0: La per l'infinito e oltre.
1: Eccoci qua, un buon weekend, ben ritrovati e ben ritrovate all'ascolto di Cosmo 2050 da parte di Francesco Massardo. Siete su Giornale Radio, la radio libera di informare. E allora tutti comodi e impostazioni, nostro viaggio con l'astronave che parte alla ricerca degli approfondimenti di scienza e di tecnologia è pronto a partire. Due ore da trascorrere insieme in questo primo weekend di luglio. Un saluto al mio copilota Giorgio Berselli in regia. Allora, cosa ci aspetta in questa puntata? Tra poco un po' di rassegna stampa e un primo approfondimento di tecnologia, poi andiamo sui temi spaziali. Oggi scopriremo anche di uno studio per la scoperta di un nuovo pianeta e poi di un grande festival dedicato ai temi dello spazio, organizzato niente meno che dal primo astronauta italiano Franco Malerba, che si collegherà con noi per raccontarcelo, peraltro ancora in corso a Busal. Poi ovviamente i soliti temi dell'intelligenza artificiale, della space economy. Siamo pronti a cominciare anche con la nostra musica. Partiamo dai Nothing But Thieves, questa è Over.

E allora eccoci ancora insieme, ancora ben ritrovati all'ascolto di Cosmo 2050 da parte di Francesco Massardo, pronti a partire anche con un po' di rassegna stampa nel nostro weekend. I temi sono quelli ovviamente della scienza, dell'astronomia in particolare, perché con 1,7 milioni di satelliti in orbita gli scienziati, gli astronomi anche italiani lanciano l'allarme, ci saranno conseguenze devastanti, il futuro dell'astronomia è infatti gravemente minacciato dalle costellazioni di satelliti. Le attuali proposte di lanciare in orbita oltre 1,7 milioni di dispositivi avrebbero conseguenze catastrofiche, così rileva un'analisi dello European Southern Observatory. Secondo lo studio pubblicato sulla rivista Astronomy and Astrophysics da Olivier Aynaud, per salvaguardare la capacità dei moderni telescopi di osservare il cielo notturno bisognerebbe infatti limitare il numero di satelliti a non oltre 100.000, purché siano invisibili a occhio nudo. Nel caso fossero invece più luminosi, il numero complessivo dovrebbe essere ancora inferiore. C'è ovviamente una discrepanza tra quelle che sono le preferenze, ecco così, degli scienziati, degli astronomi, quello che è un po' l'industria del momento, ma il tema è ovviamente molto serio. Quando un satellite attraversa il nostro campo visivo lascia una scia luminosa sull'immagine, oscurando ciò che si trova dietro di esso, potremmo privarci di una delle attività più antiche e più belle che ci siano, cioè l'osservazione dei cieli. Questo perché dal 2019, lo sapete, il numero di satelliti in orbita attorno al nostro pianeta è aumentato in maniera vertiginosa, arrivando alle attuali 14.000 unità circa, ma c'è, come dire, anche il timore, la sensazione che cresceranno ancora di più. Pensate che buona parte di queste, più di 10.000, appartengono a Starlink di SpaceX, la costellazione per l'internet globale. L'azienda di Elon Musk peraltro non ha alcuna intenzione di fermarsi, prevede di lanciare in orbita un altro 1 milione di satelliti, e questi andrebbero ad aggiungersi quelli delle altre costellazioni, simulando le posizioni, il movimento e la luminosità di tutte queste. Insomma, Aynaud giunge alla conclusione che sarebbe un problema evidentemente molto serio, molto grave. Quindi abbiamo voluto aprire, diciamo, questa puntata con questo allarme del mondo scientifico su un tema, quello dell'inquinamento luminoso e della gestione dei satelliti, che è molto caro, diciamo così, a questa trasmissione. Tra poco anche approfondimenti dedicati all'AI e alla quantistica con Paola Catapano, che ci raggiunge per raccontarci la World Tech Conference. Ma noi ripartiamo ancora dalla nostra musica, ripartiamo da questo pezzo di Alex Warren che si chiama Passenger. Ma voi rimanete con noi perché siamo appena all'inizio di questa puntata di Cosmo 2050. Musica.

0: E allora eccoci pronti qui su Cosmo 2050 a entrare nel vivo della puntata, anche aprendo ovviamente i microfoni ai nostri ospiti, ma davvero per una specie di meta intervista, diciamo così, perché parleremo anche di un paio di interviste realizzate da una nostra amica, diciamo, oltre che collega, Paola Catapano, che è in collegamento con noi recentemente alla World Tech Conference, che è insomma un appuntamento da scoprire a livello ovviamente nazionale, perché poi è rinomato, come dire, presentava scienziati ed esperti un po' da tutto il mondo, ma come sempre poi queste sono anche grandi occasioni per tastare un po' il polso dell'industria tecnologica e dell'accademia. Paola appunto c'è stata, è stata come dire animatrice, anche moderatrice di diverse tavole rotonde, e ha intervistato alcuni degli scienziati più rinomati del panorama italiano ed internazionale, e ci fa il piacere di raccontarci un po' l'edizione. Intanto grazie per essere con noi, ciao Paola, bentornata.
1: Ciao, grazie a te Francesco.
0: Insomma, partirei da un paio di nomi, giusto per dare l'idea della caratura, ecco, di questo appuntamento portava veramente l'opportunità di discutere con chi ha fatto la storia della ricerca e della scienza, soprattutto sul tema su temi molto vicini a noi come l'intelligenza artificiale, però vista davvero da un punto di vista di scienziati di altissimo livello. Che tipo di appuntamento è stato?
1: È stato un appuntamento abbastanza unico perché ha riunito attorno a uno stesso evento i diversi stakeholders, cioè le diverse persone e gruppi di persone che hanno e stanno avendo un ruolo nella attuale rivoluzione in corso nel mondo delle tecnologie IT, in particolare il computer quantistico, le intelligenze artificiali. E quindi c'erano da una parte ricercatori, scienziati anche di altissimo livello, ma anche molti giovani ricercatori e rappresentanti di varie università italiane, europee e anche internazionali, e dall'altra industriali che stanno investendo in questo mondo, e dall'altra ancora anche il mondo dei media. C'era un grandissimo seguito da parte della RAI e di altri media, ANSA eccetera, e anche il grande pubblico era invitato, quindi è la prima volta che su un argomento così di punta, così ancora dibattuto anche proprio a livello della comprensione scientifica dei fenomeni, si sia ampliato questo tavolo a tutti gli stakeholders, proprio perché in particolare riguardo alla rivoluzione delle intelligenze artificiali ci troviamo di fronte a qualcosa che cambia i paradigmi a cui siamo tutti abituati, ed è importantissimo coinvolgere il grande pubblico fin dall'inizio di questa rivoluzione. Tutto questo è stato fatto per iniziativa di Micromegas, che è una grossa ditta italiana che organizza eventi di alto livello.
0: Il tema, come dire, è iperattuale, però non è, come dire, scontato che si vada tutti nella stessa direzione. Come tutte le grandi rivoluzioni, al di là di chi è più prudente, diciamo, e chi un po' più spregiudicato, anche l'uso, perché poi l'intelligenza artificiale comporta tutta una serie di dilemmi etici oltre che scientifici. Emergevano un po' queste tensioni, diciamo, alla Tech Conference.
1: Sì, assolutamente. Ci sono state diverse sessioni plenarie, ma soprattutto tantissime sessioni parallele, delle cosiddette arene, tavoli di confronto, in cui questi temi sono assolutamente stati trattati e sono emersi. E ad esempio anche nell'intervista a Giorgio Parisi che ho realizzato io stessa, abbiamo affrontato moltissimo il tema dell'etica, dell'educazione del pubblico e di come imparare a interagire con le intelligenze artificiali.
0: Cos'è emerso? Siamo insomma curiosi, poi l'invito è andarle a recuperare, le interviste sono disponibili Innovation Channel, però insomma quando parla Parisi ha sempre, come dire, molto magnetico anche nel suo modo di esporsi. Qual è il suo pensiero, diciamo, su questa tecnologia?
1: Il suo pensiero, che è anche quello poi di tantissimi altri scienziati e persone che lavorano proprio sullo sviluppo di AI, è quello innanzitutto di non confondere l'AI con un essere umano, perché il modo in cui parla, in cui interagisce con noi, parla come se fosse un essere umano. Quindi dimenticare il fatto che non è, ricordarsi che è una macchina e non è un essere umano. Che non funziona come il nostro cervello, perché funziona su questi large language models, quindi cioè funziona su parole e con predizione di parole, che ha una grandissima capacità computazionale, nel senso che riesce in pochissimo tempo a fare cose che il nostro cervello ci metterebbe anni, secoli a fare, perché riesce a consultare tutto quello che è stato scritto su un argomento in frazioni di secondi e darti una sintesi, però non ha né creatività né buon senso ed è soggetta ancora a quelle che si chiamano allucinazioni. E quindi questo è veramente il limite attuale delle AI, che non, dietro che l'umano, l'AI non ha un corpo, mentre l'umano capisce, interagisce col mondo circostante molto attraverso i sensi, non c'è soltanto la parola e il linguaggio, perché fra l'altro, come faceva notare Parisi, il linguaggio è nato parecchio tardi nella storia dell'umanità, mentre abbiamo iniziato a interagire col nostro mondo attraverso i nostri sensi, e questo l'AI non ce l'ha, e questo limita la sua capacità di creare, la sua capacità di inventare una soluzione nuova. Detto questo, può essere molto utile per tanti lavori, anche lavori di tipo scientifico.
0: Aiutata, come dire, tutti. Chiaro, sì. È chiaro che rispetto all'altra, diciamo, rivoluzione precedente, quella di internet, se vogliamo, qui c'è anche l'aspetto proprio di voler umanizzare, ecco, questa tecnologia che porta con sé tutta una serie di rischi. Internet è sempre più passato come uno strumento, detto che sono strumenti poi i computer sempre più raffinati e tecnologici, appunto, i computer quantistici, altro grande tema che poi richiama anche altro temi come tema la sovranità collegato. Digitale, diciamo, ecco, se ne è parlato.
1: Assolutamente sì, di sovranità digitale si è parlato anche con la commissaria europea Anna Virkkunen, in particolare di riportare, diciamo, in Europa un controllo su queste tecnologie, perché l'Europa ha una tradizione di rispetto di tutto ciò che è umano e di non mettere al centro il profitto come gli Stati Uniti ad esempio, e c'è un grandissimo senso di responsabilità e di capacità di regolare queste tecnologie, di portarle anche accessibili a tutti e di evitare monopoli, perché la cosa importante in questo campo è evitare il monopolio nel modo più assoluto. Proprio anche pericoli intrinseci, certo, che i rischi intrinseci a queste tecnologie, alla grande capacità, alla grande potenza di calcolo e di realizzare cose estremamente difficili e impossibili con altre tecnologie, si accoppia anche il rischio di un monopolio assoluto su di esse. Quindi questo l'Europa ce l'ha ben chiaro.
0: Chiaro, c'è anche il rischio, come dire, che siano tecnologie che tra virgolette conosciamo ancora troppo poco per poter già pensare, ecco, ai margini di profitto, agli utilizzi che se ne possono fare in vari settori. Sappiamo che l'industria e l'accademia a volte viaggiano a due ritmi diversi, è anche vero che chi va piano spesso va un po' più sano, diciamo.
1: Diciamo, questo è vero per il computer quantistico, che è un oggetto che ancora non funziona, non è ancora commercializzabile e scalabile, ma nonostante questo, ed è un oggetto di studio, è un esperimento vero e proprio, ed è un esperimento di meccanica quantistica, tant'è vero che è proprio l'oggetto di ricerca attiva in questo campo da parte di università e laboratori di tutto il mondo. Ma è anche vero che l'industria crede in questo sviluppo, al punto di investire, e addirittura una delle industrie presenti alla conferenza, anche grande sponsor della conferenza, D-Wave, il suo motto è Quantum Realized, cioè per loro sono a due passi dalla scalabilità e dalla commerciabilità di questo oggetto. Il CEO di D-Wave dice: no, non abbiamo creato una bolla di investimenti per speculare in borsa, ma ci crediamo davvero. Questo, il nostro prodotto è scalabile, è commercializzabile e già sta funzionando sul mercato. In realtà sta funzionando come oggetto di ricerca, ci sono tanti ricercatori che smanettano su questi computer quantistici, ma non hanno ancora capito tutto, anzi. Poi ci sono diverse tecnologie in competizione fra loro. D-Wave scommette su un fenomeno che si chiama quantum annealing, che è legato alla superconduttività, ma ci sono diversi altri modi di costruire quantum computers, per esempio con ioni, con neutral atoms. Ci sono diverse tecnologie, tutte sui blocchi di partenza, tutte che hanno dietro grosse ditte di IT che hanno investito e che vogliono venderlo, per cui ci credono. Però diciamo, l'accademia, il mondo accademico è ancora prudente su questo, perché finché non capiscono esattamente tutto, per loro non è un oggetto pronto ad essere venduto così come si sono venduti in passato i PC. È anche vero che nel mondo dell'informatica la prevedibilità di quando e quanto un oggetto sarà vendibile o commercializzabile è qualcosa di difficilissimo da prevedere. Basti ricordare il patron della IBM che costruì il primissimo computer normale, tradizionale, quello basato sul sistema binario che usiamo ancora tutti i giorni. Il primissimo era grande come una stanza, e il suo CEO di IBM all'epoca disse: ah, non credo che se ne venderanno più di due o tre di questi oggetti. E oggi abbiamo tutti un personal computer, e fra l'altro pochi anni dopo la sua citazione, diciamo, questo è successo. Per cui è un mondo in cui poche cose sono state previste correttamente, e è un mondo in cui il business è veramente
0: bisogna
1: alto.
0: Fare qualche scommessa, è chiaro, però esatto, bisogna fare anche attenzione. Esatto. Allo stesso tempo chiuderei con un lato, se vogliamo, un po' più così personale. Anche Paolo, so che però hai avuto l'opportunità anche di fare una chiacchierata, peraltro molto bella, vi invito davvero ad andarla a cercare sul sito appunto di Digital Innovation Channel, con Hélène Cons, che è matematico francese, insomma già collega di Carlo Rovelli, medaglia Fields nel 1982, praticamente un Nobel per la matematica, e è un tipo molto interessante, diciamo così, io l'avrei riassunto così. Che sensazione è stata?
1: Esattamente, no, si ha la sensazione di parlare con quei geni che si incontrano non una volta nella vita, ma in tutta la lifetime della cultura. Hélène Cons ha avuto la medaglia Fields per aver inventato una nuova geometria che si chiama non commutativa. Il segreto di questa geometria, anzi diciamo il vantaggio di questa geometria, è che, come dice lui, è una piccola finestra sul mondo reale, che è il mondo dei quanti. Il mondo quantistico, sappiamo tutti, sfida qualsiasi legge intuitiva, qualsiasi legge della fisica classica. Ci apre la porta a un mondo in cui tutto è controintuitivo, è come Alice nel Paese delle Meraviglie, che entra in un mondo dove tutto è strano.
0: Le regole non funzionano. Certo.
1: Nessuna regola del mondo di apparenza. Lui dice: il mondo è di apparenza classica, in realtà il mondo è quantistico, e la sua geometria descrive molto bene queste regole del mondo quantistico, ed ha anche altri vantaggi. È una geometria da cui emerge quasi spontaneamente il nostro universo, in cui il passaggio del tempo, come dice lui, è codificato e quindi diciamo è difficile spiegarla con le parole, perché
0: certo, sì, però immaginiamo
1: numerica.
0: Che questo comporti, come dire, tutta una serie di riflessioni. Poi quando si parla di spazio-tempo quasi fantascientifiche, in realtà ovviamente è tutto molto molto serio, però è veramente un'intervista intrigante, vi invito ad andarla a cercare. Poi il personaggio davvero merita, se volete fare qualche ricerca. Io ringrazio Paola Catapano, insomma, per averci portato almeno virtualmente alla World Tech Conference. Grazie ovviamente per essere è stata con noi in questa puntata, tutti i temi che in qualche modo introducono bene tanti dei nostri approfondimenti di questa puntata di Cosmo 2050. Ci fermiamo per qualche istante, ma rimanete con noi, siamo appena all'inizio.
2: C'è sempre un dettaglio che sfugge, un'ombra che si allunga oltre i fatti, un segreto nascosto tra le pieghe del tempo.
3: Il lato oscuro della verità non offre certezze facili, ma domande che scavano in profondità. Daniele Biacchessi ricostruisce i grandi enigmi della cronaca nera, seguendo le tracce dimenticate, le prove mai raccontate, le verità che emergono quando la luce non basta più. Ogni suono, ogni parola, ogni silenzio prende forma grazie al sound design di Peter Bescapè.
2: Il lato oscuro della verità è il viaggio dove i misteri trovano una nuova voce. Ascoltalo ogni domenica dalle 17 alle 18 su Giornale Radio.
3: Perché la verità, a volte, vive nel buio.
4: Sono le 2:30. Giornale Radio.
5: Meteo.
6: Prima domenica di luglio caratterizzata da un ulteriore rinforzo dell'alta pressione africana. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento da nord a sud, con cielo sereno o al massimo poco nuvoloso. Nessun disturbo da segnalare. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare, avremo ancora tanto sole su tutto il territorio nazionale. Clima via via più caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
7: Questa È Giornale Radio. La radio libera di informare.
8: Cosmo 2050. La tua bussola per l'infinito e oltre.
0: E allora eccoci ancora insieme Cosmo 2050 qui su Giornale Radio. Io sono Francesco Massardo. Ripartiamo con le nostre news, i nostri approfondimenti dedicati alla scienza, alla tecnologia, e ripartiamo anche con quella che dovrebbe prima o poi diventare quasi una rubrica fissa, cioè quelle notizie che ci dà la scienza e che forse non avevamo poi così bisogno di scoprire. In realtà, se siete maschietti, probabilmente state passando gran parte della vostra vita a fare la pipì in piedi, convinti ovviamente che sia l'unico modo naturale, diciamo così, maschile di gestire la faccenda. Quante volte però, come dire, ci siamo interrogati se sia il modo più corretto, soprattutto da un punto di vista, diciamo, igienico? Beh, la scienza ha provato a darci finalmente una risposta. Parliamo di uno studio condotto dal Tokyo Metropolitan Hospital che ha rilevato che tra gli uomini che urinavano da seduti una quota consistente indicava come motivo principale il desiderio di mantenere pulito il bagno. Il dato è interessante, sposta la questione dal terreno dei tabù a quello della convivenza quotidiana, una scelta pratica, diciamo, anche un po' a discapito della nostra virilità. Un dato arriva poi dal Japan Community Health Survey, ricerca pubblicata sull'International Journal of Urology, che ha analizzato le abitudini urologiche di migliaia di uomini giapponesi, osservando che essere sposati è associato in modo significativo alla scelta di urinare da seduti a casa, anche ovviamente tenendo conto dell'età. Si tratta di un'associazione statistica, non è una prova che il matrimonio causi automaticamente questa abitudine, ma potrebbe anche essere così. Peraltro, se siete interessati alla questione, ci sono addirittura degli studi come quelli realizzati dalla Utah State University, che con telecamere ad altissima velocità dei loro laboratori hanno addirittura prodotto cosa accade quando il getto, ecco, di urina incontra l'acqua del WC da varie distanze. Quindi abbiamo modo, come dire, di prevedere tutte le traiettorie e alla fine, insomma, i benefici o danni per la prostata e per il flusso. Quindi, insomma, il tema è scientificamente apprezzabile da vari punti di vista, però ecco, il consiglio della scienza è quello di rompere il tabù ma senza creare falsi miti, e questo ci sentiamo di sposarlo appieno, così ci divertiamo un po' così anche nei nostri weekend. Poi non dite che la scienza è noiosa. Ripartiamo dalla musica, poi ci facciamo seri per un paio di approfondimenti a tema spaziale. La musica ci porta invece dalle parti di Ava Max, questo è il suo pezzo che si chiama Wet Hot American Dream, e poi ancora insieme, ancora in diretta nel nostro weekend.

0: E allora, eccoci qua. Prima puntata di luglio di Cosmo 2050 e con luglio viene, insomma, il cuore dell'estate, certamente non da un punto di vista astronomico, ma da un punto di vista così sociale, ma arriva anche un nuovo numero particolare, speciale di Cosmo 2050, quello destinato a farvi compagnia anche sotto l'ombrellone, quindi a maggior ragione un numero particolarmente rilevante. In collegamento con noi il direttore editoriale di Cosmo 2050, Piero Stroppa. Ciao Piero, buon weekend, bentornato.
1: Ciao Francesco, buon weekend a te e a tutti gli ascoltatori di Giornale Radio.
0: E allora, insomma, presentiamo il numero di luglio, ma in realtà è un numero appunto estivo, potremmo chiamarlo così, perché farà compagnia, ecco, poi ci saranno delle sorprese relative ad agosto, però farà compagnia anche per il mese che la maggior parte degli italiani dedicano, ecco, alle vacanze.
1: Allora sì, è un numero speciale perché appunto è doppio, vale per due mesi, ma è speciale anche per i contenuti, non per merito nostro, ma per merito del cielo che si esibisce proprio ad agosto con qualcosa di speciale. Quindi è un bene anche avere adesso questo numero che comincia da luglio, perché fossimo usciti ad agosto con questa cosa, forse a questo punto magari qualcuno si rischiava di perdersi, invece così lo sai in anticipo. Cosa c'è di speciale? Lo si vede già dalla copertina, sulla quale c'è una foto impossibile, perché c'è una eclisse di sole e una di luna in contemporanea, un evento che naturalmente non può essere reale e quindi infatti è un fotomontaggio, è un fotomontaggio dovuto un evento eccezionale che si verificherà ad agosto, che sarà il mese delle due eclissi, appunto non nello stesso giorno, una a quasi metà del mese e l'altra alla fine del mese. Avremo un'eclisse di sole il 12 agosto e una di luna il 28 agosto, quindi tutti quelli che sono interessati si segnino queste date sul calendario, non prendono impegni. Allora, la prima di questa sarà visibile di sera con il sole verso il tramonto, invece la seconda richiede insomma un po' una levataccia, perché si vede, quindi quella di luna il 28 agosto si vedrà poco prima dell'alba, quindi bisogna alzarsi presto se si vuole vedere. E allora, quindi ne parliamo adesso perché appunto abbiamo detto questo numero vale per due mesi, resterà in edicola fino alla fine di agosto, e quindi riportiamo gli eventi celesti di entrambi i mesi, anzi soprattutto di agosto come abbiamo detto, e anche tutte le manifestazioni, gli eventi che in giro per l'Italia interessano gli amanti del cielo durante entrambi, certo, questi mesi estivi. A proposito dell'eclisse, in particolare quella di sole, quella che attira di più l'attenzione, le attese, ecco, bisogna dire che purtroppo l'eclisse dall'Italia non sarà visibile in modo totale. Per l'eclisse totale dall'Italia dobbiamo aspettare 2081, quindi con molta calma. Però bisogna dire che l'eclisse sarà totale non molto lontano da qui, cioè in Spagna. E infatti ci sono già molti appassionati che si sono organizzati per un viaggio in Spagna o addirittura in una crociera nelle acque spagnole intorno alle Baleari, dove si potrà osservare l'eclisse totale. Essendo quindi vicina a noi, dall'Italia sarà parziale, ma sarà comunque notevole, e quindi il sole verrà eclissato quasi
0: totalmente, sì, ma poi insomma, è un evento che ha parecchi lati spettacolari, ci torneremo sicuramente anche nel corso delle prossime puntate. C'è poi l'altro grande filone, peraltro quello della riconquista della Luna, diciamo così, che ha avuto qualche novità importante, ecco, negli ultimi mesi. A luglio ci sarà spazio anche per questo.
1: Allora, naturalmente abbiamo dovuto smontare il numero che era quasi praticamente pronto, perché è arrivata la notizia, che a questo punto non potevamo ignorare, che il nostro astronauta Luca Parmitano, ormai un veterano dello spazio, è stato assegnato alla missione spaziale Artemis 3, che l'anno prossimo dovrà testare in orbita terrestre le navicelle che poi atterreranno sulla Luna con la missione successiva, la Artemis 4 del 2028, anzi ne avrà due da testare, bisognerà scegliere quale utilizzare poi per andare sulla Luna. Quindi Parmitano non andrà sulla Luna, ma praticamente parteciperà a una missione di preparazione allo sbarco sulla Luna, e per noi è di grande orgoglio perché è il primo europeo che partecipano alla missione della NASA per la Luna, e quindi questo ci, insomma, ci riempie di orgoglio ed è un riconoscimento chiaramente della sua estrema professionalità. Quindi chiaramente uno sguardo al cielo, ma anche uno sguardo allo spazio. E tra l'altro proprio in questo numero iniziamo anche una nuova serie di articoli intitolata Speciale Spazio Futuro, con la quale vogliamo illustrare mese dopo mese i programmi che sono già avviati in fase di preparazione della nuova esplorazione spaziale, quindi quello che seguirà al nuovo sbarco sulla Luna, quindi la creazione di basi lunari e poi naturalmente il grande sogno rosso, cioè Marte, che sarà il prossimo obiettivo. Ma su questo vorrei evitare di spoilerare troppo, perché le cose, come abbiamo visto in questi ultimi periodi, insomma, cambiano così rapidamente, e quindi fare previsioni è anche difficile. Le cose potrebbero modificarsi e cambiarsi. Beh, anche questo quindi richiede di stare continuamente aggiornati, continuamente attaccati alle notizie. E una rivista come Cosmo, naturalmente,
0: è così, però insomma la qualità non manca, vi fa compagnia sotto l'ombrellone, per l'appunto, con tantissimi spunti di riflessione. Poi c'è sempre il sito cosmo2050.com, dove invece si potete stare aggiornati praticamente in live. Piero, ti ringrazio, ma verremo a disturbarti ancora, diciamo, nelle prossime settimane, perché un paio di questi argomenti meritano, secondo me, un ulteriore approfondimento. Questo però è il ricco menù del numero doppio luglio-agosto di Cosmo 2050. Ripartiamo dalla musica, poi nuovi approfondimenti, e allora ci ascoltiamo Jack Savoretti, questa è The Other Side of Love.

0: E allora eccoci ancora insieme con Cosmo 2050. Rimaniamo in tema spazio in questo blocco, in questa parte di trasmissione, anche per parlare di una nuova superterra che è stata scoperta a 28 anni luce da noi, quindi insomma è una scoperta molto importante da un punto di vista della vicinanza, diciamo, di questa superterra. Una ricerca condotta da un team internazionale guidato dal gruppo Astrofili Palidoro, un grande successo scientifico e in particolare appunto per i nostri conterranei, ma non solo. C'erano gli astronomi Giuseppe Conso, Mara Moriconi, Silvio Antonio Correa Junior, hanno annunciato appunto la scoperta di un nuovo esopianeta, e Giuseppe Conso è in collegamento con noi per raccontarci qualche dettaglio in più. Intanto benvenuto su Cosmo 2050.
1: Grazie, salve a tutti, grazie per l'invito.
0: E allora, insomma, è sempre affascinante il tema quando si parla di esopianeti. Certo, negli ultimi anni ci siamo abituati a vederne scoperti sempre più grazie alle nuove tecnologie. Questo presenta però alcune caratteristiche veramente intriganti. Quali ci possono colpire di più? Poi entriamo, come dire, nei dettagli della vostra ricerca.
1: Sì, allora, praticamente questo esopianeta, ormai di esopianeti se ne sono stati scoperti, diciamo, più di 6.000, quindi siamo su grandi numeri, però questo, come soltanto altri pochi, ha una caratteristica, che è un oggetto che si identifica come superterra. Allora, prima di tutto, questo tipo di oggetto, di pianeta, non ce l'abbiamo nel Sistema Solare, perché nel Sistema Solare abbiamo la Terra, che siamo noi, oppure pianeti giganti, gassosi come Giove e altri. La superterra è un pianeta che si colloca tra, appunto, la Terra e Nettuno come grandezza, diciamo un pianeta molto massiccio. Nel caso della superterra che abbiamo scoperto noi, è massiccio 8 volte la Terra, però è di tipo roccioso, ecco perché si colloca tra la Terra e Nettuno, che invece è un pianeta gassoso. Nonostante questo fosse molto massiccio, comunque è stato misurato tramite, appunto, anche l'incrocio dei dati del telescopio spaziale TESS, che in realtà non ha rilevato un transito per motivi di inclinazione di orbita, ma attraverso le simulazioni siamo riusciti comunque a stimare, dico stimare perché in questo caso non si può calcolare esattamente, anche il raggio, che è circa 1,7 volte la Terra, quindi diciamo poco più di una volta e mezzo, diciamo. Quindi è un pianeta che rientra perfettamente nelle superterre, ma c'è un'altra caratteristica. Questo pianeta, che è Gliese 48b secondo la nomenclatura, secondo appunto la stella ospite, si trova in una zona che si chiama zona abitabile, cioè la sua orbita si trova ad una distanza dalla sua stella che eventuali, sottolineo eventuali, perché qua bisogna stare molto cauti quando si parla di questo tipo di oggetti, eventuali liquidi che si dovessero trovare sulla sua superficie restano nel loro stato di materia naturale, quindi nello stato liquido, quindi non subiscono né diventano ghiaccio né evaporano, quindi si trovano nel loro stato di materia iniziale e naturale. Questa caratteristica nel nostro sistema solare ce l'ha solo la Terra, perché noi siamo, rispetto al Sole chiaramente, nella zona abitabile anche la nostra orbita, e quindi i nostri mari restano così come li osserviamo, soprattutto d'estate quando usciamo. Quindi l'acqua rimane nel suo stato naturale.
0: Di non riscaldarli troppo, diciamo, ma questo
1: è un altro discorso.
0: Insomma, il tema è interessante proprio per questo, no? Le condizioni di abitabilità, che sono solo le condizioni, hai fatto bene a sottolinearlo, però sono già tantissima cosa, ecco, diciamo così, rendono questa scoperta ancora più affascinante. Peraltro, immagino con una dose di soddisfazione da parte vostra doppia, perché ecco, nasce, ha una genesi abbastanza lunga, diciamo, non è stata proprio una passeggiata di salute.
1: Non è stata per niente una passeggiata, perché appunto la stella Gliese 48, o meglio conosciuta ROS 318, dico meglio conosciuta ma per gli addetti, nel senso che è molto studiata dalla spettrometria e dalla spettrografia Carmenes, quindi dall'osservatorio Palo Alto in Spagna, è molto osservata, e quindi negli anni addietro ci sono diverse pubblicazioni dove è stato provato, c'è stato un tentativo di ricerca di esopianeti intorno a questa stella, anche perché voglio ricordare che questa stella è una nana rossa e la ricerca di esopianeti intorno a stelle e nane rosse è molto attiva attualmente. Quindi questa stella già era sotto i riflettori della comunità scientifica, ma non era stato trovato alcun pianeta, ma è stata trovata attività stellare molto elevata, perché non so se lo sapete, le nane rosse hanno una caratteristica che è un'attività stellare, quindi inteso sia come brillamenti sia come macchie uguali alle macchie solari, ma sulla stella, sulla nana rossa, molto molto pronunciate. Quindi questo nella spettrometria genera un segnale che è, diciamo, analogo a quello che potrebbe produrre un pianeta. Che cosa è successo? Questo pianeta noi lo possiamo, diciamo, definire un fantasma, perché si nascondeva molto bene sia appunto nell'attività stellare sia nel rumore strumentale, che chiaramente quello è impossibile non portarcelo avanti, e quindi abbiamo dovuto escludere il periodo in letteratura di 51 giorni che è collegato all'attività stellare ed era già noto da pubblicazioni scientifiche precedenti. Avendo escluso, ora detto così sembra una cavolata, però è stato veramente molto complicato riuscire a separare questo segnale a questo periodo, che appunto è dell'attività stellare, con un altro segnale, quindi escludendo il periodo di 51 giorni abbiamo trovato un periodo di 39.6, diciamo, approssimando ad una sola cifra per semplicità, 39.6 giorni abbiamo visto un periodo di attività, che non era un periodo di attività ma è un periodo dato, cioè il segnale a quel periodo è stato dato da un qualcosa che si muoveva intorno alla stella, che poi abbiamo caratterizzato
0: certo
1: essere, esatto, non solo abbiamo preso i dati di Carmenes sia nel visuale che nel vicino infrarosso, ma li abbiamo messi anche insieme ai dati IRES di alta risoluzione dell'osservatorio Keck, quindi parliamo delle Hawaii. Quindi che cosa abbiamo fatto? Per escludere che si trattasse ancora una volta di attività stellare, abbiamo messo a confronto le due bande del Carmenes, quindi visuale e vicino infrarosso, e abbiamo visto che l'ampiezza del segnale è pressoché identica, diciamo, ovviamente stando alle incertezze scientifiche che entrano nel caso. Il fatto che questi due segnali, visuale e vicino infrarosso, fossero identici ci suggerisce che non si tratta di attività stellare, ma di un corpo planetario. Questa è stata la chiave che principalmente ci ha fatto andare avanti nell'analisi. Poi abbiamo comunque, ovviamente, abbiamo fatto intervenire il metodo di Monte Carlo, quindi abbiamo anche visto a livello statistico se quello che stavamo dicendo e quello che i dati ci stavano mostrando fosse statisticamente valido. Ora, per farla semplice per tutti quanti, siamo riusciti a tirar fuori un segnale che va ben oltre l'1% di FAP, quindi di falsa positività,
0: margine d'errore, diciamo, per intenderci,
1: esatto,
0: chiaro.
1: c'è un margine d'errore, questo segnale lo ha superato di gran lunga, e quindi anche a livello statistico siamo riusciti a dimostrare che appunto il segnale fosse genuino. E voglio sottolineare, perché comunque non è scontato, che lo studio fatto, quindi la scoperta che è uscita e che abbiamo poi proclamato, è stata prima messa al vaglio di una revisione paritaria, che è la cosiddetta peer review delle riviste scientifiche. Quindi lo studio
0: è chiuderei con questo, Giuseppe,
1: questo,
0: perché intanto congratulazioni, però tu hai parlato sempre giustamente al davvero capitano, diciamo, al plurale. Ci fai una mini presentazione del vostro gruppo Astrofili Palidoro, che a questo punto, come dire, ha confermato una volta in più un preziosissimo valore, diciamo, scientifico delle vostre ricerche.
1: E noi siamo un'associazione che abbiamo sede a Fiumicino, penso che tu già ci conoscevi prima di oggi. Sì, e facciamo attività di osservazione, principalmente di divulgazione per tutti. Ora, lasciando stare un attimo la scoperta, che comunque è una cosa sempre di nicchia, anche se è bello parlare in radio, nei media, ha avuto comunque un riscontro mediatico molto forte, però noi principalmente facciamo attività di osservazione per tutti, quindi avviciniamo soprattutto anche i bambini, che restano affascinati nel vedere Giove, Saturno, la Luna con i nostri telescopi. E in questo periodo, che chiaramente è l'estate, siamo veramente colmi di eventi avanti, ed è una cosa che ci fa orgoglio, perché siamo dotati comunque di uno staff ampio e veramente veramente in gamba. Quindi voglio salutare appunto, sì, voglio salutare lo staff che comunque grazie ad esso ci consente di fare tanti eventi, tante attività sia d'inverno che d'estate, e voglio cogliere l'occasione perché questa estate culmine poi il 19 settembre, noi quest'anno come associazione compiamo 10 anni di attività, quindi diciamo che la nostra super terra è venuta a fagiolo, come si suol dire.
0: direi assolutamente di sì. Beh, se avete piacere poi ci risentiremo anche per raccontare alcuni di questi eventi che organizzate. L'astronomia sul territorio è sempre la nostra preferita. Grazie a Giuseppe Conzo per essere stato con noi quest'oggi, insomma ci ha portato alla scoperta di uno studio ma anche di una realtà che magari alcuni non conoscevano e che è veramente straordinaria. Noi ci fermiamo adesso per qualche istante, siamo al termine della nostra prima ora di trasmissione, riprendiamo tra poco con tanto altro da raccontarvi qui su Cosmo 2050, quindi rimanete con noi.
2: Sono le 2:57 minuti.
3: Giornale Radio. La radio libera di informare.
2: Cosmo 2050. La tua bussola per l'infinito e oltre.
0: Allora eccoci qua, eccoci ancora insieme su Giornale Radio, la radio libera di informare. Io sono Francesco Massardo, siete all'ascolto di Cosmo 2050, il nostro approfondimento scientifico-tecnologico del fine settimana con la regia di Giorgio Berselli. Questo è l'inizio della seconda ora, ma se vi siete persi la prima o volete recuperare tutte le nostre puntate, un paio di consigli pratici: andate sul sito cosmo2050.com, sezione podcast, lì trovate tutte le nostre puntate, oppure ovviamente sul sito di Giornale Radio, giornaleradio.fm, lì trovate tutti i nostri programmi, li potete, ci potete ascoltare come, dove e quando preferite. Allora, in questa seconda ora, tra poco ci colleghiamo con Busalla, ridente cittadina dell'entroterra genovese, dove è in corso il Festival dello Spazio al decima edizione, un festival ideato e condotto diciamo da Franco Malerba, il primo astronauta italiano, con tantissimi ospiti di rilievo, in cui noi di Cosmo peraltro siamo ben presenti, quindi nelle prossime puntate vi faremo anche ascoltare qualcosina. E poi nella seconda parte spazio ai temi del tech, dell'intelligenza artificiale e della space economy, quindi tanti dei nostri consueti approfondimenti sono in arrivo, così come in arrivo anche la nostra buona musica. Ripartiamo da un pezzo dei Rolling Stones, quindi andiamo sui grandi classici, questa è Jealous Lover, e poi rientriamo ancora insieme per un po' di rassegna stampa e poi per una nuova intervista.

E allora eccoci ancora pronti a ripartire con la rassegna stampa di Cosmo 2050 qui su Giornale Radio. Ancora ben ritrovati all'ascolto da parte di Francesco Massardo. E allora l'uomo del momento per quanto riguarda lo spazio italiano è lui, Luca Parmitano, che in settimana ha avuto anche un incontro con Giorgio Meloni, con il primo ministro, un incontro privato in realtà, all'insegna della curiosità e del piacere di incontrarsi. Questo è un virgolettato appunto dell'astronauta all'ANSA, gli incontri appunto con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, con il ministro delle imprese del Made in Italy Adolfo Urso e poi con il direttore generale dell'Agenzia Spaziale Europea Joseph Aschbacher, incontri che erano ovviamente stati fissati subito dopo l'assegnazione a Parmitano da parte della NASA del ruolo di pilota nella missione Artemis 3 per il ritorno alla Luna, prevista nel 2027 nell'orbita terrestre, di cui appunto parla anche il numero di luglio di Cosmo 2050, lo accennavamo nella prima ora. Prosegue l'astronauta dell'ESA che l'obiettivo degli incontri è quello di trasmettere il piacere, l'orgoglio e la curiosità sul contenuto della missione, quello che ci possiamo aspettare nei prossimi mesi e nel prossimo anno, insomma davvero un autentico incontro volto al piacere di incontrarsi, una parentesi se vogliamo all'interno dell'intenso programma di addestramento che Luca Parmitano sta affrontando a Houston, unico europeo in un team di veterani della NASA, perché da questo lunedì, ha riferito, sarò in un simulatore con i miei compagni di equipaggio e si riferisce al comandante Randy Bresnik, a Frank Rubio e Andrew Douglas. Nel simulatore dovremo apprendere tutti i sistemi di Orion, fino alla fine dell'estate ci focalizzeremo sull'astronave che è quella che andremo a utilizzare nella missione, ha detto Parmitano, che insomma poi con Bresnik piloterà la navetta per eseguire manualmente le manovre difficili e delicate di aggancio in orbita dei due veicoli costruiti dalle aziende SpaceX e Blue Origin, destinati a posarsi sul suolo lunare nelle missioni successive. Evidentemente alle ferie Parmitano penserà solo alla fine dell'estate, ma in vista al momento non c'è relax. Mi sono qualificato, ha detto, per due campionati mondiali di triathlon, ho sudato tanto per guadagnarmeli e quando ho chiesto ai colleghi dell'equipaggio se non avessero nulla in contrario che io prendessi qualche settimana in autunno, ho trovato la loro piena comprensione. Quindi farà delle ferie, diciamo, a modo suo. Se vi interessa, il primo appuntamento dal 9 al 14 settembre in Francia, a Nizza, con la Ironman World Championship. Il 10 ottobre sarà invece la volta delle Hawaii con la Ironman World Championship di Kailua Kona. Insomma, queste sono le ferie di Parmitano, ma ci ha fatto piacere raccontarvi che abbiamo veramente un fenomeno, un prodigio, non solo dell'astronautica. Avrete visto che la NASA è entrata di petto anche nei mondiali di calcio, d'altronde non può che essere così con i mondiali che si tengono in America, e l'ultima idea è stata quella, magari qualcuno l'avrà sentito, di spedire un pallone da calcio sulla Luna, una vera e propria scommessa della NASA. Ce ne parla Focus perché non è una fake news ma una vera e propria promessa nata direttamente durante l'ultima conferenza ufficiale sui piani di costruzione della futura base lunare che si è tenuta il 30 giugno, e l'aneddoto è venuto a galla

durante la conferenza stampa ufficiale Moon Base Update. A parlarne i vertici stessi dell'Agenzia Spaziale Americana, Jared Isaacman, l'amministratore capo della NASA, e Carlos Garcia Galan, il Moon Base Program Manager, che appunto tra una discussione tecnica e l'altra si sono trovati di fronte un ospite inaspettato, un vero pallone da calcio. L'idea è spingersi oltre quanto già fatto da Alan Shepard nel 1971, quando giocò a golf sulla Luna, saprete, con una pallina e una mazza improvvisata. Questa volta la NASA vuole fare le cose in grande, vuole portare un pallone da calcio regolamentare sulla superficie lunare, ma a una condizione fondamentale: solo se gli Stati Uniti vinceranno i prossimi mondiali di calcio. Una sfida non da poco per la nazionale americana, considerando che appunto per farcela c'è tutto un percorso non banale. Se il miracolo sportivo dovesse compiersi, hanno detto i due leader, allora siamo pronti a valutare e calibrare il peso del payload e capire quanto è il carico utile che verrà trasportato a bordo. Ovviamente questo era un tema ironico all'interno di una conferenza molto delicata per cercare di capire i nuovi contratti per i lander commerciali. Ne sono stati annunciati 4 con 3 aziende private. Si è parlato di Promise, il gemello dei rover marziani che andrà sulla Luna, del problema della sfida termica con le temperature che da quelle parti passano da picchi di 120 gradi a meno 200, ecco, se vi lamentate della temperatura fuori sappiatelo, e poi di tanto altro, da Artemis 3 ad Artemis 4, che è il programma che al momento dovrebbe riportare l'umanità sulla Luna, previsto per il 2028. Vedremo in tal senso come andrà a finire. Questo era per darvi qualche notizia così anche un po' divertente all'interno di questa puntata di Cosmo 2050. Tra poco andiamo appunto a Busalla per il Festival dello Spazio e ripartiamo anche dalla nostra musica, ripartiamo da un nuovo pezzo da ascoltare insieme. Arrivano i One Republic, questa è Someday, poi ancora insieme. Some days I'm

0: E allora eccoci pronti a ripartire con Cosmo 2050. L'analisi va sul mondo dello spazio e in particolare su un evento tra i più importanti in Italia, proprio che ogni anno, ormai da 10 anni sostanzialmente, arriva nel cuore di Busalla. Siamo in Liguria, non lontani da Genova, per il Festival dello Spazio edizione 2026, decima edizione appunto di questo evento, che ha un Deus Ex Machina, diciamo così, un organizzatore che già di per sé è, come dire, la notizia. In collegamento con noi, infatti, Franco Malerba, il primo astronauta italiano, organizzatore del Festival dello Spazio, che è iniziato il 2 luglio e prosegue appunto fino alla fine del weekend. E ancora tantissimo da dire, quindi se siete all'ascolto e siete in zona, ecco, può essere davvero l'occasione per andare ad ascoltare alcuni dei panel, degli spettacoli più interessanti. Intanto Franco Malerba in collegamento con noi, grazie e benvenuto.
1: Grazie a voi, in effetti mi fa piacere parlare un attimo di questo evento che naturalmente richiede parecchio coinvolgimento, parecchia fatica, ma che ci dà sempre l'occasione di incontrare tante persone coinvolte in questi programmi, che però io raccomando parlino un linguaggio comprensibile, perché il festival è aperto a tutti, non soltanto agli addetti ai lavori. Non è una riunione di scienziati che si raccontano l'ultimo evento dall'ultima volta che si sono incontrati, ma è un incontro, diciamo, pure con il pubblico. Ieri abbiamo sentito un racconto molto accattivante a proposito del ritorno alla Luna per restare, e quindi di questi moduli spaziali fatti apposta per vivere sulla Luna, per respirare ad una temperatura, ad una pressione più bassa, per poter uscire poi più facilmente sul suolo lunare. Quindi tutto un altro mondo, con la Luna che ha una giornata che dura 14 giorni di luce, 14 giorni di notte, e quindi impone anche dei ritmi e delle operazioni molto particolari. Oggi invece ci siamo occupati piuttosto della cosiddetta nuova legge spaziale. Avevamo ospite l'onorevole Mascaretti, che è il relatore di questa legge ed è il presidente del Comitato Interparlamentare per lo Spazio, e lo abbiamo sottoposto ad un fuoco di fila di domande. Abbiamo anche parlato di spazio e mare e subacquea, perché in effetti ci sono dei punti di contatto tra le tecnologie della subacquea e la tecnologia dello spazio. Tanto per cominciare, si ha a che fare con un ambiente ostile, difatti sia i subacquei che gli astronauti si devono mettere degli strani abiti per vivere in questi contesti privi d'aria, e poi perché vivono delle esperienze simili, isolati in ambienti confinati, sotto stress, quindi con necessità particolari nutraceutiche. Parlo in particolare degli astronauti delle missioni di lunga durata, e di questo si parla con Gamberini, Ocean Reef, che ha un suo orto subacqueo a Noli, e con un'altra persona invece, Nunzia Paradiso di Asi, che parla da Villa Borzino. E poi questa sera, udite udite, ci sarà uno spettacolo multimediale con musiche eseguite dal maestro Carlo Fortunato, che è uno specialista della fisarmonica, del bandoneon, farà musiche di Piazzolla, ma soprattutto si racconterà la storia di Busalla nello spazio attraverso questa avventura che i busallesi hanno vissuto quando quasi 40 anni fa, nel 92, sono andati in grande gruppo a assistere al mio lancio e al mio ritorno con lo shuttle. Avevano dei pass particolari che io avevo loro fatto avere, e così hanno vissuto l'esperienza della loro vita, per così dire. Ancora oggi se ne parla ogni tanto con persone che naturalmente non sono più ragazzini, ma all'epoca erano magari ragazzini. E quindi questo è un AMAR code che io faccio apposta per i miei concittadini, perché trovo che sia molto bella questa condivisione di esperienze e di racconti. È un po' come sfogliare un albero, un album dei ricordi, che ci fa sentire più vicini e più protagonisti della stessa storia.
0: Beh, mi sembra un ottimo appuntamento, poi sarà bello, come dire, immagino, vedere intanto i ragazzini di qualche anno fa, come ci stava dicendo, ma anche quelli di adesso che stanno per vivere una nuova era di importanti missioni spaziali. Peraltro, insomma, ha detto albero per un lapsus, perché in realtà gli alberi sono una parte integrante, diciamo, di questo vostro festival, e gli astronauti ci sono, mi sembra siete andati a pescare anche all'estero in questa edizione.
1: Lei è ben informato, in effetti. Allora, già questa sera abbiamo Paolo Nespoli con noi, che assisterà a questo spettacolo, proprio perché tra l'altro fa parte anche della storia del Festival dello Spazio di Busalla. È già venuto altre volte, ha portato nello spazio un vessillo, una rappresentazione trapunta della rosa antica della Valle Scrivia, che è un prodotto locale molto molto particolare di Busalle e dei dintorni, e domani avremo Megan Christian, che è un astronauta del contingente britannico, ma che è anche nazionale, anche la nazionalità italiana, parla italiano e quindi è perfettamente in grado di intrattenere il pubblico italiano assieme a Paolo e a me. Tra l'altro anche Megan, come tutti gli astronauti che passano da Villa Borzino per il festival, pianterà un albero, nella fattispecie un corbezzolo, che si aggiunge agli altri alberi che hanno piantato Antea Comellini, Bruno Patassa, Paolo Nespoli stesso, e anche Amalia Finzi. Amalia Finzi, che tra l'altro è tornata nella giornata inaugurale e che l'anno scorso ha piantato pure essa un acero rosso, che fa bella mostra di sé nel parco.
0: Ecco, le chiedo per concludere, perché insomma, 10 edizioni meglio, sono cifra tonda, e sa, come dire, che i giornalisti sguazzano in questo tipo di anniversari. È, come dire, un percorso che in qualche modo può già lasciare, credo, un messaggio. Dalla prima edizione alla 10ª, nota che è aumentato l'interesse per questo genere di iniziative anche nel grande pubblico. È chiaro che Artemis e il ritorno sulla Luna stanno tornando a far crescere delle vibrazioni che non si percepivano da un po'.
1: È perfettamente vero. Nelle prime edizioni del festival eravamo un po' dei pionieri, dei personaggi strani che parlavano un linguaggio poco comprensibile. Oggi invece si fa riferimento anche all'attualità, il fatto che ci siano nello spazio tanti satelliti, tantissimi anzi, che forniscono servizi di comunicazione anche in situazioni problematiche di conflitto, parliamo del conflitto in Ucraina, per esempio, dove l'utilizzo dei mezzi satellitari è assolutamente indispensabile, anche per tenere assieme la popolazione in Ucraina. I ragazzi al fronte parlano con le loro famiglie grazie anche a dei sistemi satellitari, e questo tiene assieme il paese, e così poi in tante circostanze, purtroppo nelle situazioni di catastrofi naturali, no? Dove soltanto i sistemi satellitari riescono a operare anche se il sistema terrestre non funziona più. Quindi ormai di questo ci siamo resi conto, e credo che quindi il nostro festival trova un terreno più fertile, più attrezzato a ricevere i nostri messaggi.
0: Allora, insomma, mi sembra un programma straordinario, vi invito comunque ad andarlo a cercare, festivaldellospazio.com, in parte ce lo ha raccontato, con ancora tanto da dare fino a domani compreso, Franco Malerba. Prima di salutare, insomma, davvero grazie per essere stato con noi, complimenti per questa 10ª edizione e a presto.
1: Grazie e venite al festival.
0: E allora, insomma, appuntamento a Busalla. Noi invece torniamo tra qualche minuto, una breve sosta qui con Cosmo 2050, e poi riprendiamo con altri approfondimenti. Rimanete con noi.
2: Tutti ne parlano.
3: È un magazine che non sta mai fermo, dalla salute alla tecnologia, dai grandi approfondimenti alle curiosità più incredibili. Sono Vicky Mangone. Ogni mattina vi porto nel cuore dell'attualità con gli esperti più autorevoli e le vostre opinioni in diretta. Microfono aperto ai vostri messaggi e alle vostre storie. Il nostro appuntamento col mattino è qui.
2: Vicky Mangone vi aspetta dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11 solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Perché se succede qualcosa, qui tutti ne parlano.
4: Sono le 3:21. Giornale Radio.
5: Meteo. La prima domenica di luglio sarà caratterizzata da un ulteriore rafforzamento dell'alta pressione africana. In mattinata il sole dominerà da nord a sud, con cielo sereno o al più poco nuvoloso, ma senza fenomeni di rilievo. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative. Il tempo resterà stabile e soleggiato su tutto il territorio nazionale, con temperature in ulteriore aumento e clima sempre più caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
6: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: Cosmo 2050, la tua bussola per l'infinito e oltre.
0: E allora eccoci all'interno dell'ultimo blocco di trasmissione, l'ultima parte di Cosmo 2050 qui sulle frequenze di Giornale Radio. Ancora un saluto da parte di Francesco Massardo. E allora tra poco chiudiamo con tecnologia e space economy. Volevo dirvi al volo di una notizia di quelle clamorose che piacciono a noi. Pensate che in settimana, lo riporta Focus, in una tomba nella necropoli di Shangjiabao, siamo nella regione del Ningxia in Cina, è stata ritrovata una bottiglia in bronzo contenente, e questo è l'aspetto clamoroso, 3,7 litri di un liquido blu-verde inodore che è stato prodotto oltre 2000 anni fa e crediamo, diciamo, che fosse una bevanda alcolica a base di cereali, miglio e in minima parte grano o orzo, tutto in uno studio del Journal of Archaeological Science Reports. Ecco, ora io non so se a qualcuno sia venuto in mente di assaggiarla, la tentazione ci potrebbe essere per questa bevanda alcolica millenaria. Certo, se l'alcol fosse comunque ancora presente, assaggiare la bevanda non è un'opzione consigliabile. Il liquido è rimasto sigillato dentro questo vaso di bronzo che si è corroso per oltre 2000 anni all'interno di una tomba. In tutto questo tempo potrebbe aver assorbito composti metallici dal contenitore, ma anche sostanze organiche degradate, microbi e altri possibili contaminanti accumulati nei millenni. Il sigillo originale ha preservato perfettamente il contenuto della bottiglia fino ad oggi, però ci permette adesso di studiarlo, capire quali fossero le ricette del passato per prendersi ogni tanto una sana sbronza. Meraviglie della scienza sono anche queste. Noi tra poco andiamo a chiudere con le ultime interviste, ripartiamo dalla musica, ci andiamo ad ascoltare i Keen qui su Giornale Radio, qui su Cosmo 2050 con Nothing in My Way.

0: E allora eccoci ancora insieme con Cosmo 2050. Ripartiamo in questo weekend anche dai temi della tecnologia. In particolare oggi ci occupiamo di MedTech, quindi tecnologia applicata al mondo medico e della ricerca, e scopriremo qualcosa in più anche sul mercato vero e proprio dei dispositivi medici, e dunque ci proiettiamo in qualche modo davvero nel futuro. Lo facciamo per farci raccontare anche una realtà importante che lavora nel settore. In collegamento con noi Beatrice Borgia, Chief Marketing Innovation and Technology Officer di Teoresi Group. Intanto grazie per essere con noi, benvenuta.
1: Grazie a voi, grazie.
0: Ecco, parliamo di un mercato che sta cambiando molto, diciamo, rispetto alle nuove tecnologie. In particolare ci puoi illustrare, diciamo, un po' lo stato dell'arte, se così vogliamo, quanto è cambiato il suo lavoro, ma in generale il mercato negli ultimi 5-10 anni?
1: Grazie a voi, grazie.
0: Ecco, parliamo di un mercato che sta cambiando molto, diciamo, rispetto alle nuove tecnologie. In particolare ci puoi illustrare, diciamo, un po' lo stato dell'arte, se così vogliamo, quanto è cambiato il suo lavoro, ma in generale il mercato negli ultimi 5-10 anni?
1: Sì, vabbè, diciamo che il mercato dei dispositivi medicali e delle scienze della vita sta davvero attraversando una rivoluzione senza precedenti. Ci troviamo di fronte a sfide demografiche, l'invecchiamento della popolazione, l'aumento di patologie croniche e degenerative che spostano sempre di più il focus dalla cura alla prevenzione, quindi sempre di più si parla di prevenzione, di monitoraggio continuo e di medicina personalizzata. Parliamo di un mercato che è in una espansione vertiginosa, passerà secondo appunto le recenti stime da 3,9 miliardi di dollari nel 2026 a circa 10 miliardi entro il 2035, con tutta una serie di segmenti che crescono in modo particolare, e qui appunto parliamo anche di nuovo di medicina di precisione che sicuramente si stima raddoppiare entro il 2032, e anche in Italia sicuramente ci sarà un impulso di grandissima crescita con un CAGR annuo del 14%, quindi mercato in crescita per tutto quello che abbiamo detto prima. Certo che se noi guardiamo lo scenario italiano, ci troviamo di fronte a un ecosistema che è fatto di grandissime eccellenze, ma come sempre, come probabilmente tanti altri mercati, con grandissimi contrasti. Quindi da un lato ci posizioniamo come eccellenza assoluta nella ricerca, siamo secondi nell'Unione Europea per pubblicazioni scientifiche in settori appunto come la medicina di precisione, biomarcatori, intelligenza artificiale, oltre che appunto nell'export di prodotti farmaceutici e medicali, ma ci posizioniamo solo al 24esimo posto invece come competitività, quindi chiaramente dobbiamo lavorare molto per tutto quello che è il appunto chiudere questi gap che ci sono tra la capacità, l'eccellenza della ricerca italiana e la sfida di trasformarla appunto in prodotti concreti. Ed è proprio lì che si posiziona il nostro verticale Teoresi MedTech, che si propone proprio come partner industriale di riferimento per colmare questa distanza, quindi supportando.
0: Cioè, l'idea è quella, come dire, di plasmare un sentiero per un mercato che c'è già, come ci stava dicendo, che ha delle eccellenze, spesso accade insomma, ma anche appunto lo diceva, in altri settori in Italia occorrono, come dire, anche le infrastrutture tra virgolette. Avete appunto ci stava parlando all'interno di Teoresi Group, che è una società internazionale di ingegneria specializzata proprio in tecnologie d'avanguardia, la divisione MedTech, che ha sviluppato anche recentemente e presentato alcuni progetti particolarmente interessanti che ci proiettano un po' nel futuro, no? Come almeno vogliamo immaginare la MedTech nel futuro. Quali sono alcuni di questi progetti più interessanti?
1: Adesso ne citerò solo alcuni, ovviamente sono tantissimi i progetti a cui stiamo lavorando al fianco dei nostri clienti, perché siamo giustamente appunto una società di ingegneria, quindi aiutiamo a sviluppare le tecnologie del futuro, in questo caso nell'ambito proprio del MedTech, e ci sono molte soluzioni che puntano a trasformare radicalmente da un lato il monitoraggio, migliorare la diagnosi, la cura dei pazienti, ponendo sempre l'utente al centro. Alcuni esempi sono ad esempio applicazioni immediate che supportano la vita quotidiana di pazienti con patologie neurodegenerative, ad esempio dei wearable per la terapia del Parkinson, che riconoscendo movimenti del braccio del paziente stimolano i muscoli per contrastare o abbassare significativamente il livello del tremore, migliorando da subito la qualità di vita di chi convive con una patologia di questo tipo. Remedy, in questo contesto, è il primo wearable device multisensore pensato proprio per il monitoraggio e la gestione personalizzata di pazienti anziani con diverse patologie, perché poi le patologie sono a volte molto più sono semplici, a volte ci troviamo di fronte a dei quadri patologici un pochettino più complessi, e questo dispositivo a contatto con il corpo raccoglie appunto tutti i dati biometrici in medio in tempo reale e li fa confluire su un'unica piattaforma IoMT. Noi siamo abituati a sentire IoT, in questo caso IoMT sta per Internet of Medical Things. E poi ci sono tantissimi altri...
0: Sì, no, alcuni peraltro li guardavo, ecco, e sono particolarmente interessanti, ma tutti credo accomunati da un concetto che lei in qualche modo stava già esponendo, che è quello della personalizzazione, cioè l'idea che la tecnologia ci permetta oggi, o quantomeno ci permetterà presto, di essere sempre più adattata alle singole esigenze del paziente. Mi verrebbe quasi a dire non solo mediche, ma anche di contesto, se mi concede il termine. È un po' questa la direzione in cui va oggi la tecnologia.
1: Assolutamente, la tecnologia e la medicina in senso più ampio, anche a livello farmacologico, sì, starà sempre più di precisione, sempre più connessa e sempre più personalizzata. Quindi tenderemo a sviluppare delle tecnologie e a pensare ai servizi sanitari per i pazienti, ma soprattutto assieme ai pazienti e a tutti i caregiver, e quindi ruoteranno proprio intorno alle singole persone. Quindi sarà sempre più personalizzata, perché proprio questo stravolgimento tecnologico che impatta tutte le altre industrie, ma anche i device medicali, ci permette proprio di mettere l'utente al centro e di disegnare intorno all'utente appunto delle nuove terapie, delle soluzioni terapeutiche o diagnostiche a seconda di quello che chiaramente si va a sviluppare. Un esempio: noi abbiamo recentemente presentato il nostro Teo, che è un robotino, quindi nell'ambito del progetto Desiron, è un robot assistenziale. Teo prende il nome appunto da Teoresi, ma combina la robotica, l'intelligenza artificiale, conversazionale e realtà virtuale per supportare l'invecchiamento attivo degli anziani nell'ambito appunto di patologie ad esempio neurodegenerative. Quindi coinvolge i pazienti non solo stimolandoli attraverso una serie di ricordi, ingaggiandoli nel trattamento, quindi aumentando anche la compliance al trattamento, o semplicemente stimolando alcune attività cognitive proprio per ridurre il declino cognitivo di pazienti affetti da patologie neurodegenerative.
0: Ecco, chiuderei, se mi permette, su una domanda un po' più spinosa, peraltro non è, come dire, la parte necessariamente di vostra competenza, però è chiaro che immaginiamo che queste tecnologie siano intanto ancora magari in fase di sperimentazione e comunque, diciamo, non troppo democratiche, estremamente costose, si inseriscono all'interno di un tema, quello della sanità, che, come dire, richiama tutta una serie di componenti anche etiche, però la speranza è quella che in futuro, speriamo non troppo lontano, queste tecnologie diventino via via sempre più appetibili, diciamo, per il grande pubblico. Siamo, lo ricordiamo, un paese estremamente anziano e dobbiamo tenere conto di questo. Lei crede, come dire, in un futuro in cui questo tipo di tecnologie diventeranno un po' più democratiche, diciamo così?
1: Ma assolutamente sì, diciamo che la pressione, lo sappiamo tutti, la pressione sul sistema sanitario è fortissima, e quindi bisogna lavorare per far sì che le tecnologie siano poi accessibili ai più. L'attenzione ai costi è fondamentale, il tema chiaramente medicale è uno dei temi più importanti in questo senso, proprio perché si porta dietro il costo di uno sviluppo clinico. Quindi passare dall'idea alla messa sul mercato di un dispositivo medicale diagnostico è elevatissimo, quindi riuscire ad avere questo anche un po' che ci contraddistingue come Teoresi MedTech, riuscire ad avere dei partner che riescano a pensare da subito, conoscendo bene anche quello che è il contesto regolatorio, che rende molto molto complesso appunto passare dall'idea fino alla messa sul mercato di determinati dispositivi, e che conoscano questo contesto e che quindi accompagnino dall'idea alla realizzazione di determinati dispositivi medicali, pensando fin dall'inizio a quello che sarà il contesto d'uso e quelli che saranno anche tutte le richieste normative e regolatorie, aiuta sicuramente anche in un percorso intanto a velocizzare i tempi, ma anche a ridurre i costi di uno sviluppo di tecnologie che sono complesse. Poi è ovvio che la trasformazione digitale va anche ad aiutare sicuramente a ridurre i costi di una serie di device, quindi io sono ottimista.
0: Bene, è giusto chiudere anche con ottimismo questa chiacchierata. Ci fa sempre piacere, come dire, proiettarci nel futuro, ma anche augurarci che questo futuro non sia troppo lontano, e mi sembra che assolutamente non sia così. Ringrazio molto Beatrice Borgia di Teoresi Group per essere stata con noi quest'oggi, averci raccontato anche un po' come se la cava il mercato della medtech. Noi ripartiamo dalla musica, l'ultimo pezzo di questa puntata, Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me, e poi rientriamo per il finale.

0: E allora eccoci pronti ad andare verso la conclusione di questa puntata di Cosmo 2050, ma c'è ancora tempo per una bella riflessione a tema Space Economy. Intanto sarà anche l'occasione per inoltrarci verso un evento particolarmente interessante che avremo tempo e modo di scoprire meglio, l'Expo Conference in programma a Rimini dal 23 al 25 settembre appunto di quest'anno, occasione anche per vedere i punti di contatto, ecco, tra la space economy e le industrie del territorio. In collegamento con noi Elena Bonaccini, Exhibition Manager di Italian Exhibition Group e tra i coordinatori appunto del BEX, il Beyond Exploration Expo di cui vi parlavo. Grazie per essere con noi, benvenuta.
1: Grazie a voi per avermi invitato.
0: Ecco, intanto, come dire, è un evento che ha uno scopo direi molto nobile, quello anche di nobilitare direi sia la space economy sia le industrie del territorio. Sono due mondi che tendono forse in Italia, come dire, a guardarsi poco. In realtà investire nello spazio, nella space economy, significa investire su tutta una serie di altri settori, diciamo, che ci riguardano molto da vicino. È un passaggio quasi culturale da fare.
1: Sì, esatto, diciamo che viene spontaneo sempre pensare allo spazio come una materia che riguarda astronauti, vita sulla Stazione Spaziale Internazionale o le missioni lunari di cui si parla tanto nell'ultimo periodo, qualcosa di lontano e futuristico che per ora non riguarda ancora la Terra. In realtà una buona parte della space economy è dentro le nostre giornate, in tantissimi servizi che utilizziamo, come ad esempio quando utilizzi un navigatore in auto, guardi le previsioni del tempo, stai utilizzando dei dati che ti arrivano da satelliti, certo. Quindi dati che nascono appunto nello spazio. E le stesse cose riguardano ad esempio i pagamenti elettronici, che per funzionare ha bisogno di segnali orari generati da satellite, o per l'agricoltura, che utilizza sempre più spesso sistemi di Earth Observation per efficientare le produzioni. Quindi diciamo che per capire, dare un'idea del fenomeno in generale, se nel 2024 la space economy ha superato i 600 miliardi di ricavi nel mondo, cioè i lanci e le missioni, quindi la parte un po' più spettacolare e comunicabile, sono una piccola parte, ma larga parte di questo valore, tra l'altro con previsioni di aumento, è generata dai servizi commerciali disponibili sulla Terra grazie a dati che nascono nello spazio, quindi space economy a tutti gli effetti.
0: Così, diciamo che l'altro, se vogliamo, scoglio quasi culturale, mi verrebbe da dire, che gli imprenditori, soprattutto magari di piccole e medie imprese, possono avere di tipo economico, di dire vabbè, ma io mi devo inserire in un settore che, come dire, non mi compete, con la space economy di un'altra categoria economica. La realtà è che, almeno diciamo come trend, l'innovazione tecnologica ci permette di avere una space economy sempre più sostenibile e anche un po' più a portata, esatto, di mano. Questo è un altro passaggio importante, però, credo.
1: Sì, esatto, diciamo che si prevede nei prossimi anni un aumento esponenziale dei satelliti in orbita, con anche alcuni gestiti da operatori un po' più in partenariato pubblico-privato, quindi saranno disponibili anche più servizi a uso commerciale, aumentando il numero di satelliti, aumentando la disponibilità di antenne o di fotocamere in orbita, diminuisce poi il costo, come tutte le economie di scala. Quindi sì, nei prossimi anni sarà molto più facile anche poter aumentare dei servizi che nascono da qui.
0: Ecco, credo che nasca un po' su questo spirito anche il vostro appuntamento, quello di mettere dei mondi a contatto. Dimostra anche, come dire, che la space economy è un settore in cui il governo, la politica italiana ed europea sta puntando sempre di più, e di fronte abbiamo, come dire, un modello già esistente, che è quello americano, che però è anche molto diverso dal nostro per almeno un paio di motivi. Intanto, come dire, ha un rispetto un po' più lasco, diciamo così, della sostenibilità, dell'impatto ambientale, tutta una serie di normative che abbiamo in Europa, e poi, come dire, hanno, certo, giusto un paio di space billionaires in più di noi. È un modello replicabile o utilizzabile fino a un certo punto?
1: Allora, diciamo che l'America nasce da presupposti culturali molto distanti dalla mentalità europea, diciamo. Diciamo che il modello americano è molto valido quando si tratta di capacità di attrarre capitali privati e usare la domanda pubblica come leva per far crescere nuove imprese. Negli Stati Uniti già da tempo la NASA ha progressivamente scelto di affidare e acquistare dei servizi da delle aziende private invece che costruire tutto al proprio interno, con un approccio che effettivamente ha ridotto costi e accelerato l'innovazione. solo che, come dicevo, cioè in Europa noi partiamo da una condizione di partenza molto diversa. Cioè, se parliamo solo di equilibrio finanziario, sempre con i dati 2024, cioè in Europa gli investimenti pubblici nello spazio hanno sfiorato i 13 miliardi di euro, mentre il capitale privato si è fermato intorno al miliardo. Negli Stati Uniti il rapporto è completamente ribaltato. Cioè, noi in Europa ci muoviamo con un modello cooperativo, con la ESA, che è l'Agenzia Spaziale Europea, che fa da capofila mettendo insieme le risorse provenienti da tutti i paesi europei interessati allo spazio. E tra l'altro in questo sistema l'Italia è uno dei principali contributori di ESA, sia in termini economici, perché ha messo sul piatto, esatto, dopo penso Germania e Spagna, Germania e Francia, certo. Esatto. Cioè, noi abbiamo messo 7 miliardi e mezzo di risorse pubbliche in 3 anni, ma non solo quello, cioè abbiamo messo a disposizione anche delle filiere industriali storicamente attive sullo spazio e delle competenze specifiche che ci invidiano in tutto il mondo. Quindi io penso che l'Italia e l'Europa non hanno bisogno di copiare i modelli statunitensi, sicuramente potrebbero prendere una parte che è quello che loro fanno molto bene, ovvero il cercare di attrarre investimenti e farla rientrare nel proprio modello, quindi attingendo anche al privato, non solo al pubblico.
0: È chiaro, può essere così, prendere ciò che è applicabile nel nostro mondo, ma si passa appunto da percorsi di avvicinamento, e credo che il BECS, appunto, che si terrà a Rimini dal 23 al 25 settembre, possa essere davvero un ottimo spunto a livello nazionale. Ringrazio molto Elena Bonaccini, appunto, per essere stata con noi, ricordo Exhibition Manager di Italian Exhibition Group, insomma vi parleremo ancora di questa conferenza, che ci sembra particolarmente interessante per il taglio del nostro programma, che giunge però adesso alla conclusione. Allora io ringrazio anche tutti voi per l'ascolto e per l'attenzione, ringrazio Giorgio Berselli in regia e vi do appuntamento fra 7 giorni per una nuova puntata di Cosmo 2050 qui sulle frequenze di Giornale Radio nel nostro weekend. Non mi resta che farvi tanti tantissimi auguri da Francesco Massardo, l'augurio di un buon weekend, anzi, come diciamo noi qui sempre, di un weekend stellare.
2: Se vivi di sport, hai un nuovo appuntamento quotidiano. Sport Club, il salotto dove le partite non finiscono mai. Con Lapo De Carlo e Tommaso Lavizzari ti portiamo dentro le notizie, analisi, interviste e storie che contano. Ogni giorno, 2 ore di passione vera. Dalle 14 alle 16 c'è Sport Club. Su Giornale Radio, la radio libera di informare.

Hai fame di cinema? Ogni sabato dalle 22 a mezzanotte e domenica dalle 15 alle 17 su Giornale Radio c'è Soul Kitchen. Recensioni, curiosità, interviste, dietro le quinte e tutto il meglio del grande schermo. Lapo De Carlo porta ogni settimana un nuovo ricchissimo menù. Dai cult che hanno fatto la storia alle novità più attese. Soul Kitchen, il grande cinema è servito. Ogni sabato dalle 22 a mezzanotte e domenica dalle 15 alle 17 su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 3:59 minuti.
1: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: corrente alternata, dove le tensioni della politica italiana si accendono, si alternano, si decifrano, con Francesco Borgonovo.
1: Siete su Giornale Radio, la radio libera di informare, sono Francesco Borgonovo, questa è Corrente Alternata, come tutte le settimane ci occupiamo

0: occupiamo di attualità e di temi più profondi. E allora voglio partire da un'attualità particolarmente calda e anche purtroppo feroce, che riguarda la strage di Roma, la strage di Casalotti, una famiglia bengalese sterminata, madre, padre e figlia di 8 anni. È stata una settimana molto pesante dal punto di vista della sicurezza e anche delle tematiche relative all'immigrazione. Si discute molto di remigrazione con grandi polemiche, scambi di accuse anche interni alla destra, però poi succedono delle cose come la strage di Casalotti a Roma che insomma dovrebbero farci chiedere quanto ancora possiamo gestire situazioni di questo tipo. Tutto avviene all'interno della comunità bengalese, una famiglia viene sterminata a colpi di mannaia, padre, madre e la figlia di 8 anni. Scampa alla strage il figlio più grande, ma solo perché poi l'assassino viene il presunto, si deve dire, ma insomma è abbastanza chiaro chi sia il colpevole, viene visto e deve darsi alla fuga. Il problema è che poi questo presunto killer sparisce, cioè non si trova, fanno ovviamente fatica le forze dell'ordine a cercarlo, e allora si comincia a dare uno sguardo alla comunità bengalese, a cose che sapevamo già da anni, perché poi ci sono alcune associazioni a Roma che gestiscono un po' i rapporti anche con la politica, soprattutto con la politica di sinistra, va detto, che fanno incontri con PD e altri esponenti della sinistra, e vediamo una comunità estremamente chiusa dove è difficile parlare, da cui è difficile ottenere informazioni. Allora, una persona che la comunità, almeno una parte consistente della comunità bengalese, la conosce bene, è Anna Maria Cisint, che sta al Parlamento Europeo per la Lega Nord, è stata anche a lungo sindaco di Monfalcone, e lì c'è una cospicua presenza di questa comunità. Allora, Cisinte, grazie di essere con noi. Lei ha usato un termine molto forte, ha parlato di mafia bengalese. Perché dice questo?
1: Intanto grazie, sì, è vero quello che lei ha detto, direttore. La mafia bengalese esiste, io da sindaco l'ho sperimentata, oggi continua a esistere, e è stato troppo sottovalutato un fenomeno che purtroppo oggi è radicato e molto numeroso. A me non stupisce quello che è accaduto a Roma, non tanto per l'idea prevalente della motivazione che potrebbe aver retto questa gravissima azione delittuosa con quelle uccisioni che lei ha ben citato, ma perché una delle motivazioni sicuramente potrà essere quella che oggi viene individuata come sessuale, diciamo. Però invece la comunità bengalese è spesso protagonista, appoggiata anche qui a Monfalcone, dove appunto ho fatto il sindaco a lungo, dalla sinistra e dal PD, è orientata a una gestione, diciamo, di traffici tra virgolette, che definire illeciti è poco. Mafia islamica, perché c'è un'omertà di base, è una comunità molto chiusa, una comunità che tende a sovrapporre il luogo dove decide di abitare, di sovrapporre a quel luogo casa propria, generalmente con, non soltanto fisicamente con l'occupazione dei negozi, delle case eccetera, con la presenza delle donne completamente velate, con l'integralismo che li contraddistingue, ma anche con le azioni, cioè un sistema giuridico adeguato al paese di provenienza, una modalità di gestione della vita quotidiana. E in questo la mia esperienza, che sono 10 anni di battaglie che tento di spiegare che cosa accade, e per lungo tempo mi sono girata e non c'era nessuno, poi gli accadimenti e la numerosità, la frequenza di ciò che è successo ha fatto sì che quello che stavo dicendo purtroppo è diventato attuale ovunque. C'è un principio di una modalità, diciamo, con la quale agiscono anche nella scelta, diciamo, individuale delle loro ditte per quanto riguarda il lavoro e i visti. In particolare quella questione del signor Hossain, che secondo me starà in qualche moschea irregolare sparso ovunque.
0: Hossain è il presunto assassino che si è dato alla fuga, che tra l'altro è l'esponente, è un esponente del Partito Nazionalista Bengalese.
1: Esatto.
0: è un uomo che ha anche dei contatti,
1: è un esponente importante, no?
0: No?
1: Cioè la loro idea di comunità è questa, omertosa, non raccontiamo, non abbiamo contatti, non dobbiamo averne, e probabilmente lui ha trovato riparo in una, sicuramente in una casa come molte altre ce ne sono, dove accolgono, quando hanno il visto per il lavoro, accolgono quelli che loro fintamente definiscono amici e parenti, invece generando anche lì un mercato in nero degli affitti, oppure in una moschea irregolare. Io ne ho chiuse tre qui irregolari. Purtroppo i sindaci in Italia, lo dico a malincuore, non hanno tutti questo coraggio, e io penso che invece sarebbe necessario dare un messaggio sano di rispetto della legalità, quindi si nasconderà. Ma voglio dire
0: che...
1: due cose, se mi permette, su questo.
0: Sì, prego, prego.
1: No, dicevo che quello che mi ha colpito molto in questi anni, nell'esperienza che ho fatto, è che questa mafia islamica è molto diffusa. In cosa consiste? Consiste nella possibilità di far arrivare in Italia, magari con dei visti fittizi, ottenuti in questo modo, una valigetta con 5, 8, 10, 12 mila euro, una proposta fatta a persone che hanno piccole ditte, commercianti, artigiani, di una promessa di lavoro. Questo accade adesso, cioè non è che è accaduto per tanti anni, accade ancora, una promessa di lavoro a cui consegue ovviamente un visto in entrata. A quella promessa di lavoro, con la persona che arriva con il visto, poi non corrisponde il contratto di lavoro, ed ecco che quella persona che era entrata tra virgolette regolarmente diventa irregolare. C'è un mercato dei visti. A fronte di questo, poi ci sono anche le persone che vanno a lavorare nelle ditte bengalesi e che devono restituire i soldi ogni mese, sia per aver ottenuto il lavoro, ma anche per una infinità di anni, per diciamo una parte dello stipendio che il datore di lavoro ritiene che quel bengalese debba restituirgli. E nella fattispecie, ad esempio, noi abbiamo ascoltato tanti che ce l'hanno confessato, qualcuno ha avuto il coraggio anche di raccontarlo. Per questo, quando ho vissuto, diciamo, ascoltando la vicenda del signor Hossain, ho immaginato che non ci fosse dietro soltanto una vicenda sessuale, ma anche altro, un racket, una mafia islamica con la quale tu tieni in pugno qualcuno, perché sono molto ordinati e gerarchici, e lo minacci e ti fai restituire denaro a te. E se non lo fai, io, come è accaduto qua a un giovane che ce l'ha confessato, ti picchio. A questo ragazzo è stato diciamo rovinato il timpano, è stato picchiato selvaggiamente, a un altro è stata conficcata una bella lama di coltello nella schiena, sempre per queste ragioni. E poi, se non lo fai, comunque minaccio anche la tua famiglia, magari anche quella che è ancora in Bangladesh. Quindi c'è una mafia, perché rimane tutto all'interno della comunità che lo sa, è un gioco così nascosto di priorità, diciamo, gerarchica, che però oggi, con la numerosità della popolazione bengalese presente, molto molto fondamentalista, che si affida totalmente alla comunità, in cui prevale la comunità alla dignità della persona, al valore, diciamo, soggettivo, va avanti e diventa pericolosa, come abbiamo visto.
0: Ecco, anche se appunto qui si cerca di dire questo movente sessuale, no? Lo dicono le TV bengalesi, però c'è poi qualcuno, anche tra i parenti, che dice che questo Hossaini ha preteso denaro con la forza, ha praticato estorsioni, compiuto continue molestie e pressioni psicologiche, inviato lettere di minaccia e persino rapito e maltrattato il loro figlio. Cioè, quindi anche lì ci sarebbe poi dietro l'ipotesi di questi ricatti, di queste minacce. Cioè, evidentemente lì è una cosa che funziona in questo modo. Tra l'altro, gli inquirenti, sì, che stanno indagando, dicevano che insomma, lì, per esempio, il rapimento e le botte sono una normale, una comunque diffusa modalità di risoluzione delle controversie. E mi pare che collimi con quello che avete riscontrato voi.
1: Sì, in questi anni ho potuto proprio verificarlo direttamente con i malcapitati che hanno tentato di reagire. E come ha detto lei, la modalità è quella della forza, ti picchio, se non basta minaccio te, se non basta ti accoltello e vado a dirlo anche ai parenti, poi ti rapisco, cioè tutte le modalità che servono a ottenere lo scopo. Lo scopo generalmente sono i soldi. I soldi e nel caso in questione anche il potere, no? Perché è chiaro che ci sono appunto questi livelli gerarchici che per loro sono molto importanti. E guardate, le moschee, soprattutto in questa, diciamo, per questa fascia, le moschee sono un luogo davvero prezioso. Cioè all'interno delle moschee la predicazione non solo all'odio dell'Occidente, verso l'Occidente, ma anche a questa necessità di rispetto verso queste pratiche è molto frequente, è fondamentale per queste comunità.
0: Lei mi parlava anche però di un sistema a livello internazionale, no? Per esempio c'è una corposa fetta della comunità bengalese ovviamente in Inghilterra. E esatto. Da lì poi c'è tutto un sistema che riguarda anche l'Italia per una sorta di truffa, no?
1: Sì, truffa ai danni dello Stato. E come l'abbiamo scoperta? Noi abbiamo deciso, perché i numeri qui ovviamente sono davvero piuttosto rilevanti, abbiamo deciso di verificare puntualmente la situazione demografica. Per farlo abbiamo una task force della polizia locale che verifica le effettive residenze e sono ormai anni che ogni anno togliamo numeri importantissimi di finti residenti che in realtà stanno in Inghilterra, dove hanno il nucleo. Infatti, quando sono stata minacciata di morte, il tutto è partito da giornali che sono giornali inglesi, dove loro hanno anche una referenza, diciamo, di contatti importanti. Quindi arrivano e se ne vanno, ma poi lasciano qui una finta residenza che per loro ha due scopi. Il primo economico e dei diritti del welfare, cioè io continuo ad avere i bonus, continuo ad avere un ISEE basso perché le donne non lavorano e quindi abbiamo tanti figli, quindi l'ISEE è basso e ho tutti i diritti di ricevere i benefici del welfare italiano. E la seconda questione è la sanità pure. E la seconda questione riguarda la cittadinanza. Parte il percorso per la cittadinanza che, se non viene interrotto da questi controlli, ovviamente arriva all'annualità pronta a far partire la richiesta della cittadinanza come previsto dalla legge. E questa modalità è frequentissima. Se in una città piccola come Monfalcone, che ha 34.000 abitanti e circa 9.000 sono gli islamici presenti, e ogni anno siamo riusciti a, pensi che un anno ne abbiamo raccolti 1.000 di coloro che fintamente erano a Monfalcone ma in realtà non c'erano più, ecco, si immagini quello che può succedere a Roma, a Milano, in città così importanti dove questi controlli di sicuro non si fanno.
0: Ecco, quindi parliamo di una comunità che ha questi metodi, no? E poi è particolarmente chiusa, quindi è anche difficile da sondare. Io ho letto nei giorni scorsi, insomma, conosciamo i nomi di alcune associazioni particolarmente importanti, una è questa Dumkatu, di cui spesso si è parlato anche perché il presidente nel 2024 era stato arrestato, però ci sono tutta una serie di, appunto, leader che in alcuni casi qualche approccio coi politici l'hanno cercato.
1: Ma sa, il PD è alla ricerca di voti e incredibilmente, no? Era il partito dei diritti. Se noi riflettiamo sui valori dell'Islam, che è assolutamente, ad esempio, contrario a tutto ciò che ha a che vedere con l'omosessualità, ci si chiede ma quale coerenza abbiano oggi questi partiti di sinistra, che però hanno spalancato la porta al fondamentalismo islamico anche all'interno delle istituzioni. Cioè questi fanno politica, che è il vero obiettivo che ha l'Islam, no? L'Islam è una teocrazia e dice: noi vogliamo arrivare a governare e ad applicare la Sharia, ovvero la sottomissione. Lo dicono ormai addirittura le intelligence, quella francese l'ha detto tempo fa, è intervenuta anche un altro paese oggi a raccontare quali sono i legami tra le associazioni e tutto ciò che ha a che vedere con l'Islam politico. Poi succede a Mestre, e ho seguito un po' ovviamente la vicenda della anche per contiguità territoriale, ho seguito la vicenda delle elezioni a Venezia, quando il PD ha sostenuto a viva forza i candidati islamici che senza paura scrivevano in lingua bengalese. Lì ce ne sono tanti, anche perché anche lì ovviamente c'è Fincantieri e quindi subappalti sono stati dati.
0: Qui c'è un punto su cui volevo interrogarla, cioè queste persone quando arrivano qui che cosa fanno? Cioè al di là di aprire questi negozi magari, però poi qualche impiego lo devono trovare, e dove vanno?
1: Ma principalmente, guardi, io mi sono fatta in questi anni un'idea molto precisa di a che cosa è servita l'immigrazione in Europa e in Italia, e la mia risposta è la seguente: è servita ad abbattere i diritti dei lavoratori e a svalutare l'idea preziosa che io avrei avuto del lavoro delle persone, perché questi sono arrivati molto spesso e hanno accettato di lavorare a prezzi, diciamo a stipendi e anche a volte con diritti veramente molto, molto piccoli. Poi oggi non è così, oggi siamo in presenza di quelli che li fanno arrivare, che sono i loro connazionali, perché oggi questi vanno condannati, non è il povero immigrato che viene per lavorare, oggi questi hanno portato una mafia e chiamano i loro connazionali per essere pagati a loro volta degli stipendi che questi vanno a fare spessissimo nelle industrie dove grazie ai subappalti a cascata ovviamente ottengono di lavorare, tra l'altro con una mobilità non da poco, perché anche questo è un elemento, una modifica tra virgolette di presenze in giro per l'Italia che difficilmente anche fa essere anche tranquilli perché quando si parla di integrazione non si pensa che in realtà le persone dovrebbero volerla fare, e in questo caso non sono interessati, ma non hai nemmeno sempre le stesse persone, perché proprio per queste ragioni vengono alternati all'interno degli appalti che vincono in queste grandi aziende.
0: Ecco, questo è un grande tema, perché poi c'è una questione economica che riguarda anche noi, cioè le grandi aziende europee e occidentali poi hanno favorito, no, questo sistema a discapito della popolazione che poi si trova ad avere a che fare con queste situazioni. Questo bisognerebbe anche dirlo, cioè se c'è una responsabilità culturale è anche europea, o meglio di qualcuno che rema contro, cioè va contro gli interessi degli europei.
1: Ma sicuramente il ragionamento, intanto non sono mai stati inclusi, io da quando facevo il sindaco, guardi direttore, lei non ha idea di che battaglie ho fatto e ho tentato per le quali ho tentato di ottenere i risultati per il coinvolgimento del territorio. Cioè tu non puoi far arrivare il terzo mondo quando il terzo mondo fa diventare casa tua il terzo mondo, perché purtroppo è stato così, mi dispiace dirlo, io sono franca e dico quello che ho visto, che ho cercato di fare e che sono certa di non poter essere smentita, perché la realtà vera è che quando tu trasporti popolazioni che accettano un certo tipo di vita e che hanno una cultura e una diciamo accettazione di valori completamente diversi, trasformano quello che è il tuo territorio, e la responsabilità nasce non ieri. Questa situazione noi la subiamo dal 2005, quando moltissime aziende erano uscite dall'Italia, probabilmente delocalizzando, invece alcune altre sono rimaste in Italia, ma di fatto hanno delocalizzato al contrario il lavoro. Ed è lì che, ovviamente per esclusivi motivi economici, quella volta nessuno ragionava sulle scarse risorse umane o altro. Ecco, era un discorso prettamente economico. E l'Europa ancora lo appoggia, ma non lo appoggia solamente per, tra virgolette, il lavoro dipendente. Lo appoggia anche quando avvantaggia i paesi terzi, lo fa nell'agricoltura, lo fa nella pesca, lo fa in qualsiasi ambito. Altri non hanno regole, ma i paesi membri della Unione Europea hanno burocrazie, Green Deal, regole talmente ferree da non essere competitivi. Io me ne occupo, ad esempio, nel marittimo, siamo al ridicolo. Cioè, se tu una nave prima arrivava a Gioia Tauro, oggi va a Tangeri, perché se arriva a Gioia Tauro facendo la rotta da Singapore agli Stati Uniti ci rimette 300.000 euro. Nell'agricoltura e nella pesca non le dico. Ecco, quindi c'è un sistema europeo anche di finanza che ha ovviamente prevalso anche sull'economia reale, che ci ha messi in queste situazioni.
0: Qualcuno lo chiamava il sistema per distruggere i popoli. Allora grazie ancora ad Anna Maria Cisint. Noi ci fermiamo qualche istante, ma restate qui su Giornale Radio, la radio libera di informare. Corrente Alternata torna in un lampo.
2: Cerchi un programma che ti faccia viaggiare tra arte, musica e spettacolo? Ecco Pillole, il format che ti porterà a scoprire il mondo della cultura, dagli artisti ai vinili che hanno fatto la storia, dal teatro alle mostre alle serie TV. A guidarti in questo viaggio, Roberto Frangipane. Non perdere l'appuntamento con Pillole ogni sabato alle 15 e ogni domenica alle 18, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Sono le 4 e 28 minuti. Giornale Radio.
4: Meteo. Prima domenica di luglio caratterizzata da un ulteriore rinforzo dell'alta pressione africana. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento da nord a sud, con cielo sereno o al massimo poco nuvoloso. Nessun disturbo da segnalare. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare, avremo ancora tanto sole su tutto il territorio nazionale. Clima via via più caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
5: Giornale Radio. La radio libera di informare.
6: Corrente alternata. Le tensioni della politica italiana. Con Francesco Borgonovo.
0: Siete su Giornale Radio, la radio libera di informare. Io sono Francesco Borgonovo. Questa è Corrente alternata. Abbiamo parlato di questioni migratorie, di immigrazione. E qui c'è un altro tema: l'immigrazione è un grande tema proibito, di cui è difficile parlare, e non è l'unico di cui è difficile parlare oggi. Allora andiamo a parlare adesso delle varie tentazioni censorie che ci sono nella cultura italiana. Diciamo che sono stati mesi belli intensi per il salotto buono della cultura italiana. Ne abbiamo visti di tutti i tipi. Caro Luca Barbareschi, intanto grazie
7: a voi, vengo sempre volentieri da voi.
0: Ecco, sono state una serie di polemiche infinite. Abbiamo cominciato con il caso di Harry De Luca, che ha rilasciato un'intervista un po' di tempo fa dicendo che insomma lui si definisce sionista e che ha fatto un po' di critiche al movimento Propal. Poi è toccato, anche se in misura minore, ad Escolnievo, che ha criticato Netanyahu ma non abbastanza. Poi c'è stato il caso del patentino antifascista alla manifestazione più liberi, e poi dopo è arrivato il caso incredibile del premio Strega, che sembra un po' rientrato, no, di queste frasi che avrebbe detto Michele Mari, scrittore favorito, su Michela Murgia, cioè sostanzialmente Michela Murgia sarebbe una femminista incattivita perché era una femminista incattivita perché brutta. E poi dopo è ritornato un po' il caso del patentino antifascista, nel senso che ancora lì nessuno ha pensato di toglierlo. È un quadro un po' desolante, posso dirti la verità, che ne pensi?
7: Ma è un quadro che dura da tantissimi anni. Nel caso della Murgia a me spiace molto per lei, perché sinceramente io ho letto un paio di libri suoi, li ho trovati anche molto interessanti, salvo che lei ogni volta che andava in televisione, per esempio nel mio caso, mi diceva che era un ritardato mentale, un coglione, un deficiente, cioè c'era una serie di insulti che lei invece poteva fare in televisione sulla mia persona, ma nessuno mi ha mai difeso, e di questo ne sono forse anche contento, perché beata solitudo, sola beatitudo, forse è la cosa migliore. Io sono uscito ormai dai social, non vado su Facebook, non vado su Instagram, su TikTok, perché appunto i coglioni della tastiera l'abbiamo visto recentemente con la Roccella, no? Cioè vale tutto il contrario di tutto. La vera tragedia è che poi i grandi giornali riportino queste notizie. Detto questo, sulla cultura non pensavo si arrivasse a tanta demenza, perché poi è una forma di censura preventiva su chiunque non la pensi come te. Adesso ho visto che molti stanno insultando i Davide Donatello, gli attori di Gomorra, anche a ragion veduta, perché se non bravissimo attore hanno capito che non andranno mai Davide Donatello, così come è successo recentemente, dove io ho mandato un film per vedere poter partecipare a dei festival e i vari direttori non mi hanno neanche risposto, cioè, per cui o sei dentro o sei fuori. Io posso dire che quest'anno compio 50 anni di carriera, perché è mezzo secolo, insomma cominciamo a tanti anni, e posso solo rimpiangere Gianluigi Rondi, perché quando vinsi con Summertime io e Mazzucca ero due ragazzini, arrivai con 11 pizze e malgrado Martelli disse quest'anno tu non vincerai perché è tempo della Marciano e della Casini, che poi persero, o di altri, io quell'anno avevo tre film, Summertime, Sogno di notte d'estate e Anna Campo di Costa Gavras, e vinsi con Summertime, per cui non c'era questa influenza. Oggi invece c'è una setta molto forte e autoriferita, l'abbiamo visto con quel ragazzino che gestisce un cinema famoso a Roma, no? Che fa Afrocinema, divertente, il titolo diciamo è molto, molto negativo per me, perché omosessuale, chiamare Afrocinema una cosa, ma è riuscito a convincere sia la destra che la sinistra a dargli soldi a fare qualsiasi cosa, perché evidentemente c'è un giro in cui o sei dentro o sei fuori, e l'hanno pagata cara sia Eri De Luca, che è un grande scrittore, non parliamo di Esco il Nevo, cacciato da un cosiddetto direttore di un festival che lo so sorvolo. È abbastanza inquietante quello che accade, ma soprattutto è auto, non so come dire, è una forma di autodistruzione su quello che dovrebbe essere l'arte, che dovrebbe essere priva di pregiudizi morali.
0: Ecco, tu che sei un grande conoscitore della letteratura, anche quella statunitense, c'è stato un grande scrittore, uno dei più grandi di tutti, che non a caso non ha mai vinto il Nobel, Philip Roth, che tutta questa roba qui l'aveva prevista ampiamente, no? Quel grande romanzo che è La macchia umana, che poi è diventato...
7: Macchia umana, Human Stain, bellissimo.
0: È diventato anche un film. Cioè, eravamo stati avvisati che sarebbe arrivata un'epoca di totale intolleranza, di censura, di chiusure. E ti chiedo, secondo te, come è stato possibile? Cioè, perché si è arrivati a questo punto, proprio nel mondo che tra l'altro teoricamente dovrebbe essere più aperto, più attento, più curioso? E poi perché nessuno, insomma, nessuno se n'è avveduto, a quanto pare, o solo pochi così profeti del nulla?
7: Ma guarda, io me lo sono studiato attentamente. Il meccanismo è molto semplice. Io l'ho vissuto sulla pelle di Mamet, David Mamet, che è un genio, uno dei più grandi scrittori viventi d'America, narratore teatralmente, in romanzi e anche in tantissimi film, premio Pulitzer, eccetera. Anni fa, prima dell'esplosione della woke e cancel culture, pubblicò un libro che si chiamava The Secret of Knowledge, il segreto della conoscenza. Io ho fatto tradurre puntate dal giornale, che però nessun editore italiano ha mai voluto tradurre, ed è un libro di, non so come dire, di politica e di economia più che di teatro, dove lui analizzava, parlava del futuro, e parlando del futuro mi fu molto chiaro, grazie a lui e grazie a un altro grandissimo, Jordan Peterson, un grandissimo psichiatra canadese, come era iniziata, come dice Dostoevsky nel Sogno di un uomo ridicolo, come una perfida trichina, l'avvelenamento del sistema culturale. E nasce dai postmoderni. Jonathan Sacks, di cui consiglio agli ascoltatori di leggere gli ultimi 4-5 libri tradotti da Giuntina, Non è nome di Dio, Moralità, e i tre libri su Esodo, Numeri e Levitico, ne parlavano già allora, cioè spiegavano che i postmoderni hanno scritto cose che forse nessuno ha mai capito, però sono stati pubblicati. Parlo di Baudrillard, Foucault, anche Sartre era un grande paravento. Questa cosa qui è stata esportata in Canada, si è unita come una specie di strana reazione chimica con tutta una sorta di gruppi religiosi, no? A cui faceva molto comodo questo perbenismo culturale, questo puntare il ditino, è esploso nelle università americane ed è ritornato come una grande supposta in Europa, facendo in Italia forse un po' meno danni, perché poi questo circoletto è un po', cioè fuori Roma e fuori Dagospia, come si dice, non gliene frega un cazzo a nessuno. Però in questi circoletti qualche danno l'ha fatto. In America ha fatto dei danni anche economici. La Disney, per aver fatto Biancaneve con un omosessuale, una lesbica, un nero, un nano di colore, ha fatto 1 billion di deficit per queste fiabe finte. E nel mio caso io ho avuto i picchetti davanti a 2 film grossi che ho fatto di Polanski, gli ultimi 2, sia J'accuse che The Palace, con le LGBT plus che proibivano la gente ad entrare. Ma devo dire, se posso parlare anche di me, anni fa il mio primo film Ardena, ti parlo quindi di 30 anni fa, 34 anni fa, fu al Barberini, misero i picchetti, non lasciavano entrare la gente in sala perché, avendo usato Calcata, che è un paesino qui fuori Roma, luogo degli intellettuali evoluti di sinistra, il fascista Barbareschi, che ancora fascista non ho capito perché non lo sono neanche per la destra di adesso, fascista, aveva osato deflorare il luogo intellettuale. Per cui questa imbecillità da noi c'era già, unita a questo meccanismo culturale che ha fatto il giro del mondo. Come tu ben sai, nelle università americane ancora ci sono delle scuole dove si può studiare appunto Foucault, Baudrillard, Derrida, tutti questi qua, ma non si può parlare di Mamet. Mamet, quando pubblicò quel libro, fu messo a tacere per 4-5 anni, non poteva più lavorare. E se uno diceva David Mamet, rispondevano: chi? David chi? Chi? Non poteva più pubblicare, non poteva più andare in scena. Poi lentamente, bisogna avere molta pazienza. Glengarry in scena a Londra, New York, American Buffalo a Londra, New York, in Italia io ho fatto The Penitent, però questa imbecillità ha fatto danni.
0: Succede però una cosa curiosa, cioè il caso di Michele Mari, secondo me è emblematico. Michele Mari, che secondo me è uno scrittore bravo, molto particolare, diverso da tanti altri, poi non si capisce bene se queste cose sulla Murgia l'abbia dette davvero o meno, perché anche lì tutto un pettegolezzo, tutto riportato, e vabbè,
7: non importa. Ma è come il caso della Meloni, cioè la Meloni, Trump che insulta la Meloni, ma quante foto potrà avere la Meloni con Trump? Forse ne ha migliaia, no? Cioè non penso che la Meloni è troppo intelligente per pietire una foto. Ma questa è la responsabilità anche dei giornali, cioè di ampliare una non notizia con una specie di pornografia della comunicazione. Se tu noti adesso, è tutto così, cioè non c'è la notizia, c'è la polemica sul nulla, che sia, come si chiama, il caso di Garlasco, sia qualsiasi cosa, ore e ore, migliaia di giorni di trasmissione sul nulla. Questo secondo me è voluto però.
0: Ecco, quello che succede in quel caso, oltre al fatto che i giornali poi l'hanno fatto esplodere, è che poi sugli stessi giornali una parte di persone, cioè Michele Serra, Aldo Cazzullo e vari altri, hanno preso le difese di Michele Mari. Cioè,
7: per fortuna.
0: No, per fortuna, però io penso che se fosse stato Barbareschi a essere accusato di aver detto peste corna su una Murgia, io credo che non l'avrebbero difeso.
7: No, ma Barbareschi non lo difendono mai. Guarda, posso dire, sono un unicum come l'Amaro. Cioè, io posso fare da Polanski a Brizzi. Cioè, il fatto che io abbia difeso Brizzi quando non voleva nessuno, gli ho fatto fare 5 film, non è stato un atto eroico, è stato...
0: Ecco, solo quello, guarda, ti varrebbe, diciamo, una stella sulla Walk of Fame, e invece...
7: Sì, però né quello, né Polanski, né nel fatto che l'Eliseo mi sia stato distrutto ad opera di un funzionario che allora era capo gabinetto, che si chiama Salvo Anastasi, che con un coup di teatro tolse tutte... Cioè il Teatro Eliseo, che prendeva 3,5 milioni senza i permessi per essere agibile, senza agibilità, con gli istruttori degli anni 70, con uno sfratto in corso, per anni prese 3 milioni all'anno. Io metto i soldi, lo rifaccio nuovo, niente, mi vengono tolti tutti i fondi. E se non fosse stato per Napolitano, che interveniva con una legge, dove però anche lì mi hanno fatto la guerra. Chi? I soliti. Amato ha fatto una legge dicendo che i soldi di una legge fatta da Napolitano, Padua, Gentiloni, io avrei corrotto, quel signore ha preso un avviso di garanzia per 6 anni, finito nel nulla, assolto perché il fatto non esiste, 1 milione di ovviamente di avvocati, Catrica Lai era vivo. Qualcuno si è speso per me sul giornale? Nessuno, perché se sei veramente libero, cioè se tu hai bisogno poi che qualcuno recensisca il tuo libro, stai attento. Me lo spiegava bene il grande Giampaolo Rugarli, dimenticato, grande scrittore della Troga, il Nido di Ghiaccio e tanti altri romanzi, era un Dürermatt italiano, ma siccome si rifiutava di fare lo scambio delle critiche, a un certo punto fu dimenticato. Peraltro lui aveva fatto scoppiare lo scandalo Artigian Cassa, scrisse 20 romanzi in uno sgabuzzino di una banca perché non potevano cacciarlo. Ma questo per dire, come Berto, come tanti altri scrittori italiani che non stavano al giochino io ti recensisco, tu mi recensisci, siamo tutti contenti, abbiamo mezza pagina a testa e poi ci diamo i premi uno con l'altro. Ecco, questo è un meccanismo che fa male alla letteratura. Io penso sempre che la nave di Teseo oggi dovrebbe chiamarsi il traghetto di Civitavecchia, perché nasce come un'idea di Eco con la Sgarbi, donna intelligente, ma se poi pubblichi dei degradati, compreso una mia ex costumista meravigliosa, ma insomma che sbagliava anche i congiuntivi, e poi si scopre che basta pagare per essere pubblicati con la nave di Teseo, si perde quell'aurea di sacralità che il grande Calasso o il vecchio Erich Linder, forse tu sei giovane non ti ricordi chi è, ma Erich Linder
0: è stato uno dei più grandi, come no, grandissimo agente letterario.
7: Io devo a Erich Linder l'inizio della mia carriera, quando adattai Steinbeck Uomini e topi, dovetti passare sotto le grinfie di Erich, che non mi conosceva e che mi ha detto: o lei è un coglione o ha talento, mi faccia vedere l'adattamento. Io gliel'ho fatto leggere, l'avevo fatto con una mia amica e mi disse: beh, ha talento, le do il permesso. Ma io tremavo a Milano in via Turati nello studio di Erich Linder, perché era Occam, cioè era una persona per bene e attenta rispetto agli autori. Ecco, tutto questo mondo se n'è un po' andato a farsi benedire, perché poi alla fine questo è il risultato.
0: E quindi sostanzialmente dici che il punto è, cioè, stare nel circolino giusto.
7: È solo quello. Ma scusami, io ti farò ridere, ma quando un direttore di un festival, non cito nome e cognome perché non voglio farci polemico, perché mi sono anche rotto le scatole, mi dice: dico, guarda questo film, è molto bello, aspirazionale, quando lo vedrai poi dirò da chi è stato rifiutato, tanto esce quest'inverno. E mi dice: ci sono almeno 60 persone che hanno la priorità prima di te. Ora, se ci sono 60 film italiani meglio di quello che ho fatto, te lo dico con presunzione, il cinema è rinato in Italia. Invece non è vero, ci sono 60 raccomandati legati quasi tutti all'ex PD, ex PC, ex a quel mondo lì. Oggi c'è anche la mafia degli omosessuali, cioè c'è anche tutto un mondo molto forte, no? Perché il Guadagnino sta pensando un film, è già in concorso, è già candidato, non deve neanche scriverlo, no? O anche Sorrentino in parte così. Poi io amo molti film di Sorrentino, però mi dà fastidio quando non giochiamo alla pari, no? Se tu facciamo i 100 metri piani, tu sei in motorino, io a piedi, è ovvio che tu hai già vinto, indipendentemente dal mio sforzo. Ecco, questo è una cosa che mi dà molto fastidio. È quello che ha ucciso il teatro. Il teatro, ogni volta che arriva un nuovo governo, arrivano i più fessi. Oggi nel mondo teatrale italiano, e ti do una notizia anteprima, riaprirà l'Eliseo senza la politica, grazie a Barbareschi e a Longobardi, che è un grande imprenditore. Non hanno messo nei posti chiave diritti teatri nazionali, teatri stabili, gente che io non avrei mai fatto lavorare all'Eliseo. Ora, questo problema non è invidia o fastidio, è che quel sistema consortile, non so come chiamarlo, di servi peraltro di gente che ormai ha 90 anni, sono dei rettili che ancora gestiscono questo paese, rettili di 90 anni, fa sì che non c'è più il merito di è bravo, perché se quello è bravo sceglierà registi bravi, prenderà attori bravi e farà spettacoli belli. Invece non c'è più bello o brutto. Io mi ricordo quando Mazzi era sottosegretario, non manco è venuto a vedere un mio spettacolo, ma è andato a vedere lo spettacolo in cui veniva Rocca, Letta, cioè veniva tutto un mondo legato. A quel punto, se esci dal merito della cosa, esci da una logica kantiana di dire: questo spettacolo ha gli elementi per essere giudicato dal punto di vista recitativo, registico, di scrittura, scenografico, costumistico o se un balletto coreografico di questa qualità. E questo è il dramma vero che ci differenzia dal resto dell'Europa, perché in Germania alla Schauspielhaus o la Schaubühne, che sia Vienna, che sia in Germania, o l'Académie Française al Teatro Nazionale di Parigi, raramente vedi delle porcate, no? O quando c'era Peter Brook, o non vedi delle porcate laddove c'è un'industria. Il più bel spettacolo che ho visto l'anno scorso era Il ritratto di Dorian Gray, fatto da una straordinaria attrice inglese, me l'ha consegnato Micheletto, che è un bravissimo regista invece, e io non ho mai visto negli ultimi 50 anni una cosa così. L'hanno fatto alla Haymarket, che è diventato, insieme al Royal Court, insieme al Trafalgar, insieme al National, uno dei posti più interessanti. Però vedi, la differenza fra qua e là è che quando il National ogni anno produce 6 spettacoli, da ormai 30-40 anni, da quando Peter Hall l'ha fatto, gli spettacoli sono talmente belli che poi escono, affittano un altro teatro, e come The War of the Horses, la battaglia dei cavalli, rimane in cartellone 25 anni, cioè producono prodotti che poi diventano dinamici e creano lavoro per un'industria come The Lion King, come Hamilton. Tutto questo è fuori dalla logica italiana, che è di raccomandazione: dottor, mi fa lavorare, mi fa diventare, te diamo un posticino, pochi soldi, ma così lavorano tutti e sei direttore. Ma chi se ne frega?
0: Ma come si fa qui a rompere questa cosa? Cioè, si devono togliere i soldi pubblici?
7: È un paradosso. Di soldi pubblici ne servirebbero 100 volte tanto. I soldi dedicati al teatro in Germania sono, credo, 1-2% del PIL, neanche, non del, cioè, un teatro di Stoccarda prende 2 volte il FUS italiano, per dire, no? Però quel tipo di qualità fa sì che oggi, io ho visto recentemente un documentario bellissimo dei Berliner che facevano Thunberg, per cui dodecafonia, Verlachnacht, notte trasfigurata, è un post Mahler, per cui non è facile. Loro lo facevano senza direttore d'orchestra. Alla fine, alla domanda al primo violino o chi fosse, dice: ma voi non avete bisogno del direttore? E lui ha risposto: ich bin Berliner, cioè, noi invece siamo i Berliner, noi suoniamo da 9. Poi quando arriva Karajan o Abbado o Muti o questi straordinari direttori d'orchestra, suoniamo con laude. Ma non è che abbiamo, noi siamo riusciti nella straordinaria operazione di far trasformare degli eroi alla Fenice nell'orchestra più comica del mondo, perché da anni, tutti lo sanno, forse non negli ultimi perché non la seguo più, ma ancora a tempi quando c'era, cioè tu facevi un'opera alla Fenice, se sciopero, se la temperatura di un grado sotto, mollava l'archetto a metà di un fraseggio del Donizetti, buon pausa. Dopodiché la sera, col simbolo della Fenice, andavano a fare le serate in giro. Ora, è una gestione sbagliata, anche lì, perché? Perché se si usasse un metodo non politico, ma di merito, uscirebbe la politica dall'arte. Ora, la politica avrebbe un senso se avesse la consapevolezza e la sapienza che avevano i grandi, forse, non so, i medici, quando sapevano la differenza fra un grande pittore e un imbrattatele, no? Per cui il giudizio morale su Michelangelo, su Leonardo da Vinci, non è mai esistito, perché uno era un genio, l'altro era anche un alcolista. Intanto Michelangelo, fra un dipinto e l'altro sulla Cappella Sistina, lo richiudevano in carcere perché dava fuori da matto. Però era un genio, e malgrado la Chiesa avesse, diciamo, un senso della morale, credo, molto rigoroso, riconoscendo il talento, lo rimettevano al suo posto. Non prendevano uno in quota 5 stelle per fare un favore a Conte o all'altro o a qualche altro inutile di turno. Questo è praticamente impossibile, perché la cultura, vede, io ho visto uno dei documentari più comici fatti in questi anni, che è quello di fatto da Tornatore, e mi spiace perché è un uomo di talento, ma lì evidentemente voleva guadagnare dei soldi, a Cucinelli, no? Cucinelli è comico quando parla, perché non so se capisce quello di cui parla, poi si fa le foto con i libri, dice essere olivettiano, va al festival, tutti vogliono far dama sul cinema, perché dici cinema e quindi sei colto, ma non è così, non può funzionare così. E devo dire, la dignità degli artisti sarebbe anche quella, cioè di non prostituirsi a fare una cosa che, sai benissimo, è una grande vaccata. O come vedo Dolce & Gabbana, per l'amor di Dio, sono due grandi artisti della moda, ma vedo che tutti vogliono mettere attorno il framing cinema, perché la parola cinema fa subito figo. Il problema è che fa male sia il prodotto sia il cinema, perché il cinema è un'altra cosa. Il cinema è il cacciatore di Michael Cimino, che poi si è diventato un travestito ed è morto. A me non me ne frega niente, ha fatto dei capolavori.
0: Che peraltro fece un grande film per i Cancelli del Cielo, no?
7: Cancelli del Cielo, Gates of Heaven, un film strepitoso.
0: Che fu la sua rovina commerciale e umana, no?
7: Ho capito, ma anche Visconti fece fallire quello del Gattopardo. Cioè, il cinema è fatto di, o l'arte in generale, è fatto di investimenti. Io sono fallito su The Palace perché mi è costato troppo, ma sono felice di averlo fatto. Sono felice, preferisco aver perso una casa e aver fatto quello in cui credevo, come Jacques Hughes, come il pianista, come tutti i documentari, come Hometown con Polanski, o lo stesso Brizio o Resinaro. Guarda, ti faccio un esempio: Fabio Resinaro, che è un bravissimo regista, ha fatto con me Appunti di un venditore di donne, un romanzo di Faletti, ha fatto con me Ero in guerra ma lo sapevo, la storia dell'orologiaio di Milano ucciso, ha fatto con me una serie, Il grande gioco sul calcio, ha fatto sempre con me Dolce Roma, ha fatto adesso con me quest'ultimo film. Ma siccome è una persona in buona fede, per bene, onesto, buono come il pane, talentuoso come forse ce ne saranno quattro come lui, non è considerato chic. E infatti siccome è giovane gli dico vattene, vai via, perché cioè stai, hai lavorato con me 10 anni, io ti ho fatto fare tutti i film che potevo, adesso ne ho dimenticato anche qualcun altro, ma già hai preso la malattia che sei stato con Barbareschi, per cui cioè Barbareschi poi amico di Polanski, cioè c'è tutta una roba di fatwa di terribile, no? In più sono ebreo, pensa quanti minus ho io prima di poter partire come Jacobs alla partenza uguale agli altri.
0: Diciamo, Polanski è un caso abbastanza clamoroso perché cioè, stiamo parlando di uno...
7: È il più grande regista del mondo, come morto Kubrick di quella generazione di novantenni, è un pezzo della storia, peraltro accademico di Francia, premi Oscar, cioè qualsiasi cosa. Io solo sui suoi film ho sulla mia scrivania 10 César, eppure non può più lavorare in Francia. E se tu pensi la Francia di cui tutti dicono alla Francia, c'è stato Gilles Jacob a Cannes, ma non un anno, 30, 40 anni. Se tu litigavi come mi è capitato di avere un piccolo malinteso con Gilles Jacob, tu non vai più a Cannes. E l'anno che ho fatto un film con Abdelatif Kechiche, icona di Cannes, che poi ho mandato a fanculo perché dopo un mese in cui mi guardava solo l'orecchio, io ho preferito stare con i miei figli d'estate, l'ho mandato quel paese e me ne sono andato. Prima che iniziasse il film mi chiamarono da Cannes dicendo sei in concorso, dico ma non è neanche iniziato il film, ma vous êtes avec Abdelatif, e dico ho capito, ma che logica è questa qua? Capisci? È quel circoletto che è diventato anche un po' un circoletto, devo dire anche in America è così, eh? Io ho litigato con 2 o 3 registi importanti perché volevano che Polanski, che sono nell'Academy, restituisse gli Oscar. E io con una di queste, che è una regista importante, l'ho mandata a fare in culo perché ho detto vergognati.
0: Se pensiamo cosa hanno fatto, insomma, il povero Kevin Spacey, cioè uno dei più grandi attori.
7: Kevin Spacey era il mio protagonista per The Penitent, non volevo farlo io e lui l'avrebbe fatto domani, ma non solo non l'hanno voluto i miei coproduttori perché erano terrorizzati, ma gli attori che avevo scelto da avere attorno a lui hanno detto se c'è Kevin Spacey ce ne andiamo noi, per cui c'è una forma di demenza e di non so come dire, ma tu puoi, cioè ha un talento strepitoso distruggere la vita e rifiutarti anche, a parte che non è stato accusato di nulla perché è assolto da tutto, di non avere le palle di associare la tua immagine a uno che ha avuto un problema. Io l'ho avute con Brizio, con Polanski, con chiunque, non ho paura di nessuno e sono felice di aver 70 anni, non dover avere favori da nessuno, e la trasmissione farò quest'inverno sarà comica su questo. È tutto al contrario, ormai è talmente comico la disinformazione che forse bisogna dare delle notizie finte per ridere apposta, delle grandissime notizie finte.
0: Grazie allora Luca Barbareschi, restate qui perché Corrente Alternata torna subito su Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Sono le 4:56.
2: Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Corrente alternata, le tensioni della politica italiana, con Francesco Borgonovo.
0: Rieccoci, bentornati, Giornale Radio, la radio libera di informare. Io sono Francesco Borgonovo, questa è Corrente alternata e adesso abbiamo parlato, insomma, di cultura, e la cultura io sono convinto sia anche solo quella, insomma, che ci permette di allenare la mente, ma anche quella che si prende cura del nostro corpo e del nostro benessere più in generale. Oggi voglio affrontare un argomento un po' diverso e parlare del benessere all'interno dei luoghi di lavoro, che è una cosa, insomma, che è piuttosto importante e spesso troppo trascurata. Allora, io lo dico da anni, se c'è una parola che non sopporto è resilienza, perché è proprio una cosa abusatissima. E la resilienza, diciamo in maniera molto semplificata, è la caratteristica dei muri, delle pareti. Quando tu tiri qualcosa su una parete, la resilienza è la capacità del muro di assorbire l'urto e restituirlo. E purtroppo con gli umani funziona così, nel senso che noi ci illudiamo di essere sempre pronti a reagire a tutti gli urti, invece delle volte questi urti ci fanno male, soprattutto sul mondo del lavoro. E allora io ho trovato questa ricerca molto interessante, che parla della resilienza nelle aziende e di benessere dei dipendenti. Allora, qui salta fuori da questi dati che lo stress cronico e il burnout pesano sull'equilibrio psicofisico dei dipendenti del 23% delle organizzazioni, che è un numero pazzesco. Il carico di lavoro eccessivo e le aspettative irrealistiche sono al 21%, e poi la cosa più drammatica forse, la mancanza di confini tra vita e lavoro espone al rischio di burnout un 15% degli intervistati. Allora, a fornire questi dati è WellLab, una piattaforma molto importante, molto nota a livello internazionale, che si occupa proprio del benessere dei dipendenti delle aziende. Qui con noi c'è Matteo Musa, che ringrazio, per la rappresentanza di WellLab, e partirei subito da questi dati che sono abbastanza impressionanti. Cioè, viene da pensare, guardando questi numeri, che questo insieme di retorica che spesso noi utilizziamo, no? Per dire bisogna essere resilienti, bisogna dare il tutto per tutto, bisogna insistere nel lavoro, e poi produca dei danni enormi.
8: Sì, penso che quando si parli di resilienza nel mondo del lavoro, all'interno di un'azienda, spesso il significato che si dà a questa parola, anche come dicevi poco fa tu Francesco, è un significato estremizzato, perché porta le persone a questo concetto di dover produrre a oltranza, di spingere e spingere, ma poi ci fa capire anche questo come probabilmente non sia sostenibile, no, nel tempo, ed è quello che cerchiamo anche di promuovere e sottolineare come WellLab quotidianamente, di come forse dietro questo concetto di resilienza ci debbano essere due tipi di significati. Il primo è la capacità sicuramente di adattarsi, quindi essere in grado di vivere le situazioni lavorative non in un modo resiliente, adattandomi a quello che sta avvenendo, ma poi dall'altra parte senza dimenticare di ascoltarci. Questo perché solamente ascoltandoci riusciamo a modulare quello che può essere il nostro output, prenderci quel momento per ricaricarci, respirare, riorganizzare le nostre idee e poi ricominciare con il giusto ritmo. E quindi credo che forse questa debba essere un significato molto più funzionale della parola resilienza quando si tratta e si parla del mondo del lavoro.
0: Sì, perché in alternativa, insomma, quello che prospettano questi dati è che poi si vada in burnout, cioè a un certo punto fondamentalmente i dipendenti spingono fino a che non ce la fanno più ed esplodono. Tra l'altro il burnout è proprio il bruciarsi, un esaurimento totale, il che poi danneggia, oltre che fare molto male alle persone, danneggia poi anche i luoghi di lavoro.
8: Assolutamente sì, e hai usato il termine giusto, è proprio questo, no? Il bruciarsi. E credo che secondo me le organizzazioni debbano mettere in condizione le persone di accorgersi prima, no? Che si stanno avvicinando a questo a questo, no, punto di bruciatura, chiamiamolo così, anche perché spesso può essere un punto di non ritorno che può portare le persone ad abbandonare il proprio posto di lavoro, il problema, no, del trattenere i talenti. Come sappiamo, una delle principali cause della perdita dei talenti o del cambio del cambio lavoro è proprio, no, il non riuscire a sopportare determinati ritmi o determinate pressioni che poi possiamo individuare o chiamare sempre sotto il cappello del burnout.
0: Posso chiederti una cosa proprio così, anche per la tua esperienza, sì, personale lavorativa? Perché noi oggi c'è sicuramente rispetto al passato una maggiore sensibilità su questi temi, tant'è che insomma i dati che diffondete, le pratiche, le buone pratiche, tutto questo sono ascoltate molto dalle aziende, no? Però è anche vero che se uno parla con un po' di imprenditori, specialmente in certi settori, la risposta che viene da questi spesso e volentieri è: non troviamo più personale che abbia voglia di sacrificarsi un po'. Cioè è come se ci fossero due facce della stessa medaglia. Adesso io ovviamente la sto semplificando anche per chi ci ascolta, no? Non la voglio fare troppo difficile, però è una cosa che io sento costantemente e che in parte è capitato anche a me di sperimentare. Cioè persone che rispetto al passato reggono molto meno lo stress sulla... Adesso io ovviamente la sto semplificando anche per chi ci ascolta, no? Non la voglio fare troppo difficile, però è una cosa che io sento costantemente e che in parte è capitato anche a me di sperimentare. Cioè persone che rispetto al passato reggono molto meno lo stress sul lavoro, che piaccia o non piaccia

0: questa cosa e come si affronta?
1: Allora, credo che esista, sì, ma probabilmente non è legato al fatto che le nuove generazioni, anche se poi non è il termine corretto, no? Perché è un qualcosa che si può applicare a chiunque, ma credo che oggi le persone siano disposte a sacrificarsi, magari anche come prima, è solo che hanno bisogno di perché più forti rispetto al passato, no? Quindi di sentirsi realmente parte di una missione comune, sentire di ricoprire una responsabilità o un ruolo all'interno dell'organizzazione, di non essere semplicemente un numero che deve deliverare un altro numero. Quindi secondo me il cambio di paradigma è un pochino questo. È una challenge sicuramente difficile da affrontare per le aziende, soprattutto per le aziende di dimensioni non banali, no? Perché quando c'è una numerica in campo importante, il diffondere la cultura aziendale e far arrivare questo perché in maniera forte a chiunque non è semplice, e credo che questo diventi parte delle priorità e del lavoro di un'azienda e poi anche di tutti i team HR e dei leader, che devono diventare sicuramente dei catalizzatori, no, di questa mission aziendale, di questo famoso perché che può spingere le persone a sacrificarsi tra virgolette di più.
0: Quindi diciamo che ci vuole una motivazione più forte, cioè oggi le persone,
1: sì,
0: hanno bisogno di una motivazione più forte, perché altrimenti insomma mollano prima, che può essere un, so, può avere pro e contro questa cosa, diciamo così. Da un lato si è più attenti magari a non sfinirsi di lavoro per cose, insomma, anche quindi magari si è anche più selettivi, si sceglie qualcosa di migliore e più adatto. Dall'altro può essere però un problema, perché poi insomma, sul lavoro chiunque
1: assolutamente
0: ha provato,
1: sì,
0: questo è difficile. Ecco, proprio per fare fronte allo stress all'interno dell'azienda, no? Sia per chi ha tanto carico, sia per chi invece magari più timoroso e ha più paura della difficoltà, quali sono delle buone pratiche per liberarsi un po', no, delle pressioni, o per affrontarle meglio quando ci sono?
1: Allora, vorrei dare anche uno spunto ulteriore, no, sulla precedente domanda, Francesco, perché hai toccato secondo me anche un punto legato poi alle performance e quant'altro, e c'è uno studio molto interessante dove si mette a confronto la prestazione di l'S&P 500, lo conosciamo un po' tutti, no? che è l'indice delle 500 aziende a crescita mondiale, no? Tendenzialmente tech, un pochino più spinte, e viene preso un po' come punto di riferimento quando si parla di tassi di crescita. Se all'interno di queste aziende si vanno a isolare quelle aziende che hanno un alto livello di well-being, e quindi si rimane nell'ottica della performance, le aziende che hanno un alto livello di well-being sono quelle aziende che, confrontando i dati di crescita con l'S&P 500, crescono ancora più velocemente. Questo per me che cosa sta a significare? Che il well-being è un qualcosa, con delle culture evolute intorno al benessere dei propri dipendenti, è un qualcosa che può facilitare tantissimo questo senso di appartenenza, questa cultura, e darsi questo perché in più. E poi dall'altra parte ha un impatto fondamentale e concreto quando si parla di gestione dello stress, no? Perché poi secondo me il trovare il proprio perché all'interno di un'organizzazione e saper gestire lo stress nella quotidianità, nel mio posto di lavoro, sono due cose che vanno estremamente a braccetto. E mi sento di dire che tutte le politiche intorno al well-being, con un concetto molto esteso che può avere questa parola, siano principi nella gestione dello stress delle nostre risorse e di mettere in condizione le nostre risorse, no, di poterlo gestire nel miglior modo possibile. Questo è sicuramente un aspetto. E il secondo, che ci ripetiamo sempre, ma credo che sia il catalizzatore più grande, è il lavorare il più possibile sulla leadership, perché poi il leader del singolo team, della singola area, del singolo vertical dell'azienda, è quell'entità che è in grado di accendere o spegnere la luce sulla risorsa, no? Sulla risorsa finale, perché un leader positivo, che non vede mai nei problemi dei reali problemi ma delle potenziali opportunità eccetera, indirettamente metterà le proprie risorse in una situazione meno stressante e di poter performare meglio e di vivere la loro quotidianità con sicuramente una sfumatura molto più positiva.
0: Ecco, ma concretamente quando parliamo di benessere sul luogo di lavoro, a che cosa facciamo riferimento? Perché

0: Ma possono esserci mille, no? Modi diversi di intenderlo. Cioè uno potrebbe dire: beh, se mi raddoppiano lo stipendio,
1: Anche
0: automaticamente
1: quello.
0: il mio benessere. No, infatti io punterei molto su questo benessere, però diciamo, non funziona sempre. Ecco, magari è più facile che mi concedano altro.
1: È un qualcosa, hai toccato un altro punto, secondo me veramente complesso, di cui potremmo parlare, secondo me, per ore. Se dovessi però racchiudere in una parola un progetto o comunque sì, delle iniziative di benessere che hanno realmente un impatto, sono quelle iniziative che sono in grado di personalizzarsi sul singolo individuo. Questo perché? Perché il singolo individuo e il nostro benessere individuale, come Matteo, come Francesco, è un continuum, è un qualcosa che cambia quotidianamente e costantemente, perché banalmente se incontro un po' più di traffico, piuttosto una mail che ricevo in più al lavoro, sono delle cose che hanno un impatto sul mio benessere quotidiano, no? Quindi delle iniziative di well-being hanno bisogno di estrema personalizzazione. E quindi no, tutti quelli che sono questi progetti stand alone che magari vengono diffusi sul territorio, sull'azienda, scusami, senza questa possibilità, non sono tendenzialmente dei progetti di successo. Il welfare, come abbiamo sempre conosciuto in Italia, per anni è stata una risposta, secondo me, abbastanza efficace. Quindi no, la possibilità per dei dipendenti di accedere ai famosi flexible benefit e quant'altro a un paniere di servizi che poi mi permettevano di personalizzare quella che erano i miei bisogni specifici, ma che, come stiamo vedendo, però negli ultimi anni sta diventando sempre meno efficace perché diciamo, no, l'ammontare di spesa con l'aumento che c'è stato, per esempio, sui fringe benefit e quant'altro, si sta spostando su un welfare come sistema di pagamento e non come reale, no, sussidio al benessere delle risorse. Quindi forse anche lì c'è da rivedere un po' questo paradigma. Però, ritornando al punto iniziale, secondo me la personalizzazione è fondamentale.
0: Ecco, posso approfittare per introdurre un tema gigantesco su cui non ti chiedo risposte, voglio dire, sociologiche, però quando uno pensa appunto al welfare aziendale, una delle prime cose a cui mi viene da correlarlo, e credo non solo a me, è per esempio le giovani famiglie, no? Si dice spesso in Italia si fanno pochissimi figli, sono dati drammatici. E spesso si dà la colpa al fatto che le condizioni di lavoro, degli stipendi non lo permettano. Ovviamente, se ci fosse in tante aziende non solo una condizione salariale migliore, ma anche appunto un tipo di benessere studiato, no? Sulle famiglie, sulle madri, sui padri, e beh, questo, cioè, noi che punto siamo in Italia da questo punto di vista? Perché anche questa mi sembra una roba fondamentale per
1: Sì.
0: il benessere di una persona e magari. Insomma, potrebbe anche aiutare a spingere un po' la natalità nei limiti della libertà delle scelte di tutti.
1: Assolutamente sì, mi sento di dire che siamo all'inizio. Un'affermazione un po' forte, però diciamo che come WeLab abbiamo anche un po' un occhio preferenziale perché oggi gestiamo, credo, più di quasi 60.000 clienti nel mondo. E in Italia siamo intorno a un migliaio, no? Quindi abbiamo un occhio preferenziale sia su quello che avviene all'esterno e quello che sta avvenendo oggi in Italia. E seguiamo aziende tendenzialmente anche molto grandi e all'avanguardia quando si parla di well-being, welfare e quant'altro. Mi sento di dire che siamo un po' all'inizio per quello che citavo prima, no? Perché nel 2016, con l'introduzione del welfare, fringe benefit, flexible benefit, c'è stata un'accelerata da questo punto di vista. Quindi, no, costruire delle politiche realmente intorno alla persona e che andavano al di là dell'aspetto salariale, ma negli ultimi anni si è rivelato essere sì uno strumento fondamentale per, no, aiutare, tra virgolette, le famiglie o l'individuo, ma con un mondo che è cambiato dopo il Covid e con una trasformazione che è avvenuta intorno alla normativa, ad oggi non basta sicuramente più. E quindi c'è bisogno di costruire intorno a questa, no, core strategy, chiamiamola così, una serie di altre iniziative che poi sono in grado realmente di andare a rispondere a dei bisogni concreti. Quindi ad oggi credo la strada da fare sia ancora tantissima. Le aziende però se ne stanno rendendo conto in maniera concreta. È un cambiamento che è appena iniziato, ma probabilmente ci sarà bisogno di aspettare ancora qualche anno per averne un effetto concreto. E secondo me l'intelligenza artificiale potrebbe aiutare ulteriormente in questa direzione. Non come tool, ma come necessità per le aziende di rimettere in discussione le proprie politiche interne e sulla gestione delle risorse umane.
0: Ecco, in che modo esattamente? Proviamo a spiegare, perché questo è interessante, il grande dilemma, no? Cioè arriva l'intelligenza artificiale, per molti sarà la fine del lavoro, per altri può darsi che si aprano invece possibilità differenti, no? E come entra nel nostro discorso l'intelligenza artificiale?
1: Allora, io credo che quello che l'intelligenza artificiale sta iniziando a trasformare all'interno delle organizzazioni, rimaniamo magari nella sfera delle risorse umane, no? Perché altrimenti potremmo rischiare di navigare sì. Troppissimo. Rimanendo sulla sfera delle risorse umane e delle challenge che avranno magari team HR nei prossimi mesi, se non uno o due anni, sono sicuramente la necessità di gestire le pressioni e quindi il benessere delle proprie risorse, e dall'altra parte la capacità di trattenere e attrarre i talenti. Andando sul primo fronte, ad oggi la maggior parte di noi non hanno delle risposte precise di come l'intelligenza artificiale cambierà il mondo del lavoro nei prossimi anni, parlando di singola funzione. Banalmente oggi mi occupo di gestire, non so, determinati processi in azienda, probabilmente domani l'intelligenza artificiale stravolgerà totalmente il mio lavoro, magari non esisterà più. Questo crea, no, sicuramente tensioni a me come individuo.
0: Il burnout che dicevamo prima,
1: sì,
0: diciamo,
1: e
0: di
1: quindi
0: fronte,
1: no?
0: A questo spettro della scomparsa,
1: sì,
0: uno...
1: questo fenomeno si amplificherà ancora di più, e quindi quanto questo avrà un impatto poi all'interno della mia organizzazione. Quindi il team HR deve affrontare questo tipo di tematica sicuramente, e poi dall'altra parte abbiamo la capacità di trattenere i talenti e attrarli, che sarà ancora più challenging, perché chi ricopre ruoli magari verticali intorno all'intelligenza artificiale avrà molte più opportunità di esprimere il proprio valore sia all'interno che all'esterno dell'azienda, e quindi il mercato del lavoro probabilmente diventerà ancora più competitivo da quel punto di vista. E quindi, insomma, anche lì sicuramente ci saranno tantissimi novità e cambi che vedremo parlando di paradigmi.
0: Faccio una domanda da profano, molto più banale: per quale motivo un imprenditore, un'azienda magari non gigantesca, per una grande azienda insomma può ammortizzare i costi in maniera differente, però perché una media azienda, piccola media azienda, dovrebbe investire sul benessere dei dipendenti, dovrebbe lasciare, non so, spazio ai dipendenti per andare in palestra, passeggiare, nuotare, andare a fare tutte queste cose che noi normalmente anche nell'immaginario comune associamo al benessere? Cioè, siamo in un momento di enorme crisi in cui le materie prime costano di più, l'energia costa di più, uno potrebbe dire...
1: Guarda, lo posso raccontare, Francesco, anche con la mia esperienza diretta, perché io prima di ricoprire il ruolo di Dovitali per WeLab ho fondato e gestito un'azienda piccola, perché insomma avevamo un centinaio di dipendenti, e l'ho portata da 0 a 100 dipendenti, e poi è un'azienda che è stata acquisita appunto da WeLab. Perché per noi era fondamentale, all'epoca eravamo una piccola azienda, investire sul benessere dei nostri dipendenti, perché credo che proprio quando si è una piccola azienda ogni singolo individuo fa una differenza enorme, no? Nelle grandi organizzazioni 3 o 4 mila persone, una persona meno committata o un talento che puoi perdere è sì un danno, ma un danno che puoi tra virgolette ammortizzare. Quando si è una piccola azienda, una persona non committata o una persona che perdi una determinata area è un danno che vale tantissimo, no? E quindi l'estrema attenzione alle persone aiuta anche le piccole aziende a rimanere competitive nel mondo del lavoro e nel avere un team che è disposto, come dicevamo all'inizio, a quel piccolo sacrificio in più che in piccole aziende, in mercati competitivi eccetera, può fare realmente la differenza.
0: Cioè, quindi il punto, adesso per trarne una morale, no? Per chiudere il cerchio, il punto non è, rispetto a quello che dicevamo prima, magari solo lamentarsi del fatto che le nuove generazioni non hanno voglia di passare le notti in ufficio come facevamo noi, ecco, detta così, roteando un po' il bastone, ma hanno bisogno di un ambiente che sia più stimolante, confortevole, e di tutta una serie di cose collaterali che possono aiutare a motivare di più, no? E a far sentire meglio soprattutto quelli bravi, che altrimenti se ne scappano.
1: Assolutamente sì.
0: Ecco, allora un paio di suggerimenti in chiusura, cioè quali dovrebbero essere? Noi abbiamo parlato della personalizzazione, no? Però un paio di accorgimenti che possono valere per tutti, cioè voi quando andate, quando guardate un'azienda, no, che si rivolge a voi, come, quali sono gli interventi immediati che fate?
1: Tendenzialmente, quando lanciamo un progetto di un nuovo progetto di well-being, amiamo interpretare ogni singola azienda come se fosse un individuo. Quindi facciamo un vero e proprio assessment iniziale, no? Come ci farebbe un wellness coach se decidessimo di iniziare delle nuove abitudini parlando di benessere. Quindi cerchiamo di capire il tipo di dipendenti, dove sono distribuiti, che tipo di iniziative oggi sono in atto, dove ci possono essere degli ambiti di miglioramento, cercando veramente di costruire un profilo al 100% puntuale di quelli che possono essere gli ambiti di intervento. Tendenzialmente, se mi sento, no, di dare un consiglio anche concreto a chi vuole iniziare un nuovo percorso parlando di benessere, al di là che sia un'azienda o che sia un individuo, è di iniziare sicuramente per piccoli passi, ed è quello che cerchiamo di fare sempre anche con i nostri progetti, quindi di non fare tutto subito, questo perché è un qualcosa che tendenzialmente, se una cosa è troppo time consuming, complicata da immergere nella nostra quotidianità, che sia una quotidianità aziendale o una quotidianità come individuo, difficilmente siamo costanti nel tempo, quindi questo sicuramente. E poi, diciamo, no, è un percorso in divenire dove arricchirò sempre di più. E la seconda, di cercare di lavorare tra virgolette di concerto, quindi nel momento in cui ci sono già delle iniziative o delle abitudini in campo, cercare di sincronizzarle e farle parlare tra di loro per ottenere un'equazione dove uno più uno non fa due ma può fare tre o quattro. Quindi questi sono sicuramente i due consigli che mi sento di dare.
0: E allora grazie a Matteo Musa, WellHub. Dicevo, insomma, sono temi fondamentali quelli del lavoro e del benessere, soprattutto all'interno delle aziende, magari insomma non direttamente e quotidianamente accessibile a tutti, ma io credo che sia importante parlarne e diffondere un po' anche un'attenzione a come si sta, no, all'interno del proprio posto di lavoro. Non è solo un impiego, sono cose che riguardano la nostra vita molto in profondità. Adesso ci fermiamo un istante e poi torniamo fra poco e parliamo di misteri su Corrente Alternata, Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: L'attimo fuggente, condotto da Luca Telese e Giuliano Guida Barle.
3: Si parte dalle analisi sulle notizie del giorno per passare ad approfondimenti, interviste, opinioni confezionate e servite ogni mattina rigorosamente in diretta.
2: Questo è L'Attimo Fuggente, in onda dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 9 e il sabato dalle 8 alle 10, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Sono le 5 e 21 minuti. Giornale Radio.
5: Meteo.
6: La prima domenica di luglio sarà caratterizzata da un ulteriore rafforzamento dell'alta pressione africana. In mattinata il sole dominerà da nord a sud, con cielo sereno o al più poco nuvoloso, ma senza fenomeni di rilievo. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative. Il tempo resterà stabile e soleggiato su tutto il territorio nazionale, con temperature in ulteriore aumento e clima sempre più caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
7: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.
8: Corrente Alternata. Le tensioni della politica italiana. Con Francesco Borgonovo.
0: E rieccoci qui. Dobbiamo adesso continuare a parlare. Sapete che io ho molto a cuore le storie misteriose, i grandi enigmi della storia presente e passata. E allora adesso entriamo in uno dei più grandi misteri di tutta la storia d'Italia. Lo facciamo ancora una volta con Giampaolo Pellizzaro, autore di 1983, questo volumone che è la prima parte di una specie di incredibile serie televisiva, che purtroppo non è una serie televisiva ma è la realtà, e si occupa dei casi di Mirella Gregori e di Manuela Orlandi, che vengono collegati in questo libro. Allora Io vorrei partire questa volta invece da Emanuele Orlandi. Capisco che qui ci vorrebbero ore e ore e ore di trasmissione per parlare di tutto, però proviamo con Giampaolo Pellizzaro a rimettere ordine, cioè partiamo dall'inizio, no? Da questo caso cerchiamo di capire che cosa succede, poi nel finale proveremo a dare qualche indicazione su cosa potrebbe effettivamente essere accaduto Pellizzaro. Iniziamo da quello che succede a Emanuele Orlandi nel 1983.
9: Grazie dell'invito. Allora, la vicenda di Emanuele Orlandi, un po' come era capitato qualche settimana prima a Mirella Gregori, è una vicenda che potrebbe riassumersi in veramente poche battute. Questa ragazza esce di pomeriggio mercoledì 22 giugno 1983 per andare a assistere a questa lezione di canto corale, soprattutto canto corale, perché prima aveva pure una lezione di flauto, ma il canto corale in particolare in questa scuola di musica sacra che è a piazza Santa Pollinare 49, che si chiama Ludovico da Victoria, dove Emanuela frequenta da qualche anno questi corsi di musica. Questa lezione di canto corale era particolarmente importante perché era, diciamo così, un po' la prova, non era proprio la prova generale, ma era una delle prove prima di questo saggio che loro avevano poi in programma all'Accademia di Santa Cecilia. Quindi c'è questa lezione di canto corale che si svolge intorno nel pomeriggio, intorno alle ore 18, e va avanti fino alle ore 19. Quel giorno in particolare, quindi Emanuela esce di casa, arriva in ritardo. Già questo è un dato importante, perché in genere Emanuela Orlandi non faceva ritardo andando a scuola di musica. Quel giorno fa un piccolo ritardo, pare che abbia, diciamo così, saltato una buona parte della prima lezione di flauto traverso con questo insegnante di flauto che si chiama Berti, che è ancora in vita. La lezione successiva è con il maestro, che peraltro era di fatto il vice direttore della scuola di musica, che è Monsignor Valentino Miserax, che appunto aveva su di sé la responsabilità del coro. Infatti Emanuela cantava in questo coro con il maestro Miserax. La lezione di musica quel giorno termina con un piccolo anticipo rispetto all'orario stabilito. Per anni si disse che Emanuela uscì prima delle altre allieve dalla scuola di musica. Ciò non è vero. Emanuela uscì insieme a tutte le altre compagne quando la lezione venne sciolta, perché quel giorno in particolare, che era il 22 giugno, si celebravano le nozze d'argento di due persone, di una coppia, di un marito e moglie, che lavoravano nella scuola di musica. Una signora era, diciamo così, la segretaria della direttrice della scuola, che era Suor Dolores, e il marito era un dipendente dell'allora azienda dei trasporti regionali, l'Acotral, che però di pomeriggio andava a fare il factotum per la scuola. Quel giorno questa coppia dell'Ellis festeggiava le nozze d'argento. Quindi, per permettere a Monsignor Miserax di celebrare la messa per questa evenienza, venne sciolta la lezione di canto corale in anticipo e vennero tutti quanti mandati fuori. Quindi la lezione terminò intorno alle 18:45. Emanuela Orlandi esce con le altre compagne di scuola dal palazzo, meraviglioso palazzo rinascimentale di Santa Pollinare, guadagna l'uscita e insieme con un'altra compagna della scuola di musica si avvia verso Corso Rinascimento, laddove verrà vista per l'ultima volta da alcune sue compagne della scuola di musica. La vicenda Orlandi, come quella, diciamo così, di Mirella Gregori, è tutta qua. Lei a un certo punto ha un fade out, sparisce dall'occhio, dallo sguardo di chiunque. Intorno alle 19:20, 19:30 di questa ragazza si perdono le tracce e non si saprà mai più nulla.
0: Ma viene vista salire su una macchina, viene vista fare qualcosa di particolare?
9: Assolutamente no. Non viene vista salire da nessuna parte, non viene vista salire su un autobus, non viene vista in compagnia di qualsiasi altra persona. Le ultime due compagne di scuola che la vedono, che è alla fermata dell'autobus, diciamo così, all'altezza del Senato della Repubblica, su Corso Rinascimento, una in particolare, che è, secondo me, ma diciamo oggettivamente, non tanto secondo me, è la testimone più importante, che si chiama Raffaella Monzi, la vede ferma alla fermata dell'autobus in attesa di qualcuno, in compagnia di un'altra ragazza che gli investigatori ebbero, diciamo, qualche difficoltà a identificarla all'epoca, in attesa a questa fermata dell'autobus di qualcuno con il quale Emanuela sembra avesse un appuntamento. Questa è la storia, non c'è altro.
0: Ma come fanno a sapere che...
9: È un'altra testimonianza che
0: porta... Chi è che dice che aveva un appuntamento?
9: Emanuela stessa, secondo la sorella, cioè la sorella non la più grande, cioè esattamente quella più grande di lei, che si chiama Federica Orlandi, quel giorno era a casa da sola perché i genitori, il signor Ercole e la signora Maria, erano andati a Fiumicino a aiutare, diciamo così, il fratello del signor Ercole, che si chiama Eugenio Orlandi, in questa casa di proprietà della moglie di Eugenio Orlandi, che avevano a Fiumicino. Quindi i genitori vanno via, escono di casa la mattina per andare a Fiumicino, rimangono a casa i ragazzi, quindi Pietro Orlandi, Federica Orlandi, la sorella più piccola Maria Cristina e Emanuela. Emanuela poi pomeriggio, appena dopo pranzo, intorno alle 15:30 o verso le 15:30, ma l'orario anche questo non lo sapremo mai a che ora esattamente uscirà di casa, poi si reca alla scuola di musica e a casa rimarrà Federica Orlandi. Afferma di aver ricevuto una telefonata intorno alle 18:45 da parte di Emanuela, che informava che aveva incontrato una persona che le aveva offerto un lavoro, diciamo così, di volantinaggio, e che l'avrebbe rincontrata questa persona lì nell'immediatezza dell'uscita di scuola. Quindi era molto in apprensione per questa offerta di lavoro che riceve da parte di qualcuno che comunque aveva a che fare con le conoscenze di Emanuela, non era un perfetto estraneo, colui che propose questo vero o falso lavoro di volantinaggio era qualcuno che era conosciuto da un'altra ragazza amica di Emanuela. Quindi questa offerta di lavoro viene poi comunicata al telefono, quindi e Emanuela dice: io ho un appuntamento.
0: C'è stata davvero questa offerta? Allora, domanda fatale, chiedo e proviamo a ricostruire: che cosa è accaduto secondo Giampaolo Pellizzaro a Emanuela Orlandi, secondo le informazioni di cui Pellizzaro dispone?
9: Allora, Pellizzaro dispone di informazioni, mi occupo della vicenda dal 1993. Devo dire che ho sentito tante persone, l'ho sentite io personalmente, poi tra il 94 e il 95 ci eravamo messi in testa io e Giuseppe Cruciani di scrivere il libro, quindi l'idea di scrivere un libro è venuta obiettivamente è venuta a Giuseppe. Poi io l'ho coltivata e alla fine l'ho fatta mia, in un momento in cui ho visto che c'erano delle cose che finalmente chiarivano almeno alcuni aspetti. Che cosa è, allora, quindi non è che io abbia un'idea come molti hanno, io credo che non sono fatto così.
0: Mettiamo cosa
9: io posso rispondere a questa domanda dicendoti che sulla base di ciò che è emerso in tutti questi 43 anni si può affermare, quindi non è che lo affermo perché ho una verità in tasca che nessun altro ha, io posso dire che ciò che può risultare almeno dimostrabile fino a un certo punto: Emanuela Orlandi è stata diciamo così attirata in una vicenda attraverso una conoscente, una persona che lei conosceva molto bene. Viene proposto questo lavoro, vero o falso, probabilmente era
0: una conoscente,
9: una ragazza. Una ragazza coetanea di Emanuela. Emanuela è stata attirata in questa trappola da un'amica, chiamiamola amica o comunque sia, da qualcuno che lei conosceva e che aveva contatto con questo che proponeva questo lavoro. C'è stata un'attività su Emanuela Orlandi precedente la sua scomparsa. Abbiamo testimonianza, questa concreta, oggettiva, che è negli atti, che Emanuele Orlandi e la sua piccola comitiva del Vaticano sono stati seguiti, osservati, tra virgolette, pedinati nelle settimane precedenti la scomparsa. La stessa attività è stata posta in essere nei confronti di un'altra ragazza, coetanea di Emanuela, anche lei cittadina vaticana, figlia di un messo pontificio, anzi di un assistente di camera del Papa. E questa ragazza, coetanea di Emanuela, venne seguita soprattutto in un periodo, e tant'è che lei si mise paura, lo disse al padre, e insieme con l'allora vigilanza vaticana vennero stabilite delle norme, diciamo così, di sicurezza, che però interessarono solo la famiglia di questa ragazza, mentre Emanuela, che no, con altri compagni e amiche erano stati, diciamo così, seguiti, non ha questo tipo di attenzione dal punto di vista di sicurezza. Quindi quella ragazza, diciamo tra virgolette, scampò alla minaccia. Emanuela venne lasciata perché nessuno si preoccupa.
0: Quindi venne seguita e poi avvicinata, attirata in una trappola, sì, da questa amica, che è consapevole che si tratta di una trappola?
9: Allora, che l'amica possa essere consapevole, questo nessuno lo può sapere, se non nella consapevolezza, nell'animo di questa persona, io questo non lo posso dire. So per certo che c'è una terza persona che fa da cavallo di Troia o da gancio per perforare la corazza che aveva Emanuela di diffidenza nei confronti degli estranei. Ovvero sia, mettiamolo in questi termini, è inverosimile che Emanuela Orlandi sia stata avvicinata quel giorno, il 22 giugno, da un perfetto estraneo, e questo perfetto estraneo sia stato capace di parlare con lei e convincerla a svolgere un lavoretto.
0: Quindi, retribuito. C'è una, allora, viene avvicinata da questo estraneo che le propone con la scusa di un lavoro di volantinaggio. Esatto. E quel punto?
9: A quel punto Emanuela, visto che c'era un'intermediazione da parte di una sua amica, quindi c'era qualcuno che patrocinava questa proposta di lavoro, si è lasciata convincere, tanto era molto ansiosa di avere una risposta positiva da parte dei genitori. Lei telefona a casa e chiede di mamma e papà, ma i genitori non erano ancora tornati a casa, stavano per tornare. Ecco, questo è un altro fatto veramente, quando il destino si accanisce non c'è niente da fare. Teniamo conto che Emanuela telefona a casa in Vaticano 10 minuti, un quarto d'ora prima delle ore 19, intorno alle 19, quasi spaccando l'orario, ritorneranno a casa i genitori. Quindi il papà e la mamma
0: sono mancati per poco, e esatto, i genitori le avrebbero forse detto non andare da nessuna parte.
9: Soprattutto il papà le avrebbe intimato in maniera un po' più brusca di lasciar perdere e andare là dove andare, ovvero raggiungere la sorella piccola con il resto della comitiva ai giardini di Castel Sant'Angelo e poi tornare a casa. Ciò non accadde perché la telefonata arrivò pochi minuti prima del rientro a casa dei genitori. Emanuela parla con la sorella Federica e Federica in qualche modo le disse: guarda, lascia perdere, usando un termine, diciamo, che fa parte dello slang romanesco, che è una buggeratura, cioè lascia perdere, è una fregatura, non dare retta a questi. Ma Emanuela era molto molto molto in apprensione per questa offerta di lavoro, tant'è che rimane alla fermata dell'autobus nonostante le sue amiche se ne vadano tutte quante a casa prendendo ciascuna il proprio mezzo. Lei rimane alla fermata con questa ragazza là, e dopodiché non si sa che fine abbia fatto. Sparisce, sicuramente sparisce, perché viene attirata con un pretesto, una scusa, con l'inganno in un qualche cosa, e poi è stata rapita. È stata rapita ed è rimasta in vita, e questo non lo dice Giampaolo Pelizzaro perché ha dei convincimenti particolari, ma perché lo scrive la Squadra Mobile di Roma in una relazione al magistrato del settembre del 1983, quando faranno ritrovare coloro che hanno rivendicato il rapimento, il sequestro di Emanuela Orlandi, fanno ritrovare proprio a porta, in un cestino dei rifiuti praticamente sotto casa Orlandi, una busta con all'interno un nastro registrato e una fotocopia di un spartito, o quantomeno il frontespizio di un libro di esercizi di solfeggio di flauto che Emanuela aveva nella borsa quando è scomparsa. Ma la cosa importante è che su questa fotocopia di spartito Emanuela aveva scritto su un foglio delle annotazioni riferite a tre ragazze che erano state nel frattempo, nelle settimane precedenti, raggiunte da una serie di telefonate da parte di questo che poi venne soprannominato l'americano. Le annotazioni lasciate su questo spartito sono di pugno di Emanuela, e la squadra mobile scrisse che era quasi certo che Emanuela le annotazioni le avesse scritte.
0: L'americano è la stessa persona che chiamerà a casa dei Gregori, giusto?
9: Chiamerà non casa Gregori, il bar dei Gregori, bar, a settembre dell'83, e poi intavolerà tutta una trattativa con l'avvocato che all'epoca patrocinava le due famiglie, Orlandi Gregori, che era Gennaro Egidio. L'americano è colui che telefona in nome e per conto dell'entità, dell'organizzazione che rivendica i sequestri, e si presentava con questo accento vero o artefatto anglosassone, sembrava un americano. Questo fu lo zio di Emanuela, Mario Meneguzzi, che era il marito della sorella del papà di Emanuela, che parlando con i giornalisti disse quello con l'accento l'americano, e da quel momento si è collato, diciamo, si è soprannominato il soggetto. Però questo personaggio ha condotto tutta una vicenda dal 5 luglio fino al 1984, eseguendo una regia, cioè agendo con un copione ben preciso. Non era una cosa
0: E ci torniamo su di lui. Voglio partire dal fondo, così uno si capisce, poi andiamo a spiegare i dettagli. Emanuela viene rapita perché?
9: Emanuela Orlandi viene rapita per una ragione di Stato. Serviva una leva, un qualche cosa che riuscisse a piegare la volontà della Curia, del Papa, del governo del Vaticano. Serviva una leva forte per convincere il Papa polacco a farsi promotore nei confronti dello Stato italiano, del governo italiano, affinché lo Stato italiano concedesse la grazia a colui che gli aveva sparato, cioè al turco Ali Aşka. Questa manovra è evidentemente una manovra di facciata, cioè l'interesse non era quello di far ottenere la grazia ad Aşka, assolutamente no, ma questo era quello che loro affermavano e chiedevano. In termini perentori non hanno mai, come dire, deviato da questa richiesta. Quindi questa ragazza è stata sicuramente prelevata da qualcuno che frequentava quel mondo della scuola di musica e si è prestato a coloro che avevano messo in piedi questa operazione di ricatto nei confronti della Santa Sede. Questo riguarda Orlandi e il Vaticano, perché poi, come accadrà invece da settembre dell'83, quindi mesi dopo la scomparsa di Emanuela Orlandi, attraverso la scomparsa di Mirella Gregori si farà la stessa cosa, le stesse persone, lo stesso gruppo, la stessa organizzazione metterà in piedi un'operazione per costringere il Presidente della Repubblica Italiana a farsi promotore per un appello nei confronti delle ragazze, per anche lì creare le condizioni per concedere la grazia a colui che aveva sparato al Papa. Ma tenuto conto che Aşka in quel momento è il più grande collaboratore di giustizia che c'era in Italia, anche se non era ancora, come dire, non gli è stato.
0: Ma davvero era così importante? Perché qualcuno ha cercato un po' di sminuirne l'importanza, di dire che addirittura, insomma, non era, cioè che non era legato a chissà quali. Cioè, davvero tutto questo per liberare Aşka?
9: Non era per liberare Aşka, però l'obiettivo era tutt'altro che liberarlo. L'obiettivo era fargli capire che era arrivato il momento di chiudere la bocca. Molto semplice. L'obiettivo principale dell'operazione era quella di far capire ad Aşka che, trascorsi 2 anni che erano stati stabiliti dagli organizzatori dell'attentato, che era arrivato il momento di chiudere questa fase collaborativa con la giustizia italiana e piantarla, di aiutare i magistrati a far luce su i mandanti e i complici. Quindi il primo messaggio è per Aşka, per convincerlo che c'è qualcuno che sta pensando a lui. La cosa più importante, che il vero obiettivo di tutta questa operazione, perché è una grandissima operazione, è non a caso. Allora, voglio fare una premessa. Quest'opera, che purtroppo si è poi sviluppata in due volumi, ha cercato e cerca di restituire la storia così come è capitata, senza fare alterazioni, manipolazioni, sottraendo questo o pompando un'altra cosa. Io ho ricostruito la storia così come è avvenuta nella sua dimensione ontologica, perché se si prende un pezzo e si trascura il resto non si può capire nulla. Io ho cercato di raccontare ciò che è accaduto in quei mesi e ho restituito la storia integralmente a coloro che poi avranno la pazienza di leggere.
0: Qual è questa organizzazione?
9: È un'organizzazione, sono vari stati che si sono occupati della vicenda. Fortunatamente dal punto di vista delle indagini, ecco, noi verremmo a scoprire che è esistita una convergenza di interessi e di attività che si collocano, diciamo, sul crinale delle attività clandestine e criminali, a cui hanno compartecipato almeno 4 stati. Stiamo parlando di una cosa che non ha eguali in nessun altro caso di scomparsa al mondo, perché questi due casi, proprio Gregori e Orlandi, si devono collocare in questo ambito, e quindi queste entità erano l'espressione di stati dove c'era proprio una attività statuale che è intervenuta per fare cosa? Fermare il giudice istruttore che stava indagando sui complici e i mandanti dell'attentato al Papa, e quindi è un'istruttoria che nasce nel settembre del 1981 e si svolge e si concluderà il 26 ottobre 1984. Questa è l'istruttoria del giudice istruttore Martella. Martella, attraverso una richiesta che è partita direttamente da HK alla fine di aprile 1982, HK scrive una lettera al direttore del carcere di Ascoli Piceno chiedendo urgentemente di conferire col giudice istruttore perché aveva deciso di collaborare. Dopo 2 anni aveva deciso di collaborare. Dopo un anno, attenzione, 81-82, neanche un anno, perché l'attentato è del 13 maggio 1981 e lui scrive la lettera al direttore del carcere di Ascoli Piceno alla fine di aprile 1982. Da questo momento in poi si apre alla collaborazione, e da quel momento in poi, e questo il dato storico importante è questo, dall'altra parte della cortina di ferro si mette in moto un macchinario infernale che solamente dopo la caduta del muro di Berlino, soprattutto dopo la riunificazione delle Germanie, con il recupero dei documenti che sono sopravvissuti al collasso di quei sistemi, si è scoperto che cosa è accaduto in quei mesi. Cioè? E abbiamo dei pezzi di documenti, pezzi, perché il grosso lo hanno distrutto.
0: Poi ci torneremo nel dettaglio. Proviamo a dire proprio velocemente, a grandi linee, che cosa succede.
9: Succede che c'è una richiesta di aiuto da parte del ministro dell'interno bulgaro, cioè non è che parte una richiesta d'aiuto da un funzionario, dal ministro, e viene questa richiesta d'aiuto patrocinata dal presidente bulgaro. E a chi viene recapitata questa richiesta ufficiale di assistenza e aiuto? Al ministro per la sicurezza dello Stato della Germania dell'Est, Erich Milke, che è a capo di una struttura gigantesca, ramificata ovunque, che oggi si chiama Stasi, ma è un acronimo. Era okay. Ministero.
0: Abbiamo pochi istanti, arriviamoci.
9: Quindi c'è una richiesta alla quale viene dato seguito, quindi c'è a un certo punto una saldatura tra lo Stato bulgaro, lo Stato della Germania dell'Est, con una grande supervisione da parte dell'allora Unione Sovietica. Per fare cosa? Per disarticolare, distruggere l'istruttoria Martella e fermare colui che stava aprendo tutti i vasi di Pandora che dovevano rimanere chiusi, che era Liachka in carcere, che ha iniziato a raccontare che cosa ha combinato in Bulgaria, soprattutto, perché quello che preoccupava era questo lato, diciamo così, del suo peregrinare in Europa, nell'estate dell'80, in Bulgaria, a Sofia. Doveva essere fermata tutta questa roba. E mettono in campo una serie di operazioni, tra cui le misure attive. Le misure attive sono quelle...
0: Cioè, quindi sono stati dietro il sequestro di Emanuele Orlandi e Mirella Gregori, c'è una rete rossa di stati socialisti, del blocco socialista, per fermare, chiudere la bocca agli Accià e eventualmente togliere di mezzo, diciamo, verità scomode sull'attentato al pontefice, che è stato tra l'altro quello che, insomma, ha molto contribuito, diciamo così, al crollo del comunismo. Questo
9: Sì, certo. Tenuto conto, Emanuele Orlandi sparisce il 22 giugno durante il viaggio apostolico di Giovanni Paolo II, il secondo viaggio apostolico in Polonia. Il Papa parte il 16 giugno e ritornerà in sede la sera del 23 giugno. Coincidenza vuole, io metto coincidenza tra virgolette, che Emanuele Orlandi sparisce proprio quando il Papa è in Polonia. Un segnale peggio di quello non ci può essere.
0: Ci torneremo, ma questo è il quadro della situazione, un quadro agghiacciante. Ovviamente poi non possiamo svelare tutto quello che c'è nel libro 1983, no, ma assolutamente dovete, perché lì dentro ci sono delle cose esplosive. Si legge come una serie TV, purtroppo non lo è. Ringrazio allora il collega, bravo, bravissimo ricercatore Pellizzaro. 1983 è il suo libro, se volete lo trovate in tutte le librerie, potete approfondire questi argomenti. Noi per oggi ci fermiamo qua, ma Corrente Alternata come sempre ritorna la settimana prossima. Voi restate su Giornale Radio, la radio libera di informare. Ciao!
2: Conti in Tasca, il programma settimanale che analizza la situazione economica del nostro paese. Conti in Tasca, una coproduzione realizzata dal mensile Economy e Giornale Radio. Conti in Tasca, un programma di Sergio Luciano, ogni sabato dalle 10 alle 12, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: L'Italia corre, l'Italia discute, l'Italia si divide. E tu, da che parte stai? Italia No Limits è il programma di Roberto Poletti dove anche tu puoi diventare protagonista. Chiama o manda un messaggio scritto o vocale al 334-1111-622 e partecipa alla diretta.
1: Sono Roberto Poletti e vi aspetto qui su Giornale Radio con Italia No Limits dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 20.
0: Italia No Limits è solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio.
1: Giornale radio.
0: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse

0: Sono le 6:03.
1: Questa radio è Giornale Radio. La vostra radio libera di informazioni.

0: Green Pop con Lucia Lopalo. Green Pop, perché il cambiamento inizia da te.
1: E siamo tornati al nostro appuntamento del sabato. Siamo qui, sono la vostra Lucia Lopalo, siamo a Green Pop su Giornale Radio, la radio libera di informare. E benvenuti, bentornati. Insomma, è un sabato di una giornata, di una settimana, di diverse settimane ormai torride, con qualche allerta qua e là che fa i soliti danni dei temporaloni estivi. Però sopravviviamo. Come dicevo anche l'altra volta, continuerò a ripetere: d'estate fa caldo, d'inverno fa freddo. Ahimè, non è una grande novità, però funziona proprio così. D'estate fa caldo, d'inverno fa freddo. A volte ci sono quelle mezze stagioni che non ci sono più come una volta. Oggi è una giornata particolare. Parleremo finalmente, sentiremo finalmente la voce dei giovani. Ma intanto che Elisa cerca il nostro ragazzo, ascoltiamoci il prossimo pezzo.

0: Ed eccoci qui al momento della nostra rubrica Quanto Verde C'è, la nostra rubrica con questa sigla che, come dico tutti i sabato, amo tantissimo perché ricorda i favolosi anni 70. Erano i 60, ma sono favolosi anche gli anni 70, perché no? E oggi finalmente ascoltiamo la voce dei ragazzi, lo spaccato dei ragazzi e di come vivono, perché noi qui sentiamo spesso le opinioni, le esperienze di imprenditori, di politici, di gente sul territorio, ma mai, quasi mai, quello che pensano i giovani. Oggi parliamo con Davide Angileri, classe 2007, speriamo di non essermi sbagliata, Davide, classe
1: sì,
0: 2007,
1: sì, giusto.
0: Giovane studente. Buongiorno Davide, benvenuto qui a Green Pop, io sono Lucia Lopalo, qui a Giornale Radio, la radio libera di informare. Insomma Davide, vogliamo sapere tu cosa ne pensi, noi qui parliamo di ambiente, di sostenibilità, sentiamo tutte le campane, ma per la prima volta finalmente possiamo ascoltare la voce di un ragazzo di 18 anni, insomma la tua generazione erediterà le conseguenze delle scelte ambientali di oggi. Io parlo spesso di passaggio di testimone, di non aver paura. Ma tu alla politica cosa chiedi? Come la percepisci questa politica ambientale? E soprattutto cosa chiedi alla politica? Cosa ti aspetti da giovane di 18 anni?
1: Allora, buongiorno a tutti, sono Davide Angileri. Cosa chiederei alla politica di oggi? Se dovessi chiedere una cosa alla politica italiana del giorno d'oggi sul tema ambientale, chiederei maggior trasparenza. Perché? Perché negli ultimi anni, soprattutto, il tema ambientale sembrerebbe essere diventato più uno strumento ideologico adottato da alcune tribune politiche per i propri scopi elettorali e di propaganda, per sviluppare questo allarmismo tra la popolazione, che alla
0: quindi
1: fine.
0: Quindi tu ti senti spaventato dalla politica, di come parla di questa dell'istanza ambientale? Ti spaventa te?
1: A tutti spaventa questi grandi paroloni, queste profezie apocalittiche. Però diciamo che se si va a informarsi, si capisce che il fenomeno del cambiamento climatico e tutto quello che lo circonda è più un fenomeno naturale che noi aumentiamo, acceleriamo, più che
0: sentiamo questi giovani che dicono appunto che Davide, guarda che rischieresti, da qualche tuo coetaneo magari un po' più politicizzato a sinistra, rischieresti, non ho idea di dove sia collocato politicamente, infatti adesso te lo chiederò, ma rischieresti di essere tacciato di negazionismo. Sei cosciente di questo?
1: Sì. Ne sono molto al corrente, guardi, lo affronto tutti i giorni perché ultimamente i miei coetanei si sono sempre più politicizzati negli ultimi anni, soprattutto che qua in Sicilia a breve avremo le elezioni regionali.
0: Infatti tu sei in Sicilia, sì, è vero, sono Davide in Sicilia, nella zona dell'Agrigentino, e Davide, sì, senti, appunto in quella zona lì, ma in tutta la Sicilia stessa, c'è un problema, adesso tornando proprio al qui ed ora, che è quello dell'acqua, quello dell'approvvigionamento,
1: sì,
0: idrico, sbaglio?
1: Sì.
0: Ma
1: sì,
0: secondo
1: sì,
0: te è normale che nel 2026, quando vediamo realtà nel mondo in cui c'è molta meno acqua nel sottosuolo, eppur hanno inventato attraverso la ricerca e lo sviluppo degli impianti che possono estrarre, è normale che in Sicilia invece siete ancora, diciamo, a livello tinozza sul terrazzo a raccogliere l'acqua piovana?
1: Il problema della Sicilia non è tanto la scarsità d'acqua, perché come regione a livello geografico l'acqua è presente e anche abbondante in alcune zone. Il problema della Sicilia è un problema più di campo infrastrutturale, ovvero gli impianti di approvvigionamento per mandare l'acqua ai centri abitati sono obsoleti e purtroppo, fa anche ridere pensarci, l'acqua si perde lungo il cammino. Quindi
0: La rete idrica è un problema un po' tutto italico, ad onor del vero, perché noi abbiamo appunto questo problema della rete idrica vetusta. Certo che mettere le mani sulla rete idrica di un paese non richiede solo coraggio, competenze ne abbiamo, coraggio forse lì un po' meno, ma richiede veramente anni, anni, anni. Ah, Davide, senti, innanzitutto ti ringrazio ancora per essere qui, perché dimostri che a 18 anni ci sono ragazzi con la testa sulle spalle che hanno voglia di fare, di capire, di percepire come costruire anche il loro presente per impostare il futuro. Ma così, diciamo, in questi minuti che ci vedono ancora insieme, che ci regalano questo tempo insieme, ma come lo vedi questo futuro tu, Davide?
1: Allora, questo futuro lo vedo molto incerto, soprattutto per i fenomeni il cambiamento climatico, la guerra fredda, diciamo, che si sta sempre più scaldando, come le ultime guerre in Ucraina e Medio Oriente.
0: Fredda mica tanto, perché si sparano addosso,
1: infatti,
0: è un piacere.
1: Quello che dico io.
0: È bella
1: poi,
0: calda.
1: Il pericoloso avvento delle AI, che sarà un grande problema, certo. Questa IA.
0: Quindi per te l'intelligenza artificiale è più un problema che un'opportunità?
1: È una grande opportunità, ma come tutte le grandi opportunità, se non si sa sfruttare e soprattutto regolare, diciamo che ci può scappare per le mani, diciamo. L'intelligenza artificiale, io penso che sia la prima grande cosa con la quale l'uomo ha la possibilità di perdere il controllo su quello che ha creato. Già, per esempio, non andiamo molto lontano, andiamo al secolo scorso. Una grande tecnologia del secolo scorso, la bomba atomica, il nucleare. E già lì diciamo che abbiamo avuto un po' di difficoltà a regolarci sul nucleare. C'è stata la corsa al nucleare e tutto. Ora con l'intelligenza artificiale diventerà sempre più difficile, perché
0: certo.
1: Non è che abbiamo creato qualcosa di non senziente, una fonte di energia, un'arma. Abbiamo creato un'arma, ma un'arma che pensa con la propria testa e che potrebbe sorpassarci a batter d'occhio. E questo è molto importante, questo. Dovremmo regolarla fin da subito.
0: Sì, è una denuncia che ha fatto anche il fondatore di Anthropic quando è venuto in Vaticano, preoccupato. Però io credo sempre che poi dopo nella vita degli esseri umani ci sia la straordinaria disruptive che distrugge l'algoritmo che ci vuole inchiodati a terra, non pensanti. E questo essere divergenti, che voi giovani poi avete in mano questa divergenza molto più di altre generazioni che vi hanno preceduto, forse proprio perché la natura stessa dota l'essere umano ogni volta degli skill, anche a livello mentre viene creato nella pancia della mamma, per sopravvivere e per vivere alla grande ed essere padroni del proprio presente. Quindi tutto sommato, però, io consiglio la lettura dell'ultima enciclica del nostro Papa, che io considero un leone vero e proprio, dove parla di quanto è magnifica l'umanità, magnifica su humanitas, proprio non per spaventare le persone nell'uso dell'intelligenza artificiale, ma semmai per renderci padroni anche degli strumenti e non farci sopraffare, per poter essere noi i padroni del nostro presente, per portarli poi traghettarci in un grandioso domani, che è quello che ti auguro, Davide. Ti ringrazio tantissimo.
1: Grazie mille.
0: E ti richiameremo. Ma dato del lei tutto il tempo. Piacere nostro. Ciao Davide. Ma dato del lei tutto il tempo. Io che dico sempre eco-friendly, oggi niente, l'unico ragazzo giovane che riesco ad acchiappare per farmi dare la testimonianza mi ha dato del lei. Come si fa con le vecchiette? Rilassiamoci col prossimo pezzo.

0: Avete sentito la voce dei giovani, Davide Siciliano, il ragazzo che ha parlato poco fa nella nostra rubrica, e ci ha dato un'interessante opinione, perché sai, spesso si sentono magari, soprattutto al nord, tutti questi attivismi particolari, però poi alla fine vediamo che molta parte del paese può essere anche pragmatica, e soprattutto i giovani chiedono trasparenza, e questo è secondo me una direttiva che va assolutamente portata avanti su tutta la linea. Ora abbiamo con noi un imprenditore, abbiamo il presidente della Coripet, Corrado Dentis, che è amministratore delegato di Dentis Recycling Italy, azienda leader nel riciclo delle bottiglie in PET post consumo, con impianti in Italia, in Francia, in Spagna, pioniere dell'economia circolare, è presidente, come dicevo prima, di Coripet, il consorzio che promuove il riciclo bottle to bottle delle bottiglie in PET. Benvenuto presidente, grazie per essere qui a Green Pop, a Giornale Radio.
1: Buongiorno, grazie molte per l'invito.
0: Grazie a lei per aver accettato e per essere qui con noi e per parlare appunto del tema, di un tema che poi dopo anche il tema della plastica, delle bottiglie, è un mondo affascinante perché ha mille sfaccettature, trasformazioni, e secondo me proprio lì si vede come la parola rifiuto si fa da parte e diventa valore. Molti cittadini pensano che differenziare sia il punto di arrivo, come dicevo poc'anzi, in realtà è proprio solo l'inizio, perché è un viaggio questa della trasformazione. Come funziona concretamente, presidente, il modello bottle to bottle, perché rappresenta una vera rivoluzione nell'economia circolare?
1: Grazie per la domanda, perché ci dà la possibilità di approfondire questo argomento e alla base chiaramente della possibilità di trasformare un rifiuto in una nuova materia. Le famose miniere, no? Il rifiuto che è veramente una miniera di risorse. Beh, tutto nasce da un regolamento europeo di parecchi anni fa, parliamo del 2008, allorquando l'Europa in tempi non sospetti ha deciso di effettuare quella che è stata una vera rivoluzione copernicana, e cioè di dare la possibilità con questo regolamento, il 282 appunto del 2008, di trasformare un rifiuto in una nuova materia prima seconda, in una nuova bottiglia. Il regolamento in effetti prevede che il rifiuto bottiglia, quindi la bottiglia a fine vita, la bottiglia che andava a finire nella spazzatura, può diventare con determinati accorgimenti una nuova bottiglia adatta al diretto contatto con gli alimenti. Quindi passiamo dal rifiuto ad avere quello che è l'imballaggio più nobile nel mondo del PET, nel mondo di questo materiale plastico, di questo polimero, quello che è l'approccio migliore, e cioè il diretto contatto con gli alimenti.
0: Ma secondo lei, presidente, quanto conta veramente premiare i cittadini per cambiare davvero le abitudini ambientali? Perché parliamo di valore, di trasformare.
1: È importante, allora devo dire in primis che comunque il cittadino italiano risponde molto bene a queste iniziative. Ecco, noi per arrivare alla massima sublimazione, diciamo, del bottle to bottle, abbiamo avviato tutto il discorso delle raccolte selettive. Che cosa sono le raccolte selettive? Sono delle raccolte fatte con delle macchine intelligenti che si chiamano ecocompattatori, e per incentivare il conferimento di queste bottiglie a queste macchine intelligenti noi diamo degli incentivi, noi assieme alla grande distribuzione e non solo. Dicevo, il cittadino italiano risponde bene, talvolta anche in assenza di incentivi, perché è forte la sensibilità del cittadino italiano verso l'ambiente. Quindi
0: certo, è un cambiamento culturale più che una normativa, giusto presidente?
1: Assolutamente sì. Assolutamente sì.
0: Perché è proprio la spinta che abbiamo dentro che ci porta poi dopo. La normativa ci accompagna a volte anche giustamente in maniera perentoria, però fondamentalmente senza un cambiamento culturale che nasce dentro di noi, senza un cambiamento di mentalità, e questo io lo vedo tantissimo nei ragazzi, quello è già un percorso più difficile. Col cambiamento culturale uno la sente, la volontà di dire: ma io ci vivo in questa terra, mi rendo conto che la mia salute è direttamente simbiotica con l'ambiente in cui vivo, o sbaglio?
1: Questo cambiamento è alla base, come diceva lei, è imprescindibile, però l'indirizzo in questo caso europeo, ecco, l'Europa, certo, ha messo veramente dei paletti, e senza questi paletti francamente avremmo avuto serie difficoltà a raggiungere certi obiettivi che in questi anni sono stati effettivamente portati a favore dell'ambiente, quali ad esempio il raggiungere il 70% di raccolta. Due sono i grandi temi ripresi dalla normativa europea con una legge che si chiama la Single Use Plastic, con una normativa, un regolamento europeo che ci dice sostanzialmente due cose: bisogna utilizzare il 25% di riciclato dal 1° di gennaio dell'anno scorso per fare bottiglie in PET a contatto con gli alimenti, e parimenti, e giustamente direi, bisogna raccogliere almeno il 77% di bottiglie per alimentare questa filiera chiusa, ecco, questa economia circolare. Ecco, quindi la normativa europea ci ha dato un forte impulso.
0: Beh, certo, sicuramente la normativa europea ha dato un forte impulso. A me viene però da ricordare che l'Italia contribuisce all'inquinamento mondiale per l'1%, l'Europa addirittura per il 7%. Stiamo parlando di un continente molto virtuoso che si scontra poi con altre realtà come l'India o la Cina, mi viene da pensare, che sono superpotenze economiche, ma dell'ambiente non è che se ne si interessino e si importino. La Cina già devo dire che sta facendo una trasformazione notevole, l'India molto meno, non è che gestiscono l'ambiente in modo così virtuoso, e vedendo la bella fetta di globo che occupano India, Cina e USA, cioè devo dire che magari è bene che questo diventi un diktat non solo europeo, come è giusto che sia, perché siamo i custodi e non i padroni della terra e non possiamo abusarne, ma che che venga percepito anche da fuori nei nostri confini. Ma lei, Presidente, se dovesse immaginare l'Italia fra 10 anni, qual è il vostro obiettivo?
1: Il nostro obiettivo è quello per andare nel solco della normativa europea. Il presupposto è quello di crescere con quantità sempre più importanti di raccolta. Dal 2029 dovremo raccogliere 9 bottiglie su 10, quindi ridurre veramente ai minimi termini quello che è l'impatto ambientale delle bottiglie, e questo sarà aiutato da quella che viene definita deposito cauzionale, e cioè verrà introdotto, perché non riusciremo senza questo strumento ad arrivare a 9 bottiglie su 10. Dicevo poc'anzi che siamo oggi nell'intorno di 7 bottiglie su 10 raccolte, quindi da qui a 10 anni vedrei tassi di bottiglie raccolte estremamente alti, elevati, direi di gran lunga superiori al 90%, con quote crescenti di reintroduzione di materie prime seconde, quindi nel caso specifico di PET riciclato nella produzione di nuove bottiglie. Gli obiettivi al 2040 ci dicono che il 65% delle bottiglie in PET sarà fatto con PET riciclato. Quindi questi sono gli obiettivi, diciamo, non sono soltanto sogni nel cassetto, ma come l'industria ha saputo fare in questi anni, cercando di impattare il meno possibile nei confronti dell'ambiente. Ecco, ricordo che ogni chilogrammo di PET riciclato immesso sul mercato consente una riduzione di emissioni di anidride carbonica superiore al 60%. Ecco. Quindi
0: e con cerchiamo questa, di ricordare. E con questo auspicio di cercare di ricorrere sempre di più ad essere virtuosi, Presidenti, lo ringrazio tanto per essere stato qui con noi. Siamo arrivati, ahimè, coi tempi, la sente questa musichetta che incombe su di noi, siamo arrivati ai tempi del congedo. La ringrazio tanto e la rinviterò molto presto, così ci racconta i progressi del virtuosismo nel riciclo della plastica. Grazie ancora. E come avevo detto poco fa, siamo arrivati alla fine della nostra piccola pausa. Siamo arrivati alla nostra piccola pausa e sapete che io vi incontro e vi aspetto dopo. Avete sentito, il Big Ben ha detto stop. A fra poco.
2: Giornale radio.
3: Stanco della routine?
4: Con Club Kuwait ti senti già al mare.
3: Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con 25 litri ricevi il materassino gonfiabile Kuwait. Info e regolamento su kuwait.it. Kuwait, muoviti più liberamente.
5: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli lo stile e l'affidabilità di Miles. Valigie e accessori da viaggio dal design italiano. Resistenti, leggeri e funzionali. Con Mans viaggi comodo, organizzato e sempre con eleganza. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
6: Mans, il viaggio inizia dallo stile.
7: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
8: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
7: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
8: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
9: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: 7 giorni di notizie, 2 ore per capirle davvero. Arriva Domenica Specialmente, la nuova domenica mattina di Giornale Radio. Dalle 10 alle 12, Lapo De Carlo con Maurizio Mannoni e Antonella Zangaro. Prima ora, l'analisi dei fatti della settimana. Seconda ora, da Londra, l'occhio del mondo, per leggere l'attualità internazionale. Domenica Specialmente, ogni domenica dalle 10 alle 12 su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 6 e 34 minuti. Giornale Radio.
2: Meteo.
3: Prima domenica di luglio caratterizzata da un ulteriore rinforzo dell'alta pressione africana. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento da nord a sud, con cielo sereno o al massimo poco nuvoloso. Nessun disturbo da segnalare. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare, avremo ancora tanto sole su tutto il territorio nazionale. Clima via via più caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
4: Giornale Radio. La radio libera di informare.
5: Green Pop, perché il cambiamento inizia da te.
6: Oggi che puntatona, abbiamo sentito il mondo dei giovani, cosa ne pensano, soprattutto un ragazzo del sud, Davide Angileri. Poi abbiamo ascoltato il presidente del Coripet che ci raccontava del virtuosismo che sappiamo molto bene del nostro bel paese nel riciclo, nella valorizzazione in questo caso della plastica, e ci scontriamo con giganti mica da ridere. Ora invece, fra poco, ascolteremo il mondo della finanza, il mondo delle banche e tutto ciò che gira intorno, perché è ineludibile. Soprattutto la transizione ecologica passa dal grande protagonista, che sono i cluster bancari, perché senza passare da quello non si muove il mondo si muove tantissimo attraverso quel sistema, il sistema bancario. Ne parleremo con Diego Selva, ma intanto che la nostra brava Elisa, il nostro Samuele oggi, che salutiamo, che ci sta accompagnando anche lui, cerca il prossimo ospite, ascoltiamoci un po' di Potential.

0: potenziale, che potenziale, il potenziale di tutti noi, il potenziale umano. Io adoro l'enciclica del Papa, l'ho detto poco fa, Magnificat Humanitas, perché l'umanità con tutti i suoi potenziali talenti è di sicuro un grande, grande, grande valore aggiunto. E oggi parliamo, appunto, dicevo, di finanza del mondo delle banche, di tutto ciò che verte intorno a ciò che fa girare l'economia. Ne parleremo con Diego Selva. Chi è Diego Selva? È Head of Investment Banking di Banca Mediolanum, dove nel 2018 guida la divisione specializzata in operazioni M&A. E io adesso non ho la mia Elisa che mi dice: presidente, non si dice così, Lucia, non si dice così in l'inglese, equity and debt advisory per imprese familiari e società mid cap. In precedenza ha trascorso oltre 20 anni in Bank of America Merrill Lynch, ricoprendo incarichi internazionali fra Londra, New York, Singapore e Milano. Vanta un'esperienza notevole consolidata nelle operazioni di raccolta di capitale e nelle principali IPO italiane, affiancando aziende come Poste Italiane, Moncler, Brunello Cucinelli, Enel Green Power, per citarne alcune, e Juventus FC. Ha laureato con lode in economia all'Università Bocconi, ha completato l'International Management Program presso la Stern Business School di New York ed è docente e ospite di finanza presso la stessa Università Bocconi. Curriculone. Come va? Benvenuto dottor Selva, grazie per essere qui con noi.
1: Buongiorno a lei, buongiorno a tutti quelli che ci ascoltano.
0: La ringrazio e mi scuso per i miei inglesismi pessimi, non ho Elisa che mi bacchetta dalla regia, quindi oggi sono andata a tentoni. Insomma, oggi si parla sempre più di finanza sostenibile e il mondo delle banche è sicuramente il protagonista in tal senso. Come può una banca accompagnare le imprese in investimenti che non siano solo redditizi, ma anche capaci di cambiare il paradigma, di generare quell'impatto positivo sull'ambiente e sul territorio?
1: Sì, allora, buongiorno a tutti di nuovo. Sono sicuro che chi ci ascolta un po', diciamo, su questi temi è educato, ne ha sentito parlare, ma giusto per partire da una definizione, appunto, finanza sostenibile vuol dire l'insieme, diciamo, degli strumenti e degli operatori nel mercato finanziario allargato, quindi banche e investitori, che guardano al merito di investimento in un'azienda non soltanto in funzione degli obiettivi di ritorno economico, reddituale, ma della sua capacità di produrre dei risultati in ambito anche ESG. Environmental, social e governance, quindi vuol dire ambientale, tutto quello che riguarda le emissioni, transizione energetica, economia circolare, e il social riguarda soprattutto l'attenzione ai lavoratori, quindi sicurezza, tutela, diversità, inclusione, welfare, e ambientale, e scusate, governance, il tema della trasparenza, quindi come l'azienda comunica, la trasparenza dei processi decisionali che governano l'azienda stessa. Detto questo, oggi siamo in una fase di mercato finanziario dove sempre più c'è una pluralità di operatori che guardano le aziende da questo punto di vista e che quindi vanno a discriminare fra le aziende che riescono a soddisfare certi criteri o quelle che invece sono ancora un po' indietro in questo tipo di ragionamenti. Riguarda sicuramente le banche con gli strumenti di finanziamento tradizionali, per cui ad esempio oggi sul mercato Ci sono sempre più finanziamenti che vanno a targettare progetti di sostenibilità e che premiano le aziende se raggiungono determinati obiettivi, ad esempio riducendo il costo del finanziamento. Se guardiamo al mondo, ad esempio il mercato finanziario delle borse, i grandi fondi istituzionali che governano le borse di tutto il mondo hanno al loro interno sempre più codici, politiche di investimento che guardano a settori con caratteristiche ESG, ad aziende con determinate metriche, altrimenti non possono investire. Mercato dei capitali privato, stesso discorso, perché ci sono sempre più fondi di private equity che nascono proprio con una filosofia che è solo impact investing, quindi vuole che aziende che producano dei benefici in uno di questi mondi, o fondi tematici che ad esempio vanno a investire solo in uno di questi, che è la transizione energetica, piuttosto che il filone della welfare e della longevità, il social housing e quant'altro. Quindi ormai è una fase di mercato dove l'azienda è sempre più attenzionata e scrutinata da tutti gli operatori in funzione della sua capacità di generare risultati anche in questo senso.
0: Ma è una filiera, quindi?
1: È una filiera che vuole vede l'azienda andare oltre quello che è la sua originaria concezione, no? di centro di profitto, di creazione di valore. Il valore oggi non è soltanto economico, ma sicuramente deve andare al di là, e il percepito dell'azienda deve poter affrontare anche gli altri temi che abbiamo detto.
0: Certo, assolutamente, perché però tutto sommato vediamo che è un processo importante, fondamentale, è soprattutto anche un cambiamento culturale. Cosa ne pensa?
1: È un cambiamento culturale che secondo me investe l'azienda a 360 gradi, perché bisogna pensare che non è più solo un prodotto, un processo produttivo, un marchio, ma è come l'azienda si presenta a tutto l'ecosistema con cui si interagisce.
0: Che poi è anche un ecosistema che si può integrare col concetto di protezione dell'ambiente, o no, dottor Selva?
1: Assolutamente sì, è protezione dell'ambiente e protezione anche degli altri valori che rientrano nel concetto di sostenibilità, per cui come l'azienda valorizza ad esempio il territorio, come gestisce le sue risorse, come comunica in maniera trasparente i suoi risultati, quindi è qualcosa che investe l'azienda a 360 gradi.
0: È interessante, molto interessante quello che lei sta sottolineando, perché poco fa abbiamo intervistato un ragazzo siciliano di 18 anni e gli abbiamo chiesto cosa si aspetta da questa transizione ecologica, da questa politica, e lui ha parlato appunto proprio della trasparenza. Io voglio maggiore trasparenza, ed è bello sentire soprattutto il mondo delle banche, di un gruppo così importante come il gruppo Mediolanum, che parla appunto del valore della trasparenza, dandogli una centralità, una maggiore centralità al valore della protezione dell'ambiente, del proteggere l'impresa, del valorizzare l'impresa sempre di più attraverso appunto magari dei processi di virtuosismo, ma anche di più facilità di accedere al credito, perché no? Perché poi comunque sia, dottor Selva, secondo me alla fine comunque l'azienda deve tirarla questa riga del bilancio, e non vorrei che questa sostenibilità per tantissime aziende possa diventare insostenibile. Cos'è che possono essere quegli strumenti che rendono questo processo sempre meno insostenibile?
1: Ma allora, quello che lei dice dal punto di vista dei costi è probabilmente vero soprattutto per le aziende di più piccole dimensioni, però secondo me è qualcosa che difficilmente si può prescindere. Cioè, dicevo prima che riguarda l'attività dell'azienda a 360 gradi, no? L'azienda deve tirare una riga, come dice lei, ma per tirare una riga deve riuscire ad essere competitiva su tanti fronti diversi, no? Allora c'è un primo tema dell'accesso al credito, lo dicevo prima. Facciamo qualche altro esempio. Se tu cerchi capitale privato per finanziare il tuo sviluppo, un fondo di private equity oggi che viene in azienda ti fa una due diligence, e ormai la prassi è che ci sia anche un'analisi sulla tua capacità di essere sostenibile, un report dedicato.
0: Certo, mi immagino. Però le chiedo una gentilezza, dottore, la interrompo un attimo perché è un argomento troppo importante, e intanto che ci ascoltiamo il pezzo, almeno così ne parliamo nella prossima parte dell'intervista, perché non voglio lasciare, è un momento topico secondo me per chi ci ascolta, e non voglio lasciare incertezze. Intanto ascoltiamoci Take Your Time. I don't know if you're looking at me or not, you probably smile like that all the time. I don't mean to bother you, but

0: prendiamocelo, prendiamocelo il nostro tempo, che questi, il tempo è prezioso. Il decrescenzo non lo definiva una linea orizzontale, ma semmai verticale. Il tempo è realmente prezioso e la sua preziosità è direttamente proporzionale al nostro modo di percepire la vita. Siamo alti e dobbiamo restare tali. Abbiamo con noi oggi Diego Selva, che è a capo della sezione investimenti, degli investimenti bancari di Banca Mediolanum, e stiamo parlando appunto dei processi virtuosi ESG delle aziende, degli accessi ai cluster bancari e quanto tutto comporta questa rivoluzione che ci chiama la transizione ecologica. Dottor Selva, una domandona, anzi io dico sempre che noi qui siamo eco-friendly, quindi le chiedo se possiamo darci del tu in modo da poter snellire queste pratiche burocratiche. Ma insomma, grazie. Diego, senti, ma insomma è un passaggio comunque importante questo che si vedono affrontare le imprese piccole e medie, e noi fondamentalmente il nostro tessuto produttivo, e parlo per la Lombardia ma parlo anche del sistema Italia, nello specifico la Lombardia, proprio perché ha il sistema produttivo più intenso, più capillare del territorio italiano ed è il secondo, anzi il terzo motore d'Europa. Ma accompagnare questo passaggio, si potrebbe definire accompagnare a un passaggio generazionale, perché la mentalità di prima oggettivamente era sicuramente percepita diversamente, e il passaggio forse generazionale rappresenta uno dei momenti più delicati nella vita di un'azienda. E tu, scusami, quali sono gli errori più frequenti, le criticità più frequenti che riscontri proprio attraverso questo processo?
1: Allora, parto da una statistica un pochino impietosa, se vogliamo, che in Italia circa solo il 10% delle aziende familiari arriva mediamente alla gestione della terza generazione. Quindi vuol dire che il 90% delle aziende che sono nate con il capofamiglia che l'ha fondata o la capofamiglia si perdono per strada prima di arrivare ai cosiddetti nipoti, eccetera. Quindi sicuramente questo qui è un tema che è secolare per il nostro tessuto industriale e ha ostacolato in molti casi la possibilità per le aziende di diventare anche grandi conglomerati. C'è un po' questo tema del nanismo che caratterizza un po' le aziende italiane, no? Anche se poi sono tutte aziende che hanno prodotti, tecnologie, idee meravigliose. Allora, noi con la nostra attività ci occupiamo proprio di questi temi, no? Affiancare le famiglie nei percorsi di crescita. Gli errori che io vedo più spesso ricorrere sono essenzialmente due, a mio avviso. Il primo è quell'azienda che proprio, pur crescendo di dimensione, pur operando in mercati sempre più complessi, non evolve dal punto di vista della governance, e quindi rimane quell'azienda padronale con l'uomo solo al comando, che invece a un certo punto della sua vita, se vuole continuare a crescere con la stessa intensità dell'inizio, deve managerializzarsi, deve dotarsi di strutture. Quindi quello che era il punto di forza dell'uomo creativo, visionario, dirompente da solo all'inizio, diventa poi un elemento di rallentamento e di debolezza dopo. E l'altro aspetto invece riguarda la famiglia, perché spessissimo mi capita di vedere situazioni dove non c'è stato in maniera tempestiva un confronto all'interno della famiglia per capire se le nuove generazioni innanzitutto vogliono e secondariamente hanno le capacità per prendere in mano le redini dell'azienda. Io agli imprenditori con cui lavoro consiglio sempre, anche proprio magari quando le cose vanno bene, di fare un'analisi molto lucida tra quello che è il progetto che l'imprenditore ha in mente per l'azienda, dove la vede come potenziale, dove vuole arrivare, e quello che invece è il progetto di vita della famiglia. Perché certo, quando queste due dimensioni si parlano e sono in equilibrio, allora poi il passaggio generazionale diventa un tema facilmente
0: gestibile. Abbiamo visto, Diego, abbiamo visto tante aziende, tanti imperi che sono crollati nella seconda generazione. Cioè, la prima generazione li ha creati, la seconda li distrugge, la terza ritorna e magari li rivalorizza. Insomma, è un'onda sinusoidale a volte. Questo è anche un algoritmo, possiamo definirlo così.
1: E qui è fondamentale, assolutamente sì, ed è fondamentale che ci sia una pianificazione per tempo. Quante volte mi capita magari di trovare aziende molto belle che hanno comunque ancora un posizionamento di mercato molto, molto valido, dove magari hai l'imprenditore che l'ha fondata, che ha 80 anni, che magari è in gambissima e continua a essere super, super efficiente,
0: superattivo.
1: Che ti parla di un figlio super attivo, ti parla di un figlio che ha 50 anni che deve ancora in qualche modo farsi e provare di
0: trovare
1: essere
0: la sua strada.
1: Ecco.
0: Ecco, e trovare la sua strada, magari
1: andrebbero affrontare esattamente.
0: Ma io l'ho visto, io molto meno di te, Diego, molto meno di te perché non ho la tua esperienza in tal senso, però ho visto magari che il fondatore di 80 anni, come dici tu, è lì super attivo, ma il figlio vorrebbe fare la ballerina, quindi e non ha voglia assolutamente di portare avanti l'azienda, lo fa per rispetto, ma la fa totalmente crollare poi dopo in default. Ma per anni abbiamo misurato il successo solo in termini di profitto. A me piace la parola successo, che sembra un po' il participio passato di succedere di qualcosa che è già avvenuto, però è una parola che è un verbo, è una parola che racchiude molto. Oggi possiamo dire che la vera ecologia della finanza, anche questo termine, ecologia della finanza, consiste nel creare valore economico senza erodere e consumare il futuro?
1: Io penso di sì, e torniamo a quello che dicevamo prima, cioè riuscire a dimostrare che un'azienda è in grado di creare anche in questo modo non è più soltanto un elemento di competitività, perché oggi fa già un po' la differenza, però uso una parola forte, secondo me, magari non domani mattina, ma nel medio periodo, essere in grado di creare valore in questo modo è un elemento necessario per la sopravvivenza, perché le aziende verranno sempre più misurate anche da questo punto di vista. Ti faccio qualche esempio, no? Parlavo prima di ecosistema allargato. Se tu sei un'azienda oggi che lavora in filiere storiche per l'Italia, come ad esempio l'alimentare o la moda o la cosmetica, pensiamo alla Lombardia, lavori per dei grandi gruppi italiani e internazionali che ti chiedono sempre più requisiti stringenti di sostenibilità e tu non sei in grado di ottemperare a questi requisiti, rischi di rimanere fuori mercato.
0: Certo,
1: pensa adesso
0: certo,
1: al consumatore,
0: sì.
1: Il consumatore medio che compra un brand, un prodotto, è sempre più attento a che quel prodotto in maniera certificabile incarni determinati valori di sostenibilità in cui lui stesso si riconosce.
0: Ma anche non gli faccia male alla salute.
1: Che non facciano male. E in un mondo dove poi la comunicazione è sempre più immediata, social mediatica, l'incidente da questo punto di vista all'azienda può costare carissimo. Perché poi c'è, come si dice, no? Pensa anche al mercato del lavoro. Tu parlavi prima di un ragazzo giovane che è sensibile al tema dell'ambiente. Le nuove generazioni oggi che escono dal mondo degli studi sono molto più attente non tanto a quanto l'azienda fa successo per il prodotto, per l'utile netto, ma a quello che l'azienda gli offre come contesto di lavoro, come ambiente, come equilibrio tra vita e tempo libero, come appunto sensibilità sull'ambiente, eccetera, eccetera. Tu parli con tutte le aziende manifatturiere in Italia e ti dicono tutte che uno dei più grossi problemi è trovare manodopera di talento. È diventato un elemento di grande competitività per le aziende riuscire a offrire al candidato non soltanto un pacchetto economico, ma un ecosistema dove quel candidato si riconosce e dice: io lì ci voglio andare a lavorare. Allora,
0: certo,
1: tutto questo per dire che se tutti questi elementi non li tieni in considerazione, prima o poi l'azienda rischia di andare in difficoltà. Ecco perché devi creare valore anche in questo modo, in un nuovo concetto di finanza.
0: Eh beh, sicuramente questo del voler andare, voglio andare a lavorare lì, è una cosa che comunque è insita nelle persone. Una volta magari era dettata dalla quanto fosse vincente il gruppo, adesso probabilmente può essere anche dettato, questo concetto di essere vincente, un gruppo di successo, è anche legato a quanto il gruppo sia virtuoso, e questo è molto bello. Ma una domanda bruciapelo per il poco tempo che ci resta insieme, perché questa secondo me è la cosa che è la chiave di volta. Ma le banche sono realmente pronte a finanziare non ciò solo che rende di più, non è una cosa, una solo una narrazione, ma anche ciò che lascia un'eredità migliore alle prossime generazioni? Mi spiego meglio: state davvero premiando le imprese più sostenibili o tutta questa ecologia, questa finanza verde rischia di essere ancora di più marketing che reale cambiamento culturale e finanziario?
1: Ma guarda Lucia, io penso, se avessimo avuto questa conversazione ti direi 7-8 anni fa, secondo me eravamo ancora in una fase di mercato dove molti parametri, molti criteri dovevano essere ancora un po' meglio definiti e c'era molta più filosofia che concretezza. Oggi tu hai a livello mondo un mercato dei capitali che raccoglie più o meno ogni anno più di 1.000 miliardi di dollari attraverso strumenti che hanno un collegamento con il tema della sostenibilità. E di questi 1.000 miliardi ci sono più del 50% che sono in Europa, che siamo una regione notoriamente più sensibile in questo momento storico rispetto ad altre su queste tematiche. Per cui siamo in una fase dove chiaramente questo processo non si è concluso, siamo in una fase di ancora evoluzione, però io credo che la direzione sia chiara e sia irreversibile. Stiamo vivendo comunque dei trend dall'elettrificazione ad altre cose che ci fanno vedere che non si torna più indietro. Quindi non è la fine di un
0: percorso. Sì, però i data center, ad esempio, che sono inevitabili, visto appunto hai parlato anche dell'intelligenza artificiale, eccetera, eccetera, stanno distruggendo l'ecosistema e stanno erodendo le riserve d'acqua in un paese che già la riserva idrica non è carente, ma sicuramente mal gestita. Tutto qua. E poi dopo questo, io sono come te, sono molto positiva e vedo sempre la capacità dell'essere umano di cambiare il paradigma. Voglio ringraziarti tantissimo, Diego Selva, perché ci hai dato uno spaccato di un mondo che noi non sentiamo spesso, ma di cui sicuramente non si può fare a meno, perché la centralità è innegabile. Grazie, e ti sentiremo ancora se ti andrà di parlare con noi, perché è sicuramente un argomento che merita ampi spazi. Grazie per essere stato con noi. E siamo arrivati al momento che io detesto, e lo sapete amici di Giornale Radio, perché devo congedarmi da voi, e questo per me è un momento del sabato triste. Amo parlare con voi, amo potervi raccontare quello che accade nel mondo dell'ambiente, della sostenibilità, come avete sentito Davide Angileri nella rubrica. È un tema che richiede trasparenza, e io aggiungo, è un tema che richiede anche tanto tanto amore. Ne approfitto per ringraziare il nostro direttore Daniele Bacchessi, il nostro station manager meraviglioso Graziano Melzi, e vi lascio la programmazione del pomeriggio con le pillole di Frangipane e Cosmo 2050 di Francesco Massardo. Sapete che noi Terra e Universo siamo particolarmente connessi. Ringrazio oggi Samuele, che mi ha accompagnato per tutta la puntata insieme ad Elisa, che ho sentito che non mi aveva bacchettato più di tanto, e forse sono andata bene, e vi mando la solita consueta onda di energia che vi possa aiutare per tutta la settimana a essere positivi, ad essere alti e ad essere i protagonisti del vostro presente, perché il cambiamento inizia da noi. Ciao.
2: Giornale Radio. Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Stanco della routine? Con Club Kuwait ti senti già al mare. Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con 25 litri ricevi il materassino gonfiabile Kuwait. Info e regolamento su kuwait.it. Kuwait, muoviti più liberamente.
2: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
3: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli lo stile e l'affidabilità di Miles. Valigie e accessori da viaggio dal design italiano. Resistenti.
4: Con lei in digitale grazie all'applicazione.
3: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli lo stile e l'affidabilità di Miles. Valigie e accessori da viaggio dal design italiano. Resistenti, leggeri e funzionali. Con Mans viaggi comodo, organizzato e sempre.

0: politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 7:04.
2: Giornale Radio News.
3: Buongiorno dalla redazione. Apriamo con gli esteri. Nonostante la pioggia violenta che aveva costretto ad ordinare lo sgombero del National Mall, Donald Trump alla fine è salito sul palco di Washington per pronunciare il suo discorso dedicato ai 250 anni dell'indipendenza degli Stati Uniti. Gli americani non permetteranno mai a nessuno di portar via la loro libertà. Non accadrà, ha detto il presidente. Poi, ripercorrendo la storia americana, ha elogiato i successi del paese, aggiungendo: stiamo facendo meglio di quanto non abbiamo mai fatto prima. E ancora, oggi il nostro paese è più ricco, più sicuro, più orgoglioso che mai. Poi un nuovo attacco sulla scia di quello del giorno prima. L'America non diventerà mai un paese comunista. Il presidente russo Putin ha avuto un colloquio telefonico con il suo omologo statunitense Donald Trump. Lo ha reso noto il Cremlino. Putin ha ribadito la disponibilità di Mosca ad una soluzione diplomatica del conflitto in Ucraina, basata sugli approcci russi. Raid aerei russi su Zaporizhzhia hanno danneggiato intanto un palazzo e si temono vittime o feriti. Dolore e rabbia contro gli Stati Uniti nella grande moschea di Teheran, dove sono iniziati i funerali di Ali Khamenei, una prova di potere del regime che giura vendetta e morte all'America. Nelle cerimonie funebri che dureranno 6 giorni, attese circa 20 milioni di persone. Mojtaba Khamenei, figlio dell'Ayatollah, ucciso nell'attacco del 28 febbraio scorso all'inizio della guerra, vorrebbe esserci per la tumulazione prevista per il 9 luglio. Subito dopo, secondo Al-Arabiya, ovvero l'11 luglio, dovrebbero riprendere i negoziati con gli Stati Uniti in Pakistan. I nodi negoziali restano sempre gli stessi: le sanzioni a Teheran, i fondi iraniani congelati e il programma nucleare della Repubblica Islamica. La cronaca, quasi un giorno intero di ricerche e poi il drammatico epilogo nella serata di ieri, quando è stato individuato il corpo senza vita di Michele Strazzella, 78 anni, residente a San Benedetto del Tronto, in provincia di Ascoli, nelle Marche. L'uomo era uscito in mare al mattino per una nuotata, ma non aveva più fatto ritorno a riva, facendo scattare l'allarme. Considerato un nuotatore esperto, era entrato in acqua indossando muta e pin. Il ritrovamento è avvenuto all'altezza del lungomare sud della città. La musica, ultimo, si prende Tor Vergata e mette a segno il concerto dei record, quello da 250.000 spettatori arrivati da tutta Italia e che lo incorona il re dei live. Scippando lo scettro a Vasco e ai suoi 225.000 del Modena Park del 2017, è proprio il comandante e il primo a congratularsi. Ogni record è fatto per essere battuto, largo ai giovani è giusto così, scrive Vasco. Il cantante romano, dopo i live sui social, scrive: siamo nella storia. Lo sport, il calcio, il Marocco surclassa 3-0 il Canada ai mondiali. Ai quarti trova la Francia, che ha battuto per 1-0 il Paraguay grazie a un rigore di Mbappé. Per il tennis, a Wimbledon, Paolini supera con facilità la greca Sakkari e vola agli ottavi. Cobolli parte in salita, lotta e vince contro Kachanov. Sonego è fuori, perde contro Fritz. Berrettini va al quinto set ma non ce la fa contro Dimitrov. È tutto, a più tardi.
0: Un nuovo giorno. Con noi di Giornale Radio, il mattino è ricco di informazioni, programmi e anche buone notizie. Vivi oggi la tua giornata con noi. Ti auguriamo una splendida mattinata. Noi siamo Giornale Radio, la radio libera di informare.

E buongiorno, buongiorno e buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Giornale Radio, la radio libera di informare. E soprattutto bentornate e bentornati al punto G, la caravella della libera informazione, il punto di riferimento della settimana nell'ottica della comprensione, della libertà e della indipendenza di giudizio. Al microfono, come in ogni mattina,

giornale radio, c'è Giuliano Guidabardi che starà con voi per le prossime due ore di questa caldissima domenica 5 luglio. Doveva fare più fresco, ma mi pare che non ci siamo, d'altronde comunque è estate. E nella settimana che si è appena chiusa, il tema che mi pare più importante al netto di bombardamenti, morti stecchiti, ferite e trampate varie è il tema della democrazia. In Parlamento si discute la nuova legge elettorale. Non tutto è deciso, molte posizioni stanno cambiando, le opposizioni hanno un atteggiamento un po' ambiguo, ma ambiguo lo ha anche la maggioranza che deve fare i conti con le mutate situazioni all'interno del centrodestra. E la legge elettorale è il perno di una democrazia. Io non mi unisco e anzi prendo le distanze dai populismi e dalle demagogie di chi dice che ci sono problemi più importanti, la sanità, la scuola, eccetera. Secondo me non è così, lo dico con molta umiltà ma con altrettanta fermezza. Senza la democrazia compiuta, senza che ciascuno di noi possa eleggere liberamente le persone che vuole che lo rappresentino, senza questa capacità proprio di rappresentanza del Parlamento, non c'è più nulla, non c'è sanità, non c'è scuola, non c'è difesa, non c'è davvero più niente che ci tenga insieme, perché c'è solo l'oligarchia e la dittatura. E se alla legge elettorale uniamo l'altro fenomeno che l'onorevole Vannacci ha portato alla luce, allora c'è davvero da avere paura. Paura di Vannacci? Beh, no, quella no, di certo. Però paura di come l'opinione pubblica viene ogni giorno manipolata e montata, sì, di questo c'è molta paura. Io ho molta paura, anzi ne ho moltissima. E ormai gli studiosi e i più attenti tra i commentatori lo sanno, non esiste un'opinione pubblica reale, esiste un'opinione pubblica montata ad arte. E volete sapere come si fa? Beh, è proprio semplicissimo. Allora, si prende un tema qualunque, soprattutto se è marginale, e lo si gonfia. Si sceglie un nemico, lo si addita, si ripete finché la ripetizione diventa verità. Si moltiplicano gli account, si moltiplicano i profili, si moltiplica l'indignazione a comando, che poi siano persone reali non è necessario, anzi non lo sono, controllate, andate a vedere questi account, generalmente corrispondono a verdurine, macchinette e facce inventate. Sono opinione di pochi, gridata da mille voci finte, utilizzano l'intelligenza artificiale e si travestono da senso comune. Non è più ciò che la gente pensa, non è più quella che si chiamava la pubblica opinione, è ciò che a qualcuno conviene far credere che la gente pensi. Queste tecniche rappresentano, secondo me, il più grave problema che abbiamo di fronte a noi, perché creano i problemi, li enfatizzano e poi lo realizzano. Sono strumenti che hanno un solo scopo, gettare uno scompiglio nel campo avversario e destabilizzare. E in questo caso chi viene destabilizzato è la parte più avanzata del mondo, quella che ha una maggiore confidenza con gli strumenti informatici, con la lettura, con l'informazione, cioè l'Europa. E allora ecco così che questi due fenomeni, secondo me, si tengono per mano. Da un lato c'è una legge elettorale che ridisegna le regole del voto, chi conta, chi pesa e chi decide, e dall'altro una macchina che ridisegna ciò che crediamo di pensare prima ancora che andiamo a pensarlo e prima ancora che ovviamente andiamo a votare. La prima macchina cambia le regole del gioco, la seconda cambia i giocatori dentro la loro testa. E quando riscrivi insieme le regole ai giocatori non stai più discutendo di legge elettorale, stai decidendo se domani ci sarà ancora qualcuno libero di mettere quella croce, quella famosa croce, sulla scheda elettorale. E per questo noi non abbocchiamo a Vannacci, non abbocchiamo alla montatura, non a chi ci dice che sono chiacchiere da professori. Difendere il modo in cui votiamo è difendere l'unica cosa che ci rende cittadini e non sudditi. Il resto, la sanità, la scuola, la difesa, tutti gli argomenti importantissimi della nostra vita quotidiana vengono dopo, vengono soltanto se prima teniamo saldo quel principio. E allora, come ogni domenica, noi facciamo la nostra piccola parte, leggeremo insieme gli articoli dimenticati, quelli scivolati via dalla grande attenzione generale, le notizie che nessuno ha avuto il tempo o la voglia di raccontarvi, e poi ci saranno, come sempre, le quattro grandi interviste del Punto G proprio su questi argomenti, le quattro voci della settimana che ci aiutano a vedere ciò che il rumore di fondo invece nasconde. Questa è la caravella del Punto G, non portiamo cannoni ma portiamo domande e remiamo molto piano uno accanto all'altro con il ritmo lento di chi non ha fretta ma sa dove andare. E allora teniamo la barra dritta verso la libertà, vogliamo gli ormeggi e dunque partiamo perché ci siamo anche per questa settimana, si salpa.

E cominciamo la nostra rassegna stampa di questo 5 luglio parlando della notizia che tanto notizia non mi sembra, cioè del fatto che Giorgia Meloni in una intervista a Nicola Porro abbia rivendicato il Quirinale per un candidato non di centrosinistra. In realtà il candidato non di centrosinistra, l'esponente non di centrosinistra al Quirinale c'è già stato e tante volte il Movimento Sociale aveva addirittura votato per Giovanni Leone, ma altri illustri presidenti della Repubblica certo non possono essere ascritti a culture propriamente di sinistra. Ma andiamo avanti e vi voglio leggere l'editoriale di Giuliano Ferrara, che dice: la destra pronta per il Quirinale è una buona notizia per l'antifascismo. Meloni al Quirinale? Per ora è solo un gioco di allusioni e rimandi alimentato dalla Presidente del Consiglio, ma destinato ad avere influenza sugli sviluppi della politica italiana. Ovviamente non è istituzionalmente scandalosa come eventualità, forse è un'imprudenza politica averla evocata da parte della Premier, e questa prospettiva, assunta come obiettivo anche elettorale, può portare a un'ennesima battaglia di tipo culturale o ideologico fuori tempo e fuori da ogni senso politico ragionevole. Di tutto c'è bisogno tranne che di elezioni politiche intese come nuova sacra rappresentazione di una lotta contro un'imminente deriva fascista al vertice dello Stato. Sarebbe una truffa e un atto stupidamente regressivo. Gli elettori comunque sono informati, decideranno loro il Parlamento che vorranno eleggere. Le responsabilità di Stato Meloni le ha ricoperte per 4 anni e nessuno può mettere in discussione un elemento vistoso di correttezza e perfino di understatement, comunque si voglia giudicare anche molto male l'operato del suo governo. Meloni non ha fatto come Voltroni, che ha detto di non essere mai stato comunista, nemmeno come D'Alema, che ha sempre giocato il ruolo appena dissimulato dell'ultimo comunista, ma legittimato da un'ostentata pratica democratico-liberale. Meloni ha detto sul fascismo e sulla storia repubblicana le cose che era lecito aspettarsi da una giovanissima leader post Messina, che era un adolescente all'epoca della svolta di Fiuggi e dell'abbandono della casa del padre. Alcune cose buone o persuasive, senza enfatiche abbiure o contorcimenti. Non ha neanche proposto una presidenza della destra come leva per una svolta politica, ciò che D'Alema fece abbastanza apertamente quando lo candidammo su queste pagine al Quirinale per produrre un avanzamento di riconciliazione, nuova sintesi dopo Ciampi e negli anni infuocati di Berlusconi e dell'antiberlusconismo. E state al gioco. Direte, o diranno, che questo è un giudizio sottodimensionato, minimalista, che la Costituzione di cui il Presidente custode nasce dall'esperienza antifascista e resistenziale della Liberazione. Dunque c'è un problema simbolico e politico nell'idea che la custodia possa essere affidata a chi proviene da una storia di partito che la Costituzione aveva legittimato e compreso nella sua legalità giuridica, ma che l'arco delle forze costituzionali, dalla DC al PC, ai laici, aveva, salvo le eccezioni, consegnato a un ruolo di marginalità e di minoranza. Invece, questo minimalismo non esiste, al contrario. La caduta di un ostracismo non detto e non formalizzato contro una presidenza della Repubblica di destra ha un rilievo storico massimo. Anche chi non vota Meloni non voterà mai per il suo partito, anche chi milita nell'opposizione democratica e si prepara a candidare altre personalità, con altre storie, con altre idee, anche chi ha accettato e riverito democristiani di destra come Segni o Scalfaro, liberali monarchici come De Nicola, inquilini del Quirinale eletti con i voti determinanti ma nascosti dell'MSI come Leone, dovrebbe riflettere su quanto ha prodotto la democrazia italiana quando, con ordinari e legittimi mezzi elettorali e parlamentari, ha rotto il guscio di marginalità e di minoranza in cui era relegata la destra e creato con il centrodestra berlusconiano e post-berlusconiano un nuovo soggetto politico della democrazia italiana. Possono non piacere, ci mancherebbe, ma quelle che governano sotto la guida della destra sono formazioni politiche nate e cresciute dopo la crisi dei partiti tradizionali e l'avventurosa parabola del cosiddetto maggioritario all'italiana. Magistrati d'assalto misero in galera i vecchi partiti, la reazione berlusconiana generò un nuovo sistema e legittimò nelle urne populismi e destre riformate. Con il solito provvidenzialismo trasformista, dopo l'eccezionalismo berlusconiano e i grandi equivoci costituzionali che esso produsse, come si vede dall'esperienza così radicalmente diversa del trumpismo e dei veri conflitti di interesse, crollò l'arco costituzionale, il perimetro di buoni e puri, contrapposto alla sporca dozzina dei reduci, e si affermò qualcosa di molto vicino a un felice superamento dell'ascito della guerra civile.
un vero antifascista, uno che abbia a cuore l'efficacia storica della Costituzione italiana, del sistema democratico. Di tutto questo dovrebbe rallegrarsi. L'aggressione ai partiti rischiava sul serio di mettere la Repubblica in mano ai poteri delle procure e di altri attori della rivoluzione partita, come la marcia su Roma da Milano. Non è successo. Per vie acrobatiche il sistema ha tenuto e si è rigenerato. Altro che fare di nuovo delle stanche barricate. E così conclude Giuliano Ferrara sul Foglio del 2 luglio, la destra pronta per il Quirinale e una buona notizia per l'antifascismo.

E vogliamo leggerci anche un po' della posta di Francesco Merlo su Repubblica, che non è mai da perderlo. Mariangela Magia di Benevento scrive al maestro di Parigi e gli dice: caro Merlo, lei attribuisce al centrodestra Giovanni Leone e Antonio Segni, e a tutti gli altri presidenti, molti democristiani, assegna all'ingrosso un centrosinistra. Non le sembra di esagerare? Anche Cossiga e Ciampi erano di sinistra? E risponde Francesco Merlo: Ciampi era azionista e Cossiga venne eletto come democristiano moroteo. Ovviamente io non valuto le varie complesse e cangianti personalità politiche dei presidenti, lasciando il quesito su cos'è la destra e cos'è la sinistra alle strofe di Gaber. Mi limito a segnalare che solo due presidenti sono stati eletti grazie ai voti determinanti del movimento sociale: Antonio Segni nel 1962 e Giovanni Leone nel 1971. E dunque entrambe le loro elezioni sono assimilabili al centrodestra dell'epoca. Saltando De Nicola, che non fu eletto dal Parlamento ma dall'Assemblea Costituente, che le sinistre avrebbero voluto confermare, solo un'elezione, la prima, fu centrista, quella del 1948 del liberale Luigi Einaudi, che non fu votato né dal Fronte Popolare né dal Movimento Sociale, sei deputati e un senatore che confluirono sul candidato della sinistra. Non esagero per nulla, le altre elezioni sono all'ingrosso tutte assimilabili al centro-sinistra. Basta contare i voti. E voliamo invece ad una questione che non riguarda direttamente la politica, ma la cultura e anche la cultura oramai popolare. Parliamo di Frida Kahlo. Chi è che non conosce il ritratto della famosa pittrice, artista e intellettuale messicana, rappresentata sempre con i suoi assolutamente riconoscibili sopracciglioni? Allora, in occasione della mostra dedicata a lei a Londra, la famiglia accusa: è un artista e non un brand. Lo leggiamo nella cronaca di Enrico Franceschini sulla Repubblica. C'è qualcosa che non va quando l'artista diventa più celebre della propria arte, specie se viene sfruttato come un brand, un marchio da pubblicizzare e da vendere. È la polemica lanciata dalla pronipote di Frida Kahlo, la grande pittrice messicana, scomparsa in povertà nel 1954, ma trasformata nel corso del tempo in un'icona del femminismo, dei diritti LGBTQ e della sinistra mondiale. La commercializzazione della sua immagine è diventata esagerata, così dice Cristina Kahlo. Il suo nome non appartiene più a lei e alla nostra famiglia. Sembra appartenere in effetti al marketing. Si possono acquistare braccialetti, orologi, candele profumate, cuscini, scarpe da ginnastica, capi d'abbigliamento, custodie per telefonino, bottiglie di tequila e perfino assorbenti igienici chiamati Frida Kahlo, per tacere poi di Frida Kahlo Barbie, la bambola prodotta dalla multinazionale di giocattoli Mattel, in vendita a $30 su Amazon, ed è la Frida Kahlo Residence, appartamenti di lusso ispirati ai suoi caratteristici quadri. Li trovate in vendita a Miami a un prezzo fra $500,000 e $1,500,000. L'accusa della pronipote coincide con Frida, The Making of an Icon, Frida, la creazione di un'icona, la mostra recentemente inaugurata alla Tate Modern nella capitale britannica, battendo tutti i record per il numero di biglietti ordinati e in prevendita e prevedendo di battere anche le 733.000 sterline guadagnate dal gift shop del museo in occasione del precedente show dedicato a Kahlo nel 2005. Ma nemmeno questa esibizione alla Tate Modern è esente da critiche. Che delusione, addirittura che inganno, scrive il Financial Times, una personale dedicata a Kahlo che contiene soltanto 24 delle sue opere, ben pochi dei suoi capolavori, in mezzo a 200 illustrazioni e testimonianze della sua identità politica. In sostanza, anche questa è un'accusa di sfruttamento commerciale dell'artista a discapito dell'arte. Certo, la politica ha avuto un ruolo molto importante nella vita di Frida Kahlo, sposata con il più politicamente impegnato fra gli autori di murales messicani, Diego Rivera, amante del rivoluzionario bolscevico russo Trotsky, e lei stessa ardente militante e femminista anti-litteram. E neppure i record quantificabili in denaro rappresentano una novità nel suo curriculum. Nel novembre scorso, quando El Sueño è stato venduto all'asta da Sotheby's per $42 milioni, Kahlo ha superato di gran lunga la cifra più alta mai pagata per un quadro di un artista femminile, stabilito da Georgia O'Keeffe nel 2014 con $28 milioni. Ma quando è troppo? È troppo, così commenta la sua biografa Eden Herrera, concordando con la pronipote. Frida, dice, aveva un gran senso dell'umorismo, alcune delle iniziative commerciali che portano il suo nome magari
l'avrebbero anche divertita, come le magliette o le candele. Ma la Barbie, la sezione di prodotti a lei dedicata su Amazon, questo davvero l'avrebbe disgustata. Era un'artista radicalmente progressista, non avrebbe voluto che il suo nome diventasse un brand sfruttato dalle grandi corporation per fare un sacco di soldi. Alla diffusione dell'icona hanno certamente contribuito Frida, il film biografico del 2022 con cui Salma Hayek, interpretandola, è diventata la prima attrice messicana candidata a un Oscar, e l'interesse di Madonna. Innamorata dei suoi quadri, ne ha comprati molti più dei noti, rifiutando poi di prestarle alla Tate Gallery per la mostra. Ed è l'accusa lanciata da Cristina Kahlo, che mette il dito sulla piaga della commercializzazione esagerata di fenomeni culturali. E così si riapre il dibattito: conta più l'artista o la sua arte? E visto che abbiamo parlato di pittura, arte e uso dell'arte, andiamo a volare in Cina e vediamo come la musica e l'arte sono antidoti all'intelligenza artificiale nelle scuole cinesi. Ce ne parla Sergio Arari sul Corriere della Sera. Mentre in Europa e in America discutiamo su come interagire con gli straordinari sviluppi che ci riserva l'intelligenza artificiale, la Cina fa un passo di lato che stupisce per originalità e che parte da una riflessione profonda. Qual è il plus dell'intelligenza umana rispetto all'intelligenza artificiale? La risposta per i cinesi è nella creatività, e per questo la Repubblica Popolare sta implementando la nuova direttiva Healthy Schools 2030, che trasforma la musica e l'educazione artistica da attività accessorie a parte strutturale del sistema scolastico e della salute psicofisica degli studenti. Entro il 2030, su tutto il territorio nazionale, l'educazione artistica sarà resa obbligatoria e svolta nelle 470.000 scuole del paese. A ogni studente verrà garantito l'insegnamento di due diversi strumenti musicali, e la musica diventa così un vero e proprio elemento fondante educativo, parte integrante dei servizi pubblici della nazione. Non si tratta più solo di far crescere grandi talenti individuali, ma di usare la creatività come regolazione emotiva, prevenzione psicologica, aiuto alla crescita sensoriale e supporto educativo. Il documento programmatico parla di music therapy, emotional intervention, strumenti musicali terapeutici e guarigione sonora. I cinesi non si limitano a dire più musica a scuola, vogliono usare lo strumento musicale come interfaccia tra il bambino e il mondo digitale. Pianoforti intelligenti, piattaforme che seguono i progressi, dati sul modo in cui i ragazzi studiano, si concentrano, si scoraggiano o insistono. La tecnologia misura e accompagna, ma il gesto creativo resta integralmente umano. Per secoli la musica è stata il banco di prova della mente umana. Platone voleva controllarla perché sapeva che educa emozioni e carattere. Confucio la considerava un pilastro dell'ordine sociale, armonizzare i suoni per armonizzare la società. Oggi la Cina aggiorna quella tradizione in chiave tecnologica. La musica entra nel cuore del curriculum scolastico per formare cittadini con un estro artistico in un mondo dominato dagli algoritmi. La vera rivoluzione è questa: pensare che ai tempi dell'intelligenza artificiale sia la creatività a poter fare la differenza e svilupparla così in modo capillare, programmatico e pianificato. E noi speriamo davvero che questo venga recepito anche dalle nostre parti, perché la musica è davvero la chiave della creatività e anche, credo, del nostro cuore. Con questa lettura di Sergio Arari noi ci fermiamo la prima parte della nostra rassegna stampa, ci interrompiamo come sempre per una breve pausa pubblicitaria, ma torniamo qui perché la rassegna stampa continua, ancora più interessante, fra pochissimo.

0: Stanco della routine? Con Club Kuwait ti senti già al mare. Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con 25 litri ricevi il materassino gonfiabile Kuwait. Info e regolamento su kuwait.it. Kuwait, muoviti più liberamente.
1: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli lo stile e l'affidabilità di Miles. Valigie e accessori da viaggio dal design italiano. Resistenti, leggeri e funzionali. Con Mans viaggi comodo, organizzato e sempre con eleganza. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
2: Mans, il viaggio inizia dallo stile.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: giornale radio presenta Next Economy con Manuela Dulli.
1: Eccoci qui, sono sempre io e l'economia, un tutt'uno. Abbiamo anche un po' di dati macroeconomici da analizzare insieme. Il lavoro, le aziende, le imprese, come possono in questo momento gestire tutti i rischi? Petrolio, benzina, gas, mercati, insomma quello che volete. Attenzione, la truffa nella truffa. La flessibilità lavorativa porta a ragionare sul creare una famiglia. Le imprese chiedono sostegno e lungimiranza. Sapete che chiediamo sempre la vostra opinione, insomma le vostre incursioni sono sempre ben accette.
0: Questa è Next Economy, un programma di Manuela Dunghi, dal lunedì al venerdì, dalle 11 alle 13, rigorosamente in diretta su Giornale Radio.
1: Perché se non pensi alla finanza, prima o poi la finanza penserà a te.
2: Sono le 7 e 35 minuti. Giornale Radio.
3: Meteo. La prima domenica di luglio sarà caratterizzata da un ulteriore rafforzamento dell'alta pressione africana. In mattinata il sole dominerà da nord a sud con cielo sereno o al più poco nuvoloso, ma senza fenomeni di rilievo. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative. Il tempo resterà stabile e soleggiato su tutto il territorio nazionale, con temperature in ulteriore aumento e clima sempre più caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
4: Guidare informati.
5: Bentrovati dalla redazione di Giornale Radio alle notizie di transitabilità. Sulla 2 diramazione Napoli, per lavori attivo, un restringimento di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia e di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori con limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 28 del Colle di Nava, per lavori dal chilometro 96 al chilometro 96.400, è attivo il senso unico alternato. In prossimità dell'area di cantiere è imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 456 del Turchino all'altezza del chilometro 102 circa, per lavori tra le 7 e le 24 esclusi i giorni festivi e prefestivi, è attivo il senso unico alternato. In prossimità dell'area di cantiere è istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Per il momento è tutto, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.

E rieccoci, rieccoci, ve l'avevo detto che la pausa sarebbe stata breve e indolore. Siete nuovamente collegati con Giuliano Guidabardi al punto G e proseguiamo la nostra rassegna stampa di questa domenica 5 luglio 2026 e vi voglio portare sulle colonne del Foglio, dove Salvatore Merlo ne ha un po' per tutti. L'articolo si intitola Il cuculo Vannacci, Salvini lo covò sulle vendite di un libro e se ne duole, a Meloni lo offrono sui sondaggi e se ne dorrà. Apprendista stregone qual fu, Matteo Salvini oggi a causa del suo mal piange se stesso. Ora infatti dice mi freghi una volta e non due, ma fu cieco quando, scambiando le vendite di un libro per voti e le sparate in TV per suffragi, fece della Lega il piedistallo sul quale Roberto Vannacci si è fatto monumento a cavallo, vagheggiando già sondaggi per seggi. Era allora soltanto autore di un pamphlet bizzarro sul mondo alla rovescia, ma ritrovandosi capolista alle europee, prendendosi il simbolo, i voti, l'impalcatura di un partito costruito da Umberto Bossi in 30 anni di sudore e canottiere, Vannacci era già corda con cui il povero Salvini si destinava a ritrovarsi legato mani e piedi. Tessera consegnata di sua mano nell'aprile 2025, promozione a vice segretario un mese dopo con la contrarietà di Zaia, Fedriga e Fontana, proposta come vicepresidente dei Patrioti d'Europa, un trattamento che non si era mai visto riservare un tesserato fresco di appena 11 mesi. Meno di un anno dopo, il generale ha depositato il marchio Futuro Nazionale all'ufficio brevetti di Bruxelles, mentre giurava il contrario, ha disertato il Consiglio federale della Lega convocato apposta per lui e ha liquidato Salvini con un messaggio da romanzo epistolare ottocentesco: «Ti voglio bene, ma la mia strada è un'altra». Il cuculo non si costruisce il nido, lo trova già caldo, deposto da altri e ci lascia dentro il proprio uovo perché lo covino convinti che sia figlio loro. Salvini ha covato con dedizione, ha imbeccato, ha difeso il nido da ogni predatore esterno finché il pulcino crescente non ha buttato fuori la nidiata intera e se ne è volato via, portandosi via pure il ramo. Ora la stessa identica covata viene offerta a Giorgia Meloni, persino da ambienti della destra giornalistica, con l'argomento irresistibile, si sa in politica ogni argomento numerico irresistibile, dell'aritmetica. Con Vannacci dentro il centrodestra arriva al 47,7 e stacca il campo largo, senza resta sotto al 41,7 superato dalla concorrenza progressista. È la tentazione classica del condottiero rinascimentale, assoldare il mercenario per vincere la battaglia sorvolando sul dettaglio. Machiavelli lo scrisse e nessuno lo ha mai letto abbastanza, che il mercenario vittorioso è un padrone, anzi un generale e non un soldato. Meglio perdere che perdersi, pare sia il pensiero di Giovan Battista Fazzolari, braccio quasi destro della Meloni, chissà. E così Salvatore Merlo sul Foglio dello scorso 30 giugno.

E rimaniamo sempre sulle colonne del Foglio per parlare di un altro argomento tipico di questa stagione estiva del gran caldo, e cioè della TV. Ne scrive Salvatore Rizzo: davanti alla TV estiva i pensionati si attardano come se fosse un cantiere. A un certo punto arriva la frase che dovrebbe dare un senso a tutto, in primo luogo alle 2 ore abbondanti passate davanti alla TV. A Pietrelcina, Piazza Santissima Annunziata, ogni vita salvata è un gradino che porta verso il paradiso. Così dice Enzo Palumbo, presidente della Onlus Una Voce per Padre Pio. Ad Assisi, in Piazza San Francesco, occhi umani rivolti al cielo per osservare occhi elettronici che scrutano dall'alto con tanta architettonica bellezza e il creato intorno. Questi sono gli unici droni che ci piacciono, così dice Carlo Conti, presentatore. A Roma, al Circo Massimo, l'importante è vivere una vita lunga, ma forse più importante ancora è vivere una vita larga, ovvero piena di affetti. E così dice Giancarlo Ginoble, cantante del trio Il Volo. Fede, speranza e carità, spirito cristiano, solidarietà, pacifismo, scienza e wellness, tutto fa brodo, tutto un tanto al chilo, ma di più onestamente non si può pretendere. D'altronde siamo dalle parti di Mara Venier, del già citato Conti e del duo Neck Giorgia Cardinaletti, promossi ormai dalla chitarra e dalla scrivania del TG1 alle front line della conduzione TV. Officianti i riti di prima estate che sono Una Voce per Padre Pio, Con il cuore nel nome di Francesco, e il debuttante Vita, che pare avrà con gli anni a venire lungo corso anch'esso, più scientifico che ecumenico, ma stiamo sempre in quei pressi. Per dare però un senso al tutto non basta una frase da vecchio sussidiario, anche perché all'inizio campeggiano i titoli di testa direzione intrattenimento prime time, ovvero la prima serata delle 3 reti pubbliche. E nonostante la solenne intestazione, che non giustifica certo l'atmosfera d'oratorio, anche se tutti si sono abbigliati in maniera concia, perfino una castigatissima Elettra Lamborghini, nel paese natio di Padre Pio ci siamo raccomandati, puntualizza zia Mara, la sortita della twerking girl, quasi volesse dirle brava steleta, te sei vestia come una tosa per ben. E così sparare sulle 3 serate è un po' come sparare sulla Croce Rossa, ci si attacca by yourself il bollino di carogna. Per cui almeno facciamo i bravi, digitiamo i 5 numeri benefici fatti ossessivamente a ripetere a tutti gli ospiti, canori e non, che passano da lì, e doniamo tramite SMS o da numero fisso i nostri spicci. Una volta nella vita, quantomeno, non buttiamoli nel superfluo del pentolame o della attrezzeria da giardino di Amazon, Temu, TikTok, Baidu e via sperperando online. Resta il mistero. Ma che sacralità ci sarebbe senza mistero? Perché tutto ciò non passi da un dipartimento finalizzato al sociale, ma da uno preposto al televisivo sollazzo. Comincia così l'estate della vecchia TV per vecchi, con serate di spiritualità che al confronto sembra che a TV 2000 si organizzino dei rave party. E così il divertentissimo articolo di Salvatore Rizzo su quello che ci propone la TV pubblica all'inizio dell'estate. E se pensate che la televisione oggi porti delle novità culturali, se pensate che tutta la cronaca nera e le trasmissioni che vediamo siano frutto del nostro decadimento dei costumi, ebbene vi sbagliate, perché è storia antica, ce lo racconta Sigmund Zingberg sul Foglio, la Garlasco ai tempi di Hitler. Un paese, annoiato dalla politica, è imbambolato dalla cronaca nera, da quella giudiziaria. Segue ossessivamente i giornali in cui si parla di delitti, specie quelli irrisolti. Tifa pro o contro il presunto assassino, pro o contro gli accusatori o i giudici. Si appassiona all'evolversi delle indagini poliziesche e dibattimenti in tribunale. E appeso alle arringhe degli avvocati, si arrovella sulle prove, l'assenza di prove manco fosse una giuria. Si beve morbosamente, talvolta con un inconfessabile brivido di piacere, i particolari più scabrosi. Trepida per i condannati per errore, prima ancora che per le vittime, e non redisce all'idea che certi mostri possano essere ancora a piede libero, e talvolta prende addirittura le loro parti. Garlasco? Modena? Eh no,
parliamo della Germania degli anni 20 e 30 del secolo scorso. Comunisti, socialdemocratici e nazisti si massacravano nelle strade e in Parlamento. Un'amaranza cosmica, il paese era perennemente sull'orlo della catastrofe sociale ed economica. I governi di Weimar, maledetti da maggioranze impossibili, da antichi politicanti paralizzati dalla crisi, schiacciati tra gli egoismi delle grandi e piccole potenze dell'Occidente e dell'Est, crollavano l'uno dopo l'altro. Eppure i lettori dei giornali, e che giornali, dei signori giornali, divoravano soprattutto le pagine di cronaca nera e giudiziaria. Le firme più autorevoli, le pagine più lette, erano quelle che si occupavano di processi e cronaca giudiziaria. I criminal roman godevano in Germania di più popolarità che nel resto del mondo. Georges Simenon, indagini poliziesche certo, se ne intendeva il creatore del commissario Maigret, niente poco di meno che, era anche un grande giornalista. Inviato dal settimanale illustrato Voilà, in Germania, alla vigilia della nomina di Hitler cancelliere, è colpito dalla onnipresenza sulle colonne pubblicitarie a Berlino di manifesti sui delitti che appassionano i lettori dei giornali. Una delle immagini che illustravano il suo articolo mostrava un personaggio con i baffetti alla Hitler. No, non è Hitler, anche se gli somiglia, è Kurten, il vampiro di Düsseldorf, cioè un serial killer psicopatico che aveva ucciso molte donne e ne aveva bevuto il sangue, così spiega la didascalia. Cosa c'entra con Hitler? C'entra. Al cronista serve spiegare ai suoi lettori francesi il consenso crescente al leader nazista. È tra l'arresto e l'esecuzione di Kurten che si svolgono le elezioni per il Reichstag del 1930, quelle in cui per la prima volta il partito di Hitler aveva sfondato. Il governo, il socialismo, il bolscevismo, la politica internazionale, ma che sono ipnotizzati dalla nera. I tedeschi, schifati dal loro presente, cercano un loro salvatore. Ah sì, le partus, il nudismo, il tasso di usura, il freudismo, i ragazzini e le ragazzine, lo squilibrio, la febbre, lo sport, l'eroina, la cocaina e chissà cos'altro. Ebbene, ci sono alcune decine di milioni di tedeschi che hanno l'impressione che tutto questo debba finire, che sarà Hitler a metterli in riga. Così, osservatore attento, Simenon. Peccato che dimentichi che per i nazisti il debosciato, il maniaco sessuale, il serial killer, il perverso, il corruttore di ragazzini e ragazzine innocenti, il distruttore della razza germanica, sia per definizione l'ebreo, come dire l'estraneo, l'immigrato. Giunti al governo, per prima cosa avrebbero tolto la cittadinanza agli ebrei, anche quelli che tedeschi lo erano da generazioni. Non passava giorno senza che sulla stampa tedesca non solo i rotocalchi popolari, ma anche la stampa cosiddetta seria parlasse di fatti di sangue orripilanti, femminicidi, donne squartate, fatte a pezzi, assassini alla sbarra nei tribunali. L'attenzione del pubblico era proporzionale alla durata e alla copertura mediatica dei processi e delle indagini, e l'atteggiamento editoriale variava naturalmente secondo l'orientamento politico delle testate. L'organo comunista Rote Fahne, bandiera rossa, si era pronunciato contro la condanna a morte di un altro famoso serial killer, il lupo mannaro Hartmann, che mangiava le sue vittime oltre che ammazzarle. Scrissero che aveva fatto in piccolo nient'altro che lo Stato capitalista, ciò che lo Stato capitalista fa in grande, un massacro di innocenti. I grandi cronisti di nera cercavano spiegazioni sociali per i delitti, attribuivano l'esplosione di furia omicida a fatali concatenazioni di eventi, oppure alla guerra, all'inflazione e al disagio psichico. Scavavano nell'infanzia degli imputati e li psicanalizzavano, così non solo i giornali progressisti o di sinistra, ma anche quelli moderati o di destra, ad esempio, trasudavano comprensione se non simpatia per gli accusati le note di Alfred Karrasch, il cronista giudiziario del Berliner Lokal Anzeiger, di proprietà di Alfred Hugenberg, il magnate dei media ultraconservatore, ultra-antisemita, ultra-falco, che fece parte del primo governo di Hitler per poi finire emarginato e perdere pure i suoi giornali. Fu insomma il Vannacci della sua coalizione. E dire che Karrasch non era un liberal e nemmeno un moderato, a differenza del suo datore di lavoro, era iscritto al partito nazista. Umani, troppo umani i cronisti giudiziari, umani al punto della perversità li aveva bollati un polemista di destra, Ernest Jünger, il vate della rivoluzione conservatrice che poi sarebbe diventato critico del totalitarismo nazista e sarebbe finito coinvolto nell'attentato a Hitler del 20 luglio del 44, e lui sostenne che i processi criminali erano diventati una tribuna in cui gli individui fanno causa alla comunità.
Franz Werfel, invece, lo scrittore, era di sinistra oltre che ebreo e se l'era presa con una generazione di frequentatori di cinema e caffè, eroi da cabaret, il cui ideale è l'imbroglione, il truffatore, lo psicopatico sessuale, insomma, il criminale. Tutto quello che vi veniva luzzolo di sapere sulle cronache giudiziarie dell'epoca è raccontato in Explaining Crime, Berlin Newspaper and the Construction of the Criminal in Weimar Germany di Daniel Siemens. Tutto quello che volete sapere su media e processi lo potete trovare invece nel magistrale Delitti in prima pagina, La giustizia nella società dell'informazione di Edmondo Bruti Liberati. Il criminale era stato a lungo l'eroe della cultura di Weimar. Non riesco a togliermi dalla testa l'idea che quella fu una delle cause della caduta del più avvincente esperimento di democrazia, modernità e progresso civile e artistico nella storia dell'Europa della prima metà del Novecento. La Repubblica di Weimar era ossessionata dal Lustmord, dall'omicidio a sfondo sessuale, il che faceva il gioco dei nazisti e dei loro alleati che la bollavano come ebraica, corrotta, traditrice della Germania e dei suoi valori. La loro bestia nera era la Costituzione di Weimar, troppo democratica, troppo fronte di stabilità, e giunti al governo l'avrebbero abbattuta in pochi mesi. L'ossessione per i delitti, specie femminicidi, risaliva ben prima che entrassero in scena i nazisti. Già nella Belle Époque, Oskar Kokoschka, che fu follemente e violentemente innamorato della moglie di Mahler, Alma, aveva scritto un atto unico dal titolo Assassinio, Speranza delle donne. Otto Dix ritraeva figure femminili trafitte, martoriate, seviziate dai loro sogni con la testa d'uccello. E George Gross si era autoritratto in procinto di aggredire col pugnale una donna allo specchio. Le passeggiatrici di Kirchner sembrano ammicare, anzi invitare il loro assassino esattamente come la Lulu di Wedekind. Furono banditi come arte degenerata Franz Biberkopf, il protagonista di Berlin Alexanderplatz, il capolavoro di Alfred Döblin pubblicato nel 1929, un avanzo di galera che finisce con l'ammazzare la sua donna. Mosbrugger, l'efferato assassino di una prostituta, è uno dei personaggi chiave dell'Uomo senza qualità, un romanzo mondo di Robert Musil pubblicato proprio nel 1933. Se l'umanità fosse capace di un sogno collettivo, sognerebbe Mosbrugger, riflette il protagonista. E per concludere, che Dio ci salvi dall'ipocrisia di chi si ritiene moralmente superiore. In tutta la storia umana i peggiori delitti sono sempre stati quelli perpetrati fanaticamente a fin di bene. L'articolo è molto lungo, molto profondo, molto interessante. Ne consiglio una rilettura, La Garlasco ai tempi di Hitler di Sigmund Ginsberg, sul Foglio del 23 maggio di quest'anno, ovviamente.

0: ma non voglio concludere questa rassegna stampa di oggi 5 luglio senza un altro accenno al caso che ci ha molto coinvolto dal punto di vista della cultura della giustizia, davvero della cultura del diritto, il caso di Mauro Moretti. Ne scrive Riccardo Sabatini sull'Huffington Post: Moretti e il monopoli della giustizia, i domiciliari passando per la galera. Chi è stato condannato per qualsivoglia reato e ha compiuto 70 anni, stabilisce il regolamento dell'ordinamento penitenziario, ha diritto alla detenzione domiciliare, cioè a espiare la sua pena nel luogo di residenza invece che in un carcere. Se non ricorrono particolari condizioni ostative, è appunto un diritto, non una mera facoltà a disposizione della magistratura. Peccato che, per esercitare in concreto il beneficio, è necessario prima essere incarcerati. Non è bizzarro tutto questo? La stranezza si è ripetuta in questi giorni con l'arresto di Mauro Moretti, l'ex AD delle Ferrovie dello Stato, considerato tra i responsabili della strage di Viareggio del 2009, quando la rottura di un carrello di un treno merci in arrivo in stazione provocò un incendio in cui morirono 32 persone. In seguito alla condanna, divenuta esecutiva, frutto di ben 7 gradi di giudizio, è ripresa sui giornali la querela tra quanti ritengono giusta oppure no l'attribuzione di una piena responsabilità al capo di un'azienda di quasi 100.000 persone per un fatto, la rottura dell'asse di un carrello, peraltro di proprietà di un'azienda tedesca, lontano, anni luce, dal suo concreto orizzonte operativo. Ma c'è un altro aspetto, quello appunto della detenzione, che merita di essere posto sotto i riflettori. Moretti ha compiuto 72 anni e pertanto ha diritto a non stare là dove si trova attualmente, nel carcere di Orvieto, dove si è consegnato. Per esercitare questa prerogativa dovrà attendere però l'esito dell'istanza presentata al magistrato di sorveglianza. Nel frattempo trascorrerà in cella settimane, se non molti mesi, e una pena afflittiva non prevista e non giustificata. La vicenda ha un clamore mediatico perché coinvolge un manager assai conosciuto come Moretti, ma chissà quanti altri casi del genere hanno luogo ogni anno nelle patrie galere, contribuendo al sovraffollamento delle carceri, al disagio psicologico di chi è interamente privato della libertà personale e obbligato a sopportare spese legali per ottenere quanto gli spetta, perché è per l'appunto un diritto. Tutto nasce dalla mancanza di un raccordo tra l'ordinamento penitenziario, che stabilisce la regola 70 anni, e il codice di procedura penale, che non ne fa menzione. Nei casi di condanna fino a 4 anni che prevedono l'affidamento in prova ai servizi sociali, è lo stesso PM che sospende l'esecuzione della sentenza, qualsiasi sia l'età anagrafica. Quando invece in gioco soltanto la regola dei 70, manca questo automatismo. Per questo motivo il difensore di Moretti ha proposto una questione di legittimità costituzionale alla Corte d'Appello di Firenze, che l'ha respinta emettendo l'ordine di esecuzione. Due pesi e due misure, anche i carrelli della magistratura talvolta sembrano difettosi. E allora, siccome la vicenda, come sapete, ci sta molto a cuore, ne parliamo direttamente con il suo autore, Riccardo Sabatini. E grazie a Riccardo Sabatini per essere qui con noi al Punto G a parlare del suo articolo su Mauro Moretti. Benvenuto.
1: Salve, buongiorno a tutti.
0: La vicenda di Moretti, oltre ad essere incredibile per la sostanza, è anche incredibile per le questioni procedurali, come dicevi tu nel tuo articolo, ed è importante non solo perché si tratti di Mauro Moretti, ma perché è una delle vicende che ci consente di vedere, tramite un caso di una persona molto nota, quali sono le pieghe e le strutture della giustizia italiana, quelle nelle quali incorrono non solo gli ex manager, ma purtroppo tutti i cittadini italiani. Qualche giornale ci ha accusato di occuparcene solo perché si tratta di qualcuno che fa parte della razza padrona, ma è esattamente il contrario. Proprio profittando della notorietà di Moretti, noi cerchiamo di occuparcene per tutti i cittadini. Ma è possibile che la giustizia sia davvero un argomento così irreformabile?
1: Allora, è riformabilissima la giustizia italiana. Nel caso specifico sarebbe sufficiente cambiare un piccolo paragrafo nel codice di procedura penale. Poiché il diritto di avere gli arresti domiciliari è contenuto nel regolamento sulla detenzione, ma però non è invece previsto nel codice di procedura penale. Questo comporta il fatto che, nonostante il diritto, una persona che viene condannata per un reato e ha compiuto 70 anni, per poter accedere ai domiciliari deve prima andare in prigione. Pertanto uso comune è
0: Sì. Un passaggio per il carcere, tipo il gioco dell'oca, quando si doveva tornare in prigione se i dadi non erano favorevoli o fortunati. Però questo è veramente un altro segno dell'inciviltà. Ora non entro nel merito della condanna di Moretti, anche perché ci siamo già entrati molto, e rimane comunque assurdo che una persona a capo di un'azienda che fattura 18 miliardi e che ha 100.000 dipendenti debba essere responsabile del controllo di un asse. Non entriamo in questo argomento, però entriamo nell'argomento della detenzione e delle carceri. Oggi abbiamo circa 20.000 detenuti in più che non potrebbero stare nelle carceri italiane e che sono in condizioni a dir poco miserevoli, soprattutto in questi giorni in cui il caldo la fa da padrone. E aggiungiamo anche gli over 70 anni, perché manca quella piccola regola di cui tu ci hai parlato.
1: Esatto, ma voglio dire di più. Ieri i giornali hanno dato notizia di un poveretto, un detenuto di 75 anni, che è morto in cella dopo 10 giorni dalla sua incarcerazione. Questo signore aveva avuto un ictus e i curanti di questo piccolo aspetto l'hanno ugualmente mandato in galera, nonostante appunto ci sia un diritto per lui di stare ai domiciliari.
0: E purtroppo non ne uscirà, come si suol dire, con i piedi davanti. Davvero grazie a Riccardo Sabatini per questo articolo e per aver messo in luce un altro terribile aspetto di questa vicenda giudiziaria e di come gestiamo in questo paese le vicende giudiziarie. Grazie Riccardo Sabatini.
1: Grazie a voi, buona giornata ancora.
0: E con questo chiudiamo la nostra rassegna stampa. Ora ci fermiamo, c'è il giornale radio, quindi lo ascoltiamo tutti insieme e poi torniamo perché ci sono le 4 imperdibili interviste del Punto G. A fra pochissimo.

0: Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto. Tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
1: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta giornale radio. La radio libera di informare. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta giornale radio. La radio libera di informare.

0: Sono le 8:04.
1: Giornale Radio News.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Apriamo con gli esteri. Si è concluso con i giochi pirotecnici il discorso di Donald Trump sui 250 anni della dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti. Un discorso atteso e rinviato di un paio d'ore, visto il maltempo che si è abbattuto su Washington e fatto evacuare il National Mall. Gli americani non permetteranno mai a nessuno di portar via la loro libertà, ha detto il presidente, aggiungendo: oggi il nostro paese è più ricco, più sicuro e più orgoglioso che mai. Siamo la migliore nazione del mondo da sempre. Il tycoon ha attaccato di nuovo il comunismo, poi ha rivendicato le vittorie in Venezuela e in Iran. Li abbiamo annientati, abbiamo vinto il male, siamo l'impero della libertà.
2: A Teheran prende il via il secondo giorno della cerimonia di commiato in memoria dell'ex leader iraniano Ali Khamenei e di 4 membri della sua famiglia, tutti uccisi in un attacco israelo-americano il 28 febbraio. Migliaia di persone provenienti da diverse città dell'Iran partecipano alle preghiere pubbliche. Mojtaba Khamenei, figlio dell'Ayatollah, vorrebbe esserci per la tumulazione prevista per il 9 luglio. Subito dopo, ovvero l'11 luglio, dovrebbero riprendere i negoziati con gli USA in Pakistan.
3: Il presidente russo Vladimir Putin ha avuto un colloquio telefonico con il suo omologo statunitense Donald Trump, lo ha reso noto il Cremlino. Putin ha ribadito la disponibilità di Mosca ad una soluzione diplomatica del conflitto in Ucraina basata sugli approcci russi. E intanto blackout in tutta la Crimea causati da attacchi di Kiev.
2: Dopo la rapida fase di maltempo è arrivato l'anticiclone delle Azzorre, che unito alle roventi masse d'aria in risalita dal Nord Africa darà il via a una nuova ondata di calore. Atteso un deciso aumento delle temperature con punte massime di 34 gradi in città come Milano, Bologna, Firenze, Roma e Napoli. L'afa si farà sentire con maggiore intensità soprattutto sulle pianure del nord, nelle zone interne, sulle due isole maggiori. Non sarà una fiammata transitoria.
3: Ancora 2 settimane scatta l'obbligo dell'RC per coloro che posseggono o noleggiano un monopattino elettrico. Il vincolo arriva dopo un rinvio stabilito dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in accordo con le società assicuratrici. Le società di sharing fanno sapere di essersi già adeguate alla nuova normativa. Ciò che resta da capire, denunciano, è come si comporteranno i conducenti privati, che sarebbero circa 1 milione.
2: Lo sport in chiusura con il calcio. Il Marocco surclassa 3-0 il Canada ai mondiali. Ai quarti trova la Francia, che ha battuto per 1-0 il Paraguay grazie a un rigore di Mbappé. Per il tennis, a Wimbledon, Paolini supera con facilità la greca Sakkari e vola agli ottavi. Cobolli parte in salita, lotta e vince contro Khachanov. Sonego è fuori, perde contro Fritz. Berrettini va al quinto set ma non ce la fa contro Dimitrov.
3: È tutto, a più tardi.
1: Guidare informati.
4: Bentrovati dalla redazione di Giornale Radio alle notizie di transitabilità. Sulla 2 diramazione Napoli, per lavori attivo, un restringimento di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia e di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori con limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 28 del Colle di Nava, per lavori dal chilometro 96 al chilometro 96.400, è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere, imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 456 del Turchino all'altezza del chilometro 102 circa, per lavori tra le 7 e le 24 esclusi i giorni festivi e prefestivi, è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere, istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Per il momento è tutto, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Giornale Radio, l'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio, la radio libera di informare.

E rieccoci tornati in studio dopo il giornale radio, quello delle 9:00. Ora cominciamo le nostre prestigiose interviste. Lo facciamo per parlare di politica nazionale e di quelli che ci sembrano, come ci siamo detti nella parte precedente, i pericoli maggiori cui andiamo incontro in queste settimane e in questi giorni. Lo facciamo con una figura di riferimento della politica estera e nazionale, senatore di lunghissimo corso e in Parlamento da 10 legislature. È stato presidente della Camera e presidente della Commissione Affari Esteri del Senato ed europarlamentare. Buongiorno e bentornato.

0: al presidente Pier Ferdinando Casini.
1: Buongiorno a voi, buona domenica.
0: Presidente, si discute di legge elettorale, qualcuno ha detto che non è il problema del paese, ma mi sembra che invece la legge elettorale sia il problema principale per poi poter affrontare sanità, istruzione, difesa e tutte le questioni dell'agenda quotidiana nella maniera più rappresentativa e migliore possibile. La legge che si discute ha veramente un po' di ambiguità, cioè, le vedo un po' dappertutto. A lei come sembra come proposta di base?
1: Ma io non ho capito bene dove si fermerà il boccino della maggioranza ancora, perché c'è ancora una discussione aperta ed è stata rinviata l'esame della Camera dei Deputati. Per me il punto centrale certamente è quello di dare una maggioranza, ma d'altronde una maggioranza stabile e solida dalla politica, come si vede in questa legislatura, dove la Meloni ha una maggioranza amplissima. Però al di là di questo, per me il tema di fondo è restituire lo scettro, la possibilità di scegliersi i parlamentari agli italiani, agli elettori. Con che strumento? Gli strumenti sono due, perché le leggi elettorali non sono poesie, sono cose pratiche. O fare dei collegi uninominali piccoli, o dare la possibilità di avere le preferenze. Non ci sono strade, non ci sono vie di fuga. O le preferenze o collegi uninominali piccoli. Se la legge elettorale non contiene questo, non lamentiamoci poi dell'astensionismo, dell'antipolitica, del fatto che il 50% di persone non vanno a votare, del fatto che l'estremismo demagogico si moltiplica, perché questo è un grave vulnus, è uno degli errori che abbiamo, dico abbiamo perché anch'io sono parte di questo abbiamo, fatto negli ultimi anni.
0: Non sarebbe meglio, presidente Casini, però pensare di poter costituzionalizzare a un certo punto la legge elettorale? Con la legge elettorale ordinaria si è più agili, è vero, però ogni legislatura bisogna cambiarle e ogni volta la maggioranza di turno cerca di fare il progetto di nuova legge elettorale per fregare un po' le opposizioni, non riuscendoci mai, peraltro.
1: Sì, costituzionalizzarla per me sarebbe un errore, perché è una rigidità eccessiva. Cambiarla tutte le legislature è un errore altrettanto e forse più grave. In realtà bisognerebbe avere una unione tra maggioranza e opposizione per scegliere le regole del gioco. Le squadre di un campionato di calcio si mettono d'accordo se c'è il VAR o non c'è il VAR, e poi a quel punto, una volta che c'è la regola, si fa il campionato. Comunque, detto questo, guardi, parla l'esperienza, quasi sempre le maggioranze pro tempore hanno fatto una legge elettorale sperando una cosa e se ne è determinata una esattamente opposta. Io ricordo quando si fece il Mattarellum, io ero con Gianfranco Fini, allora leader del Movimento Sociale, eravamo amici, eravamo stati allo stesso liceo, il Galvani di Bologna, uscivamo dall'aula, lui mi guardò sconsolato. Adesso, al di là della politica, esistono dei rapporti umani, e mi disse: Pier Ferdinando, beato te che tornerai sempre in Parlamento con questa legge elettorale. Io non ci tornerò più, lo vedrò col binocolo. Dopo qualche mese era uno dei leader di riferimento del centrodestra emergente di Berlusconi, e da lì poi ha avuto tutte anche le responsabilità di vertice che ha avuto. Questo che cosa significa? Che quasi mai si realizza quello che ciascuno si pone nel fare la legge elettorale.
0: Senta, veniamo invece ai due poli che si presenteranno alle elezioni, che hanno avuto il fenomeno Vannacci che è rotto nel sistema. Da una parte a destra Vannacci e dall'altra i problemi con il centro, che ancora non è accettato, soprattutto per la presenza di Renzi, che continua ad essere un terrore per gran parte delle forze di sinistra. Se la legge elettorale dovesse essere quella che ci hanno presentato e dovesse andare nel senso maggioritario, a tutti conviene imbarcare tutti quanti dentro. Non ci si mette un po' troppo nelle mani delle estreme?
1: Ma questo è il problema, cioè imbarcare tutti significa poi rischiare l'ingovernabilità di averla il giorno dopo, perché facciamo un esempio: un Vannacci che entrasse nella destra di governo della Meloni chiaramente avrebbe il vantaggio di un voto utile, per cui riuscirebbe a mettere dentro nel suo bacino del suo partito sia i voti di protesta che i voti utili, perché a quel punto sarebbe in una coalizione. Probabilmente questo lo farebbe ingrassare molto e la legislatura successiva nascerebbe con una sorta di peccato originale, perché Vannacci avrebbe in mano la maggioranza, di fatto, al di là di tutte le regole che si possono determinare, appoggio esterno, appoggio interno. Quando uno prende il 15% all'interno di una coalizione, ne determina l'esito. Per quanto riguarda l'opposizione, io non voglio dar consigli a nessuno, perché mi considero, sa cosa dicevano i greci, no? Le città si difendono con le lance dei giovani e i consigli degli anziani. Io le lance non ce le ho più, per cui al massimo posso dire quello che penso, e cioè dare qualche consiglio. Vedo che si parla di tanto campo largo, campo stretto, patti anti-ribaltone, però manca una cosa, il programma. Ma non è che si può pensare di fare una campagna elettorale credibile contro la Meloni non avendo ancora un programma, ad esempio sulla politica estera, chiaro e definito. Questa è una questione dirimente. Oggi, ad esempio, l'Ucraina, la Schlein ha una posizione chiara su questo: l'Ucraina non si vende, si difende. La Palestina, il governo Netanyahu ha fatto dei danni enormi. Anche i palestinesi hanno diritto a un loro popolo, a un loro Stato, o invece sono cittadini di serie B? Ma su queste cose, se c'è una risposta chiara e un programma chiaro, c'è una credibile alternativa, però non c'è.
0: Non solo manca il programma, Presidente, manca anche non solo il leader, ma l'indicazione stessa di come poter arrivare a determinare un leader, al di là di formule che vogliono dire poco, come le primarie, che, come lei mi insegna, possono voler dire qualsiasi cosa a seconda delle regole di ingaggio. La Meloni ha detto: è il tempo che arrivi un Presidente della Repubblica non di sinistra, ma non ha sbagliato un po' il conto? Io ne ricordo qualcuno che di sinistra non era, anzi qualcuno lo ricordo anche eletto con i voti dell'MSI.
1: Sì, ma guardi, anzitutto a me non piace molto parlare di questo tema, perché è anche irrispettoso delle personalità, ma soprattutto della prima personalità che abbiamo, col consenso, credo, di grandissima parte di tutti gli italiani, che è Sergio Mattarella, che ha ancora 2 o 3 anni davanti ed è in ottima forma, sta facendo benissimo il Presidente della Repubblica, per cui
0: non è detto che ne abbia dieci.
1: Detto questo, appunto, bravo. Detto questo, però, una discussione, mi ha chiesto l'altro giorno un giornalista: ma lei pensa che l'Italia sia matura una Presidente donna? Beh, certo, qual è il problema? Abbiamo avuto una Presidente donna, Presidente del Senato, della Camera ai tempi miei con Nilde Iotti, della Corte Costituzionale, adesso abbiamo la Presidente del Consiglio. L'Italia non è matura per una donna? Certo che è matura per una donna. Il problema non è di genere, donna e uomo, è una persona valida e capace di essere garante della Costituzione e garante di tutti gli italiani. La stessa cosa vale in ordine alle provenienze. Per me c'è una sola discriminante: il Capo dello Stato è garante dell'unità della nostra patria e della Costituzione. Tutto il resto, secondo me, è fuffa. Stiamo parlando di giochi, di cose che, tra l'altro, sviliscono abbastanza la politica.
0: E che, tra l'altro, saranno in un tempo lunghissimo per la politica, in cui, come abbiamo visto, le vicende cambiano di settimana in settimana. Grazie davvero al Presidente Pier Ferdinando Casini.
1: Grazie a voi, buona domenica.

0: Ed eccoci tornati in studio, siete sempre collegati con Giornale Radio, il Punto G e Giuliano Guidabardi al microfono. Continuiamo a parlare di dove va la nostra società, lo facciamo con un professore di storia contemporanea, direttore della School of Government alla LUISS, presiede il comitato storico-scientifico della Fondazione Bettino Craxi ed è tra gli editorialisti di punta di Stampa e Huffington Post. Ha insegnato all'Università di Bologna, dell'Aquila, alla Sapienza di Roma ed è stato visiting professor e visiting scholar presso il St. Anthony's College di Oxford e l'Institut d'études politiques di Parigi, oltre che all'École Normale Supérieure di Cachan. I suoi libri sono tanti ed è appena uscito il suo ultimo lavoro, Controrivoluzione, una storia politica del nostro tempo, edito da Marsilio e scritto dal professor Giovanni Orsina. Buongiorno professore e benvenuto.
1: Buongiorno, grazie per l'invito.
0: Allora, davvero sarebbero tantissimi e sono tantissimi gli argomenti da trattare, soprattutto alla luce del suo libro, ma vado a pescare una cosa dalle sue pagine. Che cos'è che è andato storto ripercorrendo la democrazia degli ultimi 60 anni? Dovevamo diventare più liberi, più liberali, e siamo diventati più moralisti, un ordine che voleva emancipare gli individui e invece ne ha dimenticato i bisogni quotidiani.
1: Ma sì, questo diciamo è il mio tentativo di capire perché stiamo vivendo attraversando una fase di ribellione politica, quella che tendiamo a chiamare populismo. Ecco, io cerco di spiegare la crisi di questi ultimi 15 anni, le difficoltà della politica occidentale, riportandole a una spiegazione storica e quindi ai decenni precedenti. E la mia tesi è che quello che è andato male, il tipo di ordine che non ha funzionato, sia stato un ordine che aveva molto a che fare con il liberalismo. Non lo chiamerei direttamente liberale, ma sicuramente aveva molto a che fare con il liberalismo, ossia era un ordine che puntava a liberare le persone il più possibile, e questo già a partire dalla fine degli anni 60, in particolare dagli anni 70, la libertà attraverso i diritti e quindi attraverso la legge che riconosce i diritti individuali, la libertà attraverso il mercato e quindi l'economia, e anche la libertà attraverso la moralità, cioè la costruzione di esseri umani tolleranti essenzialmente, quindi in grado di gestire la propria libertà ma anche di rispettare la libertà altrui. Ecco, la mia tesi in breve è che nel corso dei decenni questo sistema, che era un sistema finalizzato alla liberazione degli individui e che in realtà ha raggiunto grandissimi risultati da questo punto di vista, non è una fase storica che va giudicata negativamente, però qualcosa appunto è andato storto, ovvero questo ordine ha cominciato a non mantenere le sue promesse, a distanziarsi appunto dai bisogni quotidiani delle persone, una libertà un po' astratta, pensata astrattamente, ed è diventato sempre più moralista, proprio per cercare di, diciamo, far funzionare questo modello di liberazione assoluta degli individui. E quello che noi stiamo vivendo, questa protesta politica, nella mia interpretazione, è una reazione a questo fallimento, almeno fallimento parziale.
0: Quindi alla luce di questa lettura, di questa interpretazione, Trump, e faccio solo un nome, ma lei capisce bene che potrebbero essere molti di più, non è la causa, è l'effetto.
1: Assolutamente sì. Quando emergono fenomeni storici come il trumpismo, come l'emergere di nuovi partiti politici di protesta, e ci possiamo mettere dentro tantissime cose, dal Movimento 5 Stelle a Podemos, da Alternative für Deutschland a Reform UK, a Mélenchon, alla Le Pen, cioè quando emergono fenomeni politici così forti, beh, insomma, qualche ragione dietro ci deve essere. Un conto è se poi emerge un partito di protesta che prende il 3%, il 4%, magari c'è qualcuno semplicemente che è irritato. Quando cominciano a prendere il 20, il 25, il 30, certo, quando cominciano a crescere, beh, vuol dire che sotto c'è una insoddisfazione reale. Poi loro stessi la alimentano, però non la creano. E io credo assolutamente, appunto, prendiamo Trump per tutti, Trump è un sintomo, è il sintomo di una malattia, non è la malattia.
0: anche se spesso sembrerebbe proprio una malattia vera e propria. Professore, io delle crisi apprezzo proprio etimologicamente l'aspetto del dopo, cioè il fatto che si arrivi a portare allo scoppio una situazione che evidentemente covava sotto la cenere da tempo e che poi si possa costituire un nuovo, non voglio chiamarlo ordine perché non è una bella parola, ma un nuovo equilibrio, un nuovo assetto, una nuova connotazione di regole condivise per poter vivere al massimo possibile della libertà e della capacità la nostra condizione. E le pare che si stia andando nella direzione della creazione di questo nuovo equilibrio? O siamo ancora lontani?
1: A me sembra che siamo piuttosto lontani, e lo dico non essendo felice di dirlo, naturalmente, diciamo, ma prendendomi, come dire, la responsabilità del mio pessimismo. E in buona sostanza questo ordine, appunto, fondato sulla libertà individuale, ovviamente anche fondato sull'integrazione globale, soprattutto sull'integrazione economica, insomma, questo nuovo ordine sicuramente in difficoltà, appunto, è in crisi, e questo mi sembra indiscutibile. Allo stesso tempo è anche un ordine che è molto difficile da smontare ed è anche un ordine molto difficile da correggere, e lo stiamo vedendo proprio in questo periodo. Quindi la mia impressione è che quello che abbiamo oggi è un assetto che non tiene più, una protesta contro questo assetto che sicuramente lo mette in difficoltà e cerca di scardinarlo, non riesce a scardinarlo, e questo ci mette in una situazione, per così dire, di interregno, per usare una parola gramsciana, cioè ci mette a metà fra due mondi, e in fondo è quello che stiamo vedendo proprio con Trump. Insomma, Trump ha fatto tante cose che hanno cercato di forzare l'ordine globale. La verità è che l'ordine globale resiste, uno può dire,
0: ha mostrato una certa resilienza, sì.
1: Sì, esattamente, uno può dire naturalmente meno male che resiste, perché insomma non si capisce neanche Trump quale tipo di alternativa stia proponendo, però poi alla fine questo ci lascia in una sorta di situazione di crisi permanente.
0: Sa, molti studiosi, ora vorrei anche ricordare la citazione, ma non posso farlo perché non la ricordo precisamente, ma ne ricordo molto bene il concetto, che è quello che parla della democrazia come di un virus che una volta inoculato nel sistema non può più uscirne, una volta che i popoli hanno provato quell'ebbrezza del poter decidere del proprio futuro, poi possono anche avere dei momenti di stasi come quello che stiamo vivendo, ma tornano sicuramente al desiderio di poter amministrare loro stessi e decidere del proprio futuro. Non la voglio portare su argomenti piccoli come quelli della legge elettorale, però lei ritiene che ci sia in questo senso una esigenza di avere nuovi strumenti che riguardano sia le istituzioni, nuovi strumenti istituzionali che riguardano sia l'Europa, sia le modalità di funzionamento del nostro Stato-nazione?
1: Guardi, assolutamente sì, dopodiché sono processi che vanno governati perché sono pericolosi. La faccio molto molto rapida. Noi pensavamo che questo ordine, che nella mia lettura comincia a prendere forma negli anni 70 e arriva allo zenith negli anni 90, era un ordine che tendenzialmente relegava la politica in un ruolo secondario. Ovvero l'idea era che il mondo potesse essere governato dal diritto e dai diritti e dal mercato e appunto da questa nuova forma di moralità, e che la politica quindi dovesse restare residuale, non particolarmente importante, perché questi meccanismi erano in grado di governare il mondo in maniera un pochino automatica sulla base di una serie di regole e non sulla base invece di decisioni politiche. La crisi contemporanea è una crisi di ritorno della politica. Che cosa fa Trump? Trump afferma il primato della politica, cioè la capacità del leader di decidere e imporre le proprie decisioni sulle regole, sulle norme, sull'economia, e quindi sui dazi, sui diritti, sulla Corte Suprema, eccetera, eccetera. Poi qualche volta ci riesce, qualche volta no, ma il senso è quello di un ritorno della politica. E ovviamente per riaffermare la politica bisogna ricostruire delle regole che consentano alla politica di prendere le decisioni. Questo si vede molto bene ovviamente in un contesto europeo. L'Europa è in difficoltà perché fatica a prendere decisioni e in un mondo iperpolitico nel quale ci si combatte a suon di decisioni, un continente che fatica a prendere decisioni è in difficoltà. Dopodiché qual è il problema? È che ovviamente più la politica è in grado di prendere decisioni, più rischiamo di allontanarci da un modello liberal-democratico ed entrare dentro un modello invece di natura autoritaria, e questo è il pericolo.
0: Magari si potrebbe avere una temperanza dei due. Comunque, con molta attenzione e con molto interesse, consiglio Controrivoluzione, una storia politica del nostro tempo, edito da Marsilio e scritto dal professor Giovanni Orsina, che ringraziamo davvero per essere stato con noi.
1: Grazie a voi.
0: Noi adesso ci fermiamo, abbiamo una piccola breve pausa, solo un po' di suggerimenti commerciali, e torniamo qui per le grandi interviste del Punto G a fra poco.

0: Giornale radio.
1: Stanco della routine?
2: Con Club Kuwait ti senti già al mare.
3: Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con 25 litri ricevi il materassino gonfiabile Kuwait. Info e regolamento su kuwait.it. Kuwait, muoviti più liberamente.
4: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
5: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
6: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
5: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
6: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
7: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
8: Delitto e castigo. Ogni sabato dalle 19 alle 20 su Giornale Radio c'è Delitto e Castigo, un programma condotto da Max Rigano e Angelo Iuri Aparo che racconta le storie di chi ha sbagliato ma ha avuto la forza di ricominciare. Interviste a ex detenuti che dopo il buio hanno scelto la rinascita. Un viaggio tra errori, redenzione e nuove opportunità. Delitto e Castigo. Delitto e Castigo. Delitto e Castigo. Ogni sabato solo su Giornale Radio. Perché ogni storia merita una seconda possibilità.
9: Sono le 8 e 33 minuti.
10: Guidare informati.
11: Bentrovati dalla redazione di Giornale Radio alle notizie di transitabilità sulla A29, raccordo diramazione per Punta Raisi dal chilometro 0 al chilometro 4 per lavori, sono attive chiusure alternate delle corsie di sorpasso, marcia ed emergenza in prossimità dei cantieri, in vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 27 del Gran San Bernardo all'altezza del chilometro 15 per lavori attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere, imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 33 del Sempione per lavori dal chilometro 35-200 in prossimità dello svincolo per la statale 336 è attivo il limite di velocità di 30 km orari. Per il momento è tutto, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: E rieccoci in onda per il nostro rush finale. Siete sempre collegati con il punto G, Giuliano Guidabardi al microfono. E ora parliamo di quello che è avvenuto negli scorsi giorni tra la Svizzera e Roma, cioè tra la comunità di San Pio X e il Vaticano, con l'ordinazione di 4 nuovi vescovi senza l'assenso da parte del Papa, ed è scisma late sentenze. Ne parliamo con il caporedattore centrale, responsabile del coordinamento del Foglio, grande esperto di Vaticano e di religione, e tra l'altro dallo scorso 12 maggio è tornato in libreria con la sua ultima opera, che si intitola Dio non è morto perché la religione è tornata a dominare il presente. Buongiorno e bentornato a Matteo Mazzuzzi.
1: Buongiorno, buongiorno, grazie a voi.
0: Cominciamo dall'attualità, Matteo. È una cosa grave questo scisma, oppure come nel 1988, quando c'era stato già con Giovanni Paolo II seduto sul trono di Pietro, si potrà superare con i tempi della Chiesa?
1: È grave, una situazione molto grave, perché arriva in un momento in cui la Chiesa non è più abituata agli scismi. Appunto, noi parliamo di quello del 1988, che a noi può sembrare molto vicino a livello cronologico, ma in realtà era un altro mondo, era un'altra Chiesa. Il concilio era finito da solo 20 anni, quindi insomma si sentiva ancora l'onda lunga di tutto quello che era accaduto in quegli anni in Vaticano. Dopo, sostanzialmente, l'unico momento di tensione che ha avuto la Chiesa Cattolica è stato 20 anni fa, quando Monsignor Milingo, ce lo ricordiamo ancora, proponeva così una specie di scisma per dare vita a una Chiesa dentro la Chiesa con i preti sposati, ma era qualcosa di molto folcloristico.
0: Forse era un po' più boccaccesco, sì.
1: Esattamente, quindi non eravamo più abituati al fatto che una parte della Chiesa Cattolica comunque dice: noi andiamo avanti con la consacrazione dei vescovi nonostante il Papa ci abbia detto no. E questo evidentemente è un momento di forte rottura all'interno della comunione della Chiesa Cattolica.
0: Però la comunità dei lefebriani, chiamiamola così per brevità, è rappresentativa di quasi 500.000 persone nel mondo, non sono moltissimi rispetto al numero dei cattolici. Ci sono delle altre, e non voglio chiamarle sette, chiamiamole confessioni religiose all'interno del mondo cristiano, che probabilmente sono maggiormente pericolose per l'esistenza della Chiesa. Penso ad esempio in questo momento negli Stati Uniti agli evangelici.
1: Sì, certamente gli evangelici hanno delle istanze che provocano delle commissioni con la politica abbastanza pericolosa, ma sono una confessione estranea al cattolicesimo. Qui abbiamo effettivamente gente che dice di obbedire al Papa, che si ritiene in comunione con il Papa, che nei giorni scorsi, quando appunto c'è stata la celebrazione con l'ordinazione dei nuovi vescovi, sui propri edifici, mentre venivano consacrati i novelli presuli, c'era la bandiera della Città del Vaticano. Quindi un grosso paradosso, un grosso problema, perché al fedele magari non attento e non addentro tutte le cose può sembrare che quanto accaduto a Econ in Svizzera sia qualcosa di normale, naturale, e che i cattivi siano a Roma. Ecco, io credo che questo sia un problema grosso, ma è anche un problema grosso perché anche quanto abbiamo visto a Econ, con una certa commissione politica che si è infilata lì da parte soprattutto di esponenti dell'estrema destra, fa sì che la confessione lefebriana, diciamola così, rischi di non essere più solamente una sorta di rivendicazione tradizionalista cattolica, cioè loro dicono noi difendiamo la vera tradizione della sana dottrina, ma che in realtà abbracci anche un certo mondo politico che è ben interessato, insomma, ad andare contro la Chiesa Cattolica e il Papa di Roma.
0: Tutte queste considerazioni ci portano, noi avevamo progettato di sentirti per il tuo libro senza che immaginassimo la realizzazione dello scisma, però tutte queste tue considerazioni ci portano dritti nei temi principali del tuo nuovo libro in edicola, in libreria dal 12 maggio, Dio non è morto. In realtà è vero, la religione è tornata a dominare il presente, e la cosa che sempre più mi stupisce è che una grande quantità di non cattolici si intromettano all'interno delle questioni del della Chiesa diano consigli e pensano che cosa si debba fare, che cosa dovrebbe dire il Papa, pur rimanendo fermamente convinti che Dio non esista, non esista la Madonna, la resurrezione, eccetera, eccetera, cioè tutti i dogmi della fede cattolica.
1: Sì, l'importanza appunto che Dio è tutt'altro che morto. Nietzsche, che non parlava ovviamente della fine della fede, ma diceva sostanzialmente che Dio è morto in quanto i principi su cui si era eretto l'Occidente per secoli erano venuti meno, erano un po' crollati, che era in parte vero, ma era una morte, diciamo così, non definitiva. Dopo la morte c'è stata la resurrezione, se vogliamo, di Dio, nel senso che soprattutto negli ultimi decenni, dopo aver tanto parlato del tramonto dell'Occidente, e alla fine siamo ancora qua, sarà messo male ma l'Occidente è ancora vivo, e abbiamo un risveglio del fenomeno religioso che assume sia caratteristiche positive, riferisco ad esempio alla crescita dei battesimi in vari paesi europei, come in Francia, nei paesi della Scandinavia, in Gran Bretagna, un po' in Olanda, forse in Spagna, secondo i primi dati, e quindi c'è un risveglio, un bisogno di senso anche da parte delle giovani generazioni. Dall'altro però assume connotazioni negative o quantomeno pericolose. Io nel libro parlo ad esempio, parto dall'immagine dei funerali di Charlie Kirk. Funerali o messa funebre o show funebre, mi verrebbe da dire. La location era uno stadio, mancava il morto, e noi vedevamo appunto evangelici, come citavamo prima, ne parlavamo prima, che brandivano alla stregua di un'arma il rosario, cosa in cui loro assolutamente non credono. Però diventava strumento il rosario con la croce e il crocifisso gigante di una battaglia politica, di qualcosa di identitario, che paradossalmente vedeva sminuire il proprio portato religioso, cioè come segno identificativo di un'appartenenza religiosa, ma diventava qualcosa da brandire in guerra politica in questo caso. E chi non la pensa come me, cioè chi non accetta il simbolo religioso brandito, è un mio nemico, e questo è molto pericoloso.
0: E lo strangolo con quel rosario. Un'altra parte molto interessante della tua riflessione riguarda quello che è chiamato il polmone spirituale del pianeta, cioè il grande continente africano, che è destinato a diventare il centro del cristianesimo per numero, se non altro, di adepti alla religione, a questa religione. Però l'interpretazione del messaggio cattolico in Africa è mi pare, correggimi, un po' particolare, perché vedo un'interpretazione ipertradizionalista con qualche suggestione animistica, probabilmente frutto della cultura locale preesistente, e comunque con una spinta conservatrice molto più forte di quella che siamo abituati a concepire noi.
1: Assolutamente sì, è vero che c'è una grande crescita spesso incontrollata del cattolicesimo e del cristianesimo in generale in Africa. Però come già diceva Benedetto XVI quasi 20 anni fa, l'Africa è sì un bel polmone di fede, ma attenzione, perché anche i polmoni si possono ammalare. Il problema dell'Africa qual è? È quello che la fede è una fede giovane, e come tutte le fedi giovani spesso difettano di maturità, un po' come nelle persone. E quindi sostanzialmente c'è la necessità di fare un'opera evangelizzatrice, missionaria, e catechesica, insomma di catechismo, per portare queste persone a una fede convinta. Ma è una questione molto difficile, ci vorranno decenni, forse secoli. È stata un po' l'opera dei missionari, proprio perché all'interno della fede cattolica e cristiana in generale in Africa si mescolano molte altre cose, come appunto il culto animista, un paganesimo di fondo, o soprattutto il fatto che spesso non ci sia grande differenza percepita tra le sette protestanti e la Chiesa cattolica. Se ad esempio una setta protestante ti offre assistenza sanitaria gratuita.
0: E si fa un po' un minestrone. Allora vi ricordo, Dio non è morto, perché la religione è tornata a dominare il presente, scritto magistralmente da Matteo Mazzuzzi, che ringraziamo per essere stato con noi.
1: Grazie e buona giornata.

0: E rieccoci, torniamo in studio, siete sempre collegati con lo studio 1 di Giornale Radio con Giuliano Guidabardi al microfono e siamo al nostro rush finale con grande piacere perché parliamo intanto dell'argomento della settimana, cioè di come ci stiano abituando alla manipolazione ad avere notizie che non sono in realtà quelle che noi dovremmo avere e sulla quale si dovrebbe formare la nostra opinione. Ne parliamo con una grande specialista, umanista, brand strategist e neuro brand specialist, da 22 anni si occupa di comunicazione etica, ha vinto il premio Eccellenza Italiana per la Comunicazione del 2015 e oggi è tra le voci più riconosciute sulla comunicazione strategica ed etica con l'approccio neuroscientifico applicato ai media. È consulente e formatrice per grandi brand italiani e ha pubblicato i suoi articoli sull'Inchiesta, Il Domani, Il Sole 24 Ore e Il Fatto Quotidiano, dove scrive regolarmente su retoriche sovraniste e ingegneria percettiva. Il suo ultimo saggio si intitola Non tutto è come appare, mi verrebbe da dire quasi niente, contro la cultura della manipolazione, e a gennaio avremo il suo nuovo libro con Feltrinelli che ovviamente vorremmo presentare in anteprima. Buongiorno e benvenuta a Simona Ruffino.
1: Buongiorno, buongiorno, grazie per questa bella presentazione.
0: Grazie a lei per essere qui con noi. Allora entriamo direttamente in medias res. Lei dice non tutto è come appare. Mi pare che sia ormai quasi niente. Siamo partiti da una riflessione che riguarda il fenomeno Vannacci, ma andiamo al di là della figura di Vannacci. Andiamo a vedere come in realtà siamo tutti condizionati, anche le persone più accorte, a parlare di argomenti che ci sembrano diventati importanti e centrali e che invece sono solo argomenti, posso dire, pompati.
1: Sì, assolutamente. Io quello che penso è che la manipolazione ormai è sdoganata al 100%, ma non nel modo in cui la gente pensa in maniera abituale. Questo perché sostanzialmente dietro le quinte non c'è un grande vecchio che manipola con i fili i nostri pensieri e le nostre percezioni. Oggi la percezione è sistemica ed è sostanzialmente guidata dagli algoritmi, e questo è il motivo per cui, come lei diceva poc'anzi, noi siamo proprio all'interno di un sistema modificato. Oltre agli algoritmi viene orientata moltissimo ovviamente dai nostri stessi bias cognitivi. I bias cognitivi sono degli errori sistemici del nostro pensiero. Quindi la vera trappola di oggi non è, almeno credo, ciò che ci viene nascosto, ma ciò che ci viene mostrato per confermare quello che già pensiamo. Probabilmente il problema è che non ce ne accorgiamo, o comunque ce ne accorgiamo raramente, come diceva lei.
0: Ecco, stavo venendo proprio a questo, alla consapevolezza, perché ogni volta che io sento parlare di bias cognitivi un brivido mi percorre la colonna vertebrale, perché mi rendo conto che io stesso, che cerco di essere avvertito il più possibile, non mi rendo conto di quali sono i condizionamenti che mi portano a pensare ciò che penso e a pensare come lo penso. Credo di essere libero, credo che il mio pensiero si formi con una valutazione, senza voler utilizzare troppa enfasi nella terminologia, etica e morale. In realtà poi mi rendo conto che molte volte sto pensando in una specie di corridoio che altri hanno costruito per me. Come mi libero?
1: Ma intanto ovviamente coltivando la consapevolezza, immagino che questa cosa la possa consolare, ma io per prima, che navigo a viste tutti i giorni, lavoro su questo tipo di dinamiche, ovviamente io per prima sono vittima degli stessi bias, anche se si impara in qualche maniera a riconoscerlo. Il problema è che siamo immersi tutti noi in delle bolle informative che sono ormai fatte talmente sartorialmente per cui ognuno di noi scambia la timeline, mettiamola così, quello che attraversiamo quotidianamente attraverso i social media, attraverso l'informazione, attraverso la comunicazione, per la realtà. Quindi come proteggersi? Intanto essendo consapevoli del fatto che i bias sono degli errori sistemici, naturali, fisiologici, e che tutto quello che arriva da fuori ha bisogno di un approccio complesso e consapevole. Per cui intanto capire anche che il nostro cervello è progettato per essere insomma, semplice in realtà nella maniera in cui affronta la realtà. Il nostro cervello si dice avaro cognitivo, vuole fare il minimo sforzo per ottenere il maggior risultato possibile, motivo per cui intanto partire da questo principio di consapevolezza vuol dire imparare a mettere in discussione qualsiasi cosa arrivi dall'esterno e quindi allenare il dubbio e fare in modo di proporsi quantomeno di fare lo sforzo di approfondirlo, perché altrimenti è chiaro che vedremo soltanto le informazioni che ci arrivano in maniera dicotomica, per cui ci perderemo tutte le sfumature necessarie poi all'interpretazione, alla decodifica della realtà. Non è mai né tutto né bianco né nero, ovviamente, come diceva una mia cara amica, può essere anche un po' fucsia, nel senso che ci sono molteplici punti di vista. Cioè il punto di vista è solo la vista da un punto, e questo bisogna assolutamente certo ricordarselo,
0: e non necessariamente anche grigio come luogo comune. Mentre la sentivo parlare mi sono ricordato però che probabilmente non sono problemi nuovissimi, perché mi è tornato immediatamente alla mente il mito della caverna di Platone.
1: Sì, guardi, la storia insomma della manipolazione o comunque dell'interpretazione sbagliata della realtà è appunto antico, come insomma appartiene alla notte dei tempi, per il semplice motivo che appunto il nostro cervello è un cervello che certo si è sviluppato, è migliorato, ha sviluppato nuove abilità, paradossalmente in questo momento storico ne sta perdendo moltissime altre, ma ovviamente neurofisiologicamente abbiamo una certa conformazione, abbiamo delle attitudini, per cui il linguaggio, che ricordiamocelo sempre, è lo strumento tecnologico insomma di cui facciamo uso in maniera precisa come mammiferi umani, ha portato sempre a questo avveramento. Quindi la manipolazione intesa come interpretazione sbagliata, errata della realtà esiste da sempre. Ed esiste da sempre nell'ottica umana, attenzione, nel senso che la manipolazione non è una tecnica. Certo, esistono delle tecniche di comunicazione che possono essere altamente manipolative, ma partono da un'intenzione umana, ovviamente. E quindi io ritengo, sempre ritenuto, che la manipolazione sia, come dire, lo strumento attraverso cui si raggiungono degli scopi, che poi ovviamente sono degli scopi persuasivi, e al 99% delle volte per scopi di controllo, potere, e sicuramente non per insomma nobili motivi.
0: Senta, in un film che ricordo sempre con grande piacere, deraglio un po', però la sua risposta mi ha molto stimolato. Deraglio. È un film di Alain Resnais dell'80, che credo sia rimasto centrale, Mon oncle d'Amérique, lo mio zio d'America. C'era una relazione evidenziata molto forte tra le paure, le nostre paure e le nostre reazioni, e così nella comunicazione, tra il voler evitare le bugie come metodo per evitare un dolore e una paura. E la neuroscienza quanti progressi ha fatto da quel 1980, da quelle intuizioni di Resnais?
1: Allora guardi, io le rispondo per quello che so, perché io non sono una neuroscienziata, io sono un'esperta di comunicazione, per cui ovviamente posso parlare come analista della comunicazione che si approccia alle neuroscienze. La paura è ovviamente una grandissima area sentimentale di pungolamento. Io temo in realtà che allora come oggi il sistema sia il medesimo. La differenza qual è? È lo strumento, è la quantità di informazioni che ci arrivano e che vanno a pungolare, ad alimentare il sistema della paura, e che ovviamente amplificano le nostre reazioni. Le neuroscienze insegnano che c'è una piccola parte del nostro cervello che si chiama amigdala e che è quella deputata alle reazioni ovviamente sia d'attacco che di fuga, per esempio. È chiaro che la politica, per esempio, la comunicazione, la disinformazione, mi verrebbe da dire, costruisce un'architettura molto precisa sulla paura, perché questo fa in modo che si attivino stereotipi, pregiudizi e soprattutto si attivi la polarizzazione, che è un fenomeno che poi alimenta i populismi, alimenta tutto quello che, ahimè, vediamo ormai quotidianamente, a tambur battente, compulsivamente attraverso il sistema dei nuovi media. È una vera strategia. Io temo che, insomma, non sia cambiato molto, anzi penso che si sia amplificata semplicemente perché i nuovi sistemi di comunicazione fanno in modo che la stimolazione stessa sia costante, non si arresta mai. Un tempo andavamo al cinema, vedevamo il film, facevamo una riflessione, ce la portavamo a casa. Oggi siamo on live, siamo collegati 24 ore su 24, per cui questa percezione, questa sensazione di pericolo è costante.
0: Ma forse Trump è stato provvidenziale sulla scena del mondo, nel senso che ha talmente portati agli estremi questi concetti da rendere forse un po' molta più gente, non un po', ma molta più gente consapevole che esista una continua manipolazione da parte delle istituzioni e soprattutto da quelle che hanno quella tendenza vagamente autoritaria e sovranista di Trump.
1: Ma guardi, Trump sicuramente agli occhi di molti, purtroppo non di tutti, insomma, esprime come la fenomenologia appunto dell'esasperazione che disvela poi il meccanismo manipolatorio, nel senso che quando un fenomeno si manifesta in maniera talmente eccessiva da essere incredibile, o comunque quando è reiterata, a un certo punto viene smascherata. Il problema qual è? È che molta gente ritiene che Trump, nella sua eccezionale iperbole governativa e comunicativa, perché ricordiamocelo, è uno di quelli che è capace di fare 50 tweet all'ora per comunicare le sue intenzioni, viene considerato un pazzo, uno fuori di testa e soprattutto una persona poco presente a se stessa. Io invece ritengo che Trump sia molto autentico, nel senso che lui ha capito prima di tutti che nella nostra epoca, quindi quella dei social media, la spontaneità e quindi anche quella violenta, quella sgrammaticata, quella elementare che lui ha, performa meglio della competenza, meglio della statistica, meglio della complessità stessa. Quindi per me la sua è una strategia, insomma, costruita scientificamente, usa il linguaggio della pancia, rompe i tabù, si posiziona come l'antisistema per eccellenza, insomma, ovviamente ogni sua provocazione è calibrata per polarizzare l'elettorato.
0: Pensi che io avrei detto solo che era un maleducato? Pensi un po'.
1: No, guardi, questo
0: come sono superficiale io.
1: Fa parte del pacchetto, ma ad ogni azione corrisponde una reazione e un sistema di analisti, insomma, potrebbe oramai, persino per quello che mi riguarda, prevedere le mosse di Trump. Cioè, io ogni volta che lo leggo, ogni volta che lo analizzo, dico: ha detto questo, fra un quarto d'ora dirà questo, domani ridirà quest'altro, perché è una tecnica che crea disordine e lo fa anche, purtroppo l'abbiamo potuto evincere, non soltanto per una questione di governance politica o di politica internazionale. Noi non dobbiamo mai dimenticarci che Donald Trump nasce come l'imprenditore miliardario e ogni volta che fa una dichiarazione si muovono ingenti capitali e questi ingenti capitali, scoperta insomma
0: nelle sue tasche, come si è letto,
1: ad alimentare le sue tasche, non certo quelle
0: sue tascone
1: degli americani, esattamente, per cui io credo che sia proprio una specie di fenomenologia progettata ad arte, purtroppo, e la cosa orribile è che moltissima gente ancora lo ritiene un grande leader. Fino all'altro ieri avevamo una presidente del Consiglio che gli avrebbe dato il premio Nobel per la pace, ma quindi non ci dovremmo stupire proprio di nulla.
0: Meno male che tutto cambia e qualcuno ogni tanto rinsavisce. Allora, non tutto è come appare, contro la cultura della manipolazione, e a gennaio avremo anche il nuovo libro. E ringraziamo l'autrice Simona Ruffino per averci illuminato con le sue parole oggi. Grazie.
1: Grazie a voi, arrivederci.
0: E come siamo psichedelici anche per questa domenica 5 luglio per farci dire che Big Ben ha detto stop. Però Se avrete voglia di continuare a seguirci o di riascoltarci, sapete come farlo: in diretta streaming sul nostro sito www.giornaleradio.fm, oltre che su tutte le piattaforme che ormai fanno parte, io spero e credo, della vostra quotidianità, dalla FM, modulazione di frequenza, al DAB, dalla nostra app Giornale Radio, al satellite Hot Bird, fino alla TV, TV OTT TV Plus di Samsung al canale 4555. Scegliete voi il vostro modo più comodo, noi siamo sempre lì. E allora un grazie sincero a tutta la squadra che rende possibile questa trasmissione, a Mauro Cossu che contribuisce con intelligenza e sensibilità alla costruzione dei contenuti e a Nicola Mele che dà ritmo e identità sonora a questo programma. E ovviamente ringraziamenti a Daniele Biacchessi, il nostro direttore editoriale, che con il suo sguardo ogni settimana ci aiuta a dare profondità a queste idee. E ovviamente, naturalmente, grazie a Lorenzo Cappadone, il nostro regista, conosciuto come KD1, che trasforma ogni puntata in un programma che scorre con precisione e armonia. Ma senza retorica, credete davvero che il ringraziamento più importante è per voi che ci dedicate il vostro tempo, la vostra fiducia, la vostra attenzione e l'affetto con cui ci accompagnate settimana dopo settimana. Allora Giuliano Guidabardi adesso vi augura una splendida domenica e vi dà appuntamento al prossimo Punto G, che sarà domenica 12 luglio, sempre ovviamente tra le 7 e le 9. Domani invece ci ritroveremo come ogni mattina con Luca Telese all'attimo fuggente e naturalmente sempre su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Stanco della routine? Con Club Kuwait ti senti già al mare. Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con 25 litri ricevi il materassino gonfiabile Kuwait. Info e regolamento su kuwait.it. Kuwait, muoviti più liberamente.
1: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
2: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 9:02.
1: Giornale Radio News.
2: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Donald Trump celebra l'America dei 250 anni, la nazione più straordinaria mai esistita. A Washington il presidente esalta un paese che assicura sta meglio che in qualsiasi altro momento della sua storia. La parata del 4 luglio cancellata per il caldo, il National Mall evacuato per temporale. Poi il discorso e lo spettacolo dei fuochi d'artificio per l'Independence Day. La corrispondente dagli Stati Uniti.
3: La nazione più straordinaria mai esistita sulla faccia della terra. Donald Trump ha dovuto aspettare che il cielo concedesse una tregua prima di pronunciare il discorso con cui ha impresso il suo marchio sulle celebrazioni per i 250 anni dell'indipendenza americana. Oggi stiamo meglio che in qualsiasi altro momento della nostra storia, ha assicurato. La giornata era cominciata con una rinuncia pesante, la National Independence Day Parade cancellata per il caldo estremo. Nel pomeriggio poi la pioggia, il Secret Service ha ordinato l'evacuazione del mall e migliaia di persone hanno cercato riparo nei musei e negli edifici federali. Dopo una lunga attesa i cancelli sono stati riaperti e il presidente ha raggiunto il palco. Nel suo discorso ha celebrato la forza, la libertà e l'eccezionalismo americano, esaltando l'economia, la potenza militare e le radici cristiane della nazione. Poi lo spettacolo. 850.000 effetti pirotecnici hanno illuminato il Lincoln Memorial, il Washington Monument e il profilo della capitale. Il più grande show di fuochi d'artificio mai organizzato a Washington. Da Washington, Manuela Cavalieri.
2: Messaggi di saluto per il 4 luglio da tutto il mondo. Per il presidente Mattarella i valori del 1776 sono patrimonio dei popoli liberi e la tutela dello Stato di diritto è pilastro delle nostre democrazie. Il ministro degli esteri italiani presente a Villa Taverna per i tradizionali festeggiamenti ha sottolineato i rapporti di solida amicizia tra i due paesi. Significativa anche la telefonata del presidente russo Putin, che ha dichiarato la disponibilità di Mosca una soluzione diplomatica del conflitto con Kiev alle condizioni definite ben note. C'è una prospettiva concreta per la fine della guerra, ha detto in un'altra telefonata al tycoon lo stesso leader ucraino Zelensky. 4 luglio, forte.

0: capace di accogliere, proteggere, promuovere e integrare i migranti e nello stesso tempo lavorando per lo sviluppo, così che nessuno sia costretto a emigrare.
1: In gravi condizioni all'ospedale Niguarda, il 55enne è colpito ieri mattina senza apparente motivo da un giovane di 22 anni che gli avrebbe inferto una ventina di coltellate prima di essere bloccato dagli avventori egiziani di un bar dove è avvenuta l'aggressione. È mistero sul movente, i due a quanto pare non si conoscevano. Il giovane aggressore è nato a Conegliano Veneto da genitori gambiani che avevano detto di aver perso i suoi contatti da una settimana. Ultimo da record, ieri sera a Roma Tor Vergata si è accesa per il concerto evento dell'estate. In 250.000 sono accorsi per partecipare ad una festa della musica che si è conclusa con i fuochi d'artificio. Largo ai giovani l'affettuoso post di Vasco Rossi, che incorona ufficialmente ultimo, capace di battere il precedente record di 230.000 presenze nel 2017. Formula 1 e tennis, italiani in evidenza in Inghilterra. Silverstone, Antonelli si prende pole sprint a Wimbledon. Cobolli e Paolini vanno agli ottavi. Ai mondiali di calcio il primo quarto di finale sarà Francia Marocco. Gerardo De Vivo.
2: Prima la sprint, poi la pole, chi mi piglia tutto. Nella gara veloce il bolognese della Mercedes lascia la sua firma a metà dei 17 giri in programma con un secco sorpasso su Hamilton, che chiude secondo davanti a Norris, Russell e Leclerc. Il leader del mondiale guadagna così punti sui rivali che oggi saranno dietro di lui nella griglia di partenza del Gran Premio di Gran Bretagna. 73 anni dopo il mitico Alberto Ascari, Antonelli riporta il tricolore in pole a Silverstone. Bene le Ferrari, seconda e terza in griglia con Leclerc ed Hamilton. Quarto al via Russell con l'altra Mercedes. Da Silverstone a Wimbledon per il sabato in chiaroscuro degli azzurri, KO Sonego con Fritz e Berrettini al quinto set con Dimitrov. Bene Cobolli che batte in rimonta al quinto set Kachanov e accede agli ottavi, che oggi vedono Jannik Sinner contro il giapponese Mochizuki. Ottavi centrati tra le donne da Jasmine Paolini, che liquida in due set Saccari. Ed è agli ottavi anche il mondiale di calcio. La Francia fatica contro il Paraguay ma vince 1-0 con un rigore di Mbappé. Nei quarti affronterà il Marocco, avanti con un netto 3-0 sul Canada.
1: E per questa edizione è tutto, a più tardi.
3: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Marketing con vista Sunday Show, per capire come il marketing influenza le nostre scelte di vita e di business.
5: Eh già, di vita e di business. Buongiorno!
6: Ma siamo arrivati a luglio.
7: Per fortuna.
6: Cioè, ma un attimo fa era maggio, aprile. Ma stavamo col cappotto.
7: Un attimo fa era fine giugno.
6: Ma stavamo col cappotto, era inverno.
7: Ma non è vero.
6: Mi ricordo ancora la Gabrini vestita da elfo che andava a distribuire dolcetti per Natale.
7: Dolcetto scherzetto.
6: Invece?
7: Eccoci qua, invece ecco qua in costume.
6: In costume. Vabbè, comunque, domenica 5 luglio.
7: 5 luglio.
6: Buongiorno, cari ascoltatrici. Buongiorno, cari ascoltatori. Siamo sempre noi, quelli del marketing. Questo è Marketing con Vista Sunday Show e noi siamo sulle frequenze di Giornale Radio, la radio libera di informare. In ascolto Davide Schioppa. Aspettate, in cabina di regia c'ho un po' di confusione, perché qua la nostra
7: si
6: principessa
7: sempre.
6: Come i Gremlins, i registi sono come i Gremlins.
7: C'è un principe.
6: Allora c'è un aspetta, dare dei titoli nobiliari così, cioè no, assolutamente
7: se,
6: no.
7: Se
6: manteniamo la calma, se li deve guadagnare. Allora salutiamo prima lei,
7: giusto?
6: La nostra unica principessa, Elisa Cabrini.
8: Buongiorno principessa.
6: E mo però qua ti voglio, perché qua abbiamo l'aggiunta, abbiamo il nostro caro Samuele Lightfield in cabina di regia.
9: Sono pronto.
6: Ah, che voce.
7: È già pronto.
6: Samuele Lightfield ha una grandissima voce, una grandissima voce. E qui accanto a me
7: mi sei mancato.
6: È vero, lo devo dire.
7: Non volevo mai ammetterlo,
6: sono tornato solo per te, per il direttore marketing che tutte le aziende vorrebbero. Io ho il privilegio di condurre una trasmissione con lui, pensate che onore. E qui accanto a me Alessandro Musumeci.
7: Vedi, Samuele ha già trovato la giusta canzoncina, giusta ovazione.
6: Ma secondo te, ma poi se tenemo Elisa Gabrini o Samuele Lightfield?
7: Non lo so, se ce lo giochiamo ad ambimblone, come farebbe Diletta.
6: Facciamo così.
7: tu non lo sai.
6: Io mi tengo Elisa e tu ti prendi Samuele.

0: Vabbè.
1: Cresceranno, saranno fantastici registi. Spike Lee si sta già facendo sotto con i nostri registi. Noi adesso prepariamo una bella rassegna stampa ricca e succosa di notizie, cari ascoltatrici, cari ascoltatori. Nel frattempo, uno tra i due, Elisa o Samuele, ci mettono un bel pezzo. Anzi, io ve lo dico anche qual è il pezzo. Vuoi dirlo tu, visto che ci hai preso il gusto?
2: Qual è?
1: Questo.
2: Allora, Feel Good di Charlotte Kaye.

0: Charlotte Cardin o Charlotte Cardin o Cardine?
1: Sembra Cardin, ma se non
0: quello
1: mi
0: quello che parla francese sei tu, però.
1: Ho capito, ma mi dovete dire che questa è francese.
0: Ma no. Allora no. Cioè, potrebbe o te ne accorgi oppure figura Alessandro.
1: Potrebbe essere Charlotte Cardin.
0: Da te non me lo aspettavo.
1: E beh, non è che dici Seth Godin, il tuo amico Seth Godin.
0: Vabbè, io so che si chiama Seth Godin e tu invece
1: ragazzi,
0: scusatelo, perdonatelo, non sa quello che dice, però siamo sempre noi sulle frequenze di Giornale Radio, la radio libera di informare, siamo quelli del marketing con vista Sunday Show, in ascolto Davide Schioppa, il mio amico, il mon ami francese, come si dice?
1: Francais.
0: Alessandro Musumeci, in cabina di regia ci sono Samuele ed Elisa a tenerci compagnia questa domenica 5 luglio e noi, come vi abbiamo promesso, siamo tornati da voi con tantissime notizie. C'era qui il mon ami che diceva: ma quante notizie abbiamo oggi? Alessandro,
1: un botto,
0: non lo so se le diremo tutte.
1: No, non facciamo in tempo.
0: Però se non le diciamo tutte, giuro, prometto che le pubblichiamo sulla newsletter, quindi registratevi su marketingconvista.com, così quelle che non riusciamo a dare in radio ve le raccontiamo. Parto io?
1: Vai!
0: Tu sei uno che beve cocktail? No, non ti conosco, no.
1: E lo spritz è un cocktail?
0: Allora sì,
1: dai.
0: Io non sono amante dello spritz, però, allora, tu lo berresti un cocktail in lattina?
1: Bah! Non lo so, dimmi la notizia.
0: Senti questa notizia, allora, viene dal Regno Unito. Il cocktail pronto in lattina, un tempo simbolo di consumo cheap, è diventato oggetto di desiderio. Pensa a te, il mercato britannico dei ready to drink cocktail cresce ad un ritmo stimato del 16% anno secondo Grandview Research, e nel solo canale convenience vale oltre 200 milioni di sterline con un più 18% anno su anno. Insomma, a trainare sono i giovani che, secondo il report fornito da Bacardi, però vabbè, essere fatto da solo, su 11.000 consumatori intervistati in 11 mercati, il 40% è tra i 19 e i 29 anni, dichiara che berrà più drink pronti nella lattina, e lo spritz è il cocktail numero uno per la generazione Z britannica nel 2026. Allora, quanto pesa secondo te oggi il packaging, il contenitore, per il successo di un brand?
1: Ma no, allora, in questo caso il packaging in generale secondo me conta molto, però in questo caso nella notizia credo, Davide, che non si tratti tanto del discorso del packaging quanto del ready, cioè della prontezza, della fruibilità di uno spritz. Oggi per prendere uno spritz vai al bar, te lo prepara, qualche minutino, eccetera. Qui invece è un consumo molto più veloce, allora immaginiamo dei contesti dove non sei al bar, non sei seduto, eccetera, e magari più a casa, può essere una soluzione interessante. Quindi secondo me è più semplice, e non la condivido perché comunque sono più attaccato alla tradizione, però lo capisco.
0: Ti devo confessare una cosa.
1: Vai.
0: Nella mia vita ho due volte bevuto dei cocktail in lattina. Una volta ho bevuto gin tonic in lattina e una volta ho bevuto Coca-Cola con whisky in lattina. L'ho fatto anch'io. Ma tu ti ricordi?
1: No, l'ho fatto anch'io. Whisky e Coca recente, ad un concerto, ho trovato in una lattina. Ma non è solamente la lattina, perché ci sono anche ready to drink in bottiglietta. Quindi non è lattina, è la questione di fruibilità del cocktail pronto.
0: Ma tu ti ricordi che è stata la prima a lanciare il prosecco in lattina?
1: Il prosecco in lattina?
0: Non so se è la prima, ma una delle più famose.
1: No.
0: Paris Hilton. Pensa a te. Prendi e porta a casa.
1: Dai,
0: che notizia mi dai?
1: Allora, parliamo di carrello. Il carrello della spesa. Che si spacca in due: o risparmio estremo o piccolo lusso. Allora, chi compra? Gli italiani. Cosa comprano? Sempre più agli estremi della scala prezzi. La polarizzazione dei consumi è ormai certificata dai numeri. Secondo l'osservatorio Findomestic, fasce meno abbienti e ceti medi, che valgono circa il 60% della spesa complessiva, restano deboli, mentre le famiglie più ricche mantengono intatto il paniere.
0: Vabbè, ma che notizia è?
1: È una notizia importante perché la dà l'Istat, commentando dei dati di Confcommercio, praticamente recentissimi, in cui si dice che i discount alimentari crescono del 4,7% e anche un rapporto della Coop stima per il largo consumo uno 0,9% di crescita. Quindi si spende di più per comprare meno, scegliendo o il primo prezzo o il premium che gratifica. Quindi Davide, sembrerebbe che ci stiamo polarizzando.
0: Ah, secondo me non è una notizia, questa è assolutamente una fotografia semplice di quella che è sempre stata la realtà. Secondo me la notizia nella notizia è la crescita dei discount, che se ti ricordi è un tema che noi abbiamo trattato già altre volte. I discount stanno crescendo, ma i discount stanno crescendo anche da un punto di vista proprio di immagine, diventando un po' più patinati, un po' più pettinati e facendo un po' più il verso ai grandi supermercati. Quindi per ridurre il gap ci pensano i discount che si vestono da supermercati alla moda. Io la metterei così.
1: No, secondo me invece io ci vedo veramente una polarizzazione della società. Cioè, quando si dice, un po' forse sembra un claim banale, non c'è più il ceto medio, secondo me è vero, perché oggi la società, secondo quello che mi sembra la mia percezione, è che sia polarizzata tra famiglie che, non dico che fanno difficoltà ad arrivare a fine mese, ma comunque stanno molto attente, ed altre invece dove il lusso, dove appunto togliersi degli sfizi importanti eccetera diventa l'abitudine. Quindi secondo me questa fotografia è esattamente lo specchio della società.
0: Ah, ok, allora Ale, io ti do questa notizia che arriva direttamente dai ricercatori dell'Università di Bonn, che a fine giugno 2026 hanno lanciato con colleghi di 77 paesi una delle più grandi indagini mai realizzate sulle scelte intertemporali. Insomma, circa 15.000 persone intervistate online entro il 18 agosto per capire come decidiamo tra gratificazione immediata e ricompensa futura. Finire la tavoletta di cioccolato o conservarne metà? Spendere ora o risparmiare per il viaggio? Ora, l'obiettivo dei ricercatori di Bonn, io sono curioso di leggere i risultati poi della ricerca, è mappare come cultura, stabilità economica, welfare e perfino struttura della lingua plasmino impulsività e pazienza, superando la prospettiva tutta occidentale della psicologia. Per il marketing questa è proprio una materia incandescente. One click, consegna in giornata e compra ora e paga dopo. Insomma, vivono dello stesso impulso. Ecco, questa è la notizia. Che ne pensi di questa ricerca super mega galattica dell'Università di Bonn con altri tanti paesi che si sono aggiunti? Sei curioso dei risultati?
1: Ah, curiosissimo. Non vedo l'ora che arrivi il 18 agosto.
0: Il 18 agosto inizia però,
1: No, entro il 18 agosto saranno intervistati.
0: Vero,
1: quindi
0: vero.
1: Dal 18 agosto poi hai il tempo di lavorare.
0: È vero.
1: Ma allora, che dirti? Quindi non lo so, commenteremo quando questa ricerca avrà i primi risultati. Quello che posso dirti io è che oggi io quello che vedo è molto più tutto subito. Nel senso che oggi, complice lo scrolling, insomma, alcune volte veramente senza controllo che abbiamo sui social, eccetera, siamo abituati, e lo diciamo spesso da queste parti, anche il livello di attenzione è molto scarso, e quindi io ci vedo molto più un tutto e subito. Però vediamo quello che esce fuori dalla ricerca dei tedeschi.
0: Siamo curiosi, aspettiamo, noi andiamo a rispondere anche noi a questa ricerca. Nel frattempo ci ascoltiamo un pezzo dei Rolling Stones.

0: questi erano i Rolling Stones qui sulle frequenze di Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Ma è nuova?
0: Grazie, beh, penso di sì, grazie a Samuele, grazie ad Elisa per avercela agevolata. In ascolto Davide Schioppa, Alessandro Musumeci, noi siamo quelli del marketing, marketing con vista Sunday Show. Ma tu sei un amante geloso, Alessandro. Questo è tradimento.
1: Ma a proposito di amore, Davide, ti do una notizia.
0: Vai, vai.
1: E parliamo proprio di amore, quindi questa canzone ci casca
0: ci
1: a
0: piace,
1: pennello.
0: Ci piace, ci piace.
1: Allora, l'amore con una data di scadenza, ma no, che brutto, dai. Arriva la sunset close. Sai che vuol dire?
0: È tramonto, sunset.
1: E close?
0: Clausola di tramonto.
1: Sì,
0: però è romantico.
1: Esatto, esatto. Come stanno cambiando le relazioni? Sempre più coppie fissano in partenza una data per decidere se continuare o chiudere. È la sunset close. La clausola presa in prestito dai contratti diventa un trend globale all'inizio 2026. E di questo ne abbiamo veramente tante notizie sulle pagine di Elle, Cosmopolitan e anche su Instagram e Reddit. Il meccanismo: 6 mesi o un anno di relazione e poi check-in strutturato. Proseguiamo o ci lasciamo, sempre ovviamente con rispetto. Secondo questi dati, praticamente in India la formula è già adottata dal 37% dei single tra 22 e 35 anni nelle grandi città. I terapeuti leggono questa relazione con ambiguità e soprattutto la generazione della trasparenza, perché applica all'amore le logiche del project management, comprese appunto delle revisioni periodiche appunto a scadenza. Davide, ma che tristezza!
0: Ma no, secondo me è una cosa, tu hai detto una cosa che secondo me è la chiave di tutto questo, che è questo, guarda, la, vado a riprendere proprio dalla
1: tu,
0: velina.
1: Ma tu lo faresti?
0: Io l'ho fatto. No, c'è una cosa, che si lasciano con rispetto.
1: Allora,
0: secondo me è lì il punto.
1: Beh,
0: cioè,
1: se è contrattuale, diciamo che...
0: Se è contrattuale si lasciano anche con rispetto, secondo me ci stanno, non c'è nulla di male, sai, andare a vivere con una persona, iniziare una relazione è complessa come cosa. Poi ci sta sempre il grande maestro Califano che ci insegna che all'inizio tu vuoi far centro, vuoi fare colpo, quindi ti mostri magari per quello che non sei. Giusto, Elisa Gabrini, tu me lo insegni, Samuele anche, insomma. Guarda che Samuele è così perché sui primi giorni, ma poi dopo diventa un altro. Poi a un certo punto, quando la relazione entra nel vivo, che scatta la noia, inizia ad esserci la routine e le cose cambiano, allora secondo me è giusto darsi del tempo per capire se effettivamente si sta con la persona giusta. Tu non l'avresti mai fatto, non lo faresti mai?
1: Ma no, ai miei tempi uno sta insieme, poi se va va, come si diceva una volta, se sono rose fioriranno. Ma
0: sì,
1: che
0: però...
1: senso ha che dici fai un contratto a 6 mesi, poi facciamo il check-in,
0: ma
1: e
0: no,
1: quindi
0: uno poi dice vediamo se non arriviamo alla fine dell'anno, lasciamoci in maniera, cioè, se non arriviamo sereni alla fine dell'anno, lasciamoci in maniera sana. Secondo me ci sta, dai, te ne do io. No, non ce la faccio a dare, perché mi dicono che non abbiamo più tempo, cioè
1: no.
0: Quindi io, sai che cosa ti direi? Ti stavo per dire una notizia, ma invece ti lancio la reclam. Vai, Samuele, Elisa, andiamo con la reclam.
2: Giornale Radio. Stanco della routine? Con Club Kuwait ti senti già al mare. Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con 25 litri ricevi il materassino gonfiabile Kuwait. Info e regolamento su kuwait.it. Kuwait, muoviti più liberamente.
3: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
6: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
5: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
6: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
7: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Tutti ne parlano.
1: È un magazine che non sta mai fermo, dalla salute alla tecnologia, dai grandi approfondimenti alle curiosità più incredibili. Sono Vicky Mangone. Ogni mattina vi porto nel cuore dell'attualità con gli esperti più autorevoli e le vostre opinioni in diretta. Microfono aperto ai vostri messaggi e alle vostre storie. Il nostro appuntamento col mattino è qui.
0: Vicky Mangone vi aspetta dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11 solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Perché se succede qualcosa, qui tutti ne parlano.
2: Sono le 9 e 30 minuti. Giornale Radio.
3: Meteo. Prima domenica di luglio caratterizzata da un ulteriore rinforzo dell'alta pressione africana. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento da nord a sud, con cielo sereno o al massimo poco nuvoloso. Nessun disturbo da segnalare. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare, avremo ancora tanto sole su tutto il territorio nazionale. Clima via via più caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: Giornale Radio. La radio libera di informare.
2: Marketing con vista Sunday Show. Per capire come il marketing influenza le nostre scelte di vita e di business.
4: Sì, siamo proprio noi, siamo qui sulle frequenze di Giornale Radio, la radio libera di informare. Siamo Davide Schioppa, Alessandro Musumeci, Elisa Gabrini e Samuele Lightfield. Ormai ti ho chiamato così, questo è il tuo nome d'arte. Poi dopo diciamo il tuo vero nome, dai, che così salutiamo anche la tua mamma. E siamo qui su Giornale Radio per parlare di marketing. Siamo sempre noi. Alessandro, mi volevi dire ancora una notizia?
5: Ma sì, dai. Ma tu ci vivresti in un furgone?
4: No, in un camper.
5: Ma guarda, che ci sono camper che sono delle suite di lusso,
4: Ma non lo metto in dubbio, ma tu mi hai visto con la cofana in testa? Ma ti sembro Moira Orfei? No, non sono Moira Orfei. Mi dispiace.
5: Allora, si chiama Van Life. In UK il camper è l'ultima casa possibile.
4: Fantastico.
5: E infatti accade che nel Regno Unito, dove l'estetica social della libertà on the road si è trasformata praticamente in emergenza abitativa. A Bristol, i dati del consiglio comunale, ripresi da Sky News, contano oltre 600 persone che vivono in un furgone. Madonna, cioè tantissime.
4: Però qua bisogna capire se è per esigenza proprio economica.
5: Allora, sono quadruplicate negli ultimi 5 anni, mentre gli affitti cittadini crescevano del 7,5% in un solo anno. Le stime nazionali di vanlife.uk oscillano tra 30.000 e 180.000 van dwellers. A fine giugno 2026 la BBC ha raccontato la Cornovaglia dei lavoratori giovani espulsi dal mercato dalle case vacanza, come Sky, 25 anni, insegnante di sostegno che dorme in un furgone spostandosi ogni notte. E quindi è per emergenza abitativa.
4: Però qua è per emergenza abitativa, allora sì, no, allora se per emergenza abitativa tanto rispetto. Io, sai, per chi non ho tanto rispetto, e se ne vedono tanti sui social, vero ragazzi, vi sarà capitato anche a voi di vedere quelli che si camperizzano le macchine o che si prendono il camper o un van e lo camperizzano e poi decidono di vivere per tutto l'anno in giro. A me quelle robe lì mi fanno proprio, cioè non li riesco a sopportare, mi danno noia.
5: Ma perché sei invidioso?
4: No, non sono
5: invidioso. Ma si godono la vita.
4: Ma si godono la vita di che? Ma un po' di responsabilità, un po' di senso del dovere. Ma la cosa terribile, lo sai chi sono? Quelli che fanno questa scelta e c'hanno anche i bambini, quindi costringono dei poveri innocenti a fare questa vita da nomadi in giro per il mondo, a girare le cose. Ecco, io quelle robe lì non le sopporto, e tanto che non le sopporto, adesso sai che facciamo? Mi devo calmare, mi devo ascoltare un bel brano musicale prima di riprendere la trasmissione. Quindi ascoltiamoci Sorry.
6: I

0: Siete sintonizzati in modulazione di frequenza su Giornale Radio, la radio libera di informare. Ma se non siete in modulazione di frequenza, magari sarete su un'app, magari siete proprio sull'app di Giornale Radio. E siamo noi, quelli del marketing, Marketing con Vista Sunday Show, e vi stiamo tenendo compagnia questa domenica 5 luglio. In ascolto Davide Schioppa, al mio fianco Alessandro Musumeci, in cabina di regia la principessa e il futuro principe Elisa Gabrini con Samuele. Ale,
1: vai.
0: Ci diamo qualche notizia di campagne pubblicitarie fresche.
1: So che me ne stai per dare una veramente molto entusiasmante. Vai.
0: Allora, che marca sono i tuoi pantaloni? Non sono della Diesel, non hai jeans stamattina.
1: Io non ho jeans.
0: Non usi jeans?
1: No.
0: Ma va, va.
1: Non ho un jeans, chiedi a Monica.
0: Ma perché? Ma perché?
1: Non lo so.
0: Vabbè, io ti parlo di Diesel, comunque orgoglio italiano, che sta facendo un... trasforma il desiderio in una dichiarazione di potere. Con il manifesto My Desire, My Power, Diesel lancia Only Desire, la prima fragranza femminile sotto la direzione creativa di Glenn Martens, con una campagna globale interpretata da Dove Cameron. Ma chi è Dove Cameron, Ale? Io non lo so.
1: Ma dai, ma non lo so. Il gossip, non ti interessi del gossip?
0: Non più.
1: È quella che sta con David dei Måneskin, ex Måneskin.
0: No, perché ex? Si sono separati,
1: magari. Sì.
0: Ma davvero?
1: Ma cioè, questa cosa... adesso sì, poi magari
0: si rimetteranno
1: insieme.
0: Ma
1: dai,
0: pensa quante ne sa, ma sei una pettegola, sei veramente una portiera. Questa campagna è diretta da Amber Grace Johnson e fotografata da Harley Ware. Il messaggio ribalta il codice classico del profumo. Il desiderio non è seduzione per lo sguardo altrui, ma energia da vivere secondo le proprie regole. Proprio nei prossimi giorni, 7-8 luglio, un pop-up immersivo a forma di cubo rosso in piazza San Babila a Milano estenderà il film nell'esperienza fisica. Sai perché ti ho voluto leggere questa notizia?
1: Non lo so, ma sono molto curioso.
0: Perché sono sempre stato affascinato dalle campagne pubblicitarie dei profumi, perché è il modello pubblicitario aspirazionale per eccellenza. Perché tu il profumo, in realtà, che cosa fai vedere? La boccetta nella fotografia o nel film pubblicitario. Puoi raccontare la fragranza, però è veramente tutto molto aspirazionale. Quindi devi giocare su quello che puoi far immaginare all'audience.
1: È vero,
0: quindi è molto
1: anche
0: bella per questo.
1: No, anche a me. Adesso non so commentarti questa di Diesel, ma in ogni caso è vero che qui parliamo di esperienze, quindi questo pop-up rappresenta veramente il culmine della campagna sull'esperienza, perché giustamente anche io me lo sono sempre chiesto, soprattutto con tutte le pubblicità di Dior o di Chanel numero 5. Dici, ma come fai? Cioè, di solito io sono abituato nelle pubblicità, devi far vedere, esaltare il prodotto. Ecco, questo è il classico esempio in cui per necessità non lo puoi fare, a parte che poi non è nemmeno vero, perché in alcuni casi abbiamo anche parlato di alcune pensiline, ti ricordi?
0: Sì,
1: pensiline dove, no, però lì forse era McDonald's che sentivi il profumo,
0: il marketing olfattivo funziona.
1: Sì, però in televisione è,
0: cioè,
1: impossibile.
0: Te il tuo prodotto lo puoi far vedere,
1: esatto,
0: e lo puoi raccontare in un video anche su YouTube o altro, ma è un profumo.
1: No, quindi effettivamente questi tentativi, queste esperienze chiaramente che loro fanno, sono da una parte fanno di necessità virtù, dall'altra veramente è uno sforzo molto importante, perché devi trasferire un'aspirazione su un profumo che non puoi far sentire.
0: E comunque
1: sentire.
0: Alessandro Musumeci si è vestito da Johnny Depp, e non voglio citare marche di profumi.
1: Esatto.
0: Ma che mi dici
1: veramente
0: tu?
1: I baffetti ce l'hai tu. Allora, io ti parlo di Spotify.
0: Oh.
1: Spotify presenta Fanne una playlist.
0: Bello,
1: è una
0: campagna
1: anche a me piace molto. Una campagna italiana firmata Acne che invita a fare ciò che milioni di persone fanno già ogni giorno: condensare momenti della propria vita in una playlist. L'idea è che ogni momento della vita possa essere cristallizzato in una playlist. La fine di una storia, un viaggio, un trasloco, la pianificazione è veramente completa, perché integra autovom, quindi affissioni, social, digital e anche un TVC e anche su radio. Quindi diciamo che la mossa è veramente astuta, perché non promuove una feature ma nobilita un comportamento che per alcuni è già spontaneo e per altri, insomma, spinge a farlo diventare un rituale.
0: Io sono convinto che le playlist siano fondamentali, ne faccio diverse. Adesso ho iniziato, tu mi segui sul mio social privato, perché poi sono timido, quindi le faccio in privato. Ogni tanto lancio una playlist dedicata ad un anno degli anni 90, proprio nostalgia marketing personale.
1: Bellissimo.
0: E quindi no, mi piace assolutamente l'idea delle playlist. Credo che i brand dovrebbero essere più attivi a fare le playlist. Sai che quale brand ha fatto un'operazione intelligente? Ne abbiamo credo parlato forse qui. Barilla aveva fatto le playlist, ha fatto perché ci sono ancora su Spotify, le playlist musicali che accompagnano il tempo di cottura della pasta.
1: Geniale.
0: Quindi, ti ricordi, è una cosa molto geniale. Non so se l'avessero fatta direttamente con Spotify, questo mi scuso non con i nostri ascoltatori, non me lo ricordo in questo momento, però le playlist secondo me i brand dovrebbero
1: anche
0: usarle.
1: Vabbè, non è solo Barilla, adesso è sempre solo Barilla.
0: Ma anche
1: io l'ho fatta, io ho fatto la playlist della felicità. Ma le cose che faccio io non vanno a niente.
0: Vabbè, ma non è che possiamo parlare delle cose che. Allora parliamoci delle cose nostre.
1: Andate su Spotify a vedere la playlist della felicità.
0: Andate su Spotify. Che canzone c'è dentro?
1: Insomma, ce ne sono diverse.
0: Albano e Romina?
1: Si parte da lì.
0: Allora, io invece ti do una notizia sul cinema. Tu ci vai al cinema, Alessandro?
1: Ma ogni tanto, non spessissimo.
0: Allora, qui bisogna fare proprio una difesa delle sale cinematografiche. UCI Cinemas lo fa, difende la sala nell'estate dello streaming. UCI Cinema è un circuito che parte di Odeon Cinemas Group. Ha lanciato la campagna integrata Le emozioni sono più grandi al cinema, che valorizza la sala come il modo ideale per vivere al massimo l'estate, con emozioni amplificate dal grande schermo. Il posizionamento è chiaro: nella stagione storicamente più debole per l'esercizio cinematografico, il brand sposta la promessa dal contenuto all'esperienza, dal film all'emozione condivisa, provando a sottrarre la sala alla concorrenza del divano climatizzato e delle piattaforme. È la stessa strada scelta di recente da The Space con Taika Waititi. Credo che si dice così, non lo so, avrò sbagliato la pronuncia. Che cosa ne pensi? Bello, dobbiamo difenderle le sale cinematografiche. Però mi viene in mente una cosa: io mi ricordo che quando eravamo bambini, ma ancora adesso, per esempio, in Romagna lo fanno in tante parti, d'estate facevano il cinema all'aperto e davano magari dei film che erano già usciti durante l'inverno, li replicavano al cinema all'aperto. Non so se ti è mai capitato di andarci.
1: Ma certo che mi è capitato, che domande. Cioè, andavo sempre, ma di fatto credo che ci siano ancora queste rappresentazioni estive. Io però credo, Davide, che una volta che la gente si impigrisce, è difficile poi cambiare le abitudini. Cioè, il cinema finora cosa ha fatto? Insomma, non è che abbia fatto tanto per dire: ehi gente, guardate che al cinema c'è un'esperienza che a casa non trovi. E quindi queste piattaforme, Netflix eccetera, hanno proliferato, insomma, perché la gente, insomma, sta a casa, a proprio divano, climatizzato, ma anche al cinema è climatizzato, e al cinema c'è un qualcosa che è molto diverso da casa. Uno, l'esperienza è notevolmente migliore, e questo è evidente. Due, puoi socializzare, cosa che invece a casa stai da solo con la famiglia. Quindi, secondo me, qui in questo caso UCI Cinemas, ma tutte quante le catene di cinema dovrebbero valorizzare l'esperienza per far sì di dire: venite che al cinema accade qualcosa. Invece quello che accade è: stai lì, ti fai mezz'ora di pubblicità, e questo non è piacevole.
0: No.
1: Quindi secondo me le sale cinema dovrebbero, per invertire questa tendenza, fate qualcosa, fate tornare la gente al cinema.
0: Andiamo al cinema. Mi dai anche tu una notizia? Che notizia mi dai?
1: Allora, ti parlo di Dole. Conosci Dole?
0: Beh, le banane, la frutta, sì, assolutamente.
1: Dà alla frutta un gusto esclamativo.
0: Oh!
1: Dole Italia debutta con la sua prima campagna video digitale multisoggetto su piattaforme premium, portando online il concept Dole. La frutta Dole. La frutta col gusto esclamativo.
0: Bella, mi piace.
1: Con pianificazione di Mamma Mia Company. La notizia sta nel gesto strategico. L'ortofrutta, categoria a bassissima marca e comunicazione quasi assente, sceglie il linguaggio del digital video e un'esclamazione onomatopeica come asset distintivo, puntando sulla memorabilità sonora e la leggerezza per costruire brand dove di solito, insomma, comanda più che altro il prezzo a scaffale. Se ci pensi, Davide, è già un percorso battuto con da Chiquita, insomma, in tempi passati. Quindi come la vedi, insomma, una categoria che
0: ti faccio una domanda,
1: è una commodity.
0: Allora, ti faccio una domanda, perché mentre tu leggevi la notizia, mi hai proprio da quello che hai detto mi è venuta in mente una cosa. Ma io, quando vado a fare la spesa al supermercato, non guardo mai la marca della frutta, guardo l'origine di provenienza, perché mi interessa che sia una frutta prodotta, cioè coltivata in Italia. non ho mai fatto caso alla marca della frutta che sto acquistando. Tu ci fai caso alla marca della frutta?
1: Ma dipende, dipende. Allora, laddove, allora ti dico, a parte che la notizia l'ho letta io, avresti dovuto rispondere tu, ma vabbè, non fa niente, dai, siamo tra amici. Comunque, accetto volentieri di fare ancora il lavoro io. No, la questione è che laddove la marca ha lavorato per elevare il proprio brand, prendi Chiquita, io ci faccio caso. Io ci faccio caso, anche Orsero, no?
0: Certo.
1: Io ci faccio caso quando c'è il bollino e quindi quando quella banana o quella frutta ha quel marchio lì. Ti faccio un esempio, le mele ci faccio caso quando hanno il bollino. Quindi io credo che tendenzialmente uno prende la frutta così come viene, ma laddove il brand ha lavorato nella costruzione e nel posizionamento della propria marca, insomma, io personalmente ci faccio caso. Poi chiaramente non è che ci può essere solo il bollino, ma anche l'origine. E fammi dire, la qualità è fondamentale.
0: Sì, no, vedi, però vedi, qua ci siamo in due, abbiamo proprio due tipologie di acquisto differente. Cioè, tu guardi anche la marca oltre che l'origine, io invece guardo solo l'origine. Questo secondo me è un tema interessante. Mi sono sempre chiesto, ma quanti guardano la marca della frutta? E in realtà siete tanti.
1: Possiamo fare una survey su Instagram.
0: Possiamo fare una survey su Instagram, ma nel frattempo io direi, ti piacciono i Foo Fighters?
1: Tantissimo.
0: E allora ascoltiamoci i Foo Fighters, va?

0: Questo era Learn to Fly dei Foo Fighters sulle frequenze di Giornale Radio, la radio libera di informare. 5 luglio, domenica, marketing con vista Sunday Show, in ascolto Davide Schioppa, Alessandro Musumeci in cabina di regia, Elisa Cabrini e il nostro nuovo amico Samuele, che è in formazione qui negli studi di Giornale Radio. E adesso ci siamo inventati, mentre andava la canzone, noi abbiamo veramente tante notizie oggi, ma proprio dopo vi faccio le foto e ve le pubblichiamo su Instagram, perché chiediamo ai nostri ascoltatori di seguirci anche su Instagram, no?
1: Assolutamente.
0: Giusto? Allora, ripiloghiamo un attimo: iscrivetevi alla nostra newsletter su marketingconvista.com, seguiteci su Instagram, seguiteci su LinkedIn, cercate Marketing con Vista, scriveteci delle mail con le vostre segnalazioni a marketingconvista@gmail.com e soprattutto, se vi siete persi questa trasmissione, andate su giornaleradio.fm, nella sezione programmi. Cosa devono fare? Devono scrollare tutti gli altri programmi,
1: devono trovare le nostre,
0: due belle facce e ascoltarci direttamente on demand, quindi nella versione podcast.
1: Che adesso tra 10 minuti Samuele caricherà.
0: Samuele,
1: e se non lo fa tra 10 minuti gli tagliamo le mani.
0: Gli tagliamo le mani. Però che cosa è successo? Noi stavamo qui che stavamo scegliendo le notizie, perché sono veramente tante e poi veramente ve lo testimonieremo. Ma ci siamo detti, noi durante la settimana, quando cazzeggiamo ci mandiamo dei messaggi su Instagram, come fanno tutti quanti gli amici. Però vedete, noi anziché scriverci di cose tipo sulla Roma, siamo tutti e due tifosi della Roma o altro,
1: anche dai,
0: ogni tanto sì, ma ci scambiamo
1: del
0: post sul marketing e sulla comunicazione.
1: Quindi possiamo fare una nuova
0: gente
1: rubrica
0: insana,
1: cioè facciamo una nuova rubrica,
0: apriamo i cellulari
1: Instagram marketing
0: perché c'è una rassegna stampa anche da lì, quindi abbiamo
1: marketing
0: detto
1: con vista su Instagram,
0: apriamo i nostri cellulari e vediamo cosa ci siamo scambiati in settimana.
1: Esatto.
0: Allora vai Ale, tu che cosa mi hai mandato?
1: Allora ti parlo di Ronaldinho, che sbarca ufficialmente al Ravenna come socio e giocatore, pensa a 46 anni, con l'obiettivo di segnare il suo ultimo gol. La leggenda brasiliana salterà il ritiro, ma sarà presente il 21 agosto e giocherà almeno una partita ufficiale. Il club romagnolo sarà il primo a vestire il brand R10, guarda caso un brand di magliette, e la maglia da collezione è già acquistabile online a 129 euro. Quindi in realtà noi ci siamo scambiati questa notizia, Davide, non per il discorso calcistico di Ronaldinho, ma perché questo arriva, 46 anni, diventa socio della squadra che, guarda caso, adesso non la conosceva nessuno, in Ravenna diventa popolare.
0: Vabbè, ci ha giocato Bobo Vieri in Ravenna.
1: Sì, vabbè, però che c'entra, non, insomma, diventa veramente protagonista, e questa maglietta a 129 che sono sicuro andrà a Ruba. Come ne pensi?
0: Ma allora, sono sicuro anch'io, Ronaldinho è una star mondiale del calcio. Io ho letto un'intervista da Riedo Braida, che è credo il direttore generale del Ravenna, e lui dichiarava: attenzione, non aspettatevi che Ronaldinho possa essere un nuovo giocatore del Ravenna. Sì, è vero, ha firmato, ma farà soltanto un'esibizione, perché non è più un calciatore, ha 46 anni. E stesso Riedo Braida ha dichiarato: questa operazione è una pura operazione di marketing, e proprio per la parte dello sponsor tecnico delle magliette, questa parte qui. Quindi chapeau a Ravenna, che milita in Serie C. Aspettiamo il Ravenna in Serie A. E Burdel, vi aspettiamo in Serie A. Si dice così in Romagna. E chapeau, bravi loro, bravo Ronaldinho. Insomma, c'aveva bisogno di soldi Ronaldinho, secondo me. Io te ne leggo un'altra. Me l'hai mandata sempre tu questa, però me ne approprio. E ci avete fatto caso che il lusso è sempre più invisibile? Io su questa cosa mi piace tantissimo. Cioè, il lusso deve essere qualcosa che non si ostenta, e Prada in questo è maestro. Se prendete dei capi firmati Prada, il logo di Prada sta diventando praticamente invisibile, è un triangolino al contrario, quindi con la punta verso il basso, che viene cucito sui vari capi d'abbigliamento, se in pelle o altro, sta diventando sempre più piccolo ed è scomparsa la scritta Prada. Ale, il lusso è invisibile agli occhi.
1: Beh, l'abbiamo detto più volte. Allora, invisibile agli occhi di chi, insomma, non ha bisogno di ostentare. Ecco, secondo me lì possiamo dire che i marchi premium, i marchi di lusso, si stanno un po' dividendo, no? A seconda del posizionamento. Cioè, se in questo caso tu ti stai rivolgendo a chi? A qualcuno che vuole un bene di lusso, ma non ha bisogno di ostentarlo, di far vedere agli altri: guarda che io ho questo, insomma, queste possibilità. Dall'altro lato invece, oggettivamente stiamo osservando altri brand sempre di lusso che invece il loro logo lo amplificano dappertutto praticamente, e lì chi è che vai a prendere? Vai a prendere qualcuno che ha la possibilità, ma che magari ha fatto, non lo so, fammi dire, un'ascesa sociale, chiamiamola così, e quindi insomma i poveri arricchiti, insomma, per dire, no?
2: Poi ci sono quelli che vengono in studio con le polo, con il brand di cui sono direttori marketing, ma che lo ostentano.
1: Quello è per vendere, attenzione, non è che io l'ho comprata, quindi quello è per vendere, in questo caso sto vendendo.
2: Va bene, senti, ma ce n'è una che mi sembra particolarmente golosa, di quelle che mi hai mandato tu.
1: Ma sì, perché parliamo di, in questo caso, di Bulgari, che, beh, tu sai che Bulgari ha anche degli hotel, dei, sì, insomma, dei ristoranti, quindi comunque collega la vendita di gioielli anche a delle experience differenti su altri campi. Ecco, adesso mi è capitata questa notizia che ti ho trasferito su questi gelati, il gelato Bulgari, quindi praticamente all'interno di questi hotel Bulgari.
2: Prezioso, un gelato prezioso.
1: Praticamente preziosissimo, con la cialda, proprio con serigrafata la scritta Bulgari, e insomma, quindi anche il lusso può entrare in un campo, insomma, molto mainstream, come può essere quello del gelato, o viceversa, un'abitudine quotidiana d'estate come mangiare un gelato la si può arricchire di contenuto, come può fare in questo caso Bulgari.
2: Ma quanto costerà una cialda, un biscotto cialda di Bulgari? Quanto costerà?
1: Ma il giusto, non cominciamo.
2: Qual è il giusto?
1: Ma il giusto, perché stai mangiando un gelato Bulgari. Non cominciamo come quelli che mettono su Instagram gli scontrini. Ma guarda, sai, sono andato a Venezia, a Piazza San Marco, e mi hanno fatto pagare 10. Ma non ci andare.
2: Bravo,
1: non ci andare. Costerà il giusto.
2: Perché ti sei attaccato una cialda con lo scotch dietro la maglietta?
1: No, costerà in coerenza col posizionamento. Punto, dai.
2: Allora, sulla notizia dei gelati Bulgari,
1: andiamoci a mangiare
2: un gelato questa domenica mattina, che ne abbiamo bisogno. Allora, care ascoltatrici, cari ascoltatori, purtroppo Samuele ci dice che il tempo a nostra disposizione è terminato anche questa domenica mattina, quindi noi vi dobbiamo salutare. Vi diamo appuntamento a domenica prossima, poi ce ne andiamo in vacanza un po' anche noi, però domenica prossima siamo qui con voi. Scriveteci marketingconvista@gmail.com. Alessandro, come li salutiamo i nostri ascoltatori? Restate sempre
1: curiosi.
2: Ciao.

0: quando ci fa sentire bene. È amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
2: Non sai ancora dove andare in vacanza? Italia? Estero? Mare? Montagna? Il dubbio è grande. Ma almeno su una cosa puoi stare tranquillo. Giornale Radio viene con te. In tutta Italia, ogni giorno, con notizie, aggiornamenti e approfondimenti. Ci trovi anche a Ibiza, a Formentera e nel Canton Ticino. E in tutta Europa puoi ascoltarci sul canale audio Hot Bird, 13 gradi est. Porta Giornale Radio sempre con te. Scarica l'app ufficiale di Giornale Radio su smartphone, tablet, smart speaker e su tutte le principali piattaforme digitali. Parti tranquillo, la tua estate è salva. Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Sono le 10 e 2 minuti.
4: Giornale Radio News.
5: Bentrovati su Giornale Radio, subito i titoli. Stati Uniti più grandi che mai. In una celebrazione complicata dal maltempo, il presidente Trump pronuncia il discorso per i 250 anni dalla dichiarazione di indipendenza. Davanti ai migranti l'Europa ha una responsabilità epocale, così Papa Leone XIV a Lampedusa per una visita pastorale sulle orme di Bergoglio. Tra lutto e rabbia, Teheran vanno avanti, funerali solenni di Ali Khamenei, assente il figlio e successore Mojtaba. Formula 1, Antonelli domina il sabato di Silverstone a Wimbledon, ok, Cobolli e Paolini, mondiali di calcio, Francia e Marocco ai quarti.
4: Giornale Radio News.
5: Ben trovati su Giornale Radio Studio, Daniela Ubaldi dagli Stati Uniti, Manuela Cavalieri per lo sport, Gerardo De Vivo. Donald Trump celebra l'America dei 250 anni, la nazione più straordinaria mai esistita. A Washington il presidente esalta un paese che assicura sta meglio che in qualsiasi altro momento della sua storia. La parata del 4 luglio cancellata per il caldo, il National Mall evacuato per temporale. Poi il discorso e lo spettacolo dei fuochi d'artificio per l'Independence Day. La corrispondente dagli Stati Uniti.
6: La nazione più straordinaria mai esistita sulla faccia della terra. Donald Trump ha dovuto aspettare che il cielo concedesse una tregua prima di pronunciare il discorso con cui ha impresso il suo marchio sulle celebrazioni per i 250 anni dell'indipendenza americana. Oggi stiamo meglio che in qualsiasi altro momento della nostra storia, ha assicurato. La giornata era cominciata con una rinuncia pesante, la National Independence Day Parade cancellata per il caldo estremo. Nel pomeriggio poi la pioggia, il Secret Service ha ordinato l'evacuazione del mall e migliaia di persone hanno cercato riparo nei musei e negli edifici federali. Dopo una lunga attesa i cancelli sono stati riaperti e il presidente ha raggiunto il palco. Nel suo discorso ha celebrato la forza, la libertà e l'eccezionalismo americano, esaltando l'economia, la potenza militare e le radici cristiane della nazione. Poi lo spettacolo. 850.000 effetti pirotecnici hanno illuminato il Lincoln Memorial, il Washington Monument e il profilo della capitale. Il più grande show di fuochi d'artificio mai organizzato a Washington. Da Washington per Giornale Radio, Manuela Cavalieri.
5: Messaggi di saluto per il 4 luglio da tutto il mondo. Per il presidente Mattarella i valori del 1776 sono patrimonio dei popoli liberi e la tutela dello Stato di diritto è pilastro delle nostre democrazie. Il ministro degli esteri italiani presente a Villa Taverna per i tradizionali festeggiamenti ha sottolineato i rapporti di solida amicizia tra i due paesi. Significativa anche la telefonata del presidente russo Putin, che ha dichiarato la disponibilità di Mosca a una soluzione diplomatica del conflitto conflitto con Kiev alle condizioni definite ben note. C'è una prospettiva concreta per la fine della guerra, ha detto in un'altra telefonata al tycoon lo stesso leader ucraino Zelensky. 4 luglio, fortemente simbolico anche per Papa Leone XIV, che ieri ha compiuto una breve visita pastorale a Lampedusa, isola emblema dei disperati viaggi alla ricerca di un ingresso in Europa. Migranti vittime di decisioni mancate, ha ricordato in diversi incontri della mattinata e nella messa davanti a 4.000 persone, dove, ha detto, davanti al fenomeno migratorio, l'Europa chiama emblema dei disperati viaggi alla ricerca di un ingresso in Europa. Migranti vittime di decisioni mancate, ha ricordato in diversi incontri della mattinata e nella messa davanti a 4.000 persone, dove, ha detto, davanti al fenomeno migratorio, l'Europa è chiamata a una responsabilità epocale.

0: lavorando per lo sviluppo, così che nessuno sia costretto a emigrare.
1: A Teheran, secondo giorno di commiato in memoria della guida suprema Ali Khamenei, ucciso lo scorso 28 febbraio nel raid israelo-americano che ha dato inizio al conflitto e in cui morirono anche 4 membri della sua famiglia. Presenti nell'affollata adunata nei pressi della grande moschea, 3 figli, ma non Mojtaba, il suo successore. Domani è prevista la cerimonia solenne e una processione nella capitale, giovedì la tumulazione nella località di origine. In gravi condizioni all'ospedale Niguarda il 55enne colpito ieri mattina senza apparente motivo da un giovane di 22 anni che gli avrebbe inferto una ventina di coltellate prima di essere bloccato dagli avventori egiziani di un bar dove è avvenuta l'aggressione. È mistero sul movente, i due a quanto pare non si conoscevano. Il giovane aggressore è nato a Conegliano Veneto da genitori gambiani che avevano detto di aver perso i suoi contatti da una settimana. Ultimo da record, ieri sera a Roma Tor Vergata si è accesa per il concerto evento dell'estate. In 250.000 sono accorsi per partecipare ad una festa della musica che si è conclusa con i fuochi d'artificio. Largo ai giovani l'affettuoso post di Vasco Rossi, che incorona ufficialmente ultimo, capace di battere il precedente record di 230.000 presenze nel 2017. Formula 1 e tennis, italiani in evidenza in Inghilterra. Silverstone, Antonelli si prende pole sprint a Wimbledon. Cobolli e Paolini vanno agli ottavi. Ai mondiali di calcio il primo quarto di finale sarà Francia-Marocco.
2: Prima la sprint, poi la pole, chi mi piglia tutto. Nella gara veloce il bolognese della Mercedes lascia la sua firma a metà dei 17 giri in programma con un secco sorpasso su Hamilton, che chiude secondo davanti a Norris, Russell e Leclerc. Il leader del mondiale guadagna così punti sui rivali che oggi saranno dietro di lui nella griglia di partenza del Gran Premio di Gran Bretagna. 73 anni dopo il mitico Alberto Ascari, Antonelli riporta il tricolore in pole a Silverstone. Bene le Ferrari, seconda e terza in griglia con Leclerc ed Hamilton. Quarto al via Russell con l'altra Mercedes. Da Silverstone a Wimbledon per il sabato in chiaroscuro degli azzurri, KO Sonego con Fritz e Berrettini al quinto set con Dimitrov. Bene Cobolli che batte in rimonta al quinto set Kachanov e accede agli ottavi, che oggi vedono Jannik Sinner contro il giapponese Mochizuki. Ottavi centrati tra le donne da Jasmine Paolini, che liquida in due set Saccari. Ed è agli ottavi anche il mondiale di calcio. La Francia fatica contro il Paraguay ma vince 1-0 con un rigore di Mbappé. Nei quarti affronterà il Marocco, avanti con un netto 3-0 sul Canada. Per Giornale Radio, Gerardo De Vivo.
1: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: 7 giorni, un'infinità di notizie, una sola domanda: cosa sta succedendo realmente nel mondo? L'Italia, i grandi fatti internazionali, le storie che cambiano il nostro tempo. La domenica si ferma il rumore e comincia il racconto, per comprendere meglio il presente e guardare con più chiarezza la settimana che arriva. Questa è Domenica Specialmente.
4: E allora partiamo con questa Domenica Specialmente, oggi 5 luglio, Lapo De Carlo, Maurizio Mannoni. Ciao Maurizio, ben trovato.
5: Ciao Lapo, ciao, buongiorno a tutti.
4: E contrariamente a quello che facciamo normalmente, oggi con l'ospite subito pronta in battuta, perché con noi c'è Serena Dandini. Allora Serena, ben trovata a Giornale Radio.
6: Salve, buongiorno a tutti e tutte, Maurizio.
5: Ciao,
6: bello.
5: Serena.
6: Anche se solo via etere. Rivederci, risentirci.
5: Risentirci, dopo tanto tempo. Ma insomma, dai.
6: Noi eravamo compagnucci di scuola, capisci?
5: Senti Serena, no, diciamo, ti diamo la precedenza un po' perché lo meriti, ma anche perché ti abbiamo strappato al tuo tour trionfale in giro per l'Italia tra un treno e l'altro. A proposito, stai attenta perché ho letto che c'è l'Italia ancora divisa in due nel trasporto ferroviario.
6: Figuriamoci,
5: Firenze.
6: Sempre pronto un carretto con l'asino.
5: Eh sì, perché insomma, montare sui treni in questa fase. È veramente un'avventura.
4: Beh, 6 ore per arrivare da Roma a Milano in un treno che normalmente ne compie 3, quindi il doppio della distanza.
5: Sì, sì,
6: record,
5: sì.
6: No?
4: Sì, esatto.
5: Vabbè, ma il nostro ministro dei trasporti è in tutt'altre faccende affaccendato.
6: Sì, c'è molto da fare, dai.
5: Senti,
6: è un po' di strano, si può dire, no?
4: Sì, decisamente.
5: Sì, sì, beh, certo. Serena, allora, stai girando l'Italia e ti stanno tributando un

0: oltretutto un grandissimo affetto, riconoscimenti per questo tuo ultimo libro, Paura non abbiamo, e le donne che hanno fatto la Repubblica, diciamo un tributo assolutamente meritato, perché il libro è molto bello, molto toccante, molto importante, ecco, è un termine che diciamo non usiamo spesso quando parliamo di libri, purtroppo, no? Libri importanti non ce ne sono tanti, non ne vengono pubblicati tanti, questo senz'altro lo è, ma sei contenta, no, di questa, di questo affetto che trovi, no, in giro per l'Italia, ovunque, sì, grandi città, veramente, piccoli paesi?
1: Intanto grazie di tutte queste che dette, insomma, da te e da voi mi fa molto piacere. No, io me sono sbalordita, perché poi sai, quando scrivi nel chiuso della tua stanzetta, io avevo questa urgenza, anche un po' di rabbia, perché molte di queste storie che io racconto con passione erano sconosciute, molte delle donne che hanno fatto la Repubblica a partire dalle madri costituenti sono rimaste invisibili, come se fossero state così ornamentali, e invece ho scoperto che hanno con le unghie e con i denti combattuto i diritti che noi abbiamo oggi, sono grazie a loro che hanno inserito paroline magiche veramente negli articoli della Costituzione, quindi non erano per niente da dimenticare, e quindi un po' di rabbia ti viene, no, in questo caso, e quindi quando scrivi nel chiuso della tua stanza non ti rendi bene conto, poi quando sono uscita e ho cominciato a presentare il libro mi sono resa conto della forse anche necessità, del bisogno intanto di un confronto su queste storie e su come è come sia un periodo così duro e difficile dove veramente in realtà abbiamo paura. Il titolo è anche un titolo un po' scaramantico, no, Maurizio? Il desiderio di rimettere in circolo una passione e di capire che questi diritti che noi abbiamo non sono caduti dall'alto, ma ci sono state delle donne e uomini che hanno combattuto, e quindi dobbiamo difenderli con le unghie e con i denti, insomma.
0: Cosa questo, sì. Questo è il messaggio di fondo di questo tuo libro. Erano 21 in questa piccolissima pattuglia, no, di fronte alle madri costituenti, di fronte a 556 maschi, pensa, no?
1: Esatto.
0: Quando ci si pensa, dai, che entrano in quest'aula e vedono questa massa di uomini, pensa come si sono...
1: No, e poi loro venivano, siamo nel 46, no? Sono donne che venivano dal ventennio fascista, da un regime e una dittatura che oltre a tutto quello che sappiamo che ha fatto aveva messo le donne, diciamo, come cittadine di serie Z, nel senso che dovevano essere fattrici per di riproduzione, ma ogni sogno, incentivo, talento veniva disincentivato durante il fascismo, addirittura, per dire, tra le tante cose, le tasse universitarie, le ragazze vennero raddoppiate, no? Questo per farti capire quanto non, no, era disincentivato ogni istruzione, ogni desiderio fuori dal focolare. Quindi erano donne che avevano combattuto, molte di loro avevano fatto il confine, la prigione, erano state torturate, avevano studiato di nascosto, e quindi arrivano a testa alta, e le cronache del tempo, questo anche fa un po' fa sorridere, ma ci fa capire il paese, che, no, il nostro DNA, dicevano, ah, come una sfilata di moda, parlavano dei vestiti che indossavano come se fossero, no, e poi rassicuravano il pubblico dicendo sono tutte buone madri di famiglia, non fumano,
0: sì,
1: c'era,
0: sì,
1: come una paura, no? Di questo.
0: È così.
1: E facevano bene avere un po' paura, perché in realtà hanno combattuto per mettere molte cose importanti negli articoli della Costituzione.
0: Glapo.
2: Io volevo fare una domanda a Serena Dandini. Il titolo del libro, diciamo, che richiama il canto delle mondine, che è un mondo di fatica, di solidarietà che sembra lontanissima. Se dovessi scegliere una delle 21 madri costituenti, come, se vogliamo dire, oggi si usa l'influencer di vita per una ragazza di 20 anni di oggi, ecco, chi sceglieresti e quali lezioni pensi che sia la più urgente da tramandare?
1: Beh, guarda, è molto difficile, una classica domanda difficilissima.
2: Certo, se no non la facevo.
1: Più bene mamma e papà, ma invece no. Però io penso, per esempio, tra le tante storie che sono importanti ripercorrere, perché io, insomma, la mia è una genealogia affettuosa, no? Io non penso che la memoria sia un esercizio retorico e polveroso, ma ci serve a capire, intanto, se capiamo chi eravamo, capiamo chi siamo, ma soprattutto chi non vogliamo mai più essere per nessun motivo al mondo. E per esempio tra loro Teresa Noce, una figura straordinaria, che ha scritto, ecco, un articolo nel 1900, che poi ha avuto traversie tremende durante il fascismo, quando è stata finalmente libera eletta nella sua permanenza nel Partito Comunista, perché purtroppo carrollato del fascismo, il patriarcato è rimasto in ogni schieramento, ahimè, e io lo racconto bene nel libro, nel senso sono state avversate molte dai loro partiti stessi, perché avevano delle belle buone lingue, come dice la canzone, e non stavano zitte. Teresa Nocci ha scritto nel 50 un articolo molto bello che si chiama Imparare a dire no. Ecco, questo secondo me andrebbe adottato nelle scuole, perché è proprio la chiave dell'emancipazione di ragazzi e ragazze, ma specialmente poi delle ragazze, imparare a dire no quando è lesa la tua dignità, no? Quando vengono infrante le tue velleità, imparare a dire no al marito, al capo ufficio, al capo di partito, cioè avere questa forza di alzare la testa e difendere, no? le tue idee. Quindi questo, per esempio, lei andrebbe veramente ristudiata. Non so se Valditara potrà mettere nei programmi scolastici un articolo di Teresa Nocci.
0: Lo farà senz'altro.
1: Dimmelo te che sei più addentro alle segrete cose della politica contemporanea.
0: No, guarda, diciamo, ho smesso da un po', ma insomma, però la cosa molto interessante, importante, che tu sottolinei è che queste 21, questa piccola pattuglia, insomma, ha fatto quello che ha potuto con grande forza, coraggio, passione, ma diciamo, di fronte a un battaglione di 556 uomini, no, hanno fatto quello che hanno potuto, appunto, ma hanno inciso ad esempio sulle parole, no? Che tu sottolinei questo fatto, alcune parole sono veramente importantissime, sono parole chiave, ad esempio il fatto di aver inserito nell'articolo 3, no? L'Italia, no? È un paese sul sesso, non mi ricordo chi era stata, forse
1: sono uguali, no? Davanti alla legge,
0: sì, i cittadini sono uguali di
1: cultura e religione, non c'era senza distinzioni di sesso.
0: Esatto, perché no, gli maschi pensavano, ma che importanza ha, è chiaro, no? Se sono tutti uguali non c'è bisogno di specificare, no? Invece...
1: Lina Merlin era la più grande delle costituenti, si batté come una tigre per aggiungere questo senso di distinzioni di sesso, perché dicendo che questo maschile sovrasteso tutti i cittadini sono uguali, no? Ci aveva sempre un po' fregato, diciamoci la verità, e fa l'esempio di Olympe de Gouges nella rivoluzione francese, no? Che aveva fatto la carta della donna e della cittadina e chiedeva il diritto di voto alle donne ed era stata ghigliottinata, quindi la carta dei diritti dell'uomo era dell'uomo ma non anche della donna. Quindi con questo esempio molto forte alla fine riuscì a fare, e questo senza distinzione di sesso ha permesso poi, come altre paroline inserite a forza, di fare ricorso alla Corte Costituzionale per abolire quella legge che non permetteva alle donne di fare le magistrate, i prefetti, i giudici. Pensate, fino al 1963 abbiamo dovuto aspettare, perché, e poi una giovane appena laureata in giurisprudenza, mitica Rosa Oliva, tuttora novantenne, lucida e impertinente, fece ricorso alla Corte Costituzionale proprio attaccandosi a quel senso di distinzione di sesso e vinse. E quindi nel 60 questa venne, nel 63 finalmente abolirono quella legge che era liberticida, no? E misogena, che non permetteva alle donne. Ma tu non hai idea quanto hanno difeso questo, no? Per dire baluardo anche i nostri padri costituenti, dicendo perché le donne in quei giorni sono isteriche, prive di senno. Allora una giovanissima Teresa Mattei, 26enne, madre costituente, diceva: ma lo sa lei che certi uomini tutti i giorni del mese sono privi di senno e un po' isterici? E purtroppo abbiamo degli esempi anche oggi.
0: Ecco, guarda quello che sta dall'altra parte dell'oceano.
1: Esatto.
2: Ecco, poi tanto.
0: Senti, Lapo, sto cercando di trattenere il più possibile Serena, magari mi faccio perdere anche il treno.
2: No, infatti non volevamo, infatti, visto che. No, meno male. Ecco, l'importante è che Serena Dandini, per cortesia, non poi non perda il treno perché vuole rispondere alla domanda. Quindi, magari, ecco, Serena, ti posso fare un'ultimissima domanda, un minuto,
1: sì,
0: e poi
1: ti
0: liberiamo.
1: Gran
0: no, ma poi anch'io gli devo fare un'altra, perché.
2: Allora falla tu prima, perché io la chiudo, perché poi la mia è proprio di chiusura.
0: La tua è di chiusura. Insomma, perché ritrovarci io e te davanti a un microfono, seppure a distanza, Serena, mi fa ricordare tempi passati, tanto tempo fa, quando militavamo in una tal televisione, in una tal rete, che è scomparsa.
1: Ti sembra di ricordare, no?
0: Ti sembra di ricordare. Ecco, insomma, che effetto ti fa questa Rai che, no, adesso è in atto una battaglia, l'ennesima battaglia delle Meloni, vedo che c'è anche una campagna contro, per ricordare il Rai 3 di un tempo, insomma, che effetto ti fa? Insomma, a me fa un po' di così, un po' di tristezza, ma insomma,
1: la sensazione è un grande spreco, perché voglio dire, quando tu hai talenti, passioni, in realtà un grande laboratorio come un centro sperimentale, no? di ricerca, buttarla a mare così è comunque uno spreco economico anche, no? Nel senso, a parte di mancanza di rispetto per il pubblico, perché comunque stiamo parlando dovrebbe essere la prima azienda culturale del paese, quindi comunque dovrebbe rispecchiare, no? Tutte le istanze, le differenze, le sfumature di pensiero di cittadini e cittadine, e quindi questa omologazione, anche questa così scelta un po' al ribasso, per la paura, appunto, qua torna, vedi, il concetto di paura, di chissà che, quando secondo me poi invece la libera espansione delle idee ha sempre portato la creatività a progredire, mai, no, a regredire. Quindi questo lavorare sempre un po' sulla propaganda, no, per accontentare i pochi che hanno magari votato, e quindi non tutti i cittadini. C'è un bellissimo esempio nel libro di un personaggio come Tigran Selmi, che non era madre costituente, però era una grandissima statista democristiana cattolica, eppure come ministro della salute ha firmato la legge sull'interruzione di gravidanza, no? Dimostrando che quella è la dimensione di come si deve governare un paese, un ente culturale, no? Guardando a tutte le stanze, e non solo a chi magari si può confermare la poltrona, insomma.
2: Certo. Allora, Serena Dandini con noi stiamo salutandola, ma l'ultimissima domanda è se c'è una scoperta storica, magari un aneddoto privato su queste donne che magari ti ha sorpresa durante le ricerche che hai fatto per fare questo libro, perché immagino che magari siano venute fuori molte cose, alcune le hai scritte, altre magari le hai dovute escludere per questioni di spazi o di altro.
1: E qui, piace, molte sono rimaste nella prima, perché io parlo delle costituenti, ma parlo anche di scrittrici,
0: sì, anche
1: pensatrici, filosofi, addirittura presentatrici televisive, autrici come Elsa Sanpò, a proposito della televisione, che perché ognuna di loro nel suo piccolo, no, ha messo una pietra per lastricare questa strada che oggi ci fa sentire libere, no? Ognuno ha fatto la sua piccola rivoluzione, tutte insieme, no? Hanno aperto nuove strade, anche, e per me Enza San Paolo è stato anche in televisione, perché è stata un po' la prima donna pensante,
0: sì.
1: Come dire, non la prima donna pensante, lo erano anche le altre, però l'immagine che della donna era in televisione era un pochino più ornamentale, e quindi parlo anche di lei come una piccola rivoluzionaria, perché fu la prima, no, a gestire un programma in prima persona alla pari degli uomini, e quindi poi avendola poi conosciuta negli anni dopo, eccetera, così mi ha fatto piacere farle questo omaggio, perché anche un po' di quelle donne pioniere anche lei un po' dimenticata, devo dire che è stato bello, perché poi in occasione del libro ci abbiamo mandato, ci siamo risentite ed è stata molto felice di riscoprirsi in queste righe, e penso che se lo meriti molto, come tanti,
2: certo,
1: che sono rimaste un po' invisibili.
2: Serena Dandini con noi, grazie Serena, perché davvero.
1: Ma grazie a voi.
2: Ecco, allora lo ricordiamo: paura non abbiamo, le donne che hanno fatto la Repubblica. E quindi
0: ciao Serena,
2: buon viaggio.
0: Un abbraccio.
1: Ciao Maurizio, grazie a tutti voi, un abbraccio.
0: Ciao.
2: Grazie, grazie. Allora Maurizio, abbiamo saltato una canzone, la mettiamo adesso, e poi tra poco torniamo con voi e iniziamo il nostro programma, che oggi in qualche modo ha avuto un inizio insolito, e tra poco inizieremo a guardare, a consultare e a fare realizzare la nostra prima pagina personale di questo 5 luglio. Adesso i Jet. Yeah!

0: Noi insieme qui a Giornale Radio Domenica, specialmente in onda ogni domenica per l'appunto dalle 10 a mezzogiorno con l'Apo De Carlo, Maurizio Mannoni, Antonella Zangaro. Oggi Antonella da Recco, perché occasionalmente, visto che abbiamo presentato i palinsesti di Giornale Radio, una grande festa in questi due giorni magnifici, abbiamo un po' stravolto anche la scaletta e tra l'altro Antonella sarà con noi nella parte finale del programma, dove andremo a fare un po' un affresco di quello che sta accadendo in Inghilterra, con particolare riferimento a Nigel Farage, che è la sua parabola discendente. Maurizio, prima di cominciare, anzi no, come prima, la cominciamo subito, abbiamo due minuti, ma ti chiedo subito la prima notizia che vogliamo mettere nella nostra prima pagina di oggi, di domenica specialmente.
1: Senti, dai, per importanza ce ne sono tante che poi scopriremo, ma la prima notizia che ti segnalo, mi riaggancio alla canzone che ci hai appena fatto sentire, perché c'è un fatto che mi ha veramente sconvolto e che testimonia la mia età, il fatto di essere uomo del secolo scorso, come dico sempre.
0: Sì.
1: I 250.000 al concerto di Ultimo a Roma è una cosa che mi ha lasciato
0: sconcertato.
1: Cioè, io penso che Beatles, Rolling Stones, Queen, Bob Dylan, non so, tutti quelli che vuoi insieme, per farne 250.000 a loro concerti, cioè, bisogna mettere insieme decine di loro concerti. Mm. 250.000 per Ultimo. Per carità,
0: sì, un po' ti lascia un artista perplesso, quantomeno.
1: Ma no, mi lascia ma sconcertato, forse è un termine sbagliato, ma mi fa riflettere sull'esigenza che hanno i nostri ragazzi di identificarsi comunque anche in un cantante, in un artista, e comunque ritrovarsi in eventi nei quali poter stare insieme, condividere delle cose, insomma. Certo, 250.000 è una cifra. Lui è arrivato in elicottero, forse non poteva fare altrimenti. Sì. Con questa
0: mi
1: folla
0: mi ricorda qualcuno giusto per
1: sì, vabbè, va quello.
0: Oggi la figura di Berlusconi viene evocata tra virgolette in un paio o tre notizie che in qualche modo lo evocano, ripeto, in modo anche se a distanza, ma fatto sta che comunque l'evento ha generato un indotto economico che è stato stimato intorno ai 90 milioni di euro per Roma. E diciamo che lui, il suo pubblico, Niccolò Morricone, che appunto è il vero nome di Ultimo, ha una fan base di, insomma, ragazzi che addirittura ieri si sono accampati in tenda a Tor Vergata diversi giorni prima del live, cioè diversi giorni prima. Pazzesco, una settimana per vedere un concerto praticamente.
1: Però insomma riporta anche un po' gli eventi della nostra gioventù, l'isola di Wight, no?
0: Sì, sì,
1: che sono rimasti nella storia.
0: Sì, io ne ho visti altri, ma certamente sì, questo è vero. Io forse il concerto che ho visto nella mia vita che è più importante, più divertente, è stato a Milano, i Genesis, nel 1985. Hanno fatti due concerti in due giorni perché c'era troppa gente, puoi immaginare. Però bene, allora Maurizio, facciamo così, adesso andiamo in pausa, torniamo con voi tra pochissimo e inizieremo la nostra, anzi avremo un'altra ospite poi più tardi, e poi avremo anche la nostra piccola rassegna stampa.
2: Giornale Radio.
3: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
4: Stanco della routine? Con Club Kuwait ti senti già al mare. Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con 25 litri ricevi il materassino gonfiabile Kuwait. Info e regolamento su kuwait.it. Kuwait. Muoviti più liberamente.
5: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli lo stile e l'affidabilità di Miles. Valigie e accessori da viaggio dal design italiano. Resistenti, leggeri e funzionali. Con Mans viaggi comodo, organizzato e sempre con eleganza. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
6: Mans, il viaggio inizia dallo stile.
7: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
8: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
7: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
8: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
9: Gruppo Next, Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche Pinoli. Gruppo Next, campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Cerchi un programma che ti faccia viaggiare tra arte, musica e spettacolo? Ecco Pillole, il format che ti porterà a scoprire il mondo della cultura, dagli artisti ai vinili che hanno fatto la storia, dal teatro alle mostre e alle serie TV. A guidarti in questo viaggio, Roberto Frangipane. Non perdere l'appuntamento con Pillole ogni sabato alle 15 e ogni domenica alle 18, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 10 e 33 minuti.
2: Giornale Radio. La radio libera di informare.
3: 7 giorni, un'infinità di notizie, una sola domanda. Cosa sta succedendo realmente nel mondo? La domenica si ferma il rumore e comincia il racconto. Questa è Domenica Specialmente.
4: Ci siamo, e allora 10 e 34 minuti di questa domenica da Podè Carlo, Maurizio Mannoni, c'è Elisa Cabrini in regia, c'è Lorenzo Bose in redazione. Maurizio, tra poco avremo un ospite, Agnese Pini, direttrice di QN del Quotidiano Nazionale, e con la quale andremo a parlare un po' anche dei temi della giornata, no? Da tutti, magari anche partendo dal concerto di ultimo, ma c'è Donald Trump, le parole di Giorgia Meloni, quelle di Elly Schlein, c'è il Papa, sono davvero tantissime notizie.
5: Sì, una domenica molto femminile, per bilanciare questi due maschiacci che sì, sono esatto, qui esatto. Alla conduzione. Ecco. Abbiamo fatto questa domenica uno sforzo particolare, poi ecco. Ci sarà anche un'altra ospite più avanti che non sveleremo.
4: Ce ne saranno quattro, perché in realtà poi tre ospiti quattro, più sì. Antonella che poi sarà con noi nella parte finale.
5: Non la considero una ospite.
4: No, assolutamente. Ma oggi è come se lo fosse, perché negli ultimi minuti, e per cui è poi questo intervento che poi farà da Recco, e quindi oggi è una puntata non esattamente patriarcale, direi, possiamo dire in questo modo. Allora, voi rimanete con noi perché tra pochissimo saremo in diretta con Agnese Pini, direttore, dicevo, del QN, e poi andremo a sfogliare le pagine, a commentarle insieme, e poi le faremo anche con voi. Come fare a dirci la vostra? Beh, avete sempre la possibilità di mandarci un messaggio WhatsApp al 334 11 11 622 e lì avete anche la possibilità di segnalarci o di commentare le notizie, oppure anche quelle che abbiamo fatto con gli ospiti, con i loro libri tra le altre cose. Va bene, allora adesso andiamo avanti, lo facciamo con Sam Barber e poi saremo con voi. Ovviamente, con Maurizio dicevo, abbiamo anche la nostra prima pagina, una prima pagina che sarà molto personale.
5: Sì,
4: molto personale, molto personale. Adesso Sam Barber, The More I Hope.

0: Giornale radio tutti i giorni in onda con un palinsesto che abbiamo, dicevo, presentato in questi due giorni tra Enrico Rapallo e che dunque speriamo che anche dalla prossima stagione, visto che si è ulteriormente arricchito, possa piacervi. E questa domenica con noi, a domenica specialmente con me, Maurizio Mannoni, ci ha raggiunti Agnese Pini, direttore quotidiano nazionale, e che insomma con la quale andiamo anche a raccontare e a commentare le notizie di oggi. Ben trovata, Agnese Pini.
1: Grazie, buongiorno.
0: Eccoci, Maurizio, vuoi
2: dare
0: il tuo
2: Agnese. Ecco,
0: vai.
1: Ciao Maurizio, buongiorno.
2: Agnese Pini è una giornalista che io amo moltissimo per la sua bravura, per la sua intelligenza e anche perché è una bravissima scrittrice, no? Poi magari faremo un accenno ad alcuni dei suoi libri, no? La verità è un fuoco, un autunno d'agosto, nel quale in quest'ultimo parla di un episodio terribile della nostra storia, l'eccidio nazifascista di San Terenzo Monti, che sta dalle parti anche mie, insomma, ed è una storia che racconta anche quello che ha vissuto la sua famiglia, ma lo vedremo poi, Agnese. Diciamo, in questa giornata che cos'è che vediamo? Noi stiamo componendo una nostra prima pagina così particolare, no? Come sempre facciamo, prendiamo le notizie che ci sono, ma insomma le scomponiamo, poi le mettiamo, no? Fino ad ora l'unico fatto che abbiamo citato, l'ho citato io.
0: Il concerto di Ultimo, esatto.
2: Eh sì, perché mi ha colpito, questi 250.000 ragazzi, allora, perché è una cosa che a me è lasciato a bocca aperta, non so se a te, insomma, tu sei, no? Forse anche tu ami, forse di più gli artisti un po' di una generazione precedente, no? No, oppure sei una fan di Ultimo, non so.
3: Ultimo, non appartiene all'immaginario della mia generazione, è assolutamente anche più che altro, ma non per il cantante insieme, ma proprio per una folla del genere, 250.000 persone, sì. Sono numeri a cui non possiamo essere abituati, perché appunto battono più o meno ogni record. E quindi certo questa cosa ti lascia un po' frastornato e ti viene da chiederti è solo cioè, che cosa c'è intorno alla musica che richiama, no? Poi un affetto, un desiderio così forte di esserci, ecco, forse qualcosa che va anche oltre la musica, anche oltre le canzoni, proprio un desiderio di essere parte di una serata, di una comunità, di un momento, con tutto quello che si porta intorno. Io me lo spiego anche così, perché bisogna tornare agli anni, concerti, evento di degli anni che furono, quando uno vuole esserci al di là della musica, perché ci si deve essere in un certo senso. Non so se tu sei d'accordo,
2: sì,
3: Maurizio.
2: Sono perfettamente d'accordo, lo sottolineavo anche poco fa, ma questo è un fatto molto consolante, no? Nel senso che ci sia ancora questa voglia di partecipare a eventi, anche per il solo fatto di stare insieme, per essere insieme, sì. No? In un evento di pace, di allegria, di gioia, di comunione di valori importanti, no? E meno male che c'è ancora, no?
0: Ecco, io faccio un po' quello che vi porta anche nelle notizie di oggi, perché in realtà quasi la top 10 delle notizie.
2: Perché ci vuoi sottrarre al concerto di Ultimo?
3: A questo momento
2: ci vuoi in questo momento?
0: Sì, perché mi va così, perché questa domenica ho bisogno di fare un po' quello che vi riprende. E quando
2: alla
0: mi ricapita
2: ci vuoi parlare di Trump?
0: Ma certo,
2: ci vuoi subito smorzare.
0: Mi ricapita di poter bacchettare Maurizio Mannoni e Agnese Pini per dire adesso dovete parlare subito di questo. No, è perché c'è, allora, se nella top 10 delle notizie del discorso di Trump, i funerali di Khamenei a Teheran, il Papa a Lampedusa, l'ondata di caldo che tra l'altro vedo che continua ad andare in Europa, e l'emergenza trasporti, ne abbiamo parlato prima con Serena Dandini, gli scioperi che vanno avanti e una nuova spinta per l'Ucraina con questa, poi ci sono tanti temi, quindi non so qual è la prima notizia. Noi componiamo ogni settimana una nostra prima pagina radiofonica, quindi ci facciamo aiutare da Agnese Pini per dire quale notizia con quale possiamo aprire.
1: Che siccome gli ultimi saranno i primi, sempre per citare Ultimo, se ci piace,
0: esatto.
1: Secondo me la notizia extra, ma c'entra con gli ultimi che saranno i primi, questo intreccio che mette insieme il Papa e Trump, cioè il Papa americano, detto un sacco di volte, però non può che essere questa la notizia, il primo Papa americano per 4 luglio è a Lampedusa, e è a Lampedusa a parlare di un tema che tra l'altro è il tema che più mette, no, in croce, diciamo così, il movimento MAGA, e che il movimento MAGA al tempo stesso brandisce, utilizza in maniera spregiudicata, no? Anche col suo, con la pancia del suo elettorato, come quello della migrazione, quindi degli ultimi, in questo senso il ricorso alla parola ultimo era tutt'altro che peregrino, ma in questo caso ultimi davvero. Insomma, è un evento tristemente storico, un po' perché il secondo Papa, dopo Papa Francesco, 13 anni dopo, che va a Lampedusa, resta inevitabilmente un momento storico, lo è a maggior ragione perché simbolicamente la data scelta è quello che Prevost si incarna in questo momento, no, di grande frizione con gli Stati Uniti da parte del Vaticano. Vance spesso è tornato a criticarlo durissimamente pochi giorni fa. Sappiamo quello che è successo con la Corte Suprema USA rispetto allo Ius Soli, sempre 72 ore fa. Cioè, sta succedendo tutto adesso e si ruota sempre intorno alla parola ultimo, cioè in questo caso i veri ultimi, quindi i migranti, e questo appello fortissimo che Papa Prevost ha fatto. Allora, abbiamo commentato all'inizio di questo pontificato il fatto che apparentemente Prevost avesse meno, come dire, incisività mediatica comunicativa rispetto a Bergoglio, la sua esuberanza anche appunto, no, di empatia, di comunicazione. In realtà Prevost ci sta dimostrando con delle scelte coraggiose proprio per chi è, e non possiamo appunto dimenticare che è un Papa americano, il primo Papa americano, sta facendo una serie di gesti e di parole, di operazioni che non sono appunto solo mediatiche, ma sono straordinariamente politiche, che si pongono come forse la voce di opposizione più forte e più coerente a tutto il mondo MAGA trampiano.
2: È vero, Agnese. È vero, sta, diciamo, sta emergendo questo Papa, no? Che forse in una prima fase del suo pontificato era sembrato così un po' grigio, però no, adesso non vorrei usare un termine sbagliato, ma certamente mediaticamente meno clamoroso di Papa Francesco, insomma, no? E quindi ci si domandava, ma questo Papa avrà la forza, no?
1: Di reagire, di opporre.
2: Di imporre il suo pontificato, e sta venendo fuori, no? Con un altro stile, naturalmente, uno stile diverso da quello di Bergoglio, però estremamente efficace. A proposito di ultimi, vedi come poi le parole si legano, no? Il concerto di ultimo, gli ultimi, l'ultimo era certamente quel piccolo ragazzino, quel piccolo Leo, no? Che in un barcone, no? Arrivato a Lampedusa, aveva perso la madre, dice: a me mi ha salvato un pallone. Di pallone ne parliamo tanto, ma parliamo di palloni miliardari, no? Lui un pallone, magari sarà stato anche un pallone sgonfio, bucato, attaccandosi a quel pallone è riuscito a sopravvivere e lo ha donato al Papa. Insomma, questo è un gesto simbolico, uno di quei gesti che commuovono, no? Che fanno estremamente riflettere, anche dei duri come noi, vero Lapo?
0: Ah beh, se, poi quando hai parlato di pallone, di cui noi ne parliamo, non so per quale motivo mi è venuta in mente la nostra immagine, la mia e la tua, visto che talvolta ci troviamo a parlarne. Ad Agnese Piri chiedo anche se c'è un'altra notizia che in questo caso l'ha colta così, l'è piaciuta, l'è interessata, l'è intrigata. Perché mi sembra che ci sia un momento in cui si incrocia la politica internazionale, in cui sembra quasi che ci si prepari a quello che accadrà da settembre in avanti, una specie di l'incongresso della NATO, gli incontri, le parole anche che arrivano da Trump il 4 luglio, e poi da settembre inizia il campionato della politica un'altra volta.
1: Si intreccia tutto davvero, hai ragione, è abbastanza impressionante, perché tu li metti tutti insieme anche simbolicamente queste date, il 4 luglio Washington, Lampedusa, poi il 7 luglio c'è questo appuntamento decisivo per la NATO, quindi per tutti noi, no? E tutto si sovrappone poi a quello che accade in Ucraina. Davvero c'è un mondo in ebollizione, non solo per il caldo, in cui tutto sembra concentrarsi insieme. Nel frattempo ci sono poi le vicende di casa nostra, che sono un po' più prosaiche rispetto a tutti questi temi giganteschi, che non accennavi tu poco fa. Adesso la politica è un po' sonnolenta perché sempre le vacanze, insomma, ma in realtà i temi sono importantissimi, perché abbiamo tutta la questione della legge elettorale, quindi poi delle prossime elezioni, che saranno in primavera, saranno in autunno, insomma lo vedremo, tanto nel centrodestra quanto nel centrosinistra sappiamo che ci sono delle questioni apertissime, e le vecchie coalizioni, chiamiamole vecchie, diciamo quelle tradizionali di centrodestra e centrosinistra, si trovano a che fare entrambe con qualcosa di inatteso, appunto sappiamo c'è tutto il tema Vannacci a destra, che continua a tenere inevitabilmente banco, perché la domanda in questo caso per Giorgio Meloni, per Salvini, per Tajani, che continuano a essere tirati in ballo sul tema Vannacci, tutte le interviste sostanzialmente è come lo trattiamo, no? Come lo dobbiamo, è uno dei nostri o no, ci conviene tenerlo fuori o metterlo dentro, questo è il grande tema del fatto che la destra è particolarmente interessante, perché è la prima volta che a destra c'è un movimento che in opposizione, qualcosa di cui eravamo abituati a vedere a sinistra, credo che Maurizio sia d'accordo con me, ma per la destra questo è molto più inedito. A sinistra tutto sommato i problemi che ci sono invece sono quelli che ci sono sempre stati, cioè,
2: sì.
1: Nulla
2: di nuovo,
1: no, ma Conte lo vogliamo, sono sempre quelli, vero Maurizio?
2: Ma sempre quello, no? Chi fa il leader? Problema numero A, chi fa il leader? Problema numero B, come possiamo contrastare quelli che non dobbiamo tenere dentro ma ci stanno molto sulle scatole?
0: Sì, possiamo dire che è quasi Vannacci è un po' alternative für Italien in questo caso, è la versione riveduta e corretta dell'Italia, di ciò che accadde in Germania con alternative für Deutschland. Adesso ovviamente estremizza, però questo è un
2: po'. Ma secondo te lo tirano dentro, però. Agnese? E tu che lo tirano dentro alla fine Vannacci?
1: Io penso di sì, perché
2: sì,
1: soprattutto perché Vannacci sta diventando sempre più determinante per la vittoria. E a un certo punto è l'interesse di Vannacci e l'interesse del centrodestra tirassero dentro. Penso che si tureranno un po' il naso. Il tema lì è soprattutto Forza Italia, no?
2: Tutto
1: dipende dalla legge elettorale, come sappiamo, quindi è quella che poi deciderà tantissimo gli equilibri. Ma alla fine, a destra, molto più che a sinistra, il tema della realpolitik, cioè a un certo punto dopo tanti discorsi, che cos'è che dobbiamo fare, no? Ci conviene stare insieme o no? Beh, tradizionalmente sono più capaci poi a un certo punto di compattarsi, di turarsi il naso e di andare avanti. È la
2: sì,
1: rigidità della sinistra che è quella che ti impedisce anche, no, di avere un risultato anche conveniente, lo sappiamo.
0: Solo una cortesia, siccome abbiamo una canzone da mettere, però volevo anche parlare del libro La verità è un fuoco, mi pare che anche tu, no, Maurizio, avessi questa ispirazione, quindi se Agnese Pini ce lo consente, se rimane con noi un paio di minuti la riprendiamo e ci piacerebbe parlare del libro quando appena torniamo in diretta tra un paio di minuti. Lo facciamo?
1: Grazie.
0: Molto
1: grazie.
0: Bene, dai, facciamo così. Allora ascoltiamo questa canzone al volo e poi dopodiché andremo a raccontare dei tanti libri, bisogna dire, l'ultimo dei quali è uscito l'anno scorso, La verità è un fuoco, tra pochissimo.

0: Siete all'ascolto di Giornale Radio, domenica specialmente, la Pode Carlo Maurizio Mannoni, tra poco anche Antonella Zangaro. Siamo però in collegamento con Agnese Pini, direttore quotidiano nazionale, e con la quale abbiamo fatto un po' un viaggio sulle notizie più importanti della giornata, le abbiamo commentate. Però Agnese Pini, lo diceva bene giusto Maurizio prima, è anche autrice di libri, l'ultimo dei quali è La verità è un fuoco, sul caso di una scoperta casuale che viene fatta in un cassetto e che cambia in parte la storia di una famiglia, Agnese.
1: Sì, è la scoperta che faccio a 13 anni quando trovo in un cassetto delle foto di mio padre giovane, e scopro attraverso quelle foto che era stato un sacerdote prima di sposare mia madre, quindi prima di avere una vita che era quella che conoscevo io, in cui faceva l'insegnante di italiano ai ragionieri di Carrara. Quindi questa scoperta che mi spalanca un mondo su chi sono stati i nostri padri prima di essere i nostri padri, insomma, no? E come facciamo poi a riprendere in mano quel filo della memoria, del tempo e anche degli affetti e dell'amore che lega genitori e figli, no? Che a volte è difficile appunto prendere in mano e usare per tornare all'origine di quello che siamo. È la fatica che facciamo a parlare con i nostri padri, penso che sia qualcosa che poi riguarda tutti i genitori, tutti i figli, al di là delle storie, dei passati che inevitabilmente sono diversi per ciascuno.
0: Maurizio.
2: Sì, no, io ho avuto modo di parlare di questo libro già altre volte, è un libro che mi è piaciuto moltissimo, come anche quello precedente, Un autunno d'agosto, al quale facevo cenno poco fa, che ci ha riportato in storie drammatiche del nostro paese. Ti diverte questa tua attività di scrittrice? Tu sei una super direttrice, poi dopo, adesso ti farò fare anche la tua prima pagina. Sei una super direttrice, però il modo con cui scrivi, la passione, il tono, la delicatezza con la quale scrivi, mi dà l'idea che tu, no, tendi ad accentuare sempre di più questo aspetto professionale.
1: Ma perché scrivere è una cosa che amo profondamente, sai? E sì. Quindi sono felice che tu colga questa cosa. Io e Maurizio poi siamo pure conterranei, quindi ci lega davvero anche un affetto della terra comune, no? E nelle mie pagine poi torna spesso questa terra comune che ci lega. Però sì, ti scrivere mi piace, è una cosa che amo. E quindi avere il tempo per scrivere è un privilegio, un lusso, no? Che uno si concede, perché poi la vita di chiunque è molto piena di cose da fare, non solo quando sei giornalista e devi vivere male, ma sempre. E trovare il tempo per fare una cosa che si ama è qualcosa che bisogna concedersi. E io spero di concederlo sempre di più, perché davvero poi scrivere mi riporta una dimensione di me che è una dimensione che mi fa stare molto bene. Sì. E quindi non mettere che ci vuole nella vita.
2: Beh, se poi ti tu scrivere
1: sono
2: anche
1: scrittore, quindi capisci questa
2: no, io non sono affatto lo scrittore. Sto provando a cimentarmi. Anche l'Apo scrive.
0: Sì, il mio libro esce a novembre, quindi sì.
2: Vedi,
0: ma io sono come Agnese Pini, ho iniziato tardi tra virgolette, perché questo è il mio secondo libro. Agnese Pini ne ha fatti anche lei due di libri, quindi poi però ce ne sono altri 10 in mente, quindi
1: è vero. Che prima o poi faremo uscire da questo cassetto della
0: esatto. Allora io voglio ringraziare Agnese Pini. Ah, però Maurizio,
2: no, aspetta.
0: Non lo sapevo.
2: Volevi già liquidarla.
0: Sì, no. Già 20 minuti, poverino, la stiamo tenendo tutta la domenica.
2: Poverino.
0: Che cosa volevi chiedergli prima di lasciarla?
2: No, è un attimo, il fatto la prima pagina che stiamo appena abbozzando. Oggi siamo un po' indisciplinati.
0: Sì.
2: Allora, vedo che, ad esempio, apro il resto del cardino, vedo c'è questa grande foto di Papa Leone mentre attraversa la porta d'Europa di Mimmo Paladino a Lampedusa, no? un'immagine altamente simbolica, e questa è l'apertura che dobbiamo fare nel nostro quotidiano, nella nostra prima pagina che stiamo mettendo a piede, questa, oppure Trump.
1: Ma io, Maurizio, Trump, conosci Papa Leone che attraversa la porta di Lampedusa, la porta d'Europa, c'è dentro un po' di speranza per tutti. Visto che domenica, secondo me, io sarei quella, che dici?
0: Un po' di speranza, non c'è dubbio.
2: Sì. Sì.
0: Ma avendo poi...
2: non c'è alcun dubbio, non dobbiamo essere per forza originali, no? se c'è un fatto prevalente, anche nella nostra prima pagina virtuale lo conserviamo, quindi giustamente lasciamo quello che poi quasi tutti i quotidiani, non so, perlomeno tanti, insomma, hanno deciso di mettere in apertura nelle loro edizioni. Mettiamo il Papa sulla
0: ma io avevo il QN davanti, ecco perché lo sapevo cosa avrebbe scelto la nostra ospite. Quindi ovvio, certo, sarebbe stata sì, sconfessare la propria prima pagina sembrava brutto.
1: Non si può fare.
0: Allora Maurizio, non è che siamo noi indisciplinati, che sono le 11, abbiamo il notiziario da mandare, non è, anzi devo fare io, oggi devo fare l'antipatico, poi dopo passo per quella e non lo so. Allora io voglio ringraziare
2: Agnese, un abbraccio.
0: Un abbraccio, grazie
1: a
0: Agnese.
1: Vediamoci a Pozzinovo.
0: Beati voi.
2: Va bene, d'accordo.
0: Beati voi. Ciao. Grazie a Agnese Pini, direttore del QN, a prestissimo. E adesso il notiziario di Giornale Radio.
3: Giornale Radio. Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
2: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli lo stile e l'affidabilità di Miles. Valigie e accessori da viaggio dal design italiano. Resistenti, leggeri e funzionali. Con Miles viaggi comodo, organizzato e sempre con eleganza. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
3: Miles, il viaggio inizia dallo stile.
4: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Sono le 11 e 3 minuti.
6: Giornale Radio News.
7: Bentrovati dalla redazione.
8: Apriamo con gli esteri. Nonostante il nubifragio, Donald Trump è riuscito a tenere il discorso celebrativo per il 250esimo anniversario della dichiarazione di indipendenza al National Mall di Washington. Nel corso dei circa 40 minuti di intervento, il presidente ha celebrato gli Stati Uniti come una nazione di vincitori, tornando ad attaccare con forza il comunismo, già al centro del discorso pronunciato al Monte Rushmore. Trump ha contrapposto il modello americano fondato sulla libertà a quello comunista, definendolo un fallimento. Poi ha richiamato l'approvazione del Save America Act, il disegno di legge sulle elezioni federali, e ha rivendicato l'annientamento delle forze armate iraniane. In chiusura, il tycoon ha definito quella attuale l'alba dell'età dell'oro dell'America, assicurando che il paese raggiungerà traguardi senza precedenti.
9: Una folla immensa di persone in lutto ha partecipato oggi a Teheran alle preghiere funebri per il defunto leader supremo iraniano, l'ayatollah Ali Khamenei, e per i 4 membri della famiglia uccisi in un attacco israelo-americano il 28 febbraio scorso. Le preghiere pubbliche si sono svolte nella grande moschea di Mosallah, dove le salme sono deposte in bare di vetro da ieri mattina, quando è iniziata la cerimonia di commiato di 2 giorni. La cerimonia funebre per l'ex leader proseguirà a Qom martedì e nelle città irachene di Najaf e Karbala mercoledì. L'ex leader sarà sepolto giovedì nella città natale Mashhad.
8: Continua a devastare la zona vicino alla città greca di Salonicco un incendio che, stando a quanto riferito dai vigili del fuoco locali, è divampato intorno alle 20:30 di ieri e si è rapidamente esteso. Le fiamme sarebbero partite da un burrone in una zona montuosa vicino a Salonicco, la seconda città più grande della Grecia. Da lì il drogo si sarebbe propagato in direzione di Oreocastro, devastando tutto ciò che trovava sulla strada, comprese 2 grandi fabbriche. Il lavoro dei vigili del fuoco è reso più complicato dal caldo e dal forte vento, stessi fattori che hanno portato ad emettere allerta arancione per rischio incendi molto elevato anche in altre regioni della Grecia.
9: Per la cronaca, è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio un uomo di 47 anni che nel torinese ha cercato di dare fuoco alla compagna. L'uomo, di origini moldave, al culmine di una lite all'interno della casa della coppia Ivrea, infrazione San Bernardo, ha cosparso la donna di gasolio nel tentativo di darle fuoco. In quel momento però in casa c'era anche un amico che è riuscito a frapporsi tra i due e a trattenere l'aggressore già con un accendino in mano fino all'arrivo dei carabinieri.
8: Il gasolio al self-service in autostrada torna, seppur di poco, sopra la soglia dei 2 euro al litro, segnando un nuovo aumento dei prezzi dei carburanti in Italia. Si tratta del secondo giorno consecutivo di rialzi dopo lo stop al taglio delle accise avviato lo scorso 3 luglio.
9: L'Italia si conferma regina europea del turismo anche per l'estate 2026, registrando un tasso di saturazione OTA superiore a competitor come Francia e Spagna, che ha una tariffa media a 153 euro più bassa rispetto a Spagna e Grecia, stando alle elaborazioni dell'ufficio statistica del Ministero del Turismo. In particolare i tassi di saturazione più elevati si osservano in Veneto, Emilia Romagna, nella provincia autonoma di Trento e nella provincia autonoma di Bolzano.
8: È tutto, a più tardi.
0: Giornale Radio. La radio libera di informare.
10: Sette giorni, un'infinità di notizie, una sola domanda. Cosa sta succedendo realmente nel mondo?
11: la radio libera di informare.
10: Sette giorni, un'infinità di notizie, una sola domanda. Cosa sta succedendo realmente nel mondo? La domenica si ferma il rumore e comincia il racconto. Questo

0: Precisamente Antonella Zangaro, Chiara e Cogi, è proprio una trasmissione itinerante sotto ogni punto di vista, e con Maurizio ci divertiamo un po' a comporre anche le nostre prime pagine segnalandocelo. Vedo che alcuni ascoltatori per esempio ci hanno segnalato, ci dice Paolo, c'ero anch'io a vedere i Genesis a San Siro. Insomma, ride bene chi ride ultimo, ci dice il nostro ascoltatore. Mi hanno preso la lettera, quello che era stato.
1: No, bella questa cosa di ricordare qual è il concerto di massa che ricordiamo con più grande affetto, nostalgia. Insomma,
0: il tuo qual è stato, Maurizio?
1: Woodstock, no? Naturalmente.
0: Addirittura.
1: Sto purtroppo. Ecco. Purtroppo. No, c'era Woodstock.
0: Però dimmene uno in cui sei stato realmente. Se sei stato, magari tu non sei tipo da concerti, no? Lo so.
1: Ecco, io sono più da eventi un po' più ristretti, essendo i miei gusti musicali legati più ai cantautori, insomma, a questo. Però ricordo per esempio un Simon & Garfunkel al Colosseo a Roma qualche anno fa.
0: Molti anni fa,
1: sì, fu un concerto bellissimo, questo è uno dei ricordo, poi tanti concerti di André Guccini, di Gregori, Dalla, chi più ne ha più ne metta. Insomma.
0: Non è che ne hai visti pochi, ne hai visti tanti, insomma. Magari non
1: sì, ma non certo da 250.000 persone.
0: Vabbè, quasi nessuno.
1: Mi avrebbe messo un'angoscia un'angoscia indicibile stare, non so, in una situazione del genere.
0: Soprattutto come fai?
1: Come se ne scappa fuori poi? Come si ritorna a casa?
0: E se uno deve andare in bagno, come fa? È un disastro.
1: Temo che si arrangi lì per lì, insomma.
0: E allora, io ero a San Siro, San Siro non si tocca, grandi Sir Lapo e Kip per il primo mese. Cioè, ci fai i complimenti per questo nostro primo mese di vita di domenica specialmente. Allora Maurizio, noi adesso andiamo ad ascoltare un'altra canzone, poi stiamo aspettando tra qualche minuto di avere la nostra altra ospite che insomma interverrà con noi, che è Serena Bortone, con la quale chiacchiereremo anche delle notizie. Prima ascoltiamo Jelly Roll, questa è Hands Up.

0: E allora siamo di nuovo insieme in questa domenica alle 11:12. Io spesso dico l'orario, Maurizio, perché magari qualcuno non crede che siamo in diretta. Quindi
1: perché mai?
0: Perché così, magari. Allora, ma come avete fatto a svegliarvi la domenica? In questo momento c'è un caldo. Ma io vengo qui anche perché c'è l'aria condizionata. Allora, Maurizio, prima cosa, prima di andare dalla nostra ospite, sceglimi un'altra notizia di oggi da mettere nella nostra prima pagina.
1: Oggi siamo un pochino indisciplinati perché con queste nostre ospiti così brave
0: abbiamo divagato
1: su vari campi. Fino adesso siamo riusciti a mettere in piedi molto poco di questa prima pagina. Abbiamo cominciato, colpa mia, con il concerto di Ultimo, ma mi aveva colpito non tanto il concerto in sé, ma questa folla enorme di ragazzi, soprattutto, che è andata a Tor Vergata in uno spazio deserto della periferia romana a sentire il concerto di Ultimo, appunto. E poi naturalmente abbiamo parlato e quindi quello l'abbiamo messo come una foto centrale, non so,
0: sì.
1: Scegliete voi dove metterlo nella nostra prima pagina. Poi naturalmente il Leone XIV a Lampedusa, no? Uno schiaffo all'indifferenza, scrive Aldo Finati sulla prima pagina di Repubblica, no? E naturalmente la questione migranti, l'esortazione all'Europa che deve intervenire da parte del Papa, e ovviamente questo è un'altra notizia che ha colpito tutti. Poi c'è il solito ineffabile Trump, no? Che ha parlato in uno show, più che ha parlato, lui non è che parla, lui fa dei show personali sempre in occasione della festa dell'indipendenza il 4 luglio, dividendo il mondo, guarda un po', in due parti. Una parte è l'America, cioè lui, e sì, un'altra parte è tutto ciò che non è America, che lui così sbrigativamente definisce quella dei comunisti, ecco.
0: Sì,
1: questa è la divisione del mondo secondo Trump, e quindi ancora una volta obtorto collo non possiamo non segnalare questo, no?
0: Questa cosa.
1: Allora, questo elemento.
0: Io ti aggiungo una notizia che non è una notizia, ma che in qualche modo mi ha colpito, mi ha incuriosito. Sui social se ne è parlato tantissimo, perché tu hai parlato giustamente di Rai 3, del deperimento culturale di questa rete che si è davvero impoverita e inaridita, di questo di cui si sono tutti chiaramente allarmati. C'è una trasmissione che piaceva forse più di tutte, che era Via dei Matti, quella di Stefano Bollani, sì, e Valentina Cenni, che contrariamente a quello che era stato deciso invece tornerà in onda dal 2027. Sono stati loro stessi a dare l'annuncio e questo è un successo forse anche di una protesta che si è fatta sentire da parte di tutti, compresi anche artisti molto noti che hanno voluto far sapere il loro disappunto attraverso i loro canali social. Allora, Maurizio,
1: bene, questa è una buona notizia, bellissima. Speriamo che se ne aggiungano anche altre,
0: esatto,
1: trasmissioni.
0: Ci aggiungiamo pure io e te, ecco. Allora, ascoltiamo intanto un'altra artista, Rosalyn, Universe, e poi torniamo con voi con la nostra ospite.

0: E allora rientriamo in diretta alle 11:15 e qui con me e con Maurizio Mannoni, insomma la nostra ultima ospite di oggi, cioè Serena Bortoni, in uscita col suo libro Le dirimpettaie e con la quale andiamo a raccontare un po' la giornata di oggi. Ben trovata Serena Bortoni a Giornale Radio.
1: Buongiorno, buongiorno a voi.
0: Eccoci.
2: Maurizio. Ciao Serena, dove sei? Sei in mezzo alla Sicilia, mi avevi detto.
1: Io in questo momento sto passando sotto l'Etna che sta eruttando e vorrei condividere la bellezza e lo stupore di una visione della natura così importante, così diciamo spaventosa anche, no?
0: Eh sì.
2: Che meraviglia, no? Però insomma no.
0: Basta che non sia pericolosa, insomma, alla fine.
2: Allora, Serena Bortone è giornalista, autrice televisiva, conduttrice televisiva e radiofonica, scrittrice, è una donna dal multiforme ingegno. E in genere, adesso non è per così perché è qui con noi, ma in genere tutte queste cose le fa molto bene. Noi ci conosciamo, abbiamo lavorato insieme quando eravamo dei bambini e adesso il tempo è passato, lei ha fatto la sua strada importante e la sta facendo. È vero Serena?
1: Grazie, no, sei molto caro, sai quanto ti voglio bene e quante cose importanti abbiamo condiviso nella vecchia Rai 3 di Guglielmi, in particolare appunto nel programma Ultimo Minuto che abbiamo con il quale abbiamo raccontato l'Italia, l'eroismo, no? Ti ricordi?
2: Certo, tante cose.
1: Adesso comincia l'insieme dei ricordi teneri dei miei vent'anni.
2: Vabbè, dai. Lasciamo da parte i ricordi. No, invece una cosa volevo dirti. Abbiamo avuto oggi con noi Serena Dandini, Agnese Pini e donne che professionalmente hanno fatto tante cose, come te, tante cose. Però a me pare, gliel'ho anche detto ad Agnese Pini, a me pare che la scrittura stia diventando l'elemento che più le interessa, le affascina, le richiama. Ho questa sensazione che anche per te, insomma, stia diventando la scrittura un elemento importante della tua vita, è così?
1: Allora, diciamo, innanzitutto mi hai citato due grandi donne, due grandi autrici e due amiche, quindi mi fa piacere essere in loro compagnia. Per quanto riguarda la scrittura, parlo per me, e io ho sempre avuto la passione dello scrivere, perché per me scrivere è sempre,
0: Abbiamo perso.
1: Da quando ero ragazzina, terapeutico, mi senti?
0: Sì, sì, ogni tanto ti perdiamo per un secondo, prego, prego.
2: Sotto la lava.
1: Ma perché abbiamo c'è l'Etna sotto, esatto, sto guardando l'Etna, ti consegno, è un po' Ultimo Minuto, no? Anche questo fa parte, diciamo così, della contemplazione di quello che abbiamo vissuto. Scherzo, allora, per quello che mi riguarda, io ho sempre scritto con grande gioia e grande piacere, ho scritto per terapia, ho scritto per raccontare quello che vivevo e quindi, diciamo, se da bambina mi avessero detto cosa che vorresti fare nella vita, io avrei sicuramente detto la scrittrice, perché è appunto un'attività, una vocazione molto appagante, molto libera e ha anche la possibilità di comunicare valori alle persone che ti leggono, alle persone che ti ascoltano durante le presentazioni, e in questo è un po' simile a quello che si faceva col servizio pubblico, no? A quello che abbiamo fatto anche insieme col servizio pubblico.
2: Sì, sì, è molto bello incontrare la gente per parlare di un libro, parlare insieme di un libro, insomma è un'esperienza che io per esempio ho vissuto e mi ha davvero affascinato. In questo tuo nuovo libro, Le dirimpettaie, si parla della vita di tre ragazze che si incontrano in un pianerottolo, di un palazzo in un quartiere popolare romano, no? E diventano inseparabili l'una per l'altra. E in un paese, poi nei racconti attraverso la vita di queste tre ragazze, poi donne, racconti i cambiamenti, no? Che ci sono stati anche nel paese dagli anni 60, dagli anni 60 in poi. Ecco, perché questa cosa qui? Cosa ti è piaciuto?
1: Allora, raccontare, sì, maggiormente? Diciamo che volevo raccontare come la grande storia influisce sulle piccole storie, e loro sono tre donne sui 30 anni che si ritrovano alla metà degli anni 60, sono già mogli e madri, e in un quartiere residenziale, di periferia residenziale, sono tre donne, diciamo, della buona borghesia, alta borghesia romana, e vivono in un'epoca in cui l'unico destino per le donne era quello di sposarsi e fare figli, che ovviamente sia una scelta va abbracciata, incoraggiata, se risponde ad una scelta consapevole. Nel loro caso non era una scelta, ma appunto le donne di buona famiglia si sposavano e venivano mantenute dai mariti. Non c'era l'idea che appunto il lavoro potesse essere una forma di realizzazione anche della propria identità, della propria autenticità, dei propri valori, del proprio talento. E peraltro lì, se si sbagliava marito, caro Maurizio, era finita, perché se tu sposavi l'uomo sbagliato, quello che non ti avrebbe anche banalmente garantito un'esistenza facoltosa, no? Era tutto l'investimento era tutto sulla scelta del marito, che diciamo così è comunque una prigione, perché le mogli trofeo, che per tanti secoli sono state date, cioè la caratteristica di moglie trofeo, comunque di angelo del focolare, no? Può portare così anche un po' di gratificazione, però non è libertà, e quindi le catene, come dice Simone de Beauvoir, è tanto più difficile spezzare le catene se quelle catene danno prestigio. E a un certo punto le mie donne, Tina, Gabriella e Maria, capiscono che quel prestigio, quella finzione sociale non corrisponde alla loro identità, anche se loro vogliono bene a questi mariti, però insomma non è quello che loro vogliono, e quindi decidono di diventare padrone del loro destino. Volevo raccontare quel percorso e dare così anche giustizia a una insieme di donne che non hanno vissuto, diciamo, il femminismo, l'emancipazione in modo militante, ma che sono state in qualche modo femministe inconsapevoli, e che grazie a quelle lotte sono riuscite a trovare se stesse la loro autenticità e la loro felicità.
0: Ecco. Faccio anche io una domanda a Maurizio, che è la nostra ospite, Serena Bortone, che tra l'altro era presente al premio Arte Sostantivo Femminile, se non sbaglio.
1: Giusto, ecco. Assolutamente sì. Sono stata molto felice di essere in compagnia di tante donne di talento, e quindi mi fa piacere, ovviamente.
0: Ecco, la questione è: intanto, le protagoniste del libro scoprono, diciamo così, che il buon matrimonio borghese spesso non coincide con la felicità, ma è in qualche modo una gabbia sociale. Oggi, certo. Ecco, i giovani si sposano sempre meno, come sai bene, le forme di relazione sono anche molto cambiate, anche il modo di incontrarsi. Eppure i dati o i ricatti emotivi sulla violenza di genere, insomma, indicano che la dipendenza affettiva è ancora una piaga. Quindi quali sono, secondo te, se ci sono queste gabbie invisibili in cui si incastrano le relazioni? Ah, okay. Mi senti adesso? Mi senti?
1: Quali sono le
0: gabbie?
1: Sono le nuove regole?
0: Nuove gabbie invisibili.
1: Allora, sì, diciamo che ho capito. Allora, diciamo sono invisibili, ma anche molto visibili. Diciamo che ancora oggi il 75% del lavoro di cura è svolto dalle donne. Non si capisce perché, se l'uomo e la donna lavora, le donne comunque devono essere quelle che cucinano o badano i figli. Ma questo è un problema anche per gli uomini, perché poi, diciamo, rinunciare a una fetta importante di affettività, di fragilità, come è stato prescritto agli uomini per tanti secoli, è comunque un ruolo che imprigiona, perché non ti fa essere libero. Ovviamente, diciamo, per le mie donne, le mie tre, Gabriella trova diciamo la libertà attraverso così Milano, è una donna milanese, la trova attraverso la lettura, lo studio, gli incontri, è più cerebrale. Maria la trova attraverso la fuga, perché a un certo punto decide che quel matrimonio, che il marito, che è molto giudicante, e questo avviene anche oggi, no? Ci sono forme sottili di manipolazioni da entrambe le parti, però insomma per le donne è più comune l'idea che si possa essere svalutate, no? E spesso queste forme di violenza psicologica influiscono anche sulle donne, perché sono soggetti più deboli, sono economicamente non indipendenti. Ricordiamo che il lavoro femminile in Italia è ai più bassi livelli d'Europa, quindi se non ti puoi mantenere è più complicato poi uscire da una relazione, ovviamente. E Maria nel mio libro lo fa fuggendo, no? Fugge, poi ritorna, è una donna sognatrice, molto sensibile, considerata stupida da tutti, ma in realtà ovviamente non è scema per niente. A un certo punto decide che per essere felice le deve uscire proprio fisicamente di casa, poi torna, però comunque guadagna degli spazi di felicità e di libertà, dove farà anche tanti incontri che le cambieranno la vita. E Tina ci arriva attraverso la sessualità. Faccio questo parallelo perché Tina è una donna del sud, molto ricca, molto sistemata, però a un certo punto, quando incontra la passione erotica, che per le donne non c'era l'idea del piacere, perché il corpo delle donne non era diciamo così dato dato per essere goduto, perché appunto si scriveva sulle camicie da notte, si richiamava non lo fa per piacer mio ma per dare figli a Dio. E insomma, questa donna così repressa, anche bigotta, un po' egoista e così non particolarmente curiosa del mondo, quando scopre invece la passione erotica decide di non volerne più fare a meno a costo della riprovazione sociale, dello scandalo. E ancora oggi la sessualità femminile è comunque non è parificata a quella maschile, cioè comunque uno stigma che ci portiamo dietro. Tutto questo è molto complicato da scardinare, perché non è soltanto determinato dalle leggi, che poi nel 75 con la riforma del diritto di famiglia, no, fu abolita la patria potestà e le donne un po' alla volta hanno potuto avere accesso ai concorsi pubblici, sono diventate magistrate, però poi le carriere vengono svolte sempre dagli uomini, sono per la grande maggioranza i posti di potere detenuti dagli uomini, perché le donne lavorano di meno, sono meno pagate e purtroppo hanno ancora il peso della cura familiare, che dovrebbe essere invece equanimamente diviso. E quindi, che dirvi, il percorso è lungo, lo dobbiamo fare insieme per la libertà dei maschi e delle femmine.
2: Eh sì,
0: decisamente.
2: Cara Serena, aiutaci dai, prima di riconsegnarti all'Etna e alla bellezza della
1: no,
2: Sicilia.
1: Speriamo di no. Non del tutto all'Etna.
0: Non in quel senso, ovviamente, non in quel senso.
1: Sto giocando.
2: Non sotto la lava, ma insomma poterti godere quello spettacolo, che è uno spettacolo straordinario, uno spettacolo della natura straordinario. No, aiutaci a comporre questa prima pagina, no? Noi, come facciamo ogni domenica, cerchiamo di scomporre un po' e fare una nostra prima pagina. Abbiamo detto i migranti, Papa Leone a Lampedusa, abbiamo detto il nuovo show di Trump che non finisce mai di sorprenderci, direi di sconvolgerci. Abbiamo fatto un accenno anche molto lungo al concerto di Ultimo, ai 250.000 ragazzi e non solo ragazzi che hanno invaso uno spazio periferico romano per assistere a questo concerto. Tra l'altro, qual è stato il tuo concerto di massa più importante, quello che ricordi con maggiore?
1: Io sono stata alla Live Aid di Londra, quindi diciamo dopo quello sì. Tutto il resto è noia. Io ho visto i Queen, io sono stata al famoso concerto dei Queen, che poi viene stato immortalato nel biopic, sì. E poi c'era lì George Michael, io all'epoca avevo 13 anni, quindi amavo George Michael, ma c'erano anche gli Spandau Ballet, c'era Elton John, c'era David Bowie, insomma fu veramente un'emozione strepitosa.
0: Allora
2: era dentro lo stadio
0: praticamente, no? Sì,
1: Wembley
0: sì.
1: Stadium, sì, ricordo dentro, tutta una fiumana di gente che quando uscimmo la sera tardi lì, la canzone era Do The Noise Christmas, no, era un concerto per raccogliere fondi per l'Africa e tutti in coro, questa centinaia di migliaia di persone cantavano Do The Noise Christmas mentre ci avviavamo verso la metropolitana. Fu un momento collettivo molto emozionante,
0: bellissimo. Live Aid. E allora io ringrazio Serena Bortone con noi qua a Giornale Radio, buon viaggio ancora, prestissimo.
1: Grazie a voi.
0: Grazie. Ci fermiamo un attimo, torniamo con voi tra pochissimo.
3: Giornale Radio. Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: L'attimo fuggente, condotto da Luca Telese e Giuliano Guida Barli.
1: Si parte dalle analisi sulle notizie del giorno per passare ad approfondimenti, interviste, opinioni confezionate e servite ogni mattina rigorosamente in diretta.
0: Questo è L'attimo fuggente, in onda dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 9 e il sabato dalle 8 alle 10 solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Sono le 11 e 33 minuti.
1: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: 7 giorni, un'infinità di notizie, una sola domanda: cosa sta succedendo realmente nel mondo? La domenica si ferma il rumore e comincia il racconto. Questa è Domenica Specialmente.
4: Dunque, ancora insieme in questa ultima parte qui a Giornale Radio, la Pode Carlo, Maurizio Mannoni, tra poco Antonella Zangaro. Abbiamo fondamentalmente esaurito tutte le ospiti. Maurizio, tra poco andremo a chiudere la nostra prima pagina, a comporla definitivamente. Abbiamo detto più cose di anche perché noi due normalmente siamo un'ora, oggi siamo due, quindi avremo un po' più di tempo. Possiamo metterci anche un po' di mondiale se vuoi, Maurizio, nella nostra...
5: Beh, di sport, no, perché ci sono questi italiani che, no, siamo fuori dal calcio, che conta, però negli altri sport ci facciamo valere.
4: Kimi Antonelli,
5: la Formula 1,
4: poi oggi c'è Sinner. Sì, sì, ci sono.
5: Vedi Sinner con Bolli nel tennis, insomma, no, quindi questi nostri ragazzi, insomma, li seguiamo con molto piacere, con molto interesse. E in questa prima pagina, insomma, che cosa, un po' di politica italiana, insomma, ce ne siamo dimenticati oggi. Oggi non si prende granché le prime pagine, però ci sono sempre, no, ne facevamo cenno prima con Agnese Pini, insomma, i due schieramenti che sono impegnati a definirsi, a definire i loro confini in vista dello scontro elettorale che si avvicina sempre di più. E poi c'è questa grande battaglia che molti considerano quella vera, quella più importante, la battaglia che ci sarà successivamente, ma per la quale bisogna cominciare a muoversi con grande anticipo, quella per il capo dello Stato, no?
4: Esatto.
5: E per la più alta carica del nostro paese. E, diciamo, lo scontro è stato ufficialmente aperto qualche giorno fa da Giorgia Meloni, che in un'intervista, insomma, praticamente ha posto la sua autocandidatura, molti dicono, no? Comunque di qualcuno del suo schieramento, dicendo una cosa, tra l'altro, storicamente anche abbastanza falsa, no? Che in Italia non c'è mai stato un presidente non di sinistra, no? Invece, diciamo, così non è, ce ne sono stati tanti che certo non erano comunisti o comunque di sinistra, ma che hanno impersonato tutti, per fortuna, no? i valori della carta costituente antifascista, con la quale abbiamo parlato con Serena Dondini, ricordando le donne che hanno, no, madri della patria. Speriamo che anche il prossimo presidente abbia un legame così forte con il paese, con la nostra storia.
4: Non, ecco, c'è dubbio che poi quando si parla di presidenti non, cioè magari più vicini ad altre aree, si parla di Luigi Einaudi, di Giovanni Leone, di Cossiga, di Francesco Cossiga, che insomma non aveva un orientamento non certo a sinistra. Ad ogni modo,
5: ma se noi noi escludiamo Saragat e Pertini, possiamo dire che tutti i presidenti non erano affatto di sinistra.
4: No, poi, questo è poco ma sicuro. Diciamo. Allora, facciamo così, Maurizio, ci fermiamo, andiamo ad ascoltare una canzone e poi chiudiamo la nostra prima pagina, prima di accogliere tra noi Antonella, che insomma ci racconterà le notizie dell'Inghilterra, e ti farò scegliere altre due notizie. Adesso arrivano gli U2.

0: 11:40 minuti, sempre la Podcast Carlo Maurizio Mannoni, tra poco Antonella Zangaro, domenica specialmente qui su Giornale Radio. Allora, la nostra prima pagina, Maurizio, che va chiudendosi, perché alla fine tu pensi che abbiamo detto poche cose, le abbiamo dette tutte praticamente.
1: No? Le abbiamo dette tutte, diciamo, non è una domenica nella quale, come si dice, ci sono notizie preminenti, no? Ci sono tante notizie importanti, abbiamo detto il Papa, Trump, la politica italiana, i concerti, insomma, tante cose. Diciamo dire lo sport anche, no?
0: Sì,
1: sarà un pomeriggio molto interessante anche per quanto riguarda giovani italiani in lizza. C'è lo scontro sulla Rai, l'ennesimo scontro sulla Rai, insomma, no? Che io da.
0: Tu l'hai visti tanti.
1: Da un po' di tempo sì, però guardo con molta meno partecipazione, insomma, anche perché mi sono stufato, se ne ho visti troppi. No, leggevo l'altro giorno che, vabbè, adesso lo scontro sui vertici, consiglio, no, commissioni di vigilanza, le dimissioni, telemeloni, quant'altro, insomma. Ho letto l'altro giorno che Elie Schlein ha detto basta, è l'ultima volta che un premier, un presidente del consiglio, comunque, diciamo, il capo di uno schieramento che ha vinto le elezioni fa man bassa della RAI, dei posti di potere, di controllo dell'azienda pubblica. Se vinceremo noi, toglieremo la RAI dalle mani dei partiti. Ecco, io questa cosa la sento da 40 anni, francamente, se devo essere molto sincero. Mi auguro che sia così, naturalmente, ecco, mi auguro con tutto il cuore di vedere, anche se adesso da esterno, di vedere una RAI non più controllata strettamente dalla politica, però annoto che sono quasi mezzo secolo che sento questa litania, che sento queste promesse tutte le volte alla vigilia delle campagne elettorali, alla vigilia del voto, poi dopo non è mai successo niente, un motivo ci sarà, insomma, la RAI è sempre stata sotto il giogo dei partiti, della politica, e continua ad esserlo, poi insomma le stagioni, no, sono diverse l'una dall'altra, no?
0: Sì.
1: Alcune stagioni sono state in modo più costruttivo, altre, come probabilmente quest'ultima, in maniera brutale, però insomma non si è mai riusciti a rendere veramente la RAI libera dei partiti. Mi dispiacerebbe vederlo un giorno, insomma, ecco.
0: Sì, non so quanto sarà lontano questo giorno. Io, guarda, intanto leggo un messaggio di un'ascoltatrice che ci dice che invece non riesce a capire perché la RAI almeno anni fa trasmetteva una soap con le attrici, che lavoratrici che sparecchiavano, serviva una tavola. Cioè, quando si elogia l'indipendenza della donna, insomma, e vengono fuori queste immagini, ci sono ancora, specie, dice, al sud, fenomeni che sono, secondo lei, di ottusità, sono un po' arcaici, e la RAI tira la gonna alla modernità. Almeno questa è la sua indicazione. Dall'altra parte vado anche ad un'altra notizia che mi ha colpito molto, poi c'è anche quello che ce l'ha segnalato Valerio, il quale è lui che ha detto ma quella storia di Montana mi ha veramente sconcertato, ecco, di Montano, chiedo scusa, mi ha sconcertato, perché lui è allergico al formaggio, è andato in un ristorante, è andato dallo chef, dai camerieri, ha detto mi raccomando, sono come tanti nostri ascoltatori hanno evidentemente delle...
1: Sì, sì.
0: E questi ha detto non si preoccupi, vada tranquillo, mangi. Lui ha mangiato, è finito all'ospedale, ci è mancato tanto così che lui andasse al creatore, come si suol dire. E dice mi ero raccomandato, ed è qualcosa di sconcertante. E lui dice che soprattutto in Italia c'è un po' questo atteggiamento pressapochista, e francamente è molto grave, perché poi se si rischia di morire per una cosa del genere, o comunque anche solo di star male perché non si è stati attenti al proprio lavoro, francamente, ecco, questo credo che sia. Io non so se tu sei allergico a qualcosa, Maurizio.
1: No, che io sappia no. C'è quel mi ricordo sempre quello sketch fatto da un comico. No, che a tutti gli amici che sono allergici a qualcosa, eccetera, lui era l'unico che non lo era, ed è andato da un medico, no, pregandolo di trovargli una qualche allergia, perché sennò si sentiva una specie di animale, no? Che
0: sì.
1: Sei una bestia, non sei allergico a niente, mangi tutto, non è possibile. Mi trovi un'allergia, Io ho tanti difetti, ma insomma, che io sappia, no, poi magari spuntano fuori che non te ne accorgi. Però certo è un problema. Io mi rendo conto che chi è allergico fortemente, come Montano, poi soprattutto a un elemento così diffuso come il formaggio, è complicato andare in un ristorante e non rischiare, no? Perché per quanto ti assicurino che quello che ordini tu ne sia privo, sì, poi magari, no, è stato contaminato da un piatto di un altro, insomma è molto complicato.
0: Senti, adesso sto per andare adesso con una canzone, però ti chiede un ascoltatore, ascoltatrice che ci fa i complimenti, quindi la ringrazio moltissimo, però lei ci dice: tanti libri presentati, ma quando si presenterà il nuovo libro di Maurizio Mannoni? Come dire, vedi di fare in fretta che stiamo...
1: Quando si presenterà anche il nuovo di Lapo De Carlo.
0: Ah, insieme? Lo presentiamo insieme.
1: Ci sarà un evento comune.
0: Sì, con 250.000 persone, tra l'altro.
1: 250.000 persone affolleranno un'area, non so dove,
0: esatto,
1: per la presentazione simultanea dei nostri due prossimi libri. Va Sei bene. D'accordo?
0: Sì, vabbè, questo è poco ma sicuro, anche se sono due libri che saranno molto diversi, ma voglio vedere. Lo faremo. Comunque, a breve, ci sto attenta io da Maurizio, lo dico alla nostra amica, purtroppo non ho visto come si chiama, non c'è scritto. Ah, Roberta, ecco, no, ho visto adesso, Roberta, e guarda, adesso faremo in modo. Intanto andiamo ad ascoltare una canzone, quella di Alex Warren, e tra poco andremo da Antonella Zangaro, che è Recco che ci aspetta.

0: Per una volta, tutti e due insieme, sia Maurizio Mannoni, sia Antonella Zangaro. Ciao Antonella, ben ritrovata.
1: Buongiorno, che piacere avervi insieme.
2: Ciao Antonella.
0: Non è mai successo in assoluto e quindi lo festeggiamo così. Allora Maurizio, siccome con Antonella spesso e volentieri andiamo a raccontare le notizie che arrivano dall'Inghilterra, noi prima di sentirci in diretta, nella pre-diretta, avevamo detto con Antonella che c'erano un po' di notizie che andavano raccontate, ma una in particolare di chiave, così, in chiave politica, legata a Nigel Farage, che insomma ha una linea discendente. La parabola si sta per completare, secondo te, Antonella, visto che parliamo di questo?
2: Io posso, dunque, posso lui... aggiungere
1: sì, prima di parlare.
0: Come no?
2: Ecco, ciò che ci sconvolge è che noi avevamo come grande esempio di stabilità politica il Regno Unito, l'Inghilterra, e sapevamo che, non soprattutto parlando dei nostri disastri italiani, guardavamo tutti alla stabilità che c'era da quella parte d'Europa, no? Dove i governi si succedevano l'uno all'altro, una volta vincevano i laburisti, un'altra volta vincevano i conservatori, insomma, adesso si è completamente sconvolto, i governi cadono uno dietro l'altro, insomma, diciamo anche in maniera fragorosa. Io aggiungo, perché mai so che è una risposta complessa, ci vorrebbe un libro intero per spiegarlo, ma la domanda che ti faccio, ma l'uscita dall'Unione Europea, no? È stata digerita veramente, no? O comunque c'è un ripensamento forte per quella decisione, secondo me scellerata, ma insomma, che ne dici, Antonella?
1: Dunque, in realtà il ripensamento ci può essere, soprattutto in chi in quel giorno di 10 anni fa, considerando per scontato il fatto che la Brexit non avrebbe vinto, non è andata a votare, lasciando così le urne in mano a coloro che invece convintamente hanno chiesto di uscire dall'Unione. Questo ha rafforzato naturalmente la loro posizione, portando anche ad un fenomeno di tipo generazionale, perché la maggior parte di coloro che la votarono 10 anni fa erano coloro che oggi magari per motivi anagrafici non ci sono più, e chi non l'ha potuta votare perché non aveva compiuto il 18° anno, non aveva il diritto al farlo, oggi ne subisce le conseguenze pur non avendola voluta, e se avesse avuto la possibilità non l'avrebbe fatto. Però nonostante i grandi cambiamenti che la politica britannica ci sta consegnando, a livello culturale rimane quella coerenza anglosassone che fa sì che anche di fronte ad un evidente errore o scivolone che poi ha subito le conseguenze dell'arrivo di altre situazioni come la pandemia, come lo scenario di incertezza geopolitica che stiamo affrontando negli ultimi anni, ha rafforzato l'effetto disastroso di quella scelta. Però rimane il fatto di keep calm and carry on, va bene, stante la situazione, stante le condizioni, noi continuiamo comunque coerentemente a cercare di gestire gli effetti collaterali di quanto accaduto, dando comunque, come rilevavate correttamente, forza a altri partiti che vanno a rompere il bipartitismo che ha retto l'ordine politico britannico da sempre, sebbene proprio Nigel Farage, che è stato il papà della Brexit, colui che ha costruito la sua carriera su quell'obiettivo, oggi comincia a segnare grossi cenni di debolezza legati alla sua condotta personale, non tanto alle scelte politiche che in qualche modo lo hanno allontanato dagli Stati Uniti e dall'appoggio forte di Trump e Elon Musk, e hanno dato spazio ad altre frange di estrema destra per drenare forza da lui. E l'ultimo scandalo che ci consegna l'attualità di oggi, un'inchiesta condotta dal Times, ci regala l'ultima perla del suo rapporto, diciamo, privilegiato col denaro piuttosto che con la politica.
0: Sì. Tra l'altro, ecco, io l'avevamo parlato recentemente anche di questo fatto, perché l'uscita della Brexit e adesso l'eventuale un giorno, si spera, rientro, dico spero, davvero, perché l'Europa, che è un caso strano, no? È un'anomalia quasi di sistema, che è un continente con tante lingue, l'unico dove fondamentalmente si parlano tipo 20 lingue differenti, ma che poi è unita dall'economia, ma è anche insomma corretta da una serie di altre questioni culturali. Ma per vedere di nuovo l'Inghilterra all'interno dell'Unione Europea mi sa che dovrà passare ancora parecchio tempo, nonostante la situazione sia cambiata. Invece Nigel Farage, che ha fatto di tutto per fare in modo che uscisse l'Inghilterra dall'Europa Unita, oggi che cosa sta succedendo, cosa sta vivendo?
1: Dunque, come dicevo, lui sappiamo che ha scelto il denaro piuttosto che gli studi universitari, e piano, un po' alla volta, stanno emergendo le sue relazioni con questi criptomilionari. E è stato il caso di Christopher Herndon, che uscì qualche tempo fa, che gli avrebbe dato questi 5 milioni per aiutarlo a sostenere le spese per la sicurezza, sul quale c'è una commissione d'inchiesta che sta indagando. E l'ultima emersa, l'ultima relazione pericolosa con i criptomilionari, in questo caso anche aristocratici, è quella emersa dall'inchiesta condotta dal Times sulle relazioni con, lo chiamo come viene chiamato affettuosamente, Posh George. In realtà si chiama George Cottrell, un figlio appunto di aristocratici, che ha fatto la sua fortuna grazie appunto al mondo delle criptovalute eccetera, che avrebbe dato una quantità abbastanza importante, piuttosto importante, di denaro a Farage, il quale non l'avrebbe dichiarata apertamente, obbligo al quale sono tenuti tutti coloro che hanno un ruolo istituzionale all'interno della House of Commons, all'interno del Parlamento. Farage si è preso un po' di tempo per rispondere, poi ha detto: in realtà i soldi che mi ha prestato Posh George me li ha dati prima del 2024, cioè prima del mio ingresso, quindi io non ero tenuto. E lui in nota spese ha dichiarato di aver ricevuto 9.200 sterline, facciamo 9.500 euro più o meno, una conversione sommaria, per viaggi in Belgio, per pagare lo staff eccetera, 15.000 per viaggi che ha fatto in America. E qui si apre un altro tema, perché questo George Cottrell avrebbe interessi importanti negli Stati Uniti, sarebbe però stato anche arrestato nel 2017 con l'accusa di frode e riciclaggio attraverso il dark web, e quindi avrebbe bisogno, come dire, di riaccreditarsi davanti al presidente americano approfittando del viatico di Farage. Quindi questo lega i due personaggi, oltre che rispetto al denaro, rispetto alle opportunità, sì, di relazioni che li avrebbero legati. È una situazione che adesso vedremo quanto danneggerà.
0: Senti Antonella, veniamo alle cose serie, ne abbiamo parlato con Maurizio, sì, prima. Dici qual è il concerto cos'è? Non so se esiste Last in Inghilterra, che è il corrispettivo di ultimo, ma insomma, qual è il concerto che nella vita hai visto, visto che siamo in chiusura, manca poco,
2: che è quello che proprio da quelle parti, diciamo, hanno l'imbarazzo della scelta, no?
0: Direi di sì, direi.
2: Sono stati concerti storici che hanno segnato la vita.
1: Ma io
2: del
1: non
2: paese.
1: C'ero. No, ma io non no, c'ero, non perché c'eri, ero ancora, certo, nella, no, mia Bologna. E quindi.
2: Però, manca Bologna. Però quali sono considerati? No, questo certamente l'avrei letto, sentito. Quali sono considerati i concerti storici più importanti nella storia dell'Inghilterra?
0: Oh, Wembley, una marea.
1: Wembley, non c'è dubbio. Tra l'altro, hanno nell'anniversario di luglio di quel famoso concerto per l'Africa, lo hanno ritrasmesso sulla BBC. Ho commossa, me lo sono rivisto tutto, perché ero troppo piccola per capirlo all'epoca. Quindi, per quanto mi riguarda, il mio cuore al Modena Park, io ancora piccolina, a vedere Vasco, quello per me è stato top della memoria. Ma diciamo che gli inglesi questa notte sognano di rievocare le note degli Oasis per festeggiare un possibile eventuale vittoria con il Messico, perché dopo Sweet Caroline, dopo It's Coming Home, adesso il nuovo inno scelto, l'inno informale per la nazionale inglese, è proprio quella la canzone degli Oasis, che è stata riportata in auge dopo poi il grande rientro della band inglese, che io non ho nelle mie corde, però non mi stanno neanche antipatici, che li tollero.
2: Che dopo più di mezzo secolo non tornino a festeggiare una vittoria nel mondiale, no? Chissà.
0: Beh, gliel'hai appena tirata adesso. Maurizio, guarda, non dire più, l'ultima volta che ci siamo detti magari l'Italia ce la fa andare al mondiale, pam, subito siamo andati.
1: Ma gli inglesi non sono superstiziosi come noi.
0: Io non sono superstizioso perché porta sfortuna. Allora, a questo punto noi chiudiamo la nostra puntata di oggi con Antonella Zangaro, che è from Recco, è dall'altra parte, e dall'altra invece, infatti lo dicevo ieri per ridere, Maurizio, in questo caso siamo Recco e i suoi fratelli, siamo io e te, Maurizio. Allora, Maurizio Mannoni invece from Ravenna, me and Milano, e quindi a questo punto noi diamo appuntamento alla prossima settimana con, come dire, la prima ora sempre con Maurizio, la seconda con Antonella Zangaro. Maurizio, grazie a te, e grazie a te anche Antonella, e anche ovviamente a Lisa Cabrini in regia, Lorenzo Bose in redazione. Ci sentiamo la prossima settimana. Un abbraccio.
2: Ciao a tutti.
1: Buona domenica.
2: Ciao a tutti. Un abbraccio.
0: E voi
2: ciao.
0: Restate con noi con Giornale Radio.
3: Giornale Radio.
4: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story dedicata alla grande eclisse di agosto. Tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
5: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Sono le 12 ed un minuto.
7: Giornale Radio News.
8: Bentrovati su Giornale Radio, subito i titoli. Siamo più ricchi e forti che mai. Toni trionfalistici di Trump alle celebrazioni per i 250 anni dalla dichiarazione di indipendenza in un 4 luglio disturbato dal maltempo. Intanto si prepara il vertice NATO destinato a ricomporre gli ultimi attriti tra il presidente e gli alleati. Kimi Antonelli alla conquista dell'Inghilterra, Silverstone il bolognese della Mercedes scatta in pole, seguito dalla coppia Ferrari, Leclerc, Hamilton.
7: Giornale Radio News.
8: Ben trovati all'ascolto di Giornale Radio, studio Daniela Ubaldi dagli Stati Uniti, Manuela Cavalieri in redazione, Nicola De Muro per lo sport, Gerardo De Vivo. Siamo più forti che mai, annientati Iran e Venezuela, ma anche gli Stati Uniti non saranno mai comunisti. Al National Mall Trump tiene il discorso cuore delle celebrazioni nei festeggiamenti per i 250 anni della dichiarazione di indipendenza. Programma complicato dal maltempo con una spettacolare conclusione affidata ai fuochi d'artificio. Linea alla corrispondente.
9: La giornata era cominciata con una rinuncia pesante, la National Independence Day Parade cancellata per il caldo estremo. Nel pomeriggio poi la pioggia, il Secret Service ha ordinato l'evacuazione del mall e migliaia di persone hanno cercato riparo nei musei e negli edifici federali. Donald Trump ha dovuto aspettare che il cielo concedesse una tregua prima di pronunciare il discorso con cui ha impresso il suo marchio sulle celebrazioni per i 250 anni dell'indipendenza americana. Nel suo discorso ha celebrato la forza, la libertà e l'eccezionalismo americano. Poi lo spettacolo, 850.000 effetti pirotecnici, il più grande show di fuochi d'artificio mai organizzato a Washington. La festa ha attraversato il paese. A New York grandi velieri, tra cui l'Amerigo Vespucci, hanno sfilato davanti alla Statua della Libertà, mentre i fuochi d'artificio di Macy's hanno acceso i due fiumi. Celebrazioni si sono svolte anche a Boston, Philadelphia, Los Angeles e lungo la costa del Pacifico. Poche ore prima la capitale aveva mostrato anche il volto più oscuro del nazionalismo americano di oggi. Centinaia di militanti di Patriot Front, gruppo estremista bianco, avevano sfilato con bandiere confederate. Da Washington per Giornale Radio, Manuela Cavalieri.
8: Messaggi di saluto da tutto il mondo per il 4 luglio. Per il presidente Mattarella i valori del 1776 sono patrimonio dei popoli liberi e la tutela dello Stato di diritto è pilastro delle nostre democrazie. Nelle scorse ore anche telefonate definite costruttive con gli omologhi di Russia e Ucraina, Putin e Zelensky, entrambi avrebbero ribadito la disponibilità a una soluzione negoziata del conflitto. Intanto gli accenti trionfalistici di Trump trovano eco nei preparativi per il 36esimo vertice formale della NATO in Turchia, un summit che si preannuncia ad alta tensione per le recenti e ripetute strigliate proprio del presidente americano verso l'Alleanza Atlantica in quanto tale, ma anche nei confronti dei singoli leader, a partire dalla nostra Giorgia Meloni.
10: Ankara per due giorni al centro della geopolitica globale. Decine di leader mondiali presenti nella capitale turca in rappresentanza dei 32 paesi aderenti alla NATO e in un clima di forte tensione tra cancellerie che dovrebbero essere invece alleate. Sotto la presidenza di Mark Rutte, segretario generale della NATO, si profila una durissima resa dei conti finanziaria. Trump ha chiesto a tutti i partner di far salire le spese militari al 5% del PIL. L'Italia si presenta in Turchia con un 2,7%, comunque in netta crescita rispetto al passato. Nei giorni scorsi Trump ha scosso più volte l'organizzazione difensiva militare definendo ridicolo il livello di apporto finanziario dato dai paesi europei a fronte degli oltre 900 miliardi di dollari spesi ogni anno dagli USA. Di qui l'intenzione non ancora ufficializzata di un forte taglio della presenza militare USA in Europa. Frizioni con i partner europei che hanno raggiunto l'acme con Giorgia Meloni in uno scambio via social mai così duro tra i leader di America e Italia. La premier è stata accusata di non aver fatto affiancare l'Italia agli USA nella guerra contro l'Iran e addirittura su un livello più personale di aver implorato per fare una foto insieme durante il recente G7 in Francia. Mi ha implorato perché in calo nei sondaggi, aveva scritto Trump. Accuse cui la premier aveva risposto sempre pubblicamente con altrettanta inedita durezza: occupati del tuo calo di popolarità. Per Giornale Radio, Nicola De Muro.
8: Il lungo affollato addio degli iraniani alla guida suprema Ali Khamenei, tra preghiere, bandiere e inno nazionale. Oggi l'ultimo giorno di esposizione della bara nella grande Mosalla, insieme ai feretri dei quattro familiari uccisi nell'attacco israelo-americano dello scorso 28 febbraio. Domani il feretro, tra stringenti misure di sicurezza, inizierà una lunga processione prima nelle strade di Teheran e poi in luoghi sacri dell'Islam sciita in Iran ma anche in Iraq, per approdare alla sepoltura giovedì prossimo a Mashhad. Formula 1 si preannuncia un duello Mercedes-Ferrari nel Gran Premio di Gran Bretagna. In pole il leader iridato Antonelli, subito dietro le due rosse di Leclerc ed Hamilton, seguite dall'altra Mercedes di Russell. Formula 1 si preannuncia un duello Mercedes-Ferrari nel Gran Premio di Gran Bretagna. In pole il leader iridato Antonelli, subito dietro le due rosse di Leclerc ed Hamilton, seguite dall'altra Mercedes di Russell.
11: Faccia a faccia nella sprint, a distanza nelle qualifiche.

0: L'inizio della sessione è stato un po' difficile. Il primo run in Q2 ho fatto un errore in curva 3. Vento, poi anche un po' il freno. Credo che fossero un po' freddi e quando sono andato a frenare non hanno risposto bene. Non è stato il massimo, però devo dire che dopo il Q3 è andato tutto per il vertice.
1: Tra lui e l'altra freccia d'argento di Russell, quarto, ci sono in griglia le due Ferrari nell'ordine. Leclerc ed Hamilton, Antonelli le teme.
0: Sì, perché intanto sono in due, quindi sicuramente non sarà facile. Dovrò fare una buona partenza e cercare di subito fare un buon ritmo. Non sarà facile, e soprattutto se ci sarà tanto vento.
1: A Silverstone, semaforo verde alle 16. Per Giornale Radio, Gerardo De Vivo.
2: Tennis a Wimbledon è il giorno degli ottavi di finale per Jannik Sinner. Nel terzo incontro sul centrale l'altoatesino affronta il giapponese Mochizuki, proveniente dalle qualificazioni ma capace di eliminare al terzo turno lo spagnolo Jodar. Mondiali di calcio, definito il primo quarto di finale che vedrà di fronte Francia e Marocco, si giocano stasera altri due ottavi. Alle 22 Brasile-Norvegia, alle 2 Messico-Inghilterra. Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Benvenuti a Fronte Globale. La geopolitica settimana per settimana. Con Alberto Fazzolo e Nicola Compagnone.
5: Questo è Giornale Radio, la radio libera di informare, questo è Fronte Globale, buongiorno e buona domenica a tutti voi da Nicola Compagnone e dall'immancabile Alberto Fazzolo.
6: Buongiorno Nicola, buongiorno a tutti gli ascoltatori, anche questa settimana davvero bella intensa per quello che riguarda la geopolitica.
5: Eh sì, davvero bella intensa, sono tanti i temi che andranno a comporre quest'ora che passeremo insieme, perché i fronti sono molto caldi, sia quello tra Russia e Ucraina che quello medio orientale, dove vanno avanti anche insomma delle trattative o presunte tali tra Stati Uniti e Iran. Parleremo di questo, parleremo del conflitto appunto tra Russia e Ucraina, il botta e risposta anche poi dal blocco NATO e il Cremlino, i nuovi aiuti dell'Unione Europea, ma poi soprattutto, Alberto, ci sarà la preparazione al centro del prossimo vertice NATO della prossima settimana in Turchia. Ma adesso ci ascoltiamo subito un brano musicale, poi torniamo qui.

0: Possibile operazione di larga scala in Ucraina, c'è chi parla di misure preventive per difendersi dai vicini della NATO e dell'Unione Europea. Fatto sta che la Russia ha annunciato la chiusura temporanea di vari valichi ferroviari al confine con la Finlandia, con l'Estonia e la Lettonia. Una mossa in attesa. Questo cosa significa? Ovviamente che si vanno a chiudere, si va a tappare un po' il confine, il tappo di bottiglia con paesi NATO, paesi dell'Unione Europea, visti i rapporti ultimamente che intercorrono anche tra, insomma, i due blocchi, il blocco russo e il blocco NATO, e tanti aiuti che poi stanno arrivando da una parte all'altra per quanto riguarda l'Ucraina. Tutto ciò ovviamente lascia un punto interrogativo, perché il Cremlino non ha diffuso alcuna motivazione per queste chiusure. Quindi appunto c'è chi insomma parla di un vasto attacco che si prepara per l'autunno in Ucraina. Fatto sta, Alberto, che tutto ciò non fa altro che aumentare ancora un nervosismo, se possiamo definirlo così, tra le due fazioni.
1: Non c'è una versione ufficiale, ma elementi ce ne abbiamo tanti per poter cercare di capire le motivazioni di questo gesto, che oltretutto d'estate ha delle ripercussioni molto forti anche su le persone, gli emigrati che cercano di tornare a casa. Perché si è arrivati a chiudere questi 7 valichi di frontiera? Beh, sostanzialmente perché c'è un'accelerazione nello scontro con la Finlandia. Ricordiamo che la Finlandia doveva essere neutrale in virtù degli accordi di pace della Seconda Guerra Mondiale, eppure ha di recente rotto questa neutralità aderendo alla NATO. C'era un ultimo ostacolo che comunque impediva di essere pienamente territorio operativo della NATO per la Finlandia, ed era il divieto, tramite una legge interna finlandese, di ospitare sul proprio terreno delle testate nucleari. Ora questo divieto è stato rimosso, quindi la NATO potrà schierare missili nucleari sul territorio finlandese, quindi sostanzialmente alla periferia quasi di San Pietroburgo. Oltretutto il ministro degli esteri finlandese ha detto che questo non è il momento di trattare con la Russia, quindi non ne vogliono neanche discutere di questa decisione che hanno preso e sulla quale vanno avanti con determinazione. Ma potrebbe non fermarsi qui lo scontro, per quanto potrebbe essere già grandissimo e terrificante con questi connotati, perché in realtà chi è più nell'occhio del ciclone in questo momento di grande tempesta sono altri paesi, tra cui la Bielorussia, perché l'Ucraina ha minacciato la Bielorussia di attacchi nel caso in cui non spengesse immediatamente dei radar e delle antenne che si trovano sul territorio bielorusso e che sono probabilmente in uso anche per i russi, antenne che sono puntate verso l'Ucraina ma anche verso la Polonia. E questa tensione tra Ucraina e Bielorussia hanno spinto il presidente bielorusso Lukashenko a recarsi prima in visita a Mosca e successivamente in Cina per incontrare Xi Jinping. Quindi sicuramente una situazione molto molto delicata che potrebbe prendere connotati sicuramente allarmanti.
0: Peraltro, a proposito di allarme, uno lo lancia il segretario generale della NATO Rutte, che ovviamente in questi ultimi tempi è un po', insomma, al centro, insomma, l'occhio del ciclone per varie questioni anche diplomatiche con paesi amici, vedi l'Italia e la Premier Meloni. Fatto sta che Rutte ha detto ciò, cioè la Russia sarà una minaccia anche dopo la fine del conflitto con l'Ucraina, quindi lui già dà per scontato questo elemento qui, cioè la fine del conflitto, rincara la dose dicendo che la Russia a breve potrebbe comunque continuare ad essere una minaccia. Rutte, che appunto è a capo della NATO, NATO che ha inviato tanti aiuti militari all'Ucraina in questi anni, e c'è stato poi l'ultimo via libera lato Unione Europea, un pacchetto da 3,9 miliardi di euro destinato a Kiev su droni anti-Russia. Ma noi adesso, Alberto, ci ascoltiamo una scheda nella quale riepiloghiamo tutti questi aiuti dal 2022 ad oggi.
2: Dall'inizio dell'invasione russa su larga scala nel febbraio 2022, Kiev ha ricevuto oltre 120 miliardi di euro di aiuti militari dai suoi alleati occidentali, secondo il database dello Ukraine Support Tracker del Kiel Institute for the World Economy. La cifra continua ad aumentare con nuovi pacchetti di assistenza. In sintesi, aiuti militari complessivi, oltre 120 miliardi di euro in armi, munizioni, sistemi di difesa aerea, veicoli, addestramento e altri equipaggiamenti. Europa, Unione Europea più Regno Unito più altri paesi europei. È oggi il principale sostenitore militare dell'Ucraina e nel 2025 ha aumentato gli aiuti del 67% rispetto alla media dei 3 anni precedenti, compensando in gran parte il rallentamento del sostegno statunitense. Stati Uniti. Restano il singolo paese che ha fornito il maggior valore di armamenti, con circa 64 miliardi di euro di assistenza militare diretta dall'inizio della guerra, anche se nel 2025 non sono stati approvati nuovi grandi pacchetti di aiuti.
1: E non si pensi che tutti questi soldi finiscono al fronte per aiutare l'Ucraina, tanti finiscono nelle tasche degli oligarchi che poi si vanno a rifugiare a Monaco e la cronaca ci porta anche al primo attentato terroristico che c'è stato nel Principato per cercare di uccidere proprio un oligarca ucraino. Ma mentre facciamo i conti su quanto è costata questa guerra anche in termini economici, ci ascoltiamo un brano musicale.

0: approfondire quanto abbiamo detto finora, Alberto, noi siamo tornati a chiamare quello che ormai possiamo definire un amico di questa emittente, di questa trasmissione Fronte Globale, cioè Silvio Marconi. Buongiorno, bentornato.
1: Marconi, buongiorno. La settimana scorsa abbiamo testimoniato degli attriti tra Polonia e Ucraina sulla vicenda della glorificazione del nazismo. Varsavia ha messo anche il carico su questa vicenda, dicendo che non accetterà mai l'ingresso nell'Unione Europea dell'Ucraina se continueranno a osannare Bandera. E come se non bastasse, c'è stata una risposta da parte ucraina con l'ex presidente Poroshenko, che si è unito a una cerimonia di celebrazione di un collaborazionista nazista. Ma poi Zelensky ha alzato anche il tiro, perché ha colpito con dei bombardamenti sia il Museo di Storia della Seconda Guerra Mondiale che un complesso monumentale a Rostov, sempre che celebrava la vittoria sul nazifascismo durante la Seconda Guerra Mondiale. Quindi che escalation si è messa in moto in questo momento, secondo lei?
2: Dunque, io distinguerei la questione su due piani. Per quanto riguarda il bombardamento degli ucraini su Rostov, fa parte della strategia della distruzione della memoria storica per poterla sostituire con una storia falsa e fittizia, che è la stessa tecnica che usano gli israeliani in Palestina. Se uno deve inventare una storia, deve distruggere i monumenti, i musei, i reperti che hanno a che fare con la storia vera. Lo fanno del resto anche nei paesi baltici, distruggendo le tombe dei caduti e i monumenti dei caduti dell'Armata Rossa, eccetera. Per quanto riguarda invece lo scontro tra Polonia e Ucraina sui collaborazionisti ucraini e sul loro ruolo nei massacri di polacchi ed ebrei, anche qui va distinto un piano da un altro. È ovvio che la posizione polacca è sacrosanta dal punto di vista storico, perché effettivamente glorificare Bandera e tutti gli altri suoi accoliti che hanno compiuto questi massacri è una cosa che la Polonia non può sopportare. Però va tenuto conto di un altro fatto, che un nazionalismo polacco altrettanto becero di quello ucraino, anche se non altrettanto criminale, si sta sviluppando da anni, ad esempio con una legge che impedisce agli storici polacchi e di tutto il mondo di poter parlare dei collaborazionisti polacchi dei nazisti, che vengono negati completamente dai governi polacchi. E non solo, ma è stato smantellato nel complesso di Auschwitz il memoriale che era dedicato ai deportati italiani, è stato trasferito in Italia perché era stato inserito degli elementi simbolici del comunismo, perché in Polonia è vietato l'uso dei simboli comunisti. Quindi, quanto al negazionismo della storia, i polacchi non devono imparare lezioni da nessuno. Il secondo piano è che i polacchi rivendicano, dalla parte diciamo più nazionalista, più nazionalista di destra polacca, rivendicano da anni la regione di Leopoli e della Galizia come proprio territorio, sulla base appunto della storia che la attribuiva per lungo tempo, non sempre ovviamente, ma per lungo tempo alla Polonia. E quindi cosa succede? Succede che in attesa che il regime di Kiev crolli, io questo lo sostengo dal 2016, la Polonia si sta preparando a occupare quelle terre, a occupare la Galizia e Leopoli, con il triplice risultato di un grande successo nazionalista e del fatto di inserirle nell'Unione Europea e nella NATO, e quindi fare avanzare comunque il confine della NATO, inglobare quei cittadini nell'Unione Europea e avere quindi tutto sommato un ruolo geopolitico molto più importante di quello che ha. I polacchi si scordano un piccolo particolare, che contestualmente alla perdita di quelle regioni Stalin regalò alla Polonia la Prussia orientale e la Slesia, che erano tedesche, e quindi se loro rimettono in discussione i confini del 45 per quanto riguarda la Galizia, può succedere che la Germania voglia rimettere in discussione i confini del 45 per quanto riguarda la Slesia e la Prussia.
0: Però Marconi, ecco, ritornando su quelle che sono le logiche del presente, logiche anche volendo economiche, ci sarà la prossima settimana questo vertice NATO molto importante in Turchia, il 36esimo dell'alleanza, il secondo che si svolge in Turchia, e sarà molto simbolico perché ovviamente si parlerà di quelli che sono i conflitti in corso in Ucraina, insomma, e in Medio Oriente, con Rutte ammette segretario generale della NATO, che torna a minacciare il Cremlino dicendo, o comunque a tuonare contro il Cremlino dicendo che anche se ci dovesse essere la fine della guerra con l'Ucraina, il Cremlino costituirà comunque una minaccia, continuerà a costituire una minaccia per la NATO e per il blocco occidentale. Adesso queste parole di Rutte come vengono accolte dal Cremlino e come il Cremlino vedrà e si preparerà poi anche a rispondere a quelli che saranno i temi trattati durante il prossimo vertice NATO, perché ovviamente ci saranno anche i vari schieramenti all'interno dell'alleanza per quanto riguarda il conflitto in corso con l'Ucraina?
2: Ma su questo io ovviamente, non essendo il portavoce del Cremlino, mi rifaccio a quanto ha dichiarato l'altro ieri Putin direttamente, cioè ha detto chiaramente che c'è questa ossessione della NATO di preparare lei la guerra contro la Russia, e hanno anche dato una data nel 2030, e che quindi la Russia prenderà tutte le misure necessarie per essere pronta a un'aggressione che farà la NATO contro di lei e non viceversa, e ce ne sono tutti gli elementi. Quindi finora credo che sia una cosa più che coerente che la NATO continui in questa sua operazione, che ha un solo risultato, quello di aumentare l'industria bellica, di aumentare gli acquisti di armi dagli Stati Uniti, di aumentare il ruolo della Germania, e una Germania che prima o poi finirà poi nelle mani di un partito che non è certo un partito che brilla per la sua democrazia. Quindi che cosa farà la Russia? Beh, credo che farà quello che ha sempre fatto, cioè si preparerà al fatto che, come da mille anni, la russofobia porterà a un'aggressione occidentale alla Russia.
1: Che scenari, speriamo che non si arrivi a questo, abbiamo tutto il tempo per cercare di scongiurarlo con il nostro lavoro di informazione, di critica rispetto alle derive belliciste. Grazie davvero Silvio Marconi per questa testimonianza, e ci ha dato tanti spunti su cui riflettere per cercare di fare la nostra parte affinché non si arrivi a questa catastrofe. Grazie ancora, saluti.
0: Alberto, dopo aver sentito i commenti di Marconi, ci avviciniamo alla pubblicità, la fine della prima parte di questa trasmissione di oggi, ma stavamo parlando, giusto per chiosare, e lo faremo anche dopo, di quello che è il vertice NATO della prossima settimana. Lo approfondiremo anche nella prossima puntata di Fronte Globale, sia il podcast che poi la trasmissione radio, ma quello che ci preme è preparare anche un po' il terreno, no? Perché poi c'è stata anche la riunione, parliamo di politica interna, qui tra Meloni, Tajani e Crosetto, e se è stato ribadito l'impegno dell'Italia ad aumentare fino al 5% l'impegno per quanto riguarda le spese militari, 5% del PIL, quindi Italia che insomma continua a mantenere questi impegni con la NATO, e soprattutto il prossimo vertice NATO sarà anche il nuovo incontro tra Meloni e Trump dopo quello che è successo pochi giorni fa, poche settimane fa, Eviane, in Francia.
1: Sì, non sono andati benissimo gli ultimi incontri tra Meloni e Trump, ma soprattutto non va bene alla popolazione italiana di continuare a spendere soldi per le armi, ma di tutto questo ne parliamo dopo la pausa pubblicitaria.
3: Giornale radio.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
7: Conti in tasca. Il programma settimanale che analizza la situazione economica del nostro paese. Conti in tasca. Una coproduzione realizzata dal mensile Economy e il giornale radio. Conti in tasca, un programma di Sergio Luciano. Ogni sabato dalle 10 alle 12, solo su giornale radio. La radio libera di informare.
8: Sono le 12 e 30 minuti.
7: Giornale radio. La radio libera di informare.
9: Benvenuti a Fronte Globale. La geopolitica settimana per settimana. Con Alberto Fazzolo e Nicola Compagnone.
0: E torniamo nuovamente qui su Giornale Radio, la radio libera di informare, con Fronte Globale, con voi sempre Nicola Compagnone e Alberto Fazzolo. Alberto, ci prepariamo ad una seconda parte, anche questa molto succulenta, nella quale affronteremo temi che vertono un po' più verso il Medio Oriente. Abbiamo parlato e molto del conflitto tra Russia e Ucraina, abbiamo anche analizzato in parte quello che sarà il vertice NATO, che ovviamente comprenderà anche i temi medio orientali, dove insomma non c'è una situazione molto tranquilla. Tutto questo lo faremo dopo aver ascoltato il nuovo brano degli Stereophonics.

0: parte da un conflitto all'altro come se nulla fosse, perché la geopolitica internazionale è in continuo subbuglio, un continuo cambiamento, e noi passiamo a quello che è il Medio Oriente, dove le cose non è che vanno poi meglio rispetto a quanto detto poco fa tra Russia e Ucraina. E soprattutto il Medio Oriente, nonostante una bozza di colloqui tra Iran e Stati Uniti, una possibile tregua, c'è stato il funerale di Khamenei, e ovviamente tutto ciò ha puntato sul Medio Oriente gli occhi di tutto quanto il mondo, soprattutto del blocco occidentale, perché ricordiamolo, Khamenei, la guida suprema, è morto il 28 febbraio. I funerali si celebrano solamente adesso e noi ci ascoltiamo la scheda proprio su di lui.
1: Lo scorso 28 febbraio, nei bombardamenti di Stati Uniti e Israele contro l'Iran, venne uccisa la massima guida spirituale del paese, l'Ayatollah Ali Hossein Khamenei. Aveva quasi 87 anni ed era in condizioni fisiche estremamente precarie. Non rappresentava alcuna minaccia per altri stati. La sua uccisione era solo una sfida contro il mondo sciita, una galassia di circa 200 milioni di persone in cui l'Iran ha un ruolo egemonico. Per motivi politici e di sicurezza, i funerali non si sono svolti subito, ma sono stati rinviati a dopo la firma della tregua tra Stati Uniti e Iran. Ora quel momento è arrivato e tra imponenti misure di sicurezza ci sarà una mastodontica cerimonia funebre dipanata in tutto il paese. Durerà 4 giorni, iniziando il 4 luglio, proprio in concomitanza con la festa nazionale statunitense. È prevista la presenza di 20 milioni di persone, tra cui delegazioni di 90 stati. Una dimostrazione di forza che per Teheran serve a ribadire non solo la vittoria militare del conflitto, ma anche quella politica.
2: Nicola, questa è la situazione che ci sta in Iran in questo momento, ma che coinvolge tutta la regione medio orientale, in un momento molto delicato in cui si cerca una quadra anche per il Libano, Libano che comunque nella parte meridionale è ancora occupato da Israele, e in cui Netanyahu ha fatto una visita sicuramente provocatoria, dicendo che Israele resterà lì e non si ritirerà. Ma nei giorni scorsi è caduto anche un anniversario molto importante, perché erano i 1000 giorni dal 7 ottobre. Ci sono state celebrazioni in tutto Israele non prive di atti di violenza, ci sono stati scontri tra estremisti e polizia anche di fronte al Parlamento israeliano, alla Knesset, e in tutto questo però quello che rimane sul piatto è il dramma umanitario, e l'ha descritto benissimo il cardinal Pizzaballa con delle parole che vi facciamo ascoltare.
3: Io ho avuto la possibilità di farla tutta da sud a nord. È un disastro, va detto. Dunque, ci sono alcune intere città che non esistono più, proprio livellate nel senso letterale della parola. Rafah è tra queste. Non c'è più Rafah, non esiste, erano centinaia di migliaia di persone. E quando si entra dentro, diverse cose colpiscono, ma quello che a me colpisce di più innanzitutto è che devi camminare, devi viaggiare su strade fortuite in mezzo alle tende. Non ci sono più, ci sono degli edifici qua e là, rari edifici interi, ma quasi tutti o distrutti o danneggiati. La gente vive nelle tende in mezzo letteralmente alla fognatura. L'altra cosa che le immagini non rendono sono gli odori. Ecco, e c'è una cosa che di cui si parla poco. Una delle piaghe più presenti in questo momento sono i topi che morsicano, soprattutto i bambini. La gente vive nelle tende, quindi.
0: È questa fotografia, no, che mediante le parole di Pizzaballa, del cardinale Pizzaballa, abbiamo potuto ascoltare e anche immaginare, perché poi Alberto la narrazione si è un po' dimenticata di quella che è Gaza, dove comunque le persone continuano a morire. Abbiamo visto anche immagini molto crude dei giorni scorsi della popolazione che cercava refrigerio nelle acque del mare, anche lì ovviamente è arrivato il grande caldo, e dietro sullo sfondo le macerie della striscia di Gaza, che ovviamente rimane lì morente, mentre gli occhi del mondo sono concentrati su quello che a questo punto succede in Libano, su quello che succede tra Israele e Stati Uniti e Iran, nonché tutto ciò sia meno importante, ma la popolazione di Gaza sembra purtroppo essere passata un po' di moda e ha bisogno comunque ancora di tanto tanto aiuto, perché continuano comunque gli attacchi da parte dell'esercito israeliano, attacchi che continuano anche nel sud del Libano, Alberto, come dicevi tu, nonostante una bozza di accordo, bozza che ha commentato anche il ministro degli esteri Tajani.
4: Trasformare l'accordo in un'azione pratica, però noi siamo pronti a fare la nostra parte anche in futuro, d'accordo con la Francia, l'Italia credo potrà svolgere un ruolo non secondario per la ricostruzione di un sistema anche istituzionale che deve essere sempre più garante della sovranità libanese. Ci vorrà tempo, vediamo come si trasformerà, però l'accordo però è importante che si sia già raggiunto l'obiettivo della firma, e noi ora sosteniamo da un punto di vista diplomatico, abbiamo già detto pronti a svolgere un ruolo anche con le nostre forze armate, con una missione internazionale dopo UNIFIL, e anche pronti a continuare a formare, come stiamo facendo ormai da anni, le forze armate libanesi con una missione bilaterale. Quindi l'Italia per il Libano rimane una priorità, continueremo a parlarne e continueremo a lavorare affinché si possa contribuire anche in questa parte del Medio Oriente alla stabilità.
2: E su tutto questo scenario incombe comunque il vertice della NATO che si terrà in Medio Oriente, in Turchia, e che condiziona anche le operazioni sul campo, perché questo è il vertice della NATO in cui si segna una contrapposizione netta tra Turchia e Israele, che trova una sua esplicazione anche nella contrapposizione tra le milizie filoturche siriane e l'esercito regolare israeliano. Ma come se non bastasse, c'è stato un altro episodio che ha scosso un po' gli animi, perché proprio in virtù degli sviluppi che ci potranno essere con questo vertice NATO in Turchia, il Parlamento israeliano ha deciso di riconoscere il genocidio degli armeni. Ricordiamolo che Israele è sempre stato su una posizione estremamente oltranzistica sul termine di genocidio, ha sempre detto che esiste un solo genocidio ed è quello della Shoah, un solo genocidio in tempi moderni, e quindi perché ha deciso di riconoscere anche il genocidio degli armeni? Per piantare una spina nel fianco sostanzialmente alla Turchia. E non si è fatta attendere né la reazione della Turchia né del suo proxy l'Azerbaigian, che hanno condannato duramente la scelta di Israele, e come se non bastasse anche il premier armeno ha invitato tutte le parti a non usare il genocidio come un'arma politica. Questo soltanto per dire che appunto la situazione è estremamente tesa in tutto il Medio Oriente, e questo vertice della NATO non farà altro che esasperare gli animi.
0: Eh sì, vertice NATO che noi saremo pronti poi a raccontarvi nella prossima puntata di Fronte Globale, ma adesso rimaniamo su quelli che sono i temi del presente e lo faremo dopo il brano musicale, dopo i Muse con Madness.

0: per scavare a fondo, per unire i puntini di quella polveriera che è il Medio Oriente, noi qui su Giornale Radio, la radio libera di informare, Confronti Globale, abbiamo chiamato un grande esperto, Andrea Fusco, analista geopolitico del CESI. Buongiorno, benvenuto.
1: Buongiorno a voi e grazie dell'invito.
2: Buongiorno Fusco, io sono Alberto Fazzolo e la voglio portare in Palestina. Avrà sicuramente sentito il cardinal Pizzaballa come ha descritto la situazione a Gaza e al contempo c'è il Board of Peace che dice che nella nuova Gaza non ci sarà posto per l'UNRWA, quindi in sostanza per il diritto internazionale, e in tutto questo Israele continua a bombardare e i coloni a vessare i palestinesi. Noi sappiamo che attualmente l'Iran, e questo un dato politico sostanzialmente inedito, ha una forte influenza sui combattenti palestinesi. Quindi crede che di fronte a uno scenario così drammatico, una mancata attività dei combattenti palestinesi possa essere da imputare alla volontà dell'Iran di stabilizzare momentaneamente il Medio Oriente?
1: Allora, io credo che l'Iran sicuramente mantiene un'influenza su parte del campo armato palestinese, ma in questo momento direi che la spiegazione principale sia più di natura locale, intendiamoci. Hamas in questo momento opera, come ha ricordato bene il cardinal Pizzaballa, dentro una Gaza che è devastata, frammentata e sottoposta a una forte pressione militare israeliana, tra l'altro in crescita, nelle stesse parole del premier Netanyahu. E allo stesso tempo il Board of Peace sta cercando di costruire le famose zone umanitarie Hamas Free, a partire se è stata nominata Tel Sultan, con l'obiettivo di separare Hamas dalla popolazione, dagli aiuti e dalle risorse. Ora, per Hamas quindi il rischio, oltre ad essere di carattere strettamente militare, è anche politico-sociale, ovvero perdere il controllo della popolazione e vedere nascere un'amministrazione alternativa sotto supervisione statunitense internazionale. Questo quadro, io direi che Hamas ha interesse a evitare un'escalation perché rafforzerebbe la posizione in primis, la posizione israeliana. Secondo voi non può esserci ricostruzione senza un disarmo completo, e un indizio rilevante arriva dalla delegazione del movimento al Cairo, perché infatti sta cercando di trasformare il dossier del disarmo in un processo più graduale e condizionato, cioè che chiede lo stop delle violazioni israeliane, l'ingresso degli aiuti materiali per gli ospedali e le infrastrutture, e subito dopo, dentro questa cornice, la gestione delle armi. Aggiungo che la gestione delle armi qui si arriva anche ai cavilli giuridici, perché dalle fonti che abbiamo a disposizione sappiamo che Hamas ha rimosso dagli emendamenti proposti riferimento all'infrastruttura, cioè i tunnel, i depositi, le officine. Quindi Hamas sostanzialmente, c'è molta differenza per i negoziatori di Hamas tra la consegna sequenziale e graduale di, mettiamo caso, di armi leggere e la consegna delle principali informazioni sulla struttura e le reti su cui si fonda, dal momento che questa seconda opzione ne vale della sopravvivenza stessa dell'organizzazione. Quindi l'Iran può incoraggiare questa prudenza, perché in questa fase io credo che abbia interesse a non compromettere il negoziato con Washington su Hormuz, sui fondi congelati o sulla gestione della stessa de-escalation regionale. Quindi Teheran sembra piuttosto impegnata in una gestione, direi, più tattica dell'escalation, cioè evita di consumare simultaneamente tutte le proprie leve, ma è attento a non rinunciare a quella rete di network regionali che dal 1979 fa parte strettamente della strategia iraniana. Per questo credo che la formula più corretta è che l'influenza iraniana costituisca una variabile di contesto e non tanto la causa principale della postura attuale dei combattenti palestinesi.
0: Ovviamente un unico comune denominatore in Medio Oriente è Israele, e con il premier israeliano Netanyahu, ne parlavamo prima con Alberto Fazzolo, che ha visitato il Libano meridionale dove vanno avanti ormai da mesi gli attacchi e si è congratulato con l'esercito, tutto ciò a pochi giorni dal vertice NATO. Quindi qual è secondo lei la strategia di Netanyahu per l'area e come sono oggi i rapporti poi di Netanyahu con Trump all'interno del conflitto in Medio Oriente, alla luce appunto di quello che poi si discuterà al vertice NATO?
1: Sì, il punto centrale direi che per Netanyahu, l'ha detto esplicitamente, il ritiro israeliano dal sud deve dipendere dalla rimozione verificata della minaccia di Hezbollah. Cioè, Israele in questo momento lega ogni tipo di arretramento alla capacità concreta di impedire al movimento di ricostruire quelle che sono le postazioni, infrastrutture, i depositi o i famosi tunnel. Quindi la strategia israeliana per l'area in questo momento si basa su una logica, diciamo, di condizionalità. Formalmente Israele sostiene di non voler restare in Libano, sul piano operativo però collega ogni ritiro sostanziale a tre condizioni che definirei quantomeno difficili: l'arretramento o il disarmo di Hezbollah, il controllo reale del territorio da parte di un esercito libanese, che dobbiamo capire che tipo di esercito, e meccanismi di verifica che ne garantiscano l'assenza o una ricostruzione del movimento. La difficoltà concreta emerge già da questi tre punti, perché l'intesa chiede allo Stato libanese di neutralizzare, poi quale Stato libanese, di neutralizzare Hezbollah nel sud senza aprire al contempo una crisi interna a livello civile, perché è un obiettivo estremamente difficile. Noi spesso tendiamo a dimenticare che Hezbollah non è solo la famosa organizzazione terroristica, ma ha una dimensione militare, politica, sociale, economica, e dispone di un forte radicamento nel segmento sciita della società libanese. L'abbiamo visto ad esempio dalle proteste a Beirut in seguito all'annuncio della formalizzazione di quest'intesa di Washington. Esiste poi il paradosso politico, perché Israele giustifica la propria permanenza sul Libano con la persistenza dell'arsenale di Hezbollah. Hezbollah a sua volta può usare la permanenza israeliana per difendere la propria narrativa della resistenza armata. Cioè, questo crea un circolo difficile da spezzare, perché la presenza israeliana alimenta l'argomento politico del movimento, mentre la permanenza delle armi di Hezbollah rafforza la giustificazione israeliana. Sul punto di Trump, e questo è un punto molto interessante che mi chiede, perché sul piano del rapporto con Trump il rapporto appare particolarmente delicato, perché noi dobbiamo pensare che entrambi i leader fondano una parte rilevante della propria legittimazione interna su una rappresentazione di leadership assertiva, decisionista, capace insomma di imporre risultati concreti. Proprio per questo il nodo non riguarda solo il merito tecnico del dossier libanese-iraniano, ma il modo in cui ciascuno deve tradurre la propria linea in una narrazione, diciamo, politicamente spendibile al proprio elettorato. E qui arriviamo al punto principale del disallineamento, a mio avviso. Il disallineamento si è accentuato dopo il memorandum of understanding per l'Iran. Per Trump l'interesse prioritario è stato chiudere o almeno congelare un teatro di crisi che rischiava di contraddire uno dei pilastri fondamentali della retorica MAGA, cioè il famoso evitiamo queste guerre costose dall'altra parte del mondo, prolungate, di cui spesso non capiamo neanche il significato dal punto di vista dell'elettore americano. Dal punto di vista israeliano il problema è che questa dinamica viene percepita in modo quasi opposto, perché dopo quasi 3 anni di guerra su più fronti, l'idea che Washington cerchi di chiudere il dossier iraniano e contenere l'azione israeliana in Libano rischia di far apparire incompiuto un intero sforzo militare sostenuto da Israele. Quindi nella lettura di Netanyahu, se Hezbollah rimane armato, se Hamas sopravvive e se l'Iran ottiene una forma di de-escalation senza una riduzione strutturale della proiezione regionale, anzi aumenti la propria proiezione, Israele rischia seriamente di trovarsi in una condizione persino più problematica rispetto a quella del 7 ottobre, al 3-7 ottobre. Trump quindi deve dimostrare di aver imposto una stabilizzazione senza trascinare gli Stati Uniti in un'altra guerra. Netanyahu deve dimostrare invece che la pressione militare israeliana ha prodotto sicurezza, deterrenza e condizioni migliori per gli abitanti della Galilea, del nord di Israele. Quindi qual è l'ultimo tassello problematico in questo discorso? È la scadenza elettorale per entrambi. Noi abbiamo la scadenza elettorale israeliana di ottobre e le midterm statunitensi di novembre. Entrambi hanno margini molto limitati in questo momento per apparire deboli, perché Trump non vuole sembrare ostaggio dell'agenda israeliana. Netanyahu, allo stesso tempo, non può apparire subordinato alla diplomazia americana.
0: Eh sì, e penso proprio che però la situazione sia abbastanza compromessa per entrambi, ma staremo a vedere quello che succederà poi in autunno. Andrea Fusco, io la ringrazio, spero di risentirla presto, sempre qui su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Grazie a voi, buona giornata.
0: Alberto, anche oggi abbiamo analizzato quello che succede in giro per il mondo, il nostro scenario geopolitico. Ovviamente sono tante le cose che vengono trattate in ogni puntata, speriamo di farlo al meglio, e a questo punto io, oltre a ringraziare te, ringrazio anche Samuele Campochiaro ed Elisa Cabrini in regia, e l'appuntamento è per la prossima settimana.
2: Sì, una settimana in cui terremo gli occhi puntati sul vertice della NATO e non solo, su tutti gli altri fronti di cui abbiamo parlato, e quindi anch'io saluto gli ascoltatori, ringrazio te, ringrazio chi ci ha assistito in regia, e l'appuntamento è per la prossima settimana.

0: Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
1: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta giornale radio. La radio libera di informare.
2: Sono le 13 ed un minuto.
3: Giornale Radio News.
4: Buongiorno da Daniele Ubaldi. Siamo più forti che mai. Annientati Iran e Venezuela, e anche gli Stati Uniti non saranno mai comunisti. Al National Mall Trump tiene il discorso cuore delle celebrazioni nei festeggiamenti per i 250 anni della dichiarazione di indipendenza. Programma complicato dal maltempo, con una spettacolare conclusione affidata ai fuochi d'artificio. Linea alla corrispondente.
5: La giornata era cominciata con una rinuncia pesante, la National Independence Day Parade cancellata per il caldo estremo. Nel pomeriggio poi la pioggia, il Secret Service ha ordinato l'evacuazione del mall e migliaia di persone hanno cercato riparo nei musei e negli edifici federali. Donald Trump ha dovuto aspettare che il cielo concedesse una tregua prima di pronunciare il discorso con cui ha impresso il suo marchio sulle celebrazioni per i 250 anni dell'indipendenza americana. Nel suo discorso ha celebrato la forza, la libertà e l'eccezionalismo americano. Poi lo spettacolo, 850.000 effetti pirotecnici, il più grande show di fuochi d'artificio mai organizzato a Washington. La festa ha attraversato il paese. A New York grandi velieri, tra cui l'Amerigo Vespucci, hanno sfilato davanti alla Statua della Libertà, mentre i fuochi d'artificio di Macy's hanno acceso i due fiumi. Celebrazioni si sono svolte anche a Boston, Philadelphia, Los Angeles e lungo la costa del Pacifico. Poche ore prima la capitale aveva mostrato anche il volto più oscuro del nazionalismo americano di oggi. Centinaia di militanti di Patriot Front, gruppo estremista bianco, avevano sfilato con bandiere confederate. Da Washington, Manuela Cavalieri.
4: Formula 1 si preannuncia un duello Mercedes-Ferrari nel Gran Premio di Gran Bretagna. In pole il leader iridato Antonelli, subito dietro le due rosse di Leclerc ed Hamilton, seguite dall'altra Mercedes di Russell. Il servizio di Gerardo De Vivo.
6: Faccia a faccia nella sprint, a distanza nelle qualifiche, affiancate in griglia. Come è stato per tutto il weekend, Mercedes e Ferrari si preparano a una sfida anche nella gara lunga. Favorito d'obbligo, Kimi Antonelli. Vinta d'autorità la sprint, il leader iridato ha messo il muso della sua Mercedes davanti a tutti, anche nelle qualifiche, non senza qualche intoppo.
7: L'inizio della sessione è stato un po' difficile. Il primo run in Q2, ho fatto un errore in curva 3. Vento, poi anche un po' il freno, credo che fossero un po' freddi e quando sono andato a frenare non hanno risposto bene. Non è stato il massimo, però devo dire che dopo il Q3 è andato tutto per il verso giusto.
6: Tra lui e l'altra freccia d'argento di Russell, quarto, ci sono in griglia le due Ferrari nell'ordine, Leclerc ed Hamilton. Antonelli le teme.
7: Sì, perché intanto sono in due, quindi sicuramente non sarà facile. Dovrò fare una buona partenza e cercare di subito fare un buon ritmo. Non sarà facile, e soprattutto se ci sarà tanto vento.
6: A Silver semaforo verde alle 16.
4: Mondiali di calcio, definito il primo quarto di finale che vedrà di fronte Francia e Marocco, si giocano stasera altri due ottavi. Alle 22 Brasile-Norvegia, alle 2 Messico-Inghilterra. Ed è tutto per questa edizione. Buon pomeriggio.
1: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto.
8: Giornale Radio. La radio libera di informare.
1: Cosmo 2050.
9: It's one small step for man, one giant leap for mankind. but I think the development of full artificial intelligence could spell the end of the human race.
10: Cosmo 2050, la tua bussola per l'infinito e oltre.
11: Eccoci qua, un buon weekend, ben ritrovati e ben ritrovate all'ascolto di Cosmo 2050 da parte di Francesco Massardo. Siete su Giornale Radio, la radio libera di informare, e allora tutti comodi e impostazioni, nostro viaggio con l'astronave che parte alla ricerca degli approfondimenti di scienza e di tecnologia è pronto a partire. Due ore da trascorrere insieme in questo primo weekend di luglio. Un saluto al mio copilota Giorgio Berselli in regia. Allora, cosa ci aspetta in questa puntata? Tra poco un po' di rassegna stampa e un primo approfondimento di tecnologia, poi andiamo sui temi spaziali. Oggi scopriremo anche di uno studio per la scoperta di un nuovo pianeta e poi di un grande festival dedicato ai temi dello spazio, organizzato niente meno che dal primo astronauta italiano Franco Malerba, che si collegherà con noi per raccontarcelo, peraltro ancora in corso a Busal. Poi ovviamente i soliti temi dell'intelligenza artificiale, della space economy. Siamo pronti a cominciare anche con la nostra musica. Partiamo dai Nothing But Thieves, questa è Overcome.

E allora eccoci ancora insieme, ancora ben ritrovati all'ascolto di Cosmo 2050 da parte di Francesco Massardo, pronti a partire anche con un po' di rassegna stampa nel nostro weekend. I temi sono quelli ovviamente della scienza, dell'astronomia in particolare, perché con 1,7 milioni di satelliti in orbita gli scienziati, gli astronomi anche italiani lanciano l'allarme, ci saranno conseguenze devastanti, il futuro dell'astronomia è infatti gravemente minacciato dalle costellazioni di satelliti. Le attuali proposte di lanciare in orbita oltre 1,7 milioni di dispositivi avrebbero conseguenze catastrofiche, così rileva un'analisi dello European Southern Observatory. Secondo lo studio pubblicato sulla rivista Astronomy and Astrophysics da Olivier Aynaud, per salvaguardare la capacità dei moderni telescopi di osservare il cielo notturno bisognerebbe infatti limitare il numero di satelliti a non oltre 100.000, purché siano invisibili a occhio nudo. Nel caso fossero invece più luminosi, il numero complessivo dovrebbe essere ancora inferiore. C'è ovviamente una discrepanza tra quelle che sono le preferenze, ecco così, degli scienziati, degli astronomi, quello che è un po' l'industria del momento, ma il tema è ovviamente molto serio. Quando un satellite attraversa il nostro campo visivo lascia una scia luminosa sull'immagine, oscurando ciò che si trova dietro di esso. Potremmo privarci di una delle attività più antiche e più belle che ci siano, cioè l'osservazione dei cieli. Questo perché dal 2019, lo sapete, il numero di satelliti in orbita attorno al nostro pianeta è aumentato in maniera vertiginosa, arrivando alle attuali 14.000 unità circa, ma c'è, come dire, anche il timore, la sensazione che cresceranno ancora di più. Pensate che buona parte di queste, più di 10.000, appartengono a Starlink di SpaceX, la costellazione per l'internet globale. L'azienda di Elon Musk peraltro non ha alcuna intenzione di fermarsi, prevede di lanciare in orbita un altro milione di satelliti e questi andrebbero ad aggiungersi quelli delle altre costellazioni, simulando le posizioni, il movimento e la luminosità di tutte queste. Insomma, Aino giunge alla conclusione che sarebbe un problema evidentemente molto serio, molto grave. Quindi abbiamo voluto aprire, diciamo, questa puntata con questo allarme del mondo scientifico su un tema, quello dell'inquinamento luminoso e della gestione dei satelliti, che è molto caro, diciamo così, a questa trasmissione. Tra poco anche approfondimenti dedicati all'AI e alla quantistica con Paola Catapano, che ci raggiunge per raccontarci la World Tech Conference. Ma noi ripartiamo ancora dalla nostra musica, ripartiamo da questo pezzo di Alex Warren che si chiama Passenger. Ma voi rimanete con noi perché siamo appena all'inizio di questa puntata di Cosmo 2050. Musica.

0: E allora eccoci pronti qui su Cosmo 2050 a entrare nel vivo della puntata, anche aprendo ovviamente i microfoni ai nostri ospiti, ma davvero per una specie di meta intervista, diciamo così, perché parleremo anche di un paio di interviste realizzate da una nostra amica, diciamo, oltre che collega, Paola Catapano, che è in collegamento con noi recentemente alla World Tech Conference, che è insomma un appuntamento da scoprire a livello ovviamente nazionale, perché poi è rinomato, come dire, presentava scienziati ed esperti un po' da tutto il mondo, ma come sempre poi queste sono anche grandi occasioni per tastare un po' il polso dell'industria tecnologica e dell'accademia. Paola appunto c'è stata, è stata come dire animatrice, anche moderatrice di diverse tavole rotonde e ha intervistato alcuni degli scienziati più rinomati del panorama italiano ed internazionale, e ci fa il piacere di raccontarci un po' l'edizione. Intanto grazie per essere con noi, ciao Paola, bentornata.
1: Ciao, grazie a te Francesco.
0: Insomma, partirei da un paio di nomi, giusto per dare l'idea della caratura, ecco, di questo appuntamento portava veramente l'opportunità di discutere con chi ha fatto la storia della ricerca e della scienza, soprattutto sul tema su temi molto vicini a noi come l'intelligenza artificiale, però vista davvero da un punto di vista di scienziati di altissimo livello. Che tipo di appuntamento è stato?
1: È stato un appuntamento abbastanza unico perché ha riunito attorno a uno stesso evento i diversi stakeholders, cioè le diverse persone e gruppi di persone che hanno e stanno avendo un ruolo nella attuale rivoluzione in corso nel mondo delle tecnologie IT, in particolare il computer quantistico, le intelligenze artificiali. E quindi c'erano da una parte ricercatori, scienziati anche di altissimo livello, ma anche molti giovani ricercatori e rappresentanti di varie università italiane, europee e anche internazionali, e dall'altra industriali che stanno investendo in questo mondo, e dall'altra ancora anche il mondo dei media. C'era un grandissimo seguito da parte della RAI e di altri media, ANSA eccetera, e anche il grande pubblico era invitato, quindi è la prima volta che su un argomento così di punta, così ancora dibattuto anche proprio a livello della comprensione scientifica dei fenomeni, si sia ampliato questo tavolo a tutti gli stakeholders, proprio perché in particolare riguardo alla rivoluzione delle intelligenze artificiali ci troviamo di fronte a qualcosa che cambia i paradigmi a cui siamo tutti abituati, ed è importantissimo coinvolgere il grande pubblico fin dall'inizio di questa rivoluzione. Tutto questo è stato fatto per iniziativa di Micromegas, che è una grossa ditta italiana che organizza eventi di alto livello.
0: Il tema, come dire, è iperattuale, però non è, come dire, scontato che si vada tutti nella stessa direzione. Come tutte le grandi rivoluzioni, al di là di chi è più prudente, diciamo, e chi un po' più spregiudicato, anche l'uso, perché poi l'intelligenza artificiale comporta tutta una serie di dilemmi etici oltre che scientifici. Emergevano un po' queste tensioni, diciamo, alla Tech Conference.
1: Sì, assolutamente. Ci sono state diverse sessioni plenarie, ma soprattutto tantissime sessioni parallele, delle cosiddette arene, tavoli di confronto, in cui questi temi sono assolutamente stati trattati e sono emersi. Ad esempio anche nell'intervista a Giorgio Parisi che ho realizzato io stessa, abbiamo affrontato moltissimo il tema dell'etica, dell'educazione del pubblico e di come imparare a interagire con le intelligenze artificiali.
0: Cos'è emerso? Siamo insomma curiosi, poi l'invito è andarle a recuperare, le interviste sono disponibili Innovation Channel, però insomma quando parla Parisi ha sempre, come dire, molto magnetico anche nel suo modo di esporsi. Qual è il suo pensiero, diciamo, su questa tecnologia?
1: Il suo pensiero, che è anche quello poi di tantissimi altri scienziati e persone che lavorano proprio sullo sviluppo di AI, è quello innanzitutto di non confondere l'AI con un essere umano, perché il modo in cui parla, in cui interagisce con noi, parla come se fosse un essere umano. Quindi dimenticare il fatto che non è, ricordarsi che è una macchina e non è un essere umano. Che non funziona come il nostro cervello, perché funziona su questi large language models, quindi cioè funziona su parole e con predizione di parole, che ha una grandissima capacità computazionale, nel senso che riesce in pochissimo tempo a fare cose che il nostro cervello ci metterebbe anni, secoli a fare, perché riesce a consultare tutto quello che è stato scritto su un argomento in frazioni di secondi e darti una sintesi, però non ha né creatività né buon senso ed è soggetta ancora a quelle che si chiamano allucinazioni. E quindi questo è veramente il limite attuale delle AI, che non, dietro che l'umano, l'AI non ha un corpo, mentre l'umano capisce, interagisce col mondo circostante molto attraverso i sensi, non c'è soltanto la parola e il linguaggio, perché fra l'altro, come faceva notare Parisi, il linguaggio è nato parecchio tardi nella storia dell'umanità, mentre abbiamo iniziato a interagire col nostro mondo attraverso i nostri sensi, e questo l'AI non ce l'ha, e questo limita la sua capacità di creare, la sua capacità di inventare una soluzione nuova. Detto questo, può essere molto utile per tanti lavori, anche lavori di tipo scientifico.
0: Aiutata, come dire, tutti. Chiaro, sì. È chiaro che rispetto all'altra, diciamo, rivoluzione precedente, quella di internet, se vogliamo, qui c'è anche l'aspetto proprio di voler umanizzare, ecco, questa tecnologia che porta con sé tutta una serie di rischi. Internet è sempre più passato come uno strumento, detto che sono strumenti poi i computer sempre più raffinati e tecnologici, appunto, i computer quantistici, altro grande tema che poi richiama anche altro temi come la sovranità digitale, diciamo, ecco, se ne è parlato.
1: Assolutamente sì, di sovranità digitale si è parlato anche con la commissaria europea Anna Virkkunen, in particolare di riportare, diciamo, in Europa un controllo su queste tecnologie, perché l'Europa ha una tradizione di rispetto di tutto ciò che è umano e di non mettere al centro il profitto come gli Stati Uniti ad esempio, e c'è un grandissimo senso di responsabilità e di capacità di regolare queste tecnologie, di portarle anche accessibili a tutti e di evitare monopoli, perché la cosa importante in questo campo è evitare il monopolio nel modo più assoluto. Proprio anche pericoli intrinseci, certo, che i rischi intrinseci a queste tecnologie, alla grande capacità, alla grande potenza di calcolo e di realizzare cose estremamente difficili e impossibili con altre tecnologie, si accoppia anche il rischio di un monopolio assoluto su di esse. Quindi questo l'Europa ce l'ha ben chiaro.
0: Chiaro, c'è anche il rischio, come dire, che siano tecnologie che tra virgolette conosciamo ancora troppo poco per poter già pensare, ecco, ai margini di profitto, agli utilizzi che se ne possono fare in vari settori. Sappiamo che l'industria e l'accademia a volte viaggiano a due ritmi diversi, è anche vero che chi va piano spesso va un po' più sano, diciamo.
1: Diciamo, questo è vero per il computer quantistico, che è un oggetto che ancora non funziona, non è ancora commercializzabile e scalabile, ma nonostante questo, ed è un oggetto di studio, è un esperimento vero e proprio, ed è un esperimento di meccanica quantistica, tant'è vero che è proprio l'oggetto di ricerca attiva in questo campo da parte di università e laboratori di tutto il mondo. Ma è anche vero che l'industria crede in questo sviluppo, al punto di investire, e addirittura una delle industrie presenti alla conferenza, anche grande sponsor della conferenza, D-Wave, il suo motto è Quantum Realized, cioè per loro sono a due passi dalla scalabilità e dalla commerciabilità di questo oggetto. Il CEO di D-Wave dice: no, non abbiamo creato una bolla di investimenti per speculare in borsa, ma ci crediamo davvero, questo, il nostro prodotto è scalabile, è commercializzabile e già sta funzionando sul mercato. In realtà sta funzionando come oggetto di ricerca, ci sono tanti ricercatori che smanettano su questi computer quantistici, ma non hanno ancora capito tutto, anzi. Poi ci sono diverse tecnologie in competizione fra loro. D-Wave scommette su un fenomeno che si chiama quantum annealing, che è legato alla superconduttività, ma ci sono diversi altri modi di costruire quantum computers, per esempio con ioni, con neutral atoms. Ci sono diverse tecnologie, tutte sui blocchi di partenza, tutte che hanno dietro grosse ditte di IT che hanno investito e che vogliono venderlo, per cui ci credono. Però diciamo, l'accademia, il mondo accademico è ancora prudente su questo, perché finché non capiscono esattamente tutto, per loro non è un oggetto pronto ad essere venduto così come si sono venduti in passato i PC. È anche vero che nel mondo dell'informatica la prevedibilità di quando e quanto un oggetto sarà vendibile o commercializzabile è qualcosa di difficilissimo da prevedere. Basti ricordare il patron della IBM che costruì il primissimo computer normale, tradizionale, quello basato sul sistema binario che usiamo ancora tutti i giorni. Il primissimo era grande come una stanza, e il suo CEO di IBM all'epoca disse: ah, non credo che se ne venderanno più di due o tre di questi oggetti. E oggi abbiamo tutti un personal computer, e fra l'altro pochi anni dopo la sua citazione, diciamo, questo è successo. Per cui è un mondo in cui poche cose sono state previste correttamente, e è un mondo in cui il business è veramente
0: bisogna fare qualche scommessa, è chiaro, però bisogna fare anche attenzione allo stesso tempo. Chiuderei con un lato, se vogliamo, un po' più così personale. Anche Paolo, so che però hai avuto l'opportunità anche di fare una chiacchierata, peraltro molto bella, vi invito davvero ad andarla a cercare sul sito appunto di Digital Innovation Channel, con Hélène Cons, che è matematico francese, insomma già collega di Carlo Rovelli, medaglia Fields nel 1982, praticamente un Nobel per la matematica, e è un tipo molto interessante, diciamo così, io l'avrei riassunto così. Che sensazione è stata?
1: Esattamente, no, si ha la sensazione di parlare con quei geni che si incontrano non una volta nella vita, ma in tutta la lifetime della cultura. Alan Kohn ha avuto la medaglia Fields per aver inventato una nuova geometria che si chiama non commutativa. Il segreto di questa geometria, anzi diciamo il vantaggio di questa geometria, è che, come dice lui, è una piccola finestra sul mondo reale, che è il mondo dei quanti. Il mondo quantistico, sappiamo tutti, sfida qualsiasi legge intuitiva, qualsiasi legge della fisica classica, ci apre la porta a un mondo in cui tutto è controintuitivo. È come Alice nel Paese delle Meraviglie, che entra in un mondo dove tutto è strano,
0: le regole
1: diverso.
0: Non funzionano, certo.
1: Nessuna regola del mondo di apparenza. Lui dice: il mondo è di apparenza classica, in realtà il mondo è quantistico, e la sua geometria descrive molto bene queste regole del mondo quantistico, ed ha anche altri vantaggi. È una geometria da cui emerge quasi spontaneamente il nostro universo, in cui il passaggio del tempo, come dice lui, è codificato e quindi diciamo è difficile spiegarla con le parole, perché
0: certo, sì, però immaginiamo
1: numerica.
0: Che questo comporti, come dire, tutta una serie di riflessioni, perché quando si parla di spazio-tempo quasi fantascientifiche, in realtà ovviamente è tutto molto molto serio, però è veramente un'intervista intrigante. Vi invito ad andarla a cercare, poi il personaggio davvero merita, se volete fare qualche ricerca. Io ringrazio Paola Catapano, insomma, per averci portato almeno virtualmente alla World Tech Conference. Grazie ovviamente per essere è stata con noi in questa puntata, tutti i temi che in qualche modo introducono bene tanti dei nostri approfondimenti di questa puntata di Cosmo 2050. Ci fermiamo per qualche istante, ma rimanete con noi, siamo appena all'inizio.
2: Giornale radio.
3: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli lo stile e l'affidabilità di Miles. Valigie e accessori da viaggio dal design italiano, resistenti, leggeri e funzionali. Con Mans viaggi comodo, organizzato e sempre con eleganza. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
4: Mans, il viaggio inizia dallo stile.
5: Stanco della routine? Con Club Kuwait ti senti già al mare.
6: Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con 25 litri ricevi il materassino gonfiabile Kuwait. Info e regolamento su kuwait.it. Kuwait, muoviti più liberamente.
7: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
8: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
7: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
9: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: La nave dell'informazione non si ferma mai. Ogni giorno solca le onde delle notizie, seguendo una rotta che va tracciata con cura. All'alba, alle 6 del mattino, il direttore editoriale Daniele Biacchessi prende il comando e apre il viaggio del timone. A metà giornata, alle 13, Paolo Sergio orienta la navigazione con il timone delle 13, tracciando nuove rotte tra notizie e approfondimenti. E quando il giorno volge alla sera, alle 20, Francesco Massardo conduce l'ultima traversata del timone delle 20. Ogni edizione approfondirà le prime pagine dei giornali, le notizie dagli esteri, le testimonianze, la politica, la cronaca, il costume, la cultura e i libri. Il timone va in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, su Giornale Radio. La radio, libera di informare.
1: Sono le 13 e 31 minuti.
2: Giornale Radio.
3: Meteo.
4: Sole e caldo di nuovo in aumento sul nostro paese per via di un rinforzo dell'alta pressione africana. Nel corso del pomeriggio il cielo si presenterà ancora sereno o al massimo poco nuvoloso, non sono attesi disturbi degni di nota. Temperature in aumento, in serata e nella prossima notte sempre bel tempo su tutta l'Italia, con nuvolosità quasi del tutto assente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare.
0: Cosmo 2050, la tua bussola per l'infinito e oltre.
5: E allora eccoci ancora insieme Cosmo 2050 qui su Giornale Radio. Io sono Francesco Massardo. Ripartiamo con le nostre news, i nostri approfondimenti dedicati alla scienza, alla tecnologia, e ripartiamo anche con quella che dovrebbe prima o poi diventare quasi una rubrica fissa, cioè quelle notizie che ci dà la scienza e che forse non avevamo poi così bisogno di scoprire. In realtà, se siete maschietti, probabilmente state passando gran parte della vostra vita a fare la pipì in piedi, convinti ovviamente che sia l'unico modo naturale, diciamo così, maschile di gestire la faccenda. Quante volte però, come dire, ci siamo interrogati se sia il modo più corretto, soprattutto da un punto di vista, diciamo, igienico? Beh, la scienza ha provato a darci finalmente una risposta. Parliamo di uno studio condotto dal Tokyo Metropolitan Hospital che ha rilevato che tra gli uomini che urinavano da seduti una quota consistente indicava come motivo principale il desiderio di mantenere pulito il bagno. Il dato è interessante, sposta la questione dal terreno dei tabù a quello della convivenza quotidiana, una scelta pratica, diciamo, anche un po' a discapito della nostra virilità. Un dato arriva poi dal Japan Community Health Survey, ricerca pubblicata sull'International Journal of Urology, che ha analizzato le abitudini urologiche di migliaia di uomini giapponesi, osservando che essere sposati è associato in modo significativo alla scelta di urinare da seduti a casa, anche ovviamente tenendo conto dell'età. Si tratta di un'associazione statistica, non è una prova che il matrimonio causi automaticamente questa abitudine, ma potrebbe anche essere così. Peraltro, se siete interessati alla questione, ci sono addirittura degli studi come quelli realizzati dalla Utah State University, che con telecamere ad altissima velocità dei loro laboratori hanno addirittura prodotto cosa accade quando il getto, ecco, di urina incontra l'acqua del WC da varie distanze. Quindi abbiamo modo, come dire, di prevedere tutte le traiettorie e alla fine, insomma, i benefici o danni per la prostata e per il flusso. Quindi, insomma, il tema è scientificamente apprezzabile da vari punti di vista, però ecco, il consiglio della scienza è quello di rompere il tabù ma senza creare falsi miti, e questo ci sentiamo di sposarlo appieno, così ci divertiamo un po' così anche nei nostri weekend. Poi non dite che la scienza è noiosa. Ripartiamo dalla musica, poi ci facciamo seri per un paio di approfondimenti a tema spaziale. La musica ci porta invece dalle parti di Ava Max. Questo è il suo pezzo che si chiama Wet Hot American Dream, e poi ancora insieme, ancora in diretta nel nostro weekend.

0: Allora, eccoci qua. Prima puntata di luglio di Cosmo 2050 e con luglio viene insomma il cuore dell'estate, certamente non da un punto di vista astronomico ma da un punto di vista così sociale, ma arriva anche un nuovo numero particolare, speciale di Cosmo 2050, quello destinato a farvi compagnia anche sotto l'ombrellone, quindi a maggior ragione un numero particolarmente rilevante. In collegamento con noi il direttore editoriale di Cosmo 2050, Piero Stroppa. Ciao Piero, buon weekend, bentornato.
1: Ciao Francesco, buon weekend a te e a tutti gli ascoltatori di Giornale Radio.
0: E allora, insomma, presentiamo il numero di luglio, ma in realtà è un numero appunto estivo, potremmo chiamarlo così, perché farà compagnia. Ecco, poi ci saranno delle sorprese relative ad agosto, però farà compagnia anche per il mese che la maggior parte degli italiani dedicano, ecco, alle vacanze.
1: Allora sì, è un numero speciale perché appunto è doppio, vale per due mesi, ma è speciale anche per i contenuti, non per merito nostro, ma per merito del cielo che si esibisce proprio ad agosto con qualcosa di speciale. Quindi è un bene anche avere adesso questo numero che comincia da luglio, perché fossimo usciti ad agosto con questa cosa, forse a questo punto magari qualcuno si rischiava di perdersela, invece così lo sai in anticipo. Cosa c'è di speciale? Lo si vede già dalla copertina, sulla quale c'è una foto impossibile, perché c'è una eclisse di sole e una di luna in contemporanea, un evento che naturalmente non può essere reale e quindi infatti è un fotomontaggio dovuto un evento eccezionale che si verificherà ad agosto, che sarà il mese delle due eclissi, appunto non nello stesso giorno, una a quasi metà del mese e l'altra alla fine del mese. Avremo un'eclisse di sole il 12 agosto e una di luna il 28 agosto, quindi tutti quelli che sono interessati si segnino queste date sul calendario, non prendono impegno. Allora, la prima di questa sarà visibile di sera con il sole verso il tramonto, invece la seconda richiede insomma un po' una levataccia, perché si vede, quindi quella di luna il 28 agosto si vedrà poco prima dell'alba, quindi bisogna alzarsi presto se si vuole vedere. E allora, quindi ne parliamo adesso perché appunto abbiamo detto questo numero vale per due mesi, resterà in edicola fino alla fine di agosto, e quindi riportiamo gli eventi celesti di entrambi i mesi, anzi soprattutto di agosto come abbiamo detto, e anche tutte le manifestazioni, gli eventi che in giro per l'Italia interessano gli amanti del cielo durante entrambi questi mesi estivi. A proposito dell'eclisse, in particolare quella di sole, quella che attira di più l'attenzione, le attese, ecco, bisogna dire che purtroppo l'eclisse dall'Italia non sarà visibile in modo totale. Per l'eclisse totale dall'Italia dobbiamo aspettare il 2081, quindi con molta calma. Però bisogna dire che l'eclisse sarà totale non molto lontano da qui, cioè in Spagna. E infatti ci sono già molti appassionati che si sono organizzati per un viaggio in Spagna o addirittura in una crociera nelle acque spagnole intorno alle Baleari, dove si potrà osservare l'eclisse totale. Essendo quindi vicina a noi, dall'Italia sarà parziale, ma sarà comunque notevole, e quindi il sole verrà eclissato quasi totalmente,
0: sì, ma poi insomma, è un evento che ha parecchi lati spettacolari, ci torneremo sicuramente anche nel corso delle prossime puntate. C'è poi l'altro grande filone, peraltro quello della riconquista della Luna, diciamo così, che ha avuto qualche novità importante, ecco, negli ultimi mesi. A luglio ci sarà spazio anche per questo.
1: Allora, naturalmente abbiamo dovuto smontare il numero che era quasi praticamente pronto, perché è arrivata la notizia, che a questo punto non potevamo ignorare, che il nostro astronauta Luca Parmitano, ormai un veterano dello spazio, è stato assegnato alla missione spaziale Artemis 3, che l'anno prossimo dovrà testare in orbita terrestre le navicelle che poi atterreranno sulla Luna con la missione successiva, la Artemis 4 del 2028, anzi ne avrà due da testare, e bisognerà scegliere quale utilizzare poi per andare sulla Luna. Quindi Parmitano non andrà sulla Luna, ma praticamente parteciperà a una missione di preparazione allo sbarco sulla Luna, e per noi è di grande orgoglio perché è il primo europeo che partecipano alla missione della NASA per la Luna, e quindi questo ci riempie d'orgoglio ed è un riconoscimento chiaramente della sua estrema professionalità. Quindi chiaramente uno sguardo al cielo, ma anche uno sguardo allo spazio. E tra l'altro proprio in questo numero iniziamo anche una nuova serie di articoli intitolata Speciale Spazio Futuro, con la quale vogliamo illustrare mese dopo mese i programmi che sono già avviati in fase di preparazione della nuova esplorazione spaziale, quindi quello che seguirà al nuovo sbarco sulla Luna, quindi la creazione di basi lunari e poi naturalmente il grande sogno rosso, cioè Marte, che sarà il prossimo obiettivo. Ma su questo vorrei evitare di spoilerare troppo, perché le cose, come abbiamo visto in questi ultimi periodi, insomma, cambiano così rapidamente, e quindi fare previsioni è anche difficile. Le cose potrebbero modificarsi e cambiarsi. Beh, anche questo quindi richiede di stare continuamente aggiornati, continuamente attaccati alle notizie, e una rivista come Cosmo naturalmente.
0: È così, però insomma la qualità non manca, vi fa compagnia sotto l'ombrellone, per l'appunto, con tantissimi spunti di riflessione. Poi c'è sempre il sito cosmo2050.com, dove invece si potete stare aggiornati praticamente in live. Piero, ti ringrazio, ma verremo a disturbarti ancora, diciamo, nelle prossime settimane, perché un paio di questi argomenti meritano, secondo me, un ulteriore approfondimento. Questo però è il ricco menù del numero doppio luglio-agosto di Cosmo 2050. Ripartiamo dalla musica, poi nuovi approfondimenti, e allora ci ascoltiamo Jack Savoretti, questa è The Other Side of Love.

0: E allora eccoci ancora insieme con Cosmo 2050. Rimaniamo in tema spazio in questo blocco, in questa parte di trasmissione, anche per parlare di una nuova superterra che è stata scoperta a 28 anni luce da noi, quindi insomma è una scoperta molto importante da un punto di vista della vicinanza, diciamo, di questa superterra. Una ricerca condotta da un team internazionale guidato dal gruppo astrofili Palidoro, un grande successo scientifico e in particolare appunto per i nostri conterranei, ma non solo, c'erano gli astronomi Giuseppe Conso, Mara Morriconi, Silvio Antonio Correa Junior, hanno annunciato appunto la scoperta di un nuovo esopianeta e Giuseppe Conso è in collegamento con noi per raccontarci qualche dettaglio in più. Intanto benvenuto su Cosmo 2050.
1: Grazie, salve a tutti, grazie per l'invito.
0: E allora, insomma, è sempre affascinante il tema quando si parla di esopianeti. Certo, negli ultimi anni ci siamo abituati a vederne scoperti sempre più grazie alle nuove tecnologie. Questo presenta però alcune caratteristiche veramente intriganti. Quali ci possono colpire di più? Poi entriamo, come dire, nei dettagli della vostra ricerca.
1: Sì, allora, praticamente questo esopianeta, ormai di esopianeti se ne sono stati scoperti, diciamo, più di 6.000, quindi siamo su grandi numeri, però questo, come soltanto altri pochi, ha una caratteristica che è un oggetto che si identifica come superterra. Allora, prima di tutto, questo tipo di oggetto, di pianeta, non ce l'abbiamo nel Sistema Solare, perché nel Sistema Solare abbiamo la Terra, che siamo noi, oppure pianeti giganti, gassosi come Giove e altri. La superterra è un pianeta che si colloca tra, appunto, la Terra e Nettuno come grandezza, diciamo un pianeta molto massiccio. Nel caso della superterra che abbiamo scoperto noi, è massiccio 8 volte la Terra, però è di tipo roccioso, ecco perché si colloca tra la Terra e Nettuno, che invece è un pianeta gassoso. Nonostante questo fosse molto massiccio, comunque è stato misurato tramite, appunto, anche l'incrocio dei dati del telescopio spaziale TESS, che in realtà non ha rilevato un transito per motivi di inclinazione di orbita, ma attraverso le simulazioni siamo riusciti comunque a stimare, dico stimare perché in questo caso non si può calcolare esattamente, anche il raggio, che è circa 1,7 volte la Terra, quindi diciamo poco più di una volta e mezzo, diciamo. Quindi è un pianeta che rientra perfettamente nelle superterre, ma c'è un'altra caratteristica. Questo pianeta, che è Gliese 48b secondo la nomenclatura, secondo appunto la stella ospite, si trova in una zona che si chiama zona abitabile, cioè la sua orbita si trova ad una distanza dalla sua stella che eventuali, sottolineo eventuali, perché qua bisogna stare molto cauti quando si parla di questo tipo di oggetti, eventuali liquidi che si dovessero trovare sulla sua superficie restano nel loro stato di materia naturale, quindi nello stato liquido, quindi non subiscono né diventano ghiaccio né evaporano, quindi si trovano nel loro stato di materia iniziale e naturale. Questa caratteristica nel nostro sistema solare ce l'ha solo la Terra, perché noi siamo, rispetto al Sole chiaramente, nella zona abitabile anche la nostra orbita, e quindi i nostri mari restano così come li osserviamo, soprattutto d'estate quando usciamo. Quindi l'acqua rimane nel suo stato naturale.
0: Di non riscaldarli troppo, diciamo, ma questo è un altro discorso. Insomma, il tema è interessante proprio per questo, no? Le condizioni di abitabilità, che sono solo le condizioni, hai fatto bene a sottolinearlo, però sono già tantissima cosa, ecco, diciamo così, rendono questa scoperta ancora più affascinante. Peraltro, immagino con una dose di soddisfazione da parte vostra doppia, perché ecco, nasce, ha una genesi abbastanza lunga, diciamo, non è stata proprio una passeggiata di salute.
1: Non è stata per niente una passeggiata, perché appunto la stella Gliese 48, o meglio conosciuta Ross 318, dico meglio conosciuta ma per gli addetti, nel senso che è molto studiata dalla spettrometria e dalla spettrografia Carmenes, quindi dall'osservatorio Palo Alto in Spagna, è molto osservata, e quindi negli anni addietro ci sono diverse pubblicazioni dove è stato provato, c'è stato un tentativo di ricerca di esopianeti intorno a questa stella, anche perché voglio ricordare che questa stella è una nana rossa e la ricerca di esopianeti intorno a stelle e nane rosse è molto attiva attualmente. Quindi questa stella già era sotto i riflettori della comunità scientifica, ma non era stato trovato alcun pianeta, ma è stata trovata attività stellare molto elevata, perché non so se lo sapete, le nane rosse hanno una caratteristica che è un'attività stellare, quindi inteso sia come brillamenti sia come macchie uguali alle macchie solari, ma sulla stella, sulla nana rossa, molto molto pronunciate. Quindi questo nella spettrometria genera un segnale che è, diciamo, analogo a quello che potrebbe produrre un pianeta. Che cosa è successo? Questo pianeta noi lo possiamo, diciamo, definire un fantasma, perché si nascondeva molto bene sia appunto nell'attività stellare sia nel rumore strumentale, che chiaramente quello è impossibile non portarcelo avanti, e quindi abbiamo dovuto escludere il periodo in letteratura di 51 giorni che è collegato all'attività stellare ed era già noto da pubblicazioni scientifiche precedenti. Avendo escluso, ora detto così sembra una cavolata, però è stato veramente molto complicato riuscire a separare questo segnale a questo periodo, che appunto è dell'attività stellare, con un altro segnale, quindi escludendo il periodo di 51 giorni abbiamo trovato un periodo di 39.6, diciamo, approssimando a una sola cifra per semplicità, 39.6 giorni abbiamo visto un periodo di attività, che non era un periodo di attività, ma è un periodo dato, cioè il segnale a quel periodo è stato dato da un qualcosa che si muoveva intorno alla stella, che poi abbiamo caratterizzato essere esatto. Non solo, abbiamo preso i dati di Carmenes sia nel visuale che nel vicino infrarosso, ma li abbiamo messi anche insieme ai dati IRES di alta risoluzione dell'osservatorio Keck, quindi parliamo delle Hawaii. Che cosa abbiamo fatto? Per escludere che si trattasse ancora una volta di attività stellare, abbiamo messo a confronto le due bande del Carmenes, quindi visuale e vicino infrarosso, e abbiamo visto che l'ampiezza del segnale è pressoché identica, ovviamente stando alle incertezze scientifiche che entrano nel caso. Il fatto che questi due segnali, visuale e vicino infrarosso, fossero identici ci suggerisce che non si tratta di attività stellare, ma di un corpo planetario. Questa è stata la chiave che principalmente ci ha fatto andare avanti nell'analisi. Poi abbiamo fatto intervenire il metodo di Monte Carlo, quindi abbiamo anche visto a livello statistico se quello che stavamo dicendo e quello che i dati ci stavano mostrando fosse statisticamente valido. Ora, per farla semplice per tutti quanti, siamo riusciti a tirar fuori un segnale che va ben oltre l'1% di FAP, quindi di falsa positività.
0: Margine d'errore, diciamo, per intenderci.
1: Esatto, c'è un margine d'errore, questo segnale lo ha superato di gran lunga, e quindi anche a livello statistico siamo riusciti a dimostrare che appunto il segnale fosse genuino. E voglio sottolineare, perché comunque non è scontato, che lo studio fatto, quindi la scoperta che è uscita e che abbiamo poi proclamato, è stata prima messa al vaglio di una revisione paritaria, che è la cosiddetta peer review delle riviste scientifiche. Quindi lo studio infatti,
0: chiuderei con questo, Giuseppe, perché intanto congratulazioni, però tu hai parlato sempre giustamente al davvero capitano, diciamo al plurale, ci fai una mini presentazione del vostro gruppo Astrofili Palidoro, che a questo punto, come dire, ha confermato una volta in più un preziosissimo valore, diciamo, scientifico delle vostre ricerche.
1: E noi siamo un'associazione che abbiamo sede a Fiumicino, penso che tu già ci conoscevi prima di oggi. Sì, e facciamo attività di osservazione, principalmente di divulgazione per tutti. Ora, lasciando stare un attimo la scoperta, che comunque è una cosa sempre di nicchia, anche se è bello parlarne in radio, nei media, ha avuto comunque un riscontro mediatico molto forte, però noi principalmente facciamo attività di osservazione per tutti, quindi avviciniamo soprattutto anche i bambini, che restano affascinati nel vedere Giove, Saturno, la Luna con i nostri telescopi, e in questo periodo, che chiaramente è l'estate, siamo veramente colmi di eventi, ed è una cosa che ci fa orgoglio, perché siamo dotati comunque di uno staff ampio e veramente veramente in gamba. Quindi voglio salutare appunto, sì, voglio salutare lo staff che comunque grazie ad esso ci consente di fare tanti eventi, tante attività sia d'inverno che d'estate, e voglio cogliere l'occasione perché questa estate culmine poi il 19 settembre, noi quest'anno come associazione compiamo 10 anni di attività, quindi diciamo che la nostra super terra è venuta a fagiolo, come si suol dire.
0: direi assolutamente di sì. Beh, se avete piacere, poi ci risentiremo anche per raccontare alcuni di questi eventi che organizzate. L'astronomia sul territorio è sempre la nostra preferita. Grazie a Giuseppe Conzo per essere stato con noi quest'oggi, insomma ci ha portato alla scoperta di uno studio, ma anche di una realtà che magari alcuni non conoscevano e che è veramente straordinaria. Noi ci fermiamo adesso per qualche istante, siamo al termine della nostra prima ora di trasmissione, riprendiamo tra poco con tanto altro da raccontarvi qui su Cosmo 2050, quindi rimanete con noi.
2: Giornale radio.
3: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story dedicata alla grande eclisse di agosto. Tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
4: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Sono le 13 e 59 minuti.
6: Giornale Radio News.
7: Buon pomeriggio dalla redazione.
8: Gli appelli al patriottismo, la celebrazione della potenza militare degli eroi nazionali, il sogno americano mescolato al programma elettorale e all'attacco ai comunisti. Così Donald Trump ha chiuso le lunghe celebrazioni per i 250 anni degli Stati Uniti. Un discorso comizio partito in ritardo di quasi 2 ore per una tempesta di fulmini che si è abbattuta sul National Mall di Washington e ha costretto la sicurezza ad evacuare il pubblico. Imponenti i fuochi d'artificio per i festeggiamenti. Sfiorato un incidente con un aereo proveniente da Atlanta. 8 i feriti invece in una sparatoria a Brooklyn durante i festeggiamenti del 4 luglio. 4 sono minorenni.
7: Il presidente russo ha avuto un colloquio telefonico proprio con Trump, lo ha reso noto il Cremlino. Putin ha ribadito la disponibilità di Mosca a una soluzione diplomatica del conflitto in Ucraina basata sugli approcci russi. Intanto raid aerei russi su Zaporizhzhia hanno danneggiato un palazzo e si temono vittime e feriti.
8: La cronaca non solo si è divertito, ma sarebbe anche pronto a rifarlo. Sono le prime dichiarazioni rilasciate alle forze dell'ordine dal 22enne ivoriano arrestato nella giornata di ieri dopo aver accoltellato un 55enne fuori da un bar in zona San Siro a Milano. Per lui l'accusa è di tentato omicidio. Le condizioni del 55enne ricoverato al Niguarda di Milano restano critiche.
7: È stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio un uomo di 47 anni che nel torinese ha cercato di dare fuoco alla compagna. L'uomo di origini moldave, al culmine di una lite all'interno dell'abitazione della coppia a Ivrea, ha cosparso la donna di gasolio nel tentativo di darle fuoco. In quel momento però in casa c'era anche un amico che è riuscito a frapporsi tra i due e a trattenere l'aggressore fino all'arrivo dei carabinieri.
8: Ritorna la truffa sul rinnovo della tessera sanitaria. Da diversi giorni circolano false email e comunicazioni che invitano i cittadini a un presunto rinnovo della tessera sanitaria utilizzando in modo fraudolento il nome del Ministero della Salute. Si tratta di una campagna di phishing finalizzata a sottrarre dati personali e sensibili, avverte lo stesso ministero, invitando a non aprire il link.
7: Calciomercato. Denzel Dumfries lascia l'Inter. Il club nerazzurro ha pubblicato un comunicato sul proprio sito per salutare il terzino olandese, diventato ufficialmente un nuovo giocatore del Real Madrid. L'esterno lascia il club dopo 5 stagioni e 207 partite, con 27 gol, 28 assist e 2 scudetti. Contemporaneo il comunicato del Real Madrid che conferma l'accordo con il difensore olandese per 4 stagioni, fino al 30 giugno 2030. Esercitata la clausola rescissoria di 20 milioni di euro, che era nel contratto del calciatore.
8: Ed è tutto. A più tardi.
2: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
9: Cosmo 2050, la tua bussola per l'infinito e oltre.
0: E allora eccoci qua, eccoci ancora insieme su Giornale Radio, la radio libera di informare. Io sono Francesco Massardo, siete all'ascolto di Cosmo 2050, il nostro approfondimento scientifico-tecnologico del fine settimana con la regia di Giorgio Berselli. Questo è l'inizio della seconda ora, ma se vi siete persi la prima o volete recuperare tutte le nostre puntate, un paio di consigli pratici: andate sul sito cosmo2050.com, sezione podcast, lì trovate tutte le nostre puntate, oppure ovviamente sul sito di Giornale Radio, giornaleradio.fm, lì trovate tutti i nostri programmi, li potete, ci potete ascoltare come, dove e quando preferite. Allora, in questa seconda ora, tra poco ci colleghiamo con Busalla, ridente cittadina dell'entroterra genovese, dove è in corso il Festival dello Spazio al decima edizione, un festival ideato e condotto, diciamo, da Franco Malerba, il primo astronauta italiano, con tantissimi ospiti di rilievo, in cui noi di Cosmo peraltro siamo ben presenti, quindi nelle prossime puntate vi faremo anche ascoltare qualcosina. E poi nella seconda parte spazio ai temi del tech, dell'intelligenza artificiale e della space economy, quindi tanti dei nostri consueti approfondimenti sono in arrivo, così come in arrivo anche la nostra buona musica. Ripartiamo da un pezzo dei Rolling Stones, quindi andiamo sui grandi classici. Questa è Jealous Lover e poi rientriamo ancora insieme per un po' di rassegna stampa e poi per una nuova intervista.

E allora eccoci ancora pronti a ripartire con la rassegna stampa di Cosmo 2050 qui su Giornale Radio, ancora ben ritrovati all'ascolto da parte di Francesco Massardo. E allora è l'uomo del momento per quanto riguarda lo spazio italiano, è lui, Luca Parmitano, che in settimana ha avuto anche un incontro con Giorgio Meloni, con il primo ministro, un incontro privato in realtà, all'insegna della curiosità e del piacere di incontrarsi. Questo è un virgolettato appunto dell'astronauta all'ANSA, gli incontri appunto, incontro privato in realtà, all'insegna della curiosità e del piacere di incontrarsi. Questo è un virgolettato appunto dell'astronauta all'ANSA, gli incontri appunto con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, con il ministro delle

nell'orbita terrestre, di cui appunto parla anche il numero di luglio di Cosmo 2050, lo accennavamo nella prima ora. Prosegue l'astronauta dell'ESA che l'incontro, l'obiettivo dell'incontro è quello di trasmettere il piacere, l'orgoglio e la curiosità sul contenuto della missione, quello che ci possiamo aspettare nei prossimi mesi e nel prossimo anno, insomma davvero un autentico incontro volto al piacere di incontrarsi. Una parentesi, se vogliamo, all'interno dell'intenso programma di addestramento che Luca Parmitano sta affrontando a Houston, unico europeo in un team di veterani della NASA, perché da questo lunedì, ha riferito, sarò in un simulatore con i miei compagni di equipaggio, e si riferisce al comandante Randy Bresnik, a Frank Rubio e Andrew Douglas. Nel simulatore dovremo apprendere tutti i sistemi di Orion, fino alla fine dell'estate ci focalizzeremo sull'astronave che è quella che andremo a utilizzare nella missione, ha detto Parmitano, che insomma poi con Bresnik piloterà la navetta per eseguire manualmente le manovre difficili e delicate di aggancio in orbita dei due veicoli costruiti dalle aziende SpaceX e Blue Origin, destinati a posarsi sul suolo lunare nelle missioni successive. Evidentemente alle ferie Parmitano penserà solo alla fine dell'estate, ma in vista al momento non c'è relax. Mi sono qualificato, ha detto, per due campionati mondiali di triathlon, ho sudato tanto per guadagnarmeli, e quando ho chiesto ai colleghi dell'equipaggio se non avessero nulla in contrario che io prendessi qualche settimana in autunno, ho trovato la loro piena comprensione. Quindi farà delle ferie, diciamo, a modo suo. Se vi interessa, il primo appuntamento dal 9 al 14 settembre in Francia, a Nizza, con la Ironman World Championship. Il 10 ottobre sarà invece la volta delle Hawaii con la Ironman World Championship di Kailua Kona. Insomma, queste sono le ferie di Parmitano, ma ci ha fatto piacere raccontarvi che abbiamo veramente un fenomeno, un prodigio, non solo dell'astronautica. Avrete visto che la NASA è entrata di petto anche nei mondiali di calcio. D'altronde non può che essere così, con i mondiali che si tengono in America, e l'ultima idea è stata quella, magari qualcuno l'avrà sentito, di spedire un pallone da calcio sulla Luna, una vera e propria scommessa della NASA. Ce ne parla Focus, perché non è una fake news ma una vera e propria promessa, nata direttamente durante l'ultima conferenza ufficiale sui piani di costruzione della futura base lunare che si è tenuta il 30 giugno, e l'aneddoto è venuto a galla durante la conferenza stampa ufficiale Moon Base Update. A parlarne i vertici stessi dell'Agenzia Spaziale Americana, Jared Isaacman, l'amministratore capo della NASA, e Carlos Garcia Galan, il Moon Base Program Manager, che appunto tra una discussione tecnica e l'altra si sono trovati di fronte un ospite inaspettato, un vero pallone da calcio. L'idea è spingersi oltre quanto già fatto da Alan Shepard nel 1971, quando giocò a golf sulla Luna, saprete, con una pallina e una mazza improvvisata. Questa volta la NASA vuole fare le cose in grande, vuole portare un pallone da calcio regolamentare sulla superficie lunare, ma a una condizione fondamentale: solo se gli Stati Uniti vinceranno i prossimi mondiali di calcio. Una sfida non da poco per la nazionale americana, considerando che appunto per farcela c'è tutto un percorso non banale. Se il miracolo sportivo dovesse compiersi, hanno detto i due leader, allora siamo pronti a valutare e calibrare il peso del payload e capire quanto è il carico utile che verrà trasportato a bordo. Ovviamente questo era un tema, come dire, ironico all'interno di una conferenza molto delicata per cercare di capire i nuovi contratti per i lander commerciali. Sono stati annunciati 4 con 3 aziende private. Si è parlato di Promise, il gemello dei rover marziani che andrà sulla Luna, del problema della sfida termica con le temperature che da quelle parti passano da picchi di 120 gradi a meno 200, ecco, se vi lamentate della temperatura fuori sappiatelo, e poi di tanto altro, da Artemis 3 ad Artemis 4, che è il programma che al momento dovrebbe riportare l'umanità sulla Luna, previsto per il 2028. Vedremo in tal senso come andrà a finire. Questo era per darvi qualche notizia così anche un po' divertente all'interno di questa puntata di Cosmo 2050. Tra poco andiamo appunto a Busalla per il Festival dello Spazio, e ripartiamo anche dalla nostra musica, ripartiamo da un nuovo pezzo da ascoltare insieme. Arrivano i One Republic, questa è Someday, poi ancora insieme. Someday's-

0: E allora eccoci pronti a ripartire con Cosmo 2050. L'analisi va sul mondo dello spazio e in particolare su un evento tra i più importanti in Italia, proprio che ogni anno, ormai da 10 anni sostanzialmente, arriva nel cuore di Busalla. Siamo in Liguria, non lontani da Genova, per il Festival dello Spazio edizione 2026, decima edizione appunto di questo evento, che ha un Deus Ex Machina, diciamo così, un organizzatore che già di per sé è, come dire, la notizia. In collegamento con noi, infatti, Franco Malerba, il primo astronauta italiano, organizzatore del Festival dello Spazio, che è iniziato il 2 luglio e prosegue appunto fino alla fine del weekend. È ancora tantissimo da dire, quindi se siete all'ascolto e siete in zona, ecco, può essere davvero l'occasione per andare ad ascoltare alcuni dei panel, degli spettacoli più interessanti. Intanto Franco Malerba in collegamento con noi, grazie e benvenuto.
1: Grazie a voi, in effetti mi fa piacere parlare un attimo di questo evento che naturalmente richiede parecchio coinvolgimento, parecchia fatica, ma che ci dà sempre l'occasione di incontrare tante persone coinvolte in questi programmi, che però io raccomando parlino un linguaggio comprensibile, perché il festival è aperto a tutti, non soltanto agli addetti ai lavori. Non è una riunione di scienziati che si raccontano l'ultimo evento dall'ultima volta che si sono incontrati, ma è un incontro, diciamo, pure con il pubblico. Ieri abbiamo sentito un racconto molto accattivante a proposito del ritorno alla Luna per restare, e quindi di questi moduli spaziali fatti apposta per vivere sulla Luna, per certo, respirare ad una temperatura, ad una pressione più bassa, per poter uscire poi più facilmente sul suolo lunare. Quindi tutto un altro mondo, con la Luna che ha una giornata che dura 14 giorni di luce, 14 giorni di notte, e quindi impone anche dei ritmi e delle operazioni molto particolari. Oggi invece ci siamo occupati piuttosto della cosiddetta nuova legge spaziale. Avevamo ospite l'onorevole Mascaretti, che è il relatore di questa legge ed è certo, il presidente del Comitato Interparlamentare per lo Spazio, e lo abbiamo sottoposto ad un fuoco di fila di domande. Abbiamo anche parlato di spazio e mare e subacquea, perché in effetti ci sono dei punti di contatto tra le tecnologie della subacquea e la tecnologia dello spazio. Tanto per cominciare, si ha a che fare con un ambiente ostile, difatti sia i subacquei che gli astronauti si devono mettere degli strani abiti per vivere in questi contesti privi d'aria, e poi perché vivono delle esperienze simili, isolati in ambienti confinati, sotto stress, quindi con necessità particolari nutraceutiche. Parlo in particolare degli astronauti delle missioni di lunga durata, e di questo si parla con Gamberini, Ocean Reef, che ha un suo orto subacqueo a Noli, e con un'altra persona invece, Nunzia Paradiso di Asi, che parla da Villa Borzino. E poi questa sera, udite, ci sarà uno spettacolo multimediale con musiche eseguite dal maestro Carlo Fortunato, che è uno specialista della fisarmonica, del bandoneon, farà musiche di Piazzolla, ma soprattutto si racconterà la storia di Busalla nello spazio, attraverso questa avventura che i busallesi hanno vissuto quando quasi 40 anni fa, nel 92, sono andati in grande gruppo a assistere al mio lancio e al mio ritorno con lo shuttle. Avevano dei pass particolari che io avevo loro fatto avere, e così hanno vissuto l'esperienza della loro vita, per così dire. Ancora oggi se ne parla ogni tanto con persone che naturalmente non sono più ragazzini, ma all'epoca erano magari ragazzini, e quindi questo è un AMAR code che io faccio apposta per i miei concittadini, perché trovo che sia molto bella questa condivisione di esperienze e di racconti. È un po' come sfogliare un albero, un album dei ricordi, che ci fa sentire più vicini e più protagonisti della stessa storia.
0: Beh, mi sembra un ottimo appuntamento, poi sarà bello, come dire, immagino, vedere intanto i ragazzini di qualche anno fa, come ci stava dicendo, ma anche quelli di adesso che stanno per vivere una nuova era di importanti missioni spaziali. Peraltro, insomma, ha detto albero per un lapsus, perché in realtà gli alberi sono una parte integrante, diciamo, di questo vostro festival, e gli astronauti ci sono, mi sembra siete andati a pescare anche all'estero in questa edizione.
1: Lei è ben informato, in effetti. Allora, già questa sera abbiamo Paolo Nespoli con noi, che assisterà a questo spettacolo, proprio perché tra l'altro fa parte anche della storia del Festival dello Spazio di Busalla. È già venuto altre volte, ha portato nello spazio un vessillo, una rappresentazione trapunta della rosa antica della Valle Scrivia, che è un prodotto locale molto molto particolare di Busalle e dei dintorni, e domani avremo Megan Christian, che è un astronauta del contingente britannico, ma che è anche nazionale, anche la nazionalità italiana, parla italiano e quindi è perfettamente in grado di intrattenere il pubblico italiano assieme a Paolo e a me. Tra l'altro anche Megan, come tutti gli astronauti che passano da Villa Borzino per il festival, pianterà un albero, nella fattispecie un corbezzolo, che si aggiunge agli altri alberi che hanno piantato Antea Comellini, Bruno Patassa, Paolo Nespoli stesso, e anche Amalia Finzi. Amalia Finzi, che tra l'altro è tornata nella giornata inaugurale e che l'anno scorso ha piantato pure essa un acero rosso, che fa bella mostra di sé nel parco.
0: Ecco, le chiedo per concludere, perché insomma, 10 edizioni meglio, sono cifra tonda, e sa, come dire, che i giornalisti sguazzano in questo tipo di anniversari. È, come dire, un percorso che in qualche modo può già lasciare, credo, un messaggio. Dalla prima edizione alla 10ª, nota che è aumentato l'interesse per questo genere di iniziative anche nel grande pubblico. È chiaro che Artemis e il ritorno sulla Luna stanno tornando a far crescere delle vibrazioni che non si percepivano da un po'.
1: È perfettamente vero. Nelle prime edizioni del festival eravamo un po' dei, come dire, dei pionieri, dei personaggi strani che parlavano un linguaggio poco comprensibile. Oggi invece si fa riferimento anche all'attualità, il fatto che ci siano nello spazio tanti satelliti, tantissimi anzi, che forniscono servizi di comunicazione anche in situazioni problematiche di conflitto, parliamo del conflitto in Ucraina, per esempio, dove l'utilizzo dei mezzi satellitari è assolutamente indispensabile, anche per tenere assieme la popolazione in Ucraina. I ragazzi al fronte parlano con le loro famiglie grazie anche a dei sistemi satellitari, e questo tiene assieme il paese, e così poi in tante circostanze, purtroppo nelle situazioni di catastrofi naturali, no? Dove soltanto i sistemi satellitari riescono a operare, anche se il sistema terrestre non funziona più. E quindi ormai di questo ci siamo resi conto, e credo che quindi il nostro festival trova un terreno più fertile, più attrezzato a ricevere i nostri messaggi.
0: Allora, insomma, mi sembra un programma straordinario, vi invito comunque ad andarlo a cercare, festivaldellospazio.com, in parte ce lo ha raccontato, con ancora tanto da dare fino a domani compreso, Franco Malerba. Prima di salutare, insomma, davvero grazie per essere stato con noi, complimenti per questa 10ª edizione e a presto.
1: Grazie e venite al festival.
0: E allora, insomma, appuntamento a Busalla. Noi invece torniamo tra qualche minuto, una breve sosta qui con Cosmo 2050, e poi riprendiamo con altri approfondimenti. Rimanete con noi.
2: Giornale Radio.
3: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli lo stile e l'affidabilità di Manz. Valigie e accessori da viaggio dal design italiano. Resistenti, leggeri e funzionali. Con Manz viaggi comodo, organizzato e sempre con eleganza. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
2: Mans, il viaggio inizia dallo stile.
4: Stanco della routine? Con Club Kuwait ti senti già al mare. Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con 25 litri ricevi il materassino gonfiabile Kuwait. Info e regolamento su kuwait.it. Kuwait, muoviti più liberamente.
5: Buongiorno. Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
6: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
7: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Sintomi di confusione informativa? Diagnosi fai da te? Troppe risposte e poche certezze? Potrebbe trattarsi di disinformazione sanitaria. La cura? Check-up. Radiografia della sanità italiana. Informazioni chiare, esperti e strumenti per capire davvero la salute e la sanità nel nostro paese. Check-up con Vicky Mangone va in onda tutti i giorni dalle 16 alle 17 su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 14 e 28 minuti.
2: Questa radio è Giornale Radio, la vostra radio libera di informare.
3: Cosmo 2050, la tua bussola per l'infinito e oltre.
4: E allora eccoci all'interno dell'ultimo blocco di trasmissione, l'ultima parte di Cosmo 2050 qui sulle frequenze di Giornale Radio. Ancora un saluto da parte di Francesco Massardo e allora tra poco chiudiamo con tecnologia e space economy. Volevo dirvi al volo di una notizia di quelle clamorose che piacciono a noi. Pensate che in settimana, lo riporta Focus, in una tomba nella necropoli di Shangjiabao, siamo nella regione del Ningxia in Cina, è stata ritrovata una bottiglia in bronzo contenente, e questo è l'aspetto clamoroso, 3,7 litri di un liquido blu-verde inodore che è stato prodotto oltre 2000 anni fa e crediamo, diciamo, che fosse una bevanda alcolica a base di cereali, miglio e in minima parte grano o orzo, tutto in uno studio del Journal of Archaeological Science Reports. Ecco, ora io non so se a qualcuno sia venuto in mente di assaggiarla, la tentazione ci potrebbe essere per questa bevanda alcolica millenaria. Certo, se l'alcol fosse comunque ancora presente, assaggiare la bevanda non è un'opzione consigliabile. Il liquido è rimasto sigillato dentro questo vaso di bronzo che si è corroso per oltre 2000 anni all'interno di una tomba e in tutto questo tempo potrebbe aver assorbito composti metallici dal contenitore, ma anche sostanze organiche degradate, microbi e altri possibili contaminanti accumulati nei millenni. Il sigillo originale ha preservato perfettamente il contenuto della bottiglia fino ad oggi, però, e ci permette adesso di studiarlo, capire quali fossero le ricette del passato per prendersi ogni tanto una sana sbronza. Meraviglie della scienza sono anche queste. Noi tra poco andiamo a chiudere con le ultime interviste, ripartiamo dalla musica, ci andiamo ad ascoltare i Keen qui su Giornale Radio, qui su Cosmo 2050 con Nothing in My Way.

0: E allora eccoci ancora insieme con Cosmo 2050. Ripartiamo in questo weekend anche dai temi della tecnologia. In particolare oggi ci occupiamo di MedTech, quindi tecnologia applicata al mondo medico e della ricerca, e scopriremo qualcosa in più anche sul mercato vero e proprio dei dispositivi medici, e dunque ci proiettiamo in qualche modo davvero nel futuro. Lo facciamo per farci raccontare anche una realtà importante che lavora nel settore. In collegamento con noi Beatrice Borgia, Chief Marketing Innovation and Technology Officer di Teoresi Group. Intanto grazie per essere con noi, benvenuta.
1: Grazie a voi, grazie.
0: Ecco, parliamo di un mercato che sta cambiando molto, diciamo, rispetto alle nuove tecnologie. In particolare ci puoi illustrare, diciamo, un po' lo stato dell'arte, se così vogliamo, quanto è cambiato il suo lavoro, ma in generale il mercato negli ultimi 5-10 anni?
1: Grazie a voi, grazie.
0: Ecco, parliamo di un mercato che sta cambiando molto, diciamo, rispetto alle nuove tecnologie. In particolare ci puoi illustrare, diciamo, un po' lo stato dell'arte, se così vogliamo, quanto è cambiato il suo lavoro, ma in generale il mercato negli ultimi 5-10 anni?
1: Sì, vabbè, diciamo che il mercato dei dispositivi medicali e delle scienze della vita sta davvero attraversando una rivoluzione senza precedenti. Ci troviamo di fronte a sfide demografiche, l'invecchiamento della popolazione, l'aumento di patologie croniche e degenerative che spostano sempre di più il focus dalla cura alla prevenzione, quindi sempre di più si parla di prevenzione, di monitoraggio continuo e di medicina personalizzata. Parliamo di un mercato che è in una espansione vertiginosa, passerà, secondo appunto le recenti stime, da 3,9 miliardi di dollari nel 2026 a circa 10 miliardi entro il 2035, con tutta una serie di segmenti che crescono in modo particolare, e qui appunto parliamo anche di nuovo di medicina di precisione, che sicuramente si stima raddoppiare entro il 2032, e anche in Italia sicuramente ci sarà un impulso di grandissima crescita con un CAGR annuo del 14%, quindi mercato in crescita per tutto quello che abbiamo detto prima. Certo che se noi guardiamo lo scenario italiano, ci troviamo di fronte a un ecosistema che è fatto di grandissime eccellenze, ma come sempre, come probabilmente tanti altri mercati, con grandissimi contrasti. Quindi da un lato ci posizioniamo come eccellenza assoluta nella ricerca, siamo secondi nell'Unione Europea per pubblicazioni scientifiche in settori appunto come la medicina di precisione, biomarcatori, intelligenza artificiale, oltre che appunto nell'export di prodotti farmaceutici e medicali, ma ci posizioniamo solo al 24esimo posto invece come competitività. Quindi chiaramente dobbiamo lavorare molto per tutto quello che è il appunto chiudere questi gap che ci sono tra la capacità, l'eccellenza della ricerca italiana e la sfida di trasformarla appunto in prodotti concreti. Ed è proprio lì che si posiziona il nostro verticale Teoresi MedTech, che si propone proprio come partner industriale di riferimento per colmare questa distanza, quindi supportando.
0: Sì, l'idea è quella, come dire, di plasmare un sentiero per un mercato che c'è già, come ci stava dicendo, che ha delle eccellenze, spesso accade, insomma, anche appunto lo diceva, in altri settori in Italia occorrono, come dire, anche le infrastrutture tra virgolette. Avete appunto ci stava parlando all'interno di Teoresi Group, che è una società internazionale di ingegneria specializzata proprio in tecnologie d'avanguardia, la divisione, ecco, MedTech, che ha sviluppato anche recentemente e presentato alcuni progetti particolarmente interessanti che ci proiettano un po' nel futuro, no? Come almeno vogliamo immaginare la MedTech nel futuro. Quali sono alcuni di questi progetti più interessanti?
1: Sì, adesso ne citerò solo alcuni, ovviamente sono tantissimi i progetti a cui stiamo lavorando al fianco dei nostri clienti, perché siamo giustamente appunto una società di ingegneria, quindi aiutiamo a sviluppare le tecnologie del futuro, in questo caso nell'ambito proprio del MedTech, e ci sono molte soluzioni che puntano a trasformare radicalmente da un lato il monitoraggio, migliorare la diagnosi, la cura dei pazienti, ponendo sempre l'utente al centro. Alcuni esempi sono ad esempio applicazioni immediate che supportano la vita quotidiana di pazienti con patologie neurodegenerative, ad esempio dei wearable per la terapia del Parkinson, che riconoscendo i movimenti del braccio del paziente stimolano i muscoli per contrastare o abbassare significativamente il livello del tremore, migliorando da subito la qualità di vita di chi convive con una patologia di questo tipo. Remedy, in questo contesto, è il primo wearable device multisensore pensato proprio per il monitoraggio e la gestione personalizzata di pazienti anziani con diverse patologie, perché poi le patologie sono a volte molto più sono semplici, a volte ci troviamo di fronte a dei quadri patologici un pochettino più complessi, e questo dispositivo a contatto con il corpo raccoglie appunto tutti i dati biometrici in medio in tempo reale e li fa confluire su un'unica piattaforma IoMT. Noi siamo abituati a sentire IoT, in questo caso IoMT sta per Internet of Medical Things. E poi ci sono tantissimi altri...
0: Sì, no, alcuni peraltro li guardavo, ecco, e sono particolarmente interessanti, ma tutti credo accomunati da un concetto che lei in qualche modo stava già esponendo, che è quello della personalizzazione, cioè l'idea che la tecnologia ci permetta oggi, o quantomeno ci permetterà presto, di essere sempre più adattata alle singole esigenze del paziente. Mi verrebbe quasi da dire non solo mediche, ma anche di contesto, se mi concede il termine. È un po' questa la direzione in cui va oggi la tecnologia.
1: Assolutamente, la tecnologia e la medicina in senso più ampio, anche a livello farmacologico, starà sempre più di precisione, sempre più connessa, sempre più personalizzata, quindi tenderemo a sviluppare delle tecnologie e a pensare ai servizi sanitari per i pazienti, ma soprattutto assieme ai pazienti e a tutti i caregiver, e quindi ruoteranno proprio intorno alle singole persone, quindi sarà sempre più personalizzata, perché proprio questo stravolgimento tecnologico che impatta tutte le altre industrie, ma anche i device medicali, ci permette proprio di mettere l'utente al centro, di disegnare intorno all'utente appunto delle nuove terapie, delle soluzioni terapeutiche o diagnostiche a seconda di quello che chiaramente si va a sviluppare. Un esempio, noi abbiamo recentemente presentato il nostro Teo, che è un robotino, quindi nell'ambito del progetto DesiRon, è un robot assistenziale. Teo prende il nome appunto da Teresi, ma combina la robotica, l'intelligenza artificiale, conversazionale e realtà virtuale per supportare l'invecchiamento attivo degli anziani nell'ambito appunto di patologie, ad esempio neurodegenerative, quindi coinvolge i pazienti non solo stimolandoli attraverso una serie di ricordi, ingaggiandoli nel trattamento, quindi aumentando anche la compliance al trattamento, o semplicemente stimolando alcune attività cognitive proprio per ridurre il declino cognitivo di pazienti affetti da patologie neurodegenerative.
0: Ecco, chiuderei, se mi permette, su una domanda un po' più spinosa, peraltro non è, come dire, la parte necessariamente di vostra competenza, però è chiaro che immaginiamo che queste tecnologie siano intanto ancora magari in fase di sperimentazione e comunque, diciamo, non troppo democratiche, estremamente costose. Si inseriscono all'interno di un tema, quello della sanità, che, come dire, richiama tutta una serie di componenti anche etiche, però la speranza è quella che in futuro, speriamo non troppo lontano, queste tecnologie diventino via via sempre più appetibili, diciamo, per il grande pubblico. Siamo, lo ricordiamo, un paese estremamente anziano e dobbiamo tenere conto di questo. Lei crede, come dire, in un futuro in cui questo tipo di tecnologie diventeranno un po' più democratiche, diciamo così?
1: Ma assolutamente sì, diciamo che la pressione, lo sappiamo tutti, la pressione sul sistema sanitario è fortissima, e quindi bisogna lavorare per far sì che le tecnologie siano poi accessibili ai più. L'attenzione ai costi è fondamentale, il tema chiaramente medicale è uno dei temi più importanti in questo senso, proprio perché si porta dietro il costo di uno sviluppo clinico, quindi passare dall'idea alla messa sul mercato di un dispositivo medicale, diagnostico e elevatissimo, quindi riuscire ad avere questo anche un po' che ci contraddistingue come Teoresi MedTech, riuscire ad avere dei partner che riescano a pensare da subito, conoscendo bene anche quello che è il contesto regolatorio, che rende molto molto complesso appunto passare dall'idea fino alla messa sul mercato di determinati dispositivi, e che conoscano questo contesto e che quindi accompagnino dall'idea alla realizzazione di determinati dispositivi medicali, pensando fin dall'inizio a quello che sarà il contesto d'uso e quelli che saranno anche tutte le richieste normative e regolatorie, aiuta sicuramente anche in un percorso intanto a velocizzare i tempi, ma anche a ridurre i costi di uno sviluppo di tecnologie che sono complesse. Poi è ovvio che la trasformazione digitale va anche ad aiutare sicuramente a ridurre i costi di una serie di device, quindi io sono ottimista.
0: Bene, è giusto chiudere anche con ottimismo questa chiacchierata. Ci fa sempre piacere, come dire, proiettarci nel futuro, ma anche augurarci che questo futuro non sia troppo lontano, e mi sembra che assolutamente non sia così. Ringrazio molto Beatrice Borgia di Teoresi Group per essere stata con noi quest'oggi, averci raccontato anche un po' come se la cava il mercato della medtech. Noi ripartiamo dalla musica, l'ultimo pezzo di questa puntata, Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me, e poi rientriamo per il finale.

0: E allora eccoci pronti ad andare verso la conclusione di questa puntata di Cosmo 2050, ma c'è ancora tempo per una bella riflessione a tema Space Economy. Intanto sarà anche l'occasione per inoltrarci verso un evento particolarmente interessante che avremo tempo e modo di scoprire meglio, l'Expo Conference in programma a Rimini dal 23 al 25 settembre appunto di quest'anno, occasione anche per vedere i punti di contatto, ecco, tra la space economy e le industrie del territorio. In collegamento con noi Elena Bonaccini, exhibition manager di Italian Exhibition Group e tra i coordinatori appunto del BEX, il Beyond Exploration Expo di cui vi parlavo. Grazie per essere con noi, benvenuta.
1: Grazie a voi per avermi invitato.
0: Ecco, intanto, come dire, un evento che ha uno scopo direi molto nobile, quello anche di nobilitare direi sia la space economy sia le industrie del territorio. Sono due mondi che tendono forse in Italia, come dire, a guardarsi poco. In realtà investire nello spazio, nella space economy, significa investire su tutta una serie di altri settori, diciamo, che ci riguardano molto da vicino. È un passaggio quasi culturale da fare.
1: Sì, esatto, diciamo che viene spontaneo sempre pensare allo spazio come una materia che riguarda astronauti, vita sulla Stazione Spaziale Internazionale o le missioni lunari di cui si parla tanto nell'ultimo periodo, qualcosa di lontano e futuristico che per ora non riguarda ancora la Terra. In realtà una buona parte della space economy è dentro le nostre giornate, in tantissimi servizi che utilizziamo, come ad esempio quando utilizzi un navigatore in auto, guardi le previsioni del tempo, stai utilizzando dei dati che ti arrivano da satelliti, certo. Quindi dati che nascono appunto nello spazio, e le stesse cose riguardano ad esempio i pagamenti elettronici, che per funzionare ha bisogno di segnali orari generati da satellite, o per l'agricoltura che viene utilizza sempre più spesso sistemi di Earth Observation per efficientare le produzioni. Quindi diciamo che per capire, dare un'idea del fenomeno in generale, se nel 2024 la space economy ha superato i 600 miliardi di ricavi nel mondo, cioè i lanci e le missioni, quindi la parte un po' più spettacolare e comunicabile, sono una piccola parte, ma larga parte di questo valore, tra l'altro con previsioni di aumento, è generata dai servizi commerciali disponibili sulla Terra grazie a dati che nascono nello spazio, quindi space economy a tutti gli effetti.
0: Così, diciamo che l'altro, se vogliamo, scoglio quasi culturale, mi verrebbe da dire, che gli imprenditori, soprattutto magari di piccole e medie imprese, possono avere di tipo economico, di dire vabbè, ma io mi devo inserire in un settore che, come dire, non mi compete, ecco, la space economy di un'altra categoria economica. La realtà è che, almeno diciamo come trend, l'innovazione tecnologica ci permette di avere una space economy sempre più sostenibile e anche un po' più a portata, esatto, di mano. Questo è un altro passaggio importante, però, credo.
1: Sì, esatto, diciamo che si prevede nei prossimi anni un aumento esponenziale dei satelliti in orbita, con anche alcuni gestiti da operatori un po' più in partenariato pubblico-privato, quindi saranno disponibili anche più servizi a uso commerciale, aumentando il numero di satelliti, aumentando la disponibilità di antenne o di fotocamere in orbita, diminuisce poi il costo, come tutte le economie di scala. Quindi sì, nei prossimi anni sarà molto più facile anche poter aumentare dei servizi che nascono da qui.
0: Ecco, credo che nasca un po' su questo spirito anche il vostro appuntamento, quello di mettere dei mondi a contatto. Dimostra anche, come dire, che la space economy è un settore in cui il governo, la politica italiana ed europea sta puntando sempre di più, e di fronte abbiamo, come dire, un modello già esistente, che è quello americano, che però è anche molto diverso dal nostro per almeno un paio di motivi. Intanto, come dire, ha un rispetto un po' più lasco, diciamo così, della sostenibilità, dell'impatto ambientale, tutta una serie di normative che abbiamo in Europa, e poi, come dire, hanno, certo, giusto un paio di space billionaires in più di noi. È un modello replicabile o utilizzabile fino a un certo punto?
1: Allora, diciamo che l'America nasce da presupposti culturali molto distanti dalla mentalità europea, diciamo. Diciamo che il modello americano è molto valido quando si tratta di capacità di attrarre capitali privati e usare la domanda pubblica come leva per far crescere nuove imprese. Negli Stati Uniti già da tempo la NASA ha progressivamente scelto di affidare e acquistare dei servizi da delle aziende private invece che costruire tutto al proprio interno, con un approccio che effettivamente ha ridotto costi e accelerato l'innovazione. solo che, come dicevo, cioè in Europa noi partiamo da una condizione di partenza molto diverse. Cioè, se parliamo solo di equilibrio finanziario, sempre con i dati 2024, cioè in Europa gli investimenti pubblici nello spazio hanno sfiorato i 13 miliardi di euro, mentre il capitale privato si è fermato intorno al miliardo. Negli Stati Uniti il rapporto è completamente ribaltato. Cioè, noi in Europa ci muoviamo con un modello cooperativo, con la ESA, che è l'Agenzia Spaziale Europea, che fa da capofila mettendo insieme le risorse provenienti da tutti i paesi europei interessati allo spazio. E tra l'altro in questo sistema l'Italia è uno dei principali contributori di ESA, sia in termini economici, perché ha messo sul piatto, esatto, dopo penso Germania e Spagna, se non mi ricordo, e Francia.
0: Sì, Germania e Francia, certo.
1: Esatto. Cioè, noi abbiamo messo 7 miliardi e mezzo di risorse pubbliche in 3 anni, ma non solo quello, cioè abbiamo messo a disposizione anche delle filiere industriali storicamente attive sullo spazio e delle competenze specifiche che ci invidiano in tutto il mondo. Quindi io penso che l'Italia e l'Europa non hanno bisogno di copiare i modelli statunitensi, sicuramente potrebbero prendere una parte che è quello che loro fanno molto bene, ovvero il cercare di attrarre investimenti e farla rientrare nel proprio modello, quindi attingendo anche al privato, non solo al pubblico.
0: È chiaro, può essere così, prendere ciò che è applicabile nel nostro mondo, ma si passa appunto da percorsi di avvicinamento, e credo che il BEX, appunto, che si terrà a Rimini dal 23 al 25 settembre, possa essere davvero un ottimo spunto a livello nazionale. Ringrazio molto Elena Bonaccini, appunto, per essere stata con noi, ricordo Exhibition Manager di Italian Exhibition Group, insomma vi parleremo ancora di questa conferenza, che ci sembra particolarmente interessante per il taglio del nostro programma, che giunge però adesso alla conclusione. Allora io ringrazio anche tutti voi per l'ascolto e per l'attenzione, ringrazio Giorgio Berselli in regia e vi do appuntamento fra 7 giorni per una nuova puntata di Cosmo 2050 qui sulle frequenze di Giornale Radio nel nostro weekend. Non mi resta che farvi tanti tantissimi auguri da Francesco Massardo, l'augurio di un buon weekend, anzi, come diciamo noi qui sempre, di un weekend stellare.
2: Giornale Radio presenta Next Economy con Manuela Dulli.
3: Eccoci qui, sono sempre io e l'economia, un tutt'uno. Abbiamo anche un po' di dati macroeconomici da analizzare insieme. Il lavoro, le aziende, le imprese, come possono in questo momento gestire tutti i rischi? Petrolio, benzina, gas, mercati, insomma quello che volete. Attenzione, la truffa nella truffa. La flessibilità lavorativa porta a ragionare sul creare una famiglia. Le imprese chiedono sostegno e lungimiranza. Sapete che chiediamo sempre la vostra opinione, insomma le vostre incursioni sono sempre ben accette.
2: Questa è Next Economy, un programma di Manuela Dunghi, dal lunedì al venerdì, dalle 11 alle 13, rigorosamente in diretta su Giornale Radio.
3: Perché se non pensi alla finanza, prima o poi la finanza penserà a te.

0: quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
2: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Sono le 15. E 3 minuti.
4: Giornale Radio News.
5: Buon pomeriggio dalla redazione.
6: Apriamo con gli esteri. A Teheran via il secondo giorno dei funerali di Ali Khamenei e di 4 membri della sua famiglia, tutti uccisi in un attacco israelo-americano il 28 febbraio. Presenti i figli del leader, ma non il successore Mojtaba. Le TV locali mostrano migliaia di persone in coda per rendere omaggio ai feretri con slogan di minacce a Trump. Intanto è ripreso il commercio marittimo tra Iran e Qatar dopo una sospensione durata circa 5 mesi. Nuovi negoziati per definire la fine del conflitto l'11 luglio in Pakistan.
5: Il presidente russo ha avuto un colloquio telefonico proprio con Trump. Lo ha reso noto il Cremlino. Putin ha ribadito la disponibilità di Mosca a una soluzione diplomatica del conflitto in Ucraina basata sugli approcci russi. Intanto però il portavoce del Cremlino Peskov minaccia la Polonia. Rifletta sulla propria sicurezza se produce droni per Kiev.
6: La cronaca non solo si è divertito ma sarebbe anche pronto a rifarlo. Sono le prime dichiarazioni rilasciate alle forze dell'ordine dal 22enne ivoriano arrestato nella giornata di ieri dopo aver accoltellato un 55enne fuori da un bar in zona San Siro a Milano. Per lui l'accusa è di tentato omicidio. Le condizioni del 55enne ricoverato al Niguarda di Milano restano critiche.
5: A Crotone 3 persone sono finite agli arresti domiciliari dopo una violenta rissa scoppiata sul lungomare della città. La lite sarebbe scaturita dopo che un ragazzo di 22 anni a bordo di una bicicletta elettrica ha urtato accidentalmente una bambina di 9 anni. L'incidente, pur non avendo provocato particolari conseguenze fisiche alla piccola, ha innescato un'immediata e accesa discussione tra il ciclista e il padre 40enne della bambina. Dagli accertamenti è peraltro emerso che il 22enne era già sottoposto alla misura della detenzione domiciliare, seppur con un'autorizzazione ad allontanarsi dalla propria abitazione.
6: Iniziano dalle 23 di stasera i lavori della prima fase della sostituzione di Ponte Alpino a Firenze che termineranno alle 4 di venerdì 10 luglio. I lavori comportano modifiche alla circolazione ferroviaria già comunicate da tempo e inserite sui sistemi di vendita delle imprese di trasporto. Come già comunicato nelle scorse settimane, la prima fase è programmata dalle 23 di oggi, domenica 5 luglio, alle 4 di venerdì 10 luglio. La seconda fase dalle 23 di domenica 26 luglio alle 11 di giovedì 30 luglio.
5: Il tennis, giornata di ottavi di finale a Wimbledon. Oggi torna in campo Jannik Sinner. Questa volta dovrà sfidare il giapponese Shintaro Mochizuki. Il via è previsto sul campo centrale non prima delle 17:20. Nel primo pomeriggio però i colori azzurri saranno sull'erba londinese con il doppio misto di Sara Errani e Andrea Vavassori che affronteranno gli australiani Storm Hunter e Mark Polmans.
6: Ed è tutto, a più tardi.
0: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Giornale Radio, la radio libera di informare. Soul Kitchen, il grande cinema è servito. Conduce Lapo De Carlo.
1: E allora di nuovo insieme a voi in una nuova puntata di Soul Kitchen che è dedicata ad un tema. Prima di cominciare si fanno sempre le presentazioni. Lapo De Carlo che sono io, c'è con me, novità assoluta, Samuele Campochiaro in regia e con l'assistenza anche di Lisa Cabrini e con voi che avete la possibilità di mandarci messaggi al 334 11 11 622. È una puntata questa che avevamo progettato un po' di tempo fa e che abbiamo deciso di mettere in scena proprio nel momento in cui però la temperatura ci dà una mano, o meglio va in una direzione, almeno in alcune zone d'Italia, un po' più civile, un po' più umana. Perché? Perché oggi la puntata è dedicata al caldo, al grande caldo, complice l'estate ma complice anche una sensazione davvero straniante di di calore che non abbiamo mai vissuto in tutta la nostra vita, mai. Non era mai accaduto che ci fossero 42 gradi a Milano per almeno un mese, 20 giorni, per esempio a Roma, la Canicola, Bologna. Abbiamo visto delle situazioni in cui il caldo estremo in tutta Europa, in Francia, in Inghilterra, dove addirittura non avevano l'aria condizionata, e mi sa che l'anno prossimo molti se ne doteranno e potremo andare avanti. Insomma, è una situazione, quella del surriscaldamento globale, che sta portando delle estreme conseguenze che neanche tanto lentamente, anzi in Europa in modo particolare più di altri continenti, si sta facendo sentire con delle conseguenze che sono proprio sulla salute delle persone, anche se qualcuno dice basta avere l'aria condizionata. Detto questo, noi oggi faremo in modo di andare a visitare alcuni film che si occupano di caldo, ma non vuol dire che si parli di caldo estremo, semplicemente girati in un momento in cui c'è effettivamente un calore estremo, oppure banalmente girati in estate, film dedicati a periodi che sono film d'amore, d'avventura, film che banalmente hanno anche il tema del caldo al centro, ma che comunque vedono storie. E il calore ha dato vita a film che sono anche stati dei survival. Penso a 127 ore, il film di Danny Boyle, che racconta la storia vera, tra l'altro, di un alpinista, Aaron Ralston, intrappolato in un canyon nello Utah, con questo sole del deserto implacabile, con la disidratazione che accelera la sua lotta per la sopravvivenza. Quanti film abbiamo visto girati nel film? Penso a un film tratto da un libro di Clive Cussler, Sahara, con Matthew McConaughey, che faceva la parte di Dirk Pitt, il grande Dirk Pitt, che era il protagonista, l'epigono di Clive Cussler, con il suo fidato Al Giordino. Poi penso anche a dei noir come La lunga estate calda, Brivido caldo, che tra poco andremo ad ascoltare, ma persino Predator 2, che si svolge in una Los Angeles soffocata da un'ondata di calore record, con questo clima torrido che attira l'alieno cacciatore e che predilige i climi caldi e i conflitti urbani. Noi però vogliamo iniziare subito la nostra puntata con un film importante, e lo facciamo con un film di Sidney Lumet. Il film è Quel pomeriggio di un giorno da cani, Dog Day Afternoon, un film del 1975, quello che praticamente ha lanciato definitivamente Al Pacino. Il film si svolge appunto a Brooklyn, e dove in questa giornata torrida, estiva, Sonny, che appunto è Al Pacino, e Sal, che nel film John Cazale, rapinano una banca, solo che il colpo va storto e si ritrovano con gli ostaggi mentre la polizia circonda l'edificio. La tensione cresce sotto questo sole implacabile mentre Sonny cerca di negoziare con la polizia e di gestire la situazione. E, è un film che è basato su una storia vera, una rapina avvenuta a Brooklyn proprio il 22 agosto del 1972. E il titolo originale si riferisce ai Dog Days, cioè i giorni più caldi dell'estate. Caldo soffocante, quindi, è un elemento fondamentale della narrazione, e con questo noi vogliamo andare ad ascoltare proprio un estratto di Quel pomeriggio di un giorno da cani.
2: Sì?
3: Pronto, Sonny? Sonny, sei in diretta. Ti dispiace rispondere ad alcune domande?
2: Sentiamo.
3: Perché stai facendo questo? Pronto?
2: Vedi, sì, mi stanno riprendendo. Come cosa? Perché lo sto facendo?

0: facendo?
1: Sì.
0: Facendo che?
1: Una rapina in banca.
0: Cosa? Che cosa vuoi dire? Non capisco, sto rapinando una banca perché ci sono i soldi qui, ecco perché la rapino.
1: Voglio dire, perché senti di dover rubare per avere soldi? Non potresti cercarti un lavoro?
0: No? E fare cosa? Vedi, devi essere, se vuoi un lavoro devi far parte del sindacato. Vedi, se non hai la tessera del sindacato non ti danno il lavoro.
1: È un'occupazione non sindacale.
0: Ma è suonato questo tizio? Ma che significa non sindacale? Tipo cosa? Da bancario? Lo sai quanto guadagna un cassiere di banca?
2: Non molto.
0: Non molto, 115 alla settimana, esatto? E crede che ci si campi? Io ho moglie e due figli, come faccio a mantenerli con quello? Tu quanto guadagni?
1: Beh, io sono qui per parlare con te, Sonny.
0: Sì, beh, io sto parlando con te, diamo spettacolo. Bene, tu cosa c'hai da offrirci, eh?
1: Beh, che cosa vuoi che ti si offra? Avanti, dimmi tu. Pretendi di essere pagato?
0: No, io non voglio essere pagato, non ne ho proprio bisogno. Senti, siamo qui io e il mio amico e altre 9 persone, capisci? E stiamo morendo. Lo sai? Vedrai le nostre budella là sul marciapiede, ci vedrai sputare sangue. Allora farai vedere tutto questo in televisione, così che lo vedano le tue massaie, al posto di lavate col pipe. Insomma, che cosa c'è per me? Io voglio qualcosa per questo.
1: Sonny?
0: Sì?
1: Potresti arrenderti.
0: Arrendermi? Di, sei mai stato in prigione?
1: No.
0: No, allora non rompere le palle su cose di cui non capisci un cazzo. Quanto guadagni alla settimana?
1: Signore, fammelo sentire, vuoi parlarmi di questo? Non c'è più collegamento con la banca, ci deve essere un guasto. Riprenderemo il nostro servizio speciale quanto prima.
0: Pronto. Che cazzo è successo? Ehi!
3: Forse non gli è piaciuto il tuo linguaggio.
4: Questa dunque è la sequenza, quella di Al Pacino con Sonny che parla con il giornalista televisivo e con le conseguenze che avete appena visto. Veniamo a un altro film, un vero e proprio capolavoro, quello di Lawrence Kasdan, Brivido Caldo, film del 1981 con un grandissimo William Hurt, una meravigliosa Caitlin Turner. C'è anche la presenza di Richard Crenna e Ted Danson. Il film si svolge in Florida, dove c'è un'ondata di caldo opprimente. C'è un avvocato, Ned Sin, che per l'appunto è William Hurt, che inizia una relazione appassionata con una donna bellissima, ma anche altrettanto misteriosa, Mattie Walker, per l'appunto Catherine Turner. Mattie lo convince ad aiutarla ad uccidere il marito, un uomo ricco, e ovviamente questo per ereditare la sua fortuna. Solo che il piano si rivela molto più complesso del previsto. Il film è un omaggio al classico noir e in particolare a doppia identità. E il caldo è un personaggio a sé stante, con i personaggi che sudano costantemente, cercano refrigerio. È un po' anche la prima battuta del film è My God, it's hot. I stepped out of the shower and started sweating again. È la prima battuta del film. Noi andiamo ad ascoltare proprio un estratto di Brivido Caldo.
5: Sì. Che sei venuto a fare a Penevene?
6: Beh, da buon burino sono arrivato fino a Miami una volta.
5: A certi uomini basta una nusatina e ti seguono come segugi.
6: Io non uso il mio fiuto.
5: Ma insomma, chi sei?
6: Ned Racine.
5: Matty Walker.
6: Scotty, hai la febbre?
5: Sembra. La mia temperatura normale è più alta di quella degli altri. Ecco perché sono su di giri.
6: Bisognerebbe verificare il motore.
5: E ovviamente tu hai lo strumento adatto.
6: Io non mi vanto di quello che ho.
5: Come hai fatto a trovarmi?
6: A Pine Haven c'è soltanto un bar. Questo.
5: Non dovevi venire. Resterai deluso.
6: Perché mi guardano così?
5: Hanno già tentato di sedersi qui. E tu sei il primo che ci sia riuscito.
6: Ti vieni spesso qui, eh?
5: Gli uomini sono dei bambini.
6: Forse dovresti bere a casa.
5: Ah, troppa calma.
6: Forse non dovresti vestire così.
5: Con le camicetta, non vedo che altro dovrei portare.
6: Non dovresti portare quel corpo.
5: Me lo dico anch'io. Qualche volta sono così disgustata di tutto che non mi interessa più niente.
4: Questo dunque è Brivido Caldo, la sequenza. Veniamo adesso invece ad un altro film che è dove vede il caldo davvero protagonista fin dal primo fotogramma, Un giorno di ordinaria follia, film di Joel Schumacher con un Michael Douglas più che ispirato, film del 1993 che si svolge anche qui a Los Angeles in questa giornata caldissima che parte con un ingorgo. E William Foster è un ingegnere licenziato da poco che è in procinto di divorziare. Rimasto bloccato in questo ingorgo, abbandona improvvisamente l'auto e inizia una specie di viaggio a piedi attraverso la città per raggiungere la casa della ex moglie e partecipare alla festa di compleanno della figlia. Durante però il suo cammino, la sua frustrazione, la sua rabbia nei confronti della società si trasformano in una spirale di violenza sempre più incontrollabile. È un Michael Douglas che dunque perde la testa nella parte di William Foster, ma c'è anche un Robert Duvall nella parte del detective Martin Prendergast, praticamente all'ultimo giorno di lavoro. C'è Barbara Hershey nella parte di Beth, la moglie di Robert Duvall, Rachel Ticotin e Frederick Forrest, e questo è considerato uno dei migliori film di Joel Schumacher, un'icona nel cinema degli anni 80 e 90. Il caldo è anche qui un elemento fondamentale di questa narrazione, amplifica anche la tensione, forse la rende proprio protagonista, anche insieme alla frustrazione del protagonista. Il titolo originale, Falling Down, si riferisce alla filastrocca per bambini London Bridge is Falling Down, ed è un'allusione al crollo psicologico del personaggio. E il doppiaggio italiano è stato realizzato da Pino Colizzi, che fa la parte appunto di Michael Douglas, mentre Robert Duvall è doppiato anche lì da un classico, da Pietro Biondi, che ha dato la voce spesso all'attore americano. Andiamo ad ascoltare questa sequenza di Un giorno di ordinaria follia, dove c'è un Michael Douglas che si trova sotto minaccia.
2: Che ci fai là sopra?
7: Niente.
2: Qui c'è il divieto di passaggio, è proprietà privata.
7: Divieto di passaggio?
2: E anche di fermata. È vero, si è anche fermato.
7: Io non ho letto avvisi.
2: Questi come li chiami?
7: Graffiti.
2: Ma che dici? Quelli non sono graffiti, sono avvisi. Forse non sa leggere lui. Allora glieli leggo io. Dicono che questa terra è proprietà privata e nessuno ci deve passare. Capito? Tantomeno tu.
7: Qui c'è scritto tutto questo?
2: Sì.
7: Non l'ho capito perché abbiamo frequentato scuole differenti.
2: Lo senti, fa lo spiritoso. Ma non mi far...
7: Ok, alto un momento, ragioniamo con calma, ragazzi. Noi qui stiamo partendo col piede sbagliato, ok? È una questione di territorio, non è vero? Qui abbiamo una contesa territoriale. Voglio dire, io ho invaso la vostra terra di merda, o quello schifo che è, la mia presenza vi ha offesi, io questo lo capisco. Sì, perché mettiamo... neanche io vorrei voi nel mio giardino. Questa è casa vostra, casa vostra è vostra, io questo lo rispetto. Così, se voi vi allontanate di un passo o due, io porto i miei problemi da un'altra parte. Ok? Facciamo così.
2: Tu che cosa ne pensi? Io dico che deve pagare. È stato qui. E allora deve pagare.
7: Sentite, ragazzi, questa giornata per me è cominciata male. È meglio che lasciamo
2: perdere. Tanto dici che deve pagare. Io dico che se ci dà la valigetta, basta. È una buona idea. Allora dacci la valigetta, capito?
7: No, vi sbagliate, io non ve la do quella valigetta.
2: Lo dici tu che mi sbaglio. Dammi la valigetta e vaffanculo.
7: Ok. Ok. Io volevo solamente farmi i fatti miei oggi. Volevo rispettare il vostro territorio e trattarvi da persone civili, ma è più forte di voi. Non volete nemmeno che uno si sieda qui per 5 minuti tranquillo sul vostro prezioso, merdoso territorio.
2: Ok.
7: Ma voi volete la valigetta?
2: E io adesso ve la do. Potete prendere
7: la valigetta. Ah, la valigetta! Ehi, denti!
4: Questo dunque è la sequenza in cui Michael Douglas ovviamente si ribella e lo fa, e forse è l'unico momento del film in cui la sua reazione è assolutamente pertinente con questi due criminali. Vediamo adesso invece a un altro film, in questo caso, anzi facciamo una cosa perché siamo anche un po' in ritardo secondo me, per cui non la facciamo, dopo vi racconto di un altro film che è andata calda, perché prima andiamo ad ascoltare una canzone, quella di una canzone capolavoro che è Summer in the City da The Lovin' Spoonful, e è una canzone del 1966 che evoca perfettamente il caldo afoso dell'estate in città, con il suo ritmo, anche lo sentirete dalla canzone meravigliosa, il testo che descrive proprio il caldo e la voglia di refrigerio. Questa è Summer in the City.

0: Noi insieme a voi e da Summer in the City veniamo a questo film di cui vi parlavo prima. Non facciamo in tempo ad andare ad ascoltare il trailer, ma vi posso parlare sicuramente di Ondata Calda. La storia si svolge a Sydney durante questa ondata di caldo soffocante, e dove c'è un architetto che nel film è Richard Moyer e un attivista, Judy Davis, che scoprono una cospirazione che coinvolge un potente uomo d'affari, e la loro indagine li porta a svelare degli affari e degli omicidi mentre la temperatura continua a salire. È ispirato anche alla scomparsa della giornalista attivista australiana Juanita Nielsen del 1975. La regia di Philip Noyce crea un po' l'atmosfera opprimente dove il caldo è un complice silenzioso della corruzione e del crimine. E allora questo era un film che non si poteva non citare. Veniamo invece a Il Grande Caldo. Il Grande Caldo è un film di Fritz Lang del 1953, che vede la storia del detective Dave Bannon, che nel film è Glenn Ford, il quale indaga sul suicidio di un collega scoprendo una rete di corruzione che coinvolge la polizia e la malavita. La sua indagine lo porta a scontrarsi con un potente boss, Lagana, e in un clima che poi diventa sempre più violento e di grande tensione, che riflette un po' il calore opprimente della città. Il film è un noir, un classico, che utilizza anche qui il caldo come metafora della corruzione e della violenza. E c'è la famosa scena del caffè bollente gettato in faccia a Gloria Graham, che è uno dei momenti più scioccanti del cinema noir, davvero una scena terrificante. Qui vediamo la sequenza che, se vogliamo, precede il momento in cui il cattivo, lancia la brocca piena di caffè caldo alla donna, sfigurandola in parte. Andiamo a sentire questa sequenza de Il Grande Caldo.
1: Beh, vincete tutti?
2: Oh, buonasera,
3: Tiffany. Ciao, baby.
1: Come ti va, Vince?
3: Benino. Dove sei stata?
1: Al cinema, come al solito.
3: Io passo questa mano. Com'era il film?
1: Niente di speciale, un giallo.
3: Perché non sei venuto a casa?
1: Tu sei scappato, dovevo rincorrerti.
3: Come scappato?
1: Non so se mi spiego.
3: Ma io non mi posso mica compromettere in pubblico con uno scemo simile.
1: Non è tanto scemo. E poi sta attento, sai. Ti odio a morte.
3: Come lo sai?
1: C'ero anch'io, no? Non ti ricordi che mi hai anche piantato?
3: Poi ho telefonato. Mi hanno detto che volevi offrirgli da bere.
1: Si può dire una cosa per scherzo che tutti ci credono.
3: E poi che l'hai seguito fuori.
1: Veniva a cercare te? Ma tu battevi il record mondiale di velocità?
3: Che bella bocca.
1: Davvero?
3: Ma non sarei mica corsa dietro a Bannon quando me ne sono andato.
1: Non sei ben informato. Ti consiglio di procurarti un'altra spia.
3: Ah, non sono ben informato, vero? Dì un po', era bello il film?
1: No! Ti rompi il braccio, il braccio!
3: Ti piacciono i poliziotti, eh?
1: No, mi spietà.
3: Dove ti ha portato?
1: Il braccio!
3: Ho fatto una domanda, dove?
1: Le ho parlato per la strada, solo per la strada!
3: Beh, noi ce ne andiamo. Sta zitto, non seccare, tu. Sei andata da lui, eh?
1: Non è vero. No, mi ha accompagnato al cinema!
3: Al cinema, eh? Al cinema, sporca bugiarda!
0: Dunque, questo era Il Grande Caldo. Chiudiamo con l'ultimo film, l'uomo che non c'era, il film di Joel Cohen. La storia è quella di un barbiere, Billy Bob Thornton, della California degli anni 40, che cerca di migliorare la sua vita ricattando l'amante di sua moglie, ma il piano si complica e porta una serie di eventi tragici. Il film è un noir in bianco e nero che cattura un po' l'atmosfera soffocante della California. Andiamo a sentire questo estratto.
4: Ed Crane?
5: Sì.
4: Barbiere, giusto?
5: Sì.
4: Freddy Reader Schneider ha fame?
5: No, non molto.
4: Pare che la sbobba qui sia buona, mi sono informato. Senta, per non perdere tempo, mentre parliamo io mangio, le dispiace? No, vero. Finché sono in città, mi trovo all'Hotel Metropole, nella suite Turandot. Già, buffo, eh? Una stanza col nome di un'opera. Ma non è male, avevo chiesto in giro. La stanza resta a mia disposizione finché faccio su e giù. Perciò, oltre alla parcella, mi pagherà l'albergo, le spese vive, il servizio di segreteria, forse un investigatore, uno psichiatra se la buttiamo sull'infermità. E in caso d'appello faremo i conti dopo. Torniamo al presente, ha confessato?
5: Certo che no, non l'ha ucciso.
4: Bene, questo aiuta. Non che non l'ha ucciso, che non ha cantato. Una confessione si può invalidare, ma Abbiamo una cosa in meno di cui preoccuparci. Ora, colloquio. La vedo domani alle 3 in punto. Voglio anche lei. Un'altra cosa. Tenga la bocca cucita. Sono io il padrone del campo. Decido io cosa dire. Niente chiacchiere per strada. Cos'è la strada? Tutto il mondo è la strada, amico. I discorsi li faccio io. Lei si tenga abbottonato. Io sono un avvocato. Lei è un barbiere. Non sa niente.
5: Va bene.
4: Bravo. Se ha domande, mi può chiamare alla suite Turandot. Semmai lasci un messaggio. È sicuro che non vuole... No? Va bene. È in buone mani, amico. Lo è lei, lo è sua moglie, andrà tutto a finire bene. Mancano le frittelle, tesoro.
0: Questa dunque è la sequenza del film, la quale chiudiamo in questo primo blocco. Torniamo con voi tra poco con Soul Kitchen, speciale caldo, tra poco.
2: Giornale radio.
6: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli lo stile e l'affidabilità di Miles. Valigie e accessori da viaggio dal design italiano. Resistenti, leggeri e funzionali. Con Mans viaggi comodo, organizzato e sempre con eleganza. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
2: Mans, il viaggio inizia dallo stile.
7: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
8: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
7: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
8: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
9: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
10: C'è sempre un dettaglio che sfugge. Un'ombra che si allunga oltre i fatti. Un segreto nascosto tra le pieghe del tempo.
11: Il lato oscuro della verità non offre certezze facili, ma domande che scavano in profondità. Daniele Biacchessi ricostruisce i grandi enigmi della cronaca nera, seguendo le tracce dimenticate, le prove mai raccontate, le verità che emergono quando la luce non basta più. Ogni suono, ogni parola, ogni silenzio prende forma grazie al sound design di Peter Bescapé.
10: Il lato oscuro della verità è il viaggio dove i misteri trovano una nuova voce. Ascoltalo ogni domenica dalle 17 alle 18 su Giornale Radio.
11: Perché la verità, a volte, vive nel buio.
12: Sono le 15 e 34 minuti.
2: Giornale Radio.
13: Meteo. Sole e caldo di nuovo in aumento sul nostro paese per via di un rinforzo dell'alta pressione africana. Nel corso del pomeriggio il cielo si presenterà ancora sereno o al massimo poco nuvoloso, non sono attesi disturbi degni di nota. Temperature in aumento, in serata e nella prossima notte, sempre bel tempo su tutta l'Italia, con nuvolosità quasi del tutto assente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
14: Giornale Radio. La radio di informazione sempre con voi. Giornale Radio, la radio libera di informare.
15: Soul Kitchen, il grande cinema è servito. Conduce Lapo De Carlo.
0: Siamo di nuovo insieme con Soul Kitchen speciale caldo. Caldo perché il caldo entra nei film, entra, se vogliamo, nell'aria dei ventilatori, diciamo nelle società che sono ormai caratterizzate da città che sono sempre più popolate, da persone che si raggruppano in cittadine che poi diventano più grandi ancora e che poi alla fine creano isole di calore importanti, dove ci sono storie, dove ci sono vicende che naturalmente il caldo a volte amplifica, accelera, esaspera. Il caldo è di fatto una componente fisica della nostra vita e il cinema lo ha attraversato, lo ha utilizzato come personaggio di sponda o addirittura come protagonista assoluto oppure anche come coprotagonista. Il caldo abbiamo iniziato a visitarlo attraverso film che prima avete sentito sono Brivido Caldo, Quel pomeriggio di un giorno da cani, Un giorno di ordinaria follia, Ondata calda, Il grande caldo, L'uomo che non c'era. Adesso invece andiamo dalle parti di Spike Lee. Spike Lee è un regista formidabile che ha sempre toccato temi forti e importanti e in questo caso con Fa la cosa giusta, Do the Right Thing, film che è diventato iconico negli anni, alla fine degli anni 80, racconta di Brooklyn, di una giornata che di fatto è la più calda dell'estate, con le tensioni razziali tra la comunità afroamericana e il proprietario italiano di una pizzeria che a questo punto, insomma, raggiungono il punto di rottura. La rabbia e la frustrazione accumulate esplodono in violenza, mentre il caldo sembra proprio alimentare il conflitto. Il film è diventato un classico proprio per la sua rappresentazione delle tensioni razziali. Il caldo è anche qui un elemento centrale, descritto un po' come una polveriera pronta ad esplodere. C'è anche una colonna sonora che include Flight Power dei Public Enemy, che è diventata un po' un inno di protesta, finché vede lo stesso Spike Lee tra i protagonisti, Danny Aiello nella parte del Little Americano, Ossie Davis, Ruby Dee e lo stesso John Turturro, che insomma a questo tipo di parti è ormai abbonato. Andiamo a sentire un estratto di Fa la cosa giusta.
16: E anche quell'altro tizio, com'è che si chiama? Faraman? Faran?
17: Il pastore Farrakhan.
16: Ah, certo, scusa, il pastore Farrakhan. Comunque, il pastore Farrakhan parla sempre del cosiddetto giorno in cui l'uomo nero si ribellerà. Un giorno com'è? Noi governeremo la terra come abbiamo fatto nel nostro glorioso passato.
17: Bravo, hai detto bene.
16: Ma di quale passato parlate? Mi è sfuggito qualcosa?
17: Abbiamo dato inizio alla civiltà.
16: E tu stai sognando. Vedrai che un giorno o l'altro ti svegli.
17: Pino? Vaffanculo tu, vaffanculo la pizza che fai e vaffanculo Frank Sinatra.
16: Ah sì? Beh, vaffanculo anche tu e vaffanculo Michael Jackson.
17: Italiano del cazzo, puzza d'aglio, terrone sfollato, pizzaiolo, mangia spaghetti, Vic Damone, Perry Como, Luciano Pavarotti, O sole mio, coglione, neppure sai cantare.
16: Scimmione con i denti d'argento e la catena d'oro al collo, mangia pollo fritto e biscotti, scimpanzé, testa di babuino, cosce grosse, tutto sprint, salto in alto, nuoto un cazzo, faccio canestro a 360 gradi, brutto selvaggio con la lancia, negro fottuto di merda, faccia da melanzana. Prenditi la tua fottuta pizza e tornatene di corsa nella tua fottuta Africa.
18: Occhi a mandorla del cazzo, meno un pallale americano, tutti i negozi frutta e verdura di New York, merdoso reverendo Sung Yung Moon, olimpiadi di merda dell'88, box coreana di merda, figli di puttana.
19: Fottuto mangia fagioli, 15 in un'auto del cazzo, 30 in un appartamento, scarpe a punta, vestito di merda, minudo, mida mida, portoricano succhia cazzi, sei tu!
18: Costale poco, io fale buon prezzo a voi, sindaco Koch. Allora come me la cavo? Bevi frappè, frutta cioccolata, bagel e salmone, brei brit, stronzo di ebreo!
20: Ehi! Ora basta! Tempo scaduto! Tempo scaduto! Datevi una bella calmata! Vi invito alla riflessione! Fate sbollire la vostra rabbia! E di questo, fratelli, ne sono doppiamente sicuro, ve lo giuro.
0: Di nuovo insieme a voi, dopo Fa la cosa giusta, è arrivato il momento di andare a parlare di un capolavoro, un altro film straordinario di Sidney Lumet. Il film è La parola ai giurati, film del 1957 che si svolge in una stanza chiusa durante una giornata di caldo estremo, con 12 giurati che devono decidere il destino di un giovane accusato di omicidio. Il caldo soffocante, la tensione della deliberazione che mettono a nudo anche i pregiudizi e le personalità di ognuno, mentre la discussione si fa sempre più accesa. È un film magnifico che vede il caldo protagonista, ma che vede soprattutto gli esseri umani con i loro preconcetti, con le loro ottusità, con la saggezza anche, che in questo caso viene interpretata da Henry Fonda, ma che vede anche altri protagonisti come Martin Balsam, Jack Warden, E.G. Marshall, Lee J. Cobb, tutti attori importanti che danno vita ad un film che poi ha visto altri due remake. Ed è un esempio perfetto di come il caldo possa amplificare la tensione psicologica. Anche qui, questo film, girato, film teatrale sotto ogni punto di vista, girato interamente in una stanza con il caldo che contribuisce al senso di claustrofobia e di frustrazione. Andiamo a sentire proprio una sequenza in cui uno dei giurati di fatto dice a tutti: ma no, ma è lui il colpevole, ma siamo ormai verso la fine del film e la gente, mentre questo uomo parla, armato appunto dei suoi pregiudizi, si girano, si voltano tutti dall'altra parte, come a dire che le sue parole non contano, e naturalmente la resa è formidabile. Andremo a sentirlo.
21: Io non vi capisco, voi altri. Non capisco, tutti i cavilli che tirate fuori non significano niente. Avete visto il ragazzo come l'ho visto io? Non vorrete dirmi che credete a quella fandonia della perdita del coltello e a quella faccenda del cinema? Quella gente mente istintivamente. Insomma, non dovrei neanche dirvelo. Non sanno cos'è la verità. E credete a me, non hanno neanche bisogno di un vero movente per uccidere. No, signore. Si ubriacano, sono degli ubriaconi, tutti quanti, e lo sapete. E bang, qualcuno è a terra accoltellato. Nessuno vuole criticarli, in fondo. Sono fatti così per natura. Non so se mi spiego, sono bestie. Beh, dove va lei? La vita umana per loro non ha il valore che ha per noi. Passano la vita a bere e a rissare continuamente. E se qualcuno resta ucciso, peggio per lui. Non nego che abbiano anche qualche lato buono. Vedete, sono io il primo a dirlo. Ne ho conosciuto un paio che erano a posto, ma sono eccezioni, non so se mi spiego. Per lo più non hanno alcun sentimento, farebbero di tutto. Ma che succede qui? Io vi dico una cosa. State commettendo un grosso sbaglio. Quel ragazzo è un bugiardo, conosco i tipi come quello. Amici, credete a me, sono gente inutile, non ce n'è uno che valga qualcosa. Ma che succede ora? Io sto parlando a voi. Io... Ascoltatemi. Noi... Questo ragazzo sappiamo di che razza è. Non sapete come sono fatti? Sono un vero pericolo. È gente pericolosa. Ma... Beh? Mi sentite? Lei mi ha sentito?
1: L'ho sentito. Ora basta, si segga e non riapra più bocca.
21: Perché? Che ho detto?
0: E allora da questo pezzo memorabile della Parola ai giurati veniamo ad un altro capolavoro, quello di Alfred Hitchcock, La finestra sul cortile, Rear Window, film del 1954. La vicenda è quella di un fotografo che, nella fattispecie, è James Stewart, il quale è costretto a letto da una gamba rotta e in realtà poi lui sta in una sedia e sta sempre lì con la gamba in alto e inizia a spiare i vicini attraverso questa finestra, appunto la finestra sul cortile, durante un'ondata di caldo a New York. Quello che credeva essere un passatempo innocuo però si trasforma in un'ossessione quando sospetta che un vicino abbia ucciso la moglie. Il film vede protagonisti James Stewart, per l'appunto, Grace Kelly, meravigliosa, forse una delle donne più belle di sempre, Wendell Corey, Thelma Ritter, Raymond Burr, che insomma in una parte diversa dal solito. Il caldo è reso attraverso la sudorazione dei personaggi, l'atmosfera opprimente anche dell'appartamento. E è un film che, se vogliamo, esplora il voyeurismo e la paranoia in un contesto come quello estivo. Ed è un film che, tra l'altro, lo ricordo spesso, è stato proiettato al cinema a Milano e a Roma proprio a metà degli anni Ottanta. È stato riproiettato perché ci fu un'operazione fantastica che dovrebbero rifare, perché presero 5 film di Alfred Hitchcock. Uno era appunto La finestra sul cortile, poi l'altro era Intrigo internazionale, Nodo alla gola, Vertigo, il quinto purtroppo non mi ricordo quale fosse, ma insomma avevano scelto 5 dei suoi film più belli per riproiettarli in sala. Ebbene, c'erano le code fuori dalle sale, un'operazione che anche oggi avrebbe un enorme successo e chissà che qualcuno lo voglia fare. Ad ogni modo, andiamo ad ascoltare proprio un estratto della finestra sul cortile.
3: Sente, signor Jeffries, io non ho istruzione, però posso dirle una cosa. Quando un uomo e una donna si frequentano e si piacciono, devono accoppiarsi, come i puledri nelle praterie, e non fantasticare analizzandosi come due campioni in una provetta.
22: Esiste un modo intelligente di affrontare il matrimonio.
3: Intelligenza? Niente ha provocato alla razza umana più guai che l'intelligenza. Matrimoni moderni.
22: Abbiamo progredito emotivamente e...
3: Balle! Ai miei tempi ci si incontrava, ci si piaceva, ci si sposava. Ora, a forza di leggere libri, cervellarsi con parole difficili, psicanalizzarsi a vicenda, non si capisce più la differenza tra una pomiciata ed un esame universitario.
22: Beh, la gente ha differenti livelli di sensibilità.
3: Quando mi sono sposata, io e mio marito eravamo la coppia peggio assortita del mondo. E siamo tuttora male assortiti. Però continuiamo a volerci bene ogni minuto che passa.
22: Tanto meglio, Stella. Mi organizzerebbe un panino imbottito?
3: Sì, volentieri. E ci spalmerò del buon senso sul pane.
0: Veniamo adesso da questo pezzo memorabile a una canzone. La canzone è di Glenn Frey, The Heat Is On, canzone del 1984, resa famosissima da un film come Beverly Hills Cop. e il testo e il ritmo, diciamo, che catturano perfettamente la sensazione, anche se con questo rock, anzi rock pop, ma insomma di essere sotto pressione come durante un'ondata di caldo opprimente. Andiamo ad ascoltare questo pezzo che è The Heat Song.

0: questo pezzo anche molto divertente dei The Zone, veniamo a un altro film di Martin Ritt, La lunga estate calda. La vicenda è quella di un vagabondo, Paul Newman, che arriva in una cittadina del Mississippi e viene assunto da un ricco proprietario terriero. Quel proprietario è Orson Welles. La sua presenza però sconvolge la vita della famiglia, in particolare quella della figlia del proprietario, Joan Woodward, in un'atmosfera di caldo e di passione repressa. Qui c'è un Paul Newman tentatore, c'è una sequenza in cui lui a torso nudo un po' sfida anche un po' tutte le convenzioni, con atteggiamenti provocatori, anche sensuali, per essere un film del 58, dunque ci sono delle sequenze piuttosto audaci, se vogliamo usare questo termine. Film che abbiamo detto non vede soltanto Paul Newman e Orson Welles, ma anche Joan Woodward, che fa la parte della figlia, ed Anthony Franciosa, oltre a Lee Remick. Il film è un adattamento di opere di William Faulkner. Il caldo opprimente del sud degli Stati Uniti è un elemento chiave che contribuisce alla tensione sessuale e psicologica del film. E allora andiamo ad ascoltare proprio un estratto di La lunga estate calda.
1: La scuola è finita, Miss Clara. Le serrande sono chiuse, è notte. Non la vede nessuno se fa uno sbaglio. Si tolga questa roba, Miss Clara, perché ora io la bacio. Le farò vedere quanto è semplice. Soddisfi me e io soddisferò lei. Io so cosa la scombussola. Sono quei ragazzi che gridano per Iula ogni notte. È Iula coi capelli scarmigliati. E Jody a petto nudo che le corre dietro. E suo padre a 60 anni che se ne va a trovare la sua amante.

0: questo pezzo, da questa clip dei La lunga estate calda, The Long Hot Summer, veniamo invece ad un altro film che è Il Bruto e la Bella, o La città del vizio, che è l'altro titolo, The Bad and the Beautiful, il film di Vincente Minnelli, se vogliamo dirla all'italiana, con la storia di un produttore cinematografico, Kirk Douglas, che racconta la sua ascesa e la sua caduta a una sceneggiatrice, Lana Turner, rivelando i lati oscuri del mondo di Hollywood. E Kirk Douglas, Lana Turner, Walter Pidgeon, Dick Powell, Barry Sullivan sono i protagonisti del film. È un film che certamente va davvero ad affrontare una serie di vicende collegate ad Hollywood, ma viste sotto un altro tipo di luce. Il film ha il caldo di Hollywood, che è reso attraverso l'atmosfera di eccessi e di ambizioni, finché esplora il lato oscuro del cinema, dove il successo è spesso accompagnato da, diciamo così, compromessi morali. Kirk Douglas è straordinario perché spesso si è prestato a fare delle parti che non erano esattamente quelle standard. Lui che è stato un personaggio memorabile, che ha fatto parti di eroiche memorabili, in questo caso lui è anche quello che ha sempre prestato il suo volto e la sua capacità interpretativa anche per ruoli formidabili ma anche complessi. Forse il film più bello da questo punto di vista è L'asso nella manica, capolavoro assoluto, uno dei film più belli personalmente che abbia mai girato, che purtroppo, tristemente se vogliamo, anticipa alcuni degli aspetti di Alfredino Rampi, la vicenda del bambino caduto nel pozzo negli anni Ottanta. E qui c'è una storia proprio di qualcuno che, insomma, lui finge di aiutare, ma di cui rallenta gli aiuti per organizzare un pezzo. E La città del vizio è certamente un film invece al contrario, che rivela l'ambiguità del personaggio. Andiamo ad ascoltare allora un estratto di questo film con Kirk Douglas.
1: Senti, cinque uomini vestiti da gatto, cosa sembra?
2: Cinque uomini vestiti da gatto.
1: E chi paga per vedere un film del genere? Cosa si aspetta?
2: Di tremare dalla paura.
1: Ma cos'è che spaventa la gente più di ogni altra cosa?
2: Il buio.
1: E lo sai perché? Perché il buio ha una vita propria. Le cose più strane prendono vita nel buio.
2: Ma allora, teniamoli nel buio gli uomini gatto. Presenti ma invisibili.
1: Esatto.
2: Eliminati.
1: D'accordo. E con che cosa li sostituiamo per dare il brivido al pubblico?
2: Due occhi che brillano nel buio.
1: Un cane che urla, ringhia, mostra le zanne.
2: Un corvo con la gola tagliata e senza penne sul cozzo.
1: Una ragazzina che urla, con le gote azzannate.
2: Bene, stop.
3: Passiamo nell'altro ambiente, presto. Voi riportate indietro quel carrello.
1: Ah, ecco la mia prima stella.
3: Avanti, muoviamoci.
0: Veniamo adesso invece ad un altro film, Mud. Mud è un film del 2012, è il più recente di questo blocco, ed è ambientato sulle rive fangose e selvagge del fiume Mississippi in Arkansas. Questo film cattura alla perfezione l'essenza dell'estate nella provincia del sud. La vicenda di due quattordicenni che scoprono un uomo misterioso di nome Mud, Matthew McConaughey nel film, che si nasconde su un'isola fluviale in attesa di ricongiungersi con Juniper, cioè Reese Witherspoon, la donna della sua vita, e il suo storico tormentato amore. È un film che sotto molti punti di vista rivela anche qui il talento di Matthew McConaughey, perché anche qui la sua capacità è quella di dare vita a un personaggio ambiguo, con un caldo umido in questo film e asfissiante nella zona, con la vegetazione fitta, le zanzare, l'aria pesante della provincia che scorrono un po' lungo tutto il film, la caldazza, no? La calura estiva che diventa un po' la cornice ideale per un racconto di formazione, di sogni infranti, dove l'amore disperato dei due adulti e la natura bruciata del sole, diciamo che in qualche modo pervadono la pellicola e i due protagonisti in questa atmosfera sospesa. Allora andiamo ad ascoltare proprio il trailer di questo film, Mud.
4: Ci sono delle cose a cui puoi sfuggire a questo mondo e altre a cui non puoi.
5: Galen dice che qui da un po' forse ce l'ha portata l'alluvione. sa di questa cosa?
6: Solo io e Galen.
5: Bene, perché questa barca è nostra. C'è qualcuno qui.
6: Cosa?
5: Qualcuno vive in questa barca.
6: Tu lo conosci, Ellis?
5: È la prima volta che lo vedo.
7: Che ne dite, ragazzi?
5: Hai delle croci sotto i tacchi.
7: Sono chiodi messi a forma di croce.
5: Perché?
7: Allontanano gli spiriti maligni. Sto aspettando la mia ragazza. Ha un sacco di uccelli tatuati qui sulle mani. Usignoli. Portano fortuna.
8: È che non posso passare il resto della mia vita in fuga con lui.
9: A lei importa solo di se stessa. Sai perché è sull'isola? Per colpa sua.
10: Per caso ha visto quest'uomo?
8: No, signore.
10: E tu, ragazzo?
8: Che cosa ho fatto?
11: Il fiume si porta dietro un sacco di immondizia. Devi solo capire cosa tenere e cosa lasciare andare.
5: Non ci hai detto come ti chiami?
7: Mad. Chiamatemi Mad. Cercheremo di mettere la barca in acqua. Sarà il mio colpo migliore. Ho fatto la lista delle cose che ci serviranno.
9: Fate attenzione voi due. Mad è in una situazione in cui non vi consiglio di immischiarvi.
7: C'è parecchia gente che mi dà la caccia.
12: Continui a mentire! Hai sentito Troia? Dimmi da me!
5: Non è pericoloso. La polizia non la pensa così.
13: Adesso pregheremo per la morte dell'uomo che ha ucciso mio figlio.
7: Voi siete gentili con me. Siete gli unici veri amici che ho qui.
5: L'hai fatto per lei. Per proteggerla.
9: Non aspettarti aiuto da me.
7: Abbiamo fin troppo in ballo qui.
8: Tu non lo conosci ancora bene.
9: Che diavolo hai combinato?
5: Tutte bugie mi hai raccontato. Mad!
7: È uno spettacolo, non credi? Proprio uno spettacolo.
0: Dunque, abbiamo ancora pochi secondi per stare insieme. Pensando a Matthew McConaughey, lui ha fatto diversi film dove il caldo è protagonista. Se penso a Dallas Buyers Club, Interstellar, il caldo è fortissimo, tra le altre cose. Se pensiamo a film come Free State of Jones, ci sono tanti film, o anche penso a Serenity, L'isola dell'inganno, che è un film noir del 2019 di Steven Knight, che di fatto ha una doppia chiave di lettura. Il film sembra una cosa e poi invece diventa un'altra. È certamente un attore che ha sempre avuto molto coraggio nelle scelte interpretative e per vari motivi, insomma, ha fatto molti film collegati proprio al caldo, quindi l'attore giusto per noi. Va bene, adesso ci separiamo da voi per un paio di minuti, poi torniamo con la terza parte di Soul Kitchen.
14: Giornale radio.
15: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
16: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
17: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale radio. La radio libera di informare.
18: Sono le 16 ed un minuto.
19: Giornale radio News.
14: Buon pomeriggio dalla redazione.
19: Apriamo con gli esteri. Il presidente russo ha avuto un colloquio telefonico con Trump, lo ha reso noto il Cremlino. Putin ha ribadito la disponibilità di Mosca ad una soluzione diplomatica del conflitto in Ucraina basata sugli approcci russi. Intanto però il portavoce del Cremlino Peskov minaccia la Polonia, rifletta sulla propria sicurezza se produce droni per Kiev. Poche ore dopo il colloquio telefonico tra il leader russo e il capo della Casa Bianca, il presidente ucraino Zelensky ha reso noto su X di aver parlato al telefono con il suo omologo francese Macron. La nostra posizione è che l'Europa debba essere coinvolta nel processo diplomatico e che la sua voce debba avere un peso, ha sostenuto Zelensky.
14: La cronaca. Un uomo è stato ucciso a coltellate in un appartamento in via San Polo 486 a Palermo, a quanto pare dopo una discussione nata per futili motivi. La vittima si chiamava Francesco Spataro, palermitano di 53 anni. Viveva insieme con due coinquilini. Uno al momento della lite era fuori a fare la spesa, l'altro si sarebbe barricato in casa. I vigili del fuoco hanno rilevato la presenza di una fuga di gas e stanno facendo evacuare il palazzo.
19: Mi sono divertito, appena esco lo rifaccio. Queste le parole di Lamin Saidilli, 22 anni, alle forze dell'ordine che lo hanno fermato ieri dopo che ha coltellato uno sconosciuto in un bar di Milano. Ha aggredito la vittima dalle spalle con un coltello di 21 centimetri, colpendolo con 20 fendenti alla testa, al collo, al torace e all'addome. L'accusa per lui è di tentato omicidio. Migliorano intanto le condizioni del 55enne ferito.
14: Ispezioni del nucleo investigativo dei carabinieri della capitale assieme a quelli del NAS nell'ospedale israelitico dove nei giorni scorsi sono state rubate 80 fiale di fentanyl, potente oppiaceo da rivendere presumibilmente sul mercato nero delle droghe. I militari hanno effettuato verifiche sui documenti, sui registri dell'acquisizione di medicinale e sulla gestione della chiave dell'armadietto degli stupefacenti che conteneva le fiale di fentanyl. Sono state inoltre ascoltate alcune persone all'interno dell'ospedale.
19: Mentre alla Camera dei Deputati è in corso il confronto sulla nuova legge elettorale, arriva l'appello bipartisan di alcune deputate. Il voto di preferenza tende a penalizzare la rappresentanza femminile, quindi non votiamo l'introduzione delle preferenze nella nuova legge elettorale, la richiesta delle deputate di alcuni partiti di maggioranza e opposizione.
14: Il calcio. Italia-Ucraina è la partita degli europei under 19 che vale la qualificazione alla semifinale. Il match della terza e ultima giornata della fase a gironi si gioca oggi alle 17 al Bangor City Stadium in Galles e per gli azzurrini di Bollini è un banco di prova importante dopo la vittoria al debutto con la Serbia e il pareggio senza gol contro la Croazia.
19: Ed è tutto, a più tardi.
15: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare. Soul Kitchen, il grande cinema è servito, conduce Lapo De Carlo.
0: Caldo e il cinema è il tema di oggi di Soul Kitchen. Stiamo andando a rivisitare alcuni film della storia che hanno il caldo come protagonista silenzioso, ma che alla fine ti mostra in logiche che poi appartengono alla trama di ogni film. Uno dei film più noti in cui il caldo è parte integrante è Lawrence d'Arabia, film di David Lean, film del 1962, e che racconta la storia del tenente T.A. Lawrence, cioè Peter O'Toole, che durante la Prima Guerra Mondiale unisce le tribù arabe contro l'impero ottomano. È un film che è un affresco epico del deserto dove il caldo e dove la sete sono nemici implacabili. Il film che vede Peter O'Toole, ma anche Alec Guinness, Anthony Quinn, Jack Hawkins, Omar Sharif, quindi un cast straordinario, ha vinto 7 Oscar e le scene nel deserto furono girate in Giordania, in Marocco, con temperature che raggiungevano i 50 gradi. Il caldo è stato reso in modo così realistico che lo spettatore può praticamente sentire la sabbia sulla pelle. È stato voluto proprio questo tipo di scelta, quindi quale film è migliore per poter raccontare la storia del cinema e del caldo? Allora qui andiamo ad ascoltare proprio un estratto di Lawrence d'Arabia dove T.J. Lawrence si presenta davanti a un colonnello un po' ottuso. Sentiamo.
20: È bene che glielo dica subito. Tanto a me che al mio stato maggiore, qualsiasi cosa fatta coi beduini sembra tempo perso. Non sono buoni che a rubare capre.
21: Ma che abbiano attaccato Medina è un fatto.
20: E i turchi li hanno massacrati.
21: Questo noi non lo sappiamo.
20: Sappiamo che non l'hanno presa. Una tempesta in un bicchiere, Dryden, un contorno. Se vuol sapere quello che penso, tutto questo teatro di guerra non è che un contorno. La guerra vera è quella contro i tedeschi, non contro i turchi. E si combatte sul fronte occidentale, nelle trincee. Questo suo esercito beduino, come si fa a chiamare, sarebbe addirittura il contorno di un contorno.
1: Le grandi cose incominciano dal poco, generale.
20: Ma l'ufficio arabo le vuole queste grandi cose? Se gli arabi si ribellano ai turchi, lei crede che poi se ne starebbero buoni sotto di noi a guerra finita?
1: L'ufficio arabo crede che per ora si debba pensare a vincere la guerra.
20: Non mi dia delle lezioni, Dryden.
2: Il tenente Lawrence.
20: Entri.
22: Buongiorno, generale.
20: Saluti. Se lei è indisciplinato, io so anche metterla agli arresti, sa?
22: Sono i miei modi, generale.
20: Che cosa?
22: Sono i miei modi. Sembro indisciplinato, però non lo sono.
20: Non ho ancora capito se lei è un ribelle o soltanto un deficiente.
22: Ho i miei problemi, generale.
20: Silenzio!
22: Sì, signore.
20: L'ufficio arabo sembra pensare che lei possa essere utile in Arabia. Il perché è un mistero. Se la cava male anche nell'incarico che ha attualmente.
22: Io non suono la cetra, ma farò un grande stato di una piccola città.
20: Cosa?
22: Temistocle, generale. Uno statista greco.
20: Lo so benissimo che lei è istruito, Lawrence. C'è anche scritto sulle sue note. Lei è il tipo di individuo che io proprio non sopporto, Lawrence. Può anche darsi che mi sbagli. Va bene, Dryden, è suo per 6 settimane. E speriamo che serva a farlo diventare un uomo. Avanti!
0: Veniamo adesso ad un film di cui vi ho parlato in apertura. Il film è un film del 2010 di Danny Boyle ed è 127 ore. E la storia è quella reale, è basato sulla storia vera di Aaron Ralston. E qui la parte di Aaron Ralston è interpretata da James Franco. Ebbene, l'alpinista rimane intrappolato in un canyon dello Utah quando un masso gli blocca il braccio. Lui per sopravvivere deve affrontare il caldo del deserto, la disidratazione, ma anche la solitudine. E alla fine compie un gesto estremo per liberarsi. Il caldo è, dicevo, un elemento davvero di tensione costante che accentua la disperazione del protagonista e la sua lotta per la sopravvivenza. È un film, se vogliamo, un survival movie che nella storia abbiamo già visto, un uomo o una donna sola in un contesto nella quale la persona non ha aiuti, non ha la possibilità di salvarsi se non facendo qualcosa di sconvolgente. E allora andiamo a sentire proprio un estratto di questo film, 127 ore. In un contesto nella quale la persona non ha aiuti, non ha la possibilità di salvarsi se non facendo qualcosa di sconvolgente. E allora andiamo a sentire proprio un estratto di questo film, 127 ore.

0: vi siete persi. Sono una guida, credite. Secondo la mappa il percorso passa di qua, ma io conosco una scorciatoia. Dovete solo pensare,
1: sì,
0: che andrà tutto bene.
1: Oh, oh mio Dio, Aaron! Aaron!

0: Dopo questo film e dopo questo trailer andiamo anche a raccontare un altro film che è uscito una ventina d'anni fa. Film non tutti lo conoscono, si chiama Halls, Buchi nel deserto, ambientato in un campo di detenzione minorile nel Texas, dove i ragazzi sono costretti a scavare buche sotto un sole accecante e senza ombra. E c'è questo calore arido del deserto che è una punizione quotidiana per i protagonisti. Ecco, questi sono i classici film che tra il survival e con appunto il tema del deserto, a volte anche utilizzati come metafora. Ma oltre a questo c'è un altro film che vi faccio ascoltare, che conoscete tutti, che vede il caldo più che protagonista. Il film è Il Petroliere. Il Petroliere è un film di Paul Thomas Anderson, The Will Be Blood, ed è un film del 2007. La storia è quella di un cercatore d'oro all'inizio del Novecento, Daniel Plainview, cioè Daniel Day-Lewis nel film, che scopre un giacimento di petrolio in California e che diventa uno spietato magnate. La sua ascesa è segnata dall'avidità e dalla solitudine, e tutto questo in un paesaggio che è sempre più arido e sempre più bruciato dal sole. Oltre a Daniel Day-Lewis, i protagonisti sono Paul Dano, Kevin J. O'Connor, Siren Hines e Dillon Frazier. Il film è, diciamo, un'epica un po' sulla corsa al petrolio. Anche il caldo e la polvere del deserto californiano sono resi con una fotografia che ne esalta un po' la durezza e la brutalità del paesaggio e dei personaggi. Andiamo ad ascoltare anche qui un estratto di Il Petroliere.
1: Vi si presenta una grande occasione. Ma rammentate che potreste perdere tutto se non state attenti. Tra coloro che vi supplicano di poter trivellare i vostri terreni, forse uno su 20 è un cercatore di petrolio. Gli altri sono speculatori che tentano di mettersi fra voi e i cercatori per ottenere parte dei soldi che per diritto spetterebbero a voi. E se ne trovaste uno che ha i soldi e i mezzi per trivellare, potrebbe non sapere niente di pozzi. Sarebbe costretto a ricorrere a un appaltatore e allora voi dipendereste da lui, che farebbe un lavoro a tirar via per ottenere il prima possibile un altro appalto. È così che funziona.
2: Qual è la vostra offerta?
3: Sì, non stiamo perdendo tempo.
4: Coraggio, diteci. Per favore.
1: Io faccio le trivellazioni. E gli uomini che lavorano per me, lavorano per me e sono uomini che conosco. Il mio compito è essere presente e sorvegliare il loro lavoro. Non perdo gli attrezzi nel pozzo e non impiego mesi per recuperarli. Non metto il cemento in modo da far entrare l'acqua nel pozzo e rovinare tutto il terreno. Sono un padre di famiglia. Conduco un'azienda familiare. Lui è mio figlio e mio socio, H.W. Plainview. Potete trovare in noi quei valori familiari che solo pochi cercatori di petrolio conoscono. Gli impianti che ho io, nessun'altra impresa li ha, e questo perché il mio pozzo di Coyote Hills ha appena cominciato a produrre. Ho vari attrezzi pronti per l'uso. Li carico sui carri e sono qui in una settimana. Ho molte conoscenze, quindi ottengo il legname per le torri. Si va avanti per amicizia quando c'è tanta concorrenza. Ecco perché io riesco a garantire di iniziare a trivellare e di predisporre il denaro a conferma della mia parola. Vi assicuro, signore e signori, che qualsiasi cosa vi promettano gli altri, alla resa dei conti mancheranno alla parola data.
0: Da questo film adesso passiamo una canzone. La canzone è una canzone che fa parte di una colonna, non una colonna sonora, ma se vogliamo la colonna sonora dell'estate di tanti anni fa. Sto parlando di Hot Stuff di Donna Summer, che è un classico della disco music del 1979. E il ritmo travolgente, il testo che parla di desiderio e di passione, insomma,

0: canzone di Donna Summer, torniamo qui con Soul Kitchen, speciale caldo, i film sul caldo, o dove il caldo in qualche modo è una componente della trama. Uno dei film che vi facciamo ascoltare è un film del 1965 ed è un film dal titolo La collina del disonore, The Hill, film del che Sidney Lumet, che ormai è protagonista assoluto di questa nostra serie personale di oggi, si svolge in un campo di prigionia militare britannico e di fatto siamo nel deserto libico durante la Seconda Guerra Mondiale. I soldati sono costretti a subire degli addestramenti che sono estenuanti, delle punizioni sotto il sole cocente. La tensione tra i prigionieri e i loro carcerieri aumenta fino a esplodere. Il cast vede tra i protagonisti Sean Connery, Harry Andrews, Ian Bannan, Alfred Lynch, Ossie Davis. Ed è un dramma psicologico sulla brutalità dell'ambiente militare, sul tema della prigionia, sul caldo del deserto, che è un elemento fondamentale che contribuisce alla disperazione e anche alla follia dei personaggi. E allora questa sequenza che vi facciamo ascoltare invece si svolge all'interno dello spazio in cui è molto raccolto, molto piccolo, vengono tenuti i prigionieri, con un Sean Connery che ha una voce leggermente diversa e che parla anche ai suoi compagni, perché ognuno naturalmente dice cosa si potrebbe fare, cosa si potrebbe organizzare per ribellarsi. Andiamo a sentire questo estratto di La collina del disonore.
1: Presto, ho detto, e di corsa, fuori! Segnare il passo! Avanti, marsh! Di corsa, marsh!
2: Ce l'hai ficcato nei guai quel poveraccio, vero?
3: Già, e presto toccherà anche a noi se non si tappa la bocca.
2: Non peggiorare le cose.
4: Sta a sentire, lui vuole me. E vuole te perché sei di colore. Per voi altri non ha ancora tanto interesse, ma arriverà anche a voi due. Il sergente maggiore fabbrica automi, Williams li distrugge. Ora regolatevi come comportarvi.
2: Forse hai ragione. Ma tieni tappata quella bocca e non dargli motivo per saltarci addosso. Perché hai picchiato un ufficiale, Roberts?
4: L'ha voluto lui.
2: Perché ti ha mandato all'attacco?
4: Perché voleva mandarmici.
2: Ah, proprio poco comprensivo, vero? Doveva mandarti in congedo, invece.
4: Gliel'avevo chiesto, infatti.
2: In giro si dice che hai picchiato il tuo ufficiale e hai mandato il tuo reparto all'attacco.
4: Così si dice?
2: Così ho sentito.
4: L'ho picchiato, questo è vero.
2: Perché, Roberts?
4: Lo saprai quando scriverò le mie memorie.
0: Da questo film di Sidney Lumet veniamo adesso ad un altro film, beh, celeberrimo, come Il cacciatore, Deer Hunter di Michael Cimino, film che racconta di un gruppo di operai di una città industriale della Pennsylvania che viene mandato in Vietnam, dove l'orrore della guerra improvvisamente travolge questi giovani che vanno in modo, se vogliamo, ingenuo ma anche sfrenato all'interno di un contesto che non conoscono minimamente. Il film esplora le conseguenze psicologiche del conflitto nel Vietnam e anche il caldo opprimente della giungla. Il cast è stellare. Tra i protagonisti ci sono Robert De Niro, Christopher Walken, John Savage, Meryl Streep, John Cazale, che ritroviamo dopo Un pomeriggio di un giorno da cani. Il film vinse 5 Oscar e la scena della roulette russa con il caldo, l'umidità della giungla è uno dei momenti più intensi e violenti di sempre del cinema. Allora andiamo ad ascoltare qui proprio un estratto del film che, insomma, non ha bisogno di presentazioni, perché con questo film Michael Cimino ha dato lustro al cinema, poi più avanti, qualche anno più tardi, lo distruggerà perché farà un film che diventerà il più grande flop dell'intera storia del cinema, cioè I cancelli del cielo. Qui però andiamo ad ascoltare un estratto di Il cacciatore.
5: Ripetilo un'altra volta. Ripetilo. Avanti, ripetilo.
2: Stanley, sei così pieno di merda che galleggerai via.
5: Ripetilo. Provaci e vedrai.
2: Va bene,
5: ripetilo.
2: Galleggerai via. Tranquillo, Mike. Facci piano,
5: Ma che cazzo fai? Scherzavo, non è carica. Dammela.
6: Ti piace giocare, Stan? Ora ti insegno io un bel gioco.
5: Ehi! Come ti senti ora? Stronzo!
0: E prima di andare a chiudere questa terza parte di Soul Kitchen speciale caldo, andiamo ad ascoltare un film un po' più allegro, direi, decisamente nei contenuti. Sto parlando di A qualcuno piace caldo, Some Like It Hot, film del 1959, capolavoro anche qui. È un film di quelli che, se possiamo dire, caratterizza uno dei mattoni della settima arte. Due musicisti, Jack Lemmon e Tony Curtis, infatti nella trama assistono ad un omicidio e per sfuggire alla mafia cosa fanno? Si travestono da donne e si uniscono ad un'orchestra femminile che è diretta da Sugar Cane, che nel film è Marilyn Monroe. Il protagonista, abbiamo detto, è Jack Lemmon insieme a Tony Curtis e Marilyn Monroe, ma c'è anche George Raft, Pat O'Brien. Il film è una commedia brillante che gioca con l'idea del caldo sia letterale sia quello metaforico. Il titolo suggerisce l'attrattiva e il pericolo del caldo e della passione. Quindi abbiamo deciso di farvi ascoltare proprio un estratto del film dove uno dei protagonisti, Tony Curtis, dice proprio che a qualcuno piace caldo. Andiamo a sentire.
7: Ma non l'ho già vista da qualche parte?
8: È molto improbabile.
7: E anche lei all'albergo?
8: Ma niente affatto.
7: Il suo viso mi sembra noto.
8: È possibile che l'abbia visto sui giornali o sulle riviste, cronache mondane.
7: Già, deve essere così.
8: Le dispiacerebbe spostarsi un po', mi blocca la visuale.
7: La visuale di cosa?
8: Issano una bandiera bianca e rossa sullo yacht quando è l'ora dell'aperitivo.
7: Lei ha uno yacht? E qual è il suo? Quello grosso?
8: Oh no, in questo mondo così inquieto è immorale possedere uno yacht con più di 12 cuccette.
7: Oh, sono d'accordo con lei. Dica un po', chi è che alza la bandiera? Sua moglie?
8: No, il mio segnalatore.
7: E chi prepara i cocktail? Sua moglie?
8: No, il mio barman. Senta, se le interessa sapere se sono sposato o no.
7: Oh, non mi interessa affatto.
8: Beh, non lo sono.
7: Molto interessante. Come va la borsa?
8: Su, su, su.
7: Scommetto che mentre parlavamo lei ha guadagnato 100.000 dollari.
8: È probabile, lei è pratica di borsa.
7: No, di ukulele e canto anche.
8: Per suo divertimento?
7: Siamo un gruppo di ragazze che suoniamo all'albergo, Susie e le sue dame del ritmo.
8: Ah, siete dame della società?
7: Oh sì, certo, veniamo dalle migliori università, lo facciamo solo per divertirci.
8: Dame del ritmo? Vuol dirmi che suona quella musica moderna, il jazz?
7: Già, jazz caldo.
8: Oh beh, a qualcuno piace caldo, personalmente preferisco il classico.
0: E allora, prima di chiudere, vale la pena, dopo questo film memorabile A qualcuno piace caldo, di ricordare anche altri film dedicati al caldo, perché ce n'è veramente una colonia, diciamo, sterminata. Diciamo che i film sul caldo sono tanti, o sono tanti che in qualche modo vedono caratterizzati. Io penso alla Calda notte dell'ispettore Tibbs, film del 67, girato nel Mississippi, con il caldo soffocante del sud che esaspera il razzismo e la diffidenza della polizia locale verso un detective afroamericano, che nel caso è Sidney Poitier. C'è La gatta sul tetto che scotta, film del 58 con Paul Newman ed Elizabeth Taylor. C'è Sotto il sole della Sardegna, con la cultura dell'agosto italiano che svuota le città e spinge i protagonisti in un viaggio on the road. Ci sarebbe anche Mad Max Fury Road, che insomma si svolge nel deserto infinito con questa sabbia rovente in un futuro distopico. Insomma, tanti film, però adesso ci separiamo da voi per pochi istanti e tra poco torniamo con l'ultima parte di Soul Kitchen.
9: Giornale radio.
10: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
11: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
10: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
11: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
12: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Tutti ne parlano.
1: È un magazine che non sta mai fermo, dalla salute alla tecnologia, dai grandi approfondimenti alle curiosità più incredibili. Sono Vicky Mangone. Ogni mattina vi porto nel cuore dell'attualità con gli esperti più autorevoli e le vostre opinioni in diretta. Microfono aperto ai vostri messaggi e alle vostre storie. Il nostro appuntamento col mattino è qui.
2: Vicky Mangone vi aspetta dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11 solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Perché se succede qualcosa, qui tutti ne parlano.
3: Sono le 16 e 29 minuti.
4: Giornale Radio. La radio libera di informare.
5: Soul Kitchen, il grande cinema è servito. Conduce Lapo De Carlo.
6: Siamo nella quarta e ultima parte di Soul Kitchen, speciale caldo torrido, i film che sono stati comunque caratterizzati dalla presenza del caldo come protagonista silente, ma che comunque era presente. E tra i film che abbiamo scelto non poteva mancare Travolti da un insolito destino nell'azzurro mare d'agosto, film di Lina Wertmüller, che aveva questa caratteristica di fare questi titoli chilometrici e che hanno dato vita anche a uno stile. Ci sono anche registi che hanno fatto film che hanno, come dire, preso in prestito questa caratteristica. E io penso, non so, riusciranno i nostri eroi a ritrovare l'amico misteriosamente scomparso in Africa, che non è di Lina Wertmüller, ma che comunque era un film molto divertente, che prendeva in prestito quel tipo di modalità. Ma a parte la divagazione, il film di cui andiamo a parlare certamente ha come caratteristica straordinaria appunto di svolgersi all'interno di un'isola e di avere questo dualismo, questa coppia che cambia il ruolo, e quindi Giancarlo Giannini e Mariangela Melato, lei che fa parte della borghesia milanese, delle più antipatiche, Giancarlo Giannini, uomo del sud e che di fatto è un po' la persona che è un po' il cameriere della signora all'interno dell'isola deserta. Beh, insomma, i ruoli si invertono per tutta una somma di motivi che chi ha visto il film sa perfettamente. Poi tra i due nasce persino il fuoco della passione. E allora andiamo ad ascoltare qui un estratto di Travolti da un insolito destino nell'azzurro mare d'agosto.
7: Comunque, stammi bene a sentire, femmina. Lezione numero uno: danaro per comprare chi stupisce non ce n'è. Se te lo vuoi comprare questo pesce, te lo devi guadagnare. Mi spiego? Lavami mutanda!
8: Dai!
7: Ecco tuo pesce.
8: Guardi, tutto questo è ridicolo, eh? È anche vile.
7: Ma da un'altra parte, io qua ce l'ho la lavatrice, signora. Non ce l'ho la lavatrice. E allora qualcuno me la deve lavare i mutanni. Donna Giaffella non l'aveva lavate mai i mutanni, perché era stata sempre di sopra.
8: Ma dove che va adesso?
7: Ma che se giova di sotto, a donna Raffaella ci tocca imparare a lavare i mutanni.
8: Mi aspetti?
7: Ma il lavoro è nobile dall'uomo e a maggior ragione nobile dalla signora femmina.
8: Signor Calunchio? Guardi, io non capisco perché lei non mi vuole aiutare. Mi sono fatta male un piede, guardi. Signor Calunchio?
6: Veniamo adesso invece ad un altro film, Chiamami col tuo nome, che cambia completamente la sostanza. Chiamami col tuo nome, se vogliamo, simboleggia un po' la fusione totale tra due persone che, chiamandosi l'un l'altro con il proprio nome, Elio e Oliver, diciamo che hanno questo amore incondizionato che supera un po' l'individualità, amare l'altro come se stessi, annullando ogni confine e la paura di appartenersi. Un film che vede i due protagonisti, nella fattispecie Timothée Chalamet e Armie Hammer, in un contesto che non è esattamente un contesto facile, ma comunque caldo. Cioè, certamente questo film ha la caratteristica di svolgersi in estate, anche se poi il protagonista è certamente l'amore, ed è un film che certamente va visto. Allora andiamo ad ascoltare anche qui un estratto di Chiamami col tuo nome.
0: E così siamo arrivati, capito, pure al governo di Bettino Craxi, certo, siamo arrivati, il pentapartito.
9: Parlare.
0: Fammi parlare, dammi una sigaretta. Sì, cinque partiti che litigano uno con l'altro, socialdemocratici, liberali.
9: Allora, fuma almeno così non parli, lasci parlare.
0: Ah, io fumo, sì, fumo.
9: Perché mi interesserebbe sapere che cosa pensano loro?
0: Allora chiediamielo, Annella, tu che cosa ne pensi? Un governo di Bettino Craxi con cinque partiti.
10: Dimmelo. Secondo me è il compromesso storico.
9: Ma lo dici così?
0: Esatto, il compromesso storico.
9: Elio, questo è il compromesso storico. Da quando hai ereditato questa villa tu non sei più la stessa, Annella. Io sono stupita.
0: Ma che cosa c'entra che hai ereditato la villa?
10: Amore,
9: sei stronza veramente.
0: Ma c'hai ragione, sei stronza.
9: Facevamo un tempo, ma come? Sì. Ma tu non le dici niente.
0: Samu,
9: ma
0: anche dille qualche cosa.
9: Non più.
0: Non è
9: così. Sei rassegnata.
0: Oppure vogliamo dire di Buñuel che muore di arresto cardiaco per quello che succede? E muore Buñuel, il genio del surrealismo.
9: Ma il cinema non risolve tutto.
0: Il cinema è uno specchio della realtà.
9: Sì, è una cosa molto importante che siamo chiusi.
0: E trasmettono il fantasma della libertà con continua interazione. E la so, anch'io adoro. E chi non adora Buñuel, ma fammi il piacere.
9: Sentiamo un po' quello che dice lui.
0: Ma cosa vuoi che ne sappia di questo paese lui?
9: Guarda, di qualcosa, un'impressione.
0: Un'impressione ce l'ha.
10: Ma lui è americano, amore, americano.
9: Americano non vuol dire stupido comunque.
10: Amore, è americano.
0: Perché qualcuno ha detto che è cretino.
10: Il marito è americano.
0: Dai, non te la prendo. Hai una punta di rosso.
9: Sono sempre stata molto stronza, specialmente con i politici di un certo tipo.
0: Allora, non ha detto che è stupido, ma perché devi interpretare le parole?
9: Io allora faccio la pazza, ma preferisco fare la pazza.
0: Che c'è?
9: Samuel, che cosa è successo?
10: Ma non è niente, succede sempre.
11: Falla, piace.
10: E che di mia arma dentro frio.
0: 15 anni, non è mai successo.
9: Mi state abituando a tutto, davvero?
0: Ma ti rendi conto che fai un mescolone di tutti gli argomenti?
9: Melma, nel fango.
0: Ma quale melma? Di che cosa parli?
9: Non c'è più lotta politica, non c'è più niente.
0: Guarda, è andato al tempo.
6: Da Chiamami col tuo nome, veniamo adesso ad un altro, ad un capolavoro vero e proprio, un film di Jacques Deré del 1969 con Alain Delon, Romy Schneider, Maurice Nonet, Jane Birkin e Paul Crochet. Il film è La piscina, ed è la storia di una coppia, Alain Delon e Romy Schneider, che trascorre una vacanza in una villa in Provenza. E l'arrivo di un amico, Maurice Nonet, e di sua figlia sconvolge l'equilibrio. E tutto questo in un'atmosfera di tensione, di gelosia, con il caldo che esalta i sensi, esalta i conflitti. Ed è un film che è un thriller psicologico che utilizza appunto il caldo e l'acqua della piscina come elementi simbolici. C'è questa tensione tra i personaggi che è amplificata anche dall'atmosfera estiva, ma anche opprimente, paradossalmente anche claustrofobica. E questa parte che vi faccio ascoltare è anche molto breve, ma mostra proprio l'arrivo di Maurice Nonet, anche se non si vede che sfreccia, arriva con la sua auto, e a dargli l'annuncio ad Alain Delon che sta prendendo il sole, e Romy Schneider che è seduta intravede pronto l'arrivo dell'amico. Sentiamo appunto questo estratto.
12: Indovina chi è?
13: Me ne infischio.
12: Era Harry.
13: Si trova qui?
12: Sì.
13: In qualunque posto andiamo, il primo che ci telefona è sempre lui.
12: È qui con sua figlia. Le fa visitare la costa.
13: Ha una figlia?
12: Beh, se lo dice lui.
13: Non me ne ha mai parlato.
12: Neanche a me.
13: Quanti anni ha?
12: Non so niente.
13: La figlia di Harry. Deve essere un bel tipo.
6: E allora, da La piscina veniamo invece ad un film che ha un titolo opposto, Siccità, il film di Paolo Virzì. Si chiama Siccità perché è un film che si svolge in un futuro distopico a Roma. Non piove da 3 anni e la città è alle prese con una crisi idrica che ha ridotto le riserve d'acqua al minimo. Le regole e le abitudini quotidiane vengono stravolte totalmente. L'acqua è razionata, le fontane sono secche, il Tevere è un letto di fango. E in questo scenario apocalittico si muove un gruppo di personaggi con delle vite che si intrecciano. Antonio, che sarebbe Silvio Orlando, è un attore in crisi. Loris, che sarebbe Valerio Mastandrea, è un uomo che cerca di riallacciare i rapporti con la figlia. Mila, Elena Lietti, è una giovane madre. E molti altri che poi naturalmente caratterizzano il cast. A complicare la situazione c'è questa epidemia misteriosa, l'epidemia del sonno, la malattia del sonno portata dagli scarafaggi e che sta colpendo la popolazione. È un film corale che mescola commedia, ma anche dramma, la fantascienza, per raccontare una Roma che non smette di essere affascinante, ma che ora ha un fascino gotico e anche arido. Nel cast, dicevo, Silvio Orlando, ma anche Valerio Mastandrea, Elena Lietti, Tommaso Ragno, Claudio Pandolfi, Monica Bellucci, c'è Max Tortora, Emanuela Fanelli, Gabriel Montesi, insomma, film che è stato scritto da un team d'eccezione, tra cui Paolo Virzì, Francesca Archibugi, quindi due registi, Paolo Giordano, Francesco Piccolo, presentato alla 79esima mostra del cinema di Venezia, uscito nelle sale nel 2022 con una fotografia firmata da Luca Bigazzi, uno dei direttori della fotografia più apprezzati del cinema italiano. Descritto come una commedia nera di stampo sociale, e rappresenta una riflessione originale ma anche spiazzante su una Roma in crisi tra decadenza sociale e malattia. Allora, questo è Siccità, di cui andiamo a riascoltare il trailer.
14: Giorno 367 della crisi idrica a Roma.
15: Non è il momento del panico e dell'intolleranza, servono prudenza, civiltà e umiltà. Disinneschiamo le polemiche.
16: Io al bolletto l'ho pagate tutte!
17: Non viene utilizzata nemmeno una goccia della rete pubblica.
18: Servono persone come lei per trasmettere fiducia.
19: Gente impazzita.
20: Bravo, bravo! Dai, su!
21: Solamente ieri sera.
22: Muore di papà, c'hai 16 anni.
21: Non so come può finire.
22: Devi ridere, innamorarti.
23: Mi piace uno.
22: Vabbè, non subito.
23: Invece subito.
24: Quando è che abbiamo smesso di essere felici io e te?
25: Tu sei mai stata felice?
24: Tantissimo.
26: Allora? Futuro ci aspetta.
6: Da Siccità veniamo ad un altro film, in questo caso un film americano, La città dei mostri di Paul Greengrass. Qui cambiamo completamente stile, anche se pure qui siamo delle parti del grande caldo, quello che c'è in California. E durante questa grande ondata di caldo, un autista di autobus, che è Matthew McConaughey, che qui ritroviamo, e un pompiere, America Ferrera, devono salvare un gruppo di scolari che rimane intrappolato in un incendio boschivo. E il film è un thriller d'azione che però mette in scena la lotta per la sopravvivenza in condizioni di caldo estremo. È un film che è stato distribuito un anno fa e che vede, insomma, un cast importante per un action movie che riporta Matthew McConaughey un po' alle origini. E allora andiamo ad ascoltare un estratto del film, o meglio una parte del trailer.
27: È un altro giorno secco e ventoso a Paradise.
28: Base a tutti gli autisti. C'è una criticità alla scuola elementare Ponderosa. Ci sono 23 bambini rimasti bloccati nella zona di evacuazione. C'è qualcuno ancora con un autobus vuoto che possa prendere quei bambini? Ripeto, c'è qualcuno ancora con un autobus vuoto che possa prendere quei bambini?

0: sei te, posso prenderli io.
1: È solo un altro incendio di sterpaglie, niente di nuovo.
2: Salve.
1: Piacere, io sono Mary.
2: Kevin.
1: Bambini, questo è il nostro autista, Kevin.
2: Non credo che lei abbia capito bene l'urgenza della situazione.
1: Piano, con calma, un'unica fila. Ora possiamo andare. Per arrivare ci vorranno solo 10 minuti. Avete dispositivi di sicurezza qui sopra?
2: Sì, c'è questo e c'è quello.
1: Ah, questo sì che fa la differenza.

0: Verso le 6:30 di questa mattina l'incendio è entrato nella città di Paradise.
1: Dove deve andare?
2: Mio figlio è là con la nonna. E ora è tardi. E sono in ritardo come padre.
1: Non è tardi.
3: Kevin, riesci a sentirmi? Qui base. 963, mi senti?
4: Dalla città dei mostri veniamo adesso invece ad un film, una canzone che andiamo ad ascoltare. In questo caso è un gioiello che negli anni 80, oggi ve ne proposte tante di canzoni di quel periodo storico. Questo, per chi ha qualche anno in più, insomma, è un pezzo immancabile. The Don Henley, The Boys of Summer, classico del 1984 che evoca un po' la malinconia, la fine dell'estate. Il testo e il ritmo ti danno un po' quella sensazione, no, di caldo che svanisce e che lascia spazio magari alla riflessione, al ricordo, e dunque vogliamo dedicarvela anche con questa puntata di Soul Kitchen dedicata al cinema e il caldo. The Boys of Summer. No.

0: Andiamo adesso a un altro film, e il film è Fire Squad, Incubo di Fuoco, con Josh Brolin, Jeff Bridges, Jennifer Connelly, una storia basata su un fatto realmente accaduto, purtroppo. E il film in pratica si svolge nel 2013, il 30 giugno, durante le operazioni di spegnimento di un incendio devastante a Yarnell Hill, dove c'è un improvviso cambio di direzione, anche piuttosto violento, del vento che intrappola una squadra di pompieri. Circondati dalle fiamme, i 19 pompieri cercano di proteggersi aprendo le tende ignifughe, ma tragicamente perdono la vita tutti quanti. In quella occasione si salvò soltanto un membro della squadra che si trovava a fare da vedetta e comunicava via radio. Il film è un omaggio al loro grande, enorme coraggio e si concentra sulla formazione del gruppo, sulla loro legame fraterno. È vero, il film ha un tragico epilogo che però è già previsto dall'inizio, cioè già lo sappiamo che il film finisce in quel modo, essendo una storia vera. Nonostante questo è un film che si fa vedere fino all'ultimo le storie che si intrecciano, la tragedia che viene in questo caso emancipata da questo enorme caldo, da questo fuoco che divampa sempre più incontrollabile, con un numero di vite enorme, perché perdere 19 pompieri è qualcosa di sconvolgente. E allora andiamo ad ascoltare proprio il trailer di quel film straordinario che è Fire Squad, Incubo di Fuoco.
1: Una volta mi capitò un incendio nel Montana. Le fiamme erano dappertutto. E a un tratto vidi saltar fuori da quell'inferno un orso in fiamme. È stata la cosa più orribile che abbia mai visto. Lo sai per cosa ci addestriamo?
2: Sì, gli Hotshot entrano tra le fiamme.
3: Non è facile condividere il tuo uomo con il fuoco.
4: Sono il corpo speciale dei vigili del fuoco.
2: Mi dia una chance, non la deluderò.
5: Va tutto bene? Sono qui con la squadra Hotshot. La nostra via di fuga è inaccessibile.
2: Se l'incendio supera la nostra linea, arriva in città.
6: Qualunque cosa sentiate.
5: Diversi aerei sono diretti da voi.
6: Qualunque cosa succeda.
2: Non possiamo tornare.
6: Restate uniti.
5: Avvertitemi quando sentite l'aereo.
6: Proteggetevi l'un l'altro, perché siete una famiglia.
1: Siete la mia squadra.
0: Veniamo adesso invece ad un altro film. Non vi facciamo ascoltare il trailer perché non c'è. È molto semplice, non in italiano almeno, ma è un film di 20 anni fa di Richard Kelly, si chiama Southern Tales. Anche qui si svolge in un futuro distopico, in una Los Angeles sull'orlo del collasso, scossa da un'ondata di caldo, da tensioni politiche e sociali. Un film che intreccia le storie di un attore che ha delle amnesie, una pornostar, un poliziotto in preda a una sorta di mezzo delirio, ed è una trama surreale, ovviamente anche un po' complessa. Il protagonista è un insolito Dwayne Johnson, Sean William Scott, Sarah Michelle Gellar, Justin Timberlake, Mandy Moore. Per chi ricorda Sarah Michelle Gellar, o Gellar, anche ridaglie, insomma, la protagonista di Buffy l'ammazza vampiri, per chi ricorda la serie televisiva degli anni 90. Il film è un'opera visionaria, caotica, che un po' esplora il declino dell'America. Il caldo è un po' un elemento che contribuisce a questa atmosfera di paranoia e di fine del mondo. Prima di salutarci, però, vi faccio ascoltare un altro film che ha a che fare con il caldo, e anche se si svolge in una giungla, e il film è un film di fantascienza, è Predator di John McTiernan. In realtà sia il primo e soprattutto il secondo, che si svolge a Los Angeles, ve lo dicevo all'inizio della nostra puntata, quello ancora di più. Ma è un film estremamente fracassone, pieno di action. Qui invece ci sono alcune sequenze più facilmente ascoltabili radiofonicamente, ma diciamo che la vicenda di Predator vedo che la conosciate quasi tutti. La storia è quella di una squadra di comando d'élite guidata dal maggiore Dutch Sheffer, cioè Arnold Schwarzenegger, che viene inviata nella giungla dell'America centrale per una missione di salvataggio. Dopo aver eliminato un gruppo di guerriglieri, i soldati si accorgono di essere a loro volta braccati da una creatura invisibile che li uccide a uno, trasformando la caccia in una lotta per la sopravvivenza. L'alieno è un guerriero dalla tecnologia avanzata e che caccia prede umane per sport e si muove mimetizzandosi nell'ambiente circostante. Dutch, cioè Arnold Schwarzenegger, rimane solo e dovrà usare tutte le sue capacità per affrontare Predator in un duello finale nella giungla. Il cast è un cast importante, perché oltre a Schwarzenegger c'è anche Carl Weathers, Elpidia Carrillo, Bill Duke, Jesse Ventura, ci sono Shane Black, insomma attori importanti. E il ruolo del Predator, tra l'altro, venne affidato inizialmente a Jean-Claude Van Damme, che avrebbe dovuto interpretarlo come un alieno ninja, ma venne poi sostituito perché ritenuto troppo basso e snello. La creatura finale invece venne progettata dallo studio di Stan Winston, indossata da Kevin Peter Hall, che è un attore che era alto 2,20 m. E questo celebre effetto di mimetizzazione venne ottenuto filmando una tuta rosso brillante, ma poi l'hanno rimossa con il cosiddetto chroma key, quando c'era ancora questo tipo di sistema. Adesso le cose sono cambiate anche a maggior ragione con l'intelligenza artificiale. Parliamo di un film di 40 anni fa che però ancora oggi è assolutamente immortale. Andiamo ad ascoltare un estratto.
7: Blazer 1, ripeto, recupero indispensabile. Ripetete, Blazer 1, ripetete.
8: Red Fox, richiesta di recupero respinta. Siete troppo lontani dal confine. Raggiungete il settore 3000 per il recupero della prigioniera con priorità alfa. Il prossimo contatto alle 10:30.
7: Roger, Blazer 1. Prossimo contatto alle 10:30, maledetti bastardi. Dicono che siamo ancora lontani e che non possono rischiare il recupero.
9: Siamo pedine, caro mio. Pedine sacrificabili.
7: È uno dei rischi del nostro mestiere e io lo accetto.
9: Non è vero. Non lo accetti come noi.
10: Qui dove siamo nessun elicottero potrebbe recuperarci.
7: Sergente. Sergente. Sergente. Chi erano quelli?
11: Non lo so. Ne ho visto solo uno mimetizzato. Davanti a me. Con gli occhi che gli sparivano.
9: Cosa hai detto?
11: Aveva gli occhi che gli sparivano. Maggiore, so soltanto una cosa, che gli ho tirato dritto addosso 20 caricatori dell'M60. Li ho vuotati. Niente di questa terra sarebbe sopravvissuto a quella distanza.
9: Mac, fai tu il primo turno.
0: Chiudiamo qui l'appuntamento con Soul Kitchen dedicato al caldo, appuntamento che ritorna la prossima settimana. Io ringrazio Samuele Campochiaro ed Elisa Cabrini. Grazie a tutti quanti voi e voi rimanete sempre con noi qui con Giornale Radio. Ciao a tutti.
12: Se vivi di sport, hai un nuovo appuntamento quotidiano. Sport Club, il salotto dove le partite non finiscono mai. Con Lapo De Carlo e Tommaso Lavizzari ti portiamo dentro le notizie, analisi, interviste e storie che contano. Ogni giorno, due ore di passione vera. Dalle 14 alle 16 c'è Sport Club. Su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
2: Stanco della routine? Con Club Kuwait ti senti già al mare. Scegli il servito Kuwait High Perform. Con 25 litri ricevi il materassino gonfiabile Kuwait. Info e regolamento su kuwait.it. Kuwait, muoviti più liberamente.
3: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta giornale radio. La radio libera di informare.
4: Sono le 17 e 4 minuti.
5: Giornale Radio News.
6: Buon pomeriggio, ben trovati dalla redazione.
7: Apriamo con gli esteri. Il presidente russo ha avuto un colloquio telefonico con Trump, lo ha reso noto il Cremlino. Putin ha ribadito la disponibilità di Mosca ad una soluzione diplomatica del conflitto in Ucraina basata sugli approcci russi. Intanto però il portavoce del Cremlino Peskov minaccia la Polonia, rifletta sulla propria sicurezza se produce droni per Kiev. Poche ore dopo il colloquio telefonico tra il leader russo e il capo della Casa Bianca, il presidente ucraino Zelensky ha reso noto su X di aver parlato al telefono con il suo omologo francese Macron. La nostra posizione è che l'Europa debba essere coinvolta nel processo diplomatico e che la sua voce debba avere un peso, ha sostenuto Zelensky.
6: La maggioranza degli elettori americani ritiene che la guerra contro l'Iran non sia valsa il costo sostenuto dagli Stati Uniti e il conflitto continua a pesare sul consenso del presidente Donald Trump. È quanto emerge da un sondaggio realizzato per conto del Financial Times tra il 26 e il 30 giugno. Il sondaggio evidenzia inoltre un sostegno maggioritario alla permanenza degli Stati Uniti nella NATO. Il 53% degli elettori ritiene che Washington debba restare nell'alleanza, contro il 23% favorevole all'uscita. Infine, circa due terzi degli intervistati giudicano con scetticismo l'intesa provvisoria raggiunta tra Stati Uniti e Iran, ritenendo che avrà scarso impatto sulla stabilità del Medio Oriente.
7: La cronaca potrebbe essere giunta a conclusione la vicenda di Mimmo Piepoli, il 39enne di Erchi e Brindisi, scomparso lo scorso 1° maggio mentre faceva kitesurf nelle acque di Porto Cesareo, nel Salentino. Dinanzi alla costa libica di Darajana, ad est di Bengasi, è stato trovato in mare un cadavere di identità sconosciuta, insieme ai resti di quella che sembrerebbe essere proprio una tavola da surf.
6: Mi sono divertito, appena esco lo rifaccio. Queste le parole di Lamin Sedilli, 22 anni, alle forze dell'ordine che lo hanno fermato ieri dopo che ha accoltellato uno sconosciuto in un bar di Milano. Ha aggredito la vittima dalle spalle con un coltello di 21 centimetri colpendolo con 20 fendenti alla testa, al collo, al torace e all'addome. L'accusa per lui è di tentato omicidio. Migliorano intanto le condizioni del 55enne ferito.
7: La Corte di Strasburgo ha sanzionato il nostro paese per le parole di un pubblico ministero che propose l'archiviazione di un caso di violenza domestica, scrivendo che l'uomo deve vincere la resistenza della donna e definì un coltello alla gola solo uno scherzo. Motivazioni bocciate dalla Corte perché sessiste e stereotipate.
6: Notevole incremento per il turismo in Italia nel primo semestre 2026. In base all'analisi dei dati della piattaforma alloggiati web del Viminale, si registra una crescita complessiva degli arrivi pari al 4,43% rispetto allo stesso periodo del 2025 sull'intero territorio nazionale. Le regioni che hanno mostrato risultati più significativi sono Calabria, con il 10,54%, seguita da Umbria e Piemonte. L'Italia si conferma al vertice del turismo europeo anche per l'estate 2026, dice la Premier Meloni. Per il ministro Mazzi il settore è sempre più strategico.
7: Ed è tutto, a più tardi.
8: Giornale Radio, la radio libera di informare.
9: Il lato oscuro della verità con Daniele Bianchessi. Emanuela Orlandi è una ragazzina di soli 15 anni, lunghi capelli scuri, una fascia nera sul capo, un sorriso sereno. Emanuela Orlandi è figlia di Ercole Orlandi, un commesso della prefettura della Casa Pontificia, e di Maria Orlandi. È cittadina vaticana, conduce una vita normale come tutti i suoi coetanei. Frequenta il secondo anno del liceo scientifico in un istituto parificato di Roma. Per tre pomeriggi alla settimana segue le lezioni di pianoforte, flauto traverso, canto corale e solfeggio al Tommaso Ludovico da Victoria, una scuola collegata al Pontificio Istituto di Musica Sacra. Canta nel coro della chiesa di Sant'Anna, nella città del Vaticano. E mercoledì 22 giugno 1983, tra le 16 e le 16.30. Per raggiungere la scuola di musica, Emanuela Orlandi prende l'autobus 64 da Piazza Città Leonina. Scende dopo poche fermate in corso Vittorio Emanuele II, nei pressi della Basilica di Sant'Andrea della Valle, e percorre 300 metri a piedi di corso del Rinascimento. Di solito è puntuale, ma la lezione di quel giorno ci arriva con 10 minuti di ritardo. È affannata, tesa, scura in volto. La lezione non è ancora terminata. Durante una prova di canto corale, Emanuela Orlandi lascia l'aula e telefona a casa. Vuole parlare con la madre Maria, ma lei non è presente. Così racconta la sorella maggiore, Natalina Orlandi, un fatto strano. Un signore l'ha fermata per strada, le ha proposto un lavoro: distribuire volantini della casa di cosmetici Avon durante una sfilata di moda nell'atelier delle sorelle Fontana. Il compenso è esorbitante per quel tempo, 375.000 lire, troppi per una ragazzina di 15 anni. La sorella le sconsiglia di accettare la proposta e le suggerisce di tornare a casa per parlare subito con i genitori. Dopo la telefonata con la sorella, Emanuela Orlandi aspetta l'uscita delle altre compagne, consiglia di accettare la proposta e le suggerisce di tornare a casa per parlare subito con i genitori. Dopo la telefonata con la sorella, Emanuela Orlandi aspetta l'uscita delle altre compagne dal corso di canto e insieme

0: l'uomo che le aveva fatto l'offerta per dirgli che avrebbe chiesto prima il permesso ai propri genitori. Intorno alle 19.30 Maria Grazia e Raffaella salgono sull'autobus 70 dirette a casa, mentre Emanuela non sale sul mezzo perché è troppo affollato. Raffaella Monzi e Maria Grazia Casini riferiscono che dopo essere salite sul mezzo pubblico vedono dal finestrino Emanuela alla fermata parlare con una ragazza dai capelli ricci scuri, mai identificata. Alla fine Emanuela sparisce nel nulla. Il racconto dell'amica di Emanuela Orlandi, Raffaella Monzi.
1: Adesso non me lo ricordo bene, però era vestita di blu, con lo zainetto, come è stata descritta. Lei mi ha detto solamente di un lavoro, che cercava di non dare dei volantini per un... per l'Avon. Gli ho detto solamente che era un po' troppo per me quella cifra. Insomma, 375.000 lire mi sembrava un po' troppo per l'Avon, dare solo dei volantini.
0: 22 giugno 1983, intorno alle 15.30, davanti alla sede del Senato. L'agente di polizia, l'appuntato Bruno Bosco e il vigile urbano Alfredo Sambuco vedono salire Emanuela Orlandi a bordo di un BMW giardinetta, vernice metallizzata, color scuro. Alla guida dell'auto c'è un uomo con i capelli biondi, stempiato, corporatura snella, età tra i 35 e i 40 anni, viso abbronzato, altezza 1,80 m. Il vigile urbano Alfredo Sambuco racconta ciò che ricorda di quel 22 giugno 83, quando si trova in servizio davanti a Palazzo Madama.
2: Quella ragazza che passava qua prese questa informazione della sala Borromini, fosse stata Emanuela Urbano.
3: Cioè quel pomeriggio?
2: Quel pomeriggio del 22 giugno, sì, sì.
3: E questa ragazza che le ha chiesto l'informazione era in compagnia?
2: Era in compagnia di un signore.
3: Quest'uomo me lo può descrivere?
2: Quest'uomo, diciamo, un uomo di circa 35 anni, alto 1,75 o qualcosa di più, abbastanza snello, lucido, con un viso un po', diciamo, lungo, ma con la stempiatura. Fui contattato dai carabinieri di via Insulci e mi chiesero se potevo fare un identikit di questa persona, e mi disse però assomiglia molto. Ma io dico, allora voglio vedere una fotografia, appunto. Si diceva, dice, no, sì, ma questa persona che pensiamo che sia noi, cioè, non sta in Italia, dice, perché non c'è, non si trova.
0: Il 23 giugno 1983 sono le 3 di notte. I familiari di Emanuela Orlandi a quel punto sono preoccupati. Chiamano Suor Dolores, la direttrice della scuola di musica Tommaso Ludovico da Vittoria. Chiedono notizie della famiglia. La religiosa racconta che Emanuela era apparsa tesa, affannata ed era uscita 10 minuti prima della fine regolare delle lezioni. Ercole Orlandi si reca al commissariato Trevi in piazza del Collegio Romano per denunciare la scomparsa di Emanuela, ma gli viene suggerito di attendere prima di sporgere denuncia, poiché la ragazza poteva essersi fermata a cena fuori con amici, dimenticando di chiamare a casa. La denuncia viene poi formalizzata la mattina seguente, il 23 giugno, presso l'Ispettorato di Pubblica Sicurezza Vaticano, dalla sorella Natalina. Il 24 e 25 giugno la famiglia pubblica un annuncio sui quotidiani romani Il Tempo, Il Messaggero e Paese Sera. Siamo il 25 giugno e sono le 18. Al numero privato della famiglia Orlandi giunge la telefonata di un certo Pierluigi. Dice di avere 16 anni, riferisce di un incontro tra la sua fidanzata Emanuela Orlandi a Campo dei Fiori. Pierluigi offre una serie di particolari su Emanuela: capelli neri, la borsa col flauto, gli occhiali. Pierluigi non sembra avere però 16 anni. Il suo linguaggio è da adulto, la voce è profonda. Due giorni dopo, altra telefonata all'utenza privata della famiglia Orlandi. Risponde lo zio di Emanuela, Mario Meneguzzi. Un certo Mario, sedicente titolare di un bar nel centro di Roma, nei pressi di Piazza dell'Orologio, afferma di aver visto un uomo con due ragazzi.

0: ragazze che vendevano cosmetici. Una di loro gli avrebbe raccontato di essere fuggita volontariamente da casa. Ecco la registrazione con la voce del cosiddetto Mario.
1: Allora, fatto, no, loro lo sanno, me ne sono andata perché si fanno, perché se ne va a questo punto, non sta bene a casa tua. Mi fanno, no, ma perché ho una vita piatta, una vita troppo comune, però loro lo sanno, gli ho detto che me ne andavo.
0: In una seconda telefonata il sedicente Mario spiega che Barbara gli aveva confidato di essersi allontanata volontariamente da casa perché stufa della routine domestica, ma di essere intenzionata a fare il rientro alla fine dell'estate per il matrimonio della sorella. La famiglia, considerando questa ipotesi impossibile, perde a questo punto fiducia nelle telefonate di Mario e di Pierluigi. La famiglia però non perde la speranza e il 30 giugno dell'83 affigge a sue spese 3.000 manifesti sui muri di Roma. Emanuela Orlandi è ritratta con un volto allegro e solare. Si mette subito in moto la macchina investigativa. Gli inquirenti setacciano gli ambienti frequentati da Emanuela Orlandi. Vengono sentiti gli alunni del liceo scientifico, i ragazzi e le ragazze della scuola di musica, gli amici di famiglia. Emergono molti indizi, ma nessuna prova. Intervengono a quel punto anche i servizi segreti. Un agente del SISD, Giulio Gange, amico personale degli zii della ragazza, cerca le tracce di Emanuela. L'agente dei servizi dimostra che il biondino, cioè l'uomo al volante della BMW color scuro, aveva raccontato a Emanuela Orlandi numerose bugie. La società Avon non era intenzionata a offrire alla ragazza un lavoro in campo pubblicitario. La sfilata della casa di moda Sorelle Fontana, nella quale Emanuela avrebbe dovuto lavorare, era del tutto inventata. L'attività retributiva con 375.000 lire non esisteva. L'agente del SISD viene poco dopo trasferito ad alto incarico su ordine dei vertici del SISD. Ma quali verità scomode aveva scoperto l'agente del SISD? Perché venne subito rimosso dall'incarico? Il detective Ficcanaso viene chiamato a rapporto da Emanuele De Francesco, direttore del SISD, e Giorgio Criscuolo, capocentro del servizio segreto civile. Viene fortemente criticato. I due dirigenti stilano inoltre una nota di demerito per avere compiuto accertamenti non opportuni sulla sparizione di Emanuela Orlandi. Emanuela Orlandi, unica cittadina minorenne del Vaticano, è scomparsa in un luogo simbolico, inghiottita nel cuore dello Stato italiano. Nei palazzi della Santa Sede, nei commissariati di polizia, prende corpo la pista del terrorismo internazionale, quella anche suggerita dal criminologo Francesco Bruno.
2: Io interpreto la vicenda di Emanuela Orlandi come una, come dire, un'azione terroristica probabilmente eseguita da spezzoni di servizi segreti internazionali e con la complicità di criminali in Italia e anche a Roma, che hanno messo in atto questo rapimento e probabilmente, anche se non abbiamo delle prove sicure, l'omicidio di Emanuela Orlandi, per mettere in essere un ricatto nei confronti del Papa. Vedo che intorno a questa vicenda poi si siano annodate tante altre vicende fatte di ricatti e di controricatti che sono venute fuori nel tempo e che ancora non sono assolutamente chiarite.
0: La scomparsa di Emanuela Orlandi è certamente collegata all'attentato contro Giovanni Paolo II il 13 maggio 1981 a Roma in piazza San Pietro.
3: La folla è tutta in piedi, non commenta quasi la scena tragica cui hanno assistito. Sono quasi tutti in silenzio, aspettano notizie. Su una udienza generale, una delle tante affettuose udienze generali date da Giovanni Paolo II, udienza generale troncata da 4 o 5 spari in rapida successione Il Santo Padre è stato evidentemente, certamente colpito. Lo abbiamo visto sdraiato nella vetturetta scoperta che è entrata in velocità dentro il Vaticano. Abbiamo solamente visto il Santo Padre prima vacillare, barcollare e poi cadere di schianto in braccio al suo segretario Don Stanislao e in braccio al suo aiutante di camera. A questo punto la vetturetta scoperta con a bordo il Santo Padre è partita a tutta velocità, è passata fra la gente, fra l'orrore della gente, ed è entrata in Vaticano attraverso l'arco delle campane. I vescovi che hanno
4: Santo Padre è stato ferito. Nostro dovere è di pregare il Signore per lui, per la sua salute. Reciteremo insieme il Pater Noster, l'Ave Maria e il Gloria Patri in latino.
3: Evidentemente l'emozione è stata forte, ha preso un po' tutti. Io stesso non credevo che quei colpi fossero spari, fossero proiettili esplosi contro la persona di Giovanni Paolo II.
0: Ecco, sentite, il radiocronista della RAI chiede la linea per un'importante notizia. Un uomo, nascosto tra la folla, ha sparato poco prima contro Papa Giovanni Paolo II. Un solo colpo all'addome, senza ledere organi vitali. Dopo 5 ore in sala operatoria, Giovanni Paolo II è salvo. Quell'uomo è Ali Aşka, turco, militante dell'organizzazione terroristica di estrema destra, Lupi Grigi. 17 maggio 1981, Giovanni Paolo II perdona così Ali Aşka.
5: Prego per il fratello che mi ha colpito, al quale ho sinceramente perdonato.
0: 3 luglio 1983. Siamo 2 anni dopo l'attentato di Piazza San Pietro. Il Papa, durante l'Angelus, rivolge un appello ai responsabili della scomparsa di Emanuele Orlandi, ufficializzando così, per la prima volta, l'ipotesi del sequestro.
6: Desidero esprimere la viva partecipazione con cui sono vicino alla famiglia Orlandi, la quale è nell'afflizione per la figlia Emanuela di 15 anni, che da mercoledì 22 giugno non ha fatto ritorno a casa. Condivido le ansie e l'angosciosa trepidazione dei genitori, non perdendo la speranza nel senso di umanità di chi abbia responsabilità di questo caso.
0: 5 luglio 1983. Un uomo che si fa chiamare l'americano telefona alla sala stampa vaticana. Riferendosi alla scomparsa di Emanuele Orlandi, auspica l'intervento di Giovanni Paolo II. Chiama in causa Ali Aşka, chiedendo la sua liberazione entro e non oltre il 20 luglio dell'83.
1: Lei ascolti bene questo registrazione?
7: Sì, me la faccio sentire bene però.
1: Ascolti bene, abbiamo pochi momenti. Questa essere della sua figlia.
0: Poco dopo, il cosiddetto americano raggiunge l'utenza telefonica privata della famiglia Orlandi e fa ascoltare la voce di Emanuela.
8: Convita nazionale

0: Il 17 luglio dell'83 viene fatto ritrovare un nastro in cui si conferma lo scambio con Aliashka, la richiesta di una linea telefonica diretta con Monsignor Agostino Casaroli, segretario di Stato pontificio. Alcuni giorni più tardi, in un'altra telefonata, l'americano chiederà allo zio di Emanuela di rendere pubblico il messaggio contenuto sul nastro ed informarsi presso Monsignor Casaroli riguardo ad un precedente colloquio. Sono mesi scanditi dai comunicati del Fronte di Liberazione Anticristiano Turkish e dalle ambigue richieste di scambio con Aliashka. L'attentatore del Papa, in un'udienza del processo a suo carico, racconta: Emanuela è stata rapita da agenti bulgari, dai lupi grigi. La calligrafia dei comunicati è del terrorista Oral Çelik. Anni dopo, il 14 dicembre 2022, il compianto Andrea Purgatori intervista proprio Aliashka ad Atlantide, Tila 7. Vicino a lui c'è il fratello di Emanuela, Pietro Orlandi.
1: Buonasera, buonasera.
2: Ali, allora, stavamo parlando di questa lettera, io davanti a me ho Pietro Orlandi, stavamo parlando di questa lettera che tu gli hai scritto a novembre e io vorrei che tu ci spiegassi quali sono le novità che ci sono in questa lettera che è stata pubblicata dai giornali ormai.
1: Ma veda, da 40 anni... Sì. Si ripete sempre le stesse cose e altri 40 anni si può ripetere, quando non c'è la verità, quando c'è la menzogna che continua, questo può danneggiare sia il Vaticano sia Emanuela Orlandi.
2: Ali, qual è la menzogna? Sì. Qual è la menzogna?
1: È la menzogna che questa storia del sesso, del Banco Ambrosiano, altro, non c'è niente. Oppure quello che padre Amort ha detto, che ci sono riti diabolici in Vaticano. Tutte sono menzogne.
2: E invece la verità... Scusa lì, perché così anche la gente capisce, perché sennò non tutti conoscono bene i dettagli. Qual è la verità, se tu me la puoi dire in poche parole?
1: Una verità, una sola. Emanuela Orlandi collegato con il terzo segreto di Fatima, un gruppo di persone dentro il Vaticano hanno organizzato questo intrigue. Guardo, non sto parlando della 'ndrangheta, sto parlando di un intrigue,
2: di un rapimento
1: dei servizi segreti, dei poteri occulti.
2: Ali, scusa se ti interrompo, ma a che cosa doveva servire il rapimento di Emanuela Orlandi secondo te?
1: Soltanto per ottenere la mia liberazione.
2: Sì, e in cambio della tua liberazione tu cosa dovevi fare?
1: Di questo non posso parlare perché non conta nulla ormai dopo 40 anni. Posso dire soltanto questo: se qualcuno in Vaticano vuole, Emanuela ritorna a casa domani.
2: Cioè, questo secondo te, scusa, stai dicendo che Emanuela è ancora viva?
1: Sì, secondo me, ma se non è successo qualcosa straordinario, di un attacco di cardiaco, qualcosa, Emanuele Orlandi sta benissimo, nessuno lo ha fatto male, nessuna violenza, nessuna infamia.
2: Ma però Ali,
1: scusa. Emanuele Orlandi in mano alle persone oneste, basta.
2: Ali, scusa se ti interrompo. Allora, cioè, vuol dire che per 40 anni Emanuela è stata nelle mani di qualcuno, ma di chi?
1: Chi? Un gruppo di persone religiose, persone quello di intelligence, cose varie. Cioè,
2: ma perché tu dici, perché tu hai detto che è pericolosa questa verità per te e per il Vaticano? Perché?
1: Ma no, pericoloso per il Vaticano perché il mezzo mondo adesso aggredisce il Vaticano come assassino, come rapitore, come stupratore, che non esiste, non esiste.
2: Ok.
1: Quindi adesso
3: ha appena detto che è stata rapita per conto del Vaticano.
1: Non è Emanuela, ostaggio la dignità, il prestigio del Vaticano, i tre grandi papi.
0: Nella seconda parte del lato oscuro della verità, con l'ausilio della regia di Peter Bescapè, continuiamo il racconto sul rapimento di Emanuela Orlandi.
4: Il lato oscuro della verità.
5: Giornale radio. Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
2: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
3: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
2: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
3: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
4: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Pillole.
1: Cerchi un programma che ti faccia viaggiare tra arte, musica e spettacolo? Ecco Pillole, il format che ti porterà a scoprire il mondo della cultura, dagli artisti ai vinili che hanno fatto la storia, dal teatro alle mostre alle serie TV. A guidarti in questo viaggio, Roberto Frangipane. Non perdere l'appuntamento con Pillole ogni sabato alle 15 e ogni domenica alle 18, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Sono le 17 e 32 minuti.
3: Guidare informati. Guidare informati.
4: Ritrovati dalla redazione di Giornale Radio alle notizie di transitabilità sulla statale 27 del Gran San Bernardo all'altezza del chilometro 15 per lavori attivo il senso unico alternato. In prossimità dell'area di cantiere imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 28 del Colle di Nava per lavori dal chilometro 96 al chilometro 96.400 è attivo il senso unico alternato. In prossimità dell'area di cantiere è imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 33 del Sempione per lavori al chilometro 35.200 in prossimità dello svincolo per la statale 336 è attivo il limite di velocità di 30 km orari. Per il momento è tutto, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Il lato oscuro della verità con Daniele Biacchessi.
5: La prima inchiesta sulla sparizione di Emanuele Orlandi viene archiviata il 19 dicembre 1997, dopo 14 anni di indagine da parte del giudice istruttore Adele Rando per mancanza di nuovi elementi. Nella sentenza di archiviazione l'ipotesi del terrorismo internazionale viene ufficialmente classificata come depistaggio, venendo definito un'abile operazione di dissimulazione del reale movente, mentre l'associazione del caso di Mirella Gregori a quello di Emanuele Orlandi viene definito un accostamento arbitrario e del tutto strumentale. Scrive così il GIP di Roma Adele Rando. Sussiste il fondato convincimento che il movente politico terroristico costituisca un'abile operazione di dissimulazione dell'effettivo movente del rapimento. Il 17 gennaio 2005 l'avvocato Massimo Croce presenta alla Procura di Roma l'istanza motivata per la riapertura dell'inchiesta.
6: Noi abbiamo presentato questa istanza per una ragione molto semplice. Intorno alla sparizione della povera ragazza si era per anni indagato in un procedimento dove l'accusa era di rapimento a scopo di estorsione. Siccome la famiglia ritiene che questo inquadramento non sia corretto, perché la famiglia Orlandi sicuramente non poteva essere oggetto appetibile di un'estorsione, abbiamo invece trovato elementi che danno la certezza che la matrice del rapimento era di tipo terroristico, abbiamo chiesto che fosse riaperta l'indagine per chiarire questo, anche perché la famiglia ha diritto di sapere con precisione come sono andate le cose.
5: Nel 2008 un ex ufficiale della Stasi, Günther Bonsack, dichiara che i servizi segreti della Germania Est avevano sfruttato il caso di Emanuele Orlandi scrivendo finte lettere a Roma per consolidare la tesi che metteva in relazione Hacca con i lupi grigi, al fine di scagionare la Bulgaria dalle accuse di aver collaborato con Hacca nella pianificazione dell'attentato contro Papa Giovanni Paolo II, accuse che erano in realtà a loro volta strumentalmente lanciate da Hacca su istruzione dei servizi segreti italiani per screditare il patto di Varsavia. Bonsack dichiara che l'ordine dell'operazione, nome in codice Operazione Pabst, veniva direttamente dal KGB. Al programma Chi l'ha visto giunge una telefonata anonima che riguarda la sparizione di Emanuele Orlandi.
7: Riguardo il fatto di Emanuele Orlandi, per trovare la soluzione del caso, andate a vedere il sepolto nella cripta della Basilica di Santa Collinare e per favore che Renatino fece al Cardinal Poletti all'epoca.
5: Ma di quale Renatino sta parlando il telefonista anonimo? Nel centro di Roma, nei pressi di Piazza Navona, si trova la Basilica di Sant'Apollinare, Nella cripta, dove riposano le spoglie di papi, cardinali, martiri cristiani, c'è la tomba di Enrico De Pedis, renatino, uno dei capi più potenti della banda della Magliana, assassinato il 2 febbraio 1990. Ma cosa c'entra la banda della Magliana con la sparizione di Emanuele Orlandi? L'utenza telefonica della famiglia di Emanuele Orlandi viene raggiunta da due giovani, Mario e Pierluigi. Le chiamate vengono registrate dallo zio della ragazza. L'accento dialettale di entrambi è quello classico dei trasteverini e i rumori di sottofondo sono quelli tipici di un ristorante romano affollato. Piatti, gente, camerieri vocianti. Proprio quel genere di locali che Enrico De Pedis, renatino, possedeva a Trastevere, la cui parlata aveva tradito gli anonimi interlocutori. Il 20 febbraio 2006 un pentito della banda della Magliana, Antonio Mancini, sostiene in un'intervista al giornalista Fiore De Rienzo, e chi l'ha visto, di aver riconosciuto nella voce di Mario quella di un membro della banda della fazione di De Pedis, Libero Angelico, soprannominato Ruffetto. Le indagini condotte dalla Procura della Repubblica, tuttavia, non confermano quanto dichiarato da Mancini. Nonostante ciò, queste segnalazioni aprono per la prima volta l'ipotesi che De Pedis e la banda della Magliana potessero essere coinvolti nella sparizione di Emanuele Orlandi. Antonio Mancini ormai è morto. Ecco il suo racconto a chi l'ha visto.
0: Mi riguarda, credo di essere stato uno dei primi, se non il primo, a parlare che i lupi grigi non c'entravano niente, che era una questione di soldi, di banda, eccetera, De Pedis, no? Quindi questo sta confermando sta cosa, dando addosso al figlio.
8: Dando addosso
0: non avrebbe perché... motivo, ma che scherzi, no, non...
8: che era morto in quel periodo,
0: appunto, lui doppiamente
8: dice che erano in carcere insieme e il figlio gli fa questa confessione. Tu tra l'altro l'hai conosciuto, il padre in carcere, anche tu. Allora, perché tu ti sei fatto questa idea, no? Che è uno dei ricatti al Papa, per il fatto che c'erano stati dei soldi che erano stati dati a Solidarnosc, cioè altri paesi, eccetera, certo. E che non tornavano indietro, che erano i soldi anche vostri, delle rapine, soldi, diciamo, insomma, non proprio puliti, che spariscono. In qualche modo i soldi della mafia, tu dici che andavano in questa banca, certo. No? Che non aveva controllo.
0: Allargo il discorso, ma basta collegare quattro episodi. Rosone, chi gli ha sparato a Rosone?
5: Nel 2006 la giornalista Raffaella Notariale, di chi l'ha visto, raccoglie un'intervista di Sabrina Minardi, ex moglie del calciatore della Lazio Bruno Giordano, che tra la primavera dell'82 e il novembre dell'84 ebbe una relazione con De Pedis. La Minardi afferma che era stato De Pedis direttamente a rapire Emanuele Orlandi, dichiarando inoltre di aver avuto lei stessa un ruolo nel nascondere la ragazza. Secondo la Minardi, la ragazza sarebbe stata trasferita più volte nei giorni immediatamente dopo il rapimento. Prima sarebbe stata tenuta prigioniera per 15 giorni in una casa della famiglia della Minardi a Tor Vaianica, dove sarebbe stata assistita da una certa Adelaide, e successivamente sarebbe stata trasferita di nuovo a Roma in un'abitazione di proprietà di Daniela Mobili in via Pignatelli 13 a Monteverde, nel Gianicolense, che aveva un sotterraneo immenso che arrivava quasi fino all'ospedale San Camillo. L'esistenza di questo sotterraneo è stata accertata dagli inquirenti il 26 giugno 2008, ma la polizia scientifica non trovò alcuna traccia della Orlandi. Di lei si sarebbe occupata la governante della signora Daniela Mobili, Teresina. Secondo la Minardi, la Mobili, sposata con Vittorio Sciattella, era vicina a Danilo Abruciati, alto esponente di spicco della banda della Magliana, coinvolto nel caso Calvi. Ecco la testimonianza di Raffaella Notariale a Notte Criminale.
9: Signora Minardi, Emanuele Orlandi quindi sarebbe stata rapita, perché i soldi che la Bandella Magliana, che quando dico Bandella Magliana comunque intendo in primis i testaccini, poi per convenzione usiamo dire Bandella Magliana, ma insomma i testaccini, perché la Bandella Magliana funzionava da mera manovalanza, la parte più scura e segreta, la parte più, la vera parte criminale, la mente, erano i testaccini. I soldi che la Bandella Magliana e la mafia e alcune famiglie camorristiche avevano investito nello IOR attraverso il Banco Ambrosiano di Roberto Calvi erano poi finiti a finanziare Solidarnosc e il sindacato polacco. Non erano mai tornati indietro. Era questo il problema. Bisognava ricattare le alte sfere del Vaticano, il Papa in particolare, per cercare in qualche modo di far tornare questi soldi. Non sapendo come fare, ci hanno provato in vari modi. Probabilmente il rapimento di Emanuele Orlandi è legato, l'ha detto anche Carlo Calvi, tra l'altro il figlio di Roberto Calvi di recente, lo pensano anche alcuni magistrati. Insomma, arrivo io, non mi sto inventando nulla, non sto scoprendo l'acqua calda, ma sono d'accordo con loro, secondo me sono tutti legati. L'attentato al Papa, le foto che vengono fatte al Papa, in cui il Papa sembrava, si disse che fosse, si stesse facendo il bagno nudo, e poi furono foto recuperate da Licio Gelli, il venerabile. Questo, il rapimento di Emanuele Orlandi, il Calvi suicidato, è stato suicidato a Londra. Insomma, sono tutti fatti, episodi collegati tra di loro che hanno un unico scopo, quello di ricattare il Vaticano. Avevo cercato, avevo trovato dei nessi che erano poca cosa. Mi sembrava insomma che la Bandella Magliana potesse sapere qualcosa sulla sparizione di Emanuele Orlandi. Ed è successo così. Poi ho trovato un lancio ANSA, una cosa semplicissima, fa tutte le mie ricerche in emeroteca, eccetera, eccetera. Insomma, non sto a dire le cose semplici, parlo delle emeroteche. È chiaro che i documenti che attestano che De Vedis è seppellito a Santa Polinare, piuttosto le foto, eccetera, non le ho trovate in emeroteca, è ovvio. Ho avuto il suo indirizzo, mi sono portata direttamente a casa sua. Non è stato facile, lei si è fatta negare, dopodiché io ho aspettato davanti sul pianerottolo un paio d'ore, credo. E prima, quando alla fine è venuta e ha deciso di farmi entrare, mi ha messo una mano sulla pancia, sui fianchi, sulla schiena. Lei sono rimasta un attimo così, non me l'aspettavo, poi ho capito, ci ho messo un po', ma ho realizzato che voleva verificare se avesse dei fili, dei microfoni, se stessi registrando a casa sua, lei, quello che ci dicevamo. Comunque si fida di me, altrimenti non mi avrebbe mai raccontato tutta una serie di cose. E io le credo. Io le credo, ha molti problemi a raccontarle, si dimentica le cose, le confonde, però poi se si fida di te, si riesce a sedersi, a guardarti negli occhi, a fidarsi e a raccontarsi.
5: Nell'ottobre del 2015 il GIP, su richiesta della Procura e per mancanza di prove consistenti, archivia l'inchiesta sulle sparizioni di Emanuele Orlandi e Mirella Gregori, avviata nel 2006 per via delle dichiarazioni di Sabrina Minardi e che vedeva 6 indagati per concorso in omicidio e sequestro di persona. Monsignor Pietro Vergari, ex rettore della Basilica di Sant'Apollinare, dove fino al 2012 era stato sepolto De Pedis, Sergio Viottù, autista del Boss, Angelo Cassani, detto Ciletto, Gianfranco Cerboni, detto Gigetto, Sabrina Minardi e Marco Fassoni accetti. Nel 2016 infine la Corte di Cassazione si esprime negativamente sul ricorso in Cassazione presentato da Maria Pezzano, dichiarandosi inammissibile e confermando l'archiviazione dell'inchiesta giudiziaria chiesta dal GIP verso la fine dell'anno precedente. Il magistrato Capaldo si oppone all'archiviazione senza successo. Il 9 gennaio 2023, per volere di Papa Francesco, il promotore di giustizia vaticano Alessandro Didi e la gendarmeria aprono ufficialmente per la prima volta le indagini a distanza di quasi 40 anni dalla scomparsa di Emanuela. Con l'apertura dell'inchiesta sono state rinnovate le richieste affinché vengano sentite per la prima volta alcune persone ancora in vita che potrebbero fornire un contributo importante alle indagini, tra cui la compagna di scuola di musica che si trovava con Emanuela il pomeriggio del rapimento e il cardinale Giovanni Laiolo, che in quell'anno ricopriva un importante ruolo diplomatico presso la Santa Sede. A fine marzo il Parlamento italiano inizia un processo per l'istituzione di una commissione parlamentare bicamerale d'inchiesta sulla sparizione di Emanuela Orlandi e anche di Mirella Gregori. La proposta della Commissione viene approvata subito all'unanimità alla Camera dei Deputati, ma incontra poi difficoltà in Senato, soprattutto dopo che il promotore di giustizia vaticana Didi aveva definito un'eventuale commissione un'intromissione perniciosa nelle indagini vaticane. La commissione viene poi approvata anche in Senato il 27 giugno 2023. Il 10 luglio, in un servizio del TG La 7, viene riportata una pista al vaglio degli inquirenti vaticani che ipotizzerebbe un presunto ruolo di Mario Meneguzzi, zio paterno di Emanuele Orlandi, in quanto marito della sorella di Ercole Orlandi. In questo servizio vengono presentate un'ipotetica somiglianza tra Meneguzzi e l'identikit dell'uomo della Avon, incontrato da Emanuela la sera della scomparsa, in corso del Rinascimento, fornito dal vigile Alfredo Sambuco, nonché una lettera del cardinale Agostino Casaroli inviata a Monsignor José Luis Serna Alzate, prete confessore della famiglia Orlandi, in cui si menzionava un episodio risalente al 1978 di presunte avance fatte da Meneguzzi a Natalina Orlandi, sorella maggiore di Emanuela. Nella lettera Casaroli chiedeva a Monsignor Serna Alzate di confermare o meno se Natalina gli avesse fatto questa confessione. Il Monsignore Colombiano rispose confermando l'episodio. Il giorno seguente la famiglia Orlandi ha risposto a queste illazioni definendole l'ennesimo tentativo di depistaggio da parte del Vaticano per scaricare la responsabilità sulla famiglia, escludendo qualsiasi collegamento tra l'episodio delle avance a Natalina e la scomparsa di Emanuela. La famiglia Orlandi e la loro legale Laura Sgro hanno poi specificato che questa ipotesi era già stata investigata nel 1983 dal magistrato Domenico Sica, ma che era stata poi abbandonata dopo aver stabilito che Meneguzzi la sera della scomparsa si trovava con la sua famiglia nella casa di villeggiatura a Spedino, frazione di Borgorose, in provincia di Rieti. Alle accuse mosse dalla famiglia Orlandi, il Vaticano risponde affermando che il 19 aprile scorso i magistrati vaticani hanno consegnato riservatamente all'Italia, coperta dal segreto istruttorio, tutta la documentazione disponibile relativa al caso, inclusa quella raccolta nei mesi precedenti del corso dell'attività istruttoria. Inoltre, la Santa Sede fa sapere che condivide il desiderio della famiglia di arrivare alla verità sui fatti e a tale fine auspica che tutte le ipotesi di indagine siano esplorate. Ferdinando Imposimato si era occupato a lungo del caso Orlandi come magistrato e ricercatore e restava convinto allora che ci sia ancora molto da indagare.
10: Concretamente si può fare molto. Prima di tutto si può capire chi era la ragazza che era con Emanuela Orlandi il giorno della scomparsa e che era una sua compagna di scuola che non è mai stata identificata e che sicuramente ha agito d'accordo con i lupi grigi. In secondo luogo la cosa più importante che si può fare è di andare a interrogare in Germania quegli agenti dei servizi segreti che potrebbero dare una collaborazione. In terzo luogo ci sono dei lupi grigi che sono sicuramente, secondo me, disponibili a parlare purché ci sia la collaborazione dell'autorità turca, perché diciamo sono gli stessi lupi grigi che hanno partecipato all'attentato al Papa e che sono stati assolti per insufficienza di prove perché le ragioni di Stato imponevano che questi fossero assolti.
5: Emanuela oggi sarebbe una donna matura, sorridente, sempre solare. Qualcuno la sta ancora aspettando. È il fratello Pietro. Per lui il tempo si è fermato il pomeriggio del 22 giugno 1983.
11: Ci sono passati 20 anni più, probabilmente come se fossero i primi giorni. Cioè, certo, la vita è andata avanti, io adesso ho una famiglia, dei figli, perché è normale che bisogna andare avanti in qualche modo. Però siamo sempre legati a quei primi giorni, cioè noi adesso aspettiamo ormai che la cosa si risolva in qualche modo, giorno dopo giorno. Certo, l'unica cosa che è venuta a mancare adesso è mio padre, che poco tempo fa purtroppo è morto, e quindi dopo 20 anni di sofferenza mio padre non è riuscito ad avere la gioia veramente di riabbracciare la figlia, anche se può sembrare una cosa assurda, però noi aspettiamo sempre il ritorno di Emanuela. La verità in qualche modo deve venire fuori, perché non può essere soffocata, prima o poi esce. Dopo che è successo il fatto di Emanuela, qualche mese dopo, il Papa e Sua Santità è venuto a casa nostra, a casa mio padre. Era Natale, per farci gli auguri, per starci vicino, per dirci che pregava, e alla fine ci ha detto: esiste il terrorismo nazionale e il terrorismo internazionale. Quello di sua figlia purtroppo è un caso di terrorismo internazionale. E io ero molto affezionato, andavo molto d'accordo, no? Era una ragazza con tanta voglia di fare, di piena di vita, veramente. Cioè, me la ricordo proprio come una bella sorella, e spero che torni prima o poi a esserlo.
5: Infine c'è il lavoro puntiglioso e straordinario dell'amico e collega ormai scomparso Andrea Purgatori. Lo vogliamo ricordare così nell'ultima puntata di Atlantide sul caso di Emanuela Orlandi, andata in onda poco prima della sua morte.
12: Emanuela Orlandi, la giovane di 15 anni, figlia di un dipendente del Vaticano, scomparsa a Roma una quindicina di giorni fa, è certamente nelle mani di qualcuno.
13: Nel tardo pomeriggio del 22 giugno 1983, Emanuela esce da qui, dall'oratorio di Sant'Apollinare, dove ha appena terminato la lezione di musica.
14: È una storia che nasce in questa piazza.
15: Perché hanno scelto lei? Se uno si domanda perché hanno scelto Emanuela Orlandi, perché è scomparsa Emanuela Orlandi, da là risale a mille cose.
16: Condivido le ansie e l'angosciosa trepidazione dei genitori, non perdendo la speranza nel senso di umanità di chi abbia responsabilità di questo caso.
17: Una storia di ricatti, secondo me, tuttora in corso.
18: La storia di un'infinita serie di depistaggi.
13: Alla storia degli spietati lupi grigi che organizzano il sequestro di Emanuela Orlandi per liberare Ali Mehmet Agca, i nostri servizi segreti non credono affatto. Almeno non ancora. Non credono nemmeno al diabolico progetto di spie venute dal freddo per trarre d'impaccio i bulgari dalla Connection, che avvelena le relazioni tra Roma e Sofia. Qualcuno ha avuto l'autorità e la possibilità di inserirsi nel sequestro di Emanuela Orlandi, di sfruttare la scomparsa della ragazza come arma di ricatto e pressioni per lanciare segnali e messaggi per scuotere e minacciare il Vaticano?
19: Sua Eminenza
20: Cardinale. Sua Eminenza Cardinale, 158 ha detto?
19: 158.
20: Sì, attendo un momento.
19: No, cosa è? Il più veloce possibile.
20: Sì, sì, sì, passo subito.
13: Secondo le informazioni dei nostri servizi segreti, Emanuela sarebbe stata agganciata da un paio di balordi del giro degli spacciatori di Piazza Navona. Emanuela avrebbe accettato di farsi riaccompagnare a casa da loro, ma l'offerta si sarebbe tramutata presto in un tentativo di stupro finito male. Ma poi una potente organizzazione criminale avrebbe ragionato sulla possibilità di utilizzare Emanuela per ottenere qualcos'altro.
21: Riguardo al fatto di Emanuela Orlandi, per trovare la soluzione del caso, andate a vedere chi è sepolto nella cripta della Basilica di Sant'Apollinare e del favore che Renatino fece al Cardinal Poletti all'epoca.
13: Renatino De Pedis, ucciso nel 1990, viene sepolto proprio qui nella Basilica di Sant'Apollinare, da dove è scomparsa Emanuela. E questo grazie ad una dispensa speciale dell'allora presidente della CEI, la Conferenza Episcopale Italiana, il cardinale Ugo Poletti. È davvero incredibile, perché del passato criminale di Renatino nella banda della Magliana si sapeva già tutto.
22: Ma
1: Che casino m'hai messo! Prima Torvaiani, che poi qui, questa è Emanuela Orlandi, dico, non me lo devono dire i cartelloni per strada, non sono scema.
2: Ripeti, si è sepolto lì, per grazia ricevuta. Ma no, per quello che dice quella pazza da Nardi. Allora, votiva. Pure insieme si portava a letto, si portava, insomma, si portava all'interno del Vaticano.
22: Dopo 40 anni di misteri, intrighi, depistaggi, il Vaticano apre un fascicolo sulla scomparsa di Emanuela Orlandi.
23: L'apertura del fascicolo è stata disposta dal promotore di giustizia vaticana Alessandro Diddi.
24: Prima volta in 40 anni non sono stato mai interrogato in maniera così approfondita. Ho fatto l'elenco di tutte le persone cardinali che dovrebbero essere interrogate, che secondo me potrebbero quasi sicuramente avere avuto un ruolo e essere a conoscenza dei fatti.

0: anni fin dall'inizio, cioè fin dai giorni della scomparsa.
1: Perché 40 anni in questa maniera sono più di un ergastolo. E io non lo auguro veramente a nessuno. Tantissime persone mi hanno scritto a Pietro come cattolici, dicendo: la verità è un insegnamento di nostro Signore. Secondo me è importante che ci sia una commissione d'inchiesta.
2: Non è mai successo dal 29 a oggi che l'autorità giudiziaria vaticana e l'autorità giudiziaria italiana si siano messe a lavorare insieme. Immaginare che ci sia un'autorità giudiziaria ulteriore che parallelamente all'autorità giudiziaria di Roma svolga le stesse indagini, la mia opinione in questa fase, non ho detto mai, in questa fase può sembrare un'interferenza.
3: Quali frammenti di verità si possono recuperare dal groviglio di tante voci, storie, sospetti accumulati in questi 40 anni? In questi giorni una fonte riservata mi ha raccontato una storia, un nuovo colpo di scena. Un uomo, un killer della camorra, alla fine del 1983 è in un albergo di Torvaianica, l'Hotel Biagio, ora demolito, ma all'epoca posto molto frequentato anche dalla malavita. Quella sera sente delle persone parlare, riconosce un amico di De Pedis. Parlano di una ragazzina, dicono che è un bene che sia stata sepolta lì vicino l'albergo, proprio a pochi metri. Lo vede indicare col braccio, lo sente raccontare che De Pedis l'ha fatta rapire da due balordi, che non si sono regolati e la ragazza è morta. E che De Pedis furibondo li ha fatti ammazzare subito e sparire. Allora vale la pena rimettere insieme qualche frammento. I due balordi di cui mi dissero a suo tempo le mie fonti dei servizi segreti. Il pescatore che disse di aver visto il 23 giugno alle 14.30 a valle del ponte della Magliana due giovani vicino a una Fiat 127 e di aver sentito poi il rombo del motore e visto l'auto sprofondare in acqua con un braccio penzolante dal finestrino. I ricordi confusi di Sabrina Minardi che nel 2010 racconta al procuratore aggiunto di Roma Giancarlo Capaldo che la prima prigione di Emanuela sarebbe stata proprio a Torvaianica, in una casa di villeggiatura dei suoi genitori. E poi il racconto di un pranzo a Torvaianica con De Pedis e il pugile. I due grossi sacchi neri tirati fuori dal bagagliaio dell'auto e buttati in un'auto betoniera sul lungomare. Un'altra pista a perdere? Un altro vicolo cieco del labirinto? Forse, ma ci sono fili che certamente vale la pena dipanare.
4: Il lato oscuro della verità.
5: Giornale Radio.
6: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
7: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
8: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli lo stile e l'affidabilità di Miles. Valigie e accessori da viaggio dal design italiano. Resistenti, leggeri e funzionali. Con Miles viaggi comodo, organizzato e sempre con eleganza. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
9: Miles. Il viaggio inizia dallo stile.
10: Stanco della routine?
11: Con Club Kuwait ti senti già al mare.
12: Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con 25 litri ricevi il materassino gonfiabile Kuwait. Info e regolamento su kuwait.it. Kuwait. Muoviti più liberamente.
13: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.
14: Sono le 18 e 2 minuti.
10: Giornale Radio News.
15: Buonasera, bentrovati dalla redazione.
16: Il prossimo vertice della NATO si svolgerà in un contesto in cui Ankara è stata costruita perché tutto funzioni, gli impegni saranno rispettati e ogni paese si presenta avendo fatto la sua parte. Lo ha detto il ministro della difesa Guido Crosetto intervenendo in video a Pantelleria Mediterraneo d'autore, sottolineando che non vede criticità rispetto al summit precedente. Poi quello che farà Trump lo vedremo, sarà un vertice molto breve, ha aggiunto Crosetto, ribadendo che i rapporti reali con gli Stati Uniti sono ottimi.
15: Intanto il presidente russo ha avuto un colloquio telefonico con Trump. Putin ha ribadito la disponibilità di Mosca a una soluzione diplomatica del conflitto in Ucraina basata sugli approcci russi. Intanto però il portavoce del Cremlino Peskov minaccia la Polonia, rifletta sulla propria sicurezza se produce droni per Kiev. Poche ore dopo il colloquio telefonico tra il leader russo e il capo della Casa Bianca, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha reso noto su X di aver parlato al telefono con il suo omologo francese Emmanuel Macron. La nostra posizione è che l'Europa debba essere coinvolta nel processo diplomatico e che la sua voce debba avere un peso, ha sostenuto Zelensky.
16: La cronaca: il cadavere di una donna è stato trovato questa mattina in un corso d'acqua a Brazzuoli in provincia di Cremona. Notato da un passante, il corpo è stato recuperato dai vigili del fuoco. Al momento ancora da identificare, la donna avrebbe tra i 65 e i 70 anni. Indossava maglietta e pantaloni e, stando ai primi accertamenti, potrebbe essere stata in acqua da qualche giorno. Delle indagini si occupano i carabinieri che stanno passando all'acetaccio la banca dati degli scomparsi nel territorio.
15: Potrebbe essere giunta a conclusione la vicenda di Mimmo Piepoli, il 39enne della provincia di Brindisi, scomparso lo scorso 1° maggio mentre faceva kitesurf nelle acque di Porto Cesario, nel Salentino. Dinanzi alla costa libica di Dariana, a est di Bengasi, in Libia, è stato trovato in mare un cadavere di identità sconosciuta, insieme ai resti di quella che sembrerebbe essere proprio una tavola da surf.
16: Prosegue per il 9° giorno consecutivo l'attività eruttiva del l'Etna con nuove emissioni di cenere, colate laviche e tremori vulcanici. La nube vulcanica ha causato disagi al traffico aereo. L'aeroporto di Catania ha limitato temporaneamente gli arrivi a 5 voli all'ora dopo la chiusura di una porzione dello spazio aereo interessato dalla cenere. La Protezione Civile mantiene l'allerta rossa come misura precauzionale per rafforzare il monitoraggio dell'attività del vulcano e ridurre i rischi nelle aree più esposte.
15: Formula 1. Charles Leclerc vince a Silverstone il Gran Premio di Gran Bretagna, nona prova del Mondiale di Formula 1. Il monegasco precede Russell e Hamilton con la seconda Ferrari. Quarto Norris. Sfortunato Antonelli, fuori dai punti per un problema o una sospensione, mentre era a caccia della leadership. Ritiro per Verstappen, Albon e Hülkenberg. Il Mondiale ora torna dal 17 al 19 luglio a Spa-Francorchamps, in Belgio.
16: Ed è tutto. A più tardi.
17: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Pillole.
1: E anche in questo weekend del 4 al 5 luglio 2026 siamo pronti con una nuova puntata di Pillole qui su Giornale Radio, la radio libera di informare. Io sono Roberto Frangipane, staremo insieme un paio d'ore e ce la racconteremo anche oggi, perché inizieremo con parlare in generale di libri e in particolare di un libro su un grande attore regista che è Woody Allen, e interpelleremo l'editore di questo libro, cioè Gianni Gremese. Poi nella seconda parte ci occuperemo di serie TV e vi propongo una serie di cui tutti stanno aspettando la quarta stagione, per il momento sono tre quelle disponibili, è una serie con un grande attore. E poi invece nella terza e quarta parte ci occuperemo di un grande appuntamento successo poco più di 40 anni fa, ovvero il famoso Live Aid, perché anche su quello è stato scritto un libro e andremo ad ascoltare alcuni dei brani presentati proprio in quel incredibile concerto. Tutto questo all'interno di Pillole, fra poco saremo con Gianni Gremese.

all'interno di Pillole qui su Giornale Radio, lo sapete, ci occupiamo di teatro, di musica, a volte di musica grazie ai dei libri, oppure anche di serie TV, e ne parleremo sicuramente, oppure anche di film o di... All'interno di Pillole, qui su Giornale Radio, lo sapete, ci occupiamo di teatro, di musica, a volte di musica grazie ai dei libri, oppure anche di serie TV, e ne parleremo sicuramente, oppure anche di film o di grandi attori, grazie a dei libri.

0: più avanti, ma abbiamo l'editore Gianni Gremese, è con noi qui su Giornale Radio. Gianni, benvenuto.
1: Grazie, un saluto a tutti e grazie per questo invito.
0: Allora, caro Gianni, posso darti del tuo, perché mi piace dare sempre del tuo, perché
1: vai,
0: è una chiacchierata tra amici, così la considero sempre l'intervista. E allora, caro Gianni, La scusa è Woody Allen, immagino che come tanti sarai anche appassionato non solo di libri ma di cinema, quindi magari Woody Allen è anche tra i tuoi preferiti o magari mi sbaglio?
1: No, sì, io sono appassionato dei libri, in effetti. Woody Allen, perché sono nato nei libri, ho fatto il libraio per 30 anni e ho fatto l'editore per altri 30, quindi fatto il conto dell'età. E quindi il cinema l'ho scoperto però cominciando a fare l'editore. Stando in libreria, eravamo vicino alla Rai, avevo come cliente Claudio Gifava, il vecchio direttore di cinema della Rai, che cominciò a parlarmi di cinema, cercava libri di cinema, eccetera. E così è nato questa idea di fare una casa editrice del cinema diversa. Non so se ti interessa questo aspetto storico, diciamo.
0: Sì, sì, assolutamente sì, anzi all'epoca... poi andremo più a fondo anche in questa storia, perché voglio che ci racconti un po' come tutto è iniziato.
1: Sì, finisco questo inciso, sì. Diciamo, perché all'epoca in Italia c'erano case editrici o collane di cinema, ma era più che altro un cinema scritto, un cinema per cinefil in senso stretto. Invece l'idea nacque di fare dei grandi libri di cinema illustrati sulla moda, sullo stile dei grandi libri illustrati della City del Press americani,
0: sì.
1: Perché il cinema, in effetti, come il teatro, come tutte le arti dello spettacolo, nasce con le immagini, senza le immagini è cosa morta, diciamo. E infatti facemmo queste collane sugli attori, sui registi, che diedero il via a tutta una pubblicistica di cinema illustrata. Parliamo degli anni 70.
0: D'altronde c'è stato anche un grande boom di grandi film proprio in quegli anni, a parte che arriviamo dal cinema, il neorealismo italiano, arriviamo da tanto grande cinema. Tra l'altro io proprio grazie a voi ho fatto interviste a chi ha scritto libri su personaggi come Mastroianni, come Gassman, quindi voglio dire, abbiamo avuto dei bei personaggi,
1: amici
0: su cui scrivere, insomma, alla fin fine,
1: sì.
0: Giusto?
1: Sì, e poi sono tutti diventati amici, perché uno dopo l'altro venivano, anzi aggiungevano una perla per volta alle collane della casa editrice. Infatti sono tempi eroici che rimpiango molto.
0: Infatti, ma io volevo tornare appunto, portarti indietro nel tempo. Hai detto che hai fatto il libraio per 30 anni e poi altri 30 anni l'editore.
1: No, per 30 anni ho esagerato, in effetti ho fatto il libraio per 18-20 anni, invece più di 40 l'editore.
0: Vabbè, poi alla fine diciamo che la somma è sempre quella, più o meno.
1: Sì, è sempre quella.
0: Però ecco, devo dire, già il fatto di iniziare a fare il libraio, ma hai iniziato proprio, come si diceva una volta, come garzone, o hai avuto la possibilità di avere già una tua libreria?
1: No, ero figlio d'arte. Figlio d'arte, mio padre aprì una libreria in via Cosa di Enzo dagli anni 50 a Roma. E io, finita l'università, siccome durante l'università andavo nel retro libreria, mi portavo da studiare, davo una mano, lavoravo e studiavo, finita l'università mi ero trovato un mestiere in mano e quindi sono rimasto, ero appassionato ormai. Mi ricordo che organizzai delle mostre, all'epoca era difficilissimo, feci una mostra del libro cubano, pensa un po',
0: pazzesco.
1: E feci mostre appunto tematiche, facendo venire libri dall'estero, eccetera. E insomma, avevo messo insieme una bella... Poi invece sono diventati editore, perché la passione dell'altra sponda del libro mi interessava di più.
0: Ma il passaggio è stato proprio automatico, oppure grazie a questo incontro con il direttore della Rai è nata questa idea di farlo, oppure avevi altre idee in testa?
1: No, sì, avevo altre idee. Io cominciai appunto a importare libri francesi, mi era venuta voglia di pubblicare i classici, la narrativa francese contemporanea, gli editori maledetti, Georges Bataille, eccetera, che in Italia all'epoca chi li pubblicava andava in galera, perché l'Eros nero, così. E avevo dei libri che avevano una clientela, quella cosiddetta, che consultavano sulle mantote, tenevano i libri nascosti. E da lì poi feci le

0: letteratura, il cinema fu una delle collane, insomma, la passione mi era presa appunto di, fino, ero un giovane, cioè avevo 20 anni, vendevo i libri che facevano gli altri e mi prese la voglia di vendere i libri che facevo io, e quindi all'epoca era più facile forse di adesso, insomma non è mai stato facile.
1: Lo so, ma in genere sempre tutte le cose che comunque dove uno ci mette passione non è che scivola via tranquillo, c'è sempre un po' di difficoltà, ma a questo proposito
0: sempre problemi di soldi, la gente che mi correva dietro che voleva le fatture pagate,
1: succede in qualsiasi campo, mi sa tanto,
0: aspettavo i soldi dai distributori, quando andava bene il libro magari il distributore falliva e neanche quella volta prendevo i soldi.
1: Però
0: tempi eroici,
1: esatto, ma un confronto invece con quelli che sono i tempi che stiamo vivendo oggi, lo dicevo all'inizio, cioè viviamo in un'epoca molto digitale, non è che si è smesso di leggere, attenzione, perché comunque sì, esiste l'ebook e quindi la gente continua a leggere, ma così da forse adesso non hai più il contatto, immagino, con il pubblico come lo avevi in libreria.
0: Ma sì, attraverso, sì, attraverso la filiera ce l'ho sempre, però certo è sempre più difficile perché la concorrenza degli altri media è forte, ormai i negozi di ebook, appunto, e poi i negozi online, le piattaforme elettroniche e poi il telefonino maledetto. E ormai tutto col telefonino, si legge anche col telefonino. Comunque, insomma, non ci lamentiamo.
1: Beh, è un bel mondo, quello dei libri lo sappiamo, è un bel mondo, ma avremo modo poi di risentirci magari in qualche altra occasione, sicuramente, perché mi è piaciuto questa scusa del libro su Woody Allen, su cui torneremo prossimamente.
0: Sì.
1: Ma come curiosità, ultima curiosità, ma caro Gianni, a casa tua hai una bella libreria oppure tipo a casa tua magari non c'è neanche un libro da nessuna parte? No, immagino.
0: No, a casa mia c'ho un po' di libri, ma sono molti libri stranieri che all'epoca facevo venire, ho fatto raccolto per tradurli in italiano e che poi naturalmente me li tengo, mi dispiace buttarli. I libri italiani no, li tengo tutti in ufficio, c'ho tutto il mio magazzino, c'ho più di 5.000 titoli ormai fatti in 40 anni, quindi i miei li tengo nel magazzino, insomma non...
1: Tenere 5.000 libri in casa...
0: Anche perché li ho letti quasi tutti, da correttore,
1: caspita,
0: da lettore...
1: Pazzesco, veramente mi piace questa cosa, perché si sente che comunque quello che probabilmente quando uno dice che non dico che ha il mestiere nel sangue, tu va bene, sei anche figlio d'arte, ma si sente comunque la passione, è come se tu fossi entrato in libreria
0: figli
1: dal primo giorno praticamente, quindi si sente che ti piace.
0: Sì, sono tutti figli, anche quando facevo il libraio leggevo come un matto, ma ovviamente a casa non tenevo niente, perché poi riportavo in libreria tutto quello che leggevo.
1: E le avevi già di esposizione lì, era inutile portarlo a casa.
0: Appunto, sì, sarebbe stato un doppione.
1: Facciamo ora una piccola pausa, ma torniamo fra poco con Gianni Gremese, perché ritorniamo sul libro a cui abbiamo accennato all'inizio di questa chiacchierata con lui, ovvero il libro

0: ancora insieme all'interno di Pillole qui su Giornale Radio, ospite sempre Gianni Gremese della Gremese Editore, e naturalmente torniamo al libro a cui abbiamo accennato all'inizio di questa intervista, ovvero quello con Woody Allen. Raccontaci qualcosa, Gianni.
1: Questo Woody Allen, che è l'ultimo nato, è un libro però molto particolare, se posso aggiungere.
0: Sì, assolutamente sì.
1: Intanto è scritto da un grande scrittore di cinema, quando lo conoscerai, Enrico Giacovelli, anche lui è un cinefilo perso, è uno che è il più grande esperto italiano di commedia all'italiana.
0: Caspita.
1: Ha fatto per noi un libro meraviglioso sulla grande commedia italiana, che è stato tradotto anche in francese, in inglese, e che ha venduto in tutto il mondo. È un testo base, ed è poi un grande cultore del cinema comico americano, e quindi ecco che Woody Allen è stato per lui un po', non dico una perla conclusiva, ma un punto d'arrivo molto importante. Dico un punto d'arrivo non perché non ne scriverà altri, ma penso che difficilmente un altro libro più vasto come questo sono 700 pagine.
0: Aspetta, è un'enciclopedia.
1: Con milioni di informazioni su Woody Allen. Sì, è un dizionario enciclopedico in cui per ordine alfabetico è tutto mischiato, titoli di film, titoli di libri, di musiche, di personaggi, di interpreti, di registi, colleghi, lui, insomma qualsiasi cosa, dall'amore alla religione, alla filosofia, alla bellezza, ai collaboratori, alla tecnica, uno va alla lettera e trova la voce che gli interessa.
0: Bellissimo.
1: E la cosa bella è che non è come un dizionario che uno consulta quando ha bisogno di avere una conferma, di sapere qualcosa. No, è un libro che si legge come un romanzo, perché è scritto in una maniera gradevolissima. Giacovelli è veramente un mago per come scrive, e la cosa racconta tutti i retroscena, racconta tutte le cose, per esempio, non è per dirne una, le
0: sì.
1: Battute che riporta, le famose battute del mondiale, eccetera. In questo libro sono tutte le battute vere nel senso che nel doppiaggio tu mi insegni che molto spesso
0: bisogna adattare le frasi,
1: sì. Qui invece lui le ha tradotte una per una dall'inglese, e quindi quando riporta la battuta la riporta nella traduzione letterale vera. E anche queste, le fotografie non sono fotografie di scena, dei fotografi di scena che poi
0: sì.
1: Magari e questa è una caratteristica dei nostri libri. Noi invece tiriamo giù le foto dai film. Tutti i libri che girano nel mondo di cinema sono tutti falsi. Questa mi piace dirla come pompa, perché erano proprio le foto che avevano i fotografi di scena incaricati dalla produzione di filmare, di fotografare scena per scena per avere poi il montaggio fatto. Cioè, no, in questa maniera le foto di scena non sempre
0: corrispondono al film,
1: corrispondono perché magari quella scena non veniva più fatta, o ovviamente il bacio non veniva dato in quel modo, veniva dato diverso, eccetera. Invece noi le tiriamo giù dal film il fotogramma di quella scena,
0: sì.
1: E questa è anche una chicca per gli amatori, per gli appassionati e simpatici. E lui si è visionato tutti i film di Woody Allen, ci abbiamo messo per te, e ha scelto le foto, quindi un lavoro immenso, piacevolissimo.
0: Guarda,
1: e l'ultima cosa
0: sì,
1: che dico
0: dimmi.
1: Che lui che mi ha parlato di questo Woody Allen per due anni, la sua fissazione, il suo amore, la sua cosa, poi apre il libro e scopre che ogni due cose c'è una critica, dice questo è bravo, però, e gli fa le pulci, lo prende di petto, e sembrano vecchi coniugi, Woody Allen e lui.
0: Quando uno ama qualcosa, anche ovviamente
1: sì,
0: il primo a criticarlo.
1: Sì, quotidianamente.
0: Sì,
1: su.
0: Sì, sì.
1: Grazie di questa telefonata.
0: Figurati, grazie a te Gianni per la disponibilità.
1: Se
0: sì,
1: vuoi chiamami.
0: Mi segno il numero, va bene.
1: Grazie, buonasera a tutti.
0: Grazie.
1: Arrivederci.

0: chiudiamo questa prima parte di Pillole, fra poco si torna insieme e parleremo di una serie TV dal titolo Tulsa King. Rimanete qui con noi su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Giornale Radio.
2: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli lo stile e l'affidabilità di Manz. Valigie e accessori da viaggio dal design italiano. Resistenti, leggeri e funzionali. Con Manz viaggi comodo, organizzato e sempre con eleganza. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
3: Manz. Il viaggio inizia dallo stile.
4: Stanco della routine?
5: Con Club Kuwait ti senti già al mare.
6: Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con 25 litri ricevi il materassino gonfiabile Kuwait. Info e regolamento su kuwait.it. Kuwait. Muoviti più liberamente.
7: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
8: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
7: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
8: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
0: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Sono le 18 e 32 minuti.
1: Pillole. E siamo alla seconda parte di Pillole per questo weekend del 4-5 luglio 2026. Sono sempre io, Roberto Frangipani. In questa seconda parte, come facciamo spesso ultimamente, la dedichiamo ad una serie TV, una serie da seguire molto particolare, una serie che va in onda su Paramount Plus. Vi dico subito dove si svolge: a Tulsa, in Oklahoma. Ma scordatevi praterie infinite, i cavalli al galoppo, i pozzi di petrolio. Stiamo per parlare di un personaggio molto specifico che diventa re in questa zona. Diventa il Tulsa King, che guarda caso è il titolo della serie. Parliamo della serie che ha segnato un evento cinematografico epocale, il debutto in un ruolo da protagonista assoluto per la TV di una delle più grandi icone di Hollywood, ovvero Sylvester Stallone. Cominciamo con raccontare la genesi di questa serie, l'invenzione di un signore che risponde al nome di Taylor Sheridan, che in pratica ogni cosa che scrive diventa oro, nel senso che ha grandi ascolti. L'idea di Tulsa King non è nata in un fumoso retrobottega di New York, ma dalla mente vulcanica appunto di Taylor Sheridan, il narratore che ha ridefinito il West moderno con il suo universo Yellowstone, tanto per fare un esempio. Sheridan aveva un'intuizione geniale: prendere il cliché del gangster di New York, vecchio stampo, e farlo scontrare con una realtà che non avrebbe mai potuto immaginare, l'America profonda, non quella dei grandi centri di potere criminale. Il concept gli è arrivato come un lampo: un boss, un caporegime della mafia, che sconta la sua pena e, come premio per 25 anni di silenzio e lealtà, viene praticamente esiliato. Ma non in Florida o Los Angeles o a Las Vegas, bensì a Tulsa, in Oklahoma. Per Dwight Manfredi, interpretato da Stallone, è un'offesa, un'umiliazione. Nella sua testa Tulsa è poco più di una polverosa stazione di servizio. Il bello di questa premessa, però, è che non è totalmente campata in aria. Le dinamiche che portano Dwight ad essere allontanato ricordano da vicino un pezzo di storia della mafia siciliana, in particolare la sorte di alcune famiglie, come gli Inzerillo, che negli anni Ottanta furono costretti all'esilio in America dopo la sanguinosa guerra di mafia. L'idea di un boss bandito dal suo territorio, costretto a ricominciare da zero in un luogo ostile, è un motore narrativo potente che Sheridan ha subito saputo attualizzare. Per dare vita a Dwight serviva un attore che incarnasse l'autorità, la stanchezza e una vena comica inaspettata. E qui è arrivato Stallone. La storia narra che Sheridan gli abbia presentato l'idea con una telefonata rapida e diretta. Stallone, pur avendo girato una cinquantina di film e avendo ricevuto innumerevoli offerte televisive, non aveva mai detto sì a un ruolo seriale. Ma il copione del pilot, scritto in un lampo, lo convinse. Stallone si è immediatamente innamorato della premessa. Un uomo che è un vero e proprio anacronismo vivente. Pensateci, il personaggio di Dwight non sa usare uno smartphone, ignora completamente l'esistenza della cannabis legale, affronta una banda di motociclisti con la stessa arroganza con cui avrebbe affrontato la commissione mafiosa. Il suo completo gessato e gli stivali di pelle di lucertola sono una dichiarazione di guerra al mondo moderno. Stallone ha infuso nel personaggio quella sua inconfondibile miscela di durezza incrollabile e malinconica vulnerabilità, creando un generale che, nonostante i suoi metodi discutibili, è impossibile non amare. Questa serie non è solo un dramma criminale, è una brillante fish out of water comedy che usa il gangsterismo come sfondo, e l'ingaggio di Stallone è stata la mossa che ha garantito il successo globale. Il debutto di Tulsa King non ha solo rotto gli schemi su Paramount Plus, ma ha anche dimostrato che c'è ancora una fame incredibile per i grandi volti del cinema, purché siano messi in situazioni narrative fresche. Il rischio era altissimo, ma il risultato, immediato e fragoroso, ha confermato che la scelta di piazzare un'icona dell'azione in un completo da gangster a Tulsa era l'unica possibile. È il momento del trailer.
2: A 26 anni ho fatto un giuramento. Lo sapete quale? Mi hanno chiesto se quello che ho fatto valeva 25 anni. Adesso scoprirò se è così.
3: Dwight Manfredi, voglio che tu vada a Tulsa.
2: Ma è serio?
4: Serve un taxi? Allora, dove si va, boss?
3: Soldi a palate, e faresti quello che vuoi.
2: Devo vedere i registri.
5: Quindi sei del governo?
2: Ho steso la tua guardia e credi che sia un commercialista?
6: Sta giù!
2: Mi accusate perché mi hanno sparato? Perché non credo sia un reato neanche in Oklahoma.
7: Che cosa ci fa un ex boss della mafia a Tulsa?
2: Quando lo scoprirò, sarà la seconda a saperlo.
8: Accettalo, amico. Sei esattamente dove dovresti essere.
2: Se tu lavorerai per me, Faremo davvero soldi a palate. Nightclub, discoteche.
5: Una discoteca?
2: Sei un piccolo stronzetto sarcastico, lo sai. Dammi un paio d'anni e sarò il padrone della città. Se qualcuno ti chiede che lavoro faccio, di pure che sono un industriale.
6: E cosa vorrebbe dire?
2: Ecco, la penso come te.

Siete sempre su Giornale Radio, la radio libera di informare. Prosegue l'appuntamento di Pillole. Siamo nella seconda parte, dove sto raccontando di questa serie di Paramount Plus intitolata Tulsa King con Sylvester Stallone. E allora andiamo avanti a raccontare anche in retroscena di questa serie. Parliamo del personaggio principale. Un generale, per quanto carismatico, non può costruire un impero da solo. E l'arguzia, appunto, di Dwight Manfredi, interpretato da Stallone, sta nell'assemblare un equipaggio che è l'opposto dei vecchi picciotti di New York, un gruppo di misfit locali, e il casting dei comprimari è stata un'operazione chirurgica mirata a creare il massimo contrasto con la personalità vecchio mondo di Stallone. Il primo tassello è Tyson Mitchell, interpretato da Jay Will, il tassista afroamericano, cinico ma intelligente, che diventa appunto l'autista e il ponte di Dwight verso il 2022. Tyson è essenziale, è lui che istruisce il generale sulle criptovalute, i social media e le dinamiche locali, un mentore riluttante per il suo boss. Poi c'è Body, interpretato da Martin Starr, il proprietario del dispensario di cannabis. Martin Starr, che molti conoscono per ruoli da nerd in commedie e serie tech, qui si trasforma in un pacato quasi zen banchiere e stratega. Il duo Dwight-Body è un'esplosione di comicità a fuoco lento, il gangster che minaccia e l'imprenditore stoner che gestisce il denaro. Ma c'è anche Mitch Keller, interpretato da Garrett Hedlund, l'ex campione di rodeo, ora proprietario di un bar, che diventa la base operativa e il braccio destro muscolare del generale. Ognuno di questi personaggi non è solo un alleato, ma è uno specchio che riflette l'assurdità della situazione di Dwight. Nella serie Tulsa King non ci si limita alla storia della costruzione dell'impero, ma ci sono anche drammi personali. Da un lato c'è l'agente ATF Stacy Bill, Andrea Savage l'interprete, il cui rapporto con Dwight è teso tra il dovere professionale e un'inaspettata torbida chimica romantica. Questa dinamica sovverte il cliché. La poliziotto non è lì solo per arrestarlo, ma è stranamente attratta dalla sua sicurezza e dal suo codice d'onore. Dall'altro c'è la figlia Tina, interpretata da Tatiana Zappardino, il vero tallone d'Achille di White. La sua lotta per riallacciare i rapporti con la figlia, che ha visto il padre in prigione per 25 anni, è il cuore emotivo della serie. Questi momenti di fragilità, dove il generale toglie l'armatura, sono ciò che impedisce al personaggio di diventare una macchietta, rendendolo un uomo con un profondo senso di colpa e un disperato bisogno di redenzione. Girare una serie di questo calibro, soprattutto con il ritmo frenetico della TV e con un attore del calibro di Stallone, è stata un'impresa titanica. Il set di Tulsa King non è stato esente da tensioni. Le voci e le polemiche più note sono emerse durante la produzione della seconda stagione ad Atlanta, quando un'agenzia di casting si è dimessa. I resoconti parlavano di un ambiente teso, con presunte osservazioni poco gentili rivolte ad alcune comparse. Questi episodi, al di là delle smentite o conferme, sottolineano un aspetto fondamentale della produzione hollywoodiana. La pressione è sempre altissima. Quando si lavora con personalità così forti e con un budget così ingente, gli attriti creativi, i problemi logistici e le frizioni umane fanno parte del processo. Tulsa King non è solo il prodotto finito che vediamo, ma la testimonianza di una macchina industriale complessa, dove anche le leggende devono adattarsi ai ritmi e alle dinamiche del piccolo schermo.

0: All'interno di Pillole, in questa seconda parte di questo weekend qui su Giornale Radio, la radio libera di informare, stiamo raccontando della serie TV Tulsa King, che al suo debutto ha frantumato i record di visualizzazione per Paramount Plus, un risultato sbalorditivo che ha superato persino i lanci di altre serie di successo della piattaforma. Ma perché un'idea così apparentemente semplice, un gangster in Oklahoma, ha funzionato così bene? Il successo risiede nel suo ritmo incalzante e nella sua tonalità unica. Lo show evita i toni cupi e ultraseri di altri drammi criminali. Al contrario, si adagia perfettamente nel genere della dramedy d'azione. Le scene di violenza e ricatto sono intervallate da momenti di comicità brillante, quasi surreale, dovuti all'assoluta inadeguatezza di Dwight rispetto al suo nuovo ambiente. Imparare a usare un bancomat, scoprire i droni o farsi spiegare il business della cannabis legale da un nerd sono tutti momenti che permettono alla serie di alleggerire la tensione. Questa mescolanza ha reso Tulsa King accessibile e divertente per un pubblico vasto, dimostrando che il genere gangster non deve per forza essere un'elegia cupa della violenza, ma può anche essere una commedia sulla riabilitazione forzata. Anche la critica è stata largamente positiva e unanimi sono stati gli elogi per Sylvester Stallone. I recensori hanno riconosciuto che l'attore, al suo primo ruolo seriale da protagonista, ha trovato un personaggio che gli ha permesso di mostrare una gamma emotiva sorprendente. Non è più solo il muscolo, è un uomo che pensa, che usa l'astuzia più della forza, che mostra anche stanchezza. Molti hanno sottolineato come, pur essendo un boss criminale, Dwight diventi quasi una figura paterna per i suoi sfortunati alleati di Tulsa, dando alla serie un cuore inaspettato. Certo, la serie ha ricevuto anche qualche critica, in particolare per la sua trama lineare e per alcune semplificazioni della realtà criminale. Alcuni l'hanno definita troppo leggera per un dramma mafia, ma è proprio in questa leggerezza che risiede il suo punto di forza. Non si prende troppo sul serio, offrendo evasione e intrattenimento puro. Il merito ovviamente va anche al team creativo. Se l'idea è di Taylor Sheridan, la struttura della prima stagione è stata curata da un maestro del genere, Terence Winter, lo sceneggiatore acclamato di I Soprano e il creatore di Boardwalk Empire. La sua mano si sente nel dialogo tagliente e nella costruzione delle dinamiche mafiose, assicurando che sotto la patina della commedia ci fosse un solido impianto narrativo criminale. Questa combinazione di genio del West, Sheridan, e genio della mafia, Winter, è stata sicuramente la ricetta vincente. Ed è arrivato quindi il momento di ascoltarci il trailer della terza stagione, speriamo non ultima.
1: Ti conosco?
2: Sono l'agente speciale Musso.
1: Che cosa vuoi da me, Musso?
2: Ti ho in pugno, generale.
3: Assaggialo. Ha messo in vendita la sua impresa.
1: Sbronze, contrabbando, qui c'è la storia, una delle tante produzioni italiane.
4: Non era inglese, scozzese, irlandese? Gli italiani producono i grissini.
5: Credevi che io non l'avrei scoperto? Quanto mi spetta?
6: Vuoi scatenare una guerra, Bill?
5: Non pensi che tutto sia possibile?
4: Siamo convinti di questo veicolo che abbiamo scelto per seguirlo?
7: Già, siamo del tutto invisibili.
1: Voglio solo eliminare la concorrenza.
8: Jeremiah Danmai è il tiranno di Tulsa.
1: Io mi trovo obbligato a distruggere tutto quello che hai messo in piedi e ogni persona che dici di amare.
9: Pronti fuori! Ora!
1: Margaret! Chi non vuole condividere?
10: I sciacalli stanno arrivando.
11: Che facciamo con Danmai?
1: Ti faccio a pezzi la mascella in sei punti.
12: Chi te lo ha detto che non sei romantico?
1: In una famiglia nessuno viene mai lasciato indietro. È la più grande opportunità della mia vita. Comporta dei rischi. Cos'è, un fantasma?
13: Scommetto che nessuno aveva previsto questo colpo di scena.

0: In quest'ultima parte del racconto di questa serie TV Tulsa King sentiremo le sensazioni di alcuni dei protagonisti, cominciando da Sylvester Stallone. Per Stallone fare una serie TV è stato un cambio radicale di prospettiva. Nelle interviste promozionali ha spesso sottolineato la novità del formato.
1: La differenza tra il cinema e la TV è abissale. In TV non si finisce mai. Si continua a girare, a scrivere, a creare. È una maratona, non uno sprint. Per me è stata una vera e propria riabilitazione attoriale. Dwight è l'uomo più incompreso che abbia mai interpretato. È un dinosauro, un uomo d'onore che è finito in un mondo di app e cannabis legale. Ho dovuto trovare la sua umanità in tutta questa confusione. In fondo Dwight è un uomo che ha perso 25 anni. La sua missione non è solo fare soldi, ma trovare un significato per ciò che gli resta della vita. E poi il contrasto a Tulsa è irresistibile. Quello che per lui è un gesto minaccioso di vecchio stampo, per i ragazzi del posto è solo un tizio anziano vestito elegante che blatera.
0: Gli attori di supporto hanno parlato con entusiasmo del lavoro con Stallone e del contrasto dei loro personaggi. Questo è Martin Starr, che interpreta Body.
2: La parte più divertente è la dinamica tra me e Sly. Body è un tipo tranquillo, quasi apatico, e Dwight arriva con questa energia esplosiva. New York, mafia, soldi. Ho dovuto imparare a recitare con la massima calma mentre lui mi urlava contro. C'era un sottotesto costante di «sei carismatico, ma potresti anche rovinarmi la vita in 2 secondi».
0: Queste le parole invece di Jay Will, che interpreta Tyson, l'autista di Dwight.
3: Beh, Tyson è il pubblico. Vede questo vecchio vestito come un pappagallo che parla di onore e commissione e pensa «chi è questo?». Però col tempo si sviluppa un legame paterno, un rispetto reciproco. Lui è il mio collegamento con un mondo che non conosco e io sono il suo ponte verso il presente. Lavorare con Stallone? Impari semplicemente come ci si muove in una stanza, come si domina uno schermo.
0: Insomma, le voci dal set confermano che Tulsa King è stato più di un semplice lavoro. È stata un'esperienza di collisione tra generazioni, tra stili di vita e soprattutto tra mondi attoriali. È proprio da questa miscela è nata la scintilla che ha acceso il successo globale di questa serie. Vi ricordo che le prime 3 stagioni sono tutte disponibili sulla piattaforma Paramount Plus. Buona visione e buon divertimento. E si chiude qui la seconda parte di Pillole qui su Giornale Radio, ma fra poco torneremo con la terza e quarta parte, dedicata questa volta a un evento decisamente storico musicalmente parlando, perché è rimasto veramente negli annali della storia non solo della musica ma anche della televisione, perché andremo a raccontare, grazie a un libro, il Live Aid. A fra poco, sempre qui su Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Giornale Radio.
5: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
6: Non sai ancora dove andare in vacanza? Italia? Estero? Mare? Montagna? Il dubbio è grande. Ma almeno su una cosa puoi stare tranquillo. Giornale Radio viene con te. In tutta Italia, ogni giorno, con notizie, aggiornamenti e approfondimenti. Ci trovi anche a Ibiza, a Formentera e nel Canton Ticino. E in tutta Europa puoi ascoltarci sul canale audio Hot Bird, 13 gradi est. Porta Giornale Radio sempre con te. Scarica l'app ufficiale di Giornale Radio su smartphone, tablet, smart speaker e su tutte le principali piattaforme digitali. Parti tranquillo, la tua estate è salva. Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: Sono le 18 e 58 minuti.
8: Giornale Radio News.
9: Buonasera dalla redazione.
10: Il Cremlino minaccia la Polonia. Varsavia farebbe bene a riflettere sulla propria sicurezza se ha intenzione di produrre droni destinati all'Ucraina. Lo ha detto il portavoce Peskov. Il presidente russo intanto ha avuto un colloquio telefonico con il suo omologo statunitense Donald Trump. Putin ha ribadito la disponibilità di Mosca ad una soluzione diplomatica del conflitto in Ucraina, ma basata sugli approcci russi. Continuano invece raid in Ucraina, mentre Kiev avrebbe colpito 16 centrali elettriche elettriche in Crimea nelle ultime 48 ore, causando blackout in tutta la penisola.
4: A Teheran è il giorno della preghiera pubblica per la defunta guida suprema Ali Khamenei e 4 membri della sua famiglia uccisi nel primo giorno dei raid americani e israeliani sull'Iran il 28 febbraio. Migliaia di persone si sono messe in coda per rendere omaggio ai feretri con slogan di minacce a Trump. Il nuovo round negoziale in programma l'11 luglio in Pakistan mirerebbe a far progredire il quadro stabilito dal memorandum d'intesa di Islamabad firmato 2 settimane fa.
10: Un uomo di 53 anni, Francesco Spataro, è stato ucciso a coltellate al secondo piano di un palazzo in via San Polo a Palermo. L'omicidio è stato compiuto da uno dei 2 inquilini che viveva con la vittima. Si tratta del 38enne Francesco Cusumano, originario di Palermo, poi arrestato. Da quanto risulta, l'uomo sarebbe stato ucciso per via di una discussione nata per futili motivi. L'altro coinquilino invece al momento dell'aggressione si trovava fuori casa.
4: È in condizioni stabili ed è ancora sedato. Il 55enne accoltellato ieri mattina senza motivo da un ragazzo italiano di 22 anni con origini del Gambia, Lamine Sadilli, all'esterno di un bar in zona San Siro a Milano. L'uomo è stato colpito alla schiena e all'addome da una ventina di fendenti. Indiscrezioni di stampa oggi riportano presunte dichiarazioni del 22enne agli agenti che lo hanno fermato. Avrebbe detto di essersi divertito e poi, appena esco, lo rifaccio.
10: Dopo la rapida fase di maltempo è arrivato l'anticiclone delle Azzorre che, unito alle roventi masse d'aria in risalita dal Nord Africa, darà il via ad una nuova ondata di calore. Attraverso un deciso aumento delle temperature con punte massime di 33-34 gradi in città come Milano, Bologna, Firenze, Roma e Napoli. Nuova allerta caldo in Francia: da domani 16 dipartimenti del sud e dell'ovest del paese saranno posti sotto allerta arancione per ondate di calore.
4: Lo sport in chiusura. A Silverstone succede di tutto negli ultimi 10 giri. Charles Leclerc si aggiudica la vittoria davanti a George Russell, costretto ad un pit stop in più a causa di una foratura lenta, e al suo compagno di squadra Lewis Hamilton, penalizzato di 5 secondi per essersi mosso in anticipo appena prima dello spegnimento del semaforo rosso al via. A propiziare l'esito del Gran Premio favorevole alla Ferrari, un problema ad una sospensione a 10 giri dalla bandiera a scacchi per Kimi Antonelli, in quel momento lanciatissimo all'inseguimento di Leclerc. Il leader del mondiale riesce a proseguire, ma viene penalizzato per track limits e chiude 16esimo, fuori dai punti iridati, dopo aver tagliato fisicamente il traguardo in 9ª posizione.
10: Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
9: Giornale Radio. La radio libera di informare.
0: Come promesso all'interno di Pillole qui su Giornale Radio, la radio libera di informare, siamo pronti a parlare di musica e, ragazzi miei, qui ce n'è tanta di cui parlare ed ascoltare. Non possiamo fare tutto insieme, altrimenti la trasmissione durerebbe veramente dei giorni. Abbiamo soltanto un'oretta divisa in 2 parti e allora vi dico soltanto che il titolo del libro è Live Aid, il jukebox globale compie 40 anni. 2 le persone che lo hanno scritto, Angelo De Negri e Aldo Pedron, che abbiamo con noi oggi qui su Giornale Radio. Ovviamente Aldo, benvenuto.
11: Grazie, buongiorno a tutti.
0: Allora, caro Aldo, innanzitutto come vi è venuta l'idea, o chi è venuta dei due l'idea di scrivere forse finalmente qualcosa, perché è stato scritto di tutto, magari articoli o sono usciti dischi, CD, video, ma perché scrivere un libro?
11: L'idea, devo dire la verità, è del mio amico Angelo De Negri, che è un appassionato di musica di Genova, il quale aveva già fatto un libro su Woodstock, quindi sì, ho capito che ci sono i festival, i grossi eventi, e siccome lui è Genova ma lavora a Gallarate, io sono di Gallarate, ci siamo trovati e lui mi ha detto l'idea e ci siamo messi a scrivere, insomma. Quindi ci siamo radunati al martedì sera a casa sua e poi durante la settimana ognuno aveva i suoi compiti, ci siamo divisi, lui ha fatto gli inglesi, io ho fatto gli americani, poi abbiamo fatto altre schede, abbiamo fatto collaborare alcune persone che ci hanno dato la loro testimonianza. E quindi è nato il libro, che in effetti poi è venuto anche fin troppo lungo, 550 pagine.
0: D'altronde l'appuntamento lo ricordiamo, anzi vogliamo ricordare che cosa successe quella famosa sera, notte del 13 luglio, perché innanzitutto i luoghi, se non sbaglio, erano 2, non era stato tutto, allora, cioè non hanno suonato in un posto solo ma in più posti, e dovrebbero essere 2 al minimo, o forse qualcosa in più, 2.
11: Poi ci sono dei filmati che sono passati dal Brasile, da altre nazioni eccetera, ma il concerto vero e proprio dal vivo è alla Wembley Arena di Londra e al JFK Stadium di Filadelfia in contemporanea. Quindi si parte tipo a mezzogiorno con gli status quo e via via tutti i gruppi inglesi, e poche ore dopo, con la questione poi del fuso orario, partono i concerti di Filadelfia.
0: Beh, ricordiamo una cosa, siamo nel 1985, non c'erano i social, non c'era ancora l'internet come lo conosciamo oggi, c'era solo la televisione, era nata, se non sbaglio, da poco, comunque in quegli anni MTV, quindi ancora la musica non si vedeva,
11: esatto,
0: si ascoltava soltanto.
11: Sì, nel libro parliamo di MTV, di tutte queste cose, si dice che comunque 2 miliardi di telespettatori erano collegati in diretta da tutto il mondo. Sappi che è passato in diretta in TV e anche erano collegate parecchie radio, come anche la Rai da Roma hanno fatto il collegamento. Probabilmente non ho fatto tutte le ore, c'è stata anche la replica al mattino dopo, per esempio della Rai da Roma eccetera eccetera, c'era Ronnie John.
0: Beh, insomma, cerchiamo allora di entrare nel vivo di questo appuntamento che è stato il Live Aid. Adesso spiegheremo altre cose, racconteremo anche aneddoti, insomma c'è tempo per fare tutto, ma cerchiamo anche di sentire il sound di quel concerto. E siccome mi pare di aver capito che sono stati proprio loro ad aprire sul palcoscenico di Londra questo appuntamento lunghissimo, ci riascoltiamo Status Quo.
12: Go, Rick, this is a favorite, I hope.

0: Erano gli Status Quo, ovviamente tutti i pezzi che ascolteremo oggi sono live e sono presi direttamente dagli album e dalle registrazioni ufficiali della IVED del 13 luglio del 1985, e ne stiamo parlando ovviamente con uno dei due autori del libro intitolato La IVED, il jukebox globale compie 40 anni, che esce proprio in questi giorni, che sono Angelo De Negri e Aldo Pedrone. Abbiamo con noi Aldo. Aldo, abbiamo detto che cercavamo di spiegare qualcosa per i giovanissimi che secondo me neanche sanno che cos'era o cos'è stato il Live Aid. Innanzitutto, perché è nato e chi ha avuto l'idea del Live Aid?
1: Beh, l'idea è stato Bob Geldof, che appunto poi era il leader di una band di cui magari ascolteremo anche poi un brano.
0: Sicuramente.
1: Sono i Boomtown Rats, il quale vede in televisione un filmato pazzesco sulla fame, la grande carestia che c'era in Etiopia, e decide che qualcosa bisogna fare. Qualcosa bisogna fare, incomincia a parlare con vari personaggi, che se ci stanno magari a fare un concerto, magari in un posto grande come la Wembley Arena. Ci saranno 72.000 persone alla Wembley Arena. Da lì lascia l'idea, poi non è facile organizzare, però molte band partecipano, lui poi ha molti amici, comunque cerca di contattare tutte le band più famose che ci sono al mondo, ma diciamo anche soprattutto in Inghilterra, e quindi lui chiama U2 e tutte le formazioni che poi adesso pian piano andremo a dire, di contattare tutte le band più famose che ci sono al mondo, ma diciamo anche soprattutto in Inghilterra, e quindi lui chiama U2 e tutte le formazioni che poi adesso pian piano andremo a dire. Quindi gli Status Quo iniziano a mezzogiorno, diciamo che sono 14.

0: morti proprio per questa famosa fame e carestia che c'era in Etiopia.
1: Quanto saranno stati, quindi, quando sono stati effettivamente tutti i personaggi saliti sul palco, che magari hanno partecipato con, mi pare, anche dei filmati, qualcuno, ma quanti sono stati effettivamente dall'inizio alla fine? Quanti erano?
0: Il tempo del live aid è circa 16 ore.
1: Caspita.
0: Gli artisti sono quasi un centinaio.
1: Sì.
0: Poi devi pensare che ogni concerto viene presentato da un presentatore ufficiale e poi probabilmente da un ospite, quindi sia attori famosi, personaggi famosi che presentano, quindi un viaggio sul palco pazzesco, anche perché un cambio palco immediato è incredibile, no? Come possa essere successo da una parte e dall'altra. Addirittura il fatto che Londra si collegasse con Filadelfia per dire noi siamo qua, lì cosa state facendo, e quindi far combaciare gli orari eccetera, anche per i diritti televisivi. Oltretutto ci saranno problemi, ci sarà anche qualche formazione che non ha dato il massimo purtroppo per motivi tecnici, per motivi loro ma anche tecnici, perché non era facile collegare in diretta a tutto il mondo, insomma.
1: Infatti io volevo fare un appunto su questo, suonando anch'io, e comunque i musicisti lo sanno benissimo, a volte anche solo per fare una serata in un localino vediamo che dobbiamo arrampicarci sui vetri per mettere a posto tutto l'impianto. Ma vi immaginate una cosa di questo genere? È un po' come vedere un X Factor, che vedete, tutti conoscono quello in televisione. Ecco, immaginate un X Factor moltiplicato per 10, 20, 30. Quindi altro che cambiare il palco mentre il presentatore dice le cose, in 3 minuti cambiano. Qui i ragazzi devono fare velocemente, in più ovviamente con
0: diciamo
1: tutti.
0: Diciamo che c'erano stati dei festival, perché se uno per esempio pensa a Woodstock, naturalmente giorno e notte hanno suonato, quindi dal vivo. X Factor è una cosa più televisiva,
1: è vero,
0: all'interno
1: è vero.
0: Meno. Qua parliamo di una cosa dal vivo, comunque in California c'erano già stati grandissimi festival come Monterey, ce n'erano stati parecchi, perché parliamo già degli anni 60. Ma qua siamo nell'85, ma la cosa più importante in questo caso, a parte il fatto che di essere l'evento più importante che sia appunto a livello di carità verso una cosa benefica per l'Etiopia, ma collegando tutto il mondo, sia per radio sia per televisione in diretta.
1: È vero, credo che sia stato il primo e più grande evento di questo tipo fatto in questo modo, con tutte queste premesse. Quindi ragazzi, immaginate cosa è stato anche l'emozione di chi l'ha vissuto in quel periodo. Io me lo ricordo, anche se non l'ho visto tutto perché non potevo stare a casa, insomma già lavoricchiavo, quindi non potevi neanche seguirlo, poi molte persone non sono riusciti a seguirlo tutto. Adesso vi facciamo sentire, sempre per entrare nei suoni e nell'atmosfera della Live Aid, proprio il gruppo di Bob Geldof, i Wu-Tang Rats. Ce li ascoltiamo e poi torniamo per continuare la chiacchierata con Aldo.

0: Stiamo parlando qui all'interno di Pillole su Giornale Radio, la radio libera di informare, del Live Aid, uno degli avvenimenti più grandi, credo, che ci siano mai stati, o comunque quello che si ricorda di più per come è nato, l'abbiamo detto, per scopo benefico, tutta la gente che aveva partecipato, 16 ore di concerti su due grandi palcoscenici a Londra e a Filadelfia. Quindi ragazzi, veramente un appuntamento incredibile. C'è il libro, sta uscendo proprio in questi giorni, il libro Live Aid, il jukebox globale compie 40 anni, di Angelo De Negri e Aldo Pedron, e Aldo con me ci sta raccontando un po' qualcosa. Non possiamo leggerlo qua tutto quanto il libro, ma vogliamo spulciare qua e là. Dicevamo, prima ti avevo chiesto quanti avevano partecipato, ma tu mi dicevi...
1: Beh, io posso fare dei nomi, sì. Andando avanti nel tempo, al di là dei brani che poi ascolteremo, Adamant, Spandau Ballet, Ultravox, Elvis Costello, Nick Kershaw, Sting con Phil Collins, Sade, parliamo solo della parte inglese, Brian Ferry, Howard Jones, Paul Young, gli U2 che suoneranno alle 17.30, Dire Straits, Queen, caspita, David Bowie, gli Who, vado avanti, Elton John, Queen, Paul McCartney, e quindi questa è in sintesi Londra. Se volete vi dico anche Filadelfia, che abbiamo gli Hooters, John Baez, Billy Ocean, i Four Tops, Black Sabbath, Run DMC, Rick Springfield, Rio Speedwagon, Brian Adams, Judas Priest, Crosby, Stills & Nash, i Beach Boys, Pretenders, Santana, Madonna, Tom Petty, i Cars, Kenny Loggins, Eric Clapton, Duran Duran, Crosby, Stills & Nash & Young, Patti LaBelle, Bob Dylan, Ron Wood e Keith Richards, Mick Jagger con dei filmati, e poi Mick Jagger e Tina Turner, e poi il grande finale con We Are The World, che
0: tutti insieme,
1: saliti tutti sul palco.
0: Beh, insomma, come avete sentito, avete capito, un elenco incredibile. Però, per esempio, giusto per entrare anche nel mondo degli aneddoti di questo appuntamento, qualcuno invece che doveva esserci non c'è stato. Ci vuoi dire magari un paio di nomi, due, tre situazioni in cui qualcuno non è andato, per quale motivo, ce lo racconti tu?
1: Sì, diciamo che nel libro devo aver messo 53 artisti che non c'erano, anche perché si era ventilato addirittura che ci fossero i Beatles, no? Quindi George Harrison, Ringo Starr, che doveva essere con Julian Lennon, e l'idea, insomma, balenava questa idea, poi alla fine non se ne è fatto niente. Tra le altre cose, la data del 13 luglio è stata decisa perché doveva essere la settimana prima, era stata posticipata proprio per avere Bruce Springsteen, il quale poi invece era in tournée, se n'è andato negli Stati Uniti, quindi la data è rimasta quella, ma lui non c'è stato.
0: Ecco.
1: E tra quelli esclusi ce ne sono parecchi, e la cosa che mi fa più ridere è Tommy James, il famoso Tommy James della band di Tommy James and the Shawn, quelli che hanno fatto Sole si muore, che in inglese era Crimson and Clover,
0: sì,
1: che riceve la telefonata e pensa che sia uno scherzo e mette giù. E poi lui cercherà di dire: no, non ho capito, non ero io al telefono, ma era il mio manager, eccetera eccetera. Comunque Boy George avrebbe dovuto esserci, non c'era. Will Lewis uguale. Michael Jackson si rifiuta di apparire, dicendo inoltre che secondo lui non c'erano molti afroamericani nel concerto. La stessa cosa per Prince. I Pink Floyd sarebbe stata una grande
0: sì,
1: evento, ma niente da fare. Rod Stewart nemmeno, Cyndi Lauper no, Donna Summer nemmeno, gli Yes, sono tantissimi, Van Halen non c'erano, Paul Simon doveva esserci, non c'è stato, nonostante in America uno dei promoter, perché sono stati parecchi promoter per fare questo organizzatore, era Bill Graham naturalmente scelse personaggi come Santana, per esempio, di cui lui era il manager. Frank Zappa ha rifiutato di esserci perché secondo lui ci sarebbe stato un riciclaggio di denaro, e secondo lui la cosa non l'ha presa bene, insomma
0: ognuno aveva i suoi pensieri, le sue motivazioni,
1: i suoi
0: o meno
1: pensieri, qualcuno poi all'ultimo momento ha lasciato perdere, quindi capisco anche i grandi organizzatori. Gli altri aneddoti vado subito a spoilerare alcuni.
0: No, aspetta, no, facciamo così, fermati un attimo perché adesso ci ascoltiamo un altro pezzo, poi nella seconda parte torneremo con altri aneddoti, perché ce n'è anche uno per esempio su Phil Collins che voglio che racconti, e poi altre cose, ma tutto con calma. Adesso direi di ascoltarci la grande band degli U2, gli U2 per forza, perché erano nel pieno del loro grande successo. Cioè, ragazzi, erano usciti da pochi anni con i loro primi album, un successo incredibile, quindi e tra l'altro anche la loro performance dal vivo in questo caso è stata veramente eccezionale. Ce li ascoltiamo.
1: Oltretutto abbastanza lunga, 20 minuti.
0: Ah beh, vedi, hanno avuto anche un po' più spazio. Ce li ascoltiamo e torniamo fra poco.

0: e da Live Aid, gli U2 ovviamente in questo appuntamento incredibile di cui stiamo parlando insieme al nostro ospite. Come dicevo, torniamo fra pochissimo con la seconda parte dove proseguiremo il racconto, sempre qui su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Giornale Radio.
2: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli lo stile e l'affidabilità di Miles. Valigie e accessori da viaggio dal design italiano, resistenti, leggeri e funzionali. Con Mans viaggi comodo, organizzato e sempre con eleganza. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
3: Mans, il viaggio inizia dallo stile.
4: Stanco della routine? Con Club Kuwait ti senti già al mare. Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con 25 litri ricevi il materassino gonfiabile Kuwait. Info e regolamento su kuwait.it. Kuwait, muoviti più liberamente.
5: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
6: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
7: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: La nave dell'informazione non si ferma mai. Ogni giorno solca le onde delle notizie, seguendo una rotta che va tracciata con cura. All'alba, alle 6 del mattino, il direttore editoriale Daniele Biacchessi prende il comando e apre il viaggio del timone. A metà giornata, alle 13, Paolo Sergio orienta la navigazione con Il timone delle 13, tracciando nuove rotte tra notizie e approfondimenti. E quando il giorno volge alla sera, alle 20, Francesco Massardo conduce l'ultima traversata del timone delle 20. Ogni edizione approfondirà le prime pagine dei giornali, le notizie dagli esteri, le testimonianze, la politica, la cronaca, il costume, la cultura e i libri. Il timone va in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 19 e 29 minuti.
2: Giornale Radio.
3: Meteo.
4: Nelle prossime ore serali e notturne, sempre bel tempo su tutta l'Italia, con nuvolosità quasi del tutto assente. Nella mattinata di domani cielo pressoché sereno su tutto il territorio nazionale, eccezione fatta per isolate velature del tutto innocue che potranno formarsi sui rilievi del Triveneto. In giornata qualche sporadico rovescio potrebbe interessare le Alpi orientali, specie quelle di confine, per il resto tutto sole. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Federico Brescia.
3: Guidare informati.
5: Bentrovati dalla redazione di Giornale Radio alle notizie di transitabilità. Sulla 2 diramazione Napoli, per lavori attivo un restringimento di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori. Sulla statale 7 via Appia, per lavori è chiuso un tratto all'altezza del chilometro 90 circa tra incrocio Migliara 55 e incrocio Migliara 53, inclusi i tratti di uscita ed entrata della galleria Tempio di Giove e dello svincolo di Terracina con deviazione obbligatoria dei veicoli di massa superiore alle 7 tonnellate e mezzo. In prossimità delle aree di cantiere è imposto il limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 33 del Sempione, per lavori al chilometro 35-200, in prossimità dello svincolo per la statale 336, è attivo il limite di velocità di 30 km orari. Per il momento è tutto, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Siete sempre su Giornale Radio, la radio libera di informare. Questo è Pillole, con me Roberto Frangipane, ma non sono da solo, come avete sentito nella prima parte. Siamo nella seconda parte di quello che è un appuntamento che io ho sempre chiamato i vinili che hanno fatto la storia. In questo caso al tempo uscì in vinile l'album di Live Aid, ma Live Aid fu un concerto incredibile di cui stiamo parlando perché è uscito il libro intitolato Live Aid, il jukebox globale compie 40 anni, perché tutto successe il 13 luglio del 1985. Lo ripetiamo, a Londra e a Filadelfia, e Angelo De Negri e Aldo Pedron hanno scritto un libro proprio su tutto questo ambaradan che è successo in questi due luoghi e non solo. Allora Aldo, rieccoci qua insieme. Abbiamo lasciato, ti ho stoppato quando hai detto ma avrei altri aneddoti, ho detto no, aspetta, fermati lì, raccontami nella seconda parte. Adesso è tutto lo spazio per raccontare. Iniziamo da quello che dicevo io, iniziamo da Phil Collins.
7: Phil Collins è naturalmente uno dei personaggi più importanti del Live Aid, suona qua alcuni pezzi a Londra, e quello che fa lui è prende il Concorde e va negli Stati Uniti. L'idea era che avrebbe suonato anche in contemporanea, per via del fuso orario, a Filadelfia. Sull'aereo incontra Cher, che per caso era sullo stesso aereo, e Cher gli dice: cosa stai facendo? Dove vai? Vado al Live Aid. E che cos'è il Live Aid? E alla fine chiacchierano un po', e quando arrivano a New York, perché prima fanno tappa con il Concorde a New York da Londra, Phil Collins scende, prende l'elicottero perché era già tutto programmato, se ne va a Filadelfia, sale sul palco, quindi in contemporanea lui ha suonato sia a Londra che a Filadelfia nello stesso giorno, cosa insomma quasi impossibile. La cosa incredibile è che lui, esausto dopo aver suonato i pezzi, se ne torna in albergo, si mette a letto, però accende la televisione e scopre all'improvviso che il Live Aid sta per terminare. Lui avrebbe dovuto esserci nel pezzo finale dove salgono tutti
6: We
7: sul
6: are the
7: palco
6: world, sì.
7: E chi è sul palco per fare We Are The World vede che ai cori c'è anche Cher.
6: Hai capito? Ha fatto finta di niente, non sapeva niente e poi ci è andata.
7: Ha fatto finta di niente, non sapeva nulla, però è riuscita ad arrivare. L'altro day io me li immagino là in cancelli dire: sono c'è, posso entrare. Non è previsto niente, l'hanno fatta passare.
6: Mamma mia, ragazzi, che appuntamento incredibile. Poi invece c'era qualcos'altro che volevi raccontare?
7: Bah, dunque, ci sono vari aneddoti. Per esempio, nel cielo di Filadelfia, prima del concerto e all'inizio del concerto, c'era un elicottero con una grossa scritta che faceva la pubblicità a un ristorante. E sembrerebbe che questo elicottero creasse dei problemi con la trasmissione televisiva e anche i programmi radio erano partiti da lì. E quindi si trovano in forte imbarazzo perché non sanno chi sono, non sanno come arrivare a dire a quel tizio lì di scendere col suo elicottero o comunque di cambiare zona. Alla fine, tra vari organizzatori o meno, qualcuno riesce finalmente a mettersi in contatto con questo tizio dell'elicottero, però era passato più di un'ora e alla fine gli dicono di cambiare zona e di spostarsi.
6: E cioè, quindi è successo anche questo.
7: Incredibile.
6: Allora, io direi di ascoltarci ancora un altro pezzo, lo ripeto, tratto sempre da Lei Vedi, quindi quello che ascoltiamo è praticamente quello che è successo in quel 13 luglio. Ovviamente ho cercato di scegliere quelli che hanno un suono migliore, perché vi assicuro che c'erano veramente dei brani che anche riascoltarli adesso a distanza di tanto tempo, una volta magari con i vecchi televisori non ci facevi caso, ma oggi come oggi senti che c'era qualcosa a volte che non andava, microfoni che erano più bassi, più alti, la batteria che si sentivano, quindi c'erano tanti problemi, ci sono stati tanti problemi, ma è ovvio, in un appuntamento che dura 16 ore qualcosa può anche succedere. Ma ci ascoltiamo i Beach Boys, perché vorrei che poi mi dicessi qualcosa su di loro. Ascoltiamoli.

0: dal 13 luglio 1985 da Live Aid, di cui stiamo parlando perché è uscito un libro intitolato Live Aid, il jukebox globale compie 40 anni, non l'ho mai detto ma lo dico adesso per Arcana Editori, e Angelo De Negri e Aldo Pedron hanno scritto questo bellissimo libro che racconta di tutto di più su questo appuntamento veramente storico. Abbiamo ascoltato i Beach Boys e purtroppo anche notizia proprio di questi giorni, purtroppo è venuto a mancare uno dei componenti di questa band storicissima americana, ma che è conosciuta in tutto il mondo.
1: Dunque, è mancato Brian Wilson, quello che io ritengo, ma non lo ritengo solo io, il più grande genio della storia della musica rock. Lo ha detto anche Neil Young, se non paragonandolo a Mozart, o Paul McCartney, che sostiene che Pet Sounds sia il disco più bello della storia della musica rock, o God Only Knows è la più bella canzone nella storia della musica pop e rock. Quindi Brian Wilson era nato il 20 giugno 1942, è morto a 82 anni una settimana prima, perché il 20 avrebbe compiuto 83 anni. Era naturalmente a Live Aid, i Beach Boys salgono tra i primi alle 12:40, quindi a mezzogiorno e 01 avevano iniziato gli status quo ora inglese, mentre ora americana alle 12:40 salgono in 11 la band dei Beach Boys con il cantante Mike Love, Brian Wilson, il fratello Carl al Jardin, e poi ci sono altri musicisti che hanno suonato con loro, e hanno fatto 5 brani: California Girls, El Mironda, Wouldn't It Be Nice, Good Vibration e Surfing USA. Come abbiamo detto anche nella prima parte, era stato chiesto di fare a tutti i gruppi i loro pezzi più famosi.
0: Giustamente, anche perché in questo appuntamento non era certo un appuntamento promozionale per i cantanti, dove dovevano presentare i brani o un nuovo album, ma era soltanto una presenza per aiutare, lo ricordiamo, la raccolta di fondi per la crisi che c'è stata
1: diciamo anche
0: in
1: che
0: Etiopia.
1: Le band suonavano a livello gratuito, quindi era una promozione, ma tra virgolette non lo doveva essere, nel senso che le band comunque non erano pagate, ecco.
0: Questo è giusto ricordarlo, perché gli eventi benefici effettivamente servono a questo. Poi magari sì, ci sono sempre delle spese, ma sono spese che sono già previste, per cui diciamo che nessun compenso è stato dato a nessuno degli artisti che sono saliti sul palcoscenico della Live Aid. Fra poco ascolteremo ancora un altro brano da questo grande concerto, ascolteremo i Queen. È stata, dicono anche a livello tecnico, una delle migliori, tra l'altro.
1: Sì, certo, i Queen, vabbè, diciamo che gli U2 e i Queen sono stati i più grandi mattatori del Live Aid, e poi perché diciamo che tutto il mondo ama Freddie Mercury, credo, probabilmente tranne me.
0: No, vabbè, non deve piacere a tutti per forza, giustamente, no, va bene, dai.
1: No, voglio dire, esatto, però parliamo di un grosso evento, e quindi alle 21:48 è salito Freddie Mercury con Brian May, quindi hanno fatto il This World We Created, quindi hanno fatto un pezzo,
0: sì,
1: proprio perché Freddie Mercury è riuscito a fare due cose, una con la band e una con Brian May, anche perché durante lo spettacolo ci sono stati alcuni personaggi che hanno suonato con diverse band, come Paul McCartney a sorpresa aveva come ospiti David Bowie, Bob Geldof, Alison Moyet e Pete Townshend di U2, per dire, quindi
0: Il bello di questi eventi, infatti il bello di questi eventi è anche quando poi si mescolano i vari personaggi e creano qualcosa magari anche improvvisata, che non era prevista, ma d'altronde tutti conoscevano le canzoni degli altri, quindi bene o male è una cosa quasi normale. Ma torniamo ancora una volta alla musica, e visto che ne abbiamo parlato, io direi di gustarci e goderci
1: dire che i Queen erano alle 18:41, 21 minuti sia Mercury fra Brian May con John Deacon, Roger Taylor e Spike, e hanno fatto Bohemian Rhapsody, Hammer to Fall, Crazy Little Thing Called Love, We Will Rock You e We Are the Champion. Quindi immaginate, dopo che hanno fatto We Are the Champion di quasi 4 minuti alle 7 di sera. Volevo dire, all'inizio del concerto,
0: sì,
1: quindi per i primi brani, c'era anche Lady Diana.
0: Ah, è vero, era proprio gli anni di Lady
1: Di. Ospite, sì, sì. Era ospite richiesta da Bob Geldof, quindi con il principe si è presentata, come dire, quasi a inaugurare, a iniziare il concerto di Londra, e poi dopo due band, due formazioni che hanno suonato, naturalmente probabilmente avevano altri impegni, se ne sono andati, ecco.
0: Ma hai fatto bene a ricordare anche questa cosa, hai fatto bene a ricordare anche questa cosa, perché siamo negli anni proprio della incredibile Lady Di, e ormai la conosciamo tutti, e anche lei ha fatto la sua storia, ma ha fatto anche lei parte della storia dei reali d'Inghilterra. E rimanendo in tema di reali, beh, allora è il momento di ascoltarci Queen.

0: Siamo ovviamente al Live Aid, l'avete capito anche magari ascoltando i Queen dal vivo, perché tutto quello che vi sto proponendo è ovviamente tratto da questo spettacolo incredibile di 16 ore su due palcoscenici a Londra e a Filadelfia, Live Aid 13 luglio 1985, e lo stiamo raccontando insieme ad Aldo Pedron, che insieme ad Angelo De Negri hanno scritto questo libro, Live Aid, il jukebox globale compie 40 anni dell'arcana editrice. E a questo punto direi che abbiamo raccontato un po' di cose, d'altronde c'è tutto sul libro, di tutto di più, e non possiamo raccontare veramente tutto, ma a questo punto io vorrei spostarmi in America, visto che la maggior parte delle cose abbiamo dette anche di Londra, perché è da lì che tutto è partito. Invece in America c'è stato anche lì qualche problema, qualche cosa, a parte quello del famoso elicottero, ma lì è andato via tutto liscio, oppure Bob Geldof ha dovuto tribulare con gli americani?
1: Sembra anche che, diciamo che il concerto viene organizzato da diversi promoter, ognuno aveva portato delle sue band, alcuni avevano fatto la defezione, qualcuno pensava che era in ritardo, e ci sono stati grossi problemi, però Bill Graham sembra che è uno dei più grandi promoter, organizzatori che ci sia, sembra che fosse proprio cattivo con tutti, che è scortese, quindi qualche momento di tensione c'è stato, però posso immaginare che non era facile gestire, anche perché c'erano personaggi importanti, c'erano Bob Dylan, si dice anche appunto che alcune esibizioni non siano stato il massimo, d'altronde forse non puoi chiedere di fare un concerto a Bob Dylan di 10 minuti, 15 minuti, capito?
0: Sì, perché ognuno era un divo comunque.
1: Da tre anni che sta facendo una tournée mondiale da tre anni, quasi non stop, chiedergli di suonare 10-15 minuti, non è facile, ecco.
0: Tutti sono un po' prima donna quando si trovano in queste occasioni, anche se poi con il senno di poi magari molti avranno detto forse mi sono comportato un po' così, visto che l'abbiamo fatto a scopo benefico, e non era il caso magari di discutere su alcune cose, però immaginate, lo ripeto ancora una volta, io lo dico soprattutto ai giovani o giovanissimi che ci stanno ascoltando e che spero che compreranno il libro, perché troveranno delle storie e si appassioneranno a tutto quello che viene raccontato di un appuntamento che loro neanche forse sapevano che esistesse o che sia mai esistito. Ma immaginate non solo tutte le persone, gli artisti che hanno suonato sul palco, quindi le band, immaginate i tecnici del suono, gli addetti stampa, c'era tutto un mondo che girava intorno, nato da una persona, Bob Geldof, che se lo vedete non gli davi 5 lire a una persona, vederla così non lo facevi neanche entrare in banca, perché sembrava un po' un tipo trasandato, un tipo così che non dava molta fiducia, però ragazzi da lì è partito tutto, da una persona, da pochi amici hanno messo su uno spettacolo di 16 ore mondiale, quindi immagino
1: a livello mondiale,
0: quindi immagino veramente che cosa non abbia dovuto affrontare Bob Geldof. Ma quanto tempo ci ha messo dall'idea alla realizzazione, quanto tempo è passato più o meno?
1: Ma pochi mesi.
0: Caspita.
1: Sì, è stata una cosa incredibile. Beh, naturalmente ha cercato di coinvolgere tutti e tutti poi riuscirono a chiamare altri, e poi naturalmente con molti organizzatori locali, inglesi e americani, insomma, sono riusciti a fare questa cosa.
0: Quindi devo dire un appuntamento veramente pazzesco. Io vi invito, andate a trovare questo libro, Arcana Editrice, Live Aid, il jukebox globale compie 40 anni. Tra l'altro lo si può vedere subito nelle librerie, perché è anche una copertina bella, gialla, quindi si vede subito con l'emblema, la foto di un jukebox e l'emblema che poi era il Live Aid, che era questa Africa stilizzata che sembrava come
1: il
0: una chitarra.
1: Il jukebox è il mio.
0: Ah, davvero? Dai, incredibile. Complimenti.
1: È un jukebox Ami Continental 2 del 1961. E niente, abbiamo fatto la foto al jukebox e poi Angelo De Negri ha fatto un po' la grafica e abbiamo fatto questa copertina, l'abbiamo proposta Arcana, è stata accettata.
0: Beh, io devo dire due cose però su questi due signori, giusto per capire con chi abbiamo avuto a che fare. Angelo De Negri, coautore di tanti altri libri, uno anche su Woodstock, che mi sa tanto che andrò ad ascoltare anche lui, mi sa che farò una bella chiacchierata con lui su un libro di un altro appuntamento imperdibile come Woodstock. Ma il caro Aldo Pedron, se voi non lo sapete, parlo sempre con i giovanissimi che di queste cose qui sono veramente all'asciutto, ma chi come me ha vissuto gli anni 70, gli anni 80, ci ha suonato, ha ascoltato i vinili, ha consumato i vinili, tu caro Aldo sei fondatore del Mucchio Selvaggio e direttore dell'Ultimo Buscadero, due riviste che per noi noi musicisti e chi amava la musica erano un po' le bibbie in Italia, ragazzi. Ti rendi conto, Aldo, di che cosa hai fatto?
1: Sì, diciamo Mucchio Selvaggio dal 77 al 1980, 3 anni, dopodiché abbiamo creato anche con Paolo Carù il Buscadero, di cui io ero direttore per i primi 12 anni, dall'80 al 92, poi su altre riviste, e poi appunto ho scritto una 15ina di libri.
0: Quindi, caro Aldo, mi sa tanto che anche io e te ci risentiremo sicuramente per qualcos'altro, che, mamma mia, io vedo i tuoi titoli, Enciclopedia del Rock, 100 dischi ideali per capire il rock, perché soprattutto di rock si parla, un libro dedicato a un grande rocker e chitarrista, Ray Cooder, che io amavo da adolescente, suonando la chitarra ero uno di quelli che cercavo di imitare qualche volta, insomma ce n'è veramente, c'è veramente tanta roba. Aldo, è stato comunque un piacere averti ospite oggi e mi è piaciuta questa chiacchierata. Vi invito ancora una volta a andare a comprare questo libro, perché veramente è un libro che vi racconta un pezzo di storia mondiale della musica. Live Aid, il jukebox globale, compie 40 anni, Arcana Editrice, di Angelo De Negri e Aldo Pedron. Aldo, ancora grazie mille, un abbraccio e alla prossima.
1: Va bene, grazie a tutti, grazie a te, va bene.
0: E noi a questo punto chiudiamo tutta la puntata di Pillole di questo nuovo weekend. Vi aspetto ovviamente al prossimo, sempre qui su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Sintomi di confusione informativa? Diagnosi fai da te, troppe risposte e poche certezze. Potrebbe trattarsi di disinformazione sanitaria. La cura? Check-up, radiografia della sanità italiana. Informazioni chiare, esperti e strumenti per capire davvero la salute e la sanità nel nostro paese. Check-up con Vicky Mangone va in onda tutti i giorni dalle 16 alle 17 su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Radio.
1: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
2: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Sono le 20 ed un minuto.
2: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Delitto e castigo. Storie di chi ha sbagliato e ha trovato la forza di ricominciare. Il racconto di vite spezzate e poi ricucite, di errori che diventano lezioni, di silenzi che si trasformano in parole. Un programma di Max Rigano e Angelo Iuri Aparo. Delitto e castigo, perché ogni storia merita una seconda possibilità.
2: Buonasera cari radioascoltatori, bentornati a Giornale Radio, la radio libera di informare. Io sono Max Rigano e come tutti i sabati siamo in onda con Delitto e Castigo, in cui ci occupiamo di temi che hanno attinenza con il carcere, con i detenuti, con la vita in carcere, con i processi di riabilitazione. Mi accompagna come sempre il professor Iuri Aparo. Benvenuto professore.
3: Sera, buonasera.
2: E questa sera sono felice, ve lo voglio proprio dire, ma proprio felice di avere qua con me Pietro Tatarella. Benvenuto Pietro.
4: Grazie, grazie, buonasera a tutti.
2: Allora, Pietro Tatarella, per chi non lo sapesse, è stato per lungo tempo un politico di Forza Italia a Milano, che poi è inciampato in una inchiesta che lo ha letteralmente massacrato, da cui è uscito completamente innocente. I capi di imputazione erano molto ampi, perché c'era l'associazione a delinquere, la corruzione, il finanziamento illecito ai partiti, e in primo e secondo grado i giudici hanno detto che lui è, che il fatto non sussiste. Però, caro Pietro, tu ti sei fatto 4 mesi di carcerazione preventiva, di cui 46 giorni in isolamento al carcere di Opera. È corretto?
4: Esatto. Sì,
2: ecco,
4: sì,
2: io
4: sì.
2: Vorrei partire da qui, perché la vita nel blindo, che, perché così viene chiamata la cella di detenzione, com'è la vita nel blindo per un ragazzo che giovanissimo ha cominciato a fare politica e improvvisamente, da una campagna elettorale che ti avrebbe probabilmente permesso di diventare europarlamentare, e trovarti sulle prime pagine di tutti i giornali con un uso anche della tua immagine violentata? Tu hai pubblicato sul tuo post Facebook le immagini di te portato in ceppi dentro il carcere. Che cosa ha significato per te questa esperienza?
4: È stata chiaramente un'esperienza molto dura, molto cruda. Svegliarsi la mattina, io stavo andando il giorno dell'arresto a Roma in televisione per partecipare a una trasmissione, e dopo qualche ora mi sono trovato in una cella di isolamento di un carcere di massima sicurezza, e non avevo neanche capito bene quali erano le imputazioni, che cosa avevo fatto per trovarmi in quella condizione. Quindi il carcere è duro per tutti, soprattutto se si pensa di essere innocenti. Non è solo la privazione della libertà, che chiaramente è difficile da accettare, ma è anche l'allontanamento forzato dai propri familiari, e quindi i primi giorni sono stati sicuramente molto complessi anche da un punto di vista psicologico. Però a un certo punto, già dopo i primi giorni, ho capito che se quella doveva essere la mia condizione, bisognava lottare. Non bisognava farsi sopraffare dalla tristezza, dal rancore, e quindi ho usato quel tempo da solo, perché 46 giorni in cella di isolamento sono tanti. Ho scritto tanto in quei giorni, in quelle settimane, e ho cercato dalla mia esperienza del carcere di tirar comunque fuori qualcosa di positivo. E devo dire che poi ci sarà magari occasione di raccontare anche qualcosa del vissuto in carcere, ma una parte di me è rimasta lì, una parte di me è rimasta in carcere, e ho capito tante cose della vita. Ne dico solo una, che è una frase che ho scritto su dei post-it che attaccavo sul muro della cella: ho riscoperto la straordinarietà dell'ordinario. Noi oggi facciamo una vita dove pensiamo che per arrivare alla felicità dobbiamo fare chissà che cosa, cercare chissà che cosa, la ricchezza, la fama, e siamo, come dire, un po' offuscati da quelli che veramente sono gli obiettivi che un uomo si deve porre nella vita. E mi sono reso conto in quella condizione che sono le cose ordinarie, che rendono la vita straordinaria, quindi stare con la famiglia, andare a fare una partita a calcetto con gli amici. E quindi oggi vivo la vita, se posso dire, anche con maggior leggerezza, dando il giusto peso alle cose.
2: Tra l'altro, tu a un certo punto, quando poi sei uscito, perché la carcerazione preventiva, io su questo ho molto da dire, sulla carcerazione preventiva, tu sei andato a lavorare e a fare quello che tuo padre faceva nella sua azienda, il falegname.
4: Sì.
2: A me questa è un'altra cosa che mi ha molto colpito, cioè tu non hai utilizzato, come dire, la fama negativa che si era creata su di te per cercare magari un appoggio da qualche parte, tu hai ricominciato da zero e facendo il falegname, in cui ci si fa il culo.
4: Sì, allora io anche lì ho fatto una scelta molto netta. Io non avrei potuto anche non dimettermi dal consiglio comunale, non ero obbligato a farlo, però nel momento in cui uno fa politica la può fare se ci sono le condizioni per farla, e secondo me tornare in consiglio comunale dopo i domiciliari e dovendo affrontare un processo così importante con campi di imputazione molto gravi, non mi sentivo nelle condizioni di continuare la mia attività politica e amministrativa, quindi decido di dimettermi immediatamente e di ricominciare da qualcosa che fosse lontano dalla politica. E quindi la cosa più semplice è stata quella di tornare in falegnameria, perché io da ragazzino sono sempre stato in falegnameria con papà, ripartire da un mestiere concreto. E il bello della falegnameria è quello, che tu dall'idea poi vedi coi tuoi occhi qualcosa che hai fatto con le tue mani. Io sono felice di questa scelta che ho fatto, sono stati anni difficili, io sono uscito dal carcere e sul conto corrente avevo 20 centesimi perché mi era stato sequestrato il conto corrente, c'era da far fronte alle spese degli avvocati, però piano piano sono riuscito a rimettere un po' ordine alla vita. E un'altra cosa che penso oggi è che le persone hanno il diritto alla fragilità. Spesso i fragili, quelli che vivono condizioni diciamo simile alla mia, magari senza il carcere, magari situazioni economiche difficili, in una città che corre veloce vengono visti come un peso. Invece secondo me dobbiamo entrare nell'ottica che le persone hanno anche il diritto a vivere momenti di fragilità, momenti di difficoltà, e vanno aiutati. E quindi per quello dico che comunque l'esperienza del carcere mi ha cambiato, e ho cercato di farmi cambiare in meglio e di non vivere gli anni successivi alla detenzione da persona rancorosa e che trasformava quell'esperienza in odio.
2: Ecco, dovete sapere che tra l'altro poco prima di venire in studio io l'ho chiamato e ho detto: guarda Max, sto uscendo dall'azienda dove lui fa il falegname per venire.
4: La detenzione da persona rancorosa e che trasformava quell'esperienza in odio.
2: Ecco, dovete sapere che tra l'altro poco prima di venire in studio io l'ho chiamato e ho detto: guarda Max, sto uscendo dall'azienda dove lui fa il falegname per venire, per raggiungermi in trasmissione. Vado

0: quelle tue parole, dove tu dicesti colpevole o no che sia, io comunque rimango vicino a Pietro, e quelle parole sono qualcosa di straordinario che tu secondo me hai scritto. Perché lo hai fatto e che cosa provi oggi nel sentire un uomo come Pietro dire le cose che sta dicendo qui?
1: Ma allora, parto dalla seconda. Provo solo una solenne incazzatura, cioè, mentre lui probabilmente è un po' più pacificato con se stesso, io vedere gente che era ed è valida buttare via 7 anni, tanto è durata l'odissea di Pietro, tra dentro il carcere e fuori dal carcere, poi c'è un post dopo il carcere ovviamente, sono 7 anni che sono stati, diciamo così, sottratti alla democrazia e peraltro io non ho mai votato Pietro, tanto per capirci, quindi alla democrazia, alla scelta del pubblico, a una persona competente avrebbe potuto dare qualcosa al dibattito, per me sono 7 anni persi, e quindi una profonda incazzatura. Per quanto riguarda invece la prima parte, cioè quell'articolo che io nel 19 scrissi su Pietro Tatarella e su Fabio Altitonante, dicendo che sarei rimasto loro vicino, sarei rimasto, diciamo così, un loro amico, perché poi amicizia ovviamente può dire tante cose, ma amicizia è un sentimento umano, perché io gli amici o i nemici non me li faccio dettare dalla Procura di Milano. Dico di più, io gli amici o i nemici non me li faccio dettare, salvo reati particolarmente infamanti, neanche dai giudici. Sono io che decido se una persona è mia amica oppure no, e penso che questa sia, si chiami libertà personale. La cosa che a me indigna è quando mi dicono però è una questione di opportunità, tu quello non dovresti sentirlo perché è una questione di opportunità, come se per caso rispondi alla lettera di qualcuno, in questo caso Pietro Tatarella, che quando era fuori era un tuo amico, è un tuo amico, non ti viene a essere un tuo amico dal carcere, oddio, potresti essere infangato da lui. È proprio giusta la definizione, questione di opportunità, perché purtroppo non c'è amicizia, c'è opportunismo. Beh, allora, se volevo avere questa vita qua avrei fatto probabilmente un altro mestiere. Nel mio mondo esiste l'amicizia, che è diversa dall'opportunismo, ed è diversa dall'opportunità. Esistono gli indagati, gli imputati e i condannati, e solo questi ultimi sono condannati. Se anche sono condannati per qualcosa che io ritengo per me accettabile, perché non tutte le condanne sono uguali, io continuo a ritenerle persone brave, comunque anche amici. Se sono amici che sbagliano, pagano quello che devono pagare, e quando hanno finito di pagare, sai cosa c'è? Tornano a essere esattamente come prima. Certo, è una regola che non si applica agli assassini, ai pedofili, a questa gente qua, ovviamente, ma per quanto riguarda tutti gli altri, quando uno ha finito il carcere, esce ed è uguale a me, perché ha pagato il suo debito con la giustizia. Quando però uno finisce in carcere, con il caso di Tatarella, su un'inchiesta fatta, creata e costruita, e si vedeva fin dall'inizio, e purtroppo molti colleghi non l'hanno voluta vedere, perché era fatta per motivi un po' politici, diciamo così, anche per fare carriera, quindi con un nome accattivante, con le foto segnaletiche fatte, foto fatte che sembrano quei film di spionaggio.
0: Sì, perché scusa Fabio, perché tu sei un fiume in piena, giustamente. Tra l'altro Pietro, quando ha fatto pochi giorni fa, lui si è candidato sindaco a Milano, ne parleremo più avanti, ma ha fatto una conferenza stampa in cui il prologo è stato: siccome quando io sono stato arrestato la procura ha fatto una conferenza stampa con diffusione anche di materiale distribuito a tutti i giornalisti, mi è sembrato giusto, ha detto Pietro, a un certo punto fare anche io una conferenza con meno mezzi, ma in cui almeno rendo edotta il pubblico del fatto che io oggi sono totalmente innocente, quindi una persona che non ha fatto nulla. Vado dal professore. Professore, ha sentito, le ho fatto sentire l'anima di chi, facendo il mio mestiere giornalista, vive le emozioni come quelle di Fabio, che è notoriamente piuttosto duro, è una persona ruvida ma sincera, e contemporaneamente anche l'umanità, l'uomo Pietro Tatarella. Vorrei, visto che lei tra l'altro con i detenuti, anche con i detenuti che hanno commesso omicidi, lei avvia lunghi processi di riabilitazione che poi porta a meta, perché alcuni detenuti, un caso su tutti, Crisafulli, che noi abbiamo avuto qui, oggi Crisafulli è diventata una persona completamente cambiata, ma lui era a capo negli anni 90 era a capo dell'Andrangheta.

0: Gheta qua a Milano. Ecco, vorrei che lei ci raccontasse che cosa significa riabilitare, perché poi sulla riabilitazione voglio sentire Pietro e poi anche Fabio.
1: Mi leggo a quello che ha detto Pietro Tattarella, perché uno dei mille modi per partire nel tentativo di dare una risposta alla domanda. Lui e Pietro ha parlato della l'importanza di riconoscere la propria fragilità. Ha detto che una delle cose che ha scoperto, che l'ha colpito, è stato il piacere della normalità. E ha anche detto un'altra cosa, strada facendo, ha detto: invece che lasciarmi invadere e infestare, insomma, dal rancore, ho scelto di orientare le mie energie in senso positivo. Allora, ci sono mille modi di rispondere alla sua domanda oggi, visto che abbiamo Pietro Tattarella qua con noi in studio. Preferisco partire da qua, dicendo che in carcere le persone che hanno commesso reati tendenzialmente imparano queste cose che ha detto Pietro Tattarella, cioè riconoscere il piacere della normalità, riconoscere l'importanza della fragilità, rinunciare alla stampella del rancore. Ma mentre lui, Pietro Tattarella, evidentemente avendo un buon background dentro, poi queste cose, a quanto gli sento dire, è riuscito a mantenere queste acquisizioni. Non si può dire lo stesso per le persone che, avendo vissuto già dalla prima adolescenza nel rancore, nel rifiuto della fragilità, nel rifiuto della normalità che viene, come dire, emarginata in favore dell'eccitazione, lui, avendo le premesse, una volta inquadrata la bellezza di questi principi, poi li ha coltivati facendo, tra le altre cose, il falegname, dedicandosi alla famiglia. Fuori, non sempre le persone che hanno vissuto un'adolescenza diversa dalla sua invece riescono a mantenere il timone sulla stessa rotta.
0: Pietro, che cos'è per te e come dovrebbe declinarsi in carcere, ma anche fuori dal carcere, se vogliamo, un processo di riabilitazione per chi da detenuto sa di aver commesso dei reati? Che cosa diversa rispetto alla condizione che hai vissuto tu?
2: Io quello che ho notato è che la cosa che spaventa maggiormente i detenuti che magari si avvicinano all'uscita dal carcere è il perdere il posto nella società. Mi spiego meglio. Uno, da criminale, da rapinatore, da spacciatore, diciamo che il suo ruolo nella società non anonimo ce l'ha, ok? In quell'ambiente criminale, in qualche modo, ha una sua posizione sociale. E il fatto di dover uscire e magari doversi confrontare con il lavoro e dover magari lavorare 8 ore, 10 ore al giorno per uno stipendio normale che prima magari guadagnava con, come si dice, 10 minuti di paura, è difficile, è molto difficile. Quindi io quello che ho notato nella mia breve esperienza in carcere è che non c'è, come dire, la possibilità di dare strumenti a queste persone per avere una consapevolezza maggiore una volta usciti dal carcere. Quindi c'è chi studia, ok, va benissimo. Il lavoro in carcere per la maggior parte sono lavoratori che fanno le piccole funzioni nella vita quotidiana del carcere, quindi c'è il portavitto, c'è quello che si occupa magari di fare piccoli lavoretti, ma non sono poi professionalità spendibili una volta fuori. Poi è vero che ci sono carceri come quello di Bollate dove vengono usati strumenti diversi rispetto a Opera, rispetto a San Vittore, però sicuramente bisogna investire, anche perché il numero delle persone che escono dal carcere poi ricommettono il reato e rientrano è altissimo. Ma io l'ho visto in questi anni, io sento ancora delle persone che erano con me in carcere, molte sono uscite, ma nel frattempo sono rientrate e riuscite nuovamente, quindi è girevole la porta. E quando si affronta il tema della sicurezza nelle grandi città, bisogna avere il coraggio di capire che queste persone vanno aiutate e va investito su queste persone, perché è anche quello è legato al tema della sicurezza.
0: Fabio, hai sentito quello che ha appena detto Pietro, che è già di per sé una parte di una progettualità politica che potrebbe esprimersi. Io lo vedrei molto bene, faccio questo endorsement come sindaco. Voglio il tuo parere. Un uomo che come Pietro ha vissuto questa esperienza, che lo ha profondamente segnato, può portare questi valori all'interno del consesso politico, che molto spesso è lontano dalla realtà quotidiana della gente, semplice, fragile, ferita?
3: Allora, sicuramente ogni parte del proprio vissuto è qualcosa che uno porta all'interno delle proprie esperienze. Quello che dico io è che il mio garantismo, quello che mi hai sentito dire prima in maniera più appassionata, non è nata con Pietro, sono stati altri casi prima di lui, dove uno si trova anche a confrontare la propria individualità. Quindi sì, sicuramente lui può portare il rapporto con gli ultimi, ma ci mette un altro pezzettino, però, perché dentro questa cosa, Tattarella, ci può portare una cosa che si chiama senso del rischio. Cioè lui ha vissuto quelle distorte procedure della giustizia italiana e quindi conosce come funziona la giustizia italiana. Molti amministratori non lo sanno e quindi o sono troppo paurosi nel percorrere delle vie che invece andrebbero percorse per fare delle robe, per fare delle cose che tutti quanti servono, oppure sono troppo faciloni e finiscono per fare dei reati. Ecco, Tattarella è finito dentro da innocente, quindi sa come funziona quel percorso di giustizia e quindi da un certo punto di vista ha un po' la misura. Poi ovviamente con la giustizia nessuno c'è la misura esatta, perché cambiano le persone che la applicano, cambiano le volontà dei PM, eccetera eccetera, però perlomeno lui la conosce sicuramente meglio di come la conosca chiunque altro sia candidato oggi al ruolo di sindaco. Dopodiché per il ruolo di sindaco ci vogliono talmente tante doti che nessuno ce le ha tutte quante, certo. Quindi Tattarella questa ne avrà un'altra un po' in meno, che invece un altro ha di più, rientra nella scelta dei candidati sindaci, quindi poi ognuno si sceglie il suo e vota chi vuole.
0: Fabio, comunque io prima o poi ti voglio qui in studio con me, perché tu sei un uomo che porta del valore aggiunto importante. Ti ringrazio. Grazie. Di essere stato qua con noi.
1: Ma cosa la possiamo dire a Fabio?
0: Certo.
1: Allora, non do per certissimo di avere compreso, diciamo così, il background di riferimento di Fabio. Però comunque, quando gli sento parlare di Pietro, lo sento parlare di Pietro Tattarella, sento che lui fa riferimento, diciamo così, all'uomo, al soggetto pensante e al soggetto capace di decidere. E anche Pietro ha fatto lo stesso. Nel caso del qui presente signor dottor Pietro Tattarella, la cosa è credibile. Nel caso delle persone che cominciano a 14 anni a spacciare, la cosa non è credibile e deve diventare oggetto di critica. In altre parole sto dicendo che quello che Pietro ha evidenziato, l'importanza della fragilità, della normalità, l'emancipazione, o meglio lo svincolo dal rancore che il carcere induce, sono cose che lui ha potuto vivere e lavorare e riconoscere, perché lui ha avuto un'infanzia dove suo padre falegname aveva una sua stimabilità che lui ha assorbito, e per cui tra le altre cose si è messo a fare il falegname. Le persone che finiscono in carcere per spaccio, rapina e simili non hanno questa base, e di questo il politico, che spero che Pietro Tattarella tornerà ad essere, deve tenere conto. E ovviamente quello che io sto dicendo non vuol significare, non vuol costituire un suggerimento tutt'altro a lasciare le persone in carcere, vuole costituire un suggerimento a mettere a fuoco che una cosa è la libertà di colui che arriva a 30-35 anni e viene accusato di un reato qualsivoglia, maggior ragione se non l'ha commesso, è un'altra cosa è la persona che dai 12 anni in poi.
0: Tutto chiaro, ringrazio ancora Fabio. Peter, grazie Fabio, ciao. Mi metti, prima di andare in pubblicità, siccome ho preparato questa canzone che secondo me identifica perfettamente Pietro in qualche modo, la mandiamo in onda.

0: sulle note di Vasco Rossi. Pietro, quando sento questa canzone negli ultimi anni ho pensato a te tante volte, perché la tua storia a me ha molto colpito. Ho detto, quando lui sarà di nuovo in politica, io lo voglio poterlo ascoltare. Poi questa trasmissione è nata pochi mesi fa, a settembre, e nei miei pensieri da tempo. E già questa canzone descrive un po' quelle che sono le tue emozioni.
1: Sì, certo, certo. Perché? Molto bella, è stata una canzone che a me piace molto. E, è vero, sembrava la fine del mondo e sono qua. È esattamente così, perché sono stato travolto da una gogna mediatica che è stata veramente
0: pesante,
1: dura, cattiva. Però sono qua. Sono qua
0: e adesso parliamo della tua candidatura a sindaco, però prima facciamo un attimo di pubblicità.
2: Giornale radio.
3: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli lo stile e l'affidabilità di Miles. Valigie e accessori da viaggio dal design italiano. Resistenti, leggeri e funzionali. Con Mans viaggi comodo, organizzato e sempre con eleganza. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
4: Mans, il viaggio inizia dallo stile.
5: Stanco della routine? Con Club Kuwait ti senti già al mare. Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con 25 litri ricevi il materassino gonfiabile Kuwait. Info e regolamento su kuwait.it. Kuwait, muoviti più liberamente.
6: Buongiorno. Dei pinoli.
7: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
6: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
7: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
8: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Sono le 20 e 31 minuti. Giornale radio.
1: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne, sempre bel tempo su tutta l'Italia, con nuvolosità quasi del tutto assente. Nella mattinata di domani cielo pressoché sereno su tutto il territorio nazionale, eccezione fatta per isolate velature del tutto innocue che potranno formarsi sui rilievi del Triveneto. In giornata qualche sporadico rovescio potrebbe interessare le Alpi orientali, specie quelle di confine, per il resto tutto sole. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Federico Brescia.
2: Questa radio è Giornale Radio, la vostra radio libera di informare.
3: Delitto e castigo, storie di chi ha sbagliato e ha trovato la forza di ricominciare. Il racconto di vite spezzate e poi ricucite, di errori che diventano lezioni, di silenzi che si trasformano in parole. Un programma di Max Rigano e Angelo Iuri Aparo. Delitto e castigo, perché ogni storia merita una seconda possibilità.
4: Rieccoci di nuovo in studio, il professor Iuri Aparo come sempre mi accompagna, questa sera con me c'è in studio Pietro Tattarella, che come ho già detto poc'anzi sono molto felice di aver avuto qua e di avere qui accanto a me. Pietro, ti faccio sentire una dichiarazione di un altro politico che proprio nei giorni scorsi è uscito dal carcere e ha fatto questa dichiarazione. Peter, mi mandi in onda per cortesia Gianni Alemanno.
5: Io esco da questo carcere da innocente, io ho fatto un anno e mezzo da innocente e non dovevo stare qua. Ho rivisto, ho conosciuto una realtà terribile che è una vergogna per la nostra Repubblica. Qua in carcere la Repubblica italiana perde la faccia per come tratta la gente, ma soprattutto perché non dà a chi se lo merita una possibilità di uscire a testa alta, di rifarsi una vita. Che la Repubblica italiana deve risolvere questo. Io scriverò al ministro Nordio, cercherò di avere un incontro al DAP. Questa situazione va risolta. C'è il 140% di sovraffollamento, c'è un caldo, stanotte ha fatto un caldo allucinante come in tutta Europa, però lì non c'è nessuna possibilità di difendersi. Questa situazione va risolta, questo è il primo dato. Secondo elemento, questa situazione fa parte di uno Stato che non funziona, di un sistema che non funziona e che bisogna profondamente cambiare. Il mio impegno in politica è quello di cambiare.
4: Ecco, Pietro Tattarella, hai sentito Gianni Alemanno, no? Lui dice, adesso voglio farne una questione politica. Anche tu hai deciso di fare una questione politica, non tanto per quanto ti è accaduto, ma perché tu hai lasciato un percorso della tua vita politica che è stato improvvisamente interrotto e in conferenza stampa hai detto: io amo la mia città, sono nato a Baggio, ho vissuto nelle case Gescal, quindi non eri nelle case dove vivono i ricconi a Milano, e proprio per questo amore verso la tua città e anche considerando questa interruzione improvvisa tu hai deciso di diventare sindaco. Da dove partirai?
6: Ma partirò innanzitutto da cose molto concrete, cioè quello che è mancato negli ultimi anni è pragmatismo nell'affrontare quelli che sono i temi del quotidiano, quindi sicuramente la sicurezza. Oggi chiunque ha figli adolescenti ha il terrore quando i propri figli vanno a fare una passeggiata sui Navigli alle 8 di sera, hanno il terrore i genitori. Ho trovato una città trascurata, la cura del verde, c'è tanto degrado, quindi secondo me bisogna che Milano abbia un sindaco che viva il mandato come una missione, e la missione deve essere quella di far tornare la città più sicura, far tornare la città più bella. Il concetto del bello, della bellezza anche deve essere un concetto messo al primo posto, e dall'altra parte è evidente che una città come Milano deve andare avanti con grande progettualità sulle linee della metropolitana, sui grandi eventi e quindi su quel livello internazionale che ormai la città ha raggiunto. Ma il grosso problema oggi è quello abitativo. Oggi si continua a discutere, al netto delle inchieste sull'urbanistica, sul dove costruire, come costruire, quanto costruire, ma nessuno si pone la domanda è che è per chi costruire. E quello sarà sicuramente una delle mie priorità. Perché? Lo dico perché? Perché oggi i criteri di assegnazione delle case popolari di fatto premiano un modello di famiglia che non è più attuale. È una fotografia vecchia, è una fotografia del dopoguerra. Perché se tu favorisci le famiglie monoreddito con tanti figli, si capisce bene che non è la fotografia della famiglia media italiana. Oggi lavorano entrambi i genitori. Quando va bene c'è un figlio, due al massimo. E quindi quando tu invece vai a erogare i servizi di welfare, le case popolari, su appunto quel modello di famiglia che era quella nostra del dopoguerra, ma che oggi è il modello delle famiglie extracomunitarie, è chiaro che lasci una fascia di popolazione indietro, perché non riesci ad accedere al mercato libero, non hai aiuti di quelli che hanno magari il reddito più bassi di loro, e li costringi ad andare via da Milano.
4: Ecco, tu hai toccato, e vado dal professore, Pietro ha toccato il tema della bellezza. Lei, caro professore, Pietro te lo racconto, il professore che è un po' istrionico nel suo modo di essere, organizza concerti dedicati a De André, ha fatto degli spettacoli su Siddhartha e ha fatto anche degli spettacoli su Delitto e Castigo, Dostoevskij, e ha posto al centro della sua analisi, perché noi qui abbiamo avuto tanti detenuti ed ex detenuti che lui ha portato, e ha detto uno degli elementi che possono costituire un fondamento per ricostruire l'identità di una persona che ha commesso reati è ripartire dalla bellezza interiore, dalla consapevolezza di sé. Professore, sentire un uomo come Pietro Tattarella che parla della bellezza come elemento anche della politica nella ricostruzione della città, nella considerazione, lui diceva, del fatto che non possiamo pensare che il modello di famiglia sia quello di 60 anni fa o di 50 anni fa. Oggi ci sono realtà diverse, single, coppie dello stesso sesso, insomma realtà tra di loro articolate diverse, e nella costruzione di una società bisogna pensare anche a questo tipo di realtà.
7: Sì, a mia volta credo che la bellezza non sia soltanto seme di vita e di futuro, credo anche che la bellezza possa essere un collante per le relazioni, mentre invece concepire la sicurezza in termini di paura fa sì che le persone abbiano sempre più paura e si allontanino e abbiano e sentano l'esigenza di difendersi sempre di più le une dalle altre.
4: Però Pietro poco fa, in una riflessione che lui ha fatto, ha detto attenzione, perché i detenuti con cui lui si è relazionato quando era in carcere, lui continua a sentirli, e lui ha anche detto spesso si ha la percezione che questi detenuti siano un pericolo solo da isolare. Lui ha detto sono anche delle persone però da aiutare, quindi un amministratore pubblico deve conciliare il bisogno di garantire a un padre e una madre quando sanno il proprio figlio fuori sia comunque in condizioni di sicurezza, ma nello stesso tempo considerare che quelli che costituiscono potenzialmente un pericolo sono probabilmente delle persone che hanno bisogno di essere aiutate ad avere
7: ci sono, diciamo, quantomeno ci sono queste due strade che io indico in modo diciamo dicotomico, cioè come dire estremizzando. Poi la persona intelligente o il politico accorto deve tenere conto del piano di realtà. Le due strade sono uno, quello di una sicurezza che fa riferimento alla paura, cioè come dire tu hai paura di essere aggredito, occorre fare in modo che ci siano delle persone che vigilino sul rischio dell'aggressione. Un'altra traiettoria è quella che possa essere la cultura, la bellezza, l'aria che si respira, che riduce la possibilità di essere aggrediti, ok? Non possiamo essere ingenui, ci sono delle persone che ti aggrediscono per rapinarti, è così, fa parte della vita, però il politico come dire, deve tentare di scegliere in modo consapevole che la sicurezza può crescere via via che cresce la cultura e la bellezza. Perché? Perché la cultura e la bellezza induce le persone a riconoscersi le une nelle altre, mentre invece la paura induce le persone a sentirsi prede o predatori gli uni degli altri. Questo è quello che voglio dire. In carcere, da parte mia, mi servo, diciamo, della bellezza, cioè, non so, il teatro, Dostoevsky, Caravaggio, la musica di André, eccetera, perché nella poesia, nell'arte, c'è un parlare dell'uomo che induce le persone a riconoscersi le une nelle altre invece che a sentirsi le une prede degli altri.
4: Tra l'altro, io percepisco in Pietro un uomo risolto. Il mio percepito di lui non l'ho mai sentito rancoroso, non l'ho mai sentito arrabbiato, mentre Fabio, che conosco, è un uomo che si arrabbia, che si incazza. Ecco, Pietro, pur avendo vissuto quello che ha vissuto, lo sento un uomo risolto. Allora, proprio perché ti percepisco come una persona risolta, Pietro, io ti tratto già come se tu fossi un potenziale sindaco e ti pongo questa domanda. Allora, io sono stato a Bruxelles settimana scorsa, c'era un convegno sulla questione dei salari molto bassi in Italia e è intervenuto il professor Marco Barbieri, che è un docente di diritto del lavoro, e ha detto: noi ci occupiamo sempre delle società, delle cooperative che poi pagano i lavoratori, ma chi sono i committenti che acquisiscono società che poi pagano salari da fame? E ti faccio sentire questo minuto in cui sono coinvolte anche istituzioni che tu potresti andare a gestire.
8: Il 7 dicembre del 2024 sostituto procuratore presso la Procura di Milano, Paolo Storari, emise un decreto di controllo giudiziario in via di urgenza sotto il profilo della violazione del 603 bis del codice penale, cioè degli elementi di sfruttamento del lavoro, nei confronti di alcune società. Vi leggo così per stralcio i committenti degli appalti in cui si realizzava questo sfruttamento: Arcidiocesi di Milano, Comune di Milano, Polo Museale della Lombardia, Tribunale Ordinario di Milano, Procura della Repubblica di Milano. Che vi devo dire?
4: Ecco, caro Pietro, io sono passato al tu, ma mi sfugge. A un certo punto il professor Barbieri dice: tra i soggetti che hanno dato in appalto lavoro a società che poi hanno applicato lo sfruttamento di fatto dei lavoratori, quindi che hanno esercitato il caporalato 603 bis del codice penale, c'è la Procura della Repubblica, il Tribunale, c'è l'Arcidiocesi e il Comune di Milano. Allora ti domando, qualora tu dovessi diventare sindaco, immaginerai o pensi di poter andare a controllare, quando ci saranno degli appalti, che i soggetti che poi quegli appalti li vincono applichino dei contratti che garantiscono un salario sufficiente per poter sopravvivere e non sfruttare le persone creando condizioni di caporalato?
9: No, assolutamente sì. Tra l'altro, io penso che il dottor Storari abbia fatto un lavoro spaventoso in questi anni a Milano. Veramente, magari forse non ha avuto grande risalto mediatico rispetto al lavoro che ha fatto, però ha fatto emergere tutte quelle incongruenze della città. Va ricordato anche quanto ha fatto sui rider, che oggi chiaramente rappresentano una buona fetta anche dei lavoratori a Milano. Quindi
4: sono riuscito a farti parlare bene di un PM.
9: Ma io ho grande rispetto per la procura. Ho detto in conferenza stampa, quando ho deciso di candidarmi, che non mi farò dettare l'agenda della procura. Vuol dire che non sarò un sindaco che, come ricordava prima Fabio Massa, non farà le cose per paura dell'intervento della procura o che starà lì attento sempre a evitare lo scontro con la procura. La procura fa il suo lavoro, il sindaco deve necessariamente dialogare con la procura della Repubblica, ma nel rispetto dei ruoli. Uno è un ruolo politico, l'altro appunto è un ruolo all'interno del sistema giudiziario. Quindi io non è che ce l'ho con i PM per quello che mi è successo. È successo, ma ognuno fa il suo lavoro, ci sono quelli più bravi, quelli meno bravi, come in tutte le professioni. Sul tema sicuramente dei lavoratori è fondamentale ridare dignità a qualsiasi tipo di lavoratore, e ti aggiungo un pezzo, quindi è chiaro che ci sarà un monitoraggio attento di quelli che sono gli appalti, subappalti. Se pensiamo che la stessa cosa non è citata da Barbieri, ma al consolato americano è emerso che i lavoratori erano sottopagati in condizioni pazzesche a lavorare per costruire una nuova ambasciata americana a Milano. Quindi dobbiamo chiaramente monitorare quello, ma l'altra cosa è che da sindaco sicuramente ci sarà la possibilità anche di dare un lavoro alle tante persone che oggi fanno fatica a inserirsi nel mercato del lavoro. E faccio un esempio concreto per capirci. Noi oggi abbiamo i parchi cittadini con i WC chimici, che sono indegni. Chiunque entra in un WC chimico in un parco scappa, perché non si può entrare. E quindi noi dobbiamo, ad esempio, costruire dei bagni pubblici fruibili, collegati alla rete fognaria, e le persone che oggi hanno difficoltà a inserirsi nel mercato del lavoro, persone che hanno oltre 60 anni, oltre 50 anni, dobbiamo veicolarle su quel tipo di lavori, che vuol dire avere delle persone che innanzitutto fanno come dire un presidio di un parco urbano, ma dare ai cittadini la possibilità di andare in bagno al parco in maniera decorosa. Ci sono tanti esperimenti di questo tipo fatti nelle principali città europee che funzionano, e quindi noi dobbiamo, come dicevo prima, correre sui grandi temi di Milano, ma ripartire anche dalle piccole cose. Cioè, è banale dire fare dei bagni pubblici in un parco, è una cosa banale, no? Però non è mai stato fatto in questi anni.
4: Professore, vorrei provare a fare questo tipo di paragone, perché lei con i detenuti, e anche con detenuti che, come abbiamo detto e come sanno i nostri radioascoltatori, hanno commesso reati gravissimi, omicidi, eccetera, no? Quando un detenuto sente, perché so che lei ci lavora anche nei gruppi di psicoterapia all'interno del carcere, quando un detenuto sente che uomini delle istituzioni in qualche modo sono consapevoli che si creano condizioni di violazione della legge, come nel caso dell'articolo 603 di cui parla, del codice penale di cui parla il dottor Storari, no? Storari dice: ci sono condizioni in cui al Comune di Milano sono stati dati degli appalti a società che poi hanno praticato il caporalato. Io che sono, e di conseguenza un amministratore pubblico, so che la società a cui do quel lavoro poi probabilmente tenderà a rendere i salari così bassi da sfruttare i lavoratori. Il detenuto che percepisce che le istituzioni in qualche modo violano la legge e non pagano per quello che fanno, producono o no un risentimento, quel livore di cui parlava ad inizio trasmissione Pietro Tatarella, che lui ha risolto? Lui dice: io sono una persona che non ha rabbia, non percepisce rabbia per quello che gli è accaduto, ma alcuni detenuti che io pure ho conosciuto in alcune circostanze rispetto a queste precondizioni vivono come una contraddizione forte il fatto che le istituzioni in talune circostanze violano le leggi e poi non paghino per quello che fanno.
7: Il tema è tra quelli che in questa trasmissione, da quando abbiamo cominciato, è tornato più volte. Il titolo è la credibilità dell'autorità. Ne abbiamo parlato diverse volte e io sottolineo spesso che per chi commette reati uno dei problemi di gran lunga principale è il fatto che questa persona vive con l'immagine di una autorità che non ha alcuna credibilità. Non è che voglia fare i complimenti a Pietro Tatarella, ma evidentemente non è il caso suo, non solo per quello che ha detto con le ultime parole, cioè io non ce l'ho con il pubblico ministero, ma anche per quello che diceva quando ha parlato della sua esperienza detentiva, dove per l'appunto ha detto che già nella fase dell'isolamento di oltre 40 giorni ha cercato di non farsi schiavizzare dal rancore, ok? E il rancore e l'autorità non credibile vanno a braccetto, vanno a braccetto. Di conseguenza io credo che l'autorità, sia essa l'autorità giudiziaria, istituzionale, ma anche l'autorità politica, perché non c'è dubbio che il politico ha un ruolo che è quello, insomma, di una autorità che può decidere, ok? Ha innanzitutto, a mio giudizio, il compito di rendersi credibile, che a me pare di poter dire, spero di non peccare di qualunquismo, spero, a me pare di poter dire che il nostro politico in generale manca di credibilità, non so se perché non ce l'ha questa credibilità o perché non si occupa di renderla riconoscibile. Però comunque sia, per chi è per chi commette reati in generale e per l'adolescente in generale, l'uomo adulto deve innanzitutto essere credibile nella sua funzione, concludo, deve essere credibile nella sua funzione di occuparsi del futuro dell'adolescente. Se l'uomo politico non è riconoscibile in questa funzione, può fare quello che vuole, diventa sempre un qualcosa a cui non si crede.
4: Volevo ricordare al pubblico che il professore lavora a Bollate, al carcere di Opera, lavora anche al carcere Beccaria e quindi conosce anche la condizione dei minori che commettono reato. Ci avviciniamo alla conclusione. Pietro Tatarella, qual è il valore della libertà per te oggi?
9: Quello che dicevo prima è il riscoprire nelle piccole cose la felicità. È chiaro che quando sei in una cella tu hai la possibilità di fare una chiamata di 10 minuti alla settimana a casa. Adesso forse dopo il Covid hanno cambiato qualcosina, ma quei 10 minuti che tu aspetti per poter parlare con un tuo familiare ti riempiono il cuore di un'emozione che, se ci pensi, dici: ma cavolo, ma quando ero fuori potevo farlo in qualsiasi momento della giornata e oggi sono qua che per quei 10 minuti vivo il countdown fino alla telefonata dopo. È chiaro che tu cambi completamente la prospettiva delle priorità. E l'altra cosa è che oggi in carcere si usa dire che la persona non è il reato che ha commesso, e quindi questo è vero, perché tu in carcere nel rapportarti con gli altri devi andare oltre da quello che hanno fatto, devi valutare la persona in quel momento per quello che ti sta dando e per come si comporta con te. E anche questo oggi lo uso molto nel quotidiano, perché perdi un po' il pregiudizio. Cioè, tendenzialmente anche prima magari tendevo a approcciarmi alle persone con un'idea precostruita delle persone stesse. Oggi invece sono molto più libero nel considerare una persona, nel valutare la persona. Per quello che dico che in qualche modo penso che mi abbia cambiato anche positivamente. Quindi oggi per me, rispondendo alla domanda, la libertà è quello: la libertà è poter scegliere dove andare a bere il caffè la mattina. Sono veramente cose piccole, mi rendo conto, ma quando ti privano della libertà ti rendi conto veramente di quello che stai perdendo. E noi sui giovani dobbiamo lavorare su questo, per tornare al tema del professore sugli adolescenti. Oggi questi ragazzi, questo fenomeno delle baby gang, che è un fenomeno che è stato costruito anche attraverso le serie televisive, la musica che ascoltano. Cioè oggi i famosi Maranza, far parte di una baby gang è avere un posto nella società, è quello che dicevo prima, ok? E quindi noi dobbiamo lavorare tanto su questi ragazzi, perché io quando li ho visti arrivare a Opera, i famosi giovani adulti, cioè quei detenuti che dal carcere minorile vanno al carcere per adulti, sono distrutti, sono massacrati psicologicamente. Noi dobbiamo quindi far capire ai giovani che tutto ha una conseguenza. Questi ragazzi probabilmente pensano che la vita sia un videogame, no? E che quindi poi hai sempre un'altra possibilità. Invece bisogna iniziare fin da piccoli a spiegare quali sono le conseguenze. Motivo per cui io ai miei figli non ho nascosto quello che mi è successo, ci parlo. E concludo con un'ultima cosa, che non so se sai, che nel frattempo, dopo che sono uscito dal carcere, ho avuto un secondo figlio, un altro maschio, a cui ho dato il nome del mio compagno di cella a Opera.
4: Questo non lo sapevo.
9: Sì.
4: Beh, allora, la testimonianza di Pietro Tattarella è stata bellissima per quanto mi concerne, e vedere anche il sorridente il professore, che di solito è sempre piuttosto severo, mi fa capire che è stata molto apprezzata anche da lui. Spero che sia stata apprezzata anche da voi. Peter, vai con la sigla. Vi ricordo che tutti i contenuti li potete riascoltare su www.giornaleradio.fm. domani sera alle 20 la replica. Ci ascoltiamo sabato prossimo alle 19.
10: Superare la frontiera dello spazio,
11: esplorare i misteri dell'universo,
10: sorvolare l'orizzonte della scienza, dell'intelligenza artificiale
11: e delle nuove tecnologie.
10: Tutto questo è Cosmo 2050. Sintonizzate i ricevitori.
12: Cosmo 2050 di Francesco Massardo è on air ogni sabato dalle 17 alle 19 in esclusiva sulle frequenze di Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
1: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Sono le 21 e 3 minuti.
1: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Giornale Radio, la radio di informazione sempre con voi. Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Benvenuti a Fronte Globale. La geopolitica settimana per settimana. Con Alberto Fazzolo e Nicola Compagnone.
2: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare. Questa è Fronte Globale. Buongiorno e buona domenica a tutti voi da Nicola Compagnone e dall'immancabile Alberto Fazzolo.
3: Buongiorno Nicola, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Anche questa settimana davvero bella intensa per quello che riguarda la geopolitica.
2: Eh sì, davvero bella intensa, sono tanti i temi che andranno a comporre quest'ora che passeremo insieme, perché i fronti sono molto caldi, sia quello tra Russia e Ucraina che quello medio orientale, dove vanno avanti anche insomma delle trattative o presunte tali tra Stati Uniti e Iran. Parleremo di questo, parleremo del conflitto appunto tra Russia e Ucraina, il botta e risposta anche poi dal blocco NATO e il Cremlino, i nuovi aiuti dell'Unione Europea, ma poi soprattutto, Alberto, ci sarà la preparazione al centro del prossimo vertice NATO della prossima settimana in Turchia. Ma adesso ci ascoltiamo subito un brano musicale e poi torniamo qui.

0: possibile operazione di larga scala in Ucraina, c'è chi parla di misure preventive per difendersi dai vicini della NATO, dell'Unione Europea. Fatto sta che la Russia ha annunciato la chiusura temporanea di vari valichi ferroviari al confine con la Finlandia, con l'Estonia e la Lettonia. Una mossa in attesa. Questo cosa significa? Ovviamente che si vanno a chiudere, si va a tappare un po' il confine, il tappo di bottiglia con paesi NATO, paesi dell'Unione Europea, visti i rapporti ultimamente che intercorrono anche tra, insomma, i due blocchi, il blocco russo e il blocco NATO, e tanti aiuti che poi stanno arrivando da una parte all'altra per quanto riguarda l'Ucraina. Tutto ciò ovviamente lascia un punto interrogativo, perché il Cremlino non ha diffuso alcuna motivazione per queste chiusure. Quindi appunto c'è chi, insomma, parla di un vasto attacco che si prepara per l'autunno in Ucraina. Fatto sta, Alberto, che tutto ciò non fa altro che aumentare ancora un nervosismo, se possiamo definirlo così, tra le due fazioni.
1: Non c'è una versione ufficiale, ma elementi ce ne abbiamo tanti per poter cercare di capire le motivazioni di questo gesto, che oltretutto d'estate ha delle ripercussioni molto forti anche su le persone, gli emigrati che cercano di tornare a casa. Perché si è arrivati a chiudere questi 7 valichi di frontiera? Beh, sostanzialmente perché c'è un'accelerazione nello scontro con la Finlandia. Ricordiamo che la Finlandia doveva essere neutrale in virtù degli accordi di pace della Seconda Guerra Mondiale, eppure ha di recente rotto questa neutralità aderendo alla NATO. C'era un ultimo ostacolo che comunque impediva di essere pienamente territorio operativo della NATO per la Finlandia, ed era il divieto, tramite una legge interna finlandese, di ospitare sul proprio terreno delle testate nucleari. Ora questo divieto è stato rimosso, quindi la NATO potrà schierare missili nucleari sul territorio finlandese, quindi sostanzialmente alla periferia quasi di San Pietroburgo. Oltretutto il ministro degli esteri finlandese ha detto che questo non è il momento di trattare con la Russia, quindi non ne vogliono neanche discutere di questa decisione che hanno preso e sulla quale vanno avanti con determinazione. Ma potrebbe non fermarsi qui lo scontro, per quanto potrebbe essere già grandissimo e terrificante con questi connotati, perché in realtà chi è più nell'occhio del ciclone in questo momento di grande tempesta sono altri paesi, tra cui la Bielorussia, perché l'Ucraina ha minacciato la Bielorussia di attacchi nel caso in cui non spengesse immediatamente dei radar e delle antenne che si trovano sul territorio bielorusso e che sono probabilmente in uso anche per i russi, antenne che sono puntate verso l'Ucraina ma anche verso la Polonia. E questa tensione tra Ucraina e Bielorussia hanno spinto il presidente bielorusso Lukashenko a recarsi prima in visita a Mosca e successivamente in Cina per incontrare Xi Jinping. Quindi sicuramente una situazione molto molto delicata che potrebbe prendere connotati sicuramente allarmanti.
0: Peraltro, a proposito di allarme, uno lo lancia il segretario generale della NATO Rutte, che ovviamente in questi ultimi tempi è un po', insomma, al centro, insomma, l'occhio del ciclone per varie questioni anche diplomatiche con paesi amici, vedi l'Italia e la Premier Meloni. Fatto sta che Rutte ha detto ciò, cioè la Russia sarà una minaccia anche dopo la fine del conflitto con l'Ucraina, quindi lui già dà per scontato questo elemento qui, cioè la fine del conflitto, rincara la dose dicendo che la Russia a breve potrebbe comunque continuare ad essere una minaccia. Rutte, che appunto è a capo della NATO, NATO che ha inviato tanti tanti aiuti militari all'Ucraina in questi anni, e c'è stato poi l'ultimo via libera lato Unione Europea, un pacchetto da 3,9 miliardi di euro destinato a Kiev su droni antirussia. Ma noi adesso, Alberto, ci ascoltiamo una scheda nella quale riepiloghiamo tutti questi aiuti dal 2022 ad oggi.
2: Dall'inizio dell'invasione russa su larga scala nel febbraio 2022, Kiev ha ricevuto oltre 120 miliardi di euro di aiuti militari dai suoi alleati occidentali, secondo il database dello Ukraine Support Tracker del Kiel Institute for the World Economy. La cifra continua ad aumentare con nuovi pacchetti di assistenza. In sintesi, aiuti militari complessivi, oltre 120 miliardi di euro in armi, munizioni, sistemi di difesa aerea, veicoli, addestramento e altri equipaggiamenti. Europa, Unione Europea più Regno Unito.

0: altri paesi europei. È oggi il principale sostenitore militare dell'Ucraina e nel 2025 ha aumentato gli aiuti del 67% rispetto alla media dei 3 anni precedenti, compensando in gran parte il rallentamento del sostegno statunitense. Stati Uniti. Restano il singolo paese che ha fornito il maggior valore di armamenti, con circa 64 miliardi di euro di assistenza militare diretta dall'inizio della guerra, anche se nel 2025 non sono stati approvati nuovi grandi pacchetti di aiuti.
1: E non si pensi che tutti questi soldi finiscono al fronte per aiutare l'Ucraina, tanti finiscono nelle tasche degli oligarchi che poi si vanno a rifugiare a Monaco e la cronaca ci porta anche al primo attentato terroristico che c'è stato nel Principato per cercare di uccidere proprio un oligarca ucraino. Ma mentre facciamo i conti su quanto è costata questa guerra anche in termini economici, ci ascoltiamo un brano musicale.

0: approfondire quanto abbiamo detto finora, Alberto, noi siamo tornati a chiamare quello che ormai possiamo definire un amico di questa emittente, di questa trasmissione Fronte Globale, cioè Silvio Marconi. Buongiorno, bentornato.
1: Marconi, buongiorno. La settimana scorsa abbiamo testimoniato degli attriti tra Polonia e Ucraina sulla vicenda della glorificazione del nazismo. Varsavia ha messo anche il carico su questa vicenda dicendo che non accetterà mai l'ingresso nell'Unione Europea dell'Ucraina se continueranno a osannare Bandera. E come se non bastasse, c'è stata una risposta da parte ucraina con l'ex presidente Poroshenko che si è unito a una cerimonia di celebrazione di un collaborazionista nazista. Ma poi Zelensky ha alzato anche il tiro perché ha colpito con dei bombardamenti sia il Museo di Storia della Seconda Guerra Mondiale che un complesso monumentale a Rostov, sempre che celebrava la vittoria sul nazifascismo durante la Seconda Guerra Mondiale. Quindi che escalation si è messa in moto in questo momento, secondo lei?
2: Dunque, io distinguerei la questione su due piani. Per quanto riguarda il bombardamento degli ucraini su Rostov, fa parte della strategia della distruzione della memoria storica per poterla sostituire con una storia falsa e fittizia, che è la stessa tecnica che usano gli israeliani in Palestina. Se uno deve inventare una storia, deve distruggere i monumenti, i musei, i reperti che hanno a che fare con la storia vera. Lo fanno del resto anche nei paesi baltici, distruggendo le tombe dei caduti e i monumenti dei caduti dell'Armata Rossa, eccetera. Per quanto riguarda invece lo scontro tra Polonia e Ucraina sui collaborazionisti ucraini e sul loro ruolo nei massacri di polacchi ed ebrei, anche qui va distinto un piano da un altro. È ovvio che la posizione polacca è sacrosanta dal punto di vista storico, perché effettivamente glorificare Bandera e tutti gli altri suoi accoliti che hanno compiuto questi massacri è una cosa che la Polonia non può sopportare. Però va tenuto conto di un altro fatto, che un nazionalismo polacco altrettanto becero di quello ucraino, anche se non altrettanto criminale, si sta sviluppando da anni, ad esempio con una legge che impedisce agli storici polacchi e di tutto il mondo di poter parlare dei collaborazionisti polacchi dei nazisti, che vengono negati completamente dai governi polacchi. E non solo, ma è stato smantellato nel complesso di Auschwitz il memoriale che era dedicato ai deportati italiani, è stato trasferito in Italia perché era stato inserito degli elementi simbolici del comunismo, perché in Polonia è vietato l'uso dei simboli comunisti. Quindi, quanto al negazionismo della storia, i polacchi non devono imparare lezioni da nessuno. Il secondo piano è che i polacchi rivendicano dalla parte, diciamo, più nazionalista, più nazionalista di destra polacca, rivendicano da anni la regione di Leopoli e della Galizia come proprio territorio sulla base appunto della storia che la attribuiva per lungo tempo, non sempre ovviamente, ma per lungo tempo alla Polonia. E quindi cosa succede? Succede che in attesa che il regime di Kiev crolli, io questo lo sostengo dal 2016, la Polonia si sta preparando a occupare quelle terre, a occupare la Galizia e Leopoli, con il triplice risultato di un grande successo nazionalista e del fatto di inserirle nell'Unione Europea e nella NATO, e quindi fare avanzare comunque il confine della NATO, inglobare quei cittadini nell'Unione Europea e avere quindi tutto sommato un ruolo geopolitico molto più importante di quello che ha. I polacchi si scordano un piccolo particolare, che contestualmente alla perdita di quelle regioni Stalin regalò alla Polonia la Prussia orientale e la Slesia, che erano tedesche, e quindi se loro rimettono in discussione i confini del 45 per quanto riguarda la Galizia, può succedere che la Germania voglia rimettere in discussione i confini del 45 per quanto riguarda la Slesia e la Prussia.
0: Però Marconi, ecco, ritornando su quelle che sono le logiche del presente, logiche anche volendo economiche, ci sarà la prossima settimana questo vertice NATO molto importante in Turchia, il 36esimo dell'alleanza, il secondo che si svolge in Turchia, e sarà molto simbolico perché ovviamente si parlerà di quelli che sono i conflitti in corso in Ucraina, insomma, e in Medio Oriente, con Rutte ammette segretario generale della NATO, che torna a minacciare il Cremlino dicendo, o comunque a tuonare contro il Cremlino dicendo che anche se ci dovesse essere la fine della guerra con l'Ucraina, il Cremlino costituirà comunque una minaccia, continuerà a costituire una minaccia per la NATO e per il blocco occidentale. Adesso queste parole di Rutte come vengono accolte dal Cremlino e come il Cremlino vedrà e si preparerà poi anche a rispondere a quelli che saranno i temi trattati durante il prossimo vertice NATO, perché ovviamente ci saranno anche i vari schieramenti all'interno dell'alleanza per quanto riguarda il conflitto in corso con l'Ucraina?
2: Ma su questo io ovviamente, non essendo il portavoce del Cremlino, mi rifaccio a quanto ha dichiarato l'altro ieri Putin direttamente, cioè ha detto chiaramente che c'è questa ossessione della NATO di preparare lei la guerra contro la Russia, e hanno anche dato una data nel 2030, e che quindi la Russia prenderà tutte le misure necessarie per essere pronta a un'aggressione che farà la NATO contro di lei e non viceversa, e ce ne sono tutti gli elementi. Quindi finora credo che sia una cosa più che coerente che la NATO continui in questa sua operazione, che ha un solo risultato, quello di aumentare l'industria bellica, di aumentare gli acquisti di armi dagli Stati Uniti, di aumentare il ruolo della Germania, e una Germania che prima o poi finirà poi nelle mani di un partito che non è certo un partito che brilla per la sua democrazia. Quindi che cosa farà la Russia? Beh, credo che farà quello che ha sempre fatto, cioè si preparerà al fatto che, come da mille anni, la russofobia porterà a un'aggressione occidentale alla Russia.
1: Che scenari, speriamo che non si arrivi a questo, abbiamo tutto il tempo per cercare di scongiurarlo con il nostro lavoro di informazione, di critica rispetto alle derive belliciste. Grazie davvero Silvio Marconi per questa testimonianza, e ci ha dato tanti spunti su cui riflettere per cercare di fare la nostra parte affinché non si arrivi a questa catastrofe. Grazie ancora, saluti.
0: Alberto, dopo aver sentito i commenti di Marconi, ci avviciniamo alla pubblicità, la fine della prima parte di questa trasmissione di oggi, ma stavamo parlando, giusto per chiosare, e lo faremo anche dopo, di quello che è il vertice NATO della prossima settimana. Lo approfondiremo anche nella prossima puntata di Fronte Globale, sia il podcast che poi la trasmissione radio, ma quello che ci preme è preparare anche un po' il terreno, no? Perché poi c'è stata anche la riunione, parliamo di politica interna, qui tra Meloni, Tajani e Crosetto, e se è stato ribadito l'impegno dell'Italia ad aumentare fino al 5% l'impegno per quanto riguarda le spese militari, 5% del PIL, quindi Italia che insomma continua a mantenere questi impegni con la NATO, e soprattutto il prossimo vertice NATO sarà anche il nuovo incontro tra Meloni e Trump dopo quello che è successo pochi giorni fa, poche settimane fa, i anni in Francia.
1: Sì, non sono andati benissimo gli ultimi incontri tra Meloni e Trump, ma soprattutto non va bene alla popolazione italiana di continuare a spendere soldi per le armi, ma di tutto questo ne parliamo dopo la pausa pubblicitaria.
3: Giornale Radio.
4: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli lo stile e l'affidabilità di Miles. Valigie e accessori da viaggio dal design italiano. Resistenti, leggeri e funzionali. Con Mans viaggi comodo, organizzato e sempre con eleganza. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
3: Mans, il viaggio inizia dallo stile.
5: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
6: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
5: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
6: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
7: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
8: Se vivi di sport, hai un nuovo appuntamento quotidiano. Sport Club, il salotto dove le partite non finiscono mai. Con Lapo De Carlo e Tommaso Lavizzari ti portiamo dentro le notizie, analisi, interviste e storie che contano. Ogni giorno, due ore di passione vera. Dalle 14 alle 16 c'è Sport Club. Su Giornale Radio, la radio libera di informare.
9: Sono le 21 e 31 minuti. Giornale Radio.
10: Meteo. Nelle prossime ore sempre bel tempo sull'Italia con nuvolosità quasi assente. Nella mattinata di domani cielo pressoché sereno su tutto il territorio nazionale, eccezione fatta per isolate velature innocue che potranno formarsi sui rilievi del Triveneto. Nel pomeriggio sempre tanto sole, sporadici e rapidi rovesci invece potranno interessare quasi esclusivamente le Alpi orientali, soprattutto quelle di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
11: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
12: Benvenuti a Fronte Globale, la geopolitica settimana per settimana, con Alberto Fazzolo e Nicola Compagnone.
0: E torniamo nuovamente qui su Giornale Radio, la radio libera di informare con Fronte Globale, con voi sempre Nicola Compagnone e Alberto Fazzolo. Alberto, ci prepariamo ad una seconda parte, anche questa molto succulenta, nella quale affronteremo temi che vertono un po' più verso il Medio Oriente. Abbiamo parlato e molto del conflitto tra Russia e Ucraina, abbiamo anche analizzato in parte quello che sarà il vertice NATO che ovviamente comprenderà anche i temi medio orientali, dove insomma non c'è una situazione molto tranquilla. Tutto questo lo faremo dopo aver ascoltato il nuovo brano degli Stereophonics.

0: Parte da un conflitto all'altro come se nulla fosse, perché la geopolitica internazionale è in continuo subbuglio, un continuo cambiamento, e noi passiamo a quello che è il Medio Oriente, dove le cose non è che vanno poi meglio rispetto a quanto detto poco fa tra Russia e Ucraina. E soprattutto il Medio Oriente, nonostante una bozza di colloqui tra Iran e Stati Uniti, una possibile tregua, c'è stato il funerale di Khamenei e ovviamente tutto ciò ha puntato sul Medio Oriente gli occhi di tutto quanto il mondo, soprattutto del blocco occidentale, perché ricordiamolo, Khamenei, la guida suprema, è morto il 28 febbraio, i funerali si celebrano solamente adesso e noi ci ascoltiamo la scheda proprio su di lui.
1: Lo scorso 28 febbraio, nei bombardamenti di Stati Uniti e Israele contro l'Iran, venne uccisa la massima guida spirituale del paese, l'Ayatollah Ali Hossein Khamenei. Aveva quasi 87 anni ed era in condizioni fisiche estremamente precarie. Non rappresentava alcuna minaccia per altri stati. La sua uccisione era solo una sfida contro il mondo sciita, una galassia di circa 200 milioni di persone in cui l'Iran ha un ruolo egemonico. Per motivi politici e di sicurezza, i funerali non si sono svolti subito, ma sono stati rinviati a dopo la firma della tregua tra Stati Uniti e Iran. Ora quel momento è arrivato e tra imponenti misure di sicurezza ci sarà una mastodontica cerimonia funebre dipanata in tutto il paese. Durerà 4 giorni, iniziando il 4 luglio, proprio in concomitanza con la festa nazionale statunitense. È prevista la presenza di 20 milioni di persone, tra cui delegazioni di 90 stati. Una dimostrazione di forza che per Teheran serve a ribadire non solo la vittoria militare del conflitto, ma anche quella politica.
2: Nicola, questa è la situazione che ci sta in Iran in questo momento, ma che coinvolge tutta la regione medio orientale, in un momento molto delicato in cui si cerca una quadra anche per il Libano, Libano che comunque nella parte meridionale è ancora occupato da Israele, e in cui Netanyahu ha fatto una visita sicuramente provocatoria, dicendo che Israele resterà lì e non si ritirerà. Ma nei giorni scorsi è caduto anche un anniversario molto importante, perché erano i 1000 giorni dal 7 ottobre, ci sono state celebrazioni in tutto Israele non prive di atti di violenza, ci sono stati scontri tra estremisti e polizia anche di fronte al Parlamento israeliano, alla Knesset, e in tutto questo però quello che rimane sul piatto è il dramma umanitario, e l'ha descritto benissimo il cardinal Pizzaballa con delle parole che vi facciamo ascoltare.
3: Io ho avuto la possibilità di farla tutta da sud a nord. È un disastro, va detto. Dunque, ci sono alcune intere città che non esistono più, proprio livellate nel senso letterale della parola. Rafah è tra queste. Non c'è più Rafah, non esiste, erano centinaia di migliaia di persone. E quando si entra dentro, diverse cose colpiscono, ma quello che a me colpisce di più innanzitutto è che devi camminare, devi viaggiare su strade fortuite in mezzo alle tende. Non ci sono più, ci sono degli edifici qua e là, rari edifici interi, ma quasi tutti o distrutti o danneggiati. Gente vive nelle tende in mezzo letteralmente alla fognatura. L'altra cosa che le immagini non rendono sono gli odori. Ecco, e c'è una cosa che di cui si parla poco. Una delle piaghe più presenti in questo momento sono i topi che morsicano, soprattutto i bambini. La gente vive nelle tende, quindi.
0: È questa fotografia, no, che mediante le parole di Pizzaballa, del cardinale Pizzaballa, abbiamo potuto ascoltare e anche immaginare, perché poi Alberto la narrazione si è un po' dimenticata di quella che è Gaza, dove comunque le persone continuano a morire. Abbiamo visto anche immagini molto crude dei giorni scorsi della popolazione che cercava refrigerio nell'acqua del mare, anche lì ovviamente è arrivato il grande caldo, e dietro sullo sfondo le macerie della striscia di Gaza, che ovviamente rimane lì morente, mentre gli occhi del mondo sono concentrati su quello che a questo punto succede in Libano, su quello che succede tra Israele e Stati Uniti e Iran, nonché tutto ciò sia meno importante, ma la popolazione di Gaza sembra purtroppo essere passata un po' di moda e ha bisogno comunque ancora di tanto tanto aiuto, perché continuano comunque gli attacchi da parte dell'esercito israeliano, attacchi che continuano anche nel sud del Libano, Alberto, come dicevi tu, nonostante una bozza di accordo, bozza che ha commentato anche il ministro degli esteri Tajani.
4: Trasformare l'accordo in un'azione pratica, però noi siamo pronti a fare la nostra parte anche in futuro, d'accordo con la Francia, l'Italia credo potrà svolgere un ruolo non secondario per la ricostruzione di un sistema anche istituzionale che deve essere sempre più garante della sovranità libanese. Ci vorrà tempo, vediamo come si trasformerà, però l'accordo però è importante che si sia già raggiunto l'obiettivo della firma, e noi ora sosteniamo da un punto di vista diplomatico, abbiamo già detto pronti a svolgere un ruolo anche con le nostre forze armate, con una missione internazionale dopo UNIFIL, e anche pronti a continuare a formare, come stiamo facendo ormai da anni, le forze armate libanesi con una missione bilaterale. Quindi l'Italia per il Libano rimane una priorità, continueremo a parlarne e continueremo a lavorare affinché si possa contribuire anche in questa parte del Medio Oriente alla stabilità.
2: E su tutto questo scenario incombe comunque il vertice della NATO che si terrà in Medio Oriente, in Turchia, e che condiziona anche le operazioni sul campo, perché questo è il vertice della NATO in cui si segna una contrapposizione netta tra Turchia e Israele, che trova una sua esplicazione anche nella contrapposizione tra le milizie filoturche siriane e l'esercito regolare israeliano. Ma come se non bastasse, c'è stato un altro episodio che ha scosso un po' gli animi, perché proprio in virtù degli sviluppi che ci potranno essere con questo vertice NATO in Turchia, il Parlamento israeliano ha deciso di riconoscere il genocidio degli armeni. Ricordiamolo che Israele è sempre stato su una posizione estremamente oltranzistica sul termine di genocidio, ha sempre detto che esiste un solo genocidio ed è quello della Shoah, un solo genocidio in tempi moderni, e quindi perché ha deciso di riconoscere anche il genocidio degli armeni? Per piantare una spina nel fianco sostanzialmente alla Turchia. E non si è fatta attendere né la reazione della Turchia né del suo proxy l'Azerbaigian, che hanno condannato duramente la scelta di Israele, e come se non bastasse anche il premier armeno ha invitato tutte le parti a non usare il genocidio come un'arma politica. Questo soltanto per dire che appunto la situazione è estremamente tesa in tutto il Medio Oriente, e questo vertice della NATO non farà altro che esasperare gli animi.
0: Eh sì, vertice NATO che noi saremo pronti poi a raccontarvi nella prossima puntata di Fronte Globale, ma adesso rimaniamo su quelli che sono i temi del presente e lo faremo dopo il brano musicale, dopo i Muse con Madness.
5: Mamma

0: scavare a fondo per unire i puntini di quella polveriera che è il Medio Oriente, noi qui su Giornale Radio, la radio libera di informare, Confronti Globale, abbiamo chiamato un grande esperto, Andrea Fusco, analista geopolitico del CESI. Buongiorno, benvenuto.
1: Buongiorno a voi e grazie dell'invito.
2: Buongiorno Fusco, io sono Alberto Fazzolo e la voglio portare in Palestina. Avrà sicuramente sentito il cardinal Pizzaballa come ha descritto la situazione a Gaza e al contempo c'è il Board of Peace che dice che nella nuova Gaza non ci sarà posto per l'UNRWA, quindi in sostanza per il diritto internazionale, e in tutto questo Israele continua a bombardare e i coloni a vessare i palestinesi. Noi sappiamo che attualmente l'Iran, e questo un dato politico sostanzialmente inedito, ha una forte influenza sui combattenti palestinesi. Quindi crede che di fronte a uno scenario così drammatico, una mancata attività dei combattenti palestinesi possa essere da imputare alla volontà dell'Iran di stabilizzare momentaneamente il Medio Oriente?
1: Allora, io credo che l'Iran sicuramente mantiene un'influenza su parte del campo armato palestinese, ma in questo momento direi che la spiegazione principale sia più di natura locale, intendiamoci. Hamas in questo momento opera, come ha ricordato bene il cardinal Pizzaballa, dentro una Gaza che è devastata, frammentata e sottoposta a una forte pressione militare israeliana, tra l'altro in crescita, nelle stesse parole del premier Netanyahu. E allo stesso tempo il Board of Peace sta cercando di costruire le famose zone umanitarie Hamas Free, a partire, è stata nominata Tel Sultan, con l'obiettivo di separare Hamas dalla popolazione, dagli aiuti e dalle risorse. Ora, per Hamas quindi il rischio, oltre ad essere di carattere strettamente militare, è anche politico-sociale, ovvero perdere il controllo della popolazione e vedere nascere un'amministrazione alternativa sotto supervisione statunitense internazionale. Questo quadro, io direi che Hamas ha interesse a evitare un'escalation perché rafforzerebbe la posizione in primis, la posizione israeliana. Secondo voi non può esserci ricostruzione senza un disarmo completo, e un indizio rilevante arriva dalla delegazione del movimento al Cairo, perché infatti sta cercando di trasformare il dossier del disarmo in un processo più graduale e condizionato, cioè che chiede lo stop delle violazioni israeliane, l'ingresso degli aiuti materiali per gli ospedali e le infrastrutture, e subito dopo, dentro questa cornice, la gestione delle armi. Aggiungo che la gestione delle armi qui si arriva anche ai cavilli giuridici, perché dalle fonti che abbiamo a disposizione sappiamo che Hamas ha rimosso dagli emendamenti proposti riferimento all'infrastruttura, cioè i tunnel, i depositi, le officine. Quindi Hamas sostanzialmente, c'è molta differenza per i negoziatori di Hamas tra la consegna sequenziale e graduale di, mettiamo caso, di armi leggere e la consegna delle principali informazioni sulla struttura e le reti su cui si fonda, dal momento che questa seconda opzione ne vale della sopravvivenza stessa dell'organizzazione. Quindi l'Iran può incoraggiare questa prudenza, perché in questa fase io credo che abbia interesse a non compromettere il negoziato con Washington su Hormuz, sui fondi congelati o sulla gestione della stessa de-escalation regionale. Quindi Teheran sembra piuttosto impegnata in una gestione, direi, più tattica dell'escalation, cioè evita di consumare simultaneamente tutte le proprie leve, ma è attento a non rinunciare a quella rete di network regionali che dal 1979 fa parte strettamente della strategia iraniana. Per questo credo che la formula più corretta è che l'influenza iraniana costituisca una variabile di contesto e non tanto la causa principale della postura attuale dei combattenti palestinesi.
0: Ovviamente un unico comune denominatore in Medio Oriente è Israele, e con il premier israeliano Netanyahu, ne parlavamo prima con Alberto Fazzolo, che ha visitato il Libano meridionale, dove vanno avanti ormai da mesi gli attacchi, e si è congratulato con l'esercito, tutto ciò a pochi giorni dal vertice NATO. Quindi qual è secondo lei la strategia di Netanyahu per l'area e come sono oggi i rapporti poi di Netanyahu con Trump all'interno del conflitto in Medio Oriente, alla luce appunto di quello che poi si discuterà al vertice NATO?
1: Sì, il punto centrale direi che per Netanyahu, l'ha detto esplicitamente, il ritiro israeliano dal sud deve dipendere dalla rimozione verificata della minaccia di Hezbollah. Cioè, Israele in questo momento lega ogni tipo di arretramento alla capacità concreta di impedire al movimento di ricostruire quelle che sono le postazioni, infrastrutture, i depositi o i famosi tunnel. Quindi la strategia israeliana per l'area in questo momento si basa su una logica, diciamo, di condizionalità. Formalmente Israele sostiene di non voler restare in Libano, sul piano operativo però collega ogni ritiro sostanziale a tre condizioni che definirei quantomeno difficili: l'arretramento o il disarmo di Hezbollah, il controllo reale del territorio da parte di un esercito libanese, che dobbiamo capire che tipo di esercito, e meccanismi di verifica che ne garantiscano l'assenza o una ricostruzione del movimento. La difficoltà concreta emerge già da questi tre punti, perché l'intesa chiede allo Stato libanese di neutralizzare, e poi quale Stato libanese, di neutralizzare Hezbollah nel sud senza aprire al contempo una crisi interna a livello civile, perché è un obiettivo estremamente difficile. Noi spesso tendiamo a dimenticare che Hezbollah non è solo la famosa organizzazione terroristica, ma ha una dimensione militare, politica, sociale, economica, e dispone di un forte radicamento nel segmento sciita della società libanese. L'abbiamo visto ad esempio dalle proteste a Beirut in seguito all'annuncio della formalizzazione di questa intesa di Washington. Esiste poi il paradosso politico, perché Israele giustifica la propria permanenza sul Libano con la persistenza dell'arsenale di Hezbollah. Hezbollah a sua volta può usare la permanenza israeliana per difendere la propria narrativa della resistenza armata. Cioè, questo crea un circolo difficile da spezzare, perché la presenza israeliana alimenta l'argomento politico del movimento, mentre la permanenza delle armi di Hezbollah rafforza la giustificazione israeliana. Sul punto di Trump, e questo è un punto molto interessante che mi chiede, perché sul piano del rapporto con Trump il rapporto appare particolarmente delicato, perché noi dobbiamo pensare che entrambi i leader fondano una parte rilevante della propria legittimazione interna su una rappresentazione di leadership assertiva, decisionista, capace insomma di imporre risultati concreti. Proprio per questo il nodo non riguarda solo il merito tecnico del dossier libanese-iraniano, ma il modo in cui ciascuno deve tradurre la propria linea in una narrazione, diciamo, politicamente spendibile al proprio elettorato. E qui arriviamo al punto principale del disallineamento, a mio avviso. Il disallineamento si è accentuato dopo il memorandum of understanding per l'Iran. Per Trump l'interesse prioritario è stato chiudere o almeno congelare un teatro di crisi che rischiava di contraddire uno dei pilastri fondamentali della retorica MAGA, cioè il famoso evitiamo queste guerre costose dall'altra parte del mondo, prolungate, di cui spesso non capiamo neanche il significato dal punto di vista dell'elettore americano. Dal punto di vista israeliano il problema è che questa dinamica viene percepita in modo quasi opposto, perché dopo quasi tre anni di guerra su più fronti, l'idea che Washington cerchi di chiudere il dossier iraniano e contenere l'azione israeliana in Libano rischia di far apparire incompiuto un intero sforzo militare sostenuto da Israele. Quindi nella lettura di Netanyahu, se Hezbollah rimane armato, se Hamas sopravvive e se l'Iran ottiene una forma di de-escalation senza una riduzione strutturale della proiezione regionale, anzi aumenti la propria proiezione, Israele rischia seriamente di trovarsi in una condizione persino più problematica rispetto a quella del 3-7 ottobre. Trump quindi deve dimostrare di aver imposto una stabilizzazione senza trascinare gli Stati Uniti in un'altra guerra. Netanyahu deve dimostrare invece che la pressione militare israeliana ha prodotto sicurezza, deterrenza e condizioni migliori per gli abitanti della Galilea, del nord di Israele. Quindi qual è l'ultimo tassello problematico in questo discorso? È la scadenza elettorale per entrambi. Noi abbiamo la scadenza elettorale israeliana di ottobre e le midterm statunitensi di novembre. Entrambi hanno margini molto limitati in questo momento per apparire deboli, perché Trump non vuole sembrare ostaggio dell'agenda israeliana. Netanyahu, allo stesso tempo, non può apparire subordinato alla diplomazia americana.
0: Eh sì, e penso proprio che però la situazione sia abbastanza compromessa per entrambi, ma staremo a vedere quello che succederà poi in autunno. Andrea Fusco, io la ringrazio, spero di risentirla presto, sempre qui su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Grazie a voi, buona giornata.
0: Alberto, anche oggi abbiamo analizzato quello che succede in giro per il mondo, il nostro scenario geopolitico. Ovviamente sono tante le cose che vengono trattate in ogni puntata, speriamo di farlo al meglio, e a questo punto io, oltre a ringraziare te, ringrazio anche Samuele Campochiaro ed Elisa Cabrini in regia, e l'appuntamento è per la prossima settimana.
2: Sì, una settimana in cui terremo gli occhi puntati sul vertice della NATO e non solo, su tutti gli altri fronti di cui abbiamo parlato, e quindi anch'io saluto gli ascoltatori, ringrazio te, ringrazio chi ci ha assistito in regia, e l'appuntamento è per la prossima settimana.
3: L'Italia corre, l'Italia discute, l'Italia si divide. E tu, da che parte stai? Italia No Limits è il programma di Roberto Poletti dove anche tu puoi diventare protagonista. Chiama o manda un messaggio scritto o vocale al 334 1111 622 e partecipa alla diretta.
4: Sono Roberto Poletti e vi aspetto qui su Giornale Radio con Italia No Limits dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 20.
3: Italia No Limits è solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
1: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta giornale radio. La radio libera di informare.

0: Giornale Radio. La radio libera di informare.
1: Cosmo 2050.
2: It's one small step for man, one giant leap for mankind.
3: But I think the development of full artificial intelligence could spell the end of the human race.
1: Cosmo 2050, la tua bussola per l'infinito e oltre.
4: Eccoci qua, un buon weekend, ben ritrovati e ben ritrovate all'ascolto di Cosmo 2050 da parte di Francesco Massardo. Siete su Giornale Radio, la radio libera di informare, e allora tutti comodi e in postazione. Il nostro viaggio con l'astronave che parte alla ricerca degli approfondimenti di scienza e di tecnologia è pronto a partire. Due ore da trascorrere insieme in questo primo weekend di luglio. Un saluto al mio copilota Giorgio Berselli in regia. Allora, cosa ci aspetta in questa puntata? Tra poco un po' di rassegna stampa e un primo approfondimento di tecnologia, poi andiamo sui temi spaziali. Oggi scopriremo anche di uno studio per la scoperta di un nuovo pianeta e poi di un grande festival dedicato ai temi dello spazio, organizzato niente meno che dal primo astronauta italiano Franco Malerba, che si collegherà con noi per raccontarcelo, peraltro ancora in corso a Busalle. Poi ovviamente i soliti temi dell'intelligenza artificiale, della space economy. Siamo pronti a cominciare anche con la nostra musica. Partiamo dai Not In But Thieves, questa è Over.

E allora eccoci ancora insieme, ancora ben ritrovati all'ascolto di Cosmo 2050 da parte di Francesco Massardo, pronti a partire anche con un po' di rassegna stampa nel nostro weekend. I temi sono quelli ovviamente della scienza, dell'astronomia in particolare, perché con 1,7 milioni di satelliti in orbita gli scienziati, gli astronomi anche italiani lanciano l'allarme, ci saranno conseguenze devastanti, il futuro dell'astronomia è infatti gravemente minacciato dalle costellazioni di satelliti. Le attuali proposte di lanciare in orbita oltre 1,7 milioni di dispositivi avrebbero conseguenze catastrofiche, così rileva un'analisi dello European Southern Observatory. Secondo lo studio pubblicato sulla rivista Astronomy and Astrophysics da Olivier Aynaud, per salvaguardare la capacità dei moderni telescopi di osservare il cielo notturno bisognerebbe infatti limitare il numero di satelliti a non oltre 100.000, purché siano invisibili a occhio nudo. Nel caso fossero invece più luminosi, il numero complessivo dovrebbe essere ancora inferiore. C'è ovviamente una discrepanza tra quelle che sono le preferenze, ecco così, degli scienziati, degli astronomi, quello che è un po' l'industria del momento, ma il tema è ovviamente molto serio. Quando un satellite attraversa il nostro campo visivo lascia una scia luminosa sull'immagine, oscurando ciò che si trova dietro di esso, potremmo privarci di una delle attività più antiche e più belle che ci siano, cioè l'osservazione dei cieli. Questo perché dal 2019, lo sapete, il numero di satelliti in orbita attorno al nostro pianeta è aumentato in maniera vertiginosa, arrivando alle attuali 14.000 unità circa, ma c'è, come dire, anche il timore, la sensazione che cresceranno ancora di più. Pensate che buona parte di queste, più di 10.000, appartengono a Starlink di SpaceX, la costellazione per l'internet globale. L'azienda di Elon Musk peraltro non ha alcuna intenzione di fermarsi, prevede di lanciare in orbita un altro milione di satelliti e questi andrebbero ad aggiungersi quelli delle altre costellazioni, simulando l'azione per l'internet globale. L'azienda di Elon Musk peraltro non ha alcuna intenzione di fermarsi, prevede di lanciare in orbita un altro milione di satelliti e questi andrebbero ad aggiungersi quelli delle altre costellazioni, simulando le posizioni, il movimento e la luminosità di tutte queste.

della gestione dei satelliti, che è molto caro, diciamo così, a questa trasmissione. Tra poco anche approfondimenti dedicati all'AI e alla quantistica con Paola Catapano, che ci raggiunge per raccontarci la World Tech Conference. Ma noi ripartiamo ancora dalla nostra musica, ripartiamo da questo pezzo di Alex Warren che si chiama Passenger. Ma voi rimanete con noi, perché siamo appena all'inizio di questa puntata di Cosmo 2050. Musica.

0: E allora eccoci pronti qui su Cosmo 2050 a entrare nel vivo della puntata, anche aprendo ovviamente i microfoni ai nostri ospiti, ma davvero per una specie di meta intervista, diciamo così, perché parleremo anche di un paio di interviste realizzate da una nostra amica, diciamo, oltre che collega, Paola Catapano, che è in collegamento con noi recentemente alla World Tech Conference, che è insomma un appuntamento da scoprire a livello ovviamente nazionale, perché poi è rinomato, come dire, presentava scienziati ed esperti un po' da tutto il mondo, ma come sempre poi queste sono anche grandi occasioni per tastare un po' il polso dell'industria tecnologica e dell'accademia. Paola appunto c'è stata, è stata come dire animatrice, anche moderatrice di diverse tavole rotonde e ha intervistato alcuni degli scienziati più rinomati del panorama italiano ed internazionale, e ci fa il piacere di raccontarci un po' l'edizione. Intanto grazie per essere con noi, ciao Paola, bentornata.
1: Ciao, grazie a te Francesco.
0: Insomma, partirei da un paio di nomi, giusto per dare l'idea della caratura, ecco, di questo appuntamento portava veramente l'opportunità di discutere con chi ha fatto la storia della ricerca e della scienza, soprattutto sul tema su temi molto vicini a noi come l'intelligenza artificiale, però vista davvero da un punto di vista di scienziati di altissimo livello. Che tipo di appuntamento è stato?
1: È stato un appuntamento abbastanza unico perché ha riunito attorno a uno stesso evento i diversi stakeholders, cioè le diverse persone e gruppi di persone che hanno e stanno avendo un ruolo nella attuale rivoluzione in corso nel mondo delle tecnologie IT, in particolare il computer quantistico, le intelligenze artificiali. E quindi c'erano da una parte ricercatori, scienziati anche di altissimo livello, ma anche molti giovani ricercatori e rappresentanti di varie università italiane, europee e anche internazionali, e dall'altra industriali che stanno investendo in questo mondo, e dall'altra ancora anche il mondo dei media. C'era una grandissima

0: un grandissimo seguito da parte della RAI e di altri media, ANSA, eccetera, e anche il grande pubblico era invitato. Quindi è la prima volta che su un argomento così di punta, così ancora dibattuto, anche proprio a livello della comprensione scientifica dei fenomeni, si sia ampliato questo tavolo a tutti gli stakeholders, proprio perché in particolare riguardo alla rivoluzione delle intelligenze artificiali ci troviamo di fronte a qualcosa che cambia i paradigmi a cui siamo tutti abituati, ed è importantissimo coinvolgere il grande pubblico fin dall'inizio di questa rivoluzione. Tutto questo è stato fatto per iniziativa di Micromegas, che è una grossa ditta italiana che organizza eventi di alto livello.
1: Il tema, come dire, è iperattuale, però non è, come dire, scontato che si vada tutti nella stessa direzione. Come tutte le grandi rivoluzioni, al di là di chi è più prudente, diciamo, e chi un po' più spregiudicato, anche l'uso, perché poi l'intelligenza artificiale comporta tutta una serie di dilemmi etici oltre che scientifici. Emergevano un po' queste tensioni, diciamo, alla Tech Conference.
0: Sì, assolutamente. Ci sono state diverse sessioni plenarie, ma soprattutto tantissime sessioni parallele, delle cosiddette arene, tavoli di confronto, in cui questi temi sono assolutamente stati trattati e sono emersi. E ad esempio anche nell'intervista a Giorgio Parisi che ho realizzato io stessa, abbiamo affrontato moltissimo il tema dell'etica, dell'educazione del pubblico e di come imparare a interagire con le intelligenze artificiali.
1: Cosa è emerso? Siamo insomma curiosi, poi l'invito è andarle a recuperare, le interviste sono disponibili
0: sul Digital
1: Innovation Channel, però insomma quando parla Parisi ha sempre, come dire, molto magnetico anche nel suo modo di esporsi. Qual è il suo pensiero, diciamo, su questa tecnologia?
0: Il suo pensiero, che è anche quello poi di tantissimi altri scienziati e persone che lavorano proprio sullo sviluppo di AI, è quello innanzitutto di non confondere l'AI con un essere umano, perché il modo in cui parla, in cui interagisce con noi, parla come se fosse un essere umano. Quindi dimenticare il fatto che non è, ricordarsi che è una macchina e non è un essere umano. Che non funziona come il nostro cervello, perché funziona su questi large language models, quindi cioè funziona su parole e con predizione di parole, che ha una grandissima capacità computazionale, nel senso che riesce in pochissimo tempo a fare cose che il nostro cervello ci metterebbe anni, secoli a fare, perché riesce a consultare tutto quello che è stato scritto su un argomento in frazioni di secondi e darti una sintesi, però non ha né creatività né buon senso ed è soggetta ancora a quelle che si chiamano allucinazioni. E quindi questo è veramente il limite attuale delle AI, che non, dietro che l'umano, l'AI non ha un corpo, mentre l'umano capisce, interagisce col mondo circostante molto attraverso i sensi, non c'è soltanto la parola e il linguaggio, perché fra l'altro, come faceva notare Parisi, il linguaggio è nato parecchio tardi nella storia dell'umanità, mentre abbiamo iniziato a interagire col nostro mondo attraverso i nostri sensi, e questo l'AI non ce l'ha, e questo limita la sua capacità di creare, la sua capacità di inventare una soluzione nuova. Detto questo, può essere molto utile per tanti lavori, anche lavori di tipo scientifico.
1: Aiutata, come dire, tutti. Chiaro che rispetto all'altra, diciamo, rivoluzione precedente, quella di internet, se vogliamo, qui c'è anche l'aspetto proprio di voler umanizzare, ecco, questa tecnologia che porta con sé tutta una serie di rischi. Internet è sempre più passato come uno strumento, detto che sono strumenti poi i computer sempre più raffinati e tecnologici, appunto i computer quantistici, altro grande tema che poi richiama anche
0: altro
1: temi come
0: tema
1: la
0: collegato.
1: Sovranità digitale, diciamo, ecco, se ne è parlato.
0: Assolutamente sì, di sovranità digitale si è parlato anche con la commissaria europea Anna Virkkunen, in particolare di riportare, diciamo, in Europa un controllo su queste tecnologie, perché l'Europa ha una tradizione di rispetto di tutto ciò che è umano e di non mettere al centro il profitto come gli Stati Uniti ad esempio, e c'è un grandissimo senso di responsabilità e di capacità di regolare queste tecnologie, di portarle anche accessibili a tutti e di evitare monopoli, perché la cosa importante in questo campo è evitare il monopolio nel modo più assoluto. proprio anche per i pericoli intrinseci, certo, che i rischi intrinseci a queste tecnologie, alla grande capacità, alla grande potenza di calcolo e di realizzare cose estremamente difficili e impossibili con altre tecnologie, si accoppia anche il rischio di un monopolio assoluto su di esse. Mm. Quindi questo
1: l'Europa ce l'ha ben chiaro. Chiaro, c'è anche il rischio, come dire, che siano tecnologie che tra virgolette conosciamo ancora troppo poco per poter già pensare, ecco, ai margini di profitto, agli utilizzi che se ne possono fare in vari settori. Sappiamo che l'industria e l'accademia a volte viaggiano a due ritmi diversi, è anche vero che chi va piano spesso va un po' più sano, diciamo.
0: Diciamo, questo è vero per il computer quantistico, che è un oggetto che ancora non funziona, non è ancora commercializzabile, scalabile, ma nonostante questo, ed è un oggetto di studio, è un esperimento vero e proprio, ed è un esperimento di meccanica quantistica, tant'è vero che è proprio l'oggetto di ricerca attiva in questo campo da parte di università e laboratori di tutto il mondo. Ma è anche vero che l'industria crede in questo sviluppo, al punto di investire, e addirittura una delle industrie presenti alla conferenza, anche grande sponsor della conferenza, D-Wave, il suo motto è Quantum Realized, cioè per loro sono due passi dalla scalabilità e dalla commerciabilità di questo oggetto. Il CEO di D-Wave dice: no, non abbiamo creato una bolla di investimenti per speculare in borsa, ma ci crediamo davvero. Questo, il nostro prodotto è scalabile, è commercializzabile e già sta funzionando sul mercato. In realtà sta funzionando come oggetto di ricerca, ci sono tanti ricercatori che smanettano su questi computer quantistici, ma non hanno ancora capito tutto, anzi. Poi ci sono diverse tecnologie in competizione fra loro. D-Wave scommette su un fenomeno che si chiama quantum annealing, che è legato alla superconduttività, ma ci sono diversi altri modi di costruire quantum computers, per esempio con ioni, con neutral atoms. Ci sono diverse tecnologie, tutte sui blocchi di partenza, tutte che hanno dietro grosse ditte di IT che hanno investito e che vogliono venderlo, per cui ci credono. Però diciamo, l'accademia, il mondo accademico è ancora prudente su questo, perché finché non capiscono esattamente tutto, per loro non è un oggetto pronto ad essere venduto così come si sono venduti in passato i PC. È anche vero che nel mondo dell'informatica la prevedibilità di quando e quanto un oggetto sarà vendibile o commercializzabile è qualcosa di difficilissimo da prevedere. Basti ricordare il patron della IBM che costruì il primissimo computer normale, tradizionale, quello basato sul sistema binario che usiamo ancora tutti i giorni. Il primissimo era grande come una stanza, e il suo CEO di IBM all'epoca disse: ah, non credo che se ne venderanno più di due o tre di questi oggetti. E oggi abbiamo tutti un personal computer, e fra l'altro pochi anni dopo la sua citazione, diciamo, questo è successo. Per cui è un mondo in cui poche cose sono state previste correttamente, e è un mondo in cui il business è veramente
1: Bisogna fare qualche scommessa, è chiaro, però bisogna fare anche attenzione allo stesso tempo. Chiuderei con un lato, se vogliamo, un po' più così personale. Anche Paolo, so che però hai avuto l'opportunità anche di fare una chiacchierata, peraltro molto bella, vi invito davvero ad andarla a cercare sul sito, appunto, di Digital Innovation Channel, con Hélène Cons, che è matematico francese, insomma già collega di Carlo Rovelli, medaglia Fields nel 1982, praticamente un Nobel per la matematica, è un tipo molto interessante, diciamo così, io l'avrei riassunto così. Che sensazione è stata?
0: Esattamente, no, si ha la sensazione di parlare con quei geni che si incontrano non una volta nella vita, ma in tutta la lifetime della cultura. Alan Kohn ha avuto la medaglia Fields per aver inventato una nuova geometria che si chiama non commutativa. Il segreto di questa geometria, anzi diciamo il vantaggio di questa geometria, è che come dice lui, è una piccola finestra sul mondo reale che è il mondo dei quanti. Il mondo quantistico, sappiamo tutti, sfida qualsiasi legge intuitiva, qualsiasi legge della fisica classica. Ci apre la porta a un mondo in cui tutto è controintuitivo, è come Alice nel Paese delle Meraviglie che entra in un mondo dove tutto è strano.
1: Le regole
0: diverso.
1: Non funzionano. Certo.
0: Nessuna regola del mondo di apparenza. Lui dice il mondo è di apparenza classica, in realtà il mondo è quantistico e la sua geometria descrive molto bene queste regole del mondo quantistico ed ha anche altri vantaggi. È una geometria da cui emerge quasi spontaneamente il nostro universo, in cui il passaggio del tempo, come dice lui, è codificato e quindi diciamo è difficile spiegarla con le parole perché
1: certo sì, però immaginiamo
0: numerica.
1: Che questo comporti, come dire, tutta una serie di riflessioni, poi quando si parla di spazio-tempo quasi fantascientifiche, in realtà ovviamente c'è tutto molto molto serio, però è veramente un'intervista intrigante, vi invito ad andarla a cercare, poi il personaggio davvero merita se volete fare qualche ricerca. Io ringrazio Paola Catapano, insomma, per averci portato almeno virtualmente alla World Tech Conference. Grazie ovviamente per essere è stata con noi in questa puntata, tutti i temi che in qualche modo introducono bene tanti dei nostri approfondimenti di questa puntata di Cosmo 2050. Ci fermiamo per qualche istante, ma rimanete con noi, siamo appena all'inizio.
2: Giornale radio.
3: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli lo stile e l'affidabilità di Manz. Valigie e accessori da viaggio dal design italiano, resistenti, leggeri e funzionali. Con Manz viaggi comodo, organizzato e sempre con eleganza. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
2: Manz, il viaggio inizia dallo stile.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Sono le 22 e 31 minuti. Giornale radio.
1: Meteo. Nelle prossime ore sempre bel tempo sull'Italia con nuvolosità quasi assente. Nella mattinata di domani cielo pressoché sereno su tutto il territorio nazionale, eccezione fatta per isolate velature innocue che potranno formarsi sui rilievi del Triveneto. Nel pomeriggio sempre tanto sole, sporadici e rapidi rovesci invece potranno interessare quasi esclusivamente le Alpi orientali, soprattutto quelle di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Cosmo 2050, la tua bussola per l'infinito e oltre.
4: E allora eccoci ancora insieme Cosmo 2050 qui su Giornale Radio. Io sono Francesco Massardo, ripartiamo con le nostre news, i nostri approfondimenti dedicati alla scienza, alla tecnologia, e ripartiamo anche con quella che dovrebbe prima o poi diventare quasi una rubrica fissa, cioè quelle notizie che ci dà la scienza e che forse non avevamo poi così bisogno di scoprire. In realtà, se siete maschietti, probabilmente avete passato, state passando gran parte della vostra vita a fare la pipì in piedi, convinti ovviamente che sia l'unico modo naturale, diciamo così, maschile di gestire la faccenda. Quante volte però, come dire, ci siamo interrogati se sia il modo più corretto, soprattutto da un punto di vista, diciamo, igienico? Beh, la scienza ha provato a darci finalmente una risposta. Parliamo di uno studio condotto dal Tokyo Metropolitan Hospital che ha rilevato che tra gli uomini che urinavano da seduti una quota consistente indicava come motivo principale il desiderio di mantenere pulito il bagno. Il dato è interessante, sposta la questione dal terreno dei tabù a quello della convivenza quotidiana, una scelta pratica, diciamo, anche un po' a discapito della nostra virilità. Un dato arriva poi dal Japan Community Health Survey, ricerca pubblicata sull'International Journal of Urology, che ha analizzato le abitudini urologiche di migliaia di uomini giapponesi, osservando che essere sposati è associato in modo significativo alla scelta di urinare da seduti a casa, anche ovviamente tenendo conto dell'età. Si tratta di un'associazione statistica, non è una prova che il matrimonio causi automaticamente questa abitudine, ma potrebbe anche essere così. Peraltro, se siete interessati alla questione, ci sono addirittura degli studi come quelli realizzati dalla Utah State University, che con telecamere ad altissima velocità dei loro laboratori hanno addirittura prodotto cosa accade quando il getto, ecco, di urina incontra l'acqua del WC da varie distanze. Quindi abbiamo modo, come dire, di prevedere tutte le traiettorie e alla fine, insomma, i benefici o danni per la prostata e per il flusso. Quindi, insomma, il tema è scientificamente apprezzabile da vari punti di vista, però ecco, il consiglio della scienza è quello di rompere il tabù ma senza creare falsi miti, e questo ci sentiamo di sposarlo appieno, così ci divertiamo un po' così anche nei nostri weekend. Poi non dite che la scienza è noiosa. Ripartiamo dalla musica, poi ci facciamo seri per un paio di approfondimenti a tema spaziale. La musica ci porta invece dalle parti di Ava Max, questo è il suo pezzo che si chiama Wet Hot American Dream, e poi ancora insieme, ancora in diretta nel nostro weekend.

0: E allora, eccoci qua. Prima puntata di luglio di Cosmo 2050 e con luglio viene, insomma, il cuore dell'estate, certamente non da un punto di vista astronomico, ma da un punto di vista così sociale, ma arriva anche un nuovo numero particolare, speciale di Cosmo 2050, quello destinato a farvi compagnia anche sotto l'ombrellone, quindi a maggior ragione un numero particolarmente rilevante. In collegamento con noi il direttore editoriale di Cosmo 2050, Piero Stroppa. Ciao Piero, buon weekend, bentornato.
1: Ciao Francesco, buon weekend a te e a tutti gli ascoltatori di Giornale Radio.
0: E allora, insomma, presentiamo il numero di luglio, ma in realtà è un numero appunto estivo, potremmo chiamarlo così, perché farà compagnia, ecco. Poi ci saranno delle sorprese relative ad agosto, però farà compagnia anche per il mese che la maggior parte degli italiani dedicano, ecco, alle vacanze.
1: Allora sì, è un numero speciale perché appunto è doppio, vale per due mesi, ma è speciale anche per i contenuti, non per merito nostro, ma per merito del cielo che si esibisce proprio ad agosto con qualcosa di speciale. Quindi è un bene anche avere adesso questo numero che comincia da luglio, perché fossimo usciti ad agosto con questa cosa, forse a questo punto magari qualcuno si rischiava di perdere, se invece è così lo sai in anticipo. Cosa c'è di speciale? Lo si vede già dalla copertina, sulla quale c'è una foto impossibile, perché c'è una eclisse di sole e una di luna in contemporanea, un evento che naturalmente non può essere reale, e quindi infatti è un fotomontaggio, è un fotomontaggio dovuto un evento eccezionale che si verificherà ad agosto, che sarà il mese delle due eclissi, appunto non nello stesso giorno, una a quasi metà del mese e l'altra alla fine del mese. Avremo un'eclisse di sole il 12 agosto e una di luna il 28 agosto, quindi tutti quelli che sono interessati si segnino queste date sul calendario, non prendono impegni. Allora, la prima di questa sarà visibile di sera con il sole verso il tramonto, invece la seconda richiede insomma un po' una levataccia, perché si vede, quindi quella di luna il 28 agosto si vedrà poco prima dell'alba, quindi bisogna alzarsi presto se si vuole vedere. E allora, quindi ne parliamo adesso perché appunto abbiamo detto questo numero vale per due mesi, resterà in edicola fino alla fine di agosto, e quindi riportiamo gli eventi celesti di entrambi i mesi, anzi soprattutto di agosto come abbiamo detto, e anche tutte le manifestazioni, gli eventi che in giro per l'Italia interessano gli amanti del cielo durante entrambi, certo, questi mesi estivi. A proposito dell'eclisse, in particolare quella di sole, quella che attira di più l'attenzione, le attese, ecco, bisogna dire che purtroppo l'eclisse dall'Italia non sarà visibile in modo totale. Per l'eclisse totale dall'Italia dobbiamo aspettare 2081, quindi con molta calma. Però bisogna dire che l'eclisse sarà totale non molto lontano da qui, cioè in Spagna. E infatti ci sono già molti appassionati che si sono organizzati per un viaggio in Spagna o addirittura in una crociera nelle acque spagnole intorno alle Baleari, dove si potrà osservare l'eclisse totale. Essendo quindi vicina a noi, dall'Italia sarà parziale, ma sarà comunque notevole, e quindi il sole verrà eclissato quasi
0: totalmente, 80, sì, ma poi 80, insomma, è un evento 90%. Che ha parecchi lati spettacolari, ci torneremo sicuramente anche nel corso delle prossime puntate. C'è poi l'altro grande filone, peraltro quello della riconquista della Luna, diciamo così, che ha avuto qualche novità importante, ecco, negli ultimi mesi. A luglio ci sarà spazio anche per questo.
1: Allora, naturalmente abbiamo dovuto smontare il numero che era quasi praticamente pronto, perché è arrivata la notizione, che a questo punto non potevamo ignorare, che il nostro astronauta Luca Parmitano, ormai un veterano dello spazio, è stato assegnato alla missione spaziale Artemis 3, che l'anno prossimo dovrà testare in orbita terrestre le navicelle che poi atterreranno sulla Luna con la missione successiva, la Artemis 4 del 2028, anzi ne avrà due da testare, bisognerà scegliere quale utilizzare poi per andare sulla Luna. Quindi Parmitano non andrà sulla Luna, ma praticamente parteciperà a una missione di preparazione allo sbarco sulla Luna, e per noi è di grande orgoglio perché è il primo europeo che partecipano a missione della NASA per la Luna, e quindi questo ci riempie d'orgoglio ed è un riconoscimento chiaramente della sua estrema professionalità. Quindi chiaramente uno sguardo al cielo, ma anche uno sguardo allo spazio. E tra l'altro proprio in questo numero iniziamo anche una nuova serie di articoli intitolata Speciale Spazio Futuro, con la quale vogliamo illustrare mese dopo mese i programmi che sono già avviati in fase di preparazione della nuova esplorazione spaziale, quindi quello che seguirà al nuovo sbarco sulla Luna, quindi la creazione di basi lunari e poi naturalmente il grande sogno rosso, cioè Marte, che sarà il prossimo obiettivo. Ma su questo vorrei evitare di spoilerare troppo, perché le cose, come abbiamo visto in questi ultimi periodi, insomma, cambiano così rapidamente, e quindi fare previsioni è anche difficile. Le cose potrebbero modificarsi e cambiarsi. Beh, anche questo quindi richiede di stare continuamente aggiornati, continuamente attaccati alle notizie. E una rivista come Cosmo, naturalmente.
0: Così, però insomma la qualità non manca, vi fa compagnia sotto l'ombrellone, per l'appunto, con tantissimi spunti di riflessione. Poi c'è sempre il sito cosmo2050.com, dove invece si potete stare aggiornati praticamente in live. Piero, ti ringrazio, ma verremo a disturbarti ancora, diciamo, nelle prossime settimane, perché un paio di questi argomenti meritano, secondo me, un ulteriore approfondimento. Questo però è il ricco menù del numero doppio luglio-agosto di Cosmo 2050. Ripartiamo dalla musica, poi nuovi approfondimenti. Allora ci ascoltiamo Jack Savoretti, questa è The Other Side of Love. Okay.

0: E allora eccoci ancora insieme con Cosmo 2050. Rimaniamo in tema spazio in questo blocco, in questa parte di trasmissione, anche per parlare di una nuova superterra che è stata scoperta a 28 anni luce da noi, quindi insomma è una scoperta molto importante da un punto di vista della vicinanza, diciamo, di questa superterra. Una ricerca condotta da un team internazionale guidato dal gruppo astrofili Palidoro, un grande successo scientifico e in particolare appunto per i nostri conterranei, ma non solo. C'erano gli astronomi Giuseppe Conso, Mara Moriconi, Silvio Antonio Correa Junior, hanno annunciato appunto la scoperta di un nuovo esopianeta e Giuseppe Conso è in collegamento con noi per raccontarci qualche dettaglio in più. Intanto benvenuto su Cosmo 2050.
1: Grazie, salve a tutti, grazie per l'invito.
0: E allora, insomma, è sempre affascinante il tema quando si parla di esopianeti. Certo, negli ultimi anni ci siamo abituati a vederne scoperti sempre più grazie alle nuove tecnologie. Questo presenta però alcune caratteristiche veramente intriganti. Quali ci possono colpire di più? Poi entriamo, come dire, nei dettagli della vostra ricerca.
1: Sì, allora, praticamente questo esopianeta, ormai di esopianeti se ne sono stati scoperti, diciamo, più di 6.000, quindi siamo su grandi numeri, però questo, come soltanto altri pochi, ha una caratteristica che è un oggetto che si identifica come superterra. Allora, prima di tutto, questo tipo di oggetto, di pianeta, non ce l'abbiamo nel Sistema Solare, perché nel Sistema Solare abbiamo la Terra, che siamo noi, oppure pianeti giganti, gassosi come Giove e altri. La superterra è un pianeta che si colloca tra, appunto, la Terra e Nettuno come grandezza, diciamo un pianeta molto massiccio. Nel caso della superterra che abbiamo scoperto noi, è massiccio 8 volte la Terra, però è di tipo roccioso, ecco perché si colloca tra la Terra e Nettuno, che invece è un pianeta gassoso. Nonostante questo fosse molto massiccio, comunque è stato misurato tramite, appunto, anche l'incrocio dei dati del telescopio spaziale TESS, che in realtà non ha rilevato un transito per motivi di inclinazione di orbita, ma attraverso le simulazioni siamo riusciti comunque a stimare, dico stimare perché in questo caso non si può calcolare esattamente, anche il raggio, che è circa 1,7 volte la Terra, quindi diciamo poco più di una volta e mezzo, diciamo. Quindi è un pianeta che rientra perfettamente nelle superterre, ma c'è un'altra caratteristica. Questo pianeta, che è Gliese 48b secondo la nomenclatura, secondo appunto la stella ospite, si trova in una zona che si chiama zona abitabile, cioè la sua orbita si trova ad una distanza dalla sua stella che eventuali, perché qua bisogna stare molto cauti quando si parla di questo tipo di oggetti, eventuali liquidi che si dovessero trovare sulla sua superficie restano nel loro stato di materia naturale, quindi nello stato liquido, quindi non subiscono né diventano ghiaccio né evaporano, quindi si trovano nel loro stato di materia iniziale e naturale. Questa caratteristica nel nostro sistema solare ce l'ha solo la Terra, perché noi siamo, rispetto al Sole chiaramente, nella zona abitabile anche la nostra orbita, e quindi i nostri mari restano così come li osserviamo, soprattutto d'estate quando usciamo. Quindi l'acqua rimane nel suo stato naturale.
0: Di non riscaldarli troppo, diciamo, ma questo
1: è un altro discorso.
0: Insomma, il tema è interessante proprio per questo, no? Le condizioni di abitabilità, che sono solo le condizioni, hai fatto bene a sottolinearlo, però sono già tantissima cosa, ecco, diciamo così, rendono questa scoperta ancora più affascinante. Peraltro immagino con una dose di soddisfazione da parte vostra doppia, perché ecco, nasce, ha una genesi abbastanza lunga, diciamo, non è stata proprio una passeggiata di salute.
1: Non è stata per niente una passeggiata, perché appunto la stella Gliese 48, o meglio conosciuta ROS 318, dico meglio conosciuta ma per gli addetti, nel senso che è molto studiata, certo, dalla spettrometria e dalla spettrografia Carmenes, quindi dall'osservatorio Palo Alto in Spagna, è molto osservata, e quindi negli anni addietro ci sono diverse pubblicazioni dove è stato provato, c'è stato un tentativo di ricerca di esopianeti intorno a questa stella, anche perché voglio ricordare che questa stella è una nana rossa e la ricerca di esopianeti intorno a stelle nane rosse è molto attiva attualmente. Quindi questa stella già era sotto i riflettori della comunità scientifica, ma non era stato trovato alcun pianeta, ma è stata trovata attività stellare molto elevata, perché non so se lo sapete, le nane rosse hanno una caratteristica che è un'attività stellare, quindi inteso sia come brillamenti sia come macchie uguali alle macchie solari, ma sulla stella, sulla nana rossa, molto molto pronunciate. Quindi questo nella spettrometria genera un segnale che è, diciamo, analogo a quello che potrebbe produrre un pianeta. Che cosa è successo? Questo pianeta noi lo possiamo, diciamo, definire un fantasma, perché si nascondeva molto bene sia appunto nell'attività stellare sia nel rumore strumentale, che chiaramente quello è impossibile non portarcelo avanti, e quindi abbiamo dovuto escludere il periodo in letteratura di 51 giorni che è collegato all'attività stellare ed era già noto da pubblicazioni scientifiche precedenti. Avendo escluso, ora detto così sembra una cavolata, però è stato veramente molto complicato riuscire a separare questo segnale a questo periodo, che appunto è dell'attività stellare, con un altro segnale. Quindi escludendo il periodo di 51 giorni abbiamo trovato un periodo di 39.6, diciamo, approssimando ad una sola cifra per semplicità, 39.6 giorni abbiamo visto un periodo di attività, che non era un periodo di attività ma è un periodo dato, cioè il segnale a quel periodo è stato dato da un qualcosa che si muoveva intorno alla stella, che poi abbiamo caratterizzato
0: certo
1: essere, esatto, non solo abbiamo preso i dati di Carmenes sia nel visuale che nel vicino infrarosso, ma li abbiamo messi anche insieme ai dati IRES di alta risoluzione dell'osservatorio Keck, quindi parliamo delle Hawaii. Quindi che cosa abbiamo fatto? Per escludere che si trattasse ancora una volta di attività stellare, abbiamo messo a confronto le due bande del Carmenes, quindi visuale e vicino infrarosso, e abbiamo visto che l'ampiezza del segnale è pressoché identica, diciamo, ovviamente stando alle incertezze scientifiche che entrano nel caso. Il fatto che questi due segnali, visuale e vicino infrarosso, fossero identici ci suggerisce che non si tratta di attività stellare ma di un corpo planetario. Questa è stata la chiave che principalmente ci ha fatto andare avanti nell'analisi. Poi abbiamo comunque fatto intervenire il metodo di Monte Carlo, quindi abbiamo anche visto a livello statistico se quello che stavamo dicendo e quello che i dati ci stavano mostrando fosse statisticamente valido. Ora, per farla semplice per tutti quanti, siamo riusciti a tirar fuori un segnale che va ben oltre l'1% di FAP, quindi di falsa positività,
0: margine d'errore, diciamo, per intenderci.
1: Esatto,
0: chiaro.
1: C'è un margine d'errore, questo segnale lo ha superato di gran lunga, e quindi anche a livello statistico siamo riusciti a dimostrare che appunto il segnale fosse genuino. E voglio sottolineare, perché comunque non è scontato, che lo studio fatto, quindi la scoperta che è uscita e che abbiamo poi proclamato, è stata prima messa al vaglio di una revisione paritaria, che è la cosiddetta peer review delle riviste scientifiche. Quindi lo studio
0: infatti, chiuderei con questo, Giuseppe,
1: questo,
0: perché intanto congratulazioni, però tu hai parlato sempre giustamente al davvero capitano, diciamo al plurale, ci fai una mini presentazione del vostro gruppo Astrofili Palidoro, che a questo punto, come dire, ha confermato una volta in più un preziosissimo valore, diciamo, scientifico delle vostre ricerche.
1: E noi siamo un'associazione che abbiamo sede a Fiumicino, penso che tu già ci conoscevi prima di oggi.
0: Certo.
1: Sì, e facciamo attività di osservazione, principalmente di divulgazione per tutti. Ora, lasciando stare un attimo la scoperta, che comunque è una cosa sempre di nicchia, anche se è bello parlarne in radio, nei media, ha avuto comunque un riscontro mediatico molto forte, però noi principalmente facciamo attività di osservazione per tutti, quindi avviciniamo soprattutto anche i bambini, che restano affascinati nel vedere Giove, Saturno, la Luna con i nostri telescopi, e in questo periodo, che chiaramente è l'estate, siamo veramente colmi di eventi avanti, ed è una cosa che ci fa orgoglio, perché siamo dotati comunque di uno staff ampio e veramente veramente in gamba. Quindi voglio salutare appunto, sì, voglio salutare lo staff che comunque grazie ad esso ci consente di fare tanti eventi, tante attività sia d'inverno che d'estate, e voglio cogliere l'occasione perché questa estate culmine poi il 19 settembre, noi quest'anno come associazione compiamo 10 anni di attività, quindi diciamo che la nostra super terra è venuta a fagiolo, come si suol dire.
0: direi assolutamente sì. Beh, se avete piacere poi ci risentiremo anche per raccontare alcuni di questi eventi che organizzate. L'astronomia sul territorio è sempre la nostra preferita. Grazie a Giuseppe Conzo per essere stato con noi quest'oggi, insomma ci ha portato alla scoperta di uno studio ma anche di una realtà che magari alcuni non conoscevano e che è veramente straordinaria. Noi ci fermiamo adesso per qualche istante, siamo al termine della nostra prima ora di trasmissione, riprendiamo tra poco con tanto altro da raccontarvi qui su Cosmo 2050, quindi rimanete con noi.
2: Giornale radio.
3: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto. Tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
4: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Sono le 22 e 59 minuti.
4: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Cosmo 2050, la tua bussola per l'infinito e oltre.
0: E allora eccoci qua, eccoci ancora insieme su Giornale Radio, la radio libera di informare. Io sono Francesco Massardo, siete all'ascolto di Cosmo 2050, il nostro approfondimento scientifico-tecnologico del fine settimana con la regia di Giorgio Berselli. Questo è l'inizio della seconda ora, ma se vi siete persi la prima o volete recuperare tutte le nostre puntate, un paio di consigli pratici: andate sul sito cosmo2050.com, sezione podcast, lì trovate tutte le nostre puntate, oppure ovviamente sul sito di Giornale Radio, giornaleradio.fm, lì trovate tutti i nostri programmi, li potete, ci potete ascoltare come, dove e quando preferite. Allora, in questa seconda ora, tra poco ci colleghiamo con Busalla, ridente cittadina dell'entroterra genovese, dove è in corso il Festival dello Spazio al decima edizione, un festival ideato e condotto diciamo da Franco Malerba, il primo astronauta italiano, con tantissimi ospiti di rilievo, in cui noi di Cosmo peraltro siamo ben presenti, quindi nelle prossime puntate vi faremo anche ascoltare qualcosina. E poi nella seconda parte spazio ai temi del tech, dell'intelligenza artificiale e della space economy, quindi tanti dei nostri consueti approfondimenti sono in arrivo, così come in arrivo anche la nostra buona musica. Ripartiamo da un pezzo dei Rolling Stones, quindi andiamo sui grandi classici. Questa è Jealous Lover e poi rientriamo ancora insieme per un po' di rassegna stampa e poi per una nuova intervista.

E allora eccoci ancora pronti a ripartire con la rassegna stampa di Cosmo 2050 qui su Giornale Radio. Ancora ben ritrovati all'ascolto da parte di Francesco Massardo. E allora l'uomo del momento per quanto riguarda lo spazio italiano è lui, Luca Parmitano, che in settimana ha avuto anche un incontro con Giorgio Meloni, con il primo ministro, un incontro privato in realtà, all'insegna della curiosità e del piacere di incontrarsi. Questo è un virgolettato appunto dell'astronauta all'ANSA, gli incontri appunto con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, con il ministro delle imprese del Made in Italy Adolfo Urso e poi con il direttore generale dell'Agenzia Spaziale Europea Joseph Aschbacher, incontri che erano ovviamente stati fissati subito dopo l'assegnazione a Parmitano da parte della NASA del ruolo di pilota nella missione Artemis 3 per il ritorno alla Luna, prevista nel 2027 nell'orbita terrestre, di cui appunto parla anche il numero di luglio di Cosmo 2050, lo accennavamo nella prima ora. Prosegue l'astronauta dell'ESA che l'obiettivo degli incontri è quello di trasmettere il piacere, l'orgoglio e la curiosità sul contenuto della missione, quello che ci possiamo aspettare nei prossimi mesi e nel prossimo anno, insomma davvero un autentico incontro volto al piacere di incontrarsi. Una parentesi, se vogliamo, all'interno dell'intenso programma di addestramento che Luca Parmitano sta affrontando a Houston, unico europeo in un team di veterani della NASA, perché da questo lunedì, ha riferito, sarò in un simulatore con i miei compagni di equipaggio, e si riferisce al comandante Randy Bresnik, a Frank Rubio e Andrew Douglas. Nel simulatore dovremo apprendere tutti i sistemi di Orion, fino alla fine dell'estate ci focalizzeremo sull'astronave che è quella che andremo a utilizzare nella missione, ha detto Parmitano, che insomma poi con Bresnik piloterà la navetta per eseguire manualmente le manovre difficili e delicate di aggancio in orbita dei due veicoli costruiti dalle aziende SpaceX e Blue Origin, destinati a posarsi sul suolo lunare nelle missioni successive. Evidentemente alle ferie Parmitano penserà solo alla fine dell'estate, ma in vista al momento non c'è relax. Mi sono qualificato, ha detto, per due campionati mondiali di triathlon, ho sudato tanto per guadagnarmeli e quando ho chiesto ai colleghi dell'equipaggio se non avessero nulla in contrario che io prendessi qualche settimana in autunno, ho trovato la loro piena comprensione. Quindi farà delle ferie, diciamo, a modo suo. Se vi interessa, il primo appuntamento dal 9 al 14 settembre in Francia, a Nizza, con la Ironman World Championship. Il 10 ottobre sarà invece la volta delle Hawaii con la Ironman World Championship di Kailua Kona. Insomma, queste sono le ferie di Parmitano, ma ci ha fatto piacere raccontarvi che abbiamo veramente un fenomeno, un prodigio, non solo dell'astronautica. Avrete visto che la NASA è entrata di petto anche nei mondiali di calcio. D'altro, non può che essere così con i mondiali che si tengono in America, e l'ultima idea è stata quella, magari qualcuno l'avrà sentito, di spedire un pallone da calcio sulla Luna, una vera e propria scommessa della NASA. Ce ne parla Focus perché non è una fake news, ma una vera e propria promessa nata direttamente durante l'ultima conferenza ufficiale sui piani di costruzione della futura base lunare che si è tenuta il 30 giugno, e l'aneddoto è venuto a galla durante la conferenza stampa ufficiale Moon Base Update. A parlarne i vertici stessi dell'Agenzia Spaziale Americana, Jared Isaacman, l'amministratore capo della NASA, e Carlos Garcia Galan, il Moon Base Program Manager, che appunto tra una discussione tecnica e l'altra si sono trovati di fronte un ospite inaspettato, un vero pallone da calcio. L'idea è spingersi oltre quanto già fatto da Alan Shepard nel 1971, quando giocò a golf sulla Luna, saprete, con una pallina e una mazza improvvisata. Questa volta la NASA vuole fare le cose in grande, vuole portare un pallone da calcio regolamentare sulla superficie lunare, ma a una condizione fondamentale: solo se gli Stati Uniti vinceranno i prossimi mondiali di calcio. Una sfida non da poco per la nazionale americana, considerando che appunto per farcela c'è tutto un percorso non banale. Se il miracolo sportivo dovesse compiersi, hanno detto i due leader, allora siamo pronti a valutare e calibrare il peso del payload e capire quanto è il carico utile che verrà trasportato
a bordo. Ovviamente questo era un tema, come dire, ironico all'interno di una conferenza molto delicata per cercare di capire i nuovi contratti per i lender commerciali. Ne sono stati annunciati 4 con 3 aziende private. Si è parlato di Promise, il gemello dei rover marziani che andrà sulla Luna, del problema della sfida termica con le temperature che da quelle parti passano da picchi di 120 gradi a meno 200. Ecco, se vi lamentate della temperatura fuori, sappiatelo. E poi di tanto altro, da Artemis 3 ad Artemis 4, che è il programma che al momento dovrebbe riportare l'umanità sulla Luna, previsto per il 2028. Vedremo in tal senso come andrà a finire. Questo era per darvi qualche notizia così anche un po' divertente all'interno di questa puntata di Cosmo 2050. Tra poco andiamo appunto a Busalla per il Festival dello Spazio e ripartiamo anche dalla nostra musica, ripartiamo da un nuovo pezzo da ascoltare insieme. Arrivano i One Republic, questa è Someday, poi ancora insieme. Some days I'm sure.

0: per il Festival dello Spazio, edizione 2026, decima edizione appunto di questo evento, che ha un Deus Ex Machina, diciamo così, un organizzatore che già di per sé è, come dire, la notizia. In collegamento con noi, infatti, Franco Malerba, il primo astronauta italiano, organizzatore del Festival dello Spazio, che è iniziato il 2 luglio e prosegue appunto fino alla fine del weekend. E ancora tantissimo da dire, quindi se siete all'ascolto e siete in zona, ecco, può essere davvero l'occasione per andare ad ascoltare alcuni dei panel, degli spettacoli più interessanti. Intanto Franco Malerba in collegamento con noi, grazie e benvenuto.
1: Grazie a voi, in effetti mi fa piacere parlare un attimo di questo evento che naturalmente richiede parecchio coinvolgimento, parecchia fatica, ma che ci dà sempre l'occasione di incontrare tante persone coinvolte in questi programmi, che però io raccomando parlino un linguaggio comprensibile, perché il festival è aperto a tutti, non soltanto agli addetti ai lavori. Non è una riunione di scienziati che si raccontano l'ultimo evento dall'ultima volta che si sono incontrati, ma è un incontro, diciamo, pure con il pubblico. Ieri abbiamo sentito un racconto molto accattivante a proposito del ritorno alla Luna per restare, e quindi di questi moduli spaziali fatti apposta per vivere sulla Luna, per respirare ad una temperatura, ad una pressione più bassa, per poter uscire poi più facilmente sul suolo lunare. Quindi tutto un altro mondo, con la Luna che ha una giornata che dura 14 giorni di luce, 14 giorni di notte, e quindi impone anche dei ritmi e delle operazioni molto particolari. Oggi invece ci siamo occupati piuttosto della cosiddetta nuova legge spaziale. Avevamo ospite l'onorevole Mascaretti, che è il relatore di questa legge ed è il presidente del Comitato Interparlamentare per lo Spazio, e lo abbiamo sottoposto ad un fuoco di fila di domande. Abbiamo anche parlato di spazio e mare e subacquea, perché in effetti ci sono dei punti di contatto tra le tecnologie della subacquea e la tecnologia dello spazio. Tanto per cominciare, si ha a che fare con un ambiente ostile, difatti sia i subacquei che gli astronauti si devono mettere degli strani abiti per vivere in questi contesti privi d'aria, e poi perché vivono delle esperienze simili, isolati in ambienti confinati, sotto stress, quindi con necessità particolari nutraceutiche. Parlo in particolare degli astronauti delle missioni di lunga durata, e di questo si parla con Gamberini, Ocean Reef, che ha un suo orto subacqueo a Noli, e con un'altra persona invece, Nunzia Paradiso di Asi, che parla da Villa Borzino. E poi questa sera, udite udite, ci sarà uno spettacolo multimediale con musiche eseguite dal maestro Carlo Fortunato, che è uno specialista della fisarmonica, del bandoneon, farà musiche di Piazzolla, ma soprattutto si racconterà la storia di Busalla nello spazio, attraverso questa avventura che i busallesi hanno vissuto quando quasi 40 anni fa, nel 92, sono andati in grande gruppo a assistere al mio lancio e al mio ritorno con lo shuttle. Avevano dei pass particolari che io avevo loro fatto avere, e così hanno vissuto l'esperienza della loro vita, per così dire. Ancora oggi se ne parla ogni tanto con persone che naturalmente non sono più ragazzini, ma all'epoca erano magari ragazzini. E quindi questo è un AMAR code che io faccio apposta per i miei concittadini, perché trovo che sia molto bella questa condivisione di esperienze e di racconti. È un po' come sfogliare un albero, un album dei ricordi, che ci fa sentire più vicini e più protagonisti della stessa storia.
0: Beh, mi sembra un ottimo appuntamento, poi sarà bello, come dire, immagino, vedere intanto i ragazzini di qualche anno fa, come ci stava dicendo, ma anche quelli di adesso che stanno per vivere una nuova era di importanti missioni spaziali. Peraltro, insomma, ha detto albero per un lapsus, perché in realtà gli alberi sono una parte integrante, diciamo, di questo vostro festival, e gli astronauti ci sono, mi sembra siete andati a pescare anche all'estero in,

0: questa edizione.
1: Lei è ben informato, in effetti. Allora, già questa sera abbiamo Paolo Nespoli con noi che assisterà a questo spettacolo, proprio perché tra l'altro fa parte anche della storia del Festival dello Spazio di Busalla. È già venuto altre volte, ha portato nello spazio un vessillo, una rappresentazione trapunta della rosa antica della Valle Scrivia, che è un prodotto locale molto molto particolare di Busalle e dei dintorni. E domani avremo Megan Christian, che è un astronauta del contingente britannico, ma che è anche nazionale, anche la nazionalità italiana, parla italiano e quindi è perfettamente in grado di intrattenere il pubblico italiano assieme a Paolo e a me. Tra l'altro anche Megan, come tutti gli astronauti che passano da Villa Borzino per il festival, pianterà un albero, nella fattispecie un corbezzolo, che si aggiunge agli altri alberi che hanno piantato Antea Comellini, Bruno Patassa, Paolo Nespoli stesso, e anche Amalia Finzi. Amalia Finzi, che tra l'altro è tornata nella giornata inaugurale e che l'anno scorso ha piantato pure essa un acero rosso, che fa bella mostra di sé nel parco.
0: Ecco, le chiedo per concludere, perché insomma 10 edizioni meglio, sono cifra tonda e sa come dire che i giornalisti sguazzano in questo tipo di anniversari, è come dire un percorso che in qualche modo può già lasciare, credo, un messaggio. Dalla prima edizione alla 10ª, nota che è aumentato l'interesse per questo genere di iniziative anche nel grande pubblico. È chiaro che Artemis e il ritorno sulla Luna stanno tornando a far crescere delle vibrazioni che non si percepivano da un po'.
1: È perfettamente vero. Nelle prime edizioni del festival eravamo un po' dei pionieri, dei personaggi strani che parlavano un linguaggio poco comprensibile. Oggi invece si fa riferimento anche all'attualità, il fatto che ci siano nello spazio tanti satelliti, tantissimi anzi, che forniscono servizi di comunicazione anche in situazioni problematiche di conflitto, parliamo del conflitto in Ucraina, per esempio, dove l'utilizzo dei mezzi satellitari è assolutamente indispensabile, anche per tenere assieme la popolazione in Ucraina. I ragazzi al fronte parlano con le loro famiglie grazie anche a dei sistemi satellitari, e questo tiene assieme il paese, e così poi in tante altre circostanze, purtroppo nelle situazioni di catastrofi naturali, no? Dove soltanto i sistemi satellitari riescono a operare, anche se il sistema terrestre non funziona più. E quindi ormai di questo ci siamo resi conto, e credo che quindi il nostro festival trova un terreno più fertile, più attrezzato a ricevere i nostri messaggi.
0: Allora, insomma, mi sembra un programma straordinario. Vi invito comunque ad andarlo a cercare, festivaldellospazio.com, in parte ce lo ha raccontato, con ancora tanto da dare fino a domani compreso, Franco Malerba. Prima di salutare, insomma, davvero grazie per essere stato con noi, complimenti per questa 10ª edizione e a presto.
1: Grazie e venite al festival.
0: E allora, insomma, appuntamento a Busalla. Noi invece torniamo tra qualche minuto, una breve sosta qui con Cosmo 2050, e poi riprendiamo con altri approfondimenti. Rimanete con noi.
2: Giornale radio.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Giornale Radio presenta Next Economy con Manuela Dulli.
1: Eccoci qui, sono sempre io e l'economia, un tutt'uno. Abbiamo anche un po' di dati macroeconomici da analizzare insieme. Il lavoro, le aziende, le imprese, come possono in questo momento gestire tutti i rischi: petrolio, benzina, gas, mercati, insomma quello che volete. Attenzione, la truffa nella truffa. La flessibilità lavorativa porta a ragionare sul creare una famiglia. Le imprese chiedono sostegno e lungimiranza. Sapete che chiediamo sempre la vostra opinione, insomma le vostre incursioni sono sempre ben accette.
0: Questa è Next Economy, un programma di Manuela Dunghi, dal lunedì al venerdì, dalle 11 alle 13, rigorosamente in diretta su Giornale Radio.
1: Perché se non pensi alla finanza, prima o poi la finanza penserà a te.
2: Sono le 23 e 24 minuti.
1: Giornale Radio.
3: Meteo. Nelle prossime ore sempre bel tempo sull'Italia con nuvolosità praticamente assente. Nella mattinata di domani cielo pressoché sereni su tutto il territorio nazionale, eccezione fatta per isolate velature che potranno formarsi sui rilievi del Triveneto. Nel pomeriggio sempre tanto sole, sporadici e rapidi rovesci invece potranno interessare quasi esclusivamente le Alpi orientali, soprattutto quelle di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia e prossimo appuntamento a domani mattina.
0: Giornale Radio. La radio libera di informare.
4: Cosmo 2050. La tua bussola per l'infinito e oltre.
5: E allora eccoci all'interno dell'ultimo blocco di trasmissione, l'ultima parte di Cosmo 2050 qui sulle frequenze di Giornale Radio. Ancora un saluto da parte di Francesco Massardo e allora tra poco chiudiamo con tecnologia e space economy. Volevo dirvi al volo di una notizia di quelle clamorose che piacciono a noi. Pensate che in settimana, lo riporta Focus, in una tomba nella necropoli di Shangjiabao, siamo nella regione del Ningxia in Cina, è stata ritrovata una bottiglia in bronzo contenente, e questo è l'aspetto clamoroso, 3,7 litri di un liquido blu-verde inodore che è stato prodotto oltre 2000 anni fa e crediamo, diciamo, che fosse una bevanda alcolica a base di cereali, miglio e in minima parte grano o orzo, tutto in uno studio del Journal of Archaeological Science Reports. Ecco, ora io non so se a qualcuno sia venuto in mente di assaggiarla, la tentazione ci potrebbe essere per questa bevanda alcolica millenaria. Certo, se l'alcol fosse comunque ancora presente, assaggiare la bevanda non è un'opzione consigliabile. Il liquido è rimasto sigillato dentro questo vaso di bronzo che si è corroso per oltre 2000 anni all'interno di una tomba e in tutto questo tempo potrebbe aver assorbito composti metallici dal contenitore, ma anche sostanze organiche degradate, microbi e altri possibili contaminanti accumulati nei millenni. Il sigillo originale ha preservato perfettamente il contenuto della bottiglia fino ad oggi, però, e ci permette adesso di studiarlo, capire quali fossero le ricette del passato per prendersi ogni tanto una sana sbronza. Meraviglie della scienza sono anche queste. Noi tra poco andiamo a chiudere con le ultime interviste, ripartiamo dalla musica, ci andiamo ad ascoltare i Keane qui su Giornale Radio, qui su Cosmo 2050 con Nothing in My Way.

0: E allora eccoci ancora insieme con Cosmo 2050. Ripartiamo in questo weekend anche dai temi della tecnologia. In particolare oggi ci occupiamo di MedTech, quindi tecnologia applicata al mondo medico e della ricerca, e scopriremo qualcosa in più anche sul mercato vero e proprio dei dispositivi medici, e dunque ci proiettiamo in qualche modo davvero nel futuro. Lo facciamo per farci raccontare anche una realtà importante che lavora nel settore. In collegamento con noi Beatrice Borgia, Chief Marketing Innovation and Technology Officer di Teoresi Group. Intanto grazie per essere con noi, benvenuta.
1: Grazie a voi, grazie.
0: Ecco, parliamo di un mercato che sta cambiando molto, diciamo, rispetto alle nuove tecnologie. In particolare ci puoi illustrare, diciamo, un po' lo stato dell'arte, se così vogliamo, quanto è cambiato il suo lavoro, ma in generale il mercato negli ultimi 5-10 anni?
1: Grazie a voi, grazie.
0: Ecco, parliamo di un mercato che sta cambiando molto, diciamo, rispetto alle nuove tecnologie. In particolare ci puoi illustrare, diciamo, un po' lo stato dell'arte, se così vogliamo, quanto è cambiato il suo lavoro, ma in generale il mercato negli ultimi 5-10 anni?
1: Sì, vabbè, diciamo che il mercato dei dispositivi medicali e delle scienze della vita sta davvero attraversando una rivoluzione senza precedenti. Ci troviamo di fronte a sfide demografiche, l'invecchiamento della popolazione, l'aumento di patologie croniche e degenerative che spostano sempre di più il focus dalla cura alla prevenzione, quindi sempre di più si parla di prevenzione, di monitoraggio continuo e di medicina personalizzata. Parliamo di un mercato che è in un'espansione vertiginosa, passerà secondo appunto le recenti stime da 3,9 miliardi di dollari nel 2026 a circa 10 miliardi entro il 2035, con tutta una serie di segmenti che crescono in modo particolare, e qui appunto parliamo anche di nuovo di medicina di precisione che sicuramente si stima raddoppiare entro il 2032, e anche in Italia sicuramente ci sarà un impulso di grandissima crescita con un CAGR annuo del 14%, quindi mercato in crescita per tutto quello che abbiamo detto prima. Certo che se noi guardiamo lo scenario italiano, ci troviamo di fronte a un ecosistema che è fatto di grandissime eccellenze, ma come sempre, come probabilmente tanti altri mercati, con grandissimi contrasti. Quindi da un lato ci posizioniamo come eccellenza assoluta nella ricerca, siamo secondi nell'Unione Europea per pubblicazioni scientifiche in settori appunto come la medicina di precisione, biomarcatori, intelligenza artificiale, oltre che appunto nell'export di prodotti farmaceutici e medicali, ma ci posizioniamo solo al 24esimo posto invece come competitività, quindi chiaramente dobbiamo lavorare molto per tutto quello che è appunto chiudere questi gap che ci sono tra la capacità, l'eccellenza della ricerca italiana e la sfida di trasformarla appunto in prodotti concreti. Ed è proprio lì che si posiziona il nostro verticale Teoresi MedTech, che si propone proprio come partner industriale di riferimento per colmare questa distanza, quindi supportando.
0: Sì, l'idea è quella, come dire, di plasmare un sentiero per un mercato che c'è già, come ci stava dicendo, che ha delle eccellenze, spesso accade, insomma, ma anche appunto lo diceva in altri settori, in Italia occorrono, come dire, anche le infrastrutture tra virgolette. Avete appunto ci stava parlando all'interno di Teoresi Group, che è una società internazionale di ingegneria specializzata proprio in tecnologie d'avanguardia, la divisione, ecco, MedTech, che ha sviluppato anche recentemente e presentato alcuni progetti particolarmente interessanti che ci proiettano un po' nel futuro, no? Come almeno vogliamo immaginare la MedTech nel futuro. Quali sono alcuni di questi progetti più interessanti?
1: Sì, adesso ne citerò solo alcuni, ovviamente sono tantissimi i progetti a cui stiamo lavorando al fianco dei nostri clienti, perché siamo giustamente appunto una società di ingegneria, quindi aiutiamo a sviluppare le tecnologie del futuro, in questo caso nell'ambito proprio del MedTech, e ci sono molte soluzioni che puntano a trasformare radicalmente da un lato il monitoraggio, migliorare la diagnosi, la cura dei pazienti, ponendo sempre l'utente al centro. Alcuni esempi sono ad esempio applicazioni immediate che supportano la vita quotidiana di pazienti con patologie neurodegenerative, ad esempio dei wearable per la terapia del Parkinson, che riconoscendo i movimenti del braccio del paziente stimolano i muscoli per contrastare o abbassare significativamente il livello del tremore, migliorando da subito la qualità di vita di chi convive con una patologia di questo tipo. Remedy, in questo contesto, è il primo wearable device multisensore pensato proprio per il monitoraggio e la gestione personalizzata di pazienti anziani con diverse patologie, perché poi le patologie sono a volte molto più sono semplici, a volte ci troviamo di fronte a dei quadri patologici un pochettino più complessi, e questo dispositivo a contatto con il corpo raccoglie appunto tutti i dati biometrici in medio in tempo reale e li fa confluire su un'unica piattaforma IoMT. Noi siamo abituati a sentire IoT, in questo caso IoMT sta per Internet of Medical Things. E poi ci sono tantissimi altri...
0: Sì, no, alcuni peraltro li guardavo, ecco, e sono particolarmente interessanti, ma tutti credo accomunati da un concetto che lei in qualche modo stava già esponendo, che è quello della personalizzazione, cioè l'idea che la tecnologia ci permetta oggi, o quantomeno ci permetterà presto, di essere sempre più adattata alle singole esigenze del paziente. Mi verrebbe quasi a dire non solo mediche, ma anche di contesto, se mi concede il termine. È un po' questa la direzione in cui va oggi la tecnologia.
1: Assolutamente, la tecnologia e la medicina in senso più ampio, anche a livello farmacologico, sì, starà sempre più di precisione, sempre più connessa e sempre più personalizzata. Quindi tenderemo a sviluppare delle tecnologie e a pensare ai servizi sanitari per i pazienti, ma soprattutto assieme ai pazienti e a tutti i caregiver, e quindi ruoteranno proprio intorno alle singole persone, quindi sarà sempre più personalizzata, perché proprio questo stravolgimento tecnologico che impatta tutte le altre industrie, ma anche i device medicali, ci permette proprio di mettere l'utente al centro, di disegnare intorno all'utente appunto delle nuove terapie, delle soluzioni terapeutiche o diagnostiche a seconda di quello che chiaramente si va a sviluppare. Un esempio: noi abbiamo recentemente presentato il nostro Teo, che è un robotino, quindi nell'ambito del progetto Desiron, è un robot assistenziale. Teo prende il nome appunto da Teresi, ma combina la robotica, l'intelligenza artificiale, conversazionale e realtà virtuale per supportare l'invecchiamento attivo degli anziani nell'ambito appunto di patologie, ad esempio neurodegenerative. Quindi coinvolge i pazienti non solo stimolandoli attraverso una serie di ricordi, ingaggiandoli nel trattamento, quindi aumentando anche la compliance al trattamento, o semplicemente stimolando alcune attività cognitive proprio per ridurre il declino cognitivo di pazienti affetti da patologie neurodegenerative.
0: Ecco, chiuderei, se mi permette, su una domanda un po' più spinosa, peraltro non è, come dire, la parte necessariamente di vostra competenza, però è chiaro che immaginiamo che queste tecnologie siano intanto ancora magari in fase di sperimentazione e comunque, diciamo, non troppo democratiche, estremamente costose. Si inseriscono all'interno di un tema, quello della sanità, che, come dire, richiama tutta una serie di componenti anche etiche, però la speranza è quella che in futuro, speriamo non troppo lontano, queste tecnologie diventino via via sempre più appetibili, diciamo, per il grande pubblico. Siamo, lo ricordiamo, un paese estremamente anziano e dobbiamo tenere conto di questo. Lei crede, come dire, in un futuro in cui questo tipo di tecnologie diventeranno un po' più democratiche, diciamo così?
1: Ma assolutamente sì, diciamo che la pressione, lo sappiamo tutti, la pressione sul sistema sanitario è fortissima, e quindi bisogna lavorare per far sì che le tecnologie siano poi accessibili ai più. L'attenzione ai costi è fondamentale, il tema chiaramente medicale è uno dei temi più importanti in questo senso, proprio perché si porta dietro il costo di uno sviluppo clinico, quindi passare dall'idea alla messa sul mercato di un dispositivo medicale, diagnostico e elevatissimo. Quindi riuscire ad avere questo anche un po' che ci contraddistingue come Teoresi MedTech, riuscire ad avere dei partner che riescano a pensare da subito, conoscendo bene anche quello che è il contesto regolatorio, che rende molto molto complesso appunto passare dall'idea fino alla messa sul mercato di determinati dispositivi, e che conoscano questo contesto e che quindi accompagnino dall'idea alla realizzazione di determinati dispositivi medicali, pensando fin dall'inizio a quello che sarà il contesto d'uso e quelle che saranno anche tutte le richieste normative e regolatorie, aiuta sicuramente anche in un percorso intanto a velocizzare i tempi, ma anche a ridurre i costi di uno sviluppo di tecnologie che sono complesse. Poi è ovvio che la trasformazione digitale va anche ad aiutare sicuramente a ridurre i costi di una serie di device, quindi io sono ottimista.
0: Bene, è giusto chiudere anche con ottimismo questa chiacchierata. Ci fa sempre piacere, come dire, proiettarci nel futuro, ma anche augurarci che questo futuro non sia troppo lontano, e mi sembra che assolutamente non sia così. Ringrazio molto Beatrice Borgia di Teoresi Group per essere stata con noi quest'oggi, averci raccontato anche un po' come se la cava il mercato della medtech. Noi ripartiamo dalla musica, l'ultimo pezzo di questa puntata, Ariana Grande, Hate the Day Made You Love Me, e poi rientriamo per il finale.

0: allora eccoci pronti ad andare verso la conclusione di questa puntata di Cosmo 2050, ma c'è ancora tempo per una bella riflessione a tema Space Economy. Intanto sarà anche l'occasione per inoltrarci verso un evento particolarmente interessante che avremo tempo e modo di scoprire meglio, l'Expo Conference in programma a Rimini dal 23 al 25 settembre appunto di quest'anno, occasione anche per vedere i punti di contatto, ecco, tra la space economy e le industrie del territorio. In collegamento con noi Elena Bonaccini, Exhibition Manager di Italian Exhibition Group e tra i coordinatori appunto del BEX, il Beyond Exploration Expo di cui vi parlavo. Grazie per essere con noi, benvenuta.
1: Grazie a voi per avermi invitato.
0: Ecco, intanto, come dire, un evento che ha uno scopo direi molto nobile, quello anche di nobilitare direi sia la space economy sia le industrie del territorio. Sono due mondi che tendono forse in Italia, come dire, a guardarsi poco. In realtà investire nello spazio, nella space economy, significa investire su tutta una serie di altri settori, diciamo, che ci riguardano molto da vicino. È un passaggio quasi culturale da fare.
1: Sì, esatto, diciamo che viene spontaneo sempre pensare allo spazio come una materia che riguarda astronauti, vita sulla Stazione Spaziale Internazionale o le missioni lunari di cui si parla tanto nell'ultimo periodo, qualcosa di lontano e futuristico che per ora non riguarda ancora la Terra. In realtà una buona parte della space economy è dentro le nostre giornate, in tantissimi servizi che utilizziamo, come ad esempio quando utilizzi un navigatore in auto, guardi le previsioni del tempo, stai utilizzando dei dati che derivano da satelliti, certo. Quindi dati che nascono appunto nello spazio. E le stesse cose riguardano ad esempio i pagamenti elettronici, che per funzionare ha bisogno di segnali orari generati da satellite, o per l'agricoltura, che utilizza sempre più spesso sistemi di Earth Observation per efficientare le produzioni. Quindi diciamo che per capire, dare un'idea del fenomeno in generale, se nel 2024 la space economy ha superato i 600 miliardi di ricavi nel mondo, cioè i lanci e le missioni, quindi la parte un po' più spettacolare e comunicabile, sono una piccola parte, ma larga parte di questo valore, tra l'altro con previsioni di aumento, è generata dai servizi commerciali disponibili sulla Terra grazie a dati che nascono nello spazio, quindi space economy a tutti gli effetti.
0: Così, diciamo che l'altro, se vogliamo, scoglio quasi culturale, mi verrebbe da dire, che gli imprenditori, soprattutto magari di piccole e medie imprese, possono avere di tipo economico, di dire vabbè, ma io mi devo inserire in un settore che, come dire, non mi compete, ecco, la space economy di un'altra categoria economica. La realtà è che, almeno diciamo come trend, l'innovazione tecnologica ci permette di avere una space economy sempre più sostenibile e anche un po' più a portata, esatto, di mano. Questo è un altro passaggio importante, però, credo.
1: Sì, esatto, diciamo che si prevede nei prossimi anni un aumento esponenziale dei satelliti in orbita, con anche alcuni gestiti da operatori un po' più in partenariato pubblico-privato, quindi saranno disponibili anche più servizi a uso commerciale, aumentando il numero di satelliti, aumentando la disponibilità di antenne o di fotocamere in orbita, diminuisce poi il costo, come tutte le economie di scala. Quindi sì, nei prossimi anni sarà molto più facile anche poter aumentare dei servizi che nascono da qui.
0: Ecco, credo che nasca un po' su questo spirito anche il vostro appuntamento, quello di mettere dei mondi a contatto. Dimostra anche, come dire, che la space economy è un settore in cui il governo, la politica italiana ed europea sta puntando sempre di più, e di fronte abbiamo, come dire, un modello già esistente, che è quello americano, che però è anche molto diverso dal nostro per almeno un paio di motivi. Intanto, come dire, ha un rispetto un po' più lasco, diciamo così, della sostenibilità, dell'impatto ambientale, tutta una serie di normative che abbiamo in Europa, e poi, come dire, hanno, certo, giusto un paio di space billionaires in più di noi. È un modello replicabile o utilizzabile fino a un certo punto?
1: Allora, diciamo che l'America nasce da presupposti culturali molto distanti dalla mentalità europea, diciamo. Diciamo che il modello americano è molto valido quando si tratta di capacità di attrarre capitali privati e usare la domanda pubblica come leva per far crescere nuove imprese. Negli Stati Uniti già da tempo la NASA ha progressivamente scelto di affidare e acquistare dei servizi da delle aziende private invece che costruire tutto al proprio interno, con un approccio che effettivamente ha ridotto costi e accelerato l'innovazione. solo che, come dicevo, cioè in Europa noi partiamo da una condizione di partenza molto diversa. Cioè, se parliamo solo di equilibrio finanziario, sempre con i dati 2024, cioè in Europa gli investimenti pubblici nello spazio hanno sfiorato i 13 miliardi di euro, mentre il capitale privato si è fermato intorno al miliardo. Negli Stati Uniti il rapporto è completamente ribaltato. Cioè, noi in Europa ci muoviamo con un modello cooperativo, con la ESA, che è l'Agenzia Spaziale Europea, che fa da capofila mettendo insieme le risorse provenienti da tutti i paesi europei interessati allo spazio. E tra l'altro in questo sistema l'Italia è uno dei principali contributori di ESA, sia in termini economici, perché ha messo sul piatto, esatto, dopo penso Germania e Spagna, se non mi ricordo, e Francia.
0: Germania e Francia, certo.
1: Esatto. Se noi abbiamo messo 7 miliardi e mezzo di risorse pubbliche in 3 anni, ma non solo quello, cioè abbiamo messo a disposizione anche delle filiere industriali storicamente attive sullo spazio e delle competenze specifiche che ci invidiano in tutto il mondo. Quindi io penso che l'Italia e l'Europa non hanno bisogno di copiare i modelli statunitensi, sicuramente potrebbero prendere una parte che è quello che loro fanno molto bene, ovvero il cercare di attrarre investimenti e farla rientrare nel proprio modello, quindi attingendo anche al privato, non solo al pubblico.
0: È chiaro, può essere così, prendere ciò che è applicabile nel nostro mondo, ma si passa appunto da percorsi di avvicinamento, e credo che il BEX, appunto, che si terrà a Rimini dal 23 al 25 settembre, possa essere davvero un ottimo spunto a livello nazionale. Ringrazio molto Elena Bonaccini, appunto, per essere stata con noi, ricordo Exhibition Manager di Italian Exhibition Group, insomma vi parleremo ancora di questa conferenza, che ci sembra particolarmente interessante per il taglio del nostro programma, che giunge però adesso alla conclusione. Allora io ringrazio anche tutti voi per l'ascolto e per l'attenzione, ringrazio Giorgio Berselli in regia e vi do appuntamento fra 7 giorni per una nuova puntata di Cosmo 2050 qui sulle frequenze di Giornale Radio nel nostro weekend. Non mi resta che farvi tanti tantissimi auguri da Francesco Massardo, l'augurio di un buon weekend, anzi, come diciamo noi qui sempre, di un weekend stellare.
2: L'attimo fuggente, condotto da Luca Telese e Giuliano Guida Barli.
3: Si parte dalle analisi sulle notizie del giorno per passare ad approfondimenti, interviste, opinioni confezionate e servite ogni mattina rigorosamente in diretta.
2: Questo è L'attimo fuggente, in onda dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 9 e il sabato dalle 8 alle 10, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Tutti ne parlano.
1: È un magazine che non sta mai fermo, dalla salute alla tecnologia, dai grandi approfondimenti alle curiosità più incredibili. Sono Vicky Mangone. Ogni mattina vi porto nel cuore dell'attualità con gli esperti più autorevoli e le vostre opinioni in diretta. Microfono aperto ai vostri messaggi e alle vostre storie. Il nostro appuntamento col mattino è qui.
2: Vicky Mangone vi aspetta dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11 solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Perché se succede qualcosa, qui tutti ne parlano.
3: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.
4: Un flusso continuo di informazione. Su Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: mezzanotte e due minuti.
1: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Questa radio è Giornale Radio, la vostra radio libera di informare.
1: Pillole, speciale i vinili che hanno fatto la storia.
2: È il momento di parlare dei vinili che hanno fatto la storia. In questo caso è decisamente un vinile che ha fatto la storia, anzi una doppia storia, e poi capirete perché dico così. L'album protagonista di questa puntata uscì l'8 maggio del 1970 e tra l'altro vide la luce dopo che il precedente 10 aprile il gruppo che aveva registrato questo disco aveva anche ufficializzato il proprio scioglimento. Si tratta di Let It Be.

Ma le tracce che ascolteremo oggi sono tratte non dall'album del 1970, ma da quello che uscì invece il 17 novembre del 2003. È stato ripulito di alcuni arrangiamenti che al tempo ai Beatles non piacevano molto. L'album del 1970 fu registrato pressoché in presa diretta tra il 2 e il 31 gennaio del 1969 negli studi di Twickenham e di Savile Row. Poi, nel mese di marzo del 1970, l'album venne affidato al produttore Phil Spector, che ne curò il missaggio e che, con l'aggiunta di cori e di arrangiamenti orchestrali, ne modificò in alcune parti il risultato. E anche su questa cosa torneremo fra poco. Il progetto, inizialmente concepito con il titolo Get Back, venne ideato da Paul McCartney come un recupero di quell'impronta rock e dell'approccio live che li aveva caratterizzati dall'inizio della loro carriera. Un ritorno alle origini, praticamente. L'idea di fondo era che, al pari del primo disco, Please Please Me, registrato, pensate, in un'unica seduta di 12 ore nel 1962, i Beatles dovessero abbandonare le strumentazioni elettroniche e le sovraincisioni a vantaggio di registrazioni invece in presa diretta. E quindi, partendo da questa idea di Paul McCartney, in quel gennaio del 69, i Beatles si ritrovarono in studio nel tentativo di tornare all'attitudine rock and roll del loro esordio. Nel corso delle prove per questo disco, quello che doveva essere l'evento live conclusivo, scartate le proposte di un concerto in un teatro romano in Africa o di uno show su una nave nel Mediterraneo per l'opposizione di George Harrison, contrario a concerti dal vivo, e di Ringo Starr, che non ne volle sapere di lasciare l'Inghilterra per l'Africa a causa delle sue intolleranze alimentari, si trasformò in pratica in una performance che si tenne il 30 gennaio 1969 sul tetto dell'edificio di Savile Row, sede della Apple, etichetta di proprietà degli stessi Beatles. Tra l'altro, l'intero mese di prove venne registrato da due telecamere che avrebbero dovuto filmare ininterrottamente il processo creativo della band. Sicuramente queste registrazioni sono illuminanti in merito a quello che è lo stato di malessere interno al gruppo in quel periodo. Tra l'altro, si nota come George Harrison provasse forte disagio nel non vedere seriamente prese in considerazione le sue composizioni e il suo apporto. Paul McCartney riteneva di dover comunque andare avanti e scongiurare la rottura definitiva, proponendosi quale guida nella formazione. Nel corso delle prove, però, Harrison abbandonò momentaneamente il gruppo in seguito a una discussione proprio con Paul McCartney. Comunque, alla fine la ripresa del progetto fu possibile soltanto quando ci fu una condizione, ovvero che si spostassero le sessioni dagli angusti studi cinematografici di Twickenham a quelli più sereni di Savile Row, oltre all'abbandono di qualsiasi progetto di show dal vivo. Alla fine Harrison cedette tuttavia almeno al concerto sul tetto. Contemporaneamente si aggiunse ai quattro il tastierista jazz Billy Preston, che il gruppo aveva conosciuto nei primi anni 60 ad Amburgo. Fu lo stesso George Harrison a coinvolgerlo, in parte per scongiurare i litigi che continuavano ad esserci all'interno della band, ma anche per ragioni prettamente tecniche. La decisione di evitare sovraincisioni richiedeva spesso di avere un altro strumentista, e l'apporto di Preston servì comunque anche a rasserenare gli animi e a rimandare la rottura definitiva del gruppo. La copertina che si intendeva usare per il progetto iniziale, che si intitolava Get Back, fu scattata nello stesso luogo, il palazzo della Amy, dove era stata presa quella del loro primo album, Please Please Me. Questa foto, insieme ad una foto alternativa del 1962, appare poi nella copertina delle due raccolte, l'album blu e l'album rosso. Parte delle Get Back Sessions, chiamate poi anche le DB Session, visto che questo fu il titolo che prese poi l'album, vennero in seguito messe in circolazione tra i collezionisti e divennero la maggior fonte di materiale per i bootleg sui Beatles. Nel 2000 la Yellow Dog Records, etichetta discografica specializzata in bootleg, pubblicò Day by Day, una serie di 38 CD che contengono tutte le registrazioni integrali effettuate durante quelle

torniamo al lavoro sul disco. Una volta registrati tutti i nuovi pezzi, i Beatles, insoddisfatti comunque del risultato, nei primi giorni di marzo lasciarono il messaggio delle tracce all'ingegnere della EMI, Glyn Johns, che il 28 maggio presentò il lavoro al gruppo, che ormai però disinteressato al progetto lasciò cadere la proposta. Successivamente le registrazioni furono affidate invece, come dicevamo prima, al produttore americano Phil Spector, conosciuto per il suo muro del suono, che decise di applicare i suoi metodi con una post-produzione accentuata. Forse troppo. E questo fu causa infatti dell'ennesimo litigio in seno al gruppo. McCartney vide infatti pubblicato il disco con alcuni suoi brani stravolti, soprattutto la bellissima The Long Winding Road, che fu modificata da Spector con l'aggiunta di violini e cori celestiali, mandandolo ovviamente su tutte le furie, anche se McCartney in seguito usò un arrangiamento simile nelle versioni in concerto di questo brano. Il disco al tempo uscì anche in edizione deluxe e venne abbinato a un lussuoso volume con testi e foto di Ethan Russell. Ed ecco invece l'album da cui stiamo ascoltando le tracce oggi. È il 17 novembre 2003 viene pubblicata una versione remixata dell'album intitolata sempre Lady B, ma con l'aggiunta di Naked, contenente anche dei brani inediti. Nelle intenzioni di Paul McCartney avrebbe dovuto essere più congruente col progetto iniziale. Oltre a missaggi diversi dei vari brani, sono state eliminate Dig It e Maggie May e aggiunto al loro posto Don't Let Me Down. Tra l'altro di recente, il 15 ottobre del 2021, la Apple Records ha pubblicato una nuova versione stereo remixata dell'album nel cofanetto box set Lady B 50th Anniversary Edition, ad opera di Giles Martin, il figlio del produttore dei Beatles George Martin.

Ora andiamo a scoprire qualcos'altro su quel periodo, il periodo in cui appunto si sciolsero e pubblicarono questo loro ultimo album, appunto Let It Be. Qualcuno disse al tempo che Paul e John erano come divisi tra sacro e profano. Il lascito ereditario della title track Let It Be è enorme se comparato alla semplicità della composizione, ma è proprio questa la sua bellezza, legata anche a un peculiare retroscena che coinvolge Paul McCartney. Sembra infatti che il frontman abbia ricevuto in sogno la visita della madre Mary, morta quando lui aveva soltanto 14 anni. Lei gli avrebbe consigliato, dato gli screzi professionali del gruppo in quel periodo, di lasciare correre, come recita il titolo. Tuttavia, l'aura liturgica e sacrale che Paul dona al brano dopo quell'apparizione onirica non piace a John, tanto che Lennon non solo considera la canzone uno sfregio dell'album, ma la colloca in posizione centrale sulla scaletta, seguita da Maggie May, dedicata a una prostituta di Liverpool. Insomma, il canto degli angeli di Paul ha trovato una destinazione non troppo paradisiaca, ma sicuramente leggendaria. In fase di registrazione di questo album, come avrete capito, l'atmosfera interna era costantemente burrascosa. Dalle controversie Lennon-McCartney sulla corona di leader all'insoddisfazione di George Harrison, ignorato creativamente dai compagni, fino alla mediazione del placido Ringo Starr, che non sapeva più dove girarsi. E quel clima febbrile e scostante sicuramente portò a una composizione finale, quella del 1969, scarna e asciutta. Ed è forse anche per questo che poi nel 1970 il produttore Phil Spector mise mano ai nastri di prova con sovraincisioni orchestrali e corali. Fu tra l'altro lo stesso Lennon a contattarlo mesi dopo la prima registrazione per fargli sistemare alcune tracce. E se tutti accettarono gli interventi su Let It Be, Paul non poté perdonare a Spector l'aggiunta degli archi dei fiati e di cori femminili minori sulla sua The Long and Winding Road. Una posizione che per lungo tempo rimase controversa, dato che sembra che Paul avesse accettato le modifiche in un primo momento. Tuttavia anche l'ingegnere del suono, Glyn Johns, ha sempre ritenuto i ritocchi di Spector troppo zuccherosi, tanto da poter essere letteralmente vomitati sull'album.

Ricordando ancora una volta il clima rocambolesco in studio, non possiamo dimenticare un'irriverente polemica firmata Harrison. Per lui le sessioni di registrazione erano sempre più pesanti, soprattutto poiché le sue osservazioni e le sue note stilistiche rimanevano perennemente inascoltate. Ed era tempo per il musicista di far sentire la propria voce davanti a un Paul marmoreo e sempre pronto a battibeccare. Così un giorno George lasciò lo studio e scrisse Wah Wah, un brano il cui titolo richiamava l'espressione gergale usata per indicare un forte mal di testa. Questa stava per essere inserita nella tracklist dell'album, ma forse a McCartney non andava molto a genio l'idea. Per questo il pezzo troverà la luce più adatta nel primo album solista di Harrison, All Things Must Pass, sempre del 1970, dove l'artista, già dal titolo, dichiara di essersi gettato alle spalle i vecchi rancori. E per premiarsi lascia accompagnare il suo brano irrisorio dalla chitarra del leggendario Eric Clapton. In origine il destino di Lady B era quello di essere performato in uno spazio incisivo da un punto di vista estetico e registrato come live album. Mentre John pensava al Colosseo, Paul immaginava una barca in mezzo al mare e tra funambulismi architettonici si arrivò a parlare anche del deserto tunisino. Ma alla fine il disco riaffiorò tra le pareti degli studi Twickenham e Savile Row, dove comunque venne registrato, come abbiamo detto all'inizio, in presa diretta, come se si trattasse di un vero concerto. Piccola curiosità sull'album Lady B. In pratica, grazie agli scontri interni continui alla band, la genesi dell'album fu talmente lunga che uscì prima Abbey Road, da alcuni ritenuto il vero ultimo album beatlesiano. In qualche modo un concerto vero alla fine lo fecero. Infatti, il 30 gennaio 1969, i Beatles tennero questo loro addio nel celebre concerto sul tetto della Apple Corps di Savile Row. Un evento improvvisato, coadiuvato dalla presenza del tastierista Billy Preston e trasformato in un film dietro la regia di Michael Lindsay Hogg, già creatore del videoclip di Hey Jude. Il regista riprese anche delle chicche dal backstage prima della performance, che sottolineavano comunque l'atmosfera cupa e litigiosa all'interno della band. Uno scrigno di materiale prezioso che l'iconico regista Peter Jackson ha recentemente preso in mano con la collaborazione di Paul, Yoko Ono, Ringo e Olivia Harris. L'obiettivo era quello di dar luce a un nuovo e visionario documentario, non a caso intitolato Get Back.

0: E qui si chiude l'appuntamento con i vinili che hanno fatto la storia. Protagonista oggi l'album del 1970, Let It Be, dei Beatles. Ma fra poco si torna insieme e andremo a raccontare un'altra storia, un altro vinile e ovviamente un altro artista. Sempre qui su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: 7 giorni di notizie, 2 ore per capirle davvero. Arriva domenica specialmente, la nuova domenica mattina di Giornale Radio. Dalle 10 alle 12, Lapo De Carlo con Maurizio Mannoni e Antonella Zangaro. Prima ora, l'analisi dei fatti della settimana. Seconda ora, da Londra, l'occhio del mondo, per leggere l'attualità internazionale. Domenica specialmente, ogni domenica, dalle 10 alle 12, su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: È 12:33. Giornale Radio.
3: Meteo. La settimana si apre con un campo di alta pressione stabile ben consolidato sull'Italia, garanzia di tempo soleggiato e clima caldo. In mattinata il cielo sarà sereno o al più poco nuvoloso da nord a sud, senza fenomeni di rilievo, mentre le temperature saranno in generale aumento. Durante le ore pomeridiane non sono attesi cambiamenti significativi. Soltanto qualche isolato rovescio potrà interessare le Alpi orientali, in particolare i settori di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
4: Giornale Radio. La radio libera di informare.
5: Pillole.
6: Speciale i vinili che hanno fatto la storia.
0: Ancora insieme con i vinili che hanno fatto la storia. Questa volta non si tratterà di un solo vinile, di un solo disco, ma di più dischi, perché andremo ad ascoltare il meglio di questo grande, grande chitarrista. Eric Slohand Clapton. Nato il 30 marzo 1945 a Ripley, città inglese del Surrey, dalla 16enne Patricia Molly Clapton e da Edward Walter Fryer, 25enne soldato canadese di Montreal. I due non erano sposati. Fryer partì per il fronte prima della nascita del figlio e poi tornò in Canada. Eric fu allevato dalla nonna, Clap, e dal suo secondo marito Jack, credendo che quelli fossero i suoi genitori e che sua madre fosse la sua sorella maggiore. Il loro cognome era Clap, il che ha diffuso l'erroneo convincimento che il vero cognome di Clapton fosse Clap, mentre in realtà Clapton è il cognome del primo marito di Rose, nonno paterno di Eric. Anni dopo sua madre sposò un altro soldato canadese, si trasferì in Canada e lasciò il figlio con i nonni. A 9 anni il piccolo Eric scoprì la verità quando la madre e il fratellastro di 6 anni, Brian, tornarono in Inghilterra per fargli visita. L'esperienza segnò un momento decisivo nella vita di Eric, che cominciò a disinteressarsi della scuola, divenne triste e distante dalla famiglia. Trascorse gli anni dalla scuola media alla Holyfield School di Surbiton. Per il suo 13° compleanno ricevette in regalo una chitarra. Imparare la chitarra si rivelò per Eric tanto difficile che fu sul punto di abbandonarla. Sin da ragazzino fu influenzato dal blues e si allenava per molte ore per imparare gli accordi e riprodurre la musica di artisti blues che ascoltava con il suo registratore Grundig. Nel 1961 lasciò la scuola e si iscrisse al Kingston College of Art. Vi rimase un anno prima di essere mandato via a causa del suo interesse prevalente per la musica.
7: Anche i più piccoli accenni di Bo Diddley o di Chuck Berry mi mandavano in delirio. Quando scoprii cosa stava dietro a quel suono, ovvero Muddy Waters, e dietro a lui Robert Johnson, e ancora dietro la composizione del brano, qualcosa mi toccò a livello emotivo.

0: cocaine.
1: Ora torniamo nel piccolo paese di Ripley dove Clapton è nato. Quel bambino che gli amici chiamavano El Capitan, che scorrazzava con la sua bicicletta James, che nonno Jack Clapp, formidabile stuccatore, gli regalò dopo mille insistenze. Da Ripley si arrivava al fiume Way dove quel bambino imparò ad appassionarsi alla pesca. Ma la passione più grande fu proprio la chitarra che vide in una vetrina di Holyfield, una Hoyer di fabbricazione tedesca, e quella spesa di 2 sterline è stato uno dei più riusciti investimenti dal punto di vista artistico per l'intera storia della musica. Questo è quello che ha raccontato lo stesso Clapton riguardo la sua passione per la musica e soprattutto per il blues. Dopo aver suonato in molte blues band inglesi nei primi anni 60, tra cui spiccano i Roster, nel 1963 Clapton raggiunse la fama con gli Yardbirds, di cui facevano parte i 3 migliori chitarristi inglesi del decennio. Ovviamente Clapton e poi Jimmy Page e Jeff Beck. Clapton lasciò il gruppo nel 66 per unirsi ai Blues Breakers di John Mayall e in seguito per formare i Cream, con il bassista Jack Brooks e il batterista Ginger Baker. Presto la band sarebbe diventata il più importante gruppo rock della fine degli anni 60. L'enorme successo dei Cream portò Clapton alla ribalta internazionale. La combinazione vincente di psichedelia e remix di standard blues come Spoonful, Crossroads o Born Under the Back Sign rese ancora più solida la reputazione di Clapton. Nel 1969, assieme a Steve Winwood, Rick Gretsch e Ginger Baker, formò i Blind Faith, una band che ottenne un'enorme popolarità con il primo album omonimo. Sempre nel 69, con Delaney e Bonnie and Friends, Clapton cominciò a sperimentare le sue capacità vocali. Nel 1970 uscirono il suo primo album solista e il magnifico Layla and Other Assorted Love Songs di Derek and the Dominos, un'altra collaborazione unica che includeva un genio allora sconosciuto della chitarra slide, ovvero Duane Allman, della famosissima Allman Brothers Band. L'album diverrà uno dei più importanti della carriera e contiene tantissimi successi. La celeberrima Layla e anche Little Wing, l'omaggio al grande amico Jimi Hendrix, poi Bell Bottom Blues e tante altre, tutti pezzi che dal vivo Eric proporrà in maniera quasi continua. E allora ascoltiamoci proprio una di queste canzoni, ovvero

La morte improvvisa di Hendrix nel settembre del 1970 è un duro colpo per Eric e dà il via al periodo più buio della sua carriera. Nel 1971 Clapton toccò emotivamente il fondo. Lo scioglimento dei Derek and the Dominos durante la registrazione del loro secondo album ebbe un profondo impatto sull'artista. A parte alcuni lavori occasionali come Session Man e occasioni speciali come il leggendario concerto per il Bangladesh organizzato da George Harrison, Clapton si ritirò dalle scene per quasi 3 anni. Ci vorrà l'aiuto di amici come Pete Townshend, chitarrista degli U, a risollevarlo dall'abisso, almeno parzialmente. Così tanto affetto fa in modo che Clapton possa fare un reentrée live al Rainbow Theatre di Londra nel gennaio del 1973, da cui viene tratto un disco live. Nel 74 rientrò ai vertici delle classifiche con I Shot the Sheriff, tratto dall'album 461 Ocean Boulevard, dopo aver attraversato un periodo durissimo dovuto ai problemi legati alla sua tossicodipendenza. Tutti gli album di Clapton della metà degli anni 70, come ad esempio That's One in Every Crow oppure No Reason to Cry, sono arrivati tutti nella top 20. Dal 1977, con l'album Slow Hand, 3 volte disco di platino che contiene le famosissime Cocaine e Wonderful Tonight, Clapton ha cominciato un'ascesa irresistibile che continua ancora oggi. Nel 1978 Clapton ha inciso Crossroads, doppio platino, con ben 73 brani rimasterizzati digitalmente, scelti in modo da abbracciare tutta la carriera di questo grandissimo chitarrista. L'anno successivo l'album Journeyman ha venduto oltre 2 milioni di copie e ha fatto vincere all'artista il primo Grammy Award della sua carriera per il singolo Bad Love.

Siamo nel 1991 e Clapton incide 24 Nights, registrato durante le molteplici serate, 18 nel 1990 e 24 nel 1991, alla Royal Albert Hall da Londra, alternando ben 4 diverse band. Clapton raggiunge nuove vette nel 92 con la registrazione della colonna sonora del film Rush e in particolare del singolo Tears in Heaven, entrato nei top 5 e vincitore del Grammy Award. Eric dedicò il brano a suo figlio Connor, scomparso nel marzo 1991 a soli 4 anni. Clapton è spezzato dalla tragedia, ma il dolore gli dà una scossa tale che gli riapre le porte del blues. Lo stesso anno l'album Unplugged, registrato dal vivo durante lo spettacolo di MTV, ha raggiunto la numero 1 per 3 settimane consecutive, vendendo 15 milioni di copie in tutto il mondo e vincendo ancora una volta un Grammy come album dell'anno. Nel 94 Clapton torna al blues, il suo primo grande amore. L'album From the Cradle è stato un grande successo di critica e di pubblico in tutto il mondo, un tributo personale al blues di Willie Dixon, Muddy Waters, Elmore James e altri che hanno influenzato la sua vita e la sua musica. Ne seguirà una tournée di 2 anni, prima nei club e nelle house of blues americane e poi nei palazzetti e negli stadi di tutta Europa, e facendo tappa anche in Giappone, paese che da sempre apprezza Eric e che lui ricambia sempre con eccellenti performance. Negli anni 80-90 Clapton ha fatto sentire la sua presenza nel regno delle colonne sonore e oltre a Rush, a cui abbiamo accennato prima, ci sono anche Ritorno al futuro, Il colore dei soldi e Arma letale 3. Il più grande successo in questo campo è arrivato però con il brano Change the World, tratto dal film di John Travolta Phenomenon. Il brano, prodotto da Babyface, è stato il trionfatore nella notte dei Grammy del 1997. Ha poi partecipato al remake del film Blues Brothers, Il mito continua del 1998, interpretando se stessi in un cameo musicale nel finale della pellicola. Nel 2002 si tiene il Concert for George alla Royal Albert Hall di Londra, una serata per ricordare il grande amico George Harrison scomparso l'anno precedente. Eric, nelle vesti anche di direttore musicale, interpreta una sentita e commossa While My Guitar Gently Weeps.

0: Siamo nel 2005 e si materializza una splendida reunion del suo mitico gruppo, ovvero i Cream, con 4 storici concerti, sempre al Royal Albert Hall di Londra e 3 al Madison Square Garden di New York. Da essi verrà tratto un DVD e un CD. Vincitore di 17 Grammy Awards, Eric Clapton è l'unico musicista che vanta 3 inserimenti nella Rock and Roll Hall of Fame, come solista nonché come membro degli Yardbirds e dei Cream. È alla seconda posizione nella classifica dei 100 migliori chitarristi redatta dalla rivista specializzata Rolling Stone, dietro solo a Jimi Hendrix, assegnando di conseguenza a Clapton il titolo di miglior chitarrista vivente. Appare poi come musicista in tanti dischi di tanti altri artisti, da Bob Dylan a George Harrison, Richie Sambora, Billy Preston, John Dickinson, Roger Waters, Aretha Franklin, Leon Russell, Gary Brooker, Phil Collins, Sting, Joe Cocker, Beatles, Rolling Stones, Santana e anche il nostro Zucchero Fornaciari. Qualche piccola curiosità sulla vita di Eric Clapton. Clapton si è sposato 2 volte e ha avuto 5 figli. Ha inoltre avuto molte relazioni extraconiugali. Il suo primo matrimonio è stato con Patti Boyd nel 1979 e la coppia ha poi divorziato nell'89 senza avere figli. Nell'85 ebbe una relazione con Yvonne Kelly, dalla quale nacque una figlia. Nel 1986 ebbe un figlio con la modella italiana Lori Del Santo, di nome Connor, che morì tragicamente nel 1991, ispirando la canzone Tears in Heaven. Clapton è ora sposato con Maria McEnery dal 2002. La coppia ha 3 figlie. Per quanto riguarda lo sport, è appassionato di calcio e tifa il West Bromwich Albion. Clapton è uno dei musicisti più ricchi al mondo, con un patrimonio stimato di 450 milioni di euro. Oltre a varie proprietà sparse in tutto il mondo, Clapton è anche un grande appassionato d'auto, soprattutto di Ferrari d'epoca. Un accenno alla politica. Il chitarrista non ha mai appoggiato apertamente nessun candidato politico, anche se nel 1976, durante un concerto, è stato al centro di uno scandalo a causa di frasi ritenute razziste e fasciste e dell'appoggio pubblico nei confronti del politico Enoch Powell. Durante quella esibizione Clapton era sotto evidente effetto di alcol e si è comunque scusato più volte negli anni. Nonostante ciò, ha ribadito diverse volte che continua a sostenere alcune politiche di Enoch Powell. Egli è stato critico nei confronti del Partito Laburista a causa della proposta portata avanti dallo stesso, che aveva come obiettivo quello di rendere illegale la caccia alla volpe nel Regno Unito. Egli ha infatti spiegato come lo Stato debba intervenire il meno possibile nella vita privata di un cittadino. E infine la religione. L'artista ha ricevuto un'educazione religiosa durante la sua infanzia, ma inizialmente non era proprio interessato. Clapton è un devoto cristiano a partire dalla fine degli anni 60, quando ebbe enormi problemi di abuso di sostanze stupefacenti. Egli ha infatti in più occasioni spiegato come la fede lo abbia aiutato a fuggire dalla dipendenza di alcol e droghe. Eric Sloan Clapton, protagonista dei vinili che hanno fatto la storia. Tra le varie cose che abbiamo raccontato oggi su Clapton, ce n'è una che riguarda un altro grande chitarrista. Abbiamo sentito che è al secondo posto subito dopo di lui in quella classifica che definisce i 100 migliori chitarristi di tutto il mondo. E parliamo di Jimi Hendrix. Ma c'è una storia, un aneddoto, una leggenda forse legata proprio all'amicizia e alla conoscenza di questo personaggio. Sentiamo.
1: Il musicista britannico era a quei tempi amico e rivale di un altro grande artista in ascesa, Jimi Hendrix, che secondo un aneddoto avrebbe surclassato Clapton durante una performance tenutasi insieme ai Cream. I due, secondo la storia, si conobbero il 1 ottobre del 1966 al Central London Polytechnic di Regent Street, complice Chas Chandler, il bassista dei The Animals. Lo statunitense, che aveva una forte ammirazione per i Cream, chiese a Clapton se poteva suonare qualche pezzo insieme a loro e sulle note di Killing Floor rese un'esibizione straordinaria, suonando la chitarra con estrema scioltezza, anche con i denti e dietro la schiena, e con virtuosismi tali che lasciò a bocca aperta tutti, compreso il rivale. Nonostante la cocente umiliazione che Clapton confessò di avere subito quel giorno dal più giovane Hendrix, l'occasione fu propizia per l'avvio di una grande amicizia. Per gli anni a venire i due leggendari chitarristi ebbero modo di frequentarsi suonando insieme live in molti locali di Londra e New York. Il 18 settembre del 1970, Clapton decise di regalare allo statunitense una Fender Stratocaster per Mancini, trovata in un negozio della capitale britannica. Ma quella stessa sera, prima di un concerto, Jimi aveva trovato la morte per intossicazione da barbiturici al Samarkand Hotel.

0: qui si chiude l'appuntamento con i vinili che hanno fatto la storia. Protagonista Eric Sloand Clapton. Vi aspetto ai prossimi appuntamenti, sempre qui su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Se vivi di sport, hai un nuovo appuntamento quotidiano. Sport Club, il salotto dove le partite non finiscono mai. Con Lapo De Carlo e Tommaso Lavizzari ti portiamo dentro le notizie, analisi, interviste e storie che contano. Ogni giorno, due ore di passione vera. Dalle 14 alle 16 c'è Sport Club. Su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: È l'una.
2: Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Soul Kitchen, il grande cinema è servito. Conduce Lapo De Carlo.
1: E allora di nuovo insieme a voi in una nuova puntata di Soul Kitchen che è dedicata ad un tema. Prima di cominciare si fanno sempre le presentazioni. Lapo De Carlo che sono io, c'è con me, novità assoluta, Samuele Campochiaro in regia e con l'assistenza anche di Lisa Cabrini, e con voi che avete la possibilità di mandarci messaggi al 334 11 11 622. È una puntata questa che avevamo progettato un po' di tempo fa e che abbiamo deciso di mettere in scena proprio nel momento in cui però la temperatura ci dà una mano, o meglio va in una direzione, almeno in alcune zone d'Italia, un po' più civile, un po' più umana. Perché? Perché oggi la puntata è dedicata al caldo, al grande caldo, complice l'estate ma complice anche una sensazione davvero straniante di, come dire, di calore che non abbiamo mai vissuto in tutta la nostra vita, mai. Non era mai accaduto che ci fossero 42 gradi a Milano per almeno un mese, 20 giorni, per esempio a Roma, la Canicola, Bologna. Abbiamo visto delle situazioni in cui il caldo estremo in tutta Europa, in Francia, in Inghilterra, dove addirittura non avevano l'aria condizionata, e mi sa che l'anno prossimo molti se ne doteranno. E potremo andare avanti, insomma è una situazione, quella del surriscaldamento globale, che sta portando delle estreme conseguenze che neanche tanto lentamente, anzi in Europa in modo particolare più di altri continenti, si sta facendo sentire con delle conseguenze che sono proprio sulla salute delle persone, anche se qualcuno dice basta avere l'aria condizionata. Detto questo, noi oggi faremo in modo di andare a visitare alcuni film che si occupano di caldo. Ma non vuol dire che si parli di caldo estremo, semplicemente girati in un momento in cui c'è o effettivamente un calore estremo, oppure banalmente girati in estate, film dedicati a periodi che sono film d'amore, d'avventura, film che banalmente hanno anche il tema del caldo al centro, ma che comunque vedono storie. E il calore ha dato vita a film che sono anche stati dei survival, penso a 127 ore, il film di Danny Boyle che racconta la storia storia vera tra l'altro, di un alpinista, Aaron Ralston, intrappolato in un canyon nello Utah, con questo sole del deserto implacabile, con la disidratazione che accelera la sua lotta per la sopravvivenza. Quanti film abbiamo visto girati nel film, penso a un film tratto da un libro di Clive Cussler, Sahara, con Matthew McConaughey che faceva la parte di Dirk Pitt, il grande Dirk Pitt che era il protagonista, l'epigono di Clive Cussler con il suo fidato Al Giordino. Poi penso anche a dei noir come La lunga estate calda, Brivido caldo che tra poco andremo ad ascoltare, ma persino Predator 2 che si svolge in una Los Angeles soffocata da un'ondata di calore record, con questo clima torrido che attira l'alieno cacciatore e che predilige i climi caldi e i conflitti urbani. Noi però vogliamo iniziare subito la nostra puntata con un film importante, e lo facciamo con un film di Sidney Lumet. Il film è Quel pomeriggio di un giorno da cani, Dog Day Afternoon, un film del 1975, quello che praticamente ha lanciato definitivamente Al Pacino. Il film si svolge appunto a Brooklyn, dove in questa giornata torrida, estiva, Sonny, che appunto è Al Pacino, cani, Dog Day Afternoon, un film del 1975, quello che praticamente ha lanciato definitivamente Al Pacino. Il film si svolge appunto a Brooklyn, dove in questa giornata torrida, da estiva, Sonny, che appunto è Al Pacino, e Sal, che nel film John Cazale, rapinano una banca, solo che

0: agosto del 1972. E il titolo originale si riferisce ai Dog Days, cioè i giorni più caldi dell'estate. Caldo soffocante è quindi un elemento fondamentale della narrazione, e con questo noi vogliamo andare ad ascoltare proprio un estratto di quel pomeriggio di Un giorno da cani.
1: Sì?
2: Pronto, Sonny? Sonny, sei in diretta. Ti dispiace rispondere ad alcune domande?
1: Sentiamo.
2: Perché stai facendo questo? Pronto?
1: Vedi? Sì, mi stanno riprendendo. Come cosa? Perché lo sto facendo?
2: Sì.
1: Facendo che?
2: Una rapina in banca.
1: Cosa? Che cosa vuoi dire? Non capisco, sto rapinando una banca perché ci sono i soldi qui, ecco perché la rapino.
2: Voglio dire, perché senti di dover rubare per avere soldi? Non potresti cercarti un lavoro?
1: No? E fare cosa? Vedi, devi essere, se vuoi un lavoro devi far parte del sindacato. Vedi, se non hai la tessera del sindacato non ti danno il lavoro.
2: È un'occupazione non sindacale.
1: Hai suonato questo tizio? Ma che significa non sindacale? Tipo cosa? Da bancario? Lo sai quanto guadagna un cassiere di banca?
3: Non molto.
1: Non molto, 115 alla settimana, esatto? E crede che ci si campi? Io ho moglie e due figli, come faccio a mantenerli con quello? Tu quanto guadagni?
2: Beh, io sono qui per parlare con te, Sonny.
1: Sì, beh, io sto parlando con te, diamo spettacolo. Bene, tu cosa c'hai da offrirci, eh?
2: Beh, che cosa vuoi che ti si offra? Avanti, dimmi tu. Pretendi di essere pagato?
1: No, io non voglio essere pagato, non ne ho proprio bisogno. Senti, siamo qui io e il mio amico e altre 9 persone, capisci? Stiamo morendo. Lo sai? Vedrai le nostre budella là sul marciapiede, ci vedrai sputare sangue. Allora, farai vedere tutto questo in televisione? Così che lo vedono le tue massaie, al posto di lavate col pipe. Insomma, che cosa c'è per me? Io voglio qualcosa per questo.
2: Sonny?
1: Sì?
2: Potresti arrenderti.
1: Arrendermi? Di, sei mai stato in prigione?
2: No.
1: No? Allora non rompere le palle su cose di cui non capisci un cazzo. Quanto guadagni alla settimana?
2: Signore, fammelo sentire, vuoi parlarmi di questo? Non c'è più collegamento con la banca, ci deve essere un guasto. Riprenderemo il nostro servizio speciale quanto prima.
1: Pronto. Che cazzo è successo? Ehi!
4: Forse non gli è piaciuto il tuo linguaggio.
0: Questa dunque è la sequenza, quella di Al Pacino con Sonny che parla con il giornalista televisivo e con le conseguenze che avete appena visto. Veniamo a un altro film, un vero e proprio capolavoro, quello di Lawrence Kasdan, Brivido Caldo, film del 1981 con un grandissimo William Hurt, una meravigliosa Caitlin Turner. C'è anche la presenza di Richard Crenna e Ted Danson. Il film si svolge in Florida, dove c'è un'ondata di caldo opprimente. C'è un avvocato, Ned Racine, che per l'appunto è William Hurt, che inizia una relazione appassionata con una donna bellissima, ma anche altrettanto misteriosa, Mattie Walker, per l'appunto Catherine Turner. Mattie lo convince ad aiutarla ad uccidere il marito, un uomo ricco, e ovviamente questo per ereditare la sua fortuna. Solo che il piano si rivela molto più complesso del previsto. Il film è un omaggio al classico noir e in particolare a doppia identità. E il caldo è un personaggio a sé stante, con i personaggi che sudano costantemente e cercano refrigerio. È un po' anche la prima battuta del film è «My God, it's hot! I stepped out of the shower and started sweating again». È la prima battuta del film. Noi andiamo ad ascoltare proprio un estratto di Brivido Caldo.
5: Sì. Che sei venuto a fare a Penevene?
6: Beh, da buon burino sono arrivato fino a Miami una volta.
5: A certi uomini basta una nusatina e ti seguono come segugi.
6: Io non uso il mio fiuto.
5: Ma insomma, chi sei?
6: Ned Racine.
5: Mattie Walker.
6: Scotty, hai la febbre?
5: Sembra. La mia temperatura normale è più alta di quella degli altri. Ecco perché sono su di giri.
6: Bisognerebbe verificare il motore.
5: E ovviamente tu hai lo strumento adatto.
6: Io non mi vanto di quello che ho.
5: Come hai fatto a trovarmi?
6: A Pine Haven c'è soltanto un bar. Questo.
5: Non dovevi venire. Resterai deluso.
6: Perché mi guardano così?
5: Hanno già tentato di sedersi qui. E tu sei il primo che ci sia riuscito.
6: Ti vieni spesso qui, eh?
5: Gli uomini sono dei bambini.
6: Forse dovresti bere a casa.
5: Ah, troppa calma.
6: Forse non dovresti vestire così.
5: Con le camicette non vedo che altro dovrei portare.
6: Non dovresti portare quel corpo.

0: Dico anch'io. Qualche volta sono così disgustata di tutto che non mi interessa più niente.
1: Questo dunque è Brivido Caldo, la sequenza. Veniamo adesso invece ad un altro film che è dove vede il caldo davvero protagonista fin dal primo fotogramma, Un giorno di ordinaria follia, film di Joel Schumacher con un Michael Douglas più che ispirato, film del 1993 che si svolge anche qui a Los Angeles in questa giornata caldissima che parte con un ingorgo. E William Foster è un ingegnere licenziato da poco che è in procinto di divorziare, rimasto bloccato in questo ingorgo, abbandona improvvisamente l'auto e inizia una specie di viaggio a piedi attraverso la città per raggiungere la casa della ex moglie e partecipare alla festa di compleanno della figlia. Durante però il suo cammino, la sua frustrazione, la sua rabbia nei confronti della società si trasformano in una spirale di violenza sempre più incontrollabile. È un Michael Douglas che dunque perde la testa nella parte di William Foster, ma c'è anche un Robert Duvall nella parte del detective Martin Prendergast, praticamente all'ultimo giorno di lavoro. C'è Barbara Hershey nella parte di Beth, la moglie di Robert Duvall, Rachel Ticotin e Frederick Forrest, e questo è considerato uno dei migliori film di Joel Schumacher, un'icona nel cinema degli anni 80 e 90. Il caldo è anche qui un elemento fondamentale di questa narrazione, amplifica anche la tensione, forse la rende proprio protagonista, anche insieme alla frustrazione del protagonista. Il titolo originale, Falling Down, si riferisce alla filastrocca per bambini London Bridge is Falling Down, ed è un'allusione al crollo psicologico del personaggio. E il doppiaggio italiano è stato realizzato da Pino Colizzi, che fa la parte appunto di Michael Douglas, mentre Robert Duvall è doppiato anche lì da un classico, da Pietro Biondi, che ha dato la voce spesso all'attore americano. Andiamo ad ascoltare questa sequenza di Un giorno di ordinaria follia, dove c'è un Michael Douglas che si trova sotto minaccia.
2: Che ci fai là sopra?
3: Niente.
2: Qui c'è il divieto di passaggio, è proprietà privata.
3: Divieto di passaggio?
2: E anche di fermata. È vero, si è anche fermato.
3: Io non ho letto avvisi.
2: Questi come li chiami?
3: Graffiti.
2: Ma che dici? Quelli non sono graffiti, sono avvisi. Forse non sa leggere lui. Allora glieli leggo io. Dicono che questa terra è proprietà privata e nessuno ci deve passare. Capito? Tantomeno tu.
3: Qui c'è scritto tutto questo?
2: Sì.
3: Non l'ho capito perché abbiamo frequentato scuole differenti.
2: Lo senti, fa lo spiritoso. Ma non mi far...
3: Ok, alto un momento, ragioniamo con calma, ragazzi. Noi qui stiamo partendo col piede sbagliato, ok? È una questione di territorio, non è vero? Qui abbiamo una contesa territoriale. Voglio dire, io ho invaso la vostra terra di merda o quello schifo che è, la mia presenza vi ha offesi, io questo lo capisco. Sì, perché mettiamo... neanche io vorrei voi nel mio giardino. Questa è casa vostra e... casa vostra è vostra, io questo lo rispetto. Così, se voi vi allontanate di un passo o due, io porto i miei problemi da un'altra parte. Ok? Facciamo così.
2: Tu che cosa ne pensi? Io dico che deve pagare. È stato qui. E allora deve pagare.
3: Sentite, ragazzi, questa giornata per me è cominciata male. È meglio che lasciamo
2: perdere. Tanto dici che deve pagare? Io dico che se ci dà la valigetta, basta. È una buona idea. Allora dacci la valigetta, capito?
3: No, vi sbagliate, io non ve la do quella valigetta.
2: Lo dici tu che mi sbaglio. Dammi la valigetta e vaffanculo.
3: Ok. Io volevo solamente farmi i fatti miei oggi. Volevo rispettare il vostro territorio e trattarvi da persone civili, ma è più forte di voi. Non volete nemmeno che uno si sieda qui per 5 minuti tranquillo sul vostro prezioso, merdoso territorio.
2: Ok.
3: Ma voi volete la valigetta?
2: E io
3: adesso ve la do.
2: Potete prendermi
3: la valigetta. Cos'è la valigetta? Ehi, denti!
1: Questo dunque è la sequenza in cui Michael Douglas ovviamente si ribella e lo fa, e forse è l'unico momento del film in cui la sua reazione è assolutamente pertinente con questi due criminali. Vediamo adesso invece a un altro film, in questo caso, anzi, facciamo una cosa, perché siamo anche un po' in ritardo, secondo me, per cui non la facciamo. Dopo vi racconto di un altro film che è andata calda, perché prima andiamo ad ascoltare una canzone, quella di una canzone capolavoro che è Summer in the City, da The Loving Spoonful, e è una canzone del 1966 che evoca perfettamente il caldo afoso dell'estate in città, con il suo ritmo, anche lo sentirete dalla canzone meravigliosa, il testo che descrive proprio il caldo e la voglia di refrigerio. Questa è Summer in the City.

0: Noi insieme a voi e da Summer in the City veniamo a questo film di cui vi parlavo prima. Non facciamo in tempo ad andare ad ascoltare il trailer, ma vi posso parlare sicuramente di ondata calda. La storia si svolge a Sydney durante questa ondata di caldo soffocante, e dove c'è un architetto, che nel film è Richard Moyer, e un attivista, Julie Davis, che scoprono una cospirazione che coinvolge un potente uomo d'affari. E la loro indagine li porta a svelare degli affari e degli omicidi, mentre la temperatura continua a salire. È ispirato anche alla scomparsa della giornalista e attivista australiana Juanita Nielsen del 1975. La regia di Philip Noyce crea un po' l'atmosfera opprimente, dove il caldo è un complice silenzioso della corruzione e del crimine. E allora questo era un film che non si poteva non citare. Veniamo invece a Il Grande Caldo. Il Grande Caldo è un film di Fritz Lang del 1953, che vede la storia del detective Dave Bannon, che nel film è Glenn Ford, il quale indaga sul suicidio di un collega scoprendo una rete di corruzione che coinvolge la polizia e la malavita. La sua indagine lo porta a scontrarsi con un potente boss, Lagana, e in un clima che poi diventa sempre più violento e di grande tensione, che riflette un po' il calore opprimente della città. Il film è un noir, un classico, che utilizza anche qui il caldo come metafora della corruzione e della violenza. E c'è la famosa scena del caffè bollente gettato in faccia a Gloria Graham, che è uno dei momenti più scioccanti del cinema noir, davvero una scena terrificante. Qui vediamo la sequenza che, se vogliamo, precede il momento in cui il cattivo, lancia la brocca piena di caffè caldo alla donna, sfigurandola in parte. Andiamo a sentire questa sequenza de Il Grande Caldo.
1: Beh, vincete tutti?
2: Oh, buonasera,
3: Jeff. Ciao, baby.
1: Come ti va, Vince?
3: Benino. Dove sei stata?
1: Al cinema, come al solito.
3: Io passo questa mano. Com'era il film?
1: Niente di speciale, un giallo.
3: Perché non sei venuto a casa?
1: Tu sei scappato, dovevo rincorrerti.
3: Come è scappato?
1: Non so se mi spiego.
3: Ma io non mi posso mica compromettere in pubblico con uno scemo simile.
1: Non è tanto scemo. E poi sta attento, sai. Ti odio a morte.
3: Come lo sai?
1: C'ero anch'io, no? Non ti ricordi che mi hai anche piantato?
3: Poi ho telefonato. Mi hanno detto che volevi offrirgli da bere.
1: Si può dire una cosa per scherzo, che tutti ci credono.
3: E poi che l'hai seguito fuori.
1: Veniva a cercare te? Ma tu battevi il record mondiale di velocità?
3: Che bella bocca.
1: Davvero?
3: Ma non sarei mica corsa dietro a Bannon quando me ne sono andato.
1: Non sei ben informato. Ti consiglio di procurarti un'altra spia.
3: Ah, non sono ben informato, vero? E un po' era bello il film?
1: No! Ti rompo il braccio!
3: Ci piacciono i poliziotti, eh?
1: No, mi spietato!
3: Dove ti ha portato?
1: Il braccio!
3: Ho fatto una domanda, dove?
1: Ne ho parlato per la strada, solo per la strada!
3: Noi ce ne andiamo! Sta zitto, non seccare tu! Sei andata da lui, eh?
1: Non è vero! No, mi ha accompagnato al cinema!
3: Al cinema, sporca bugiarda!
0: Dunque, questo era Il Grande Caldo. Chiudiamo con l'ultimo film, L'uomo che non c'era, il film di Joel Cohen. La storia è quella di un barbiere, Billy Bob Thornton, nella California degli anni 40, che cerca di migliorare la sua vita ricattando l'amante di sua moglie, ma il piano si complica e porta a una serie di eventi tragici. Il film è un noir in bianco e nero che cattura un po' l'atmosfera soffocante della California. Andiamo a sentire questo estratto.
4: Ed Crane?
5: Sì.
4: Barbiere, giusto?
5: Sì.
4: Freddy Rider Schneider, ha fame?
5: No, non molto.
4: Pare che la sbobba qui sia buona, mi sono informato. Senta, per non perdere tempo, mentre parliamo io mangio, le dispiace? No, vero. Finché sono in città, mi trovo all'Hotel Metropole, nella suite Turandot. Già, buffo, eh? Una stanza col nome di un'opera. Ma non è male, avevo chiesto in giro. La stanza resta a mia disposizione finché faccio su e giù. Perciò, oltre alla parcella, mi pagherà l'albergo, le spese vive, il servizio di segreteria, forse un investigatore, uno psichiatra se la buttiamo sull'infermità. E in caso d'appello faremo i conti dopo. Torniamo al presente, ha confessato?
5: Certo che no, non l'ha ucciso.
4: Bene, questo aiuta. Non che non l'ha ucciso, che non ha cantato. Una confessione si può invalidare, ma Abbiamo una cosa in meno di cui preoccuparci. Ora, colloquio. La vedo domani alle 3:00. Voglio anche lei. Un'altra cosa. Tenga la bocca cucita. Sono io il padrone del campo. Decido io cosa dire. Niente chiacchiere per strada. Cos'è la strada? Tutto il mondo è la strada, amico. I discorsi li faccio io. Lei si tenga abbottonato. Io sono un avvocato. Lei è un barbiere. Non sa niente.
5: Va bene.
4: Bravo. Se ha domande, mi può chiamare alla suite Turandot. Semmai lasci un messaggio. È sicuro che non vuole... No? Va bene. È in buone mani, amico. Lo è lei, lo è sua moglie, andrà tutto a finire bene. Mancano le frittelle, tesoro.
0: Questa dunque è la sequenza del film, con la quale chiudiamo questo primo blocco. Torniamo con voi tra poco con Soul Kitchen, speciale caldo, tra poco.
2: Sintomi di confusione informativa? Diagnosi fai da te? Troppe risposte e poche certezze? Potrebbe trattarsi di disinformazione sanitaria. La cura? Check-up, radiografia della sanità italiana. Informazioni chiare, esperti e strumenti per capire davvero la salute e la sanità nel nostro paese. Check-up con Vicky Mangone va in onda tutti i giorni dalle 16 alle 17 su Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: È 1:34. Giornale Radio.
7: Meteo.
8: Pressione stabile e solida sull'Italia, garanzia di un inizio di settimana all'insegna del sole e di un clima caldo. Nella prima parte della giornata cielo sereno, al massimo poco nuvoloso da nord a sud, senza particolari disturbi da segnalare. Temperature in generale aumento. Nel pomeriggio non sono attese particolari variazioni. Qualche isolato rovescio potrebbe interessare esclusivamente le Alpi orientali, specie quelle di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
7: Giornale Radio. La radio libera di informare.
9: Soul Kitchen, il grande cinema è servito. Conduce Lapo De Carlo.
0: Siamo di nuovo insieme con Soul Kitchen, speciale caldo. Caldo perché il caldo entra nei film, entra, se vogliamo, nell'aria dei ventilatori, diciamo nelle società che sono ormai caratterizzate da città che sono sempre più popolate, da persone che si raggruppano in cittadine che poi diventano più grandi ancora, e che poi alla fine creano isole di calore importanti, dove ci sono storie, dove ci sono vicende che naturalmente il caldo a volte amplifica, accelera, esaspera. Il caldo è di fatto una componente fisica della nostra vita, e il cinema lo ha attraversato, lo ha utilizzato come personaggio di sponda o addirittura come protagonista assoluto, oppure anche come coprotagonista. Il caldo abbiamo iniziato a visitarlo attraverso film che prima avete sentito sono Brivido Caldo, Quel pomeriggio di Un giorno da cani, Un giorno di ordinaria follia, Ondata calda, Il grande caldo, L'uomo che non c'era. Adesso invece andiamo dalle parti di Spike Lee. Spike Lee è un regista formidabile che ha sempre toccato temi forti e importanti, e in questo caso con Fa la cosa giusta, Do the Right Thing, film che è diventato iconico negli anni, alla fine degli anni Ottanta, racconta di Brooklyn, di una giornata che di fatto è la più calda dell'estate, con le tensioni razziali tra la comunità afroamericana e il proprietario italiano di una pizzeria che a questo punto, insomma, raggiungono il punto di rottura. La rabbia e la frustrazione accumulate esplodono in violenza, mentre il caldo sembra proprio alimentare il conflitto. Il film è diventato un classico proprio per la sua rappresentazione delle tensioni razziali. Il caldo è anche qui un elemento centrale, descritto un po' come una polveriera pronta ad esplodere. C'è anche una colonna sonora che include Flight Power dei Public Enemy, che è diventata un po' un inno di protesta. Finché vede lo stesso Spike Lee tra i protagonisti, Danny Aiello nella parte dell'Italo americano, Ossie Davis, Ruby Dee e lo stesso John Turturro, che insomma a questo tipo di parti è ormai abbonato. Andiamo a sentire un estratto di Fa la cosa giusta.
10: E anche quell'altro tizio, com'è che si chiama? Farahan? Farahan?
11: Il pastore Farahan.
10: Ah, certo, scusa, il pastore Farahan. Comunque, il pastore Farahan parla sempre del cosiddetto giorno in cui in cui l'uomo nero si ribellerà. Un giorno com'è? Noi governeremo la Terra come abbiamo fatto nel nostro glorioso passato.
11: Bravo, hai detto bene.
10: Ma di quale passato parlate? Mi è sfuggito qualcosa?
11: Abbiamo dato inizio alla civiltà.
10: E tu stai sognando. Vedrai che un giorno o l'altro ti svegli.
11: Pino, vaffanculo tu, vaffanculo la pizza che fai e vaffanculo Frank Sinatra.
10: Ah sì? Beh, vaffanculo anche tu e vaffanculo Michael Jackson.
11: Italiano del cazzo, puzza d'aglio, terrone sfollato, pizzaiolo, mangia spaghetti, Vic Damone, Perry Como, Luciano Pavarotti, O sole mio, coglione, e neppure sai cantare.
10: Scimmione con i denti d'argento e la catena d'oro al collo, mangia pollo fritto e biscotti, scimpanzé, testa di babuino, cosce grosse, tutto sprint. Salto in alto, nuoto un cazzo, faccio canestro a 360 gradi, brutto selvaggio con la lancia, negro fottuto di merda, faccia da melanzana. Prenditi la tua fottuta pizza e tornatene di corsa nella tua fottuta Africa.
12: Occhi a mandorla del cazzo, meno un pallale americano, tutti i negozi frutta e verdura di New York, merdoso reverendo Sung Yung Moon, olimpiadi di merda dell'88, box coreana di merda, figli di puttana.
13: Fottuto mangia fagioli, 15 in un'auto del cazzo, 30 in un appartamento, scarpe a punta, vestito di merda, minudo, mida mida, portoricano succhi a cazzi. Sì, tu!
14: Costale poco, io fale buon prezzo a voi, sindaco Koch. Allora come me la cavo? Bevi frappè, frutta cioccolata, bagel e salmone, brei brit, stronzo di ebreo.
15: Ehi! Ora basta! Tempo scaduto! Tempo scaduto! Datevi una bella calmata! Vi invito alla riflessione! Fate sbollire la vostra rabbia! E di questo, fratelli, ne sono doppiamente sicuro, ve lo giuro.
0: Di nuovo insieme a voi, dopo Fa la cosa giusta, è arrivato il momento di andare a parlare di un capolavoro, un altro film straordinario di Sidney Lumet. Il film è La parola ai giurati, film del 1957 che si svolge in una stanza chiusa durante una giornata di caldo estremo con 12 giurati che devono decidere il destino di un giovane accusato di omicidio. Il caldo soffocante, la tensione della deliberazione che mettono a nudo anche i pregiudizi e le personalità di ognuno, mentre la discussione si fa sempre più accesa. È un film magnifico che vede il caldo protagonista, ma che vede soprattutto gli esseri umani con i loro preconcetti, con le loro ottusità, con la saggezza anche che in questo caso viene interpretata da Henry Fonda, ma che vede anche altri protagonisti come Martin Balsam, Jack Warden, E.G. Marshall, Lee J. Cobb, tutti attori importanti che danno vita ad un film che poi ha visto altri due remake. Ed è un esempio perfetto di come il caldo possa amplificare la tensione psicologica. Anche qui, questo film, girato fin teatrale sotto ogni punto di vista, girato interamente in una stanza con il caldo che contribuisce al senso di claustrofobia e di frustrazione. Andiamo a sentire proprio una sequenza in cui uno dei giurati di fatto dice a tutti: ma no, ma è lui il colpevole, ma siamo ormai verso la fine del film e la gente, mentre questo uomo parla, armato appunto dei suoi pregiudizi, si girano, si voltano tutti dall'altra parte, come a dire che le sue parole non contano. E naturalmente la resa è formidabile. Andremo a sentirlo.
16: Io non vi capisco, voi altri. Non capisco tutti i cavilli che tirate fuori. Non significano niente. Avete visto il ragazzo come l'ho visto io? Non vorrete dirmi che credete a quella pandonia della perdita del coltello e a quella faccenda del cinema? Quella gente mente istintivamente. Insomma, non dovrei neanche dirvelo. Non sanno cos'è la verità. E credete a me, non hanno neanche bisogno di un vero movente per uccidere. No, signore. Si ubriacano, sono degli ubriaconi, tutti quanti, e lo sapete. E bang, qualcuno è a terra accoltellato. Nessuno vuole criticarli, in fondo, sono fatti così per natura. Non so se mi spiego, sono bestie. Beh, dove va lei? La vita umana per loro non ha il valore che ha per noi. Passano la vita a bere e a rissare continuamente. E se qualcuno resta ucciso, peggio per lui. Non nego che abbiano anche qualche lato buono. Vedete, sono io il primo a dirlo. Ne ho conosciuto un paio che erano a posto, ma sono eccezioni, non so se mi spiego. Per lo più non hanno alcun sentimento, farebbero di tutto. Ma che succede qui? Io vi dico una cosa. State commettendo un grosso sbaglio. Quel ragazzo è un bugiardo, conosco i tipi come quello. Amici, credete a me, sono gente inutile, non ce n'è uno che valga qualcosa. Ma che succede ora? Io sto parlando a voi. Io... Ascoltatemi. Io... Noi... Questo ragazzo sappiamo di che razza è. Non sapete come sono fatti? Sono un vero pericolo. È gente pericolosa. Ma... beh? Mi sentite? Lei mi ha sentito?
17: L'ho sentita. Ora basta, si segga e non riapra più bocca.
16: Perché? Che ho detto?
0: E allora da questo pezzo memorabile della Parola ai giurati veniamo ad un altro capolavoro, quello di Alfred Hitchcock, La finestra sul cortile, Rear Window, film del 1954. La vicenda è quella di un fotografo, che nella fattispecie è James Stewart, il quale è costretto a letto da una gamba rotta e in realtà poi lui sta in una sedia e sta sempre lì con la gamba in alto e inizia a spiare i vicini attraverso questa finestra, appunto la finestra sul cortile, durante un'ondata di caldo a New York. Quello che credeva essere un passatempo innocuo però si trasforma in un'ossessione quando sospetta che un vicino abbia ucciso la moglie. Il film vede protagonisti James Stewart, per l'appunto, Grace Kelly, meravigliosa, forse una delle donne più belle di sempre, Wendell Corey, Thelma Ritter, Raymond Burr, che insomma in una parte diversa dal solito. Il caldo è reso attraverso la sudorazione dei personaggi, l'atmosfera opprimente anche dell'appartamento. E è un film che, se vogliamo, esplora il voyeurismo e la paranoia in un contesto come quello estivo. Ed è un film che, tra l'altro, lo ricordo spesso, è stato proiettato al cinema a Milano e a Roma proprio a metà degli anni Ottanta. È stato riproiettato perché ci fu un'operazione fantastica che dovrebbero rifare, perché presero 5 film di Alfred Hitchcock. Uno era appunto La finestra sul cortile, poi l'altro era Intrigo internazionale, Nodo alla gola, Vertigo, il quinto purtroppo non mi ricordo quale fosse, ma insomma avevano scelto 5 dei suoi film più belli per riproiettarli in sala. Ebbene, c'erano le code fuori dalle sale, un'operazione che anche oggi avrebbe un enorme successo e chissà che qualcuno lo voglia fare. Ad ogni modo andiamo ad ascoltare proprio un estratto della finestra sul cortile.
18: Sente, signor Jeffries, io non ho istruzione, però posso dirle una cosa. Quando un uomo e una donna si frequentano e si piacciono, devono accoppiarsi, come i puledri nelle praterie, e non fantasticare analizzandosi come due campioni in una provetta.
19: Esiste un modo intelligente di affrontare il matrimonio.
18: Intelligenza. Niente ha provocato alla razza umana più guai che l'intelligenza. Matrimoni moderni.
19: Abbiamo progredito emotivamente e...
18: Balle. Ai miei tempi ci si incontrava, ci si piaceva, ci si sposava. Ora, a forza di leggere libri, cervellarsi con parole difficili, psicanalizzarsi a vicenda, non si capisce più la differenza tra una pomiciata ed un esame universitario.
19: Beh, la gente ha differenti livelli di sensibilità.
18: Quando mi sono sposata, io e mio marito eravamo la coppia peggio assortita del mondo. E siamo tuttora male assortiti. Però continuiamo a volerci bene ogni minuto che passa.
19: Tanto meglio, Stella. Mi organizzerebbe un panino imbottito?
18: Sì, volentieri. E ci spalmerò del buon senso sul pane.
0: Veniamo adesso da questo pezzo memorabile a una canzone. La canzone è di Glenn Frey, The Heat Is On, canzone del 1984, resa famosissima da un film come Beverly Hills Cop. E il testo e il ritmo, diciamo, che catturano perfettamente la sensazione, anche se con questo rock, anzi rock pop, ma insomma di essere sotto pressione come durante un'ondata di caldo opprimente. Andiamo ad ascoltare questo pezzo che è The Heat Is On.

0: Da questo pezzo anche molto divertente dei The Zone veniamo a un altro film di Martin Ritt, La lunga estate calda. La vicenda è quella di un vagabondo, Paul Newman, che arriva in una cittadina del Mississippi e viene assunto da un ricco proprietario terriero. Quel proprietario è Orson Welles. La sua presenza però sconvolge la vita della famiglia, in particolare quella della figlia del proprietario, Joan Woodward, in un'atmosfera di caldo e di passione repressa. Qui c'è un Paul Newman tentatore, c'è una sequenza in cui lui a torso nudo un po' sfida anche un po' tutte le convenzioni, con atteggiamenti provocatori, anche sensuali, per essere un film del 58, dunque ci sono delle sequenze piuttosto audaci, se vogliamo usare questo termine. Film che abbiamo detto non vede soltanto Paul Newman e Orson Welles, ma anche Joan Woodward, che fa la parte della figlia, ed Anthony Franciosa, oltre a Lee Remick. Il film è un adattamento di opere di William Faulkner. Il caldo opprimente del sud degli Stati Uniti è un elemento chiave che contribuisce alla tensione sessuale e psicologica del film. E allora andiamo ad ascoltare proprio un estratto di La lunga estate calda.
1: La scuola è finita, Miss Clara. Le serrande sono chiuse, è notte. Non la vede nessuno se fa uno sbaglio. Si tolga questa roba, Miss Clara, perché ora io la bacio. Le farò vedere quanto è semplice. Soddisfi me e io soddisferò lei. Io so cosa la scombussola. Sono quei ragazzi che gridano per Yula ogni notte. E Yula coi capelli scarmigliati. E Jody a petto nudo che le corre dietro. E suo padre a 60 anni che se ne va a trovare la sua amante.

0: questo pezzo, da questa clip dei La lunga estate calda, The Long Hot Summer, veniamo invece ad un altro film che è Il Bruto e la Bella, o La città del vizio, che è l'altro titolo, The Bad and the Beautiful, il film di Vincente Minnelli, se vogliamo dirla all'italiana, con la storia di un produttore cinematografico, Kirk Douglas, che racconta la sua ascesa e la sua caduta a una sceneggiatrice, Lana Turner, rivelando i lati oscuri del mondo di Hollywood. E Kirk Douglas, Lana Turner, Walter Pidgeon, Dick Powell, Barry Sullivan sono i protagonisti del film. È un film che certamente va davvero ad affrontare una serie di vicende collegate ad Hollywood, ma viste sotto un altro tipo di luce. Il film ha il caldo di Hollywood, che è reso attraverso l'atmosfera di eccessi e di ambizioni, finché esplora il lato oscuro del cinema, dove il successo è spesso accompagnato da, diciamo così, compromessi morali. Kirk Douglas è straordinario perché spesso si è prestato a fare delle parti che non erano esattamente quelle standard. Lui che è stato un personaggio memorabile, che ha fatto parti di eroiche memorabili, in questo caso lui è anche quello che ha sempre prestato il suo volto e la sua capacità interpretativa anche per ruoli formidabili ma anche complessi. Forse il film più bello da questo punto di vista è L'asso nella manica, capolavoro assoluto, uno dei film più belli personalmente che abbiano mai girato, che purtroppo, tristemente se vogliamo, anticipa alcuni degli aspetti di Alfredino Rampi, la vicenda del bambino caduto nel pozzo negli anni Ottanta. E qui c'è una storia proprio di qualcuno che, insomma, lui finge di aiutare, ma che di cui rallenta gli aiuti per organizzare un pezzo. E La città del vizio è certamente un film invece al contrario, che rivela l'ambiguità del personaggio. Andiamo ad ascoltare allora un estratto di questo film con Kirk Douglas.
1: Senti, cinque uomini vestiti da gatto, cosa sembra?
2: Cinque uomini vestiti da gatto?
1: E chi paga per vedere un film del genere? Cosa si aspetta?
2: Di tremare dalla paura.
1: Ma cos'è che spaventa la gente più di ogni altra cosa?
2: Il buio.
1: E lo sai perché? Perché il buio ha una vita propria. Le cose più strane prendono vita nel buio.
2: Ma allora, teniamoli nel buio gli uomini gatto. Presenti ma invisibili.
1: Esatto.
2: Eliminati.
1: D'accordo. E con che cosa li sostituiamo per dare il brivido al pubblico?
2: Due occhi che brillano nel buio.
1: Un cane che ulula, ringhia, mostra le zampe.
2: Un corvo con la gola tagliata e senza penne sul cozzo.
1: Una ragazzina che urla con le gote azzannate.
3: Bene, stop. Passiamo nell'altro ambiente, presto. Voi riportate indietro quel carrello.
1: Ah, ecco la mia prima stella.
3: Avanti, muoviamoci.
0: Veniamo adesso invece ad un altro film, Mud. Mud è un film del 2012, è il più recente di questo blocco, ed è ambientato sulle rive fangose e selvagge del fiume Mississippi in Arkansas. Questo film cattura alla perfezione l'essenza dell'estate nella provincia del sud. La vicenda di due quattordicenni che scoprono un uomo misterioso di nome Mud, Matthew McConaughey nel film, che si nasconde su un'isola fluviale in attesa di ricongiungersi con Juniper, cioè Reese Witherspoon, la donna della sua vita, e il suo storico tormentato amore. È un film che sotto molti punti di vista rivela anche qui il talento di Matthew McConaughey, perché anche qui la sua capacità è quella di dare vita a un personaggio ambiguo, con un caldo umido in questo film e asfissiante nella zona, con la vegetazione fitta, le zanzare, l'aria pesante della provincia che scorrono un po' lungo tutto il film. La caldazza, no? La calura estiva che diventa un po' la cornice ideale per un racconto di formazione, di sogni infranti, dove l'amore disperato dei due adulti e la natura bruciata del sole, diciamo che in qualche modo pervadono la pellicola e i due protagonisti in questa atmosfera sospesa. Allora andiamo ad ascoltare proprio il trailer di questo film, Mud.
4: Ci sono delle cose a cui puoi sfuggire a questo mondo e altre a cui non puoi.
5: Gallen dice che qui da un po' forse ce l'ha portata l'alluvione. sa di questa cosa?
6: Solo io e Galen.
5: Bene, perché questa barca è nostra. C'è qualcuno qui.
6: Cosa?
5: Qualcuno vive in questa barca.
6: Tu lo conosci, Alice?
5: È la prima volta che lo vedo.
7: Che ne dite, ragazzi?
5: Hai delle croci sotto i tacchi.
7: Sono chiodi messi a forma di croce.
5: Perché?
7: Allontanano gli spiriti maligni. Sto aspettando la mia ragazza. Ha un sacco di uccelli tatuati qui sulle mani. Usignoli. Portano fortuna.
8: È che non posso passare il resto della mia vita in fuga con lui.
9: A lei importa solo di se stessa. Sai perché è sull'isola? Per colpa sua.
10: Per caso ha visto quest'uomo?
8: No, signore.
10: E tu, ragazzo?
5: Che cosa ha fatto?
11: Il fiume si porta dietro un sacco di immondizia. Devi solo capire cosa tenere e cosa lasciare andare.
5: Non ci hai detto come ti chiami?
7: Mad. Chiamatemi Mad. Cercheremo di mettere la barca in acqua. Sarà il mio colpo migliore. Ho fatto la lista delle cose che ci serviranno.
9: Fate attenzione voi due. Mad è in una situazione in cui non vi consiglio di immischiarvi.
7: C'è parecchia gente che mi dà la caccia.
12: Continui a mentire! Hai sentito Troia? Dimmi dov'è!
5: Non è pericoloso. La polizia non la pensa così.
13: Adesso pregheremo per la morte dell'uomo che ha ucciso mio figlio.
7: Voi siete gentili con me. Siete gli unici veri amici che ho qui.
5: L'hai fatto per lei. Per proteggerla.
14: Non aspettarti aiuto da me.
7: Abbiamo fin troppo in ballo qui.
8: Tu non lo conosci ancora bene.
14: Che diavolo hai combinato?
5: Tutte bugie mi hai raccontato. Mad!
7: È uno spettacolo, non credi? Proprio uno spettacolo.
0: Dunque, abbiamo ancora pochi secondi per stare insieme. Pensando a Matthew McConaughey, lui ha fatto diversi film dove il caldo è protagonista. Se penso a Dallas Buyers Club, Interstellar, il caldo è fortissimo, tra le altre cose. Se pensiamo a film come Free State of Jones, ci sono tanti film, o anche penso a Serenity, L'isola dell'inganno, che è un film noir del 2019 di Steven Knight, che di fatto ha una doppia chiave di lettura. Il film sembra una cosa e poi invece diventa